0: is by generosity and nobility of heart.
1: Prego, ha detto il Papa, che questo anniversario sia occasione per riconnettersi con gli ideali dei fondatori che hanno fatto dell'America un paese che valorizza la pace e la prosperità, un paese caratterizzato da generosità e nobiltà di cuore. Gli Stati Uniti, ha aggiunto il Papa, sono una nazione plasmata anche con il contributo degli immigrati. E oggi il Papa sarà a Lampedusa, l'arrivo è previsto alle 9, l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, al microfono di Katia Caramelli.
2: Leone andrà come primo passaggio, andrà al cimitero in forma pressoché privata, no? Si fermerà a pregare per i morti e questa sosta verrà fatta dove è inumato il piccolo Yusuf, che è diventato un segno, questo piccolino, è un segno per chi non vuole dimenticare le migliaia di storie come la sua, della sua mamma, del suo papà, perché dietro ogni migrante c'è una storia, c'è una vita personale che non va mai detta. L'uomo, la donna, il giovane, il meno giovane, lo devi guardare negli occhi per capire cosa si porta dentro.
1: Le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Konstantinivka nel Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass, ancora sotto il controllo di Kiev. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. È il primo ma importantissimo passo, ha detto il presidente russo Vladimir Putin, verso la distruzione del sistema di fortificazioni ucraine. Accordo nella NATO intanto per nuovi aiuti all'Ucraina.
3: 140 miliardi di euro di aiuti militari all'Ucraina nel biennio 2026-2027 è quanto si impegnano a garantire 32 paesi dell'Alleanza Atlantica che hanno raggiunto a Bruxelles un'intesa sul testo della dichiarazione finale che verrà adottata al termine del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Una cifra che include 60 miliardi di euro che l'Unione Europea si è impegnata a versare e di conseguenza i paesi NATO dovranno finanziare con risorse nazionali restanti 80 e dopo il sostanziale stop imposto da Trump ai nuovi finanziamenti per Kiev sarà con ogni probabilità Berlino a sostenere la quota più consistente. La Germania raddoppierà il suo bilancio della difesa entro 4 anni. Questo è il più grande sforzo che abbiamo mai fatto, dichiara il cancelliere tedesco Merz, rispondendo alle critiche del presidente americano, secondo cui il contributo della Germania alla NATO sarebbe ridicolo, così come ridicolo il sostegno degli altri paesi europei. Lunga telefonata poi tra la premier Meloni e il presidente turco Erdogan, per riaffermare il comune impegno per la difesa all'interno della NATO, richiamando entrambi l'importanza del fianco sud. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
1: Partono oggi a Teheran i funerali di Ali Khamenei, dureranno 3 giorni.
4: Teheran trasformata in fortezza per i funerali di Ali Khamenei a 4 mesi dalla sua morte. Le autorità si aspettano tra i 15 e i 20 milioni di partecipanti per l'omaggio alla guida suprema rimasta in carica per 3 decenni. Omaggio che durerà 3 giorni. Il feretro avvolto nella bandiera iraniana sopra un turbante nero simbolo della discendenza dal profeta Maometto è già esposto nella grande moschea Imam Khomeini. Accanto le bare degli altri membri della famiglia uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. A rendere omaggio alla salma le massime autorità del paese, un centinaio di delegazioni straniere, tra cui l'ex presidente russo Medvedev e il premier pakistano Sharif, nessun leader europeo è stato invitato. Sul fronte dei negoziati, intanto Teheran, che dice di non aver fiducia negli Stati Uniti, fa sapere di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un meccanismo per la navigazione nello stretto di Hormuz. E nonostante le smentite, Trump insiste: nell'ambito del possibile accordo di pace, l'Iran acquisterà prodotti agricoli dagli Stati Uniti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora lo sport, mondiali di calcio. Nei 16esimi di finale l'Egitto ha battuto l'Australia 5-3 dopo i rigori e si è qualificata agli ottavi di finale dove affronterà la vincente di Argentina-Capoverde. Oggi partono gli ottavi di finale, Canada-Marocco alle 19 italiane, Paraguay-Francia alle 23. Atletica leggera, dopo 53 anni cade il record italiano degli 800 metri. Francesco Pernici, 23 anni, bresciano, vince in 1:43.60 a Nancy in Francia e supera il primato di 1:43.07 stabilito da Marcello Fiasconaro nel 1973 a Milano, record che allora fu anche mondiale. Ora gli aggiornamenti su tennis e Formula 1.
5: Ricomincia da tre Jannik Sinner, vincendo 3-7-0 contro lo statunitense Brubsky, il suo terzo match di Wimbledon. Dopo le vittorie incerte contro Kecmanovic e Borges, è numero uno al mondo, sale di livello e si impone con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 in 2 ore e 15 minuti contro il numero 88 della classifica ATP, guadagnandosi gli ottavi dello slam inglese. Sinner affronterà domani il giapponese Mochizuki.
6: Un passo importante, un passo positivo verso una direzione giusta. Prima settimana non puoi vincere uno slam e lo puoi solo perdere. Siamo contenti di essere qua, domenica sarà una partita importante contro un avversario che conosco poco, però vediamo come va.
5: In Formula 1 Lewis Hamilton partirà dalla pole position nella gara sprint di oggi del GP d'Inghilterra. Sul circuito di casa Silverstone, il 7 volte campione del mondo della Ferrari è stato più veloce di 11 millesimi del leader mondiale, l'italiano Kimi Antonelli. Terzo posto per Verstappen con la Red Bull e quarto per Leclerc con l'altra Ferrari. Marco Spadavecchia, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione di GR24 curata e condotta da Alessandro Arona con Carmelo Lauricella in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Alessandro, è venerdì, che si fa? Frullatino?

0: no, nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
1: Senti un po', amico, fenomeno, siamo in diretta, fenomeno, ho detto con affetto, siamo in super diretta fino al 24 luglio, caro Leonardo Manera, ti rendi conto? Fino al 24?
2: Fino al 24, no, io non ci sono fino al 24 luglio.
1: Perché hai detto che finisci il 23, tu. Ecco, finire il 23, non vi sembra una presa di posizione così, quasi una posa d'artista?
2: No,
1: cioè, tutti, sì.
2: No, io il 24 l'ho detto che farò casomai da Sanremo, perché il 23 dovrei lavorare a Sanremo.
1: Una posa da super artista, cioè lui finisce la stagione a Sanremo, capite? No, capite? Cioè, capite?
2: Sì, ma non al teatro Ariston, in una piazza, non lo so in che piazza.
1: Vabbè, hai detto che finisci in un autogrill comunque, quindi...
2: Ah sì, è vero, è vero. Sì, è vero, farò dall'autogrill, 24 mattina farò dall'autogrill, è vero, confermo.
1: Va bene, va bene.
2: Se arrivo fino al 24,
1: no,
2: perché
1: come?
2: Non si sa mai poi, magari...
1: Ma cosa stai dicendo?
2: Magari, non si sa mai, magari smetto prima, eccetera, magari porto un certificato medico, qualche cosa. Anzi, oggi andrò a farmi fare un bel certificato medico con scritto deve finire prima.
1: Ma scusa, Cioè, sulla base di che?
2: Leonardo Antonio Bonetti, detto Manera.
1: Ma sui certificati cosa ti scrivono? Detto Manera? O...
2: No, sono sempre... Il problema è che ho il secondo nome che però non figura sul codice fiscale.
1: Ah, invece
2: quindi
1: a me
2: non si
1: pensa. No, cioè nel
2: invece...
1: senso no, sull'anagrafe, però io sono Alessandro Maria, purtroppo.
2: Sì.
1: Cioè, nel senso,
2: vabbè, tanto queste cose non interessano ai nostri ascoltatori.
1: Però dal
2: oltre,
1: notaio devo firmare Alessandro Maria Milan.
2: Sì, anch'io firmo Alessandro Maria Milan, infatti, dal notaio.
1: Molto bene. C'è Paolo Corleoni in regia. Aspetta, voglio subito sapere la domanda stucchevole che ci ha posto la nostra Elisabetta Fusconi. Se tu per caso ti sei svegliato alle 5 per vedere il trionfo della nazionale svizzera.
2: No, non ho visto nulla. Ho visto
1: ottavi.
2: Ieri sera cosa c'era? Una partita alla Spagna, ho visto.
1: Un
2: pezzo di Spagna.
1: E non ti sei svegliato stanotte per celebrare la Nati? Non mi ricordo.
2: Mi sono svegliato, ma non per celebrare la Spagna, così per motivi miei, perché ogni tanto mi sveglio alle 3, alle 4, alle 2, alle 5, però non per la Svizzera.
1: Non mi ricordo perché si dice la Nati, cara Elisabetta, perché fatti viva, perché la Nati, la nazionale ticinese, che cos'è la Nati? Vabbè. C'è appunto Lorenzo Nespoli e Miriam Lucchetti anche, sono lì in redazione. C'è subito una prima polemica sportiva e quindi partiamo. La polemica sportiva è questa. Un ascoltatore, Enrico, che ci dice 4 italiani su 5 ieri hanno passato il turno a Wimbledon. Perché non ne date conto? Conta solo Sinner? No, infatti. Grande Berrettini, grande Paolini, grande Cobolli, grande Sonego. Nationalmannschaft, nazionale abbreviata come Nati. Nazionale, prime quattro lettere, insomma, siete dei banali.
2: Ti ricordi quello sceneggiato televisivo Nata Libera?
1: Nata Libera.
2: Nata Libera.
1: Una di quelli tipo la schiava Isaura?
2: No.
1: Beh, te lo ricordo.
2: La schiava Isaura era una soap opera, come si chiama? Sì, si chiama. Soap opera, comunque. Nata Libera era proprio un altro tipo di... che aveva degli animali protagonisti, forse una tigre.
1: Oh,
2: non te la ricordi?
1: No. Vabbè, e basta, finisce qui.
2: Sì, era una domanda senza nessun altro. Era una domanda così.
1: Fammi fare la polemica stucchevole invece, che perché tutti da 50 anni dicono Wimbledon mentre la pronuncia è Wimbledon? Simone Spezia ha detto sei proprio un rompi un caga, vabbè, insomma, ha detto adesso vado in onda e faccio questa polemica. Simone l'ha presa benissimo. Wimbledon, prova Leonardo, prova
2: Wimbledon.
1: No.
2: Sì, ho capito, lo so. Wimbledon.
1: Wimbledon,
2: sì, bisogna dire così. Wimbledon.
1: non proprio così sbagliato.
2: Wimbledon, no. Sembra una campana. Wimbledon, è così
1: Wimbledon.
2: In realtà.
1: Wimbledon.
2: Wimbledon.
1: E invece tutti, anche i grandissimi telecronisti, ormai da anni, siamo qui a Wimbledon. Wimbledon, Wimbledon.
2: Ma perché secondo me i nomi delle città bisogna pronunciarli nella lingua della città in cui si vive.
1: Vabbè. Va bene, va bene, siamo qui riuniti, sempre riguardo Wimbledon, non so se hai visto la polemica, io non ne posso più di voler sapere che cosa abbia esattamente Sinner, che ha detto: ho capito cosa è successo a Parigi, potrebbe accadere, non è una cosa facile da riprendere.
2: Aveva caldo, cioè semplicemente aveva caldo, secondo me. Cosa aveva? Aveva caldo.
1: Non ha detto che cosa ha. Però chi sì, se però, ne frega, c'è la privacy, insomma.
2: Tutta sembra di capire che è qualcosa legato alla glicemia, no?
1: Ma
2: questo mi è sembrato.
1: Da che cosa l'hai capito? Scusa, da che cosa?
2: L'ho letto.
1: Ma da dove l'hai letto? Mica c'è un comunicato ufficiale.
2: No, c'è un giornale che si chiama Tutto Sinner. Sinner che spiega. È un giornale tutto di pubblicità, dove in mezzo c'è anche una pagina di notizie.
1: Vabbè.
2: In mezzo c'era questa cosa un po' che potrebbe essere legato alla glicemia, su tutto Sinner.
1: Vabbè.
2: Poi c'era molte pubblicità.
1: E poi c'è invece quello che ha detto Paolo Crepè, nostro amico Paolo Crepè: a Yannick non è successo nulla di drammatico, è accaduta la vita. È accaduta la vita. Vabbè. È accaduta la vita, questo, la fragilità del
2: problema.
1: Vita.
2: Certo, sono d'accordo in questo caso col professor Crepè.
1: Vabbè, ma ho capito. Ma
2: mi ha scritto una signora, Silvia.
1: Sì.
2: Grazie, Silvia. Dice: ciao, io ricordo benissimo Nata Libera.
1: Sì.
2: Era la storia della leonessa Elsa. Brava, Silvia.
1: Cos'è questa, la sigla?
2: La sigla?
1: Ma che era una leonessa di nome Elsa. Sì, anche
2: Elsa.
1: Aldo ce lo scrive.
2: Che bella sta sigla. Bellissima. Potrebbe essere l'inno nazionale.
1: Ma che c'è? La protagonista era una leonessa?
2: Sì.
1: E come? C'erano i dialoghi?
2: Guarda che questa sigla è meravigliosa. Io lo metterei come nuovo inno italiano.
1: Addirittura, dai!
2: È epica, sono quelle sigle, quelle musiche epiche. Sì. Nata Libera, pensa che bel titolo anche. Io passerò l'estate a guardare Nata Libera,
1: che
2: vado
1: bello
2: a recuperare gli episodi, mi barrico in casa qui, nella casa in piazza Udine, con le tapparelle abbassate, e guardo gli episodi di Nata Libera.
1: Tutto in loop, che bella estate.
2: Sì.
1: Va bene, allora adesso vogliamo parlare del primo tema. Allora, il primo tema l'affronteremo tra poco, ma... c'è un tema, se volete, che sopravanza, no? È affine. Allora, io ne ho scritto anche oggi su Facebook. So che è arrivato già anche un messaggio di un ascoltatore, addirittura nella trasmissione di Simone Spezia, per me. Però aspetta, prima vorrei far sentire un audio di quello che è successo a Roma un paio di giorni fa di sera, dove un 21enne egiziano voleva festeggiare il proprio compleanno con i fuochi d'artificio. La situazione è degenerata proprio in pieno centro, vicino al Colosseo. Sono arrivati i vigili, aggressioni ai vigili, aggressioni ai carabinieri. A un certo punto nel video si vede alcuni di questi che vengono definiti Maranza, che sale su una macchina della polizia municipale e va via, poi viene bloccato subito. C'è tentativo di furto di un'auto, insomma il delirio. TGCOM. La scena, immaginatevela.
3: Sono venuto dalla polizia e gli sono andato addosso. In Maranza, in 20, in 30, minacciano pure chi lavora.
4: Soprattutto verso il fine settimana ci sono sempre questi gruppetti di nordafricani violenti, armati, che comunque disturbano sia i turisti che le persone normali che transitano.
1: Allora, io è arrivato subito un messaggio, vogliamo sentirlo? Messaggio, vai.
5: Chissà se stamattina Milan ci farà l'ennesimo pippotto di qualche operatore sociale delle case famiglia, e visto quello che è successo a Roma, con il solito discorso del poverini. Ecco, questa è la politica fallimentare del comune di Milano e del comune di Roma.
1: Un discorso dei poverini che io non ho mai fatto, perché, caro ascoltatore, come Leonardo Manera, sono papà di un adolescente, io due adolescenti, e anche, pensate che proprio ieri mio figlio mi ha detto: ma tu papà cosa faresti? Perché guarda che è un problema questo, cioè quando vai in giro ci sono persone, ragazzi, gruppi di ragazzi che vogliono proprio, hanno lo scopo di aggredirti, insultarti, chiedono con la scusa hai una sigaretta, poi vogliono attaccare briga, a volte purtroppo spesso hanno i coltelli, importunano le ragazze, uno difende la propria ragazza, e si rischiano le botte. Ecco, io penso che sia un problema molto complesso. Iniziare a dire che è un problema grave, non un problema secondario, ma grave, forse aiuta a cominciare ad affrontarlo. Poi come affrontarlo io non lo so, però voglio chiederlo a Ciro Cascone, che torna con noi, è stato per anni procuratore al Tribunale dei Minori di Milano. Buongiorno dottor Cascone.
6: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora,
1: so anche che le soluzioni, sbattiamoli tutti in cella, oppure prendiamoli e ributtiamoli nei loro paesi, sono slogan, va bene, va benissimo per far prendere dei voti a Vannacci, ma poi se anche Vannacci domani fosse premier, queste cose dette così non si possono fare, o forse sì, non lo so, lo chiedo a lei, si possono fare queste soluzioni semplici, sbrigative?
6: Ma attenzione, di quale soluzione stiamo parlando?
1: Non so, uno egiziano lo si porta in Egitto, per dire.
6: Ma no, infatti, lei ha fatto l'esempio buttiamolo in cella o rimandiamoli al loro paese. Allora, buttiamolo in cella è un po' complicato, non solo perché bisogna avere i requisiti, ma che non abbiamo tante celle e tante carceri. Il decreto Caivano, che ha aumentato la possibilità di arrestare i minorenni, ha creato questo sovraffollamento delle carceri minorili, per cui non ne abbiamo neanche i posti. Riportare le persone, rimpatriare, mettiamo così, nel loro paese non è facile, perché c'è bisogno di un accordo specifico con il paese di provenienza, e non sempre si riescono a fare con l'Egitto, con altri paesi al di fuori dell'Unione Europea, perché poi di questo si tratta, non è agevole. Quindi non sono soluzioni che risolverebbero il nostro problema è di altra natura, chiaramente, e ci dibattiamo effettivamente da anni tra quelli che dicono sono ragazzi, sono ragazzate, lasciamoli crescere, e chi vorrebbe usare il pugno duro senza però avere delle idee chiare su cosa fare.
1: È un problema grave, chiunque abbia dei figli adolescenti lo sa, gli altri fanno appunto i pipponi, come dice l'ascoltatore, le supercazzole.
6: ho fatto il procuratore per i minorenni a Milano per 8 anni, ci ho lavorato per 20 anni in quel settore, so bene quanto era grave quel problema a Milano. Investe più livelli, il livello sicuramente della risposta penale quando viene commesso un reato, il livello dell'ordine pubblico, che in qualche modo la sicurezza, se io esco per strada, i miei figli, i ragazzini che escono da scuola, devo essere sicuro di non essere aggredito o accerchiato da questi gruppi di persone, a volte un po' allegre soltanto, a volte che hanno anche assunto sostanze stupefacenti e hanno qualche arma bianca dietro, quantomeno coltelli o altro. Quindi poi c'è un problema ulteriore: questi ragazzi sono qua, come mai? Dobbiamo anche andare a esaminare perché si comportano così, da dove vengono. Ma questa, attenzione, non è un problema di assistenza sociale, di doverli recuperare, certo, perché no, di capire perché si arriva a questo, andare a intervenire in quelle zone, c'è un'infezione in atto e dobbiamo intervenire con l'antibiotico o col cortisone.
1: Leonardo, a te tuo figlio ti ha mai posto questa problematica?
2: Sì, ma penso che sia capitato a tutti gli adolescenti, soprattutto in alcune zone anche centrali, no, di Milano, e circolano comunque in gruppi, anche in gruppetti abbastanza numerosi, e incutono comunque un po' di timore, quindi bisognerebbe capire.
1: No, no, ma è chiaro, a volte è proprio fortuna, cioè è fortuna o sfortuna quella di finire aggrediti. Comunque, allora, le soluzioni semplici, perché arrivano, bastonarli, picchiarli, vabbè, insomma, si sa, dai, va bene. Oppure chi mi dice, ma cosa parli di un problema se non hai la soluzione? No, io alle 9.24 del mattino a Radio 24 non so risolvere la situazione dei Maranza, usiamo questa espressione per alcuni un po' brutale. Comunque teniamo sullo sfondo questo tema. Noi però abbiamo chiamato il procuratore Ciro Cascone per un'altra vicenda, perché c'è un altro ospite anche che è con noi ed è la vicenda che vogliamo affrontare. È una storia drammatica. Allora, io la descrivo così, poi c'è un ospite che conosce meglio di noi la vicenda nei dettagli. C'è una donna che purtroppo ha una prognosi di malattia terminale, quindi non sa quanto potrà rimanere ancora in vita. A questa donna vari anni fa era stata tolta la responsabilità genitoriale, cioè non vede più le figlie da anni, perché aveva avuto un passato da tossicodipendente, una vita complicata. Ora questa donna dice: siccome io potrei morire a breve, vorrei rivedere le mie figlie, che nel frattempo sono state date in adozione. E il tribunale ha detto no. No, perché, ecco il perché, lo chiedo all'avvocato di questa donna, l'avvocato Alessandro Pace, che è con noi. Buongiorno avvocato, grazie di essere qui.
7: Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
1: Allora, credo che il tribunale si sia espresso nell'interesse dei minori, come sempre deve esprimersi, dicendo no, non è opportuno che questa donna veda i figli. Perché, avvocato?
7: Allora, in realtà il motivo non è chiaro, semplicemente il provvedimento fa riferimento a un pregiudizio per le stesse, senza però accennare a un qualunque tipo di istruttoria, cioè noi non sappiamo e neanche crediamo che queste figlie siano state interpellate sul punto, figlie che sono abbastanza grandicelle, adesso io per ragioni di privacy non posso dire esattamente l'età, ma sono comunque delle ragazzine, ragazzine che ricordiamo tra l'altro è vero che non vedono la madre da 3 anni, però comunque sono cresciute con la madre, quindi avevano un rapporto affettivo significativo. Qui siamo in presenza di un allontanamento che è avvenuto non per situazioni di abusi della madre sulle figlie, ma per l'incapacità delle figlie e della madre di essere madre.
1: Sì.
7: Esatto, quindi non c'è
1: ma questa cosa non, cui... credo che non sia contestata adesso, no?
7: No, assolutamente non è contestata, semplicemente secondo noi c'è stato un esame un po' troppo sommario da parte del Tribunale dei Minori, che in realtà, se noi andiamo a ragionarci, va a ledere realmente un diritto di queste ragazze, perché io sfido chiunque a dire che delle ragazze non possono avere un interesse a dare un ultimo saluto alla madre con cui sono cresciute, comunque con cui sono state sempre affettivamente legate.
1: Sì, perché questa madre dice: io voglio far sapere loro che, al di là di quello che è stato, le amo tantissimo, voglio loro del bene. Cioè, se posso dire, anche se in un aspetto non tecnico, avvocato, vede come una decisione senza cuore del tribunale?
7: Ma soprattutto una decisione che non va realmente incontro al bene e all'interesse di queste ragazze, perché queste ragazze un domani, quando saranno grandi, potranno giustamente dire: ma per quale motivo noi non siamo stati informati di questa richiesta e perché ci è stato negato quest'ultimo saluto? Cioè, effettivamente è una domanda che ci si deve porre quando si tratta di queste situazioni così delicate. È vero che certamente l'interesse delle minori sta al centro di tutta la valutazione, qui non è tanto l'interesse della madre a vedere le figlie, ma è l'interesse delle minori a vedere un'ultima volta la madre, però deve essere valutata congruamente, perché comunque l'ordinamento non prevede sempre e comunque una rescissione netta dei legami tra madre biologica e figli adottati.
1: Leonardo Manera ha una domanda da farle, un intervento, prego Leonardo.
2: Sì, lei diceva che queste ragazze sono ormai ragazzine, quindi hanno una certa età, anche pur non essendo ancora maggiorenni, ma dopo i 12 anni, diciamo, non c'è il diritto anche dei minori di essere sentiti rispetto a quello che desidererebbero?
7: Certamente, secondo me c'è un diritto che viene previsto, per esempio quando si parla normalmente dell'affidamento dei minori, è previsto che dei 12 anni in poi debbano essere sentiti. Ovviamente sto parlando delle normali separazioni e divorzi, però è un principio che ovviamente secondo noi può valere anche in queste situazioni.
2: E questo stavolta non è accaduto?
7: A me non risulta assolutamente, secondo me è un provvedimento sommario che non è stato adeguatamente sorretto da un istruttore, anche perché non risulta neanche se è stato sentito uno psicologo che sì, possa aver espresso però un'opinione sul punto.
1: Vediamo, siccome c'è qui Ciro Cascone che di queste tematiche, non di questa specifica, ma insomma queste tematiche le conosce alla perfezione, cosa può essere successo, procuratore Cascone? L'avvocato ci dice che è un provvedimento così, io ho detto senza cuore, lui non ha usato ovviamente questi termini, però...
6: Lei è un provocatore. Allora, chiaramente io posso dirvi, no, nulla so di questa vicenda, ho letto appunto stamattina questi articoli di giornale, e posso dirvi in generale però in quale campo ci stiamo muovendo. Allora abbiamo delle ragazzine che sono state adottate, sono state dichiarate adottabili e quindi andate in adozione. E allora cominciamo a dire, nel nostro ordinamento, come dire, questa decisione del tribunale, di cui non ho alcun particolare in più, appare coerente con il regime dell'adozione che abbiamo, cioè l'adozione recide ogni rapporto con la famiglia d'origine e quindi, come dire, a tutela poi dell'equilibrio, del benessere dei bambini, vengono interrotti tutti i rapporti e non si riprendono così, anche perché non è che possiamo dire ah scusa è tornata tua mamma, vediamo un attimo.
1: No, tornato, ma neanche in condizioni estreme come queste.
6: È chiaro. Allora, diciamo che in generale, parlo sempre in generale, questa decisione, come dire, per quanto coerente con l'attuale sistema normativo, si colloca in una zona di attrito anche con la giurisprudenza più recente che tende appunto a non, come dire, assolutizzare la rescissione dei legami biologici. Cioè, si cerca di favorire, c'è qualche Cassazione, qualche sentenza della CEDU che ha valorizzato, come dire, un'analisi in concreto dell'interesse del minore, per cui bisogna andare a valutare caso per caso se appunto non sia
1: ci sta dicendo che una flessibilità di interpretazione potrebbe essere.
6: Attenzione, questo sì. Sto dicendo che come linea di tendenza della giurisprudenza si sta aprendo. Questo non comporta che automaticamente, ora io non so se come dice l'avvocato giustamente in questo caso il tribunale ha fatto un'istruttoria, non l'ha fatto o ha deciso, bisogna poi vedere nel concreto com'è, però ricordiamoci, l'abbiamo detto, l'ha detto giustamente anche l'avvocato e lo sottolineo anch'io, ogni decisione va presa nell'interesse del minore, bisogna andare a turbare un equilibrio di ragazzi che al di là di quello che è successo sono stati allontanati dalla loro famiglia, sono stati immessi in una nuova famiglia adottiva, stanno costruendo un percorso, bisognerebbe anche motivare in concreto come un'eventuale come dire anche visita, io dico noi massimo rispetto ecco veramente per il dolore di questa madre che sta lottando con i suoi ultimi giorni terreni e quindi cerca legittimamente ecco umanamente di voler dare un saluto alle figlie, la vicenda che come dire è forse... complessa che non lo possiamo sicuramente, immagino che il difensore farà reclamo alla corte d'appello,
1: ma è chiaro come adesso ce lo dirà, ma come dice Leonardo Manera forse almeno andrebbero sentite
2: se hanno un'età congrua, sì, perché altrimenti questo interesse del minore si trasforma in crudeltà, mi sembra, no?
1: Comunque, avvocato Pace, ha sentito Ciro Cascone dire che certo bisogna rescindere nel caso di adozione i legami a tutela dei minori, però c'è una giurisprudenza che dice di non interpretare in modo assolutistico questa vicenda. Evidentemente però, avvocato, sarà stata valutata nel concreto per arrivare a un diniego, no?
7: Ma guardi, io sinceramente la mia impressione è che in realtà la valutazione sia stata fatta in modo superficiale, mi permetto di dire questa parola un po' forte, perché chiaramente la sommarietà della valutazione che io leggo nel provvedimento non lascia trasparire un'indagine accurata sul reale interesse delle figlie. Noi comunque questo provvedimento l'abbiamo fatto oggetto di reclamo,
1: sì,
7: perché lo riteniamo profondamente ingiusto e lesivo degli interessi delle minori. E vedremo cosa dirà la Corte d'Appello. E comunque è assolutamente vero quanto dice il dottore, che la giurisprudenza negli ultimi anni si è aperta, sia come diceva lui della Cassazione della CEDU, giurisprudenza che appunto conosciamo e abbiamo citato, soprattutto, cioè, in questi casi dove effettivamente c'era un legame affettivo e quindi è interesse, può essere interesse, e soprattutto in cui, delle figlie, a preservare questo legame, e soprattutto in una situazione in genere in cui questo ultimo incontro, questi ultimi incontri non pregiudicherebbero in nessun modo il percorso adottivo, perché chiaramente non si tratterebbe di avere la possibilità di tornare indietro, no? Che è impossibile, perché comunque la madre purtroppo ha una prognosi infausta, quindi comunque verrà meno, e quindi non c'è nessun tipo di ostacolo in questo senso. Si tratta di chiudere un cerchio e di lasciare una serenità alle figlie, che comunque ad oggi non sanno ovviamente nulla, né come sta la madre, chiaro, né che fine ha fatto.
1: Ma è chiaro, forse, ripeto, Leonardo, quello che dici tu, il fatto che non sia state sentite, almeno questo ci dice l'avvocato, è la parte un po' più strana, o comunque incompleta della vicenda, almeno sentirle ovviamente in una situazione protetta, a dire guardate, succede questo, con la delicatezza del caso, che pensate, prima di formulare un parere che poi spetta giustamente ai giudici. Noi per il momento vi ringraziamo, Ciro Cascone lo ringraziamo sempre per la disponibilità sui vari fronti, le abbiamo chiesto anche domande, insomma, sull'attualità di quello che è successo a Roma, grazie all'avvocato Alessandro Pace che difende questa donna. Ci faccia sapere, perché visto che c'è un appello che pende, insomma, vedremo di seguire questa storia.

0: Ciao, buongiorno. Tu, Leonardo, vuoi passare l'estate a guardare Nata Libra? Io invece voglio passare l'estate a guardare Belli Dentro e poi a rivedere le vecchie puntate di Fluoro.
1: Buongiorno Milano, è un problema che Oriana Fallaci aveva già fatto presente molti e molti anni fa. E come al solito la sinistra ai dissidenti li prendeva per pazzi e roba del genere.
2: Anzi, però, non diciamo, Oriana Fallaci parlava dell'islamizzazione in un altro senso, le moschee, eccetera. Io non credo che, ripeto, utilizzo questo termine per capirci anche se è brutto, i Maranza vogliano islamizzare, semplicemente non si sentono evidentemente integrati questi qui e vogliono far casino, vogliono aggredire, magari vogliono sentirsi, no, un po' i ras del quartiere, ma non è che vogliono mettere una moschea questi ventenni, diciottenni, diciassettenni che girano col coltello. Dai, non diciamo robe così a caso.
3: Allora, la soluzione non la sai. Sai che cos'è il problema, ma devi dire anche chi è la causa del problema, cioè PD e magistrati.
2: Vabbè, l'hai detto tu.
4: Però è anche vero che adesso sta governando, insomma, no, è tanti anni ha governato anche la destra, quindi ma sì, di fatto nessuno riesce. Poi c'è chi dice però la magistratura non fa, non applica, oppure non fa applicare le leggi che ci so, che vengono
2: ma
4: poi.
2: Sì, ma ognuno, guarda, tu sai che qui, caro Leonardo, tanti hanno la soluzione. Le soluzioni che ho letto sono bastonarli, ecco, questa è la soluzione. Picchiarli, vabbè, mandarli in carcere, chiudere a chiave, spedirli nei loro paesi. Sono, ripeto, quegli slogan, a parte quegli slogan e anche oltre che slogan, i bastonarli. Cioè, cosa? Cioè, dobbiamo commentare la proposta di bastonarli.
4: La soluzione sarebbe? Quale? La soluzione, attenzione, sarebbe fare come in Arancia Meccanica.
2: Ecco,
4: cioè che i Maranza diventano poliziotti, così poi magari si responsabilizzano.
2: Vabbè,
5: c'è qualcuno che risolve il problema Maranza?
2: Vediamo, ecco.
5: Vai, facciamo come ha fatto la Svezia. Lo sai cosa ha fatto la Svezia? Se non lo sai, vai a vedere.
2: Ah, vai a vedere. Va bene.
5: Vai.
2: È una proposta, ad esempio, è una proposta concreta questa. In Svezia, dove c'è il primo ministro Kristersson, un governo di centrodestra, hanno proposto una legge che adesso entrerà in vigore dal 13 luglio, leggo, la legge sulla buona condotta, cioè ritirare i permessi di soggiorno a chi non è europeo, dell'Unione Europea, anche per motivi di ordine pubblico, non solo per i reati, per comportamenti considerati pericolosi, legati ad associazioni criminali, probabilmente anche i comportamenti che sono visti a Roma, cioè legare il, cioè, far remigrare, ecco, rimandare ai paesi d'origine queste persone per motivi di buona condotta. Però pongo questa questione: ma se fossero italiani quelli che hanno fatto,
4: perché molti sono italiani,
2: se fossero svedesi, cioè, perché questo è sempre anche il problema. Magari molti di quelli di Roma sono italiani col passaporto italiano, la carta d'identità, dove li mandi?
4: Dove? In Svezia.
2: In Svezia, sì, ecco, in Svezia, perché questo è un punto che non è stato messo in rilievo.
4: Sai qual è?
2: Ma
4: sai
2: molti
4: qual è?
2: Sono
4: sai qual è
2: di
4: la conclusione di tutto? La conclusione
2: che non si
4: di
2: può
4: tutto.
2: Fare niente.
4: Che alcuni problemi sono irrisolvibili.
2: Ma hai ragione.
4: Tu puoi applicarti, metterli, provarle tutte, ingegnarti, morire per trovare una soluzione, ma certe cose sono irrisolvibili.
2: Guarda che non è che ti sbagli di molto, scusate, ma la mafia è risolta? Il problema che ci sono persone che nascono e vogliono vivere rapinando le banche? È risolvibile? Il problema che ci siano persone che vogliono fare gli scippi per strada è risolvibile? Cioè, una quota parte di persone criminali, purtroppo, da che mondo è mondo.
4: Guarda,
2: ci sono.
4: Noi purtroppo viviamo in questo tempo sbagliato in cui si pensa, non so da cosa arriva, dall'illuminismo, dalla natura stessa dell'uomo, si pensa che poi le cose si risolvono, invece no, ci sono una montagna di situazioni che non hanno soluzione, che resteranno così per sempre.
2: Comunque,
4: quindi
2: sentiamo, facciamoci una ragione.
4: Sto deprimendo adesso.
2: No, sentiamo Moreno da Milano che magari ti tira sul morale. Moreno da Milano, buongiorno.
4: Situazioni irrisolvibili.
2: No, no, aspetta. Moreno.
6: Dottor Milan, buongiorno. Mi sa che non ti tiro sul morale.
2: Vabbè.
6: Secondo me il problema di fondo in Italia è che non c'è poca repressione, c'è troppo buonismo. Le faccio un esempio banale. Ci siamo stracciati le vesti per mesi per Rami, che è morto inseguito su un motorino. Settimana scorsa a Milano è morta una persona per bene.
2: Infatti,
6: della polizia locale. Lei ha visto una manifestazione, qualcuno che ne ha parlato, destra, sinistra, sopra, sotto.
2: Ne hanno parlato.
6: Sì, ma non sono state bloccate strade. Io non ho visto Maiorino o chi per esso andare in manifestazione. Non ho visto nessuno. Faccio un altro esempio. Così partiamo da lontano. Nel 2003 io vado a vedere la finale di Champions League a Manchester. Lei è milanista, quindi sarà anche contento.
2: Me la ricordo, perché lei juventino.
6: Purtroppo sì.
2: Vabbè, capito.
6: Quando sono arrivato in aereo, la prima cosa che mi ha detto, che ci ha detto un poliziotto, ha detto: benvenuti in Inghilterra, da qui finire in galera è molto facile. Sei mesi prima, gli stessi tifosi a San Siro si erano letteralmente distrutti. E la partita iniziò un quarto d'ora dopo. Vado a vedere le cronache.
2: Sì.
6: Le persone erano sempre quelle, ma Manchester non l'hanno fatto.
2: A Manchester non l'hanno fatto. Beh, certo, questo sicuramente succede se ci sono delle leggi che vengono applicate in maniera più netta. È vero, il tifoso che in Inghilterra fa casino allo stadio, ci sono le celle negli stadi, viene trattenuto immediatamente e nel giro di magari 24 ore compare davanti al giudice e magari nel giro di 48 ore si becca una sentenza e se la deve scontare. Quindi è vero, ci sono delle leggi che vengono attuate in maniera più restrittiva. Quindi troppo
4: non si può fare niente.
2: Lo so.
4: Io se fossi un politico direi così. Ci sono situazioni irrisolvibili, fatevi una ragione, non si può fare niente.
2: Vabbè, conteniamo
4: la risposta più onesta, sarebbe la risposta più onesta, come anche per tanti problemi della vita.
2: Ma sarebbe la risposta più onesta perché questi problemi ci sono sempre stati. Magari si deve cercare di contenerli.

0: Ma non è vero che ti ascoltano solo in città o in auto. Io ti ascolto in serra, sto raccogliendo i pomodori, figurati.
1: Oh, che meraviglia.
0: Ciao ragazzi, grazie.
1: Salutiamo ovviamente tutti gli agricoltori, come tutte le categorie di quelli che stanno lavorando all'aperto. Salutiamo anche quelli che sono negli ospedali, spesso ci ascoltano e magari state passando un momento di difficoltà, speriamo passeggero, vi salutiamo se ci ascoltate dai...
2: Essere in ospedale da soli è una delle cose più difficili che possono capitare nella vita.
1: Eh sì. Ma siamo qui con voi, se volete, quindi non siete soli.
3: L'immigrazione porta anche a questo, a imaranza, a non avere cultura, rispetto delle cose e delle donne. Non minimizziamo, Milan, non cambiamo discorso.
1: Adesso non è che io non la penso così, se si può ancora. Sono finiti i nostri ascoltatori, basta? Chiudiamo qui? No, no, c'è Nicola, ci chiama da Milano. Nicola, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
1: Prego.
4: Mi chiamo per una testimonianza diretta, perché io gestisco degli impianti sportivi e purtroppo ho delle piscine. E sono assalito da questi gruppi di maranza, che sono per lo più minori, ma proprio hanno 13, 14, 15 anni. E credo che il problema all'origine sia quello dell'educazione dei genitori, che a volte sono ignari, magari gente regolarissima.
1: Ma immagino che spesso siano ignari, magari vado fuori a fare un giro papà, vado fuori a fare un giro mamma.
4: Poi si ritrovano insieme e fanno casino. Allora io penso che una delle soluzioni che mi è venuta in mente è quella di poter penalizzare la famiglia responsabilizzando dandogli un'ammenda. Se io ritrovo che hai fatto casino, è venuto fuori il carabiniere, mi ha in qualche modo schedato, perché gli facciamo schedare questi ragazzi, deve ricadere poi la responsabilità sui genitori, dicendogli: bene, tuo figlio ha fatto questo, hai una sanzione pecuniaria magari.
1: Beh, sì, però se arriva il carabiniere la famiglia viene, se è un minore la famiglia viene avvisata.
4: Ma anche loro riescono, io parlo quotidianamente con i carabinieri, dicono: siamo disarmati, non riusciamo a far niente, più che una segnalazione poi dopo si ferma lì. Invece se io responsabilizzo il genitore, che se io tornassi a casa, io ho 60 anni, se mio figlio tornava a casa con qualcosa gli davo una bella ramanzina piuttosto che aver preso i provvedimenti. Ma se questo rimane nel limbo e nessuno poi fa niente,
1: Leonardo, è quello che dici tu, irrisolvibile. Cioè, capito, i carabinieri che dicono al nostro Nicola da Milano che gestisce le piscine, ma noi non possiamo fare più di tanto, se no magari avvisiamo i genitori, perché per dovere, visto che è un minore, ma poi la roba finisce lì. La roba finisce.
2: È inutile lottare. Tutto è risolvibile.
1: Dai, Leonardo, però insomma, lo so anche che non voi daremo una soluzione, però qualche cosa, per esempio, Nicola una proposta ce l'ha data, cioè dare un'ammenda ai genitori, non solo dire tuo figlio ha fatto questo.
2: Danno l'ammenda. Beh, cosa risolve? Si prendono una sgridata i figli. Beh, sì, certo. Beh. I figli, no, ti dico cosa succede. I figli, allora, la famiglia prende un'ammenda, i figli vengono sgridati, magari prendono anche degli schiaffoni, si incattiviscono ancora di più e quando escono la volta successiva fanno ancora più danni.
1: Peggio,
2: non c'è soluzione.
1: Peggio. No, però se c'è un'ammenda, dice Nicola, magari il genitore che deve pagare l'ammenda fatica a arrivare a fine mese, magari al figlio lo responsabilizza. Vabbè, non c'è soluzione.
2: Un'ammenda, mi dà latte, ammenda per favore, che c'ho il cazzo.
1: Vabbè, sentirei Gennaro a Napoli.
5: Buongiorno, eccomi qua.
1: Prego.
2: Buongiorno Gennaro.
1: Allora, prego.
5: Qui è un problema di legge, proprio senza senso. Se io arresto uno e lo prendo sul momento e la prova è certa, è inutile che aspetti 15 anni per arrivare a sentenza, perché quello si convince dell'impunità, ne fa altri 20 o 30 di reati uguali, poi si unificano e non succede nulla in genere, poi però arriva l'esecuzione che arriva dopo 10-15 anni, quando ormai quello si è fatto anziano e non ha più senso eseguire. Quindi perché questo succede? La colpa è degli avvocati, dicono. Non è vero, io che faccio l'avvocato, guardi, passo il mio tempo a pressare in esigenze familiari, esigenze di ruolo, e noi non parliamo perché è interesse del cliente, quindi noi tuteliamo il cliente, e abbiamo paura perché dopo te la fanno pagare.
1: Sì.
5: Questa è la realtà. Poi si fanno il referendum e chiaramente vincono i no.
1: Vabbè, però,
5: questa è la realtà, diciamo, vera, vissuta quotidianamente da 45 anni.
1: Abbiamo fatto tutto il giro. Grazie Gennaro. Ci fa notare un ascoltatore che molto spesso questi ragazzi che sono minori non accompagnati. cioè non hanno un genitore di riferimento, ci sono anche queste situazioni. Però guardate, io credo che la maggior parte delle situazioni invece siano come quelle descritte da Nicola, cioè ragazzi che hanno assolutamente una famiglia, magari anche una famiglia integrata di padre e madre che lavorano, magari che si spaccano la schiena dal mattino alla sera in lavori umili, e quindi magari non possono stare proprio dietro ai figli che escono al mattino, adesso che sono finite le scuole, gli dicono guarda io vado in piscina, e cosa deve fare un papà e una mamma che deve andare a lavorare magari 12 ore al giorno, dice va bene, vai in piscina. Quindi la maggior parte di questi secondo me hanno una famiglia di riferimento. Giulio da Pistoia, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno. Sì. Vorrei dire la mia sui Maranza. Allora, mi ricordo un esempio di un ragazzetto che era stato fermato, uno di quelli che voleva scendere a Napoli, spaccare tutto, eccetera. Poi è stato fermato, si è messo a piangere, se praticamente ha fatto vedere quali erano le sue fragilità. Secondo me questi bisognerebbe rivedere quello che è il discorso dei lavori di pubblica utilità, ma non tanto ti vai all'associazione e fai qualcosina, proprio in strutture organizzate, strutturate, una sorta di, fra virgolette, non fraintendetemi, ma tipo caserma, con persone che si prendono la briga di stare 24 ore su 24 per alcuni periodi con questi ragazzi, obbligandoli a una certa disciplina e insegnandoli, magari educandoli in certo modo e impiegandoli realmente.
1: Ok, cioè lavori socialmente utili.
6: Pala in mano, sì, e andare, sì, a levare il fango dalla mattina alla sera nelle zone dove c'è veramente bisogno, dove loro hanno modo di poter vedere concretamente, vivere concretamente il disagio delle altre persone.
1: Ma quando è finito questo periodo di 2 mesi, 3 mesi, cioè lei crede che, ma è una domanda senza polemica, ma faccio che sia che poi finì, cioè non fa più quello che ha fatto prima un ragazzo?
6: Allora, innanzitutto il 2 mesi, 3 mesi che può essere un giudice a deciderli dovrebbero essere poi rivalutati dalle persone formate che sono a capo di questi centri magari, okay, e quindi che hanno 24 ore su 24 sott'occhio questi ragazzi. In più questi ragazzi dovrebbero essere, nel mentre che si aspetta ad impiegarli per la persona che deve fare la dialisi, sì, e tu, sì, hai in macchina una persona che veramente soffre tutti i giorni, oppure sei con la pala in mano a aiutare le persone che hanno...

0: Adesso vogliamo parlare anche un po' con il nostro amico Maurizio Bianconi, avvocato.
1: Ciao.
0: Che sta lì a Forte dei Marmi, che gli frega lui?
1: Sì. No, mi frega. Stava a sentire.
0: Mi hanno detto che stai scrivendo un libro.
1: Sì, un altro.
0: Dopo geopolitica e realpolitik.
1: Cosa che arriva? Ancora vende ed è in classifica. Non contento, non avendo da fare un cazzo nulla, mi sono messo a scrivere un altro. Sì.
0: Ma scusa, ma sempre di politica?
1: Certo.
0: Che ci
1: ora,
0: puoi anticipare?
1: Appena sì, faccio un periplo più completo, più diciamo meno parcellizzato, spiego come sono andate, come andranno e perché sono state così e perché saranno così.
0: Ma che è cosa? Difficile. Le cose della politica, la geopolitica.
1: Le cose del, le cose del mondo. E del nostro paese in particolare.
0: Sì, va bene.
1: Ma te non lo leggi perché leggi i cazzi tuoi e basta, però se tu lo leggessi sto nuovo libro come gli altri ti divertiresti almeno.
0: Quando arriverà però? Perché cosa faccio? Lo leggo prima che lo scrivi?
1: No, te lo posso mandare prima se fai un po' di focus group. Ma
0: addirittura il focus group? No, quando è edito
1: lo mando
0: lo leggo
1: qua e là agli amici per sentire cosa ne pensano.
0: Ah, va bene.
1: Poi lo do al mio editor che è bravo e poi lo pubblico.
0: E poi lo pubblico. Va bene. Allora, dobbiamo parlare un po' di politica. Io non lo so, prima ho detto, non eri collegato, che succede a Milano, però, che la Santanchè ha proposto Di Pietro sindaco di Milano.
1: Eccoci. Perfetto.
0: Va bene. Non lo so, dimmi tu.
1: No, voglio dire che siamo ormai al di là del bene e del male. E va bene così, insomma.
0: Ma scusa,
1: da tre bisacce a Milano,
0: visto che tu ci dici sempre che ormai le elezioni non contano perché tanto chi è eletto non ha il vero potere, perché il potere risiede altrove, che dovremmo fare? Non dovremmo più eleggere i sindaci, i presidenti di regione?
1: Io su questo ho una mia idea. I sindaci cerca di essere sereno in quello che ti sto per dire e non lo piglia per una puttanata. I sindaci alla fine degli anni 90 avevano quasi l'80% di risorse proprie, cioè non dipendevano più dalle tasse dello Stato. C'era in atto una grande valorizzazione del sindaco, che tant'è vero che vogliono fare il sindaco d'Italia, non so se ti ricordi, il primo ministro doveva essere il sindaco d'Italia. Sono venute fuori anche personalità di un certo rilievo in politica con la sindacatura. Carossa ci ride, ma quello di Salerno non è un politico di seconda categoria,
0: De Luca.
1: Sì, i nomi non me li ricordo mai. Un sindaco, sì, sto dicendo di lui, è un uomo di prima categoria. Ci sono gente che è del territorio bravissima, poi piano piano capito che il territorio poteva dare di buoni politici, il centro ha pensato bene di togliergli tutte le risorse, togliergli tutte le competenze, e oggi un sindaco è bravo se riesce a fare un gemellaggio senza che il tagli dica che spende troppo.
0: State con noi che c'è il giornale radio, quindi hai capito, delle soluzioni ci sono, Leonardo.
2: È irrisolvibile.
0: Irrisolvibile, molto bene. Giornale radio.
3: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.

0: R24 di mezzanotte.
1: Allarme fentanyl, rubate 80 fiale in ospedale a Roma, 20.000 dosi sul mercato della droga. Monito del Papa alla vigilia dell'Independence Day, prego perché l'America resti fedele ai valori dei fondatori, oggi la visita a Lampedusa. Ucraina, Mosca annuncia la conquista della roccaforte di Kostantinivka nel Donbass, a Kiev altri 140 miliardi di aiuti dalla NATO. Sport atletica, Francesco Pernici migliora dopo 53 anni il record di Fiasconaro sugli 800. Sinner vince in 3-7 e passa agli ottavi a Wimbledon. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Preoccupa il maxi furto di fentanyl avvenuto all'ospedale israelitico di Roma. In Italia il traffico illegale di questo farmaco, che può essere usato come droga, è stato finora quasi inesistente, mentre da queste 80 fiale potranno essere ricavate 20.000 dosi.
2: Nessun segno di effrazione. Chi ha rubato le fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma con tutta probabilità aveva le chiavi della cassaforte. L'oppioide sintetico, fino a 100 volte più potente della morfina, è usato in anestesia e nella terapia del dolore, ma nel mercato illegale è anche noto come droga degli zombie. Tra la fine degli anni 90 e il 2022 avrebbe ucciso per overdose quasi 1 milione di persone negli Stati Uniti. La quantità sottratta nel nosocomio romano sarebbe sufficiente a confezionarne fino a 20.000 dosi. Il governo ha avviato la catena di intervento dal Ministero della Salute alla Direzione Nazionale Antidroga con un vertice a Palazzo Chigi da cui è trapelato allarme per il comportamento irresponsabile di chi doveva custodire in sicurezza il farmaco. Obiettivo? Stringere le maglie dei controlli sull'intera filiera dei medicinali stupefacenti. Intanto sono scattate le ispezioni di Ministero e Regione e quella dei NAS su mandato della Procura, che ha aperto un fascicolo dopo la denuncia dell'ospedale avvenuta il 24 giugno scorso. Fra le ipotesi, quella del furto su commissione, mentre dai primi rilievi l'area è risultata priva di videosorveglianza. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Gli Stati Uniti si preparano a festeggiare oggi l'Independence Day, quest'anno 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza. Il presidente Donald Trump terrà il suo discorso alle 3:45 italiane, nella notte fra sabato e domenica. Alla vigilia è arrivato il monito di Papa Leone XIV, video collegato con Filadelfia per ricevere la Medaglia della Libertà. La grandezza di una nazione, ha detto, si manifesta nella sua capacità di proteggere e apprezzare la vita di tutti, specialmente dei più vulnerabili. Il Papa americano ha ricordato i valori della dichiarazione di indipendenza: tutti gli uomini e le donne sono creati uguali, dotati di diritti inalienabili come il diritto alla vita, alla libertà e il diritto alla felicità.
3: I pray that this, the 250th anniversary of the founding of this great nation, may be the occasion of a solemn recommitment to these ideals that have made America a country that values peace and prosperity, a country characterized by generosity and nobility of heart.
1: Prego, ha detto il Papa, che questo anniversario sia occasione per riconnettersi con gli ideali dei fondatori, che hanno fatto dell'America un paese che valorizza la pace e la prosperità, un paese caratterizzato da generosità e nobiltà di cuore. Gli Stati Uniti, ha aggiunto il Papa, sono una nazione plasmata anche con il contributo degli immigrati. E oggi il Papa sarà a Lampedusa, l'arrivo è previsto alle 9, l'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano al microfono di Katia Caramelli.
4: Leone andrà come primo passaggio, andrà al cimitero in forma pressoché privata, no? Si fermerà a pregare per i morti, e questa sosta verrà fatta dove è inumato il piccolo Yusuf, che è diventato un segno, questo piccolino, è un segno per chi non vuole dimenticare le migliaia di storie come la sua, della sua mamma, del suo papà, perché dietro ogni migrante c'è una storia, c'è una vita personale che non va mai detta. L'uomo, la donna, il giovane, il meno giovane, lo devi guardare negli occhi per capire cosa si porta dentro.
1: Le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Konstantinivka nel Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass, ancora sotto il controllo di Kiev. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. È il primo ma importantissimo passo, ha detto il presidente russo Vladimir Putin, verso la distruzione del sistema di fortificazioni ucraine. Accordo nella NATO intanto per nuovi aiuti all'Ucraina.
5: 140 miliardi di euro di aiuti militari all'Ucraina nel biennio 2026-2027 è quanto si impegnano a garantire 32 paesi dell'Alleanza Atlantica che hanno raggiunto a Bruxelles un'intesa sul testo della dichiarazione finale che verrà adottata al termine del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Una cifra che include 60 miliardi di euro che l'Unione Europea si è impegnata a versare e di conseguenza i paesi NATO dovranno finanziare con risorse nazionali i restanti 80 e dopo il sostanziale stop imposto da Trump ai nuovi finanziamenti per Kiev sarà con ogni probabilità Berlino a sostenere la quota più consistente. La Germania raddoppierà il suo bilancio della difesa entro 4 anni. Questo è il più grande sforzo che abbiamo mai fatto, dichiara il cancelliere tedesco Merz, rispondendo alle critiche del presidente americano, secondo cui il contributo della Germania alla NATO sarebbe ridicolo, così come ridicolo il sostegno degli altri paesi europei. Lunga telefonata poi tra la premier Meloni e il presidente turco Erdogan per riaffermare il comune impegno per la difesa all'interno della NATO, richiamando entrambi l'importanza del fianco sud. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
1: Partono oggi a Teheran i funerali di Ali Khamenei, dureranno 3 giorni.
6: Teheran trasformata in fortezza per i funerali di Ali Khamenei a 4 mesi dalla sua morte. Le autorità si aspettano tra i 15 e i 20 milioni di partecipanti per l'omaggio alla guida suprema rimasta in carica per 3 decenni. Omaggio che durerà 3 giorni. Il feretro avvolto nella bandiera iraniana sopra un turbante nero simbolo della discendenza dal profeta Maometto è già esposto nella grande moschea Imam Khomeini. Accanto le bare degli altri membri della famiglia uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. A rendere omaggio alla salma le massime autorità del paese, un centinaio di delegazioni straniere, tra cui l'ex presidente russo Medvedev e il premier pakistano Sharif, nessun leader europeo è stato invitato. Sul fronte dei negoziati, intanto Teheran, che dice di non aver fiducia negli Stati Uniti, fa sapere di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un meccanismo per la navigazione nello stretto di Hormuz. E nonostante le smentite, Trump insiste: nell'ambito del possibile accordo di pace, l'Iran acquisterà prodotti agricoli dagli Stati Uniti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora lo sport, mondiali di calcio, nei 16esimi di finale l'Egitto ha battuto l'Australia 5-3 dopo i rigori e si è qualificata agli ottavi di finale dove affronterà la vincente di Argentina-Capoverde. Oggi partono gli ottavi di finale, Canada-Marocco alle 19 italiane, Paraguay-Francia alle 23. Atletica leggera, dopo 53 anni cade il record italiano degli 800 metri. Francesco Pernici, 23 anni, bresciano, vince in 1:43.60 a Nancy in Francia e supera il primato di 1:43.07 stabilito da Marcello Fiasconaro nel 1973 a Milano, record che allora fu anche mondiale. Ora gli aggiornamenti su tennis e Formula 1.
7: Ricomincia da 3 Jannik Sinner, vincendo 3-7-0 contro lo statunitense Brubsky, il suo terzo match di Wimbledon. Dopo le vittorie incerte contro Kecmanovic e Borges, è numero 1 al mondo, sale di livello e si impone con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 in 2 ore e 15 minuti contro il numero 88 della classifica ATP, guadagnandosi gli ottavi dello slam inglese. Sinner affronterà domani il giapponese Mochizuki.
8: Un passo importante, un passo positivo verso una direzione giusta. Prima settimana non puoi vincere uno slam e lo puoi solo perdere. Siamo contenti di essere qua, domenica sarà una partita importante contro un avversario che conosco poco, però vediamo come va.
7: In Formula 1 Lewis Hamilton partirà dalla pole position nella gara sprint di oggi del GP d'Inghilterra. Sul circuito di casa Silverstone, il 7 volte campione del mondo della Ferrari è stato più veloce di 11 millesimi del leader mondiale, l'italiano Kimi Antonelli. Terzo posto per Verstappen con la Red Bull e quarto per Leclerc con l'altra Ferrari. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione di GR24 curata e condotta da Alessandro Arona con Carmelo Lauricella in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Allora, siamo con Maurizio Bianconi, ci sei avvocato, eccoci qui, e Leonardo Manera.
1: Sì.
0: Ti sottopongo l'ultima frase che ha detto Donald Trump, a proposito di quando hai una certa soglia di età, poi, che cacchio te ne fai, dici qua. Era un discorso pubblico, ha detto: vedo i miei due bellissimi figli seduti in prima fila e penso che darò un premio a me stesso e un altro a loro, faremmo una cosa a tre, un threesome. Va bene? Poi darò loro la medaglia d'onore al congresso per il loro genio nella caccia. Io invece me ne assegnerò una per aver affrontato la Russia, la Russia o qualcosa del genere. Fine. Fine dell'ultima frase di Donald. Cioè, tu a che limite metteresti?
1: Questo non è mica scemo. Questo è mica. Cioè, io ho smesso a 72 anni di fare politica, sia perché ne avevo più casa, ma anche perché ero stanco. Cioè, non ce la facevo neanche fisicamente più, tutte quelle migliaia di chilometri, quel girare, quel andare, quel pensare. È una fatica, se uno la fa veramente seria, a una certa età dovrebbe avere il buon gusto di smettere. Su questo io sono d'accordo. Quanto alle coglionerie di Trump, fa parte del personaggio. Gli americani, che questo è un mascalzone mezzo matto e sbindellato, lo sanno bene, ma lo vogliono così. Perché vogliono ricomandare il mondo e ci vuole un matto così, se lo tengono volentieri. Poi analizzate le persone sul vostro metro, che è un metro di persone normali, occidentali, italiane.
0: Perché gli elettori americani non sono normali.
1: Vivi in un posto che si chiama Nolo, Nole, insomma, dove buttano i frigoriferi per terra, chi l'attacca a panni.
0: È vero, è vero.
1: È
0: giusto, spieghiamolo, perché metto ogni tanto su Facebook, perché a Nolo, questo quartiere di fighettismo finto, in realtà è pieno di discariche a cielo aperto, gente che butta i rifiuti per terra.
1: È un posto di Milano, no?
0: Nord of Laredo, di Piazza Loreto.
1: Nord-ovest, proprio Milano,
0: Nord of Laredo,
1: di Loreto, capito.
0: Sì. Vabbè, Leonardo,
1: a sud-est di Sonora, c'era un bel film western, mi pare. Ecco, con Marlon Brando, che si chiamava così.
0: No, allora, no, però scusami, no, Leonardo,
1: lo vogliono così.
0: Vabbè, quando io non c'ero qui in onda, tu, Leonardo, ti sei occupato di gerontocrazia, quindi di qualcosa, cioè non bisognerebbe mettere
2: si fa fatica a mollare, ma è normale quello, no? Che più si va avanti con gli anni, più si fatica a mollare il potere, e quindi dobbiamo rassegnarci anche a questo.
1: Sì. C'ho un aneddoto vero di vita comune. C'era una persona che era eccezionale, perché aveva la quinta elementare, e dalla quinta elementare, entrando in banca da usciere, si era preso il diploma, poi la laurea, era diventato il direttore di questa banca e poi il presidente. Poi non dico altro, perché sennò si capisce chi è, perché ha avuto anche altre cariche. Quando era nei suoi cenci, cioè aveva avuto 65-68 anni, diceva: mi raccomando, ragazzi, non mi fate fare come quei vecchi che non vogliono smettere. Quando sono mezzo rincoglionito, tiratemi via, cavatemi, togliete. Non c'è stato il verso di cavallo, girava per la banca, si pisciava addosso letteralmente e voleva fare il presidente. Capito quel che voglio dire?
0: Ma perché? Perché non sono riuscito a toglierlo, perché lui ha cambiato idea?
1: Lui non ne voleva andare, non se ne voleva andare. Non se ne voleva andare in nessun modo, scusate.
0: Però si faceva la pipì addosso. Si faceva
1: sì, ormai non capiva quasi più niente. Ma l'assemblea non ha fatto niente assemblea, pigliare e se ne andava.
0: Potrebbe essere una tecnica, Leonardo. Quando Leonardo ti chiederanno di non fare più gli spettacoli perché sono le nuove leggi.
2: No, io smetto molto più.
1: Bellina di Manera, lo voglio dire.
0: Dilla.
1: Che fa il prete veneto, non so come dire. quel modo che mi piace, lo guardo, quando non mi capita lo guardo.
0: Quando fai il prete, bene, ogni tanto fai.
2: Io comunque l'anno prossimo smetto tutto, ancora un anno e poi mi autoelimino a 60.
0: Ma che noia questa cosa, ma che noia. Va bene, quindi della politica, che cosa sta succedendo in politica? Mi aiuti a capire? Adesso
1: no, entriamo... sì, perché ora è tutto...
0: Un anno di campagna
1: chi
0: elettorale.
1: Non ha capito, sì. In un anno che ora chi veramente non ha capito è veramente da esame psichiatrico, secondo me. Ora è tutto veramente chiaro.
0: E dicelo.
1: Cioè che c'era questa buona intesa per la quale i tecnici hanno tenuto Botta e Bordone al governo neodemocristiano per poter fare a loro quel che i loro tecnici non avrebbero mai potuto fare. E finita questa cosa, che la Meloni pagherà a prezzo salatissimo, già al 7% di uno che lasciamo stare, va bene.
0: Vannaccia.
1: Io non faccio nomi, no, solo cognomi, generale. Dice dei neri, dice gli italiani, sono neri, cazzo, quella che ha vinto a tennis, quella che ha vinto al nuoto, quella che ha vinto è quello che salta per il lungo, quelli che sono noi, italiani che ma se sì. Gli si dà una mano di bianco non si pigliano, lo so, io lascio, guarda, ne voglio.
0: Vabbè, ma va a titillare gli istinti, quelli proprio da bar, no?
1: La cosa colpevole è che li titilla e li asseconda.
0: E quelli lo votano. E quelli lo votano.
1: Ti racconto un fatto, ti faccio ridere. Quando era detto al tesseramento del movimento sociale, a un certo momento vedo un'esplosione di tessere anomalo. Tutti più delinquenti mi chiedevano la tessera. I ladri che avevo difeso, e tutti mi chiedevano la tessera. Vado dal segretario provinciale, dico, lei sai, il partito era serio, qui sarà del lei. Scusi segretario, dimmi caro. E dico, guarda che qui c'è un problema, Roma vuole le tessere, qui mi chiedono le tessere, ma c'è una manica di fior di delinquenti che la tessera gli si può mica dare. Come mai? Gli dissi, molto semplice, come molto semplice, parlava tutto così, molto semplice. E dico, come mai? È perché se guardi la televisione e la radio, noi siamo un partito di delinquenti, noi si difende gli assassini, e allora è logico che i delinquenti e gli assassini chiedano tutti la tessera. Ma serio, me lo dico.
0: Sì. Ti abbracciamo, Geopolitica e Realpolitik su Amazon, in ciao. Attesa del nuovo libro. C'è già un titolo? No.
1: Ancora sono in nuce, fino a settembre, ottobre, questo non è mica pronto.
0: È in nuce. Va bene, grazie, ciao.
1: Parlo male io, scusa.
0: No, in nuce, parli latino, cosa vuoi? Va bene, dai, ci troviamo lunedì, tu martedì alle 9:00.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Iran, i funerali di Khamenei. Stati Uniti, 250esimo, il 4 luglio più costoso di sempre. Benvenuti alla nuova puntata.
2: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
3: This could possibly be the largest event in the history of the Islamic Republic of Iran.
4: پرچم عزت و استقلال ایران اسلامی را بر دوش کشید.
5: There is growing concern in the White House about President Trump's 4th of July speech and how many people will attend.
6: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
1: La geopolitica è il vostro pane? Anche per voi Nessun Luogo Lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Tali, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare ciò che accade al di fuori dei confini italiani, non internazionali? Voi pronti a commentarlo? 349-238-6666, lo sapete, i social, le coordinate le conoscete, X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la nostra pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 63 del Digitale Terrestre. :16:07:30, qui a Milano, le 17:37:40 nella grande moschea di Teheran, dove è arrivata la salma di Khamenei, ma sono le 10:07:45 esatti a Washington DC, dove tutto è pronto per le celebrazioni dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti.

0: Due eventi lontanissimi, due eventi diversissimi, separati da tantissime differenze di tutti i tipi, separati da migliaia e migliaia di chilometri, due eventi che però raccoglieranno e raduneranno milioni e milioni di persone. Stiamo parlando dei funerali, le esequie dell'Ayatollah Ali Khamenei, sei giorni intensi in varie città, quelle sante, quelle più riconoscibili e riconosciute dallo sciismo, appunto in giro per l'Iran. Vi daremo i numeri, perché almeno una ventina di milioni di iraniani sono attesi per queste lunghe celebrazioni. Vi daremo i numeri e i nomi di chi tra i leader del mondo stanno facendo la coda per dare l'ultimo omaggio a Ali Khamenei, ucciso durante un bombardamento israelo-americano all'inizio di questa recrudescenza del conflitto in Iran. Dall'altra parte invece gli Stati Uniti si preparano a uno sfarzoso, costoso, caldissimo, perché in alcune zone degli States la temperatura sarà particolarmente sfidante, soprattutto Washington, dove si attendono quasi 40 gradi. Guardavo alcuni reportage e alcuni cronache dai giornalisti americani e facevano veramente fatica già quest'oggi a fare i collegamenti, gli stand up, come si dice in gergo tecnico, da alcune zone appunto della capitale statunitense. 4 luglio costosissimo per tutta una serie di motivi, non da ultimo appunto l'Iran, l'Hormuz, lo stretto di Hormuz, la guerra contro l'Iran, perché i prezzi sono saliti, l'inflazione si è fatta sentire. Vi racconteremo alcuni casi particolari, alcuni hot dog più costosi degli altri 4 luglio. E poi ci sarebbe, in realtà abbiamo parlato di due eventi, uno ancora più prosaico se volete, perché c'è il matrimonio di una nota pop star americana che, secondo Donald Trump, secondo il suo entourage, potrebbe addirittura mettere in ombra questo 250esimo americano, ma che a tutti gli effetti Donald Trump vorrebbe ritagliare un po' su misura per i suoi 80 anni e qualcosina. Li ha da poco festeggiati naturalmente, ma sta lavorando su questo 250esimo anniversario dell'indipendenza degli States da parecchio tempo. Daremo un po' di numeri anche su questo, poi andremo in Venezuela, dove purtroppo i numeri sono di ben altro tenore. Faremo il punto sulla lacunosa, lentissima macchina dei soccorsi, si continua a scavare a mani nude, c'è qualche buona notizia, pensate, a 7 giorni dal sisma ancora vengono trovate persone vive, ma il problema è che i macchinari che dovrebbero fare movimento terra non hanno il gasolio, non hanno la benzina, perché lo sapete, il Venezuela già prima del sisma era sull'orlo del baratro economico, adesso lo è ancora di più. Infine andremo nello spazio per parlare ancora una volta di numeri e soldi. Questi temi di quest'oggi, 349-238-6666, noi iniziamo il nostro racconto come? Con una copertina che, come sapete, non si guarda, non si legge, non si sfoglia, la si ascolta. Valentina Ternullo.
1: We've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago.
2: A volte dialogano, a volte combattono. Dal cessate il fuoco del mese scorso, Stati Uniti e Iran sono indissolubilmente legati in un paradigma dove qualche volta le distanze si accorciano, ma molto spesso si dilatano. E in questi giorni la distanza non solo politica, ma anche economica, sociale e culturale tra i due paesi è quanto mai evidente. Da una parte, in varie città iraniane, si svolgono i funerali di Ali Khamenei. 6 giorni di cordoglio a partire da oggi, per cui è prevista la partecipazione di oltre 20 milioni di persone.
3: This is a great day, great week to be an American, to celebrate the greatest nation in the history of the world. Go!
2: Oltre oceano, gli americani si apprestano a festeggiare il 4 luglio, che quest'anno segna 250 anni di indipendenza americana. Due eventi grandiosi, sentiti, partecipati, che però mettono in evidenza ed espongono al mondo le contraddizioni e le difficoltà che attraversano entrambi i paesi. Per Teheran, i funerali di Khamenei sono una prova di forza, di coesione nazionale e di esibizione dei legami internazionali che ancora persistono. Sono attesi alla cerimonia Medvedev per la Russia, i rappresentanti di Cina e India. Per il Pakistan è atteso il premier Shehbaz Sharif. Eppure, la Repubblica Islamica, guidata da un leader che non si mostra mai pubblicamente, è sull'orlo del collasso, con l'inflazione dilagante, i problemi di corruzione e l'amara eredità di morti e prigionieri della repressione di Capodanno. A casa Trump, invece, i fuochi d'artificio e le coccarde tricolore non basteranno a spazzar via le preoccupazioni degli americani. In un clima politico sempre più polarizzato, due cittadini su tre dicono di temere per la tenuta della democrazia. E le tasche? Sempre più vuote. Svuotate ulteriormente da questo 4 luglio, con il costo di una grigliata salito del 4% rispetto all'anno scorso.
4: The prices are crazy. I still want a barbecue though.
5: Just like gas, comes a holiday week and everything goes up.
6: Vegetables in general is like surprisingly expensive.
2: Insomma, come una vecchia signora, l'America si prepara per il party. L'abito e il belletto sono curati, ma nello sguardo c'è il disagio di chi dubita della propria grandezza.
3: There is no reason not to celebrate. There is no reason to be depressed in any way. America is back right now. The most free, most successful, most powerful, most benevolent nation that has ever been on planet Earth.

0: Da Washington a Teheran, Valentina Tenullo in questa copertina ci racconta due eventi apparentemente lontanissimi, uniti da che cosa? Beh, dal tasto pausa con la sonorizzazione di Valeria Bernardi. Abbiamo provato, non così inopinatamente come si potrebbe pensare, ad accostare due eventi davvero lontani, lontani. Ma partiamo da quelli che sono i punti di contatto, che sono proprio, da un lato, il fatto che sono due eventi che comunque richiamano le telecamere, i media, l'attenzione dei media internazionali di mezzo mondo. Dall'altra parte richiamano anche dei leader internazionali. Ed è molto interessante vedere chi c'è e chi non c'è, per esempio, al funerale di Ali Khamenei. E tra poco cercherò di fare un po' l'elenco. Vi dico subito che il grande assente, se volete, tra i grandi assenti, c'è Riyadh, c'è l'Arabia Saudita, mentre il Qatar ha mandato una delegazione, gli Emirati Arabi, anche la Russia. Medvedev ha appena reso omaggio alle spoglie di Ali Khamenei. Buongiorno, benvenuta e ben ritrovata nel suo Grontana Shervina Ravi, avvocato, attivista italo-iraniana. Buongiorno Ravi, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, ieri abbiamo raccontato col professor Mazer Ghabi dall'Università di Exeter nel Regno Unito il significato anche molto molto profondo per i musulmani sciiti della morte e delle esequie della guida spirituale. Però qua c'è una connotazione molto politica e molto civile, se vogliamo, perché è evidente che il regime vuole dare una prova di forza. Si è rivisto il capo dei Pasdaran, che non si vedeva da mesi. Si cercherà, almeno Teheran cercherà, di radunare i leader di più alto rango possibile a livello internazionale. In tutto questo c'è un ma gigantesco: la società civile, tutti quelli che sono scesi in piazza per mesi, contando magari anche sullo aiuto di Donald Trump, e che poi, complice questo conflitto, hanno dovuto in qualche modo imbavagliarsi la bocca. Che tipo di Iran stiamo osservando in queste ore, Ravi?
1: A proposito anche di quello che è stato detto ieri, il confronto che è stato fatto tra il funerale di Khomeini e quello di Khamenei, mi sento di dissentire, perché non è possibile fare un paragone. Stiamo parlando di due eventi storici completamente differenti e sono passati oltre 40 anni da quella data, e anni in cui c'è stata una perdita progressiva di consenso nei confronti della Repubblica Islamica. Detto questo, tornando ad un'analisi di questi funerali, è vero che questi funerali sono stati preparati, sono giorni che si procede a questa preparazione, addirittura oltre alla città di Teheran si parla di Mashhad, di Qom, sì. Ci sono anche città irachene, Najaf, Karbala, e anche questo è un altro dato molto importante, perché dimostra ancora una volta i finanziamenti che la Repubblica Islamica continua ad elargire con il denaro pubblico del popolo iraniano all'Iraq. E ancora vediamo anche quali sono le delegazioni che in realtà hanno partecipato. Sì. Non abbiamo visto capi di Stato della Cina e della Russia, ma soltanto delle delegazioni che parteciperanno poi anche in questi giorni. Si parla di poche figure, quindi rispetto al passato c'è una perdita di consenso anche sul piano internazionale. Per quanto concerne invece i menzionati Baidi e poi anche la figura di Jalili, l'ultraconservatore, loro sono tornati durante questi funerali e sono usciti dai loro bunker, anche perché si parla di questo accordo tra la Repubblica Islamica e gli Stati Uniti, negli stessi giorni in cui invece si è parlato anche della programmazione, della pianificazione dell'uccisione di Qalibaf, sì, e di Araghchi da parte di Israele. Quindi tutto questo ci dà anche un'idea più ampia e più chiara di cosa rappresentano questi funerali e qual è la narrazione di un regime che continua in tutti i modi a mostrarsi forte. Eppure vediamo che dall'uccisione di Khamenei sono decorsi oltre 4 mesi per questa preparazione. Quindi tutto questo ci mostra la realtà dei fatti, ovvero fratture interne sempre più evidenti. In particolare mi riferisco a queste fratture tra l'ala estremista, ovvero quella di Jalili, e d'altro canto quella di Qalibaf e di Araghchi. Continuano ad esserci queste manifestazioni, in realtà, che stanno vietando gli stessi Qalibaf e Araghchi, manifestazioni degli ultraconservatori del regime contro Qalibaf e Araghchi, dicendo: questo è un colpo di Stato perché voi state facendo gli accordi con gli Stati Uniti.
0: Sì.
1: E poi internamente, tornando all'ultima parte della sua domanda, il popolo è quello che soffre, è quello che è sotto gli effetti di una crisi economica profonda. Continuano ad esserci gli scioperi dei vari settori dei vari ceti sociali iraniani, e anche la maggior parte degli esperti parlano di future manifestazioni. Quindi quel popolo che noi non abbiamo visto in questi mesi, perché isolato dal blackout digitale, perché sotto i bombardamenti, lo rivedremo così come lo abbiamo visto a fine dicembre e a gennaio, sperando che ci siano delle tutele. E in questo senso mi riallaccio anche alle ultime dichiarazioni del rappresentante delle Nazioni Unite, che ha condannato anche il fatto che in questo accordo, memorandum d'intesa, non si fanno riferimenti al popolo iraniano, ai diritti del popolo. Quindi è importante, affinché il popolo iraniano scenda di nuovo in piazza, che ci siano maggiori garanzie sul piano dei diritti umani.
0: Shervin Aravi, avvocata, attivista italo-iraniana, cerca di mostrarci quello che è l'aspetto più nascosto rispetto a questa espressione di forza, di liturgia. Sembra un po' un gigante d'argilla quello che si sta tratteggiando Shervin Aravi. Tra poco, a riprova di quello che diceva l'avvocato, vi dirò che, anzi ve lo dico subito, l'unico leader, ma nemmeno un leader, perché parliamo di Dmitry Medvedev, che è un ex presidente e vicepresidente del Consiglio di Sicurezza, che è stato nominato inviato speciale del presidente Vladimir Putin, ma sostanzialmente si sta misurando, quantomeno, se non un isolamento dal punto di vista internazionale, un poco omaggio, mettiamolo così, un omaggio sicuramente ridotto rispetto alla Repubblica Islamica. 20 milioni di persone, chi è che sta, che sarà questo funerale, Shervin Aravi? Chi è che deciderà di sfilare, di omaggiare il corpo di Khamenei?
1: 20 milioni di persone. Ricordiamo anche l'ultima strategia adottata dalla Repubblica Islamica, addirittura di richiamare gli afghani. Consideriamo che gli afghani in Iran sono oltre 4 milioni, ed è stata data anche la possibilità a molti afghani che erano stati, che non vivono in Iran, di rientrare in Iran. Quindi tutti questi sono dei dati indicativi. Continuano comunque a permanere i gruppi proxy iracheni, pakistani e afghani sul territorio iraniano. Questo già dal periodo degli attacchi che ci sono stati, perché con la perdita di migliaia di basigi c'è stato il bisogno di richiamare quindi dai paesi alleati altre forze per aumentare anche la repressione interna. A ciò aggiungiamo che oltre questo continuano ad esserci anche le esecuzioni, e che i numeri sono sempre più alti. Da gennaio ormai si parla di oltre 800 persone che sono state impiccate. Molte di queste sono anche manifestanti e giovani che hanno partecipato pacificamente alle manifestazioni di fine dicembre e gennaio. E a ciò aggiungiamo anche che continuano anche le proteste degli studenti. Già nelle ultime settimane abbiamo assistito altre proteste dei liceali, e quindi le problematiche persistono. Non abbiamo visto riforme oppure sostegno alla popolazione con degli aiuti concreti. Quindi tutto questo ci fa capire che sul piano concreto la Repubblica Islamica continua a pensare alla sua sopravvivenza, nient'altro.
0: Grazie mille, come sempre, a Shervin Aravi, avvocata, attivista italo-iraniana. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
1: Buona giornata.
0: Da Teheran a Washington, sempre provando a snocciolare elementi di straordinarietà che legano questi due eventi molto molto lontani, in mezzo cosa c'è? Beh, innanzitutto il tasto pausa su un conflitto, pur con qualche raid incrociato, che avrebbe potuto mettere in ginocchio mezzo mondo. Per il momento, complice una faticosissima opera diplomatica, appunto si è messo il tasto pausa. Poi ci sono degli elementi, se volete, che li accomunano, perché in entrambi i casi si cerca di dare una patina di rappresentanza diplomatica, politica, in qualche modo cercare di dare lustro a questi che sono due eventi, lo ripeto, diversissimi, e anche cercare di fare un po' di soft power, cercare di attirare occhi mediatici, occhi politici e di varia natura. Tanto che, e do il primo esempio di straordinarietà, non so se il mio ospite è d'accordo, c'è un problema gigantesco per Donald Trump, perché ha voluto ritagliare il 250esimo un po' sulla sua misura, un po' tailor made dopo i suoi 80 anni, ma Taylor Swift ha deciso di sposarsi proprio in questi giorni, e alcuni analisti dicono: attenzione, caro presidente, che tutto questo potrebbe mettere in ombra il 250esimo. 250esimo, altri elementi di straordinarietà, caldissimo, perché alcuni stati americani stanno soffrendo una canicola notevole e con prezzi altissimi, tanto che, me lo raccontava prima Giulia Cannizzaro, sfogliando un po' di stampa americana, alcuni gestori di chioschi e ristoranti, Coney Island su tutti, confermano che l'hot dog inizia a costare veramente tantissimo e ci saranno problemi anche di grigliate. Scherzi a parte, daremo anche i numeri, perché Donald Trump, è uscita la notizia nelle ore scorse, è sostanzialmente il presidente che è diventato più ricco nel minor lasso di tempo, ricchezza privata, con una serie di accuse anche di insider trading e di sospetti, per meglio dire, di insider trading non ancora risolti. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, professor Giovanni Borgognone, storia delle dottrine politiche, Università di Torino. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno e un saluto a tutte e tutti coloro che ci ascoltano.
0: Allora, è Donald Trump con i 250 anni di indipendenza che offusca Taylor Swift o viceversa, secondo lei?
2: Secondo me, più che altro, il modo in cui Donald Trump intende i 250 anni non ha quel valore, come dire, globale che invece oggi può avere una pop star, sicuramente, insomma. Credo che la festa più adatta al modo in cui Trump intende questa festa, sì, non sarebbe tanto il 1776, ma il 1783, che è l'anno in cui gli Stati Uniti vinsero effettivamente la guerra di indipendenza contro la Gran Bretagna. Perché il suo modo di intendere questa festa è, come dire, nel paradigma nazionalista, no? L'abbiamo visto sempre da parte di Trump, il quale non ammette nessuna critica nei confronti dell'America. Quel documento, quello della la dichiarazione di indipendenza, che oggi si dovrebbe, cioè scusi, domani si dovrebbe festeggiare, e che dice, esatto, e che dice che appunto tutti gli uomini sono stati creati uguali, pensi un po', proprio il giorno in cui invece stiamo parlando delle ricchezze enormi, appunto, imparagonabili con quelle della gente comune da parte di Trump, e che tutti hanno uguale diritto alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità. Erano parole straordinarie. Adesso io non voglio tediare i nostri ascoltatori con questioni teoriche e filosofiche, però dietro c'era la tradizione aristotelica, gli uomini devono avere come fine la felicità, l'illuminismo, le tradizioni, insomma, europee, occidentali, sì, più alte intellettualmente, c'erano dei valori universali, cioè quei valori sono valsi poi per popoli che hanno fatto lotte per la loro indipendenza in Asia, in Africa, in America Latina, che non l'hanno fatta per dei privilegi appunto di questi singoli popoli, ma in nome di questi valori universali. Quindi c'è un universalismo, possiamo dire, in quella dichiarazione, nella dichiarazione di indipendenza americana, che ha avuto un valore, è stato poi un modello sicuramente pieno di contraddizioni, perché nel 1776 gli americani avevano la schiavitù, stavano in qualche modo uccidendo i nativi, c'era un maschilismo, un patriarcalismo fortissimo, le donne erano escluse dalla politica, però quello era, come dire, quel documento era una promessa, non una fotografia del 1776, sì, non una constatazione della realtà, ma una promessa, una sorta di documento quasi autocritico, che poi non a caso hanno adoperato Martin Luther King, gli abolizionisti, le femministe e, come dicevo, tanti popoli in giro per il mondo. Allora, lei vede qualche connessione tra tutto questo e il modo in cui Trump intende l'America? Ecco, questo secondo me è il grande problema.
0: È particolarmente tonico quest'oggi il professor Giovanni Borgognone, lo ringrazio anche per la seducente provocazione di natura storica che ci propone. Altissimi ideali, tutto quello che era il prodotto dell'illuminismo, di una cultura centenaria che dall'Europa arrivava appunto oltreoceano, sembra essere evaporata, più che evaporata in realtà, professore, concretizzata, perché non parliamo di alti ideali, parliamo di soldi, parliamo di 2,2 miliardi di dollari, di cui 1,4 miliardi dell'attività cripto della famiglia di Donald Trump, cifre record per un presidente americano, ma anche per lo stesso Trump. Ne scrive il New York Times, ne scrive il Financial Times. Secondo il New York Times, i profitti di Trump erano inimmaginabili per qualsiasi leader di una democrazia liberale e per un presidente americano. In più, sempre il New York Times sottolinea la poca opportunità così stridente del conflitto di interessi. Donald Trump sovrintende direttamente alle regole delle criptovalute sulle quali, per esempio, lui ha uno stesso interesse, senza andare a toccare quelli che erano i vari rumors su oscillazioni di borsa, eccetera, eccetera. Questa forse è la prova provata che c'è, come dire, un presidente che, lo sappiamo, è business oriented, punto e basta.
2: Sì, allora è proprio questa la dimostrazione di un cambio di paradigma che naturalmente poi può essere temporaneo, ma c'è qualche cosa che non è temporaneo, qualche germe ormai che effettivamente è germogliato. E siamo di fronte a un'epoca in cui c'è una privatizzazione della politica. Io in passato ho definito la presidenza di Trump come presidenza privata, molti l'hanno chiamata transazionale, perché c'è proprio una mescolanza tra gli affari privati, la visione tutta incentrata sugli interessi economici e la politica, e lo vediamo appunto anche nelle notizie di questi giorni, cioè i ricavi di Trump erano di 622 milioni nel 2024 e sono 2,2 miliardi nel 2025. Ora tutti i politici che vanno in carica hanno per qualche motivo, per una ragione o per l'altra, dei guadagni. Anche Vance ha avuto guadagni dal suo libro Elegia Americana. Pensi che prima di diventare vicepresidente aveva guadagnato come royalties da questo libro 100 mila dollari e poi ne ha presi 5 milioni. Quindi sicuramente, però le cifre invece di Trump sono veramente, come dire,
0: Astronomiche,
2: travolgenti, no? Astronomiche, ecco. Allora qui c'è effettivamente di mezzo un conflitto di interesse, ci fa pensare naturalmente in Italia all'era Berlusconi. Il New York Times cita proprio Berlusconi come esempio, come dire, una sorta di prototipo, no? Che ha precorso però lì si parlava di decine di milioni di euro, qua parliamo di 2,2 miliardi, insomma tutto è in proporzione. E questi conflitti di interesse però ci possiamo anche domandare, agli americani, soprattutto agli americani di destra, interessano? E allora la risposta è che interessano poco in realtà, perché in società fortemente polarizzate in qualche modo è più facile per i leader politici sottrarsi a questa responsabilità. Quando ci sono accuse come quelle che arrivano dalla New York Times, gli hooligan, così possiamo definire un po' l'elettorato oggi nelle società polarizzate, sono sempre come dire, portati a pensare che quelle accuse sono motivate politicamente. E tra l'altro nel caso di Trump diventano quasi un motivo di orgoglio, cioè è l'imprenditore che ha successo. Però la questione è molto più complessa, perché quando parliamo poi di Bitcoin non c'è solo l'interesse personale di Trump, si mescola l'interesse, l'ideologia, l'idea di una moneta che non è dello Stato, che non è controllata dal governo. Quindi c'è l'ideologia libertaria alle spalle, in qualche modo, quella della Silicon Valley, della tecnodestra, che si intreccia in qualche modo appunto con gli interessi trumpiani. Vede che proprio continuiamo a parlare di intreccio tra politica e interessi privati.
0: E questo, seguendo il suo ragionamento, è particolarmente preoccupante perché sto pensando, per riassumere l'ultima parte del suo ragionamento, l'intensa attività sulle criptovalute potrebbe portare in massima istanza alla dedollarizzazione dell'economia statunitense e globale, questo come ultimo scenario. Chi è che sta lavorando sulla dedollarizzazione? Beh, la Cina, e sarebbe qualcosa di incredibile, no, professore? Perché a quel punto è un cerchio che si chiude, tutta l'ideologia della Silicon Valley che non vuole lacci e lacciuoli, lo stesso Donald Trump che vuole poter fare tutto quello che vuole fare e paradossalmente si va a legare dall'altra parte del mondo dove è il contrario, perché lo Stato cinese in una forma o nell'altra controlla tutto.
2: Sì, ha ragione, è proprio questo, c'è una sorta di cortocircuito poi del nazionalismo americano. Vede, si parla tanto di America First, interessi americani, ma poi i fautori delle Bitcoin, i libertari, lo stesso Peter Thiel, coloro che in qualche modo difendono anche le idee della destra nazionalista, però contemporaneamente, per esempio, teorizzano la necessità di costruire delle città galleggianti. Il Seasteading Institute, che viene finanziato da Thiel, è questo: città galleggianti con dei contratti sociali in qualche modo che sono come delle compagnie private che offrono, no, a consumatori, che sarebbero poi i cittadini, la possibilità di scegliere tra contratti sociali diversi, e adoperano le Bitcoin, perché su queste città galleggianti si adopererebbero le Bitcoin. Quindi parliamo di progetti che sono in realtà extranazionali, che vanno oltre la dimensione degli stati nazionali e nei quali tutto quello che conta è semplicemente appunto questa idea nuova di mix, diciamo, tra pubblico e privato, con grandi profitti per coloro che gestiscono queste sorta di, come dire, di corporation, che sono però anche degli stati, delle sorte di stati privati, potremmo dire.
0: Certo. Ultimo telegramma che le chiederei, professor Borgognone. Domani, 4 luglio, questi 250 anni avranno l'effetto che Trump desidera, l'effetto di, diciamo, ridondanza mediatica, di appeal, di seduzione verso tutto il resto del mondo?
2: Guardi, naturalmente dipende da come poi le persone tendono a interpretare il 4 luglio. L'immagine di Trump, a mio giudizio, offusca, come ho mostrato, insomma, un po' da quello che vi ho detto, il significato del 4 luglio. Il significato dovrebbe essere, come dicevo, una promessa, dovrebbe essere in qualche modo una visione critica e una visione in qualche modo universalistica che ci coinvolge tutti. Ma il modo in cui Trump lo intende lo polarizza ulteriormente, e vediamo in qualche modo, infatti, molte resistenze a celebrare in questo momento fatto che non dovrebbe essere solo americano, che ha un significato invece globale.
0: Grazie mille, come sempre, professor Giovanni Borgognone, Università di Torino. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
2: Grazie.
0: Come promesso, vi porto in Venezuela, lì dove i numeri purtroppo sono ancora tragici, un bilancio tutto in divenire. Siamo a morti accertati 2.595, più di 11.000 i feriti, decine e decine di migliaia gli sfollati e i dispersi, e molti di questi dispersi purtroppo andranno ad accrescere il bilancio delle vittime. Per fortuna, anche a distanza di una settimana, qualche storia a lieto fine c'è. Dopo ore di ricerche è stato estratto ancora vivo dalle macerie un 43enne, Gil Hernan. Era alla Guaira, 8 giorni sotto le macerie, riferirlo un giornalista dell'AFP sul posto. Forse avete visto anche sui social le immagini incredibili in cui i soccorritori fanno muovere le dita della mano a questo uomo che per 8 giorni è rimasto sotto le macerie ed è fortunatamente ancora vivo. Per il resto i numeri denunciano una situazione tragica: 15 miliardi di dollari per un primo investimento per provare a ricostruire un paese che è totalmente in ginocchio. Lì c'è Marcello Garcia della Costa, responsabile dell'unità di risposta alle emergenze di CESVI, che dovrebbe essere in viaggio verso la Guaira. Adesso lo vediamo. Se siete collegati sul canale 6.3 del Digitale Terrestre lo vedete. Marcello, buongiorno, benvenuto, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, siete riusciti a raggiungere la Guaira? Com'è la situazione lì, nella città che è stata più colpita da questo sisma?
3: Sì, siamo attualmente con il team CESVI di prima emergenza alla Guaira. Di fatto è 3 giorni che stiamo iniziando a portare assistenza alle popolazioni che sono state colpite da questo violentissimo terremoto. La situazione è veramente disastrosa, ci sono ancora persone sotto le macerie, case, interi quartieri completamente rasi a suolo. Il problema maggiore adesso è dal sisma, la rete idrica è stata messa è stata praticamente collassata, quindi il problema principale sicuramente è l'accesso all'acqua potabile, l'accesso al cibo e chiaramente il fatto che la gente, centinaia di persone stanno dormendo fuori proprio per ancora ripari sicuri.
0: La voce arriva ogni tanto con qualche problema, ma immaginate la situazione, è quella di Marcello Garcia della Costa, unità di risposta alle emergenze del CESVI. Cosa state cercando di organizzare, di mettere in piedi in queste ore così drammatiche? Ci diceva l'acqua potabile, evidentemente, il cibo, i beni di prima necessità, l'accesso a un tetto. Cosa riuscite a fare? Quanto riuscite a lavorare in una situazione così complessa, voi come CESVI?
3: Sì, già dopo i primi 3 giorni siamo riusciti a mettere in piedi un sistema di distribuzione di kit di emergenza, in particolare quello che stiamo facendo sono appunto distribuzioni di cibo, distribuzione di kit di igiene, perché immaginate appunto che anche la rete fognaria, la situazione di igiene in particolare è al collasso, quindi kit di igiene sono sicuramente le cose più importanti che stiamo distribuendo insieme all'acqua potabile e stiamo iniziando anche a distribuire di kit per costruirsi dei piccoli ripari di emergenza per la gente che sta ancora sperando di trovare qualcuno dei propri cari sotto le macerie. Molte altre persone stanno invece già spostandosi in zone più sicure, quindi si assiste anche a un movimento massivo di delle persone verso zone più sicure e anche verso Caracas, verso la capitale.
0: Io ringrazio Marcello Garcia della Costa, responsabile dell'unità di risposta alle emergenze di CESVI, in diretta da La Guaira. Grazie mille, una buona giornata, un buon lavoro, soprattutto in bocca al lupo. Ci riaggiorniamo nei prossimi giorni, se avrà tempo, se potrà. Grazie mille.
3: Grazie mille a voi, grazie mille.
0: (349) 238-6666, ancora un po' di commenti arrivano da quella che è stata una pagina tutta dedicata ai 250 anni dell'indipendenza americana e un po' i numeri di Donald Trump, che risulta straordinario come presidente anche per i guadagni e gli introiti proprio dal punto di vista personale. Trump è un avido, ma anche un 80enne palazzinaro, ama il dollaro. Scrive qualcuno, ama il significato assoluto del dollaro come moneta. Forse ha ragione, allora non si spiegherebbe il perché questa passione smodata anche per per i bitcoin. Qualcun altro torna invece sul tema Nord Stream, di cui vi abbiamo dato notizia. La Germania punta il dito sulle autorità ucraine, dice non potevano non sapere, anzi sono i mandanti del sabotaggio Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Tornando su questo tema, scrive un ascoltatore, non si può escludere che il mandante sia l'egemone globale, America, punto di domanda. Vedi la NATO in Libia con i nostri asset energetici, alla fine noi come i tedeschi abbiamo entrambi perso la guerra. Allora, sa che noi è ipotesi poco, come dire, dimostrabili, poco ancorate con la realtà, cerchiamo di rifuggirle. Stiamo, direi, perché sennò poi si ampe, smettiamo dei grandangoli che ci potrebbero portare ovunque. Stiamo a quello che farà e dirà la procura tedesca innanzitutto. Già mi sembra una svolta nelle indagini notevoli. Era stato pizzicato l'ucraino responsabile della gestione di questo team di sabotatori. Adesso si dice, guardate che c'era un filo diretto con Kiev. Direi, guardiamoci i piedi e andiamo avanti un passo alla volta. Per evitare anche di aggiungere fumus, no, a questa narrazione. Già la polarizzazione anche dei media, degli ascoltatori, no, non aiuta a fare chiarezza. Quello che ci aiuta a fare chiarezza, ancora una volta, invece, è parlare di soldi, non per essere cinici. Ancora fiumi di denaro, ancora fiumi di denaro americano, però questa volta per lo spazio. Emilio Cozzi, coautore, copilota della geopolitica dello spazio. Ciao Emilio, buongiorno, ben ritrovato.
4: Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, fra l'altro abbiamo appena registrato l'ultima puntata dell'ultima stagione, l'ultima non lo so perché torniamo in onda, torniamo in orbita, caro Emilio, però tu quest'oggi ci parli innanzitutto almeno di 500 milioni di dollari, così, che qualcuno mette sul piatto per andare tre volte sulla Luna a far che?
4: Esatto, 598 per la precisione, sono il capitale sommato di quattro missioni della NASA, divisi in realtà tra tre aziende, che serviranno per, dalla fine del 2028, appunto andare

0: sulla Luna e la NASA con questi contratti sta dicendo al mondo accelereremo visto che la Cina sta correndo.
1: E quindi accelerare significa iniezioni finanziarie, perché senza investimenti di un certo tipo evidentemente la corsa allo spazio è qualcosa che rimane lettera morta. A proposito di investimenti, qua andiamo su cifre molto molto più alte, ma che hanno a che fare con, qua piccola notazione personale, un giorno, un tempo io mi affidai a un satellitare che poi praticamente non c'è più, sto parlando di Iridium sostanzialmente, che dovrebbe essere acquisito dal Rocket Lab, 8 miliardi, ma per fare cosa?
0: È corretto, Rocket Lab, che è un'azienda che chiaramente ha una base ormai negli Stati Uniti, ma in origine dell'Australia, ha speso 8 miliardi, in realtà il contratto deve essere concluso alla metà del 2027, per acquistare Iridium, che significa acquistare 66 satelliti della costellazione satellitare che tu anche hai usato, ma soprattutto significa comprare la banda L, cioè una particolare banda nello spettro delle frequenze, e in sostanza mettersi in scia del progetto che ha portato SpaceX a valere a un certo punto quasi 2.900 miliardi. In pratica le aziende spaziali non stanno più vendendosi solo come produttrici di hardware, ma come space provider, cioè vendono servizi dallo spazio. Acquistare una rete satellitare e uno spettro di banda molto specifico significa diventare sostanzialmente coloro i quali un domani forniranno servizi di telecomunicazione, di comunicazione dallo spazio. Significa mettere le mani sul futuro, perché avere una determinata frequenza implica che gli altri non possano acquistarla.
1: Certo, perché sono scarse e limitate, come spiegammo nell'ultima puntata del podcast, sembra qualcosa di immateriale, ma in realtà se tu ti riesci a raccaparrare quelle frequenze, poi gli altri stanno alla finestra. Grazie mille, come sempre, Emilio Cozzi, La Geopolitica dello Spazio, il nostro podcast. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, mi raccomando, sempre coi piedi per terra, Emilio.
0: Ma con gli occhi al cielo, ad Astra.
1: Quasi in chiusura, un minuto e mezzo, i vostri messaggi a chiudere, 349-238-6666, qualcuno scrive ancora per le proteste albanesi, ma ci torneremo, dobbiamo avere un attimo di respiro, per cui non dobbiamo essere ogni giorno sull'orlo di un'ennesima guerra, scusate, 34esimo giorno di protesta e nessuno ne parla in Italia, proveremo a colmare il vuoto, promesso. Qualcuno scrive, Trump incarna il rude cowboy e in una democrazia, lo mettete virgolette, basata su denaro e successo, è sicuramente quello che più si avvicina al popolo, nonostante le ovvie contraddizioni, soprattutto dopo le follie woke di Biden e company, così un altro ascoltatore. Qualcun altro spezza una lancia a favore del fronte metal, cara Valeria, ti sei perso il messaggio, non so se l'hai visto, la Bernardi non vincerà, così finisce il messaggio. Marcello d'Alessandria auspica i Megadeth, Nuclear Assault, vabbè, insomma, continua così, questo è detto poi il venerdì, vuol dire attirarsi gli strali della Bernardi. Qualcun altro, Buddy, invece di puntare il dito contro le attività illecite di Trump come l'insider trading, difficile da dimostrare, è interessante ed è grave il letargo della vigilanza, così un ascoltatore che peraltro è del mestiere. Direi che il tempo è quasi scaduto, non mi resta che ricordare quello che ci guiderà anche nelle prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata.
2: Musumeci, eccoti la tua prestigiosa punizione. Sempre e comunque niente metal. Ciao a quasi tutti.
1: Premesso che qua vinci quasi facile, Valeria Bernardi, non mi resta che ringraziare voi tutti e l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, oggi anche Valeria Bernardi, ci sentiamo lunedì, un saluto da Giampaolo Musumeci.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Allarme fentanyl, rubate 80 fiale in ospedale a Roma, 20.000 dosi sul mercato della droga. Monito del Papa alla vigilia dell'Independence Day, prego perché l'America resti fedele ai valori dei fondatori, oggi la visita a Lampedusa. Ucraina, Mosca annuncia la conquista della roccaforte di Kostantinivka nel Donbass, a Kiev altri 140 miliardi di aiuti dalla NATO. Sport atletica, Francesco Pernici migliora dopo 5

0: 53 anni, il record di Fiasconaro sugli 800. Sinner vince in 3-7 e passa agli ottavi a Wimbledon. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Preoccupa il maxi furto di fentanyl avvenuto all'ospedale israelitico di Roma. In Italia il traffico illegale di questo farmaco, che può essere usato come droga, è stato finora quasi inesistente, mentre da queste 80 fiale potranno essere ricavate 20.000 dosi.
1: Nessun segno di effrazione. Chi ha rubato le fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma con tutta probabilità aveva le chiavi della cassaforte. L'oppioide sintetico, fino a 100 volte più potente della morfina, è usato in anestesia e nella terapia del dolore, ma nel mercato illegale è anche noto come droga degli zombie. Tra la fine degli anni 90 e il 2022 avrebbe ucciso per overdose quasi 1 milione di persone negli Stati Uniti. La quantità sottratta nel nosocomio romano sarebbe sufficiente a confezionarne fino a 20.000 dosi. Il governo ha avviato la catena di intervento dal Ministero della Salute alla Direzione Nazionale Antidroga, con un vertice a Palazzo Chigi da cui è trapelato allarme per il comportamento irresponsabile di chi doveva custodire in sicurezza il farmaco. Obiettivo: stringere le maglie dei controlli sull'intera filiera dei medicinali stupefacenti. Intanto sono scattate le ispezioni di Ministero e Regione e quella dei NAS su mandato della Procura, che ha aperto un fascicolo dopo la denuncia dell'ospedale avvenuta il 24 giugno scorso. Fra le ipotesi, quella del furto su commissione, mentre dai primi rilievi l'area è risultata priva di videosorveglianza. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Gli Stati Uniti si preparano a festeggiare oggi l'Independence Day, quest'anno 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza. Il presidente Donald Trump terrà il suo discorso alle 3:45 italiane nella notte fra sabato e domenica. Alla vigilia è arrivato il monito di Papa Leone XIV, video collegato con Filadelfia per ricevere la Medaglia della Libertà. La grandezza di una nazione, ha detto, si manifesta nella sua capacità di proteggere e apprezzare la vita di tutti, specialmente dei più vulnerabili. Il Papa americano ha ricordato i valori della dichiarazione di indipendenza: tutti gli uomini e le donne sono creati uguali, dotati di diritti inalienabili come il diritto alla vita, alla libertà e il diritto alla felicità.
2: I pray that this, the 250th anniversary of the founding of this great nation, may be the occasion of a solemn recommitment to these ideals that have made America a country that values peace and prosperity, a country characterized by generosity and nobility of heart.
0: Prego, ha detto il Papa, che questo anniversario sia occasione per riconnettersi con gli ideali dei fondatori, che hanno fatto dell'America un paese che valorizza la pace e la prosperità, un paese caratterizzato da generosità e nobiltà di cuore. Gli Stati Uniti, ha aggiunto il Papa, sono una nazione plasmata anche con il contributo degli immigrati. E oggi il Papa sarà a Lampedusa, l'arrivo è previsto alle 9. L'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, al microfono di Katia Caramelli.
3: Leone andrà come primo passaggio, andrà al cimitero in forma pressoché privata, no? Si fermerà a pregare per i morti. E questa sosta verrà fatta dove è inumato il piccolo Yusuf, che è diventato un segno, questo piccolino, è un segno per chi non vuole dimenticare le migliaia di storie come la sua, della sua mamma, del suo papà, perché dietro ogni migrante c'è una storia, c'è una vita personale che non va mai detta. L'uomo, la donna, il giovane, il meno giovane, lo devi guardare negli occhi per capire cosa si porta dentro.
0: Le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Konstantinivka nel Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass, ancora sotto il controllo di Kiev. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. È il primo ma importantissimo passo, ha detto il presidente russo Vladimir Putin, verso la distruzione del sistema di fortificazioni ucraine. Accordo nella NATO, intanto, per nuovi aiuti all'Ucraina.
4: 140 miliardi di euro di aiuti militari all'Ucraina nel biennio 2026-2027 e quanto si impegnano a garantire 32 paesi dell'Alleanza Atlantica che hanno raggiunto a Bruxelles un'intesa sul testo della dichiarazione finale che verrà adottata al termine del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Una cifra che include 60 miliardi di euro che l'Unione Europea si è impegnata a versare e di conseguenza i paesi NATO dovranno finanziare con risorse nazionali restanti 80 e dopo il sostanziale stop imposto da Trump ai nuovi finanziamenti per Kiev sarà con ogni probabilità Berlino a sostenere la quota più consistente. La Germania raddoppierà il suo bilancio della difesa entro 4 anni, questo è il più grande sforzo che abbiamo mai fatto, dichiara il cancelliere tedesco Merz rispondendo alle critiche del presidente americano secondo cui il contributo della Germania alla NATO sarebbe ridicolo, così come ridicolo il sostegno degli altri paesi europei. Lunga telefonata poi tra la premier Meloni e il presidente turco Erdogan per riaffermare il comune impegno per la difesa all'interno della NATO, richiamando entrambi l'importanza del fianco sud. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Partono oggi a Teheran i funerali di Ali Khamenei, dureranno 3 giorni.
5: Teheran trasformata in fortezza per i funerali di Ali Khamenei a 4 mesi dalla sua morte. Le autorità si aspettano tra i 15 e i 20 milioni di partecipanti per l'omaggio alla guida suprema rimasta in carica per 3 decenni. Omaggio che durerà 3 giorni. Il feretro avvolto nella bandiera iraniana sopra un turbante nero simbolo della discendenza dal profeta Maometto è già esposto nella grande moschea Imam Khomeini. Accanto le bare degli altri membri della famiglia uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. A rendere omaggio alla salma le massime autorità del paese, un centinaio di delegazioni straniere, tra cui l'ex presidente russo Medvedev e il premier pakistano Sharif, nessun leader europeo è stato invitato. Sul fronte dei negoziati, intanto Teheran, che dice di non aver fiducia negli Stati Uniti, fa sapere di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un meccanismo per la navigazione nello stretto di Hormuz. E nonostante le smentite, Trump insiste: nell'ambito del possibile accordo di pace, l'Iran acquisterà prodotti agricoli dagli Stati Uniti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ora lo sport, mondiali di calcio. Nei 16esimi di finale l'Egitto ha battuto l'Australia 5-3 dopo i rigori e si è qualificata agli ottavi di finale dove affronterà la vincente di Argentina-Capoverde. Oggi partono gli ottavi di finale, Canada-Marocco alle 19 italiane, Paraguay-Francia alle 23. Atletica leggera, dopo 53 anni cade il record italiano degli 800 metri. Francesco Pernici, 23 anni, bresciano, vince in 1:43.60 a Nancy in Francia e supera il primato di 1:43.7 stabilito da Marcello Fiasconaro nel 1973 a Milano, record che allora fu anche mondiale. Ora gli aggiornamenti su tennis e Formula 1.
6: Ricomincia da 3 Jannik Sinner, vincendo 3-7-0 contro lo statunitense Brubsky, il suo terzo match di Wimbledon. Dopo le vittorie incerte contro Kecmanovic e Borges, è numero 1 al mondo, sale di livello e si impone con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 in 2 ore e 15 minuti contro il numero 88 della classifica ATP, guadagnandosi gli ottavi dello slam inglese. Sinner affronterà domani il giapponese Mochizuki.
7: Un passo importante, un passo positivo verso una direzione giusta. Prima settimana non puoi vincere uno slam e lo puoi solo perdere. Siamo contenti di essere qua, domenica sarà una partita importante contro un avversario che conosco poco, però vediamo come va.
6: In Formula 1 Lewis Hamilton partirà dalla pole position nella gara sprint di oggi del GP d'Inghilterra. Sul circuito di casa Silverstone, il 7 volte campione del mondo della Ferrari, è stato più veloce di 11 millesimi del leader mondiale, l'italiano Kimi Antonelli. Terzo posto per Verstappen con la Red Bull e quarto per Leclerc con l'altra Ferrari. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24 curata e condotta da Alessandro Arona con Carmelo Lauricella in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Un libro ti porta ovunque. L'estate 2026 comincia in edicola con Il Sole 24 Ore e tanti bei libri illustrati per non annoiarsi mai. Arte, natura, creatività e molto altro per accendere la curiosità di bambini e ragazzi. Dal 2 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore, ogni volume a soli 6,90 €.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 €, IVA e ONI esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 €.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno a voi, sta per arrivare il tanto atteso fine settimana e per molti questo sarà l'occasione per una breve fuga dal fuori città. Magari qualcuno si concederà un weekend un pochino più lungo, per altri invece sono i super fortunati, iniziano le vacanze vere e proprie. Allora, come sempre, la Nico che vi accompagna viene con voi, mi sistemo un po' in mezzo alle valigie, poi ci sono i documenti, poi ci sono i costumi da infilare, le creme solari, gli occhiali da sole, il cappellino, ricordiamoci naturalmente anche dei farmaci, anche loro vengono con noi, ma attenzione, perché? Perché i farmaci vanno anche trasportati, oltre che utilizzati naturalmente, con attenzione e conservati nel modo corretto. Ne parliamo oggi con la nostra esperta, la professoressa Adele Romano, che è professoressa associata di farmacologia alla Sapienza di Roma. Professoressa, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei.
1: Professoressa, che sia la valigia delle vacanze, che sia il sacco in cui infiliamo qualcosa per il weekend, molti di noi in quel sacco, in quella valigia, metteranno pure i farmaci. Ecco, ci aiuti a metterli nel posto giusto per evitare errori, perché anche loro soffrono il caldo. Spesso ce ne dimentichiamo, ma anche loro richiedono delle attenzioni particolari. Prof.
2: Buongiorno a tutti. Dunque, la prima regola da considerare, appunto, come diceva lei, è che i farmaci fanno parte del viaggio, sono parte integrante del nostro viaggio, per cui come controlliamo di avere documenti e carte di credito, dobbiamo verificare anche di avere una quantità sufficiente di farmaco che possa appunto essere sufficiente appunto per tutta la durata della vacanza. È importante conservarli sempre nella confezione originale, perché contiene le informazioni fondamentali come la scadenza, la modalità di conservazione e quindi il foglio illustrativo. Chi segue una terapia cronica dovrebbe portare con sé anche un elenco di farmaci assunti, e se viaggia all'estero magari sarebbe utile avere anche una copia della prescrizione medica. Sono dei piccoli accorgimenti che possono appunto fare la differenza in caso di necessità. Dunque, le alte temperature possono di fatto alterare la stabilità dei medicinali, cioè andare a modificare le loro caratteristiche chimiche e quindi ridurne l'efficacia. Non tutti i farmaci chiaramente sono sensibili alla stessa maniera, ma particolare attenzione va per esempio dedicata ai farmaci che richiedono la catena del freddo, come l'insulina o altri farmaci biologici, oppure alcune sospensioni antibiotiche dopo ricostituzione, i colliri, alcune preparazioni liquide. Cioè, insomma, è fondamentale sempre leggere le indicazioni e, se è riportato, conservare ad una temperatura sotto i 25 gradi o in frigorifero. Questo non è un suggerimento, ma una parte integrante del corretto utilizzo.
1: Bello, mi piace, questo non è un suggerimento, insomma bisogna fare attenzione e seguire l'indicazione. Professoressa, mi verrebbe da dire: il farmaco va tenuto vicino, e penso a chi magari affronterà un volo e magari imbarcherà la valigia. Perché è importante che...
2: Dunque, dobbiamo comunque tenere presente degli accorgimenti più frequenti. Come diceva lei, il volo, no? Sarebbe importante non mettere mai i medicinali nel bagaglio da stiva, perché questi viaggerebbero in condizioni di temperature estremamente elevate, ma allo stesso modo un'automobile parcheggiata al sole può raggiungere una temperatura superiore anche ai 40 gradi, per cui anche lì ci sarebbero problemi a mantenere la stabilità insomma del medicinale, oppure un farmaco in uno zaino in spiaggia esposto al sole. Un altro errore da evitare è anche lo sbalzo di temperatura, per cui anche lo sbalzo di temperatura, per cui insomma ambienti fortemente condizionati rispetto, diciamo, al caldo torrido dell'esterno, potrebbero di fatto rappresentare, minare la corretta stabilità appunto del farmaco. Per cui bisognerebbe sempre avere dei contenitori per poterli trasportare che siano adatti alla tipologia di farmaco che stiamo appunto trasportando.
1: Professoressa, abbiamo fatto viaggiare i farmaci con noi, ma io torno un attimo indietro e chiedo alle amiche e agli amici che ci stanno ascoltando: nelle vostre case Dove? Qual è il luogo in cui conservate i farmaci? Perché poi alla fine sappiamo che non devono essere esposti alle alte temperature, che bisogna fare attenzione, ma li mettiamo dove fa più comodo. Professoressa, questo è un altro aspetto.
2: Ebbene sì, dunque i farmaci devono essere a portata di mano, su questo non c'è dubbio. Molto spesso si tende a conservarli in cucina perché magari è un ambiente che si frequenta spesso, altre volte invece nel bagno, ma non va bene perché i fumi, il vapore del bagno, della doccia, piuttosto che dei fornelli in cucina, ancora una volta possono alterare la stabilità dei medicinali, per cui sarebbe importante conservarli in un ambiente della casa che abbia una temperatura controllata, quindi una temperatura stabile, più o meno intorno ai 23, 24, 25 gradi, e soprattutto conservarli all'interno del loro, della loro confezione, ed evitare, una cosa che spesso si fa anche viaggiando, di spostare blisterini di compresse da una parte all'altra per risparmiare spazio, perché poi alla fine ci perdiamo informazioni importanti che si ribaltano poi sull'aderenza alla terapia e il corretto utilizzo del farmaco.
1: Grazie professoressa per essere stata con noi, torneremo sicuramente a parlare di farmaci, di utilizzo, di conservazione. Intanto la ringrazio, le auguro una buona giornata.
2: Grazie a lei, buona giornata a lei.
1: Auguro naturalmente una buona giornata a chi segue Obiettivo Salute e Risveglio e anche naturalmente ai vostri amici, alle persone a voi care. Noi ci vediamo sul canale 6-3 e ci sentiamo dopo il GR delle 12 per il punto sulle notizie che arrivano dal mondo della ricerca, ma anche su tanti suggerimenti che i nostri esperti quotidianamente ci danno per promuovere la nostra salute e il nostro benessere. Buona giornata a voi, grazie.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Dottor Mazza, buongiorno, ma quanto è simpatico lei. Lei è, io mi diverte troppo, veramente mi piacerebbe averla come amico, così proprio come per dire delle cose serie e delle cazzate.
0: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
2: Scusate, ma i Chapter 11 come voce hanno Mauro Meazza?
3: I saldi estivi partono sabato 4 luglio in tutta Italia. I primi articoli selezionati saranno sicuramente i più leggeri, bermuda, camicie, pantaloni, ma anche qualche capo che potrebbe essere molto interessante perché potrà essere utilizzato anche a settembre. Quindi buoni saldi a tutti.
4: E allora, come annunciato dal giornale radio del risparmio, prendiamo la linea da Due di Denari. Buongiorno da Mauro Meazza. Quest'oggi non sono solo in conduzione, ma non perché è rientrata anzitempo Deborah Rosciani, bensì perché è qui in studio uno dei due altri componenti della squadra antitruffa Serpente Corallo, nonché un'altra delle voci dei Chapter 11, Marco Loconte.
5: Buongiorno a tutti. Sì, io faccio i cori di Disturbo, che è una tipologia.
4: Sì, è anche tutta una serie di passaggi in alcuni brani. Ma
5: esatto.
4: Vabbè, chi viene a vedere poi sa. E l'altra voce, che è mancante appunto per i Chapter 11 da segnalare, è quella di Stefano Elli, che è invece collegato da remoto. Buongiorno Stefano.
6: Come voce mancante?
4: No, mancante nel senso che era mancante per l'ascoltatore, perché in presigla...
6: No, ce l'ho la voce, ce l'ho.
4: No, certo, sì, no.
5: Dillo, che no, l'ascoltatore si era perso.
4: Usciamo per favore subito da questo bisticcio, perché dobbiamo fare una trasmissione anche abbastanza intensa. Allora, dicevo, siamo ripartiti da là dove ci aveva lasciato Maria Piera Ceci, cioè i saldi, la partenza dei saldi. Non sappiamo se userete o non userete i saldi, ditecelo al 349-238-6666, li aspettate con ansia. Avete utilizzato qualcuno di questi presaldi che ormai, insomma, sono sempre più diffusi? Voi dovete sapere che secondo Federconsumatori il 36%, anzi più del 36% delle famiglie sarà propenso ad acquistare a saldo e avrà una spesa media di 150 euro a famiglia. Un po' più ottimista Confcommercio, che stima una spesa di 201 euro a famiglia, 91 euro pro capite per i saldi. Voi che farete? Potete utilizzare il 349-238-6666, che poi naturalmente sarà il numero anche per le segnalazioni del Serpente Corallo e poi per il tema principale della puntata. Un po' di suspense Paolo Corleoni per dire il tema principale della puntata, perché dopo la mezz'ora dedicata al Serpente Corallo e alle truffe e alle segnalazioni, ohimè, delle truffe, avremo il piacere di ospitare Margherita Cartechini, che è a capo del servizio tutela individuale dei clienti di Banca d'Italia, e con lei parleremo dei dati dell'arbitro bancario finanziario che sono stati diffusi pochi giorni fa, tra l'altro anche interessanti per quanto riguarda le frodi sui conti correnti. Tu Marco userai dei saldi? Stavi aspettando i saldi?
5: Guarda, mi hanno spiegato questa cosa, che i saldi sì, possono essere un'occasione per sistemare il guardaroba,
4: sì,
5: ma i veri affari si fanno nei giorni precedenti. Quando dici al negoziante, beh, bello quel capo, beh,
4: questo bisogna
5: punto,
4: un po'...
5: ma adesso
4: cioè,
5: inizia i saldi,
4: oggi pomeriggio...
5: secondo me trattandosi può tenere qualche buon prezzo.
4: Cioè, lo prenoto?
5: Lo prenoti oppure dici, senta, vabbè, me lo dia già scontato, d'altronde, non so quanto sia corretto. Beh, l'importante è che il negoziante non metta dei cartelli di rialzo del prezzo
4: il giorno prima e poi ribasso il giorno dopo.
5: Il giorno prima non lo può fare, non gli conviene.
6: Ma fanno queste cose?
4: No, assolutamente no, ci mancherebbe.
5: Però trattare si può.
4: Allora, tra l'altro, Moda Italia, Federazione Moda Italia e Confcommercio hanno anche diramato una serie di principi di base. Allora, non c'è l'obbligo della prova dei capi, la possibilità di cambiare il capo è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme.
5: Eh beh.
4: I capi proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. E a proposito di quello che mi chiedevate, obbligo di indicare il prezzo normale di vendita e in base tra l'altro alla direttiva Omnibus che impone di comunicare il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti.
5: Attenzione.
4: E poi indicare questo prezzo normale di vendita nei 30 giorni precedenti, lo sconto e il prezzo finale. Così deve essere fatto il cartellino.
5: Queste sono le regole.
4: Esatto, siete sazi? Siete
5: poi edotti? Io dico, se uno nei giorni precedenti va lì e prova a trattare sul prezzo, è a discrezione tra le parti. L'importante è che la comunicazione sia trasparente.
4: Beh, sapete poi che ci sono anche degli utilizzi del cosiddetto presaldo per quei clienti che già sono magari clienti abituali, conosciuti dal negoziante.
5: Hai la carta quella?
4: No, io mi preoccupo di questa cosa per l'abbigliamento, perché adesso che siamo sul canale 63 del digitale terrestre,
5: quindi dobbiamo metterci un pochettino
4: in ordine. Anche tu mettiti in ordine, sei venuto qui così un po'
5: maltransema, come si dice.
4: Sì, maltransema, che è un termine tipicamente nostro, vuol dire insomma messo insieme in qualche modo. Bene, naturalmente non è un giudizio di valore, non è un giudizio che riguarda il mio personale abbigliamento né quello di Marco Lo Conte. Nulla sappiamo di te, Stefano, spero che tu sia vestito in modo acconcio.
6: Sono acconcio, sì.
4: Sei acconcio,
6: sono acconcissimo.
4: Allora, se siamo tutti acconci, io direi che con l'assistenza di Paolo Corleoni in regia, grazie Paolo, con la badanza di Marco Lombardo e anche la presenza di una neo collega stegista,
5: esatto,
4: che è presente anche di là dal vetro,
5: esatto,
4: con Elena Capilupi.
5: Che salutiamo.
4: Molto bene. E salutiamo tutti, ma partiamo con la squadra antitruffa Serpente Corallo.
0: Squadra!

0: Buongiorno caro Mauro, buona trasmissione. Udine, Anna.
1: I saldi ci sono sempre perché loro usano quei prezzi che mettono adesso e sarebbero quelli reali e quindi guadagnano sempre, non c'è nessun saldo di mezzo. I prezzi reali sono quelli che loro mettono nei saldi.
2: Io ho cominciato a ricevere telefonate dall'intelligenza artificiale. Mi dicono nome e cognome, mi chiedono conferma, mai rispondere sì, ovviamente. E poi quando chiedo ma con chi parlo, quando pongo delle domande, vanno in tilt e incominciano a proporre la pubblicità. E mi ha colpito abbastanza perché di primo acchito non ero assolutamente riuscito a capire che era una voce sintetica.
3: Ci mancava l'intelligenza artificiale per il serpente corallo, no, utilissima per carità per tante cose e purtroppo anche utilissima per i truffatori. Beh, lo sapete che secondo i dati dell'arbitro bancario finanziario nel 2025 le controversie che hanno riguardato gli utilizzi fraudolenti, quindi chi è andato all'arbitro, chi si è rivolto all'ABF perché ha avuto dei problemi di truffe, tentativi di truffa sul conto corrente e così via,
4: sì.
3: Ecco, questo tipo di truffe hanno registrato, questo tipo di controversie, pardon, relative alle truffe, hanno registrato una crescita del 21%, sono arrivate a rappresentare il 37% del contenzioso totale, cioè praticamente più di un caso su tre sottoposto all'arbitro bancario finanziario oramai riguarda questo tipo di controversie. Poi ne parliamo.
5: Ma ce l'ha il VAR?
3: Prego?
5: Prego. Ce l'ha il VAR l'arbitro bancario finanziario?
3: No, noi abbiamo Margherita Cartechini, però più tardi. Poi se vuoi vado al VAR, però
4: secondo me ce l'ha la Cartechini il VAR.
3: Il VAR?
4: Sicuramente ha dei collaboratori con la bandierina che ogni tanto viene alzata per dire attenzione.
3: Tra l'altro poi con lei ragioneremo anche su quanta possibilità c'è di avere un ristoro, un indennizzo, un parziale rimborso di quello che ohimè il serpente corallo con malizia ci ha sottratto. Ma infatti guardate, una nostra comune amica, che è un'avvocata, ma non faccio il nome,
4: sì,
3: ci ha segnalato una truffa abbastanza fastidiosa che per certi versi segue dei canoni tradizionali, ma per altri invece se ne discosta. Allora, arriva una telefonata.
4: E fin qui.
3: E sembra che ti stia chiamando la banca, perché arriva proprio compare sul telefono, sullo schermo del telefono, proprio il numero della banca, quello che si usa abitualmente. Chi parla dice di essere dipendente della banca e informa che è necessario aggiornare la app, l'applicazione che si usa per l'home banking, quella per fare le operazioni bancarie da remoto, bonifici, okay, vedere come va il conto corrente, pagare una bolletta e così via. Allora mandano un link che invitano a utilizzare su internet. Ovviamente qui uno deve cliccare e caro Paolo Corleoni, tu sai qual è la raccomandazione da segnalare quando dicono
6: non cliccare.
3: Possiamo essere più chiari?
6: Non cliccare.
3: Ecco, mi sembra che a questo punto la cosa sia abbastanza ribadita. Dicevo, mandano un link e invitano a seguirlo. Compare un sito che è fatto in modo, diciamo, somigliante a quello delle maggiori banche utilizzate in Italia. Chiaramente questo funziona se il serpente corallo ha la fortuna di beccare proprio un correntista di quella banca.
4: Vogliamo ricordare che le banche non ti chiamano a casa per dire di aggiornare l'app, di cliccare di qua, cliccare di là, di fare questo, di mandare codici, mandare password. Le banche questo non lo fanno.
3: Possiamo ricordarlo?
4: Non lo fanno.
3: Ecco. No, perché la cosa, al di là del tono un po' leggero che noi adottiamo, però è molto seria, perché al momento in cui poi uno entra in questo pseudo sito della banca e chiaramente gli viene chiesto di indicare i suoi codici, la sua user ID, cioè il suo riferimento o il suo nome nella home banking, ecco che improvvisamente il conto corrente viene svuotato e corallo nel corallo i soldi vengono appoggiati di solito a una carta prepagata che però non è di un corallo, cioè è di, magari di un ignaro cittadino che si vede utilizzare la sua carta prepagata per appoggio, soltanto per un appoggio, perché poi i soldi vengono dirottati altrove, chissà dove. Quindi,
4: ma sai che, Stefano, ma ti ricorda questa storia un po' anche la canzone dell'algoritmo, in qualche modo?
5: Direi proprio di sì.
3: Allora, se andate sulla piattaforma e cercate i Chapter 11, vi ricordo che è scritto C-I-A-P-P, due volte la P, C-I-A-P-P-T-E-R, 11 con la I, ecco che trovate la canzone dell'algoritmo che racconta più o meno una storia così. La cosa interessante è che è stata scritta molto prima che ci venisse segnalata.
4: Certo, perché l'artista prima arriva, spiega, perché intuisce l'artista ciò che accade e che accadrà, e quindi poi arriva la cronaca, purtroppo.
3: Allora, ci sono poi delle raccomandazioni da fare per quanto riguarda i coralli di stagione. Non so se avete presente, l'altro giorno, già venerdì scorso, avevamo detto che ci sono dei falsi siti di agenzie di viaggio. Quindi sì. Se... Prego, Stefano.
5: Sto attento, perché proprio adesso sto cercando un viaggio da fare, quindi sono particolarmente sensibile all'argomento.
3: Ecco, allora guarda, le raccomandazioni che hanno diffuso non noi, ma la Polizia Postale in persona addirittura, commissariato di ps.it, se volete trovare queste e altre raccomandazioni della Polizia Postale, sempre utili, segnalano che è sempre bene verificare l'autenticità del sito, quindi se ci arrivano magari dai social dei link, degli indirizzi che sembrano quelli di magari grandi operatori turistici, meglio invece andarseli a cercare per conto proprio. E poi se veniamo raggiunti da modi, come dire, telefonate molto professionali che hanno però molta fretta, mandano magari contratti così al volo, documentazione, cercano in qualche modo di essere nello stesso tempo professionali ma rapidi, molto molto rapidi, e sappiamo che il serpente corallo ha sempre fretta, ecco, anche quello è un indice che potrebbe non essere la persona. Esattamente. Poi, ecco, viene chiesto un pagamento anticipato. Attenzione, perché le maggiori piattaforme di affitto delle stanze, ad esempio degli appartamenti, non chiedono questo tipo di cose. Magari viene detto, ma usciamo dalla piattaforma, facciamo per conto nostro. No, non fatelo mai. E poi alle volte viene detto, no, sì, noi non siamo di quella piattaforma lì, però siamo associati. Ecco, le stesse piattaforme, in particolare Airbnb, che cito perché tanto purtroppo non ha bisogno della mia pubblicità, se volesse comunque averne bisogno io sono disponibile. Ecco, Airbnb dice, guardate che non abbiamo associati che operano per nostro conto, o siamo noi o non siamo noi, questo per ribadire. Quindi no, hai preso nota, Stefano, per il tuo...
5: Certo.
3: Ok.
4: L'ultima è di oggi, queste ultime ore. La Guardia di Finanza ha oscurato un sito che pretendeva, tra virgolette, come si dice nella traduzione inglese, pretending, cioè
3: sì,
4: faceva finta,
3: faceva
4: finta di vendere i biglietti per il concerto di Ultimo a Roma.
3: Ecco, sì, anche quello è un corallo ovviamente ricorrente, sì. Che effettivamente...
4: I biglietti sono andati esauriti a quanto pare.
3: Sì, c'è
4: e
3: la
4: quindi...
3: gente accampata da giorni, esatto. Lì a dove si sarà il concerto del collega Ultimo. Sì.
4: L'ultimo. Noi Chapter 11, sì. Lui Ultimo.
3: A noi però non ci si accampa nessuno, no. Giorni e giorni prima, con tende.
4: Aspetta, dai tempo al tempo.
3: Vabbè. Senti, parlami della truffa del curriculum, dai, che è una di quelle truffe... Abbiamo già detto che c'è questa truffa in giro, però era, devo dire, un po' che non la vedevamo. Stefano, tu avevi sentito, sai quella che abbiamo ricevuto il curriculum, è l'innesco? L'avevi sentita di recente?
5: Mi sembra proprio di sì, ma non andate avanti a raccontare, perché anche qui sono molto attento.
4: Guarda,
5: mi sembra di aver ricevuto una mail analoga.
4: Esatto, è una truffa in quattro atti, molto teatrale mi verrebbe da dire, o quadrilama, tanto per usare l'altra metafora rasoiata. Praticamente un finto recruiter si presenta con nome, cognome, ruolo, allega magari anche il logo aziendale, link, cose molto professionali. Poi si fa la questo soggetto fa una proposta anche discretamente remunerata, no? In termini di offerta di lavoro, vengono offerti, indicati dei compiti online molto specificati. Si dice che occorre mettere dei like a dei video, cioè di fare dell'attività, cioè,
3: roba di poca fatica, diciamo.
4: Sì, insomma, sembra semplice.
3: E mi pagano per farlo?
4: Ti pagherebbero. Arrivano comunque un po' di soldi, piccoli guadagni, ti chiedono chiaramente.
3: Ah, per un pochino mi pagano.
4: Sì, ti fanno vedere che c'è odore di arrosto,
3: sì.
4: Ma l'arrosto poi alla fine non
3: è di qualcun altro.
4: Esatto. Alla fine cosa ti propongono? Ti propongono, insieme a tante altre cose, di registrarsi alcuni siti, ti propongono anche di mettere i tuoi soldi in alcuni strumenti, degli investimenti. Qui scatta la trappola vera e propria, viene chiesto di compilare dei moduli con dei dati sensibili e lì si compie il misfatto. Perché
3: Una volta che uno ha fornito i dati delicati, è chiaro che...
4: E poi ti dicono di cliccare su alcuni siti.
3: Il bello di questa truffa, il bello si fa per dire, è che si comincia sparando nel mucchio, cioè uno riceve una telefonata, dice abbiamo ricevuto il curriculum, e potrebbe essere una telefonata anche con una voce registrata, e poi da lì parte tutto l'aggancio di questo finto recruiter, eccetera eccetera. Posso dare delle raccomandazioni in modo pedante?
4: Vuoi fare un po' lo zio nella situazione?
3: No, sì, voglio fare il saputello, ma perché qualcun altro
4: mi ha informato
3: della materia, io trasferisco. Allora, innanzitutto la voce registrata, abbiamo ricevuto il curriculum eccetera, lasciate perdere, perché è una prassi che non è in uso dalle agenzie di recruiting, quindi non funziona così. Magari è opportuno, se uno manda molti curriculum perché sta cercando lavoro, ma prova a spedire più curriculum possibile, potrebbe essere una buona prassi tenerne nota, cioè a chi ho inviato effettivamente il curriculum, in modo che se chiama Pinco Pallo, l'azienda Pinco Pallo, uno dice guardi, con voi io non ho avuto mai il piacere di collegarmi. Poi va verificato chi è che sta veramente chiamando, quindi chiediamo tutti i dati, nome, cognome, eccetera. Di solito chi fa questo lavoro è assolutamente trasparente, cioè mette in rete, mette sui maggiori social, possiamo anche dire il nome, ad esempio su LinkedIn, che è uno di quelli privilegiati per le ricerche di lavoro, tutti i suoi dati, il modo di essere contattato. Quindi se qualcosa non quadra, è chiaro che non ci siamo tanto. E soprattutto non vengono mai chiesti soldi per segnalare un curriculum, per avere un percorso di inserimento da qualche parte, non funziona così. Quindi non mandate soldi dietro promesse di vi faremo trovare un posto, perché non è questo, non
4: neanche
3: è il modo di lavorare.
4: Neanche con l'idea di fare dei corsi di formazione per inserirsi. Attenzione.
3: Verificate bene, e se non è una cosa, andate sui canali ufficiali, se non è una cosa che avete attivato voi, dubitate, gente, dubitate. E a questo punto però il tempo a nostra disposizione si è esaurito. Molti ci hanno scritto, un ascoltatore dice, ma il conto corrente nel caso della truffa della banca viene svuotato tutto in un colpo? Sì, viene svuotato
4: purtroppo
3: non poco, non a più riprese, ma viene proprio svuotato tutto in una volta.
4: Inviterei il lettore o la lettrice ad affidarsi, cioè non voler provare.
3: Ecco, sì, no, meglio non cercare di fare esperimenti su cose del genere. Va bene, come sempre va bene, non è un giudizio di valore ma un intercalare.
7: Buongiorno, se è possibile vorrei esprimere una lamentela nei riguardi delle banche. Ci hanno obbligato a mettere sul telefono l'applicazione per compiere determinate operazioni. Parlo per me che sono giovane, quindi pur avendo subito parecchi tentativi di truffa non ci sono mai caduto, ma io mi metto nei panni di persone di una certa età che hanno più difficoltà evidentemente a leggere questi comportamenti fraudolenti nei loro confronti.
3: Allora, questo messaggio arrivato proprio ora al 349-238-6666 ci porta nel cuore della seconda parte di questa puntata di Due di Denari. L'altro numero, se volete, è sempre il solito 800-24-0024, è per intervenire in diretta, risponde dal centralino Giuseppe che vi guiderà, terrà traccia della vostra telefonata, della vostra richiesta. Abbiamo ospite al telefono, in collegamento, la dottoressa Margherita Cartechini, che è a capo del servizio tutela individuale dei clienti di Banca d'Italia. Buongiorno, benvenuta, anzi bentornata a Due di Denari.
8: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito.
3: Allora, sono stati diffusi pochi giorni fa i dati del 2025 relativi all'arbitro bancario finanziario che riguarda, vedi un po', proprio i contenziosi tra banche e clienti, cioè diciamo così i dissapori, perché l'arbitro bancario finanziario, per chi non lo sapesse, è un sistema che è alternativo al tribunale, alla giustizia civile, per comporre una controversia, un dissidio che può essersi generato a proposito appunto del conto corrente, da non confondere con l'arbitro per le consulenze finanziarie, che invece riguarda il percorso di investimento, la gestione dei patrimoni. Qui parliamo invece dell'arbitro bancario finanziario, quindi parliamo di conto corrente, parliamo di utilizzo dell'home banking, parliamo di bancomat, di credito ai consumatori e così via. Cosa d'altro dobbiamo dire, dottoressa Cartechini, l'arbitro, se non, scusi, il sito arbitrobancariofinanziario.it, andate lì, trovate tutte le indicazioni. Cartechini, c'è altro che dobbiamo dire per presentare ulteriormente l'arbitro?
8: Come lei ha detto giustamente, è un sistema che da oltre 16 anni aiuta a risolvere i problemi tra clienti e banche senza dover andare dal giudice. È sostanzialmente gratuito, si pagano 20 euro all'inizio in occasione della presentazione del ricorso, che vengono restituiti poi in caso di accoglimento anche parziale del ricorso, e c'è il portale online, come diceva lei, che aiuta proprio passo passo a presentare il ricorso autonomamente, senza l'assistenza di professionisti. Come lei diceva giustamente, rispetto all'arbitro per le controversie finanziarie istituito presso la Consob, l'arbitro bancario finanziario invece si occupa di servizi bancari e finanziari e di pagamento, quindi, come diceva lei, conto corrente, mutuo, prestiti personali, anche buoni postali fruttiferi oppure problemi nell'utilizzo di carte di credito e bancomat. Il cliente può richiedere fino a 200.000 euro di rimborso e non ci sono limiti di importo se si chiede soltanto un accertamento del diritto. L'arbitro è articolato in 7 collegi territoriali e questa è per esempio una differenza rispetto all'arbitro per le controversie finanziarie di cui avete parlato la settimana scorsa, e sono istituiti a Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. Il giudizio è soltanto documentale, quindi non è prevista l'audizione delle parti. Dopo la presentazione del ricorso si instaura un contraddittorio tra le parti, quindi la banca può controdedurre e a sua volta il cliente può presentare delle repliche, e alla fine di questo periodo di contraddittorio, che può durare 90 giorni, viene istruito il fascicolo e il ricorso viene portato a decisione da parte dei collegi.
3: Ecco, è molto importante dire, secondo me, ripetere, mi scusi, lei già l'ha detto, ripetere due cose. L'utilizzo è gratuito, si pagano 20 euro che poi, se ci viene data ragione, vengono restituiti. Un'altra cosa, è documentale nel senso che non bisogna prepararsi e a udienze, non dovete pensare a Perry Mason.
8: No, ma esattamente.
3: Perry Mason, diciamo che così manifesta purtroppo la mia non giovane età, perché ho fatto un riferimento a telefilm del secolo scorso. Però insomma, non dovete pensare a dibattimenti tipo Law and Order, ecco, per usare una cosa più moderna. Non è così, produciamo dei documenti che testimoniano appunto il fatto che abbiamo interpellato la banca, l'intermediario finanziario, perché non siamo convinti di un certo comportamento. L'intermediario finanziario replica a sua volta, e l'altra cosa importante è che Il tutto è regolato entro tempi molto stretti, giusto dottoressa Cartechini?
8: Perché... Esattamente, i tempi sono molto molto stretti e rispetto ai 180 giorni previsti dalla normativa da quando uno presenta il ricorso, se andiamo a vedere i dati che lei prima citava dell'ultima relazione, vediamo che ci attestiamo sui 107 giorni e 107 giorni per la risoluzione di un problema tra una banca e un cittadino è molto poco, soprattutto se lo rapportiamo ai tempi medi della giustizia civile, dove parliamo di 1000 sì, giorni media di durata.
3: Esatto. Che è migliorata, peraltro l'abbiamo letto proprio in questi giorni sul Sole 24 Ore, ma il paragone va fatto con il paio d'anni, i tre anni, e qui invece ragioniamo nei termini dei mesi. Ecco, nei dati del 2025 sono emerse diverse cose interessanti, nel senso che, un pochino indietro nella puntata, alle questioni delle frodi, e sì, così riprendendo anche quanto suggeriva l'ascoltatore nel messaggio iniziale di questa seconda parte. Allora, all'ascoltatore voglio dire, sì è vero, magari se uno è più giovane è più avvezzo a utilizzare strumenti digitali eccetera, però non dobbiamo assolutamente pensare che la giovane età o il livello di istruzione ci mettano al riparo dai serpenti corallo, cioè dai truffatori, perché purtroppo, anzi, molte rilevazioni ci dicono che spesso sono proprio i più giovani che si reputano più scafati, più preparati, meno ingenui, sono proprio loro che poi cadono invece con tutte e due i piedi, viene da dire, nel serpente corallo, nel treno del serpente corallo. Parto da qui perché effettivamente nei vostri dati del 2025 risulta che purtroppo crescono i ricorsi relativi a utilizzi fraudolenti.
8: Sì, è esattamente così. Questi casi che lei citava rappresentano circa un terzo del contenzioso ABF, però mi consenta di ricordare che rispetto al numero complessivo delle transazioni che vengono fatte con pagamenti elettronici, restano comunque numeri molto contenuti e questo ci tranquillizza e ci dice che il sistema dei pagamenti funziona e che gli strumenti di pagamento elettronico sono sicuri. Come giustificare questo aumento del ricorso in materia di utilizzi fraudolenti? Stiamo conducendo ovviamente delle analisi, però quello che possiamo dire è che potrebbe anche essere riconducibile al fatto che l'arbitro inizia ad essere più conosciuto e quindi le persone, i cittadini fanno autonomamente ricorso in caso appunto di frodi e iniziative come questa, come la vostra, sicuramente aiutano a favorire una maggiore conoscenza dello strumento. Dalle ultime indagini che avevamo svolto emergeva che la popolazione intervistata soltanto tra il 20 e il 30% dei casi conosce lo strumento, quindi sicuramente sono necessarie iniziative e la Banca d'Italia le sta ponendo in essere. Ripeto, iniziative come questa aiutano senz'altro a far conoscere lo strumento.
3: Ma guardi, la ringraziamo della stima, diciamo che giustamente lei dice rispetto ai milioni, miliardi di transazioni elettroniche che si fanno, grazie al cielo i ricorsi sono comunque dei numeri contenuti, non sia, siamo nell'ordine appunto del 4.000-5.000 unità, il che esatto, è effettivamente una percentuale che si verrebbe da dire quasi immateriale. Rispetto al complessivo della cosa. La crescita, lo diciamo spesso, lo diciamo sempre, è data dalla, ohimè, facilità anche tecnologica con cui i truffatori possono insidiarci. Ecco, una cosa interessante, ma gliela chiediamo successivamente, perché adesso dobbiamo fermarci tra pochissimi secondi per il traffico, sarà capire, indipendentemente dal motivo per cui qualcuno si rivolge all'arbitro bancario finanziario, se e quando può avere ragione e diciamo in quale percentuale di solito ottiene ragione o non ottiene ragione. Allora, ripartiamo dai Pink Floyd, cioè ripartiamo con la dottoressa Margherita Cartechini, capo del servizio tutela individuale dei clienti di Banca d'Italia, e stiamo parlando dell'arbitro bancario finanziario, risorsa per a cui rivolgersi se abbiamo un contenzioso con una banca, un intermediario finanziario, e relativo appunto al nostro conto corrente, prestiti, finanziamenti, credito ai consumatori, buoni postali anche sono oggetto, possono essere oggetto di ricorsi all'arbitro. Dottoressa Cartechini, ogni quanto, fatto diciamo 100 i ricorsi che vi arrivano, ogni quanto genericamente viene data ragione al ricorrente e ogni quanto invece alla banca, all'intermediario?
8: Allora, dipende in generale dalle materie. Lei prima faceva riferimento agli utilizzi fraudolenti. Se facciamo riferimento al contenzioso che complessivamente è affluito all'arbitro, siamo intorno a poco meno del 60% a favore del ricorrente. E in questo 60% consideriamo anche i casi in cui gli intermediari hanno accolto le richieste del ricorrente prima della decisione del collegio. Anche questa la consideriamo una forma di adesione, perché comporta una cessazione della materia del contendere dopo la presentazione del ricorso. I dati cambiano un pochino in materia di utilizzi fraudolenti. Siamo intorno al 50% a favore del ricorrente. Anche qui ci sono casi di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti. E l'esito delle decisioni dipende moltissimo da come si è realizzata la fattispecie, in questo caso proprio la fattispecie, la frode, e come poi viene anche rappresentata ai collegi. Ricordo che l'arbitro decide soltanto sulla base della documentazione prodotta dalle parti, e a seconda quindi l'orientamento cambia anche a seconda della tipologia di frode. Certo. Ci possono essere frodi più insidiose, più diffuse, e quindi l'orientamento può essere diverso.
3: Diciamo, di questo ci siamo occupati anche in altre trasmissioni, in altre puntate di Due di Denari. Poi è tutto, diciamo, molto molto dipende da quanto è stata la nostra cooperazione, cioè la cooperazione di chi purtroppo viene truffato, nel senso che ha messo a disposizione con estrema facilità i suoi riferimenti personali, la password e quant'altro. C'è un altro spunto però che vorrei trattare con lei, ma mi aiuta Tiziana che ci ha chiamato dalla provincia di Milano. Tiziana, buongiorno.
9: Buongiorno. Complimenti per la trasmissione.
3: Grazie.
9: Volevo intervenire proprio in merito al discorso dell'arbitro bancario e finanziario. Sono ricorsa all'arbitro bancario e finanziario per una tipica truffa, schiaccia il link di un mio conoscente. Un importo importante spazzolato dal conto corrente, veramente importante.
3: Sì.
9: Abbiamo fatto tutto l'iter, abbiamo avuto la sentenza del collegio che intimava alla banca di rimborsare l'intero importo.
3: Sì.
9: Tra l'altro conosco molto bene la materia anche per motivi professionali.
3: Cosa fa lei, Tiziana?
9: C'era palesemente un disservizio da parte della banca, la banca non ha saputo dimostrare il doppio fattore, eccetera, per cui c'è stata questa sentenza. Quello che volevo segnalare è che purtroppo queste sentenze non sono vincolanti, e pertanto la banca ha completamente disatteso questa cosa.
3: Allora, abbiamo compreso anche la domanda. Siccome mi interessava, e sarebbe stata la mia domanda, la ringrazio di averla posta per me alla dottoressa Cartechini. Abbiamo detto, l'arbitro bancario finanziario non è un giudice, quindi l'ottemperanza a quello che viene deciso dai collegi, se non si arriva a una transazione in via precedente, cosa comunque positiva, se si arriva invece alla decisione, quanto è obbligata la banca a rispettarlo e quanto la rispetta secondo le vostre percentuali, le vostre rilevazioni?
8: Allora, innanzitutto ringrazio la signora Tiziana per questa domanda, perché è davvero interessante e offre tantissimi spunti di riflessione. In media l'adesione degli intermediari alle decisioni del collegio nel 2025 è stata del 94%. Se eliminiamo il contenzioso, che non è quello di cui stiamo parlando, che è caratterizzato caratterizzato da una complessità del quadro normativo di riferimento, che è quello relativo alla materia dell'estinzione anticipata in materia di cessione del quinto dello stipendio. E gli intermediari non sono obbligati, le decisioni dei collegi non sono delle sentenze come quelle dei giudici, ma sono obbligati a tenerne conto nella gestione dei reclami. L'adesione da parte degli intermediari è molto forte in generale, anche in relazione alla sanzione reputazionale che c'è a seguito dell'inadempimento dell'intermediario, perché la decisione non adempiuta viene pubblicata nella home page del sito internet della banca inadempiente e poi nella blacklist, chiamiamola così, dei soggetti inadempienti, che è pubblicata

0: vuol dire se io proprio, se la banca resiste, dice no, io non mi adeguo alla decisione del collegio dell'arbitro bancario finanziario, e uno allora dice va bene, allora andiamo in tribunale, quella decisione ha un peso, ha un valore nell'avviare la causa in tribunale.
1: Ha un valore perché prima di ricorrere al giudice è necessario, sulla base delle norme di procedura civile, soddisfare una condizione di procedibilità che può essere la mediazione, così come può essere un altro sistema di risoluzione stragiudiziale. Quindi il primo passaggio è stato fatto e devo dire che da indagini che noi svolgiamo anche con il confronto tra decisioni dei collegi e decisioni e poi del giudice, osserviamo che nella gran parte dei casi i giudici del giudice civile si allineano a quelli dell'arbitro. Mi consenta soltanto davvero due secondi. Dalle ultime indagini che abbiamo fatto, soltanto il 6% delle decisioni dell'arbitro ha avuto poi un seguito davanti al giudice civile, e il giudice civile in 7 casi su 10 ha confermato l'orientamento dell'arbitro, e nei casi in cui non l'ha fatto dipendeva soprattutto da un tema non legato all'esito, quindi a molto rigettato, ma al tema della quantificazione del rimborso riconosciuto al cliente.
0: Che infatti è un altro, per così dire, sottotema. Scusate, rispondo a un paio di ascoltatori, forse non sono stato chiaro. L'arbitro bancario finanziario non riguarda solo i frodi o tentativi di frodi sul conto corrente, riguarda tutta una serie di cose, cioè possono essere le condizioni del conto corrente, i bonifici, le carte di credito, i buoni fruttiferi, il credito ai consumatori, i mutui. Tutte queste materie sono oggetto dell'attività dell'arbitro bancario finanziario. Ricordo arbitrobancariofinanziario.it per quello che non riusciamo a spiegarvi in questi pochi minuti. Lì sul sito trovate tutto e trovate, e qui volevo arrivare, dottoressa Cartechini, anche una banca dati che mi sembra molto interessante, cioè io potrei cercare se ci sono state decisioni dell'ABF, dell'arbitro bancario finanziario, su casi simili al mio e vedere cosa è stato deciso.
1: Sì, la ringrazio per questo riferimento perché è una banca dati molto molto ricca, sono pubblicate quasi tutte le decisioni dei collegi e attraverso dei semplicissimi motori di ricerca è possibile andare a individuare il caso che si avvicina di più al nostro problema. Mi piace anche ricordare che nella relazione che noi pubblichiamo annualmente proprio indichiamo delle storie tratte proprio dalle casistiche più ricorrenti, alcune che riguardano le frodi, altre che riguardano le problematiche, come diceva lei, dei conti correnti, dei mutui, dei prestiti, dei buoni postali fruttiferi, che possono essere lette, sono scritte poi in un linguaggio molto semplice, non tecnico-giuridico, e che possono aiutare i cittadini a capire quale può essere l'orientamento dell'arbitro e a valutare se presentare o meno il ricorso.
0: Confermo che sono leggibili, cioè non sono per iniziati, non sono scritte in linguaggio, diciamo così, esoterico. E un'ultima cosa, chiudiamo su questi ricorsi per utilizzi fraudolenti. A volte succede che l'arbitro prenda delle decisioni con una parziale soddisfazione, perché in qualche modo c'è un concorso di colpa. In 10 secondi, Cartechini, è così, no? Cioè si riconosce un po' di... Un po' di cooperazione.
1: Sì, sì. È proprio come dice lei, per esempio c'è il caso dello spoofing in cui un cliente riceve una telefonata che sembra arrivare dal servizio clienti della banca, in realtà è un truffatore, il cliente preso dalla paura e dall'urgenza comunica i codici della carta e autorizza le operazioni. In questo caso l'arbitro ha dato torto alla banca per le carenze nei canali di comunicazioni, ma parzialmente ha addebitato una colpa anche al cliente perché i codici personali non vanno mai comunicati.
0: E questo viene sempre detto. Grazie Margherita Cartechini, dottoressa Margherita Cartechini, capo del servizio tutela individuale dei clienti di Banca d'Italia. Grazie di essere stata nostra ospite e buon lavoro.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Torniamo lunedì.

0: Allarme fentanyl, rubate 80 fiale in ospedale a Roma, 20.000 dosi sul mercato della droga. Monito del Papa alla vigilia dell'Independence Day, prego perché l'America resti fedele ai valori dei fondatori, oggi la visita a Lampedusa. Ucraina, Mosca annuncia la conquista della roccaforte di Kostantinivka nel Donbass, a Kiev altri 140 miliardi di aiuti dalla NATO. Sport atletica, Francesco Pernici migliora dopo 53 anni il record di Fiasconaro sugli 800. Sinner vince in 3-7 e passa agli ottavi a Wimbledon. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Preoccupa il maxi furto di fentanyl avvenuto all'ospedale israelitico di Roma. In Italia il traffico illegale di questo farmaco, che può essere usato come droga, è stato finora quasi inesistente, mentre da queste 80 fiale potranno essere ricavate 20.000 dosi.
1: Nessun segno di effrazione. Chi ha rubato le fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma con tutta probabilità aveva le chiavi della cassaforte. L'oppioide sintetico, fino a 100 volte più potente della morfina, è usato in anestesia e nella terapia del dolore, ma nel mercato illegale è anche noto come droga degli zombie. Tra la fine degli anni 90 e il 2022 avrebbe ucciso per overdose quasi 1 milione di persone negli Stati Uniti. La quantità sottratta nel nosocomio romano sarebbe sufficiente a confezionarne fino a 20.000 dosi. Il governo ha avviato la catena di intervento dal Ministero della Salute alla Direzione Nazionale Antidroga, con un vertice a Palazzo Chigi da cui è trapelato allarme per il comportamento irresponsabile di chi doveva custodire in sicurezza il farmaco. Obiettivo: stringere le maglie dei controlli sull'intera filiera dei medicinali stupefacenti. Intanto sono scattate le ispezioni di Ministero e Regione e quella dei NAS su mandato della Procura, che ha aperto un fascicolo dopo la denuncia dell'ospedale avvenuta il 24 giugno scorso. Fra le ipotesi, quella del furto su commissione, mentre dai primi rilievi l'area è risultata priva di videosorveglianza. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Gli Stati Uniti si preparano a festeggiare oggi l'Independence Day, quest'anno 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza. Il presidente Donald Trump terrà il suo discorso alle 3:45 italiane, nella notte fra sabato e domenica. Alla vigilia è arrivato il monito di Papa Leone XIV, video collegato con Filadelfia per ricevere la Medaglia della Libertà. La grandezza di una nazione, ha detto, si manifesta nella sua capacità di proteggere e apprezzare la vita di tutti, specialmente dei più vulnerabili. Il Papa americano ha ricordato i valori della dichiarazione di indipendenza: tutti gli uomini e le donne sono creati uguali, dotati di diritti inalienabili come il diritto alla vita, la libertà e il diritto alla felicità.
2: I pray that this, the 250th anniversary of the founding of this great nation, may be the occasion of a solemn recommitment to these ideals that have made America a country that values peace and prosperity, a country characterized by generosity and nobility of heart.
0: Prego, ha detto il Papa, che questo anniversario sia occasione per riconnettersi con gli ideali dei fondatori, che hanno fatto dell'America un paese che valorizza la pace e la prosperità, un paese caratterizzato da generosità e nobiltà di cuore. Gli Stati Uniti, ha aggiunto il Papa, sono una nazione plasmata anche con il contributo degli immigrati. E oggi il Papa sarà a Lampedusa, l'arrivo è previsto alle 9. L'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, al microfono di Katia Caramelli.
3: Leone andrà come primo passaggio, andrà al cimitero in forma pressoché privata, no? Si fermerà a pregare per i morti. E questa sosta verrà fatta dove è inumato il piccolo Yusuf, che è diventato un segno, questo piccolino, è un segno per chi non vuole dimenticare le migliaia di storie come la sua, della sua mamma, del suo papà, perché dietro ogni migrante c'è una storia, c'è una vita personale che non va mai detta. L'uomo, la donna, il giovane, il meno giovane, lo devi guardare negli occhi per capire cosa si porta dentro.
0: Le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Konstantinivka nel Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass, ancora sotto il controllo di Kiev. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. È il primo ma importantissimo passo, ha detto il presidente russo Vladimir Putin, verso la distruzione del sistema di fortificazioni ucraine. Accordo nella NATO intanto per nuovi aiuti all'Ucraina.
4: 140 miliardi di euro di aiuti militari all'Ucraina nel biennio 2026-2027 è quanto si impegnano a garantire 32 paesi dell'Alleanza Atlantica che hanno raggiunto a Bruxelles un'intesa sul testo della dichiarazione finale che verrà adottata al termine del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Una cifra che include 60 miliardi di euro che l'Unione Europea si è impegnata a versare e di conseguenza i paesi NATO dovranno finanziare con risorse nazionali i restanti 80 e dopo il sostanziale stop imposto da Trump ai nuovi finanziamenti per Kiev sarà con ogni probabilità Berlino a sostenere la quota più consistente. La Germania raddoppierà il suo bilancio della difesa entro 4 anni, questo è il più grande sforzo che abbiamo mai fatto, dichiara il cancelliere tedesco Merz, rispondendo alle critiche del presidente americano, secondo cui il contributo della Germania alla NATO sarebbe ridicolo, così come ridicolo il sostegno degli altri paesi europei. Lunga telefonata poi tra la premier Meloni e il presidente turco Erdogan per riaffermare il comune impegno per la difesa all'interno della NATO, richiamando entrambi l'importanza del fianco sud. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Partono oggi a Teheran i funerali di Ali Khamenei, dureranno 3 giorni.
5: Teheran trasformata in fortezza per i funerali di Ali Khamenei a 4 mesi dalla sua morte. Le autorità si aspettano tra i 15 e i 20 milioni di partecipanti per l'omaggio alla guida suprema rimasta in carica per 3 decenni. Omaggio che durerà 3 giorni. Il feretro avvolto nella bandiera iraniana sopra un turbante nero simbolo della discendenza dal profeta Maometto è già esposto nella grande moschea Imam Khomeini. Accanto le bare degli altri membri della famiglia uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. A rendere omaggio alla salma le massime autorità del paese, un centinaio di delegazioni straniere, tra cui l'ex presidente russo Medvedev e il premier pakistano Sharif, nessun leader europeo è stato invitato. Sul fronte dei negoziati, intanto Teheran, che dice di non aver fiducia negli Stati Uniti, fa sapere di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un meccanismo per la navigazione nello stretto di Hormuz. E nonostante le smentite, Trump insiste: nell'ambito del possibile accordo di pace, l'Iran acquisterà prodotti agricoli dagli Stati Uniti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ora lo sport, mondiali di calcio. Nei 16esimi di finale l'Egitto ha battuto l'Australia 5-3 dopo i rigori e si è qualificata agli ottavi di finale dove affronterà la vincente di Argentina-Capoverde. Oggi partono gli ottavi di finale, Canada-Marocco alle 19 italiane, Paraguay-Francia alle 23. Atletica leggera, dopo 53 anni cade il record italiano degli 800 metri. Francesco Pernici, 23 anni, bresciano, vince in 1:43.60 a Nancy in Francia e supera il primato di 1:43.7 stabilito da Marcello Fiasconaro nel 1973 a Milano, record che allora fu anche mondiale. Ora gli aggiornamenti su tennis e Formula 1.
6: Ricomincia da 3 Jannik Sinner, vincendo 3-7-0 contro lo statunitense Brubsky, il suo terzo match di Wimbledon. Dopo le vittorie incerte contro Kecmanovic e Borges, è il numero 1 al mondo, sale di livello e si impone con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 in 2 ore e 15 minuti contro il numero 88 della classifica ATP, guadagnandosi gli ottavi dello slam inglese. Sinner affronterà domani il giapponese Mochizuki.
7: Un passo importante, un passo positivo verso una direzione giusta. Prima settimana non puoi vincere uno slam e lo puoi solo perdere. Siamo contenti di essere qua, domenica sarà una partita importante contro un avversario che conosco poco, però vediamo come va.
6: In Formula 1 Lewis Hamilton partirà dalla pole position nella gara sprint di oggi del GP d'Inghilterra. Sul circuito di casa Silverstone, il 7 volte campione del mondo della Ferrari è stato più veloce di 11 millesimi del leader mondiale, l'italiano Kimi Antonelli. Terzo posto per Verstappen con la Red Bull e quarto per Leclerc con l'altra Ferrari. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24 curata e condotta da Alessandro Arona con Carmelo Lauricella in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
3: Smart Car di Massimo De Donato.
4: I numeri del mercato dell'auto italiano, le nuove misure antismog in Piemonte, ma anche gli incentivi per il retrofit a gas e il nuovo portale online per le multe. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Cominciamo con i numeri del mercato italiano, perché a giugno questo mercato ha fatto registrare un aumento di circa il 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un dato significativo anche perché arriva dopo 7 aumenti consecutivi di immatricolazioni, un dato che però è ancora legato molto agli incentivi promossi dal governo lo scorso mese di dicembre, che fanno ancora sentire i loro effetti sulle immatricolazioni. Vedremo il prossimo mese di luglio se questo incremento viene ancora confermato. Parliamo invece di circolazione stradale nel nord Italia, perché la regione Piemonte ha approvato l'aggiornamento del piano regionale di qualità dell'aria, riuscendo ad evitare il blocco strutturale dei veicoli diesel Euro 5 che era previsto per i centri urbani più popolosi. Una decisione che interessa oltre 300.000 mezzi circolanti sul territorio regionale. Invece di limitare la circolazione, la strategia punta su misure compensative e innovative come gli incentivi per l'uso di biocarburanti e l'impiego dell'intelligenza artificiale per ottimizzare i flussi di traffico in tempo reale. Per i cittadini che sceglieranno i carburanti rinnovabili, inoltre, sono previsti sconti annui tramite apposite carte biocarburante. E dalla dimensione regionale passiamo a quella nazionale, dove il tema degli incentivi continua ad essere centrale per la sostenibilità del parco auto esistente. È stato pubblicato sul sito del MIMIT il decreto che riattiva i contributi per i retrofit a gas di veicoli già circolanti dalle classi Euro 3 alle Euro 6. La misura mira a sostenere un settore che tra il 2012 e il 2025 ha subito una contrazione superiore a quasi 80%. Sul piatto una dotazione di 21 milioni di euro per il quinquennio 2026-2031 e riguarda la conversione di veicoli già circolanti, appunto, delle classi da Euro 3 a Euro 6, anche intestati a persone giuridiche. Restando in tema di servizi al cittadino, un'altra importante novità riguarda la digitalizzazione, che ha compiuto un passo in avanti nella gestione del rapporto tra automobilisti e pubblica amministrazione. A fine giugno è stato attivato il nuovo portale sanzioni amministrative della Polizia di Stato. Attraverso l'accesso con SPID, o carta d'identità elettronica, gli utenti possono ora gestire l'intero ciclo di una multa in un unico ambiente digitale. Dalla consultazione dei verbali notificati tramite la piattaforma Senda, alla comunicazione dei dati del conducente per il taglio dei punti fino al pagamento diretto tramite PagoPA. Una innovazione che di fatto elimina la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli o di gestire complesse procedure cartacee per visionare ad esempio i fotogrammi di Tutor e Autovelox. E chiudiamo con una notizia che riguarda l'eccellenza del nostro automotive e i suoi vertici aziendali. Ferrari ha annunciato in questi giorni un importante avvicendamento nella sua direzione marketing e commerciale. Dal 1 luglio Massimiliano Di Silvestri assumerà il ruolo di Chief Marketing e Commercial Officer, entrando nel leadership team guidato dal CEO Benedetto Vigna. Di Silvestri, già noto alle cronache perché ha guidato BMW Group Italia negli ultimi 7 anni ed è stato spesso ospite anche nelle nostre trasmissioni, succede a Enrico Galliera, che ha ricoperto l'incarico per oltre 16 anni, contribuendo al rafforzamento del marchio nel mondo. Il nuovo manager porta a Maranello quindi un bagaglio di competenze maturate in circa 20 anni di esperienza nel settore dell'automotive premium e luxury. Termina qui anche questa puntata di Smart Car, che torna come al solito lunedì alle 20:55, ma io vi ricordo anche l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai temi dell'auto e della mobilità, che andrà in onda domenica alle 13:30. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
5: Vidi mio marito. Gli parlai, gli dissi: devi essere forte, non devi mollare adesso. Devi lottare con tutte le tue forze. Fallo per noi. Ti amiamo.
6: Diciamo, io sono credente, quindi già questo mi aiuta perché non mi sento mai sola.
5: Storie di trapianti di fegato e di cuore in una puntata che si intitola Il più bello del mondo.
7: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Devo dire che si è quasi instaurata una piccola categoria di storie che ci arrivano, che sono legate ai trapianti. Un po' succede, come sempre succede, a cascata con le storie. Arriva una storia che parla di un argomento e da lì in avanti si aprono le cateratte, ne arrivano 10, 15, 20, anche se sono argomenti molto stretti, perché quante sono le persone in Italia che hanno avuto un trapianto o che sono state vicine a persone o familiari che hanno avuto un trapianto. Beh, insomma, però questo è quello che succede, è il grande potere delle storie, e dopo alcune storie di trapianti raccontate in questo programma ne sono arrivate altre. Una di queste è la storia di Roberta di suo marito, ovviamente, Domenico, che ci ha raccontato cosa è successo, come è andata, come sta andando la malattia di suo marito, che poi si è risolta con un trapianto di fegato, nella fattispecie. E poi ne approfittiamo per raccontarvi una storia struggente e bellissima, che è la storia invece di un trapianto di cuore, in cui i protagonisti sono un bambino e una bambina. Le storie di trapianti sono storie di vita e di morte, ed è veramente su quel confine lì, cioè su quell'organo che viene preso da una persona che non c'è più, in cui la vita non scorre più, e che viene messo invece nel corpo di un'altra persona che grazie a quell'organo può continuare a vivere, sono credo le storie che hanno la soglia di vitalità più potente che si possano raccontare. Non a caso esistono serie televisive, esistono docufilm e docuserie che parlano, mi ricordo una incredibile del centro di trapianti di fegato di Bologna. Me la vidi tutta, e le storie che c'erano lì sono storie veramente potentissime, e al contempo è una storia molto potente anche quella, le due storie che vi raccontiamo oggi. Partiamo dalla prima, la storia della nostra ascoltatrice Roberta, il più bello del mondo. Il titolo lo capirete durante le storie.

0: 9 luglio 2014. Dopo una lunga malattia morì mio padre. Tumore al fegato. Mio padre era astemio. Ricordo quando ero bambina che con l'intento di fare qualcosa di salutare aveva aperto una bottiglia di vino rosso dicendo: «Dicono che due dita di vino rosso a pasto fanno bene alla salute». Dopo la prima cena in cui aveva versato un sorso di vino in tutti i bicchieri sul tavolo, eravamo in quattro, io e una sorella, già alla seconda cena dimenticava di farlo. A volte, nei giorni seguenti, si ricordava a fine cena e a quel punto esclamava: «Vabbè, lo berremo domani». In casa mia ho visto il vino rosso dimenticato diventare aceto. I dottori dissero che era la conseguenza di un'alimentazione scorretta per anni. Mio padre veniva da una famiglia povera. Noi siamo di Como. Lui stesso diceva di essere cresciuto a pane e salame. Mia madre, che invece, seppur povera, arrivava da una realtà contadina, raccontava di infiniti piatti di minestrone di verdura che i numerosi figli si rubavano l'un l'altro. I dottori dissero che quel tumore era la conseguenza di un fegato grasso. Inizialmente lui minimizzò la malattia e nascose a noi i referti delle visite in cui i dottori gli presagivano il peggio.
1: Noi sapevamo che era malato, però lui, io mi ricordo che era andato, aveva fatto una visita privata da un luminare, il quale gli aveva detto, oltretutto mio padre aveva 65 anni quando si è ammalato e 70 quando è morto, non c'è cura, se uno ha 65 anni non può accedere al trapianto, forse adesso sì, ma ai tempi no. Quindi cioè, gli avevano chiaramente detto, pian piano arriverà. Arriverà alla fine, perché questa è una malattia che va avanti. Però è andata, essendo anche l'età così, per lui è andata anche abbastanza piano. Lui non ha mai avuto grossi problemi di salute se non negli ultimi 6 mesi, ecco.
0: Passarono 4 anni e solo nel 5° anno capì che sarebbe arrivata la fine. Quando arrivi alla fine e i dottori ti dicono che mancano pochi giorni, la domanda che ti fai è sempre la stessa: avrei potuto fare di più? Il medico che mi disse pochi giorni alle mie domande mi rispose: l'ho pensato anch'io quando ho curato mio padre. Mio padre morì, io iniziai a stare male e giustificai quel malessere di sottofondo, quella nausea continua, quella sonnolenza strana a un calo di tensione nervosa. Ma invece, incredibilmente, all'età di 45 anni ero incinta. Avevo già un figlio di 18 e questo bambino non era proprio stato programmato. Io non credevo neppure che arrivasse a nascere. E invece, oggi ha 10 anni, si chiama come il mio papà, Umberto. Io dico che è un miracolo. E dico anche che qualcosa di chi va rimane in chi ne prende il posto. Alla 29ª settimana di gravidanza, il mio fegato impazzì. Io non bevo, non fumo, ho sempre fatto sport, non ho mai avuto alcun problema di salute. Umberto nacque alla 31ª settimana. Passò 2 mesi in terapia intensiva. Aveva sempre dell'acqua nei polmoni, così gli diedero il Lasix, proprio il farmaco che prendeva mio padre. L'acqua se ne andò e il bambino venne finalmente a casa. Il suo arrivo ha messo caos e ordine allo stesso tempo. Io e Gian Domenico ci siamo sposati. Eravamo entrambi al secondo matrimonio e avevamo figli già grandi, ma quando il destino ci ha fatto questo regalo, abbiamo messo ordine nelle nostre vite.

0: Tutto è trascorso con alti e bassi, come sempre accade, fino al marzo del 2023, quando come un incubo la malattia è rientrata nella mia vita. Hanno diagnosticato un tumore al fegato a mio marito. Gian Domenico ha sempre avuto uno stile di vita stressatissimo per via del lavoro e questo stress lo portava ad alzare un po' il gomito, come si suol dire. Nel 2018 l'eco addominale aveva evidenziato due piccole macchie sul fegato, ma poi la TAC era giunta ad una diagnosi di angiomi. Poi c'è stato il Covid e il check-up è saltato. Quando a marzo del 2023, dopo 4 anni, ha rifatto l'eco addominale, la massa era di 9 cm. La prima cosa da fare era eliminare chirurgicamente la massa tumorale. Giovedì 7 luglio 2023, Domenico fu ricoverato alle 6.30 della mattina. L'operazione iniziò alle 7.45, finì alle 14.30. Quel giorno ha diluviato. All'uscita dalla sala operatoria fu portato in terapia intensiva in osservazione. Domi stava relativamente bene, parlava, era solo stanco, ma sia io che lui pensavamo che il peggio fosse passato. Al quarto giorno dell'operazione decidono di riportarlo in terapia intensiva. Ero uscita dal lavoro alle 17 per andare a trovarlo, ma proprio quando salgo in auto mi chiama l'ospedale. Un infermiere mi chiede se posso andare perché il chirurgo che ha operato vuole parlarmi. Arrivati in ospedale, la dottoressa mi spiega che solo lì può essere monitorato al meglio. Mi dice anche che il fegato non sta recuperando come dovrebbe e se la situazione dovesse peggiorare, come ultima spiaggia, c'è il trapianto.
1: Quello sembra veramente un destino, cioè che, non so, se ti tocca un organo sembra che veramente sia il tallone d'Achille della famiglia. Anch'io la gravidanza in realtà si è interrotta prima perché avevo una colicista gravidica, che in realtà che cos'è? Una non funzionalità del fegato. Io che non bevo, non fumo, faccio sport, sono una persona sana come un pesce, cioè sembra veramente, capito, che ritorni sempre quel problema lì.
0: Nei giorni successivi è subentrata la polmonite e poi la dialisi. Ricordo lo sconforto quando il giovedì gli sono rimasta accanto. Lui dormiva, a momenti apriva gli occhi e guardava nel vuoto, poi si riaddormentava. A un tratto mi ha guardato. Lo sguardo vuoto per un istante si è acceso e mi ha visto, ha sorriso, ha faticosamente allungato la mano piena di tubi per le flebo, mi ha accarezzato la testa. Poi quel flash si è spento e ha ripreso a dormire. Percepivo che stava scivolando sempre di più, sempre più giù. Mi sentii disperatamente triste e sconfortata. In tutto quel trambusto stavo trascurando il mio bambino di 8 anni. Così lasciai Domenico e mi presentai a sorpresa a prendere Umberto in oratorio. Il frigo era vuoto. Non avevo avuto il tempo di fare la spesa. Uscimmo di casa, eravamo in auto. Arrivò una telefonata dall'ospedale. Il mio bambino sentì che era all'ospedale perché c'era la viva voce in auto e scoppiò a piangere, a dire: il papà è morto. Tolsi il viva voce. Vogliamo comunicarle che suo marito è stato sedato e intubato, mi dicono. Venga perché i dottori le vogliono parlare. Tranquillizzai mio figlio, lo portai al volo da un'amica che in quei giorni mi stava aiutando. Arrivati in ospedale trovai le due dottoresse che avevano fatto il primo intervento, un anestesista e due psicologhe. Saranno state le 10 di sera. Stiamo chiedendo un organo in deroga al centro trapianti, mi dissero. Potrebbero già rispondere durante la notte. Vidi mio marito, gli parlai, gli dissi: devi essere forte, non devi mollare adesso. Devi lottare con tutte le tue forze. Fallo per noi. Ti amiamo. Tornai a casa. Alle prime luci del mattino, uscì, passai per una preghiera alla Madonna delle Grazie di Misinto e scesi in ospedale. Poi un dottore alle 12.30 mi fece passare e mi disse: lo saluti in fretta, lo devono preparare per la sala operatoria. Pur essendo sedato ho continuato a parlargli, gli feci ascoltare della musica, gli feci ascoltare la voce di nostro figlio che diceva: torna a casa papà. Poi lo salutai, aspettai fuori. Entrò in sala operatoria alle 16 del pomeriggio. Verso le 2 di notte un giovane infermiere ed un ispettore del centro trapianti salirono su un'ambulanza e partirono. Sicuramente qualcuno aveva donato. In tutto ciò qualcuno era morto e aveva donato. Verso le 3 di notte la dottoressa uscì e mi disse: vada a casa, l'operazione è andata bene, i valori sono rimasti stabili, lo potrà vedere domani. Rividi Domenico alle 17 e già si capiva che aveva cambiato rotta e stava piano piano ritornando alla vita.

0: Loro sono Sic Tamburo, la voce di Gianmaria Cusanni che canta Un giorno nuovo, un brano che io amo personalmente moltissimo per introdurre la chiacchierata con Roberta. Pronto, ciao Roberta, buongiorno, come stai?
1: Ciao Matteo, bene,
0: ciao.
1: Tutto bene. Ciao, sì. Sono un po' emozionata, scusa.
0: Vabbè, non ti preoccupare, stiamo insieme e facciamolo insieme. Tra l'altro, a proposito di stare insieme, c'è una cosa che mi incuriosisce che tu ci hai detto. Tu sei molto credente e dici, non mi sento mai sola essendo credente.
1: Beh, secondo me sì, funziona così. Nel senso, io penso che tante situazioni della vita, non sentirmi sola, perché penso che al di là ci sia qualcosa, mi ha aiutato sia nel vivere più serenamente sia nell'affrontare le difficoltà. Cioè, uno che poi, allora, nessuno ti può dire che cosa c'è dopo, però vivere bene è tanta roba, ecco. Poi chissà cosa succederà.
0: Roberta, senti, però, so che Domenico purtroppo non sta ancora bene, c'è stata una recidiva.
1: Esatto, sì, e infatti, vabbè, però continuiamo la nostra battaglia con tutte le armi possibili, e ecco, in questo diciamo siamo ben supportati, perché al Policlinico a Milano ci stanno veramente aiutando tantissimo e seguendo nel migliore dei modi, quindi anche lì non ci sentiamo soli.
0: Certo.
1: Abbiamo insomma un'equipe che è veramente valida e che aiuta,
0: che fa questo percorso,
1: insomma,
0: con voi.
1: Non ti abbandona, sì, è veramente, devo dire che non ci hanno mai abbandonato, anche nei momenti in cui in fondo uno poteva anche dire basta, basta lottare, ecco,
0: certo,
1: gettiamo la spugna, invece no, continuano nella loro cura.
0: E in questo devo dire che ogni tanto è giusto ricordare il Servizio Sanitario Nazionale di questo paese, che insomma che ci permette delle cure che altrimenti probabilmente dovremmo avere delle assicurazioni molto potenti per potercele permettere, come succede in altri paesi, ahimè.
1: All'estero, anche secondo me, cioè, tante volte è facile dire quando un servizio non funziona, ma in realtà in Italia secondo me il Servizio Nazionale è eccellente, perché nel momento vero di difficoltà c'è e ti aiuta. Cioè, ad esempio, la storia di Domenico è uno dei tanti esempi positivi, quindi è per quello che io l'ho scritta, perché in realtà,
0: certo,
1: anche nei giorni in cui appunto ha fatto il trapianto, è stato in terapia intensiva, così io di storie come quella di Domenico ne ho viste tante, tutte sono andate bene, quindi poi capita anche quella che va male, però la maggior parte vanno bene, perché
0: certo,
1: c'è dietro una struttura, eccetera, anche un'esperienza, cioè obiettivamente sono più di 40 anni, quasi 50 anni che fanno trapianti di fegato.
0: Mm,
1: e
0: certo,
1: quindi hanno, insomma, sono bravi.
0: Roberta, come sta? Tu hai quattro figli, tre da un precedente matrimonio e poi uno con Domenico, che è quello di cui ci racconti, giusto? Che quanti anni ha adesso?
1: Esatto, dunque Umberto ha 11 anni.
0: Umberto ha 11
1: invece
0: anni.
1: Gli altri, esatto, gli altri invece sono grandi, sono 29, 28 e 25.
0: Vabbè, quindi hanno già una loro strada, una loro vita, immagino.
1: Esatto, sì, esatto, fanno diciamo autonomamente.
0: E Umberto come sta?
1: Oh, bene, è un bambino molto, diciamo.
0: E tu come stai, Roberta?
1: No. È dura, è durissima stare vicino a una persona malata. Io, ecco, a volte mi sono trovata un po' in difficoltà, perché le persone intorno dicono di capirti, ma alla fine non ti capiscono.
0: Mm-hmm.
1: Ma capisco che non possono capire,
0: certo,
1: perché ci sono mille momenti di una giornata in cui tu sei in difficoltà perché succede qualcosa, perché la malattia fa alti e bassi in continuazione, quindi c'è il momento che dice è finita, poi invece no, riprendi a lottare, poi il momento che hai lo sconforto, cioè è veramente pesante. Cioè bisogna, per quello che dico, se non ci fosse stato Dio vicino probabilmente non sarei riuscita ad andare avanti,
0: certo,
1: ecco.
0: Sì, credo che quando sentiamo i racconti di persone che stanno male o persone che stanno vicine a persone che stanno male, ci viene un po' di default dire sì sì, capisco, capisco. In realtà è impossibile capirlo, credo che l'unica cosa da fare sia stare lì e ascoltare, porgere un orecchio o una spalla o insomma un pezzo del proprio corpo o un pezzo del proprio cuore, non so esattamente quale. Tra l'altro, a proposito di cuore, Roberta, noi ti ringraziamo perché questa storia ci dà il destro per raccontare nella seconda parte del programma un'altra storia che ha a che fare con i trapianti, che ha a che fare con i trapianti di cuore, a cui teniamo molto, quindi grazie doppiamente, fai tanti auguri a Domenico, un saluto a Umberto e anche ai tuoi tre figli più grandi che sono per la loro strada. Grazie davvero Roberta.
1: Grazie a te Matteo,
0: in bocca
1: ciao,
0: al lupo
1: buon
0: per
1: lavoro.
0: Tutto, a presto, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: E loro sono U2 che cantano Beautiful Day in una puntata che si intitola Il più bello del mondo.
1: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Matteo Caccia racconta.
0: In una puntata che si intitola Il più bello del mondo, ora capirete perché la puntata si intitola così, ora continuiamo a raccontare una storia che ha a che fare con dei trapianti, cioè con dei passaggi di organi da una persona a un'altra. È chiaro, c'è un non detto, ma è un non detto abbastanza scontato, che quando un organo viene trapiantato in una persona che, a cui permette di stare bene, meglio e di continuare a vivere, c'è una persona che invece è morta e da quell'organo è stato appunto donato. Che è una cosa che consiglio di fare è, quando andate, rifate la carta di identità, se pensate di volerlo fare, di sottolineare il fatto che aderite alla donazione di organi, perché c'è scritto sul vostro documento e quella cosa permette appunto ad altre persone di continuare a vivere. La prossima storia è una storia che parla, è una storia dolorosa, non è inutile negarlo, è una storia, come sempre succede, piena di vita. E nonostante ci sia una profonda tristezza, c'è anche tantissima gioia, perché si parla di due persone molto giovani, una che appunto perde la vita in un incidente e l'altro che invece la continua grazie a, in quel caso, cuore. L'organo di cui parliamo è un cuore, ma non ci sono solo loro due, ci sono i loro familiari che in qualche modo percepiscono la vita che continua. Questa è la storia di Kira e di Max. Max è un bambino pieno di energia. Gioca a calcio, si arrampica sugli alberi, gioca alla lotta in continuazione. Poi un giorno una malattia misteriosa fa ammalare il suo cuore, rendendolo così debole e instabile da costringerlo a trascorrere 9 mesi confinato in un letto d'ospedale. La sua vita cambia quando in estate Max inizia a soffrire di una tosse secca, lieve e persistente. All'inizio dell'autunno alla tosse si aggiungono sibili respiratorie e momenti in cui Max ansima in cerca d'aria. I genitori, Emma e Paul Johnson, lo portano dal medico di base, che gli diagnostica una forma di asma e prescrive una borsa di inalatori, nessuno dei quali però sembra dare sollievo a Max. A novembre Max è troppo stanco per correre su un campo di calcio. La famiglia torna dal medico, che ascolta il torace del bambino con lo stetoscopio e rileva un soffio al cuore, così prescrive una visita cardiologica e una radiografia. Quando arriva l'appuntamento per la radiografia, pochi giorni dopo, Max riesce a malapena a camminare. Nel giro di pochi giorni viene ricoverato all'ospedale pediatrico di Manchester. Il 9 dicembre del 2016, Emma, la madre di Max, è seduta nella stanza per i familiari dell'unità di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale, di fronte a uno dei cardiologi pediatrici più esperti, il dottor Salem Rauma. A poche porte di distanza, Max giace a malapena cosciente in un letto di terapia intensiva. Salem spiega che il cuore di Max è ingrossato a causa di una condizione chiamata cardiomiopatia dilatativa. Disegna le 4 camere, le valvole, l'aorta, la vena cava e le vene e le arterie polmonari, spiegando che il cuore è talmente gonfio da non avere più la forza di pompare il sangue. Il problema del cuore di Max ha 1/3 di probabilità di risolversi, 1/3 di richiedere un trapianto e 1/3 di portare alla morte. Per un po' la funzione del cuore di Max viene stabilizzata con un nuovo farmaco endovenoso. A Natale è di ottimo umore, vivace e allegro, ma si tratta di un benessere temporaneo. I medici sanno che con ogni probabilità il bambino avrà bisogno di un trapianto di cuore. Dal giorno di Natale in poi il suo declino è precipitoso. Sempre più spesso Max diventa silenzioso, deve distendersi su un fianco per riuscire a respirare, e il team di Max si mette in contatto con i cardiologi pediatrici del Freeman Hospital di Newcastle, che hanno effettuato nel 1987 il primo trapianto di cuore riuscito nel Regno Unito su un neonato, per cercare di trasferirlo lì il prima possibile. 9 mesi dopo l'inizio di questa storia, il 30 luglio 2017, la famiglia Ball viene devastata da un incidente sulla autostrada A361 vicino alla loro casa nel Devon. Joe Ball, il padre, sta tornando in moto da un viaggio con amici quando scopre che la moglie Loanna, la figlia Kira e il figlio Bradley sono rimasti gravemente feriti. Loanna è in terapia intensiva a Bristol con fratture multiple. Bradley, 7 anni, necessita di un intervento urgente per una milza rotta. Kira, 9 anni, lotta per la vita a Barnstaple. Kira è una bambina piena di gioia di vivere, così innamorata degli animali da non riuscire a passare accanto a una lumaca rovesciata senza fermarsi a rimetterla in piedi. Ama prendersi cura del suo cavallo ancora più di quanto ami cavalcarlo e sogna di lavorare un giorno con gli animali. Durante la notte il padre ottiene il trasferimento di Kira in un ospedale più vicino a quello del fratello e della madre. Ancora prima che arrivi all'ospedale pediatrico, però, i medici spiegano a Joe che le ferite di sua figlia sono così gravi che è improbabile che sopravviva. La scansione più importante della notte, un angiogramma del cervello, si svolge alle 2:31 di lunedì 31 di luglio e rivela che la bambina è cerebralmente morta. Più tardi quella mattina le sorelle di Kira, Keely e Kathleen, arrivano di corsa da Devon per starle accanto. Si arrampicano sul suo letto e con Symphony dei Clean Bandit che suona in loop, chiacchierano di capelli, unghie, cavalli e musica come se fosse una conversazione normale tra loro tre. Le mettono un burro cacao alla fragola, le sollevano delicatamente le mani dipingendo ogni unghia di un arancione brillante. Sono informate della gravità della situazione e seguono con attenzione ogni parola e gesto degli infermieri. Stare lì con la sorella, in quella maniera, è il loro modo per salutarla. Durante la notte, Joe decide di procedere con la donazione degli organi della figlia. Sente con assoluta certezza che è ciò che Kira avrebbe voluto.

Alle 2.46 del mattino del 1 agosto parte la chiamata al Centro Nazionale per la donazione e il trapianto. Poco prima di mezzanotte il nome di Kira viene inserito nel sistema. 13 bambini risultano compatibili per un trapianto urgente di cuore. In cima alla lista c'è Max Johnson, 9 anni. Max è in lista da 196 giorni. Gli hanno impiantato una pompa in titanio per mantenere il cuore in funzione. È stanco, frustrato, guarda i bambini giocare a calcio nel parco dall'altra parte della strada e desidera solo poter correre anche lui. Per i suoi genitori l'attesa è una tortura, è un limbo. Quando arriva la notizia della compatibilità, è come lo scoppio di una diga. Il 2 agosto alle 15.12 gli organi di Kira vengono prelevati, il cuore viene sigillato nel ghiaccio e trasportato in aereo a Newcastle. In sala operatoria il cuore di Max, con la pompa in titanio ancora attaccata, viene rimosso, mentre il cuore di Kira, imbustato e immerso nel liquido, viene sollevato dal ghiaccio e posto nella cavità toracica di Max. I chirurghi uniscono con precisione millimetrica ogni vaso sanguigno. Il cuore si scalda, trema, poi inizia a contrarsi. Il cuore di Kira, diventato ora il cuore di Max, batte. Gradualmente la macchina cuore-polmone viene spenta, il cuore riesce a pompare da solo, la pressione è stabile, il torace viene richiuso. Il giorno dopo, le guance di Max sono rosa. Pochi giorni dopo, corre lungo il corridoio dell'ospedale. Dovrà assumere immunosoppressori per tutta la vita per evitare il rigetto, ma 6 settimane dopo l'intervento è libero di tornare a casa. È lì che Emma decide di scrivere una lettera ai genitori di Kira per esprimere loro tutta la sua gratitudine, ma anche per riconoscere la loro perdita. Secondo le severe regole che disciplinano i contatti tra famiglie di donatori e riceventi dopo un trapianto, a Paul ed Emma è permesso usare soltanto i loro nomi di battesimo nella lettera che viene inviata a Joe e a Loanna, i genitori di Kira, tramite l'intermediario del centro trapianti. Normalmente queste precauzioni servono a proteggere le famiglie dall'esperienza potenzialmente traumatica di scoprire le reciproche identità. Nel caso di Max, però, un resoconto dettagliato della sua storia era già apparso in prima pagina su un quotidiano nazionale e la famiglia di Kira già sospetta che il cuore della figlia possa essere quello ricevuto da Max. Quando Loanna apre la lettera e vede i nomi Max, Emma e Paul, capisce di aver avuto ragione. Un giorno, quasi 3 mesi dopo il trapianto di Max, la famiglia si sta preparando per una breve vacanza, quando Emma, controllando rapidamente la sua pagina Facebook, vede di aver appena ricevuto un messaggio privato. È Loanna, la mamma di Kira, recita così: «Penso che tuo figlio possa aver ricevuto il cuore di nostra figlia, ed è il cuore più bello del mondo». Nelle settimane successive le due famiglie cominciano a parlare dell'idea di incontrarsi. Emma e Paul sono inizialmente titubanti, preoccupati di causare dolore a Joe e a Loanna. In realtà sia Joe sia Loanna traggono un enorme conforto dal sapere che una parte di Kira esiste ancora in Max. E così, 9 mesi dopo il trapianto, l'intera famiglia di Kira si reca nel Cheshire per incontrare i Johnson a casa loro e Max. A un certo punto nel pomeriggio, Emma tira fuori uno stetoscopio preso in prestito da un'amica. Tra incredulità e meraviglia, i bambini si mettono in fila per sentire il battito del cuore della loro sorella. Alla fine tocca a Joe, il padre che aveva scelto di donare il cuore della figlia. Fissa il torace di Max, che si muove visibilmente al ritmo instancabile del cuore di Kira, mette le estremità dello stetoscopio nelle orecchie, inspira profondamente e ascolta.

0: Si intitola Heartbeats questo brano, Battiti del cuore di The Knife, la storia che abbiamo raccontato, una storia struggente e bellissima che abbiamo letto sul Guardian. Siamo arrivati alla fine della nostra storia seriale che ci ha fatto compagnia in queste due ultime settimane. Siamo stati in bici con Maria Luisa Conti, la nostra ascoltatrice, che ci ha raccontato di questa sua grande impresa, un viaggio in bici di 4.000 km da Rovereto in Trentino fino a Capo Nord. È una gara di ultra cycling, per cui c'è un limite di tempo entro il quale finire quei 4.000 km, altrimenti la gara è da ritenersi non valida. Maria Luisa è già in Scandinavia, ma la strada da fare prima di raggiungere il traguardo è ancora lunga. Ce la farà? Scopriamolo insieme. L'isola di Capo Nord ha un fascino particolare. Appare come un paesaggio quasi d'alta montagna, nonostante la quota massima sopra il livello del mare sia esigua. Ma è l'assenza di presenza umana a caratterizzarla. Qui le abitazioni sono ancora più rare, le persone sembrano addirittura non esistere o essere tutte andate in letargo. Pedalare in questo ambiente è suggestivo e suggestionante, nonostante il vento forte e contrario che ha reso l'attraversamento di questa terra un po' arduo e difficile.
1: Il territorio che ho attraversato con la North Cape, soprattutto gli ultimi 1500 km, la parte finale, l'ingresso al circolo polare artico, è un territorio che dal punto di vista paesaggistico sembra di essere in alta montagna. Non c'è una pianta, non c'è, c'è solo la roccia, il mare, e quindi il territorio è come se fosse un deserto. Quindi nel deserto, se c'è il vento, se c'è la pioggia, non c'è niente che ti ripara. È stato molto faticoso gestire l'incontro con le condizioni atmosferiche. L'ultimo tratto, un giorno ho camminato 20 km trascinando la bicicletta, perché comunque era impossibile pedalare perché il vento ti buttava in terra. Era anche un po' pericoloso, tra virgolette.
0: L'arrivo a Capo Nord, dopo più di 4.000 km e 30.000 metri di dislivello, è stato emozionante, anche se ha prevalso la necessità di proteggersi dal freddo, che potrei definire polare, e dalle intemperie.
1: Il traguardo finale è stato raggiunto con fatica. L'ultimo giorno ho fatto gli ultimi 30 km nella penisola proprio di Capo Nord e purtroppo c'era un tempo veramente molto impervio, tempesta di ghiaccio, poi in alcuni momenti questa tempesta se ne andava via, c'è un'ultima salita, poi c'è un pianoro dove poi tu entri, dove c'è questo mondo di metallo e il centro di visite. Ero da una parte incredula anche lì che ero arrivata alla fine, dall'altra c'era un tempo bruttissimo, per cui sono arrivata lì, sono andata al mondo, mi sono fatta fare una foto delle persone che c'erano lì, qualcuno mi ha chiesto se stavo facendo la gara, gli ho detto di sì, qualcuno mi ha fatto i complimenti, però anche lì è come se la sopravvivenza in quel momento lì ha vinto, perché comunque faceva molto freddo. Devo dire che l'emozione più grande, come se fossi arrivata a Capo Nord, è stata quando ho visto il cartello di 250 km a Capo Nord. Cioè l'emozione finale la definirei lì. Quando ho visto il cartello ho detto ormai sono arrivata, ero felicissima perché mi sembrava di aver fatto un'impresa oltre le mie possibilità, senza troppa fatica, senza ansia, comunque con una parte di soddisfazione e di godere, che è quello che a me piace nel viaggiare.

0: Questa è stata la mia North Cape 4000.
1: Quello che mi sono portata a casa da questa gara sono due cose forse. Uno, che i limiti davvero spesso che ci diamo nella vita sono limiti mentali. Io non avevo mai fatto così tanti chilometri in poco tempo e sono riuscita a farli non essendo una professionista, quindi io non sono andata da un preparatore atletico, per esempio, mi sono allenata in autonomia, ascoltando il corpo. E poi un'altra consapevolezza, che questa credo che sia più emotiva e personale, è che se impari da

tutti che hanno accompagnato questi 26 giorni lo stupore per la mia forza fisica, che mi ha fatto osservare come a volte i limiti sono solo mentali, e la mia forza di spirito. Non c'è stato un giorno in cui abbia avuto un desiderio di essere da un'altra parte o rinunciare a raggiungere la meta che mi ero prefissata. Di questa forza interiore devo esserne solo grata.

0: La chiudiamo con Cristina Aguilera questa settimana, con Beautiful. Grazie a Luca Micheli che l'ha scelta, grazie mille a Maria Luisa Conti che ci ha permesso di raccontare la sua storia, grazie ad Anita Panizza che scrive il programma, Federico Bernocchi che lo fa insieme a lei e si occupa della storia seriale originale, grazie a Paulino Corleoni che fa il sound design imperturbabile, grazie a voi, continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi siamo qua per tutta l'estate, non proprio per tutta l'estate, ci facciamo anche noi una vacanza, ma il programma rimane perché scegliamo alcune tra le migliori storie della stagione, le mandiamo in onda e poi ci risentiamo ovviamente i primi di settembre quando riparte l'immarcescibile palinsesto di Radio 24. Quindi via GR, ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: La felicità è un'arte che si impara. Da Seneca alla scienza contemporanea, 100 idee semplici e potenti per vivere meglio. Un viaggio tra filosofia e ricerca scientifica per scoprire il potenziale che è nascosto dentro di noi. Genius di Mauro Nardocci. Dal 4 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore a €12,90 in più e in libreria.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Allarme fentanyl, rubate 80 fiale in ospedale a Roma, 20.000 dosi sul mercato della droga. Monito del Papa alla vigilia dell'Independence Day, prego perché l'America resti fedele ai valori dei fondatori, oggi la visita a Lampedusa. Ucraina, Mosca annuncia la conquista della roccaforte di Kostantinivka nel Donbass, a Kiev altri 140 miliardi di aiuti dalla NATO. Sport atletica, Francesco Pernici migliora dopo 53 anni il record di Fiasconaro sugli 800. Sinner vince in 3-7 e passa agli ottavi a Wimbledon. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Preoccupa il maxi furto di fentanyl avvenuto all'ospedale israelitico di Roma. In Italia il traffico illegale di questo farmaco, che può essere usato come droga, è stato finora quasi inesistente, mentre da queste 80 fiale potranno essere ricavate 20.000 dosi.
4: Nessun segno di effrazione. Chi ha rubato le fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma con tutta probabilità aveva le chiavi della cassaforte. L'oppioide sintetico, fino a 100 volte più potente della morfina, è usato in anestesia e nella terapia del dolore, ma nel mercato illegale è anche noto come droga degli zombie. Tra la fine degli anni 90 e il 2022 avrebbe ucciso per overdose quasi 1 milione di persone negli Stati Uniti. La quantità sottratta nel nosocomio romano

0: sarebbe sufficiente a confezionarne fino a 20.000 dosi. Il governo ha avviato la catena di intervento dal Ministero della Salute alla Direzione Nazionale Antidroga con un vertice a Palazzo Chigi da cui è trapelato allarme per il comportamento irresponsabile di chi doveva custodire in sicurezza il farmaco. Obiettivo: stringere le maglie dei controlli sull'intera filiera dei medicinali stupefacenti. Intanto sono scattate le ispezioni di Ministero e Regione e quella dei NAS su mandato della Procura, che ha aperto un fascicolo dopo la denuncia dell'ospedale avvenuta il 24 giugno scorso. Fra le ipotesi, quella del furto su commissione, mentre dai primi rilievi l'area è risultata priva di videosorveglianza. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Gli Stati Uniti si preparano a festeggiare oggi l'Independence Day, quest'anno 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza. Il presidente Donald Trump terrà il suo discorso alle 3:45 italiane nella notte fra sabato e domenica. Alla vigilia è arrivato il monito di Papa Leone XIV, video collegato con Filadelfia per ricevere la Medaglia della Libertà. La grandezza di una nazione, ha detto, si manifesta nella sua capacità di proteggere e apprezzare la vita di tutti, specialmente dei più vulnerabili. Il Papa americano ha ricordato i valori della dichiarazione di indipendenza: tutti gli uomini e le donne sono creati uguali, dotati di diritti inalienabili come il diritto alla vita, alla libertà e il diritto alla felicità.
2: I pray that this, the 250th anniversary of the founding of this great nation, may be the occasion of a solemn recommitment to these ideals that have made America a country that values peace and prosperity, a country characterized by generosity and nobility of heart.
1: Prego, ha detto il Papa, che questo anniversario sia occasione per riconnettersi con gli ideali dei fondatori, che hanno fatto dell'America un paese che valorizza la pace e la prosperità, un paese caratterizzato da generosità e nobiltà di cuore. Gli Stati Uniti, ha aggiunto il Papa, sono una nazione plasmata anche con il contributo degli immigrati. E oggi il Papa sarà a Lampedusa, l'arrivo è previsto alle 9. L'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, al microfono di Katia Caramelli.
3: Leone andrà come primo passaggio, andrà al cimitero in forma pressoché privata, no? Si fermerà a pregare per i morti. E questa sosta verrà fatta dove è inumato il piccolo Yusuf, che è diventato un segno, questo piccolino, è un segno per chi non vuole dimenticare le migliaia di storie come la sua, della sua mamma, del suo papà, perché dietro ogni migrante c'è una storia, c'è una vita personale che non va mai detta. L'uomo, la donna, il giovane, il meno giovane, lo devi guardare negli occhi per capire cosa si porta dentro.
1: Le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Konstantinivka nel Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass, ancora sotto il controllo di Kiev. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. È il primo ma importantissimo passo, ha detto il presidente russo Vladimir Putin, verso la distruzione del sistema di fortificazioni ucraine. Accordo nella NATO intanto per nuovi aiuti all'Ucraina.
4: 140 miliardi di euro di aiuti militari all'Ucraina nel biennio 2026-2027 è quanto si impegnano a garantire 32 paesi dell'Alleanza Atlantica che hanno raggiunto a Bruxelles un'intesa sul testo della dichiarazione finale che verrà adottata al termine del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Una cifra che include 60 miliardi di euro che l'Unione Europea si è impegnata a versare e di conseguenza i paesi NATO dovranno finanziare con risorse nazionali i restanti 80, e dopo il sostanziale stop imposto da Trump ai nuovi finanziamenti per Kiev sarà con ogni probabilità Berlino a sostenere la quota più consistente. La Germania raddoppierà il suo bilancio della difesa entro 4 anni. Questo è il più grande sforzo che abbiamo mai fatto, dichiara il cancelliere tedesco Merz, rispondendo alle critiche del presidente americano, secondo cui il contributo della Germania alla NATO sarebbe ridicolo, così come ridicolo il sostegno degli altri paesi europei. Lunga telefonata poi tra la premier Meloni e il presidente turco Erdogan, per riaffermare il comune impegno per la difesa all'interno della NATO, richiamando entrambi l'importanza del fianco sud. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Partono oggi a Teheran i funerali di Ali Khamenei, dureranno 3 giorni.
5: Teheran trasformata in fortezza per i funerali di Ali Khamenei a 4 mesi dalla sua morte. Le autorità si aspettano tra i 15 e i 20 milioni di partecipanti per l'omaggio alla guida suprema rimasta in carica per 3 decenni. Omaggio che durerà 3 giorni. Il feretro avvolto nella bandiera iraniana sopra un turbante nero simbolo della discendenza dal profeta Maometto è già esposto nella grande moschea Imam Khomeini. Accanto le bare degli altri membri della famiglia uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. A rendere omaggio alla salma le massime autorità del paese, un centinaio di delegazioni straniere, tra cui l'ex presidente russo Medvedev e il premier pakistano Sharif, nessun leader europeo è stato invitato. Sul fronte dei negoziati, intanto Teheran, che dice di non aver fiducia negli Stati Uniti, fa sapere di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un meccanismo per la navigazione nello stretto di Hormuz. E nonostante le smentite, Trump insiste: nell'ambito del possibile accordo di pace, l'Iran acquisterà prodotti agricoli dagli Stati Uniti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora lo sport, mondiali di calcio. Nei 16esimi di finale l'Egitto ha battuto l'Australia 5-3 dopo i rigori e si è qualificata agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente di Argentina-Capoverde. Oggi partono gli ottavi di finale, Canada-Marocco alle 19 italiane, Paraguay-Francia alle 23. Atletica leggera, dopo 53 anni cade il record italiano degli 800 metri. Francesco Pernici, 23 anni, bresciano, vince in 1:43.60 a Nancy in Francia e supera il primato di 1:43.07 stabilito da Marcello Fiasconaro nel 1973 a Milano, record che allora fu anche mondiale. Ora gli aggiornamenti su tennis e Formula 1.
6: Ricomincia da 3 Jannik Sinner, vincendo 3-7-0 contro lo statunitense Brubsky, il suo terzo match di Wimbledon. Dopo le vittorie incerte contro Kecmanovic e Borges, è il numero 1 al mondo, sale di livello e si impone con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 in 2 ore e 15 minuti contro il numero 88 della classifica ATP, guadagnandosi gli ottavi dello slam inglese. Sinner affronterà domani il giapponese Mochizuki.
7: Un passo importante, un passo positivo verso una direzione giusta. Prima settimana non puoi vincere uno slam e lo puoi solo perdere. Siamo contenti di essere qua, domenica sarà una partita importante contro un avversario che conosco poco, però vediamo come va.
6: In Formula 1 Lewis Hamilton partirà dalla pole position nella gara sprint di oggi del GP d'Inghilterra. Sul circuito di casa Silverstone, il 7 volte campione del mondo della Ferrari è stato più veloce di 11 millesimi del leader mondiale, l'italiano Kimi Antonelli. Terzo posto per Verstappen con la Red Bull e quarto per Leclerc con l'altra Ferrari. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Carmelo Lauricella in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
2: Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capoboi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LVX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: In primo piano, la rassegna stampa di Giulia Crivelli.
5: Buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli. Siamo arrivati a luglio, oggi è il compleanno degli Stati Uniti, il 4 luglio è la Independence Day, e quindi il giorno dell'indipendenza, perché il 4 luglio del 1776 fu firmata quella dichiarazione di indipendenza che separò gli Stati Uniti da allora, che erano fino a quel momento state delle colonie degli inglesi, li separò appunto dall'Inghilterra. Poi naturalmente il paese è molto cresciuto, si sono aggiunti tanti stati. Quello di quest'anno è un compleanno particolarmente tondo e quindi vi lascio immaginare quanti articoli ci sono sui giornali americani. Quindi ci occupiamo invece, e naturalmente oggi potrete seguire, oltre ai siti italiani che sicuramente ne parleranno, potrete seguire tutte le celebrazioni che si tengono in tutti gli Stati Uniti, a partire naturalmente dalla capitale Washington DC, e so che tutti i network, insomma, hanno previsto grandi dirette. Ma questa è stata anche la settimana in cui sono continuate le ricerche per i terremoti, per i superstiti, eventuali superstiti dei terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno con le due scosse principali. Poi, come sempre succede, ci sono state tantissime scosse di assestamento. E tra i molti giornali che hanno cercato occidentali di condensare, o meglio occidentali nel senso non venezuelani, non del Sud America, ma di noi europei, che in questo caso abbiamo avuto la fortuna di semplicemente osservare, di non essere protagonisti di queste tragedie naturali. Ne abbiamo vissute tante in Europa, ma questa volta appunto è successo in Venezuela, e un articolo, un commento particolarmente efficace lo ha pubblicato il Guardian, lo trovate anche tradotto su Internazionale di questa settimana, e si intitola Il Venezuela dopo il terremoto. Vi leggo alcune righe. I due terremoti che il 24 giugno hanno colpito il Venezuela nell'arco di pochi istanti sono stati i più forti dal 1900. Si è trattato di scosse superficiali più distruttive rispetto a quelle di maggiore profondità. Quasi 2000 persone hanno perso la vita, aggiungo naturalmente che il bilancio è ancora provvisorio, ma oltre ai circa 3000 feriti ci sono anche decine di migliaia di dispersi. Secondo le stime delle Nazioni Unite, i danni ammontano a 6,7 miliardi di dollari, equivalenti al 6% del PIL venezuelano. Vi leggo anche l'ultima parte. Gli Stati Uniti hanno promesso 300 milioni di dollari in sostegno al Venezuela e gli statunitensi fanno parte dei 2.400 professionisti del soccorso arrivati da tutto il mondo. Anche qui aggiungo, sapete, ci sono anche stati e alcuni sono ancora lì, molti italiani. È un buon inizio, ma i venezuelani meritano un appoggio coordinato e prolungato. Sarà il vero banco di prova sia per il governo di Rodriguez sia per Washington e la sua presunta leadership nell'emisfero occidentale. E con questo torniamo appunto in Europa e in particolare in Francia, perché una delle notizie che poi ha avuto molte ripercussioni sul dibattito in corso e su di fatto la campagna elettorale per le presidenziali 2027 che è già iniziata, quindi dibattito politico in corso in Francia, perché il 30 giugno, quindi martedì, sono state fatte delle perquisizioni in Francia ma anche in altri paesi per sospetta appropriazione indebita di fondi dell'Unione Europea da parte del gruppo di eurodeputati Identità e Democrazia, di cui faceva parte anche il partito di estrema destra Rassemblement National, che come sapete è già stato coinvolto in queste inchieste, tanto che la fondatrice di Rassemblement National, Marine Le Pen, è in attesa di una sentenza definitiva per appunto le accuse di appropriazione indebita di fondi. E vedremo anche questo come finirà. Il commento su X, sul social network X, uno dei primi commenti lo ha fatto il presidente di Rassemblement National, Jordan Bardella, che tra l'altro attualmente è parlamentare europeo, e ha dato conto di queste perquisizioni, e poi appunto vedremo come evolverà questa situazione. A proposito di un altro tema che aveva avuto molto spazio sui giornali francesi nei mesi scorsi, quello dei rapporti tra Algeria e Francia, e forse siamo vicini a un disgelo, ne hanno dato conto i quotidiani e anche naturalmente i siti di notizie, perché la Procura Nazionale Antiterrorismo francese ha chiesto la scarcerazione di un agente consolare algerino detenuto in Francia, e questo potrebbe essere un possibile passo avanti nel processo di disgelo tra Parigi e l'Algeria, che ricordiamolo è un'ex colonia del Nord Africa della Francia. Questo diplomatico è coinvolto in un'inchiesta legata a un presunto caso di rapimento dell'influencer argentino Ami Bucors, noto sui social come Amir DZ, e secondo Le Monde l'11 giugno appunto è stata chiesta la scarcerazione. Sono molte le tensioni insomma ancora tra Algeri e Parigi, e vedremo se questo potrà essere un passo avanti appunto. Restiamo ancora in Francia, perché di tutti i disagi ferroviari nel nostro paese sappiamo, e sappiamo anche che in parte sono dovuti alla scelta di non interrompere le linee ferroviarie durante i momenti di manutenzione, scelta che invece ha fatto la Germania, per esempio, che dovendo avviare manutenzione e rinnovo dei binari ha proprio interrotto parte della circolazione. Secondo Le Monde, il cantiere del tunnel sulla linea ferroviaria Lione-Torino accumula ritardi e difficoltà a proposito di nuove opere. Il cantiere, ha scritto Le Monde, ha un serio problema nella perforazione di una delle due gallerie principali. La fresatrice, sistemata nel tunnel della base nord, è avanzata soltanto di 244 metri in 273 giorni, in media giornaliera di meno di un metro. Poi naturalmente c'è stata anche una replica, però in questo momento quella scadenza, la data di conclusione dei lavori, che al momento è fissata per il 31 dicembre del 2033, non appare più così certa, e comunque i costi sono fissati in questo momento a 11 miliardi di euro, ma potrebbero aumentare. Adesso andiamo in Spagna. La Spagna è stata i giornali spagnoli, i quotidiani spagnoli hanno continuato a dare lo spazio maggiore alla tragedia del Venezuela. per affinità linguistica e culturale, hanno dato molto spazio anche allo scisma all'interno della Chiesa Cattolica, perché i cosiddetti lefebriani hanno comunque deciso di ordinare 4 nuovi vescovi nonostante fosse arrivato il divieto dal Vaticano. Però a parte questo c'è anche un'altra questione di cronaca di cui si è parlato molto, ed è quella della morte del fondatore di Mango, Isaac Andic, che morì il 14 dicembre 2024 precipitando durante un'escursione in montagna in cui era con il primogenito Jonathan, erano in Catalogna. L'inchiesta all'inizio tutto fu archiviato come un incidente, poi in realtà si cominciò a sospettare che fosse stato il figlio a spingere il padre giù dalla montagna. La novità di questa settimana è che Stefania Knut, che era la compagna dell'imprenditore, che quando morì nel 2024 aveva 71 anni, ha dichiarato che appunto il Isaac Andic stava preparando un nuovo testamento nei giorni proprio in cui poi morì. La compagna appunto di Andic avrebbe inoltre descritto il rapporto difficile tra padre e figlio, legato soprattutto alla gestione del gruppo, e l'episodio più grave sarebbe stato che il figlio, che comunque era vicepresidente di Mango al momento della morte del padre, era stato comunque messo in discussione come manager dal padre stesso e da altri dirigenti del gruppo, perché il padre gli aveva in un primo tempo affidato la gestione di questo colosso del fast fashion spagnolo, che fa concorrenza a quello più famoso, che è Inditex. E quindi insomma vedremo come procederà questa inchiesta, perché si tratta comunque, ripeto, di un'azienda molto grande, molto importante, e finché non si risolve questa questione è anche difficile gestirla in serenità, come potrete benissimo capire. Sempre in Spagna, un'altra notizia che è stata data da molti giornali è che in questo panorama geopolitico di flussi energetici, di carburanti, ci sarebbero in Spagna verrebbero importato gasolio dal Marocco, ma che ha un'origine russa e che quindi arriva in Spagna dopo triangolazioni. Questo tema delle rotte che in teoria non si potrebbero fare, le navi che trasportano carburanti fossili che hanno avuto origine in Russia, la cui estrazione è stata fatta in Russia, non dovrebbero arrivare nei paesi europei, però appunto c'è anche la possibilità di aggirare queste sanzioni. Ricorderete sicuramente nelle settimane scorse l'episodio nella Manica, in cui fu sequestrata una petroliera, una delle cosiddette petroliere ombra, cioè petroliere che trasportano in questo caso non gasolio ma appunto petrolio russo, e che spengono tutti i sistemi di segnalazione, e per questo vengono chiamate ombra, e comunque circolano per i mari, non solo insomma in tutto il mondo, per mari e oceani. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare.
8: Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima
1: ideale. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, vediamo le previsioni per sabato 4 luglio. Torna l'anticiclone e l'atmosfera ritorna stabile su gran parte delle regioni. Avremo bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Solo sulle coste tirreniche tra Calabria e Sicilia ci potranno essere delle veloci precipitazioni pomeridiane. Temperature massime in ulteriore aumento con punte di 34-35 gradi. Scarica l'app de ilmeteo.it.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
9: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
10: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
11: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: La storia di una ragazzina controcorrente, determinata e coraggiosa. Una ragazzina che vuole portare a termine una missione, combattendo anche contro i pregiudizi che la circondano. La ragazzina si chiama Giovanna. Passata la storia come Giovanna d'Arco, la pulsella d'Orléan, che, ispirata dalle voci dei santi che dialogano con lei, sa di avere una missione precisa: mettersi a capo di un esercito per riconquistare i territori che gli inglesi hanno sottratto alla Francia durante la Guerra dei Cento Anni e rimettere sul trono Re Carlo. La sua storia viene raccontata da Valeria Parrella nel romanzo La ragazzina, pubblicato da Feltrinelli, con un linguaggio attuale, anche perché tutta la storia dell'eroina di Francia trova echi nella contemporaneità. Certo, oggi non si viene scomunicate per aver indossato degli abiti maschili come nel 400, ma ora come allora le ragazze subiscono soprusi e pregiudizi. Un piccolo romanzo, sono circa 140 pagine, che diventa un romanzo civile che narra il passato per parlare all'oggi. Valeria Parrella, la tua Giovanna appunto è una ragazzina, la vediamo un po' stramba, controcorrente, parla, anzi proprio vede San Michele, poi Santa Caterina, Santa Margherita che le indicano la sua missione precisa. Ma qual è il tuo punto di vista su un personaggio storico già così narrato? Che cosa hai voluto mettere in evidenza di Giovanna?
1: Proprio l'attualità. Io ho cominciato a scrivere di Giovanna perché ho incontrato gli atti del processo che erano stati ritradotti per Marsilio da Teresa Cremisi e vedevo che questa ragazzina giovanissima rispondeva al tribunale dell'Inquisizione con delle risposte dritte, impavide direi, e mi sono chiesta com'è possibile, ma quanti anni aveva? Io poi in effetti non sapevo veramente tutto di Giovanna d'Arco, sapevo quello che ne desumiamo tutti dai film, da un po' una vulgata, no? E me la sono andata a studiare e ho scoperto che non è solo il fatto di riuscire a rispondere in maniera dritta all'autorità più pericolosa che c'era, perché l'Inquisizione appunto poi la condannerà a rogo, ma è anche, ci sono dei passaggi della sua vita che mi ricordano tantissimo tutti i passaggi della nostra vita, non solo mia che ho 52 anni e sono stata ragazzina, ma anche proprio di tutte le ragazzine interne che vivono dentro le persone che non rispondono ai requisiti che la famiglia o la società desidererebbero da loro.
0: Giovanna d'Arco fu condannata a rogo nel 1431 e aveva 19 anni. La vicenda che tu narri racconta di Giovanna a partire dai 16 anni, quando inizia ad sentire queste voci. Con che stato d'animo parte per questa missione? Lei deve vestirsi da maschio, per esempio, e indossare gli abiti maschili, come dicevo prima, portava alla scomunica. Pensa di avere questa missione di mettersi a capo di un esercito in un mondo in cui gli uomini non darebbero mai il comando di un esercito ad una donna, per di più sedicenne. Ecco, qual è il suo stato d'animo e che reazione provoca negli altri?
1: Ovviamente gli stati d'animo io me li sono potuti inventare, cioè questa è la parte del romanzo. Io ho dovuto studiare le fonti e poi in realtà ho dovuto procurarmi la seconda ignoranza, cioè mi sono dovuta liberare delle fonti per poter scrivere un romanzo tout court. Ho immaginato il suo stato d'animo modellandolo su quello delle donne, delle giovani donne che vedo che partono, per esempio Greta Thunberg. Ho guardato le sue fotografie mentre viene arrestata e sta già nella camionetta con due bob inglesi che le danno le spalle, il reporter intelligente la fotografa di faccia e lei sorride, ha un sorriso strano, guarda oltre. Quindi qual era il suo stato d'animo? Il suo stato d'animo è dire: ok, voi mi avete arrestata, ma io ho ragione. Secondo me Giovanna è partita con quello spirito lì, è partito con lo spirito con cui partono gli attivisti della flottiglia. Che cosa potranno mai portare a Gaza? Due casse di medicinali? Ma è una lotta simbolica, è una lotta per l'umanità che a volte le persone intentano, e a volte sono, in genere sono molto giovani, e le intentano per tutti noi, no? Per tenerci stretti, radicati a quello che noi siamo in maniera più forte, cioè alla nostra intenzione più profonda. E secondo me Giovanna deve aver pensato una cosa così.
0: Fra l'altro, a proposito degli echi sull'oggi, c'è un personaggio, la duchessa Margherita di Lorena, che a un certo punto dice, o comunque tu le fai dire: gli uomini temono solo una cosa, le donne forti. E infatti poi c'è un certo punto Giovanna e altre donne di questo romanzo che vengono etichettate come prostitute, per dirla diciamo in italiano, proprio da quegli uomini che in realtà non riescono a imporre il proprio volere. Di fronte a questa incapacità di imporre il potere, l'uomo cosa fa? Denigra la donna.
1: Sì, ci sono vari passaggi. Margherita di Lorena in realtà veramente appariva, almeno le fonti dicono, no, che appariva sul campo di battaglia, pur non standoci. Siccome si sono davvero incontrate le due, ho pensato che dialogo spettacolare ci sarà stato tra questa giovane condottiera con i capelli tagliati alla Maschietto e questa signora che poi si è dedicata tutta la vita alla carità, no? Che si saranno dette? Si saranno dette, Dio mio, lì fuori non capiscono niente, guarda che paura che hanno. Poi ci sono altre forme di denigrazione, per esempio negli atti del processo a Giovanna viene chiesto spesso se la sua madrina di battesimo è una strega, perché lei era vergine, gliel'avevano guardato con quella che oggi chiameremo violenza ginecologica, quindi lo sapevano di certo e questo non le dava la possibilità di essere strega, ma in questa storia, capisci, la strega ci deve stare, e allora la madrina. Perché la madrina? Perché era una donna âgée, perché era vedova, quindi non aveva un uomo che la proteggeva. Infine, tu hai detto prostituta, però secondo me viene dalle fonti, quindi io lo posso dire, la chiamano proprio la puttana degli Armagnacchi, che era la sua parte politica. Glielo urlano dalle avanguardie attorno a Orléans, glielo urlano i soldati durante la notte per sfinirla. A lei non interessa, questa è la forza, a lei non interessa, la missione è più forte.
0: A lei, tu lo scrivi nel romanzo, non interessa il giudizio degli altri, perché lei è mossa da qualcosa di più forte, da una missione che appunto lei pensa sia una missione che arrivi direttamente da Dio attraverso i santi che le hanno parlato. Indipendentemente da quale sia, diciamo, la formula, quando si ha un convincimento forte ed è lì che si riesce veramente ad andare avanti. Ci sono molti riferimenti, come dicevo prima, anche all'oggi. A un certo punto tu scrivi: ci sono luoghi così, ci sono luoghi dove se cammini con una gallina in testa nessuno ti guarda, e altri dove se scopri una ciocca di capelli ti gettano in una cella, si fa presto. Il riferimento mi è venuto ovviamente subito alle ragazze e alle donne dell'Iran.
1: Sì, è così. Sono altri degli esempi che ho preso, perché sai, poi quando scrivi un romanzo, tu che speranza hai di innervare un personaggio di cose vere, no? Cioè la mia pratica è quella di prendere, di immaginarmi nei panni di quella persona, di quella personaggia, oppure mutuare dall'esterno, dalle cose che mi muovo nella contemporaneità, nella realtà, quella forza, quello stordimento, quella paura. Quindi io ho preso tantissime donne attorno a me, ma attorno a me intendo, vedi, io lo dico, sembrerebbero mie amiche, lo sono, perché io credo moltissimo in questa sorellanza spirituale con tutte queste ragazze di Donna Vita Libertà, con Narges Mohammadi che in queste ore sta soffrendo in ospedale dopo una carcerazione devastante nonostante sia un premio Nobel. A un certo punto alla madre di Giovanna d'Arco do una battuta che è stata presa da uno dei discorsi più drammatici di Paola Defendi, che è la madre di Giulio Regeni. Cioè ho preso tutti questi pezzi e li ho montati perché, sai, mi sono accorta che queste cose sono eterne, cioè vivono in noi. Noi siamo ancora una società che brucia le ragazzine.
0: Sai che ho pensato esattamente alla madre di Giulio Regeni, non sapevo che tu ti fossi ispirata, quando fai vedere che la madre di Giovanna d'Arco si batte come una leonessa per 24 anni, per esempio, per ottenere il processo di revisione perché la figura della figlia venga riabilitata. E poi c'è un'altra scena bellissima, molto commovente, in cui si dice che questa madre si prende su di sé la paura della figlia, come faceva da piccola, perché la figlia non aveva paura, andava avanti, era coraggiosa, però nel momento in cui c'è il rogo, creano il rogo per bruciarla viva, la madre intuisce che la figlia non ha paura di morire, ma ha paura del fuoco, e allora le fai dire: mi prendo su di me La paura di mia figlia. Questo è anche un romanzo in cui ci sono ragazzine, ma ci sono anche madri.
1: Sì, quella sono io. Cioè, nel senso che quella è un'educazione che mi sono dovuta dare io, di non attribuire a mio figlio gli stessi sgomenti che ho io guardandolo crescere. E quindi mi piaceva portarla anche alla madre di Giovanna. Tutto sommato, secondo me, riguarda tantissime madri, anche non madri, riguarda tantissime insegnanti, tantissime zie, tantissimi adulti che dicono ai ragazzi: andate tranquilli, vi guardiamo noi le spalle. Per guardare le spalle ai ragazzi, però, bisogna assumersi anche un poco di coraggio e di paura, in modo che loro possano andare in maniera più indomita e sconsiderata e non scendere ai compromessi a cui siamo abituati quando diventiamo adulti.
0: E a proposito di scene molto struggenti di questo romanzo, tu a un certo punto racconti che le ragazzine fanno la guerra cambiando le regole, no? E allora Giovanna d'Arco dice ai suoi, che poi insomma avrà un suo esercito: beh, non si bestemmia, non si portano dietro le prostitute, non si fanno razzie. E a un certo momento c'è una scena proprio di grande pietà. Lei vede nel campo di battaglia un soldato inglese ferito a morte che sta morendo, sta tremando dal freddo, probabilmente ha paura di morire. Lei si ferma, scende da cavallo e appoggia la testa del moribondo sul suo grembo per farlo morire in pace. Per lei la guerra non è vendetta, ma è anche compassione.
1: Sì, hai usato la parola giusta, pietà, perché io ho, diciamo, ricreato in quella scena, appunto potendomi divertire a fare la romanziera, perché ci devono essere dei punti di libertà totali anche rispetto alle fonti, appunto ho ricreato una pietà. Però il dato storico è vero, cioè lei veramente si dice che abbia fatto questa cosa con un soldato inglese, quindi il soldato era stato colpito, teoricamente sarebbe un nemico, però diventa un essere umano immediatamente. Lei gli dice: guarda, ti puoi confessare, anche se io non sono una sacerdotessa, ma in punto di morte si parla con Dio, quindi stai tranquillo, lo consola. Lei aveva un soft power, oggi si chiamerebbe così, cioè impone una morigeratezza a un esercito che altrimenti non l'avrebbe avuto, e questa cosa in realtà crea fiducia nei popoli. Cioè i vari villaggi che l'esercito incontra non hanno più paura dell'esercito che prima gli rubava le galline o gli stuprava le figlie, e quindi questa cosa fa sì che questa fiducia di civili e militari cambia le sorti della guerra.
0: Il potere però è qualcosa che si nutre di se stesso, perché il paradosso di tutta questa vicenda è che effettivamente Giovanna d'Arco riuscirà nella sua missione di riportare Re Carlo sul trono, ma incredibilmente sarà lei ad essere messa al rogo, verrà venduta insomma come prigioniera, subirà le torture che potete immaginare. A un certo punto, a proposito del potere, tu scrivi: il potere ha bisogno di spazio per esercitarsi e di occhi discreti e compiacenti, non vuol sentirsi dire cosa fare. Questo vale sempre, anche oggi.
1: Sì, assolutamente, credo che ciascuno di noi nel suo piccolo, nel suo ufficio, nel suo condominio, nel suo brigare nel mondo lo ha potuto esperire. Bisogna essere compiacenti, se sei compiacente hai uno spazio già assicurato, se invece te lo devi conquistare, i no sono difficili da sentirsi dire, e mentre in ambienti dialoganti e democratici questi no sono una linfa, no, per le discussioni, negli ambienti gerarchizzati, e il potere è sempre gerarchico, diventano un'estromissione totale dalla vita. Cioè tu mi hai detto no, quindi per te non c'è più spazio.
0: E allora chiuderei leggendo due righe del tuo romanzo. In ogni luogo del mondo una ragazzina si mette di traverso. Dice no alla guerra, al matrimonio, no alla madre, al guardiano, no al tiranno, no al velo e al padre, no al silenzio, no alla violenza, no al maestro, no a Dio, no al sopruso. Arrischia la sua vita per questo. Ogni giorno, proprio ora, in ogni posto di questa terra, una ragazzina decide dove andare e ci va. Grazie Valeria Parrella, ora in libreria con La ragazzina, pubblicato da Feltrinelli.
1: Grazie.
0: Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vi presenta Strade in diretta.
5: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. Traffico regolare ma già in aumento in questa giornata da bollino rosso. Sulla 1 Milano-Napoli code alla barriera di Milano Sud in uscita da Milano e in direzione Napoli sul tratto Emiliano rallentamenti in più punti tra Parma e Bologna, con traffico particolarmente intenso intorno al nodo autostradale di Modena. Restiamo in autosole ma andiamo in Campania per segnalare possibili code in uscita a Capua provenendo da Napoli per un incidente in zona di svincolo. Vi ricordiamo infine che a Roma, a causa di un importante concerto sulla diramazione Roma Sud, è chiusa fino a domattina alle 6 l'uscita di Torre Nova per le provenienze da Napoli. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24 Strade in diretta torna tra un'ora circa.
6: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
7: Il cacciatore di libri.
0: Un rapporto intenso fra una nonna e una nipote. Nonna Tita muore a 93 anni, avendo predisposto fin nei minimi dettagli come dovrà essere il suo funerale e anche come dovrà ricordarla il prete durante la messa. Mora, la nipote trentenne, legatissima alla nonna, resta spaesata da questa scomparsa, ma soprattutto un po' infastidita da una frase pronunciata dal prete durante il funerale. Prete che si è riferito ad un errore compiuto da Tita, per il quale lei aveva sofferto. Ma perché al funerale c'erano solo 11 persone? E a quale errore si riferiva il parroco? Queste domande rimangono un po' sullo sfondo, mentre Mora, rimasta senza lavoro, lascia Roma e torna e va a Rocca, paese appunto della nonna, a lavorare in una casa di riposo per anziani, dove cercherà di applicare il metodo autobiografico che aveva portato avanti in una comunità per tossicodipendenti. Mora parte dall'idea che attraverso la scrittura del proprio passato gli anziani possano recuperare non solo la propria identità, ma soprattutto la propria dignità. E così inizia a raccogliere le loro testimonianze. Tutto questo è narrato nel romanzo La Guardiana, scritto da Caterina Battilocchio, pubblicato da Garzanti. Caterina, partiamo innanzitutto da questo rapporto bellissimo, meraviglioso che c'è fra questa nonna e questa nipote, che sembra superare una generazione, oltrepassare la generazione della madre, ma c'è veramente un legame fortissimo fra nonna e nipote. In che modo l'hai voluto sviluppare?
8: È un legame che ho voluto sviluppare nel senso dell'amore, un amore che si configura come protezione, un amore che si configura come cura, un amore che si configura come spazio emotivo all'interno del quale è possibile la trasmissione del sé, la trasmissione della storia dalla nonna alla nipote. Infatti questa nonna racconterà tutta la sua esistenza alla nipote, tralasciando però dei particolari che poi verranno alla luce in un secondo momento.
0: Questo romanzo infatti è costruito dal punto di vista narrativo su tre piani, perché c'è la voce narrante di Mora nel presente, la stessa Mora che ricorda alcuni episodi del passato, ma poi c'è in presa diretta anche la voce della nonna Tita, che ricorda però periodi dal 36 al dopoguerra, quindi episodi cruciali della sua vita. Nel presente di Mora c'è il fatto che lei sostanzialmente ha perso il lavoro. Lei era educatrice in una comunità per ex tossicodipendenti, per il recupero dei tossicodipendenti, dove applicava questo metodo autobiografico, faceva scrivere le proprie storie. Parallelamente faceva in modo quasi carbonaro un altro lavoro, cioè scriveva elogi funebri, perché aveva questa grande capacità di saper raccontare le persone, anche quelle scomparse che non conosceva, si faceva raccontare dalle famiglie qualcosa di loro. Quindi c'è stata sempre in Mora questa capacità di ascolto e di voler usare le parole per recuperare qualcosa delle persone, ed è la stessa cosa che cerca di fare con gli anziani. Che valore hanno le parole per lei?
8: Assolutamente sì. Lei arriva in questa casa di riposo con questo quaderno ad anelli sotto braccio e pone una domanda che sembrerebbe semplicissima: raccontami chi sei stato. Quel tipo di domanda all'interno di una struttura comunitaria come la casa di riposo, che è una struttura all'interno della quale tutto si svolge in maniera collettiva, questa domanda diventa rivoluzionaria, perché sabota una realtà di fatto collettiva per restituire alle persone la propria individualità, la testimonianza di se stesse. E quindi gli anziani, raccontando le loro storie, danno significato non solo al passato, tracciando dei fili conduttori della propria esistenza, ma risignificano il presente e in qualche modo anche il futuro.
0: All'inizio questo metodo di Mora non viene preso benissimo dalla direttrice della Casa delle Rose, questa casa di riposo. Poi lentamente invece tutti gli anziani si affezionano a questa anche metodologia di ascolto, perché naturalmente si tratta di persone molto diverse. C'è chi respinge l'idea di partecipare a qualunque attività collettiva come Maria, oppure c'è Etienne che fa finta di essere un po' francese, che disegna sempre fiori e ama particolarmente le rose, ama prendersi cura del roseto. Ecco, anche qui c'è una variegata umanità e Mora riesce in questa variegata umanità a ritrovare l'individualità di tutti. Di tutti loro. Come reagiscono gli anziani a questo metodo?
8: Gli anziani all'inizio sono molto restii a questo metodo, perché dicono: chi è questa ragazza che arriva qui e vuole che le raccontiamo i nostri fatti? Invece poi nel tempo, siccome gli anziani in realtà hanno un vero e proprio gusto per il racconto, anche in maniera informale iniziano ad avvicinarsi a lei durante le attività, iniziano a raccontarsi e scoprono che questo racconto li aiuta e dà loro sollievo anche nel presente, anche nella vita all'interno della casa di riposo. Ci sono vari episodi che vengono raccontati. Uno dei personaggi principali è appunto Etienne, uno di questi personaggi nella casa di riposo che ama più raccontarsi, e racconta anche di questo suo passato da ibridatore di rose, che ha creato addirittura un'enciclopedia delle rose. Quindi il racconto del passato per lui diventa una proiezione anche nel futuro, perché nella casa di riposo si occupa del roseto di struttura.
0: E non dimentichiamo che Etienne soffre di una sorta di demenza senile, di Alzheimer, quindi per lui la memoria è qualcosa con cui giocare nel senso nobile del termine, recuperare qualcosa per lui è molto importante, ovviamente. Venendo invece ai ricordi di Tita, che tu nel romanzo riporti in prima persona, lei ripercorre un po' la sua gioventù, per esempio la morte del padre giovanissimo, poi lei che si prende cura della madre insieme alla sorella. Tu scrivi che è malata di tristezza questa donna, forse oggi diremmo che ha una depressione gravissima perché non parla più, non si nutre più, e Tita si prende cura di lei veramente fino all'ultimo momento. E poi c'è questo matrimonio costruito un po' a tavolino, come si faceva un tempo, perché nel dopoguerra arrivano queste lettere dalla cosiddetta Bassa Italia con la fotografia e ci si mette un po' d'accordo sul matrimonio. Però in realtà per lei sarà un matrimonio fortunato con Eugenio, perché si troveranno non solo alleati contro il mondo, lei è claudicante, lui è balbuziente, ma si trovano anche in tante tante cose. Eugenio è un uomo molto più moderno di quanto si potrebbe pensare, perché è vero che il matrimonio è stato stabilito, ma le chiede: tu vuoi veramente diventare mia moglie?
8: Eugenio è il mio personaggio preferito in assoluto. Lui sembrerebbe una persona molto ordinaria, molto nei binari, e invece in realtà è il più visionario dei personaggi della Guardiana, perché lui è rivoluzionario nelle visioni, ha delle visioni di rottura, è in grado di prendere delle decisioni che sono di rottura, che sono molto più avanzate dal punto di vista della morale, da un punto di vista anche sociale, ma soprattutto Eugenio ha l'amore come motivo ispiratore di tutte le sue azioni, l'amore per questa donna che lo porterà a fare delle scelte anche avanzatissime, che lo metteranno al centro anche di alcune polemiche un po' paesane, ma lui resisterà, ma soprattutto sarà visionario, è molto moderno, è il più moderno degli uomini della Guardiana.
0: All'inizio dicevamo che durante la cerimonia funebre, durante il funerale della nonna, Mora rimane un po' stupita dalle parole del prete, che fa riferimento ad un errore che avrebbe commesso la nonna. Siccome la nonna ha dato indicazioni precise su cosa anche dire al funerale, insomma, lei qualche domanda se la fa su questo errore. C'è una domanda sottintesa su tutto il tuo romanzo, in tutto il tuo romanzo, che è: quanto realmente conosciamo le persone che ci stanno accanto? Un tema molto esplorato dalla letteratura, per esempio nei rapporti di coppia, anche familiari, un po' meno per esempio nel rapporto nonna-nipote. Invece tu sei andata a prendere proprio questo aspetto. Perché?
8: Perché Mora, anche se è in bilico dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista relazionale, dal punto di vista dell'abitazione, non sa dove vuole abitare, ha una sola certezza, sente di avere una certezza, che è chi sia stata sua nonna e quale sia stato il rapporto che l'ha legata a lei. Invece in quel momento crolla questa certezza, perché ho voluto dare proprio il senso dell'impossibilità di conoscere davvero le persone che amiamo e che ci sono vicine, non dal punto di vista della coppia, ma dal punto di vista di questo legame intergenerazionale che diventa quasi un ponte tra passato e presente, e che riposiziona Mora alla fine nel mondo. Soprattutto ho voluto raccontare quanto, anche se i nostri cari ci raccontano delle storie, in realtà le versioni che abbiamo di loro sono quelle che noi ci raccontiamo, che appartengono al nostro spazio semantico, che sono quelle che poi rassicurano noi stesse.
0: Questo è un romanzo che parla anche molto di perdita, quindi di morte, ma la morte in modo anche armonica rispetto alla vita, e che parla di ascolto, dicevamo, parla anche e soprattutto di cura, del prendersi cura. Come viene visto il rapporto fra vita e morte nel tuo romanzo?
8: Ho cercato di attraversare un terreno nel quale si racconta di quanto le persone che abbiamo perduto in qualche modo continuano a rimanere con noi. Possono rimanere con noi attraverso degli oggetti, possono rimanere con noi attraverso dei profumi, possono rimanere con noi soprattutto attraverso le storie, che continuano comunque a darci sollievo, anche se quelle persone non ci sono più. Nell'esergo di questo libro cito un romanzo al quale io sono molto affezionata, che è L'anno del pensiero magico di John Didion, proprio

amato. E vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma lo sapete, senza l'articolo Il. Da Alessandra Tedesco, buona lettura.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai, ai, ai.
2: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Un libro ti porta ovunque. L'estate 2026 comincia in edicola con Il Sole 24 Ore e tanti bei libri illustrati per non annoiarsi mai. Arte, natura, creatività e molto altro per accendere la curiosità di bambini e ragazzi. Dal 2 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore, ogni volume a soli 6,90 euro.
5: Sono le 6:59.
6: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: 4 luglio, l'identità americana sotto un nuovo attacco, dice Trump. Stati Uniti plasmati anche dagli immigrati, sottolinea Leone, 14esimo oggi a Lampedusa. Con il prossimo vertice NATO, sostegno a Kiev per 140 miliardi. Merz replica al presidente americano, mai sforzo così grande sulla difesa. Furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, prese fiale per 20.000 dosi, ispezioni del ministero, la procura avvia un'indagine. Atletica, dopo 53 anni, Pernici batte il record di Fiasconaro sugli 800, tennis, Sinner avanti a Wimbledon. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Donald Trump ritorna dopo 6 anni a Mount Rushmore in South Dakota allo scopo di dare il via alla volata finale dei festeggiamenti del 4 luglio dedicati ai 250 anni degli Stati Uniti.
1: We see our American identity under a renewed attack. A generation after we fought and won the Cold War against the menace of communism.
0: Il presidente degli Stati Uniti si è scagliato contro quella che ha definito una nuova minaccia all'identità del paese, prendendo di mira radicali ed estremisti interni. Mentre ci avviciniamo a questo magnifico anniversario, vediamo la nostra identità americana sotto un rinnovato attacco, ha dichiarato Trump. Una generazione, dopo aver combattuto e vinto la guerra fredda contro la minaccia del comunismo, assistiamo ora a una rinascita della minaccia comunista nel nostro paese, ha aggiunto il presidente americano. E su questo Independence Day sentiamo l'analisi di Andrew Spannaus.
2: Gli Stati Uniti d'America compiono 250 anni. Non sono tempi facilissimi. Donald Trump vuole intestarsi i festeggiamenti e trasformare Washington DC a sua immagine personale. Ma la resistenza è ampia, come lo è l'America, che celebra la sua storia senza badare al presidente ossessionato dalla prepotenza. C'è una parte del movimento conservatore che vuole negare quanto espresso anche da Ronald Reagan, che l'America non si basa su sangue, non è una tribù, è un'idea. Quell'idea di libertà che, pur con tutte le sue contraddizioni, ha ispirato numerosi popoli a cercare di creare società più aperte, più mobili, in grado di contrastare le rigide strutture oligarchiche. Thomas Jefferson, che era tutt'altro che perfetto, ha scritto le parole immortali della Dichiarazione di Indipendenza. Tutti gli uomini sono stati creati uguali. Oggi tanti credono che sia ancora un punto da dibattere. Dalla sinistra woke, che vuole negare gli aspetti positivi della storia americana, alla destra maga, che punta su una visione sangue e suolo. Ma sono parole che possono ancora ispirare un'umanità disorientata dall'attuale fase di incertezza.
0: E alla vigilia del 4 luglio il Papa, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, ha rivendicato il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione.

0: dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace.
1: I pray that this, the 250th anniversary of the founding of this great nation,
0: prego, ha detto il Papa, che il 250esimo anniversario sia occasione per riconnettersi con gli ideali dei fondatori che hanno fatto dell'America un paese che valorizza la pace e la prosperità, un paese caratterizzato da generosità e nobiltà di cuore, ha detto Leone, collegato online con il National Constitution Center. Negli ultimi 250 anni, ha aggiunto, per tante popolazioni in tutto il mondo è stata ferma la determinazione a realizzare la nobile visione dei padri fondatori, a rendere l'America sinonimo di libertà, mentre il paese, ha sottolineato il pontefice, apriva le porte a ondate successive di immigrati, consentendo loro e ai loro figli di contribuire a plasmare il futuro della nazione. Un monito, quello di Leone XIV, ancora più potente perché è arrivato un giorno prima del viaggio di oggi a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. Così Monsignor Damiano al microfono di Katia Caramelli.
2: Leone andrà come primo passaggio, andrà al cimitero in forma pressoché privata, no? Si fermerà a pregare per i morti, e questa sosta verrà fatta dove è inumato il piccolo Yusuf, che è diventato un segno, questo piccolino, è un segno per chi non vuole dimenticare le migliaia di storie come la sua, della sua mamma, del suo papà, perché dietro ogni migrante c'è una storia, c'è una vita personale che non va mai detta. L'uomo, la donna, il giovane, il meno giovane, lo devi guardare negli occhi per capire cosa si porta dentro.
0: L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto, con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara di Khamenei, scandendo slogan come «Morte all'America» e «Vendetta».
3: In fila in centinaia, già da ieri sono attesi tra i 15 e i 20 milioni di partecipanti per i funerali di Ali Khamenei al via oggi a Teheran. La salma della guida suprema uccisa il 28 febbraio durante il primo attacco israelo-americano resterà esposta nella grande moschea di Mosalla giorno e notte fino a lunedì, quando è previsto il corteo funebre nella capitale. Davanti al feretro, avvolto nella bandiera iraniana, sopra un turbante nero, simbolo della discendenza dal profeta Maometto, hanno sfilato ieri le massime autorità del paese e le prime delle 100 delegazioni straniere attese, tra cui l'ex presidente russo Medvedev e il premier pakistano Sharif, rappresentanze di Cina, Iraq, Georgia, Turkmenistan e Tagikistan. Sul fronte dei negoziati, intanto, Teheran, che dice di non avere fiducia negli Stati Uniti, fa sapere di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un meccanismo per la navigazione nello stretto di Hormuz. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il Cremlino ha dichiarato che le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Kostiantynivka nel Donetsk. Intanto i paesi NATO si impegnano per i nuovi aiuti militari al paese in vista del vertice di Ankara della prossima settimana.
4: La Russia è definita come una minaccia a lungo termine per la sicurezza e la stabilità euroatlantiche. Il rinnovato impegno a favore dell'Ucraina, con 140 miliardi di euro di sostegno aggiuntivo nel biennio 2026-2027. Tutto questo dovrebbe entrare nella dichiarazione finale che chiuderà il vertice di Ankara. I nuovi aiuti per Kiev al netto del prestito UE da 60 miliardi di euro dovranno essere finanziati con risorse nazionali, ma con un meccanismo volontario, come precisano anche fonti italiane, rimarcando che il contributo si potrà declinare in molte forme e che quello di Roma si sta concentrando sull'ambito energetico. Sarà con ogni probabilità Berlino a sostenere la quota più consistente, la Germania raddoppierà il suo bilancio bilancio della difesa entro 4 anni, questo è il più grande sforzo che abbiamo mai fatto, dichiara il cancelliere tedesco Merz rispondendo alle critiche del presidente statunitense, secondo cui il contributo della Germania alla NATO sarebbe ridicolo. Lunga telefonata poi tra la premier Meloni e il presidente turco Erdogan, in cui entrambi hanno riaffermato il comune impegno per lo sviluppo del rapporto transatlantico e per la difesa comune all'interno della NATO, richiamando l'importanza del fianco sud. Al centro del vertice di Ankara anche il dossier nucleare, con alcuni paesi, ultimo la Lituania, che hanno aperto alla possibilità di assumere un ruolo più diretto nella deterrenza nucleare contro la Russia. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Il bilancio ufficiale dei devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno è salito a 2.645 morti e 12.666 feriti, secondo l'ultimo rapporto ministeriale divulgato dal presidente del Parlamento Jorge Rodriguez. Le autorità venezuelane riferiscono inoltre di 15.000 sfollati, 885 edifici danneggiati e 189 crollati. Veniamo alla cronaca italiana. La Procura di Roma ha avviato una indagine sul furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Nel fascicolo si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Intanto una ulteriore stretta dei controlli sui medicinali contenenti fentanyl è prevista in una circolare emanata dal Ministero della Salute.
5: Nessun segno di effrazione. Chi ha rubato le fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma con tutta probabilità aveva le chiavi della cassaforte. L'oppioide sintetico, fino a 100 volte più potente della morfina, è usato in anestesia e nella terapia del dolore, ma nel mercato illegale è anche noto come droga degli zombie. Tra la fine degli anni 90 e il 2022 avrebbe ucciso per overdose quasi 1 milione di persone negli Stati Uniti. La quantità sottratta nel nosocomio romano sarebbe sufficiente a confezionarne fino a 20.000 dosi. Il governo ha avviato la catena di intervento dal Ministero della Salute alla Direzione Nazionale Antidroga, con un vertice a Palazzo Chigi da cui è trapelato allarme per il comportamento irresponsabile di chi doveva custodire in sicurezza il farmaco. Obiettivo: stringere le maglie dei controlli sull'intera filiera dei medicinali stupefacenti. Intanto sono scattate le ispezioni di Ministero e Regione e quella dei NAS su mandato della Procura, che ha aperto un fascicolo dopo la denuncia dell'ospedale avvenuta il 24 giugno scorso. Fra le ipotesi, quella del furto su commissione, mentre dai primi rilievi l'area è risultata priva di videosorveglianza. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Caro benzina, scaduto a mezzanotte la vigilia del primo weekend di esodo estivo, l'ultimo sconto accise deciso dal governo sui carburanti.
6: Il prezzo dei carburanti in calo negli ultimi 20 giorni ha convinto il governo a non prorogare l'ultimo sconto accise rimasto 6 centesimi scaduto alla scorsa mezzanotte. Lo ha spiegato ieri il ministro delle imprese Adolfo Urso, ribadendo che le compagnie petrolifere hanno margini per abbassare ancora i prezzi alla pompa. Tolti i 6 centesimi, infatti, i prezzi della benzina self dovrebbero salire a 1,86 centesimi al litro sulla rete stradale e 1,95 in autostrada, per il gasolio 1,94 sulle strade e 2,03 in autostrada. Prezzi ancora alti rispetto a febbraio, quando erano circa 1,63 la benzina e 1,83 il gasolio, mentre il petrolio è invece risceso ai livelli pre-guerra. Il governo, ha spiegato Urso, è sempre pronto a nuove misure se il negoziato USA-Iran non porterà allo sblocco definitivo di Hormuz. Lo sconto accise è costato in questi mesi allo Stato circa 2 miliardi di euro, coperti per circa un terzo dai maggiori incassi IVA e per circa 1,4 miliardi con tagli di spesa. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Parliamo ora di palinsesti. Ieri ad Ancona la presentazione della nuova stagione della RAI.
7: Palinsesti conservativi quelli annunciati dalla RAI per la prossima stagione. Il valzer dei conduttori vede protagonista Salvo Sottile, che approda ore 14 al posto di Milo Infante, mentre Antonino Monteleone eredita Far West su Rai 3. Annalisa Brucchi diventa conduttrice di Agorà, per Roberto Inciocchi è pronto un talk in prima serata su Rai 2 il mercoledì. Torna Duilio Gianmaria con Petrolio, a dicembre su Rai 2 debutta Vittorio Brumotti con Ultima Chiamata. Eleonora Daniele esordisce nel prime time di Rai 3 con il nuovo programma Le cose che non sai. C'è Roberto Benigni su Rai 1 il 4 ottobre, serata speciale dedicata a San Francesco. Per il resto la prima serata è sostanzialmente confermata in attesa di annunci di cast, tale quale Show che si sposta il mercoledì e Ballando con le stelle, poi l'ormai attesissimo Nome per chi l'ha visto ancora nel mistero. Ci saranno le serate musicali, due venerdì per Salda Vinci, una serata per Cesare Cremonini e un progetto tutto italiano con la Latin Grammy Academy. La fiction gioca il suo ruolo con i ritorni come Doc e serie come La famiglia Panini, oppure fiction, miniserie e TV movie che raccontano il rapimento di Farouk Hassam, il giudice Livatino, la vita di Giovanni Guareschi, di Biagio Conte, di Patrizio Oliva, le storie della comunità Sikh di Correggio. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E veniamo allo sport. Serata storica ieri per l'Atletica Azzurra. Dopo 53 anni è stato battuto il record italiano degli 800 metri. Francesco Pernici ha vinto in 1:43:60 a Nancy in Francia, superando il primato stabilito da Marcello Fiasconaro nel 1973. L'impresa porta la firma del 23enne bresciano con una gara corsa in testa fino a raggiungere l'obiettivo che aveva già sfiorato a settembre. Tennis a Wimbledon, il numero uno al mondo Yannick Sinner avanza all'ottavo di finale dello Slam inglese. In Formula 1 Hamilton conquista la pole position nella gara sprint di Silverstone.
8: Ricomincia da tre Yannick Sinner, vincendo 3-7-0 contro lo statunitense Brubsky, il suo terzo match di Wimbledon. Dopo le vittorie incerte contro Kecmanovic e Borges, è numero uno al mondo, sale di livello e si impone con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 in 2 ore e 15 minuti contro il numero 88 della classifica ATP, guadagnandosi gli ottavi dello slam inglese. Sinner affronterà domani il giapponese Mochizuki.
9: Un passo importante, un passo positivo verso una direzione giusta. Prima settimana non puoi vincere uno slam e lo puoi solo perdere. Siamo contenti di essere qua, domenica sarà una partita importante contro un avversario che conosco poco, però vediamo come va.
8: In Formula 1 Lewis Hamilton partirà dalla pole position nella gara sprint di oggi del GP d'Inghilterra. Sul circuito di casa Silverstone, il 7 volte campione del mondo della Ferrari è stato più veloce di 11 millesimi del leader mondiale, l'italiano Kimi Antonelli. Terzo posto per Verstappen con la Red Bull e quarto per Leclerc con l'altra Ferrari. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E poi ci sono i mondiali di calcio. Nella notte italiana vincono Egitto, Argentina e Colombia.
10: Servono molto più delle celeberrime sette camicie all'Argentina per andare avanti nel mondiale, evitando quella che sarebbe stata una clamorosa eliminazione. Capoverde rende la vita complicatissima ai campioni del mondo in carica, che alla fine la spuntano 3-2 ai supplementari. Messi apre le danze e sembra indirizzare la serata. Duarte pareggia i conti nella ripresa e si va così all'extra time. Argentina di nuovo avanti con Lisandro Martinez e di nuovo raggiunta con uno spettacolare gol di Lopez Cabral. A 10 minuti dalla fine il colpo di testa di Romero deviato da Borges salva gli argentini, che ora negli ottavi se la vedranno con l'Egitto. Salah e compagni hanno avuto la meglio sull'Australia, ai calci di rigore non ha pagato la mossa del CT degli Oceanici di sostituire il portiere Beach con il pari ruolo Ryan poco prima della tornata di tiri dal dischetto. L'ultima qualificata agli ottavi è la Colombia, 1-0 al Ghana con il gol di Arias, prossima avversaria dei Cafeteros, la Svizzera. Dario Nonzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Termina qui questa edizione di GR 24, curata da Marco Mancini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Filippo Aureggi. Ci risentiamo alle 7.59.
11: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
12: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
14: Piacere! Calciolone!
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: L'economia delle piccole cose di Anna Migliorati.
17: Lo so, allora chi ha riconosciuto questo avvio qualche candelina l'ha spenta. Mi taccio su di me, ma a volte le cose, come si dice, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Allora, anche per i più giovani, qualche conto e qualche riflessione. Ben ritrovati da Anna Migliorati. Siamo così cambiati. Quanto compriamo mentre qualcuno ci strappa un sorriso o ci spiega qualcosa? Non è così che funziona lo scroll sui nostri cellulari? Insomma, questa è sicuramente la formula dietro la rivoluzione arrivata anche in Italia da una delle piattaforme più note, almeno per i contenuti, ora anche per gli acquisti, per conquistare il nostro click di acquisto. Parliamo di TikTok. Saluto Massimo Rocchelli, Industry Lead TikTok Shop Italia.
18: Primo anno, sì, abbiamo lanciato a marzo dell'anno scorso, 2025, 21.000 realtà che sono venute a bordo della nostra piattaforma e che hanno abbracciato questo nuovo modo di vendere tramite il contenuto. E questi venditori hanno visto una crescita a tre cifre negli ultimi 6 mesi, guidata dalla parte di live e video. Infatti uno dei motori principali di vendita su TikTok Shop è quello del live selling e degli, quelli che noi chiamiamo shoppable video, video che parlano del prodotto, parlano del brand, creano contenuto di valore e stimano l'interesse spiegando cos'è il prodotto all'utente. Il partner esterno Nielsen IQ abbia registrato come il 41% del fatturato in realtà arrivi proprio da over 40. Diciamo c'è un po' il posizionamento di TikTok come solo per la Gen Z, i numeri dimostrano che in realtà siamo molto diversificati.
17: Cosa compra, quanto compra?
18: Stiamo parlando di una platea di 25 milioni e 200 mila utenti in Italia, quindi stiamo parlando di un pubblico molto vasto che rappresenta insomma più della metà della popolazione digitale. Non c'è uno user persona unico, ce ne sono tantissimi, ci sono brand in realtà che magari parlano a un pubblico, a una audience, a una community che è magari si parla di over 40, magari ha prodotti più inerenti a quelli che sono anche magari altre fasce ancora più senior di popolazione, mentre magari ci sono brand beauty nati magari da content creator della piattaforma che hanno come target la community del content creator che parla magari maggiormente a generazione Z.
17: I grandi influencer, diciamo che negli ultimi anni hanno avuto un po' di crollo di credibilità, siamo sempre più il paese dei micro e dei medio influencer, sono quelli che funzionano?
18: Ottimo, ottimo commento, noi li chiamiamo addirittura content creator. La parte di intrattenimento e scoperte e acquisto si fondono insieme, nascono dall'essere content creator e quindi sanno già parlare la lingua della piattaforma e soprattutto della loro community.
17: Non è che abbiamo scoperto l'acqua calda e in fin dei conti è solo un contesto generazionale diverso, mi spiego meglio, siamo il paese delle televendite prima ancora del carosello, non era la stessa cosa?
18: Siamo all'interno di una piattaforma in cui l'utente come naviga attraverso la for you page, cioè la pagina dei per te. È l'algoritmo che porta un determinato contenuto a quello che è l'utente, cambiando quello che era un po' il concetto, magari si sta parlando in questo caso di televendita, in cui era l'utente che andava a ricercare una propria situazione. E non a tutti compaiono lo stesso tipo di contenuto. Spesso ci azzecca, potrebbe anche sbagliare, ma si educa molto velocemente.
17: La differenza è la personalizzazione.
18: Assolutamente, personalizzazione, ma anche la modalità di fruizione. È molto rapida attraverso un'app, si può interagire in maniera molto diretta e si può comprare direttamente dallo stesso ambiente.
17: Lo sposarsi con l'intrattenimento ha la stessa radice.
18: Il rouge è che si attenga e scopra, quello permette effettivamente di avere audience e di stimolare quello che è l'interazione.
19: Udite, udite, udite! Grifagna la megera s'aggira nella sera in vespa trasformata col lungo pungiglione. Sfidando la iniezione, il prode Corleone inizia il carosello per vincerla in duello.
17: E se carosello è il passato, probabilmente lo saranno a breve anche i cari odiati algoritmi. Preparatevi, perché quelli più esperti ci dicono che stiamo passando da un semplifico, cerca e poi scrolla una lunga lista per trovare quel che ci serve, ad un semplice ask and act, dicono quelli bravi, cioè ci siamo stufati per comprare anche di scorrere infinite liste di prodotti, quindi chiederemo direttamente all'IA di trovarci un'idea, magari quella col prezzo che vogliamo o altre caratteristiche, e delegheremo a lei direttamente anche l'acquisto. Tradotto, chiedo, pago, arriva.
20: Piccola economia nel carrello della spesa.
17: questa volta virtuale. Per la cronaca, sono 28 anni da quando era un giugno l'e-commerce ha fatto il suo capolino in Italia. Ha cambiato davvero tanto, non solo nel commercio, con la nostra economia delle piccole cose. Una lunga storia che credo abbia seguito tutta a questo punto Roberto Liscia, presidente Netcom. Cominciamo dalla fine di questa storia. Oggi dove siamo?
20: Abbiamo 35 milioni di consumatori che rappresentano più o meno il 54% della popolazione internet. Siamo arrivati al plateau, è una quota molto più bassa delle quote che ci sono negli altri paesi. E la crescita dell'e-commerce nel 2026 crescerà a 7-8% a volume e circa 6% a valore. Questa crescita però è guidata praticamente per il 75% da 8 grandi piattaforme, il che significa che il ritardo dell'Italia non è soltanto lato consumatori, ma anche inferiore come numero di imprese italiane che sviluppano e-commerce. Infatti, dicevo, questo 26% residuo rispetto alle 8 grandi giocatori è ripartito tra 47.000 imprese italiane, quindi questa quota è molto inferiore rispetto per esempio alla Francia, che ha 150.000 imprese che vendono online. Inoltre, da sottolineare che tra il 2025 e il 2026 c'è un saldo negativo tra quelli che sono usciti e quelli che sono entrati di 4.000. Questo dato non è soltanto un dato numerico, ma un dato che influenza anche la capacità dell'Italia di competere sui mercati internazionali. E se consideriamo che la popolazione italiana rappresenta il 13% della popolazione europea dei 27 paesi, il nostro contributo all'e-commerce europeo è dell'8,8%. È un dato che ci dice che il contributo dell'e-commerce al PIL italiano è di un punto percentuale in meno rispetto alla media europea. Meno capacità di competere, di produrre reddito, di produrre tasse, di produrre occupazione sui mercati internazionali.
17: Secondo lei abbiamo bisogno di un player italiano, o meglio di un player europeo più forte, o no?
20: Il problema non è l'antagonismo. Quello che è cambiato è il compratore, che è ormai digitale, non fa più distinzione tra piattaforme online dell'impresa e fisico e mondo fisico, ma pretende di poter avere un acquisto facilitato, digitalmente abilitato, guidato dall'AI.
17: Quanto ha pesato il sorpasso dei pagamenti digitali sul pagamento in contante? Per dirlo meglio, il fatto che la barriera culturale del pagamento digitale stia cadendo, lo vediamo anche banalmente nell'acquisto al caffè, è un fattore che ha fatto da acceleratore anche per l'e-commerce?
20: Direi l'opposto, che l'e-commerce è stato il facilitatore dell'adozione del pagamento digitale. L'elemento che in Italia ha fatto un grande balzo è stato all'inizio la carta prepagata. Poi c'è stato il wallet. Il wallet è stato l'elemento che ha creato la fiducia, perché non c'era bisogno di mettere le proprie identificativi di carta. I dati che vediamo che si è sviluppato negli ultimi anni, che è stata la tokenizzazione del pagamento, cioè la possibilità del cliente consumatore di utilizzare la propria carta di credito, ma in realtà quello che avviene nella transazione finanziaria è il trasferimento di un token criptato. Questo elemento ha aumentato la fiducia del consumatore italiano, che oggi non si sente più preoccupato nell'utilizzare strumenti digitali per pagare anche il caffè.
17: In arrivo c'è l'IA agentica, che quindi è una svolta decisamente successiva all'IA che abbiamo visto fino ad ora. Cosa cambierà? Cosa dobbiamo aspettarci?
20: Questo cambierà totalmente lo scenario del mercato, e cambierà e sta cambiando il consumatore. Diventerà due consumatori. Per ogni consumatore ci sarà il consumatore umano e il consumatore AI. Il consumatore umano continuerà a fare le sue ricerche basate su emozioni, ma la delega che il cliente sta dando già adesso nell'assistenza guidata dall'AI è una delega che permette all'AI, per conto del consumatore, di selezionare prodotti e servizi sulla base di dati strutturati, sono più emozionali. Questo permetterà al consumatore di delegare all'AI agentico la capacità di essere molto più selettivo, selezione dei bisogni dei prodotti che il cliente cerca. Dovrà essere certo di quello che racconta e dovrà raccogliere tutti i dati, tutte le informazioni necessarie per essere selezionate dall'AI e dall'AI agentico.
17: questa è la rivoluzione che ci attende. In realtà l'e-commerce è già stata una grandissima rivoluzione, dicevamo prima del modo in cui si paga, ma non è stato solo quello, perché di fatto con il boom dell'e-commerce abbiamo meno commesse e più fattorini, meno negozi e più hub di distribuzione. È stata una rivoluzione per le città, per la logistica, per il nostro modo di vivere e di intendere i consumi. Secondo lei qual è stata la rivoluzione tra queste più incisiva?
20: Io dico sempre che l'e-commerce ha permesso la democratizzazione dell'accesso al prodotto. Pensiamo alle comunità montane, ai paesi più piccoli, di accedere per esempio ai libri, alla cultura, di accedere a prodotti che non erano disponibili nell'area di propria residenza. Dall'altro non dimentichiamo che l'e-commerce ha permesso anche un'altra cosa molto importante a livello planetario: l'abbassamento dei livelli inflattivi, perché creando una comparabilità dei prezzi ha permesso ai prezzi di non salire in maniera non giustificata, quindi democratizzazione e controllo dell'inflazione.
1: Oh, bambina, sei già mia, chiudi il gas e vieni via.
17: Comunque la pensiate, noi siamo qui, Economia delle Piccole Cose, @radio24.it, se volete scriverci un grazie in regia ad Anna Riva. Ci ritroviamo sempre qui, prossima storia, prossima economia. Un saluto da Anna Migliorati.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, vediamo le previsioni per sabato 4 luglio. Torna l'anticiclone e l'atmosfera ritorna stabile su gran parte delle regioni. Avremo bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Solo sulle coste tirreniche tra Calabria e Sicilia ci potranno essere delle veloci precipitazioni pomeridiane. Temperature massime in ulteriore aumento con punte di 34-35 gradi. Scarica l'app de ilmeteo.it.
9: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: In primo piano.
14: Una buona giornata da Laura Bettini, vediamo insieme in questo spazio le prime pagine dei quotidiani di oggi. Come di consueto partiamo dal Sole 24 Ore, tema e titolo di apertura: con la guerra acquisizioni giù del 27%, ma il secondo semestre sarà sprint. Questo è appunto il tema. La guerra Stati Uniti-Iran ha frenato il mercato italiano delle fusioni e acquisizioni. Secondo l'analisi di KPMG, nella prima parte dell'anno scendono numero dei deal e valore delle operazioni. 637 transazioni, meno 14%, per un controvalore di oltre 22 miliardi di euro, meno 27%. C'è però da segnalare una ripresa sostenuta nell'ultimo mese in un contesto di mercati borsistici che continuano a segnare nuovi massimi. La maggiore fiducia è evidenziata da un valore delle transazioni attese per 60 miliardi nel secondo semestre. E a proposito di borse, come sempre sabato c'è il focus sulla settimana, le borse europee ancora sui massimi, Piazza Affari in rialzo dello 0,75%. La fotografia al centro pagina del Sole 24 Ore ci porta invece in Iran, laddove in concomitanza con il 250esimo anniversario degli Stati Uniti, oggi 4 luglio, iniziano le celebrazioni per i funerali dell'Ayatollah Khamenei. Ai funerali sono previsti 20 milioni di iraniani. Le celebrazioni appunto dureranno una settimana. Nella colonna dei panorami, invece, a proposito di 4 luglio, c'è il richiamo, e lo troveremo dappertutto perché non sembra un caso, insomma, che sia arrivato proprio adesso, il richiamo del Papa sulle condizioni e la vita degli immigrati. Il Papa ha proprio detto: gli immigrati hanno plasmato gli Stati Uniti, poi sarà in visita a Lampedusa. E ha ricordato come negli ultimi 250 anni per tante popolazioni in tutto il mondo è stata ferma la determinazione a realizzare la nobile visione dei padri fondatori a rendere l'America sinonimo di libertà, mentre il paese apriva le porte a ondate successive di immigrati, consentendo a loro e ai loro figli di contribuire a plasmare il futuro della nazione. E chi ha orecchie per intendere, intenda, sembra. Ovviamente nell'Independence Day sono tante le analisi che troviamo sui giornali sugli Stati Uniti di oggi, 250 anni dopo. Sul Sole 24 Ore scrive Gregory Aleggi, professore della LUIS, tantissime volte ospite anche di Radio 24, un commento il cui titolo suona così: negli Stati Uniti clima divisivo che umilia il 4 di luglio. Corriere della Sera ci porta come titolo di apertura sul vertice di Ankara, vertice della NATO, i 140 miliardi per Kiev. Il Consiglio Atlantico approva il documento, la NATO sarà fermamente al fianco dell'Ucraina con 70 miliardi stanziati per il 2026 e altri 70 previsti per il prossimo anno. I fondi arriveranno dall'Europa e dal Canada. La lettura, l'esito, insomma, di questa trattativa per il sostegno a Kiev viene poi dopo discussa e analizzata con diversi punti di vista e diverse conclusioni sui quotidiani di oggi. Secondo il Corriere della Sera, alla fine l'Italia ha pareggiato, così scrive Marco Galluzzo, siamo a pagina 3. Aveva chiesto di non assumere impegni cogenti nella dichiarazione del vertice NATO per un biennio, avrebbe preferito dividere, no, di anno in anno, proseguire di anno in anno. È stata accontentata solo in parte la dichiarazione del vertice che inizierà martedì pomeriggio ad Ankara, ma che appunto è già discussa in questo momento. Sono 4 paragrafi per una sola pagina di promesse e obiettivi comuni, uno stile che ricorda molto quello della Casa Bianca, aggiungo. Mantiene per il 2027 i 70 miliardi di aiuti a Kiev, ma li fa dipendere da una decisione sovrana dei singoli membri dell'alleanza. E c'è poi almeno un altro risultato sul quale ieri Giorgia Meloni si è confrontata e congratulata al telefono con il presidente Erdogan, che sta organizzando il vertice, e cioè un riferimento esplicito, che l'anno scorso al vertice dell'AIA non era presente, ad uno spettro di azione della NATO non solo orientato al suo fianco orientale, ma a 360 gradi, o meglio, in particolare per l'Italia, al fianco sud. Torniamo sulla prima del Corriere della Sera, dove si ricorda appunto il messaggio del pontefice: Leone sfida Trump, America plasmata dagli immigrati. Il furto di fentanyl a Roma, di cui molto abbiamo parlato anche nei nostri giornali radio, il titolo è: fentanyl è allarme dopo il furto di 80 fiale in un ospedale di Roma. E poi al centro pagina una fotografia del surfista romano Leonardo Fioravanti, 28enne, surfista più forte al mondo, e per 4 mesi l'anno vive alle Hawaii. È diventato il numero 1 del ranking della sua specialità, ovviamente, dopo aver cavalcato le onde di tutto il mondo, gli ultimi successi in Salvador e a Rio. Calma e rispetto sono la mia forza, dice. Sulla Stampa l'apertura: sfida del Papa a Trump, festa dell'indipendenza americana, Leone XIV a Lampedusa, i migranti hanno plasmato gli Stati Uniti. E ancora si ricorda che a Teheran sono iniziati i funerali di Khamenei, una funzione show di 7 giorni dall'Iran all'Iraq. Al centro pagina invece ci ritorna una vicenda di scontri a Torino. I PM di Torino, sparato un lacrimogeno ad altezza uomo, arrestate il poliziotto. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per l'agente che il 24 maggio colpì alla testa con un lacrimogeno un tifoso della Juve. Il maxi furto di fentanyl, allarme anche nel governo. A Roma sono state rubate da un ospedale 20.000 dosi di droga degli zombie, cosiddetta droga degli zombie, e che tante vittime miete, ricordiamo, negli Stati Uniti. Sempre dalla prima della stampa, il caos Rai, l'ira di Meloni, se rivinco caccio tutti, scrive Ilario Lombardo. Giorgia Meloni ha sempre condiviso due cose con l'amministratore delegato della Rai, amico Giampaolo Rossi: l'oroscopo e le lunghe riflessioni sulla televisione pubblica. Lei, segno zodiacale Capricorno, lui Gemelli, una scarsa affinità astrologica, entrambi troverebbero in questa incompatibilità le ragioni di un rapporto che si è fatto sempre più freddo. La logica della politica è meno legata alle stelle, la Presidente del Consiglio è molto delusa da Rossi e più volte in più contesti se ne è lamentata con diversi interlocutori, a volte parlando al plurale, estendendo ai vertici di Viale Mazzini il suo sfogo. Questi mi hanno creato solo problemi, se rivinciamo li cambio tutti. Così comincia l'articolo a firma Ilario Lombardo sulla stampa. Dunque abbiamo Repubblica, la prima pagina di Repubblica è dedicata al messaggio del Papa, migranti, il 4 luglio del Papa, alla vigilia della visita a Lampedusa, monito a Trump nel messaggio per i 250 anni degli Stati Uniti. Una nazione plasmata da immigrati, fondata da coraggiosi che sognavano libertà e vite migliori, ha detto. Un monito a Trump, che osa Repubblica, alla vigilia dell'odierna festa dell'Independence Day. E poi ancora, scrive Massimo Giannini, sempre sul tema, 13 anni esatti dopo Francesco, Leone XIV torna oggi nel luogo in cui suo predecessore compì il primo viaggio del suo pontificato, Lampedusa, la porta d'Europa che galleggia nel Mediterraneo, dove cercano fortuna e trovano la morte gli ultimi della terra. Era l'8 luglio 2013 e Bergoglio, appena eletto, depose una ghirlanda di fiori bianchi e gialli. Vabbè, poi prosegue, adesso tocca al Papa americano rilanciare quel grido di dolore nel luogo in cui risuona più forte. Prevost l'ha già fatto più volte con la stessa intensità. Ai migranti ha detto: m'inchino a voi perché non siete numeri né fascicoli, siete persone. Centropagina invece, i funerali di Ali Khamenei, il lungo addio, prova di forza degli Ayatollah, quindi ancora Roma, rubate 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte di un ospedale, e poi rimanda a un'intervista realizzata da Francesco Bei a Elie Schlein. Che vediamo poi a pagina 11. Dice Francesco Bei, Schlein è entrata in modalità combattimento. La battaglia più importante al momento è sulle regole, contro una destra che pensa ai pieni poteri, dall'informazione Rai a una legge elettorale che serve a mettere le mani sul Quirinale con un premio di maggioranza abnorme, ma anche sulla economia reale. La segretaria del PD intende dimostrare di avere le carte in regola e di essere pronta a governare. Quindi parte l'intervista per l'appunto dai temi della vigilanza Rai. La nostra linea non è mai cambiata, dice lei, tanto che non abbiamo partecipato alle nomine del consiglio di amministrazione, vigilanza Rai dalla quale appunto tutti i membri PD si sono dimessi. Meloni sarà l'ultima presidente del consiglio a lottizzare la Rai, continueremo a batterci per dare attuazione al Media Freedom Act e per una riforma della governance che renda finalmente la Rai libera e indipendente dalla politica e dai partiti. Poi più avanti si parla tra l'altro rilancio, ecco, delle imprese italiane. Serve una vera strategia per la crescita, rilanciando gli investimenti con delle politiche industriali che il governo e il ministro Urso non hanno mai fatto, dice Schlein. In concreto, le viene chiesto da Francesco Bei, la priorità è ridurre le bollette. Serve un'unità di missione per dimezzare i tempi per fare nuove rinnovabili e poi una proposta forte, burocrazia zero per gli investimenti nella doppia transizione. Oggi c'è l'autorizzazione unica semplificata nelle ZES, le zone economiche speciali a sud. Quel sistema per gli investimenti nella trasformazione ecologica e digitale va esteso a tutto il territorio nazionale. Uno sportello unico, una risposta entro 90 giorni, dobbiamo tornare attrattivi per gli investimenti, perché con questi costi dell'energia e con questo livello di burocrazia è chiaro che siamo poco attrattivi. Così è Elly Schlein su La Repubblica, interviste molto più ampia, io vi ho letto solo qualche passaggio, visto che molto abbiamo detto del pontefice, sia per quello che è stato il messaggio per gli Stati Uniti nei 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, sia per la sua visita a Lampedusa. Andiamo su Avvenire, il titolo è Ogni vita vale. Oggi Leone XIV al confine di Lampedusa, ieri il forte messaggio agli Stati Uniti nel 250esimo. La grandezza morale di una nazione sta nella capacità di supportare e proteggere tutti. Ed è un passaggio che fino adesso non avevamo visto evidenziato. C'è un appello del pontefice americano, scrive Giacomo Gambassi, a coltivare il rispetto per il valore di ogni vita umana. La grandezza morale, appunto, di una nazione si manifesta nella sua capacità di supportare, proteggere e apprezzare la vita di tutti, specialmente dei più vulnerabili e di coloro il cui valore è messo in discussione. Al centro pagina di Avvenire, primo maxi furto di fentanyl, scatta l'allarme sui controlli. E poi verso il vertice di Ankara da martedì, la telefonata di Meloni con Erdogan e il titolo Fondi al riarmo e a Kiev, alla NATO un'Italia cauta. Il vertice del burden shifting, dello slittamento quindi del peso, no? Sull'Europa, delle responsabilità inerenti alla difesa del vecchio continente e del fronte est, sarà anche il vertice in cui l'Italia mostrerà più visibilmente la nuova linea sull'Ucraina e sul riarmo con meno enfasi militarista, scrive Avvenire. Su questo ci fermiamo, diamo la linea alla viabilità e ci ritroviamo tra pochissimo.
13: Monge, la famiglia italiana del pet food,
15: vi presenta Strade in diretta.
16: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In Emilia, sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per un incidente risolto tra Piacenza e Fiorenzuola in direzione Napoli. Il traffico era già decisamente intenso in questa giornata da Bollino Rosso. Code a tratti verso Napoli si verificano anche tra Modena Sud e Bologna-Borgo Panigale. Traffico sostenuto anche sul tratto emiliano della A14 Adriatica in direzione Taranto e sul tratto abruzzese della A14 in colonnamenti per un incidente con camion coinvolto tra Pescara Sud e Ortona, sempre verso Taranto. In Liguria, sulla A26 Genova-Gravelona-Toce, code tra Masone e Innesto A10 in direzione Genova a causa di un veicolo fermo. Infine in Lombardia, sulla Milano-Lecco, segnalate code in uscita da Milano per un incidente con veicolo ribaltato tra Monza e Lissone. È tutto, Strade in diretta. Torna tra circa un'ora.
15: In primo piano.
14: Riprendiamo sulle pagine del giornale, il giornale, laddove due fotografie ci portano al 4 luglio, ovvero da una parte quella della Statua della Libertà con il titolo L'orgoglio, Trump, i 250 anni degli Stati Uniti e il lungo addio alla NATO, di cui poi si scrive molto tra le pagine 11 e 13. E poi l'altra fotografia è quella del feretro dell'Ayatollah Ali Khamenei a Teheran, con il titolo La rabbia, i resti del regime iraniano sulla bara di Khamenei. Ovviamente l'insieme dei due titoli, L'orgoglio e la rabbia, rimanda al famoso libro di Oriana Fallaci. Altre questioni invece sono più, diciamo quelle che il giornale porta avanti da tempo insieme a Libero. Il Covid, Conte e la grande bugia sui 100 milioni. L'imprenditore risarcito inchioda l'ex premier, ha solo paura della verità. La sinistra mistifica la verità. Ecco perché il patteggiamento da 100 milioni con Dario Bianchi di JC Electronics per le mascherine non pagate dal commissario Covid Domenico Arcuri ci farà risparmiare almeno 170 milioni. Fratelli d'Italia chiede a Conte di rinunciare allo scudo erariale e penale. Anche qui due pagine sono dedicate a questa questione, giusto l'incipit di quanto scrive Felice Manti. Pagina 2, la sinistra ha la faccia come il Covid, è la felice sintesi dello psicodramma che stanno vivendo PD e 5 Stelle pur di salvare il soldato Giuseppe Conte, a cui il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, chiede di rinunciare allo scudo penale e di dire la verità in commissione d'inchiesta, dalla quale l'ex premier, nonostante le promesse e l'appello del presidente del Senato Ignazio La Russa, si dimetta un giorno e lo facciamo tornare, non si è dimesso. Sappiamo per tabulas che il governo giallorosso ha sprecato 1,25 miliardi in mascherine false e dannose destinate a medici e infermieri, strapagando società cinesi, fantasme e mediatori legati all'ex commissario all'emergenza Arcuri, che al tempo stesso ha lasciato friggere imprenditori italiani che di mascherine buone approvate dall'INAIL avrebbero voluto riempire l'Italia, stracciando gli accordi e rifiutandosi di pagarli con la scusa che le mascherine non erano buone secondo il CTS. E uno di questi imprenditori che il riferimento è a Dario Bianchi della JC Electronics, che poi viene intervistato a pagina 3. Allora, se questo è il contesto e gli approfondimenti che propone il giornale, Libero praticamente prosegue con il titolo Il travaglio di Conte, quindi aggiunge il capitolo Fatto Quotidiano con il suo direttore Marco Travaglio. Dopo le bufale su Minetti e Putin, Il Fatto spara ancora: per sdebitarsi di un dono da ben 800 euro il governo avrebbe dato 100 milioni a un'azienda amica, ma lo Stato era in causa per errori di Giuseppi, ovviamente Giuseppe Conte. Meloni ha ottenuto uno sconto di 150 milioni, è il titolo di apertura, e poi dopo il direttore Sallusti su questo appunto scrive, partendo da: non bastava la super bufala sul caso della Grazia Laminetti che ha fatto ridere il mondo, non basta che il mondo rida sul fatto che da 4 anni sostiene che Putin abbia stravinto la guerra in Ucraina, a Marco Travaglio piace stupire, se serve affidarsi alla fantasia. Così ieri il Fatto Quotidiano ha titolato in prima pagina 100 milioni dal governo all'accusatore di Conte, e nelle pagine interne Conte stesso rafforzava il concetto: una ricompensa per chi mi ha accusato. E ovviamente poi dopo l'editoriale prosegue, ma noi dobbiamo passare e andare oltre, altrimenti non riusciremo a darvi conto di tutti gli altri quotidiani che ho qui. Quotidiano Nazionale, maxi furto di fentanyl, si mobilita a Palazzo Chigi, rubate dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma 80 fiale, si possono ottenere 20.000 dosi, riunione d'emergenza alla presidenza del Consiglio. L'antidolorifico è definito la droga degli zombie. Al centro pagina i preparativi a Lampedusa per la visita di Papa Leone, il titolo è America plasmata da migranti, parola del Papa oggi a Lampedusa. Un rimando anche alla fuggitiva ucraina che sarebbe stata responsabile dell'attentato nel Principato di Monaco, caccia in Germania all'attentatrice di Monaco. E poi, poiché siamo sulla edizione di Quotidiano Nazionale del Centro Italia, quindi La Nazione, dalle città viene segnalata l'avvertenza di Prato che sfocia in scontri, sgomberati gli operai al presidio, interviene la polizia. La vicenda viene poi dettagliata e diventa apertura del quotidiano Il Manifesto con il titolo Guardie del Torto. Sgomberati all'alba e picchiati dalla polizia i lavoratori e i sindacalisti dell'azienda H in provincia di Prato, nella lotta contro lo sfruttamento, il lavoro nero e l'evasione fiscale della logistica cinese, lo Stato sceglie di schierarsi con i caporali del settore moda. Così legge la vicenda e il manifesto, che poi dopo dà ampio spazio internamente alla questione, ricordando tra l'altro che la HSRL di Seano finisce sui media già in passato. È la stessa azienda che 2 anni fa ha visto gli operai impegnati in una dura vittoriosa battaglia sindacale per vedersi riconoscere il diritto al contratto, a paghe e orari fissi, e che ha visto ben 6 episodi di aggressione, talvolta anche a bastonate, a lavoratori e sindacalisti. L'azienda fa capo alla multinazionale Xinxi Tong. Nei giorni del presidio effettuava spedizioni fantasma e organizzava il carico scarico di merce in strada con lavoratori al nero per bypassare lo sciopero. C'è stata un'ulteriore agitazione dei lavoratori, che appunto è finita con uno sgombero da parte della polizia. Ma perché protestavano? La protesta è partita quando la società ha annunciato la chiusura del magazzino e il licenziamento di 100 lavoratori, segnata pochi giorni dopo dal violento assalto al picchetto operaio da parte di oltre 200 titolari dei pronto moda della zona, 3 dei quali erano stati arrestati. Vicenda complicata e brutta, preoccupante. Il Fatto Quotidiano, invece, ci riporta sul tema del vertice NATO. Per Kiev ci spillano altri 140 miliardi in 2 anni, una lettura profondamente diversa rispetto a quella del Corriere della Sera, di cui abbiamo detto. L'Italia ingoia il pacchetto e conferma riarmo al 5%. La dichiarazione finale del vertice NATO di Ankara è stata approvata dal Consiglio Atlantico con il riferimento al sostegno militare a Kiev da 70 miliardi sia per il 2026 sia per il 2027. Così l'Italia ha consentito, anche se, come rivelato mercoledì dal quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, aveva cercato di frenare. Fonti vicine al dossier spiegano che l'Italia, pur condividendo con l'alleanza la narrativa e l'approccio di continuare la pressione su Mosca, riteneva che fosse più corretto procedere come in passato, e cioè anno per anno, anche per scommettere di più sulla pace, sul negoziato e quindi non solo sul versante della pressione militare. Alla fine però la maggioranza dell'alleanza ha deciso di procedere col biennio, che peraltro, viene fatto notare, va anche in parallelo con l'impegno biennale assunto in ambito europeo con i 90 miliardi di prestito a Kiev. L'Italia ha dovuto acconsentire, ma è evidente che non è facile per il governo spiegare la scelta di confermare il sostegno militare. E via via poi prosegue l'articolo di Wanda Marra, che trovate sul Fatto Quotidiano di oggi. Allora, la verità ci riporta invece su un fatto di cronaca, l'alluvione in Romagna del 2023, il titolo è «La regione simbolo del PD indagata per le alluvioni». Per il disastro in Emilia-Romagna Bonelli voleva istituire il reato di negazionismo, i veri reati invece, come scrisse subito La Verità, sono altri e ne risponderanno i funzionari, mentre i politici la faranno franca, così legge La Questione. La Verità, che poi aggiunge: non è il clima cambiato, non spesi 15 milioni per le opere. Quindi riunisce in un titolo tante questioni che vanno spacchettate e poi lette, appunto, si può leggere nelle pagine interne. Siamo agli ultimi, veramente, l'ultimo minuto. Andiamo sulla prima del Messaggero. Rubate 20.000 dosi di fentanyl, questo è il titolo di apertura. La Procura di Roma indaga sulla sparizione di 80 fiale dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico di Roma. C'è stato un vertice urgente a Palazzo Chigi, il reato di omessa custodia esteso ai medicinali. Ma c'è anche un'inchiesta del Messaggero su cui riflettere, che dà conto dell'invasione degli autobus turistici a Roma. E in Roma i bus turistici padroni del centro per 17 euro al giorno, tanto pagano le compagnie proprietarie dei pullman turistici a 2 piani, appunto, per l'accesso. E questo spiega anche perché ce ne siano tanti. Ci fermiamo qui, a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con GR24.
17: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.

0: soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
3: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
4: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
5: In collaborazione con
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: Sono le 7.59.
8: GR24, il sole 24 ore.

0: 4 luglio l'identità americana sotto un nuovo attacco, dice Trump, Stati Uniti plasmati anche dagli immigrati, sottolinea Leone, 14esimo oggi a Lampedusa. Con il prossimo vertice NATO, sostegno a Kiev per 140 miliardi, Merz, replica il presidente americano, mai sforzo così grande sulla difesa. Furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, prese fiale per 20.000 dosi, ispezioni del ministero, la procura avvia un'indagine. Calcio, nella notte vincono Egitto, Argentina e Colombia, tennis, Sinner avanti a Wimbledon. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Donald Trump ritorna dopo 6 anni al Mount Rushmore in South Dakota allo scopo di dare il via alla volata finale dei festeggiamenti del 4 luglio dedicati ai 250 anni degli Stati Uniti.
1: We see our American identity under a renewed attack. A generation after we fought and won the Cold War against the menace of communism.
0: Il presidente degli Stati Uniti si è scagliato contro quella che ha definito una nuova minaccia all'identità del paese, prendendo di mira radicali ed estremisti. Mentre ci avviciniamo a questo magnifico anniversario, vediamo la nostra identità americana sotto un rinnovato attacco, ha dichiarato Trump. Una generazione, dopo aver combattuto e vinto la guerra fredda contro la minaccia del comunismo, assistiamo ora a una rinascita della minaccia comunista nel nostro paese, ha aggiunto Trump. E su questo Independence Day sentiamo l'analisi di Andrew Spannaus.
2: Gli Stati Uniti d'America compiono 250 anni. Non sono tempi facilissimi. Donald Trump vuole intestarsi i festeggiamenti e trasformare Washington DC a sua immagine personale. Ma la resistenza è ampia, come lo è l'America, che celebra la sua storia senza badare al presidente ossessionato dalla prepotenza. C'è una parte del movimento conservatore che vuole negare quanto espresso anche da Ronald Reagan, che l'America non si basa su sangue, non è una tribù, è un'idea. Quell'idea di libertà che, pur con tutte le sue contraddizioni, ha ispirato numerosi popoli a cercare di creare società più aperte, più mobili, in grado di contrastare le rigide strutture oligarchiche. Thomas Jefferson, che era tutt'altro che perfetto, ha scritto le parole immortali della Dichiarazione di Indipendenza: «Tutti gli uomini sono stati creati uguali». Oggi tanti credono che sia ancora un punto da dibattere. Dalla sinistra woke, che vuole negare gli aspetti positivi della storia americana, alla destra maga, che punta su una visione sangue e suolo. Ma sono parole che possono ancora ispirare un'umanità disorientata dall'attuale fase di incertezza.
0: E alla vigilia del 4 luglio il Papa, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, ha rivendicato il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla Dichiarazione di Indipendenza, non ultimi giustizia e pace.
3: I pray that this, the 250th anniversary of the founding of this great nation,
0: prego, ha detto Prevost, che il 250esimo anniversario sia occasione per riconnettersi con gli ideali dei fondatori che hanno fatto dell'America un paese che valorizza la pace e la prosperità, ha detto Leone, collegato online con il National

0: National Constitution Center. Negli ultimi 250 anni, ha aggiunto, per tante popolazioni in tutto il mondo, è stata ferma la determinazione a realizzare la nobile visione dei padri fondatori, a rendere l'America sinonimo di libertà, mentre il paese, ha sottolineato il pontefice, apriva le porte a ondate successive di migranti, consentendo loro e ai loro figli di contribuire a plasmare il futuro della nazione. Un monito, quello di Leone XIV, ancora più potente perché è arrivato un giorno prima del viaggio di oggi a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento. Così Monsignor Damiano al microfono di Katia Caramelli.
1: Leone andrà come primo passaggio, andrà al cimitero in forma pressoché privata, no? Si fermerà a pregare per i morti, e questa sosta verrà fatta dove è inumato il piccolo Yusuf, che è diventato un segno, questo piccolino, è un segno per chi non vuole dimenticare le migliaia di storie come la sua, della sua mamma, del suo papà, perché dietro ogni migrante c'è una storia, c'è una vita personale che non va mai detta. L'uomo, la donna, il giovane, il meno giovane, lo devi guardare negli occhi per capire cosa si porta dentro.
0: L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo del feretro di Khamenei, scandendo slogan come «Morte all'America» e «Vendetta».
2: In fila in centinaia, già da ieri sono attesi tra i 15 e i 20 milioni di partecipanti per i funerali di Ali Khamenei al via oggi a Teheran. La salma della guida suprema uccisa il 28 febbraio durante il primo attacco israelo-americano resterà esposta nella grande moschea di Mosalla giorno e notte fino a lunedì, quando è previsto il corteo funebre nella capitale. Davanti al feretro, avvolto nella bandiera iraniana, sopra un turbante nero, simbolo della discendenza dal profeta Maometto, hanno sfilato ieri le massime autorità del paese e le prime delle 100 delegazioni straniere attese, tra cui l'ex presidente russo Medvedev e il premier pakistano Sharif, rappresentanze di Cina, Iraq, Georgia, Turkmenistan e Tagikistan. Sul fronte dei negoziati, intanto, Teheran, che dice di non avere fiducia negli Stati Uniti, fa sapere di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un meccanismo per la navigazione nello stretto di Hormuz. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il Cremlino ha dichiarato che le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Kostiantynivka nel Donetsk. Intanto i paesi NATO si impegnano per nuovi aiuti militari al paese in vista del vertice di Ankara della prossima settimana.
3: La Russia è definita come una minaccia a lungo termine per la sicurezza e la stabilità euroatlantiche. Il rinnovato impegno a favore dell'Ucraina con 140 miliardi di euro di sostegno aggiuntivo nel biennio 2026-2027. Tutto questo dovrebbe entrare nella dichiarazione finale che chiuderà il vertice di Ankara. I nuovi aiuti per Kiev al netto del prestito UE da 60 miliardi di euro dovranno essere finanziati con risorse nazionali, ma con un meccanismo volontario, come precisano anche fonti italiane, rimarcando che il contributo si potrà declinare in molte forme e che quello di Roma si sta concentrando sull'ambito energetico. Sarà con ogni probabilità Berlino a sostenere la quota più consistente. La Germania raddoppierà il suo bilancio della difesa entro 4 anni. Questo è il più grande sforzo che abbiamo mai fatto, dichiara il cancelliere tedesco Merz, rispondendo alle critiche del presidente statunitense, secondo cui il contributo della Germania alla NATO sarebbe ridicolo. Lunga telefonata poi tra la premier Meloni e il presidente turco Erdogan, in cui entrambi hanno riaffermato il comune impegno per lo sviluppo del rapporto transatlantico e per la difesa comune all'interno della NATO, richiamando l'importanza del fianco sud. Al centro del vertice di Ankara anche il dossier nucleare, con alcuni paesi, ultimo la Lituania, che hanno aperto alla possibilità di assumere un ruolo più diretto nella deterrenza nucleare contro la Russia. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Veniamo alla cronaca italiana, omicidio a Vieste in provincia di Foggia nella tarda serata di ieri, dove è stato ucciso il 35enne Antonello Scripoli. Già noto alle forze dell'ordine, a quanto si apprende l'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter alla periferia della città nei pressi della sua abitazione. I carabinieri hanno avviato indagini per verificare se il delitto sia riconducibile alla criminalità organizzata garganica. La Procura di Roma ha avviato una indagine sul furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Nel fascicolo si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Intanto una ulteriore stretta dei controlli sui medicinali contenenti fentanyl è prevista in una circolare emanata dal Ministero della Salute.
4: Nessun segno di effrazione. Chi ha rubato le fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma con tutta probabilità aveva le chiavi della cassaforte. L'oppioide sintetico, fino a 100 volte più potente della morfina, è usato in anestesia e nella terapia del dolore, ma nel mercato illegale è anche noto come droga degli zombie. Tra la fine degli anni 90 e il 2022 avrebbe ucciso per overdose quasi 1 milione di persone negli Stati Uniti. La quantità sottratta nel nosocomio romano sarebbe sufficiente a confezionarne fino a 20.000 dosi. Il governo ha avviato la catena di intervento dal Ministero della Salute alla Direzione Nazionale Antidroga con un vertice a Palazzo Chigi da cui è trapelato allarme per il comportamento irresponsabile di chi doveva custodire in sicurezza il farmaco. Obiettivo: stringere le maglie dei controlli sull'intera filiera dei medicinali stupefacenti. Intanto sono scattate le ispezioni di Ministero e Regione e quella dei NAS su mandato della Procura, che ha aperto un fascicolo dopo la denuncia dell'ospedale avvenuta il 24 giugno scorso. Fra le ipotesi, quella del furto su commissione, mentre dai primi rilievi l'area è risultata priva di videosorveglianza. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Sport, serata storica ieri per l'Atletica Azzurra. Dopo 53 anni è stato battuto il record italiano degli 800 metri. Francesco Pernici ha vinto in 1:43:60 a Nancy in Francia, superando il primato stabilito da Marcello Fiasconaro nel 1973. L'impresa porta la firma del 23enne bresciano con una gara corsa in testa fino a raggiungere l'obiettivo che aveva già sfiorato a settembre. Per il tennis a Wimbledon, il numero uno al mondo Jannik Sinner avanza all'ottavo di finale dello Slam inglese. In Formula 1 Hamilton conquista la pole position nella gara sprint di Silverstone.
5: Ricomincia da tre Jannik Sinner, vincendo 3-7-0 contro lo statunitense Brubsky, il suo terzo match di Wimbledon. Dopo le vittorie incerte contro Kecmanovic e Borges, è il numero uno al mondo, sale di livello e si impone con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 in 2 ore e 15 minuti contro il numero 88 della classifica ATP, guadagnandosi gli ottavi dello Slam inglese. Sinner affronterà domani il giapponese Mochizuki.
6: Un passo importante, un passo positivo verso una direzione giusta. Prima settimana non puoi vincere uno slam e lo puoi solo perdere. Siamo contenti di essere qua, domenica sarà una partita importante contro un avversario che conosco poco, però vediamo come va.
5: In Formula 1 Lewis Hamilton partirà dalla pole position nella gara sprint di oggi del GP d'Inghilterra. Sul circuito di casa Silverstone, il 7 volte campione del mondo della Ferrari è stato più veloce di 11 millesimi del leader mondiale, l'italiano Kimi Antonelli. Terzo posto per Verstappen con la Red Bull e quarto per Leclerc con l'altra Ferrari. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E poi ci sono i mondiali di calcio. Nella notte italiana vincono Egitto, Argentina e Colombia.
7: Quanta fatica per l'Argentina per evitare una clamorosa eliminazione. Capoverde rende la vita complicatissima ai campioni del mondo in carica, che alla fine la spuntano 3-2 ai supplementari. Messi apre le danze con il suo 7° gol in questo mondiale. Duarte pareggia i conti nella ripresa e si va così all'extra time. Argentina di nuovo avanti con Lisandro Martinez e di nuovo raggiunta con uno spettacolare gol di Lopez Cabral. A 10 minuti dalla fine il colpo di testa di Romero, deviato da Borges, salva gli argentini che ora negli ottavi se la vedranno con l'Egitto. Salah e compagni hanno avuto la meglio sull'Australia, i calci di rigore dopo l'1-1 al 120esimo. Non ha pagato la mossa del CT degli oceanici di sostituire il portiere Beach con la riserva Ryan poco prima della tornata di tiri dal dischetto. L'ultima qualificata in ordine di tempo agli ottavi è la Colombia, che continua la propria marcia battendo 1-0 il Ghana con il gol di Arias. Prossima avversaria dei Cafeteros, la Svizzera. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Termina qui questa edizione di GR24, curata da Marco Mancini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Filippo Aureggi. Ci risentiamo alle 9.

0: casa ESA. Rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: L'imprenditore italiano, l'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono
4: dolorosi.
5: Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Radio 24 Reportage.
8: Ritratto degli insegnanti, motivati e aperti alle nuove sfide della scuola, di Maria Piera Ceci.
9: Un altro anno scolastico si è concluso. Stanchi i nostri insegnanti? Sicuramente, ma non demotivati come troppo spesso vengono dipinti.
10: Io non vivo più.
9: A dircelo è la quarta indagine sui docenti italiani realizzata dall'Università di Milano Bicocca, Istituto IARD e B4 Education Foundation. Un'indagine che ha coinvolto 10.000 insegnanti di oltre 100 plessi scolastici e i cui risultati sono raccolti nel volume In costante divenire, insegnare fra molteplici impegni in contesti plurali, edito dal Mulino. Un lavoro che smonta molti dei luoghi comuni della nostra scuola, a cominciare da quello che gli insegnanti appunto sono sfiduciati e insoddisfatti. Come ci spiega Gianluca Argentin, professore associato presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale della Bicocca e curatore dello studio.
11: I nostri insegnanti dichiarano 9 volte su 10 che rifarebbero lo stesso lavoro, perché trovano gratificazione dentro questo lavoro e lo trovano in modi molto diversi, molto eterogenei tra loro. Ci sono insegnanti che sono gratificati dal rapporto con i giovani, ci sono insegnanti che sono gratificati invece ad esempio dal contenuto della loro disciplina. Si tratta di un lavoro che sicuramente dall'altro lato ha alti livelli di stress, perché ogni giorno l'insegnante si trova a gestire una complessità relazionale, una complessità organizzativa. Quindi paradossalmente un insegnante si ritrova nella stessa ora a gestire un'emergenza relazionale nella sua classe che non aveva previsto, dove pensava avrebbe spiegato a Ariosto, e nel frattempo quello stesso giorno deve anche ricordarsi di compilare il registro e di mandare la comunicazione ai genitori, perché sennò si inceppa la macchina burocratica. Quindi è un lavoro effettivamente che richiede molto, richiede molto anche perché gli insegnanti per tutto il tempo in cui svolgono il lavoro nelle classi sono pienamente, direbbe Goffman, che è un sociologo, sul palcoscenico, quindi esposti allo sguardo di tutti e tenuti a performare davanti a tutti un certo ruolo. Allo stesso tempo è un lavoro che però dà grande gratificazione intrinseca in termini di significato di quello che si fa. Quello su cui sicuramente gli insegnanti uniformemente lamentano fatica è da un lato lo stipendio, dall'altro però anche il riconoscimento sociale del lavoro. Non stupisce che sia molto cresciuto nel tempo la quota di insegnanti che non si sentono riconosciuti, perché l'insegnamento, similmente ad altre professioni, incontra quella crisi che è tipica dell'avere un'utenza che diventa competente e qualificata. Oggi, tendenzialmente, un insegnante si ritrova ad avere a che fare con una madre, perché tipicamente sono le madri che si occupano ancora di scuola, più istruita che in passato, che spesso fa un lavoro più retribuito di quello dell'insegnante stesso. Dall'altro lato si trova anche con delle madri che hanno meno figli che in passato ed investono molto di più, con maggiore consapevolezza dell'importanza dell'istruzione, quindi con un'utenza che è più esigente che in passato. E quindi avvertono, tendono a confondere la critica verso il loro lavoro con un non riconoscimento, quando in realtà i genitori sono piuttosto consapevoli del ruolo che giocano gli insegnanti.
9: Viene molto sopravvalutata, soprattutto da noi giornalisti, devo dire, facendo mea culpa, la componente di criticità appunto fra le famiglie e gli insegnanti, ma anche fra gli insegnanti e gli studenti. In realtà la vostra ricerca dimostra che non sono aumentate le aggressioni nei confronti degli insegnanti, quindi è solo la percezione che è aumentata.
11: Non lo dicono solo i nostri dati che la violenza non è cresciuta, paradossalmente c'è anche un report del Ministero di qualche mese fa che mostrava che la violenza non è cresciuta, gli episodi di violenza non sono cresciuti. Sono episodi che fanno parte strutturalmente del mondo scolastico, che è all'interno del mondo sociale, e all'interno del mondo sociale purtroppo la violenza esiste.
9: Altra cosa, altro luogo comune, una classe insegnante radicata un po' al passato, quindi poco ricettiva nei confronti delle nuove tecnologie, anche un po' spaventata. Adesso si parla tantissimo dell'intelligenza artificiale a scuola. In realtà dal vostro sondaggio emerge che la lezione frontale sta facendo spazio a una nuova didattica.
11: Sì, in maniera importante. Diciamo che la lezione frontale, ma anche la lezione con discussione, la lezione dialogica, sono molto calate come pratiche dichiarate dagli insegnanti, e invece sono cresciute forme di interazione più vivace e diretta con gli studenti. Dobbiamo tenere presente che gli insegnanti in questi anni sono stati bombardati da stimoli in questa direzione, da formazione in questa direzione, da inviti a sperimentarsi in questa direzione, e dall'altro c'è stato un ricambio generazionale piuttosto importante in alcuni gradi scolastici, penso alla scuola secondaria di primo grado, in cui sono entrati molto più che in passato insegnanti che hanno avuto una formazione iniziale pedagogica che prima mancava, quindi insegnanti che si sentono più forti, più preparati, con una preparazione non solo disciplinare ma anche di metodi più adeguata, e quindi che hanno meno timore a mettersi in gioco. Dall'altro lato, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, cioè la scuola alla fine si configura sempre come un mondo a cavallo tra la necessità di preservare dal passato elementi rilevanti, educativi, di sapere e portarli nel futuro, e aggiornarsi a un mondo che invece innova.
9: Insegnare latino e greco con l'intelligenza artificiale.
11: Esattamente, questa è un'ottima sintesi, Come insegno latino e greco con l'intelligenza artificiale, e nel frattempo, mentre insegno i miei studenti con l'intelligenza artificiale latino e greco, devo rinforzarli in modo tale che facciano dell'intelligenza artificiale uno strumento utile e non uno strumento sostitutivo del loro apprendimento. È un triplo salto mortale carpiato che stiamo chiedendo agli insegnanti di fare, dando poca formazione in corsa, e loro però sono in classe tutti i giorni, sono su quel palcoscenico tutti i giorni, e tutti i giorni devono affrontare concretamente con gli studenti queste questioni.
9: Un palcoscenico che li mette alla prova tutti i giorni di fronte a degli studenti e studentesse in continuo cambiamento, che ricordiamocelo sempre hanno vissuto anche il periodo difficilissimo del Covid. E i nostri insegnanti hanno compreso l'importanza di avere competenze di tipo relazionale e quanto sia importante anche il benessere dei ragazzi e delle ragazze. Non era così scontato, sottolinea Rita Bertozzi, professoressa associata presso il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
4: No, non è, direi che non è affatto scontato, nel senso che se ne guardiamo anche a studi precedenti, una profilazione potremmo dire che distingue insegnanti che comprendono questa dimensione educativa e relazionale, insegnanti che invece dichiarano che è la disciplina soltanto l'oggetto del loro lavoro, era più marcata. Invece è stato integrato molto di più nella propria idea di insegnante, quella proprio di essere adulti in relazione a, insomma, diciamo così, a dei giovani in crescita, delle persone in crescita, e dove la componente relazionale viene vista come fondamentale anche allo scopo di andare a lavorare sul piano didattico. L'altro elemento che noi vediamo di cambiamento, direi positivo, riguarda le pratiche didattiche. E l'aspetto interessante è vedere come effettivamente dal 2008 a oggi c'è stata una grande crescita di attività che non siano soltanto, diciamo così, la lezione frontale, intesa come mera trasmissione di contenuti, no? Con uno che parla, gli altri che ascoltano, ma una varietà di attività didattica laboratoriale, di cooperative learning, che vivacizza, diciamo così, l'aula. Quello che è un po' io provocatoriamente vorrei che avvenisse, capire quanto anche questo cambiamento è percepito da parte degli studenti.
9: Ma secondo lei gli insegnanti sono in grado di nutrire maggiore empatia nei confronti degli studenti e delle studentesse? Cioè, hanno compreso quindi che la componente relazionale è importante? Ragazzi che spesso vengono definiti, descritti, tutte le indagini ce lo dicono, anche un po' più fragili rispetto ad un tempo. Ecco, questa maggiore empatia l'avete riscontrata in classe?
4: Quello che noi possiamo dire è che gli insegnanti hanno molta più attenzione e sensibilità anche a questi elementi di emotività, di fragilità versus benessere psicologico degli studenti, e vanno a, come dire, a vederlo come una parte integrante della loro attività professionale. Dall'altra parte possiamo anche dirci che a volte si sentono inadeguati rispetto a queste sfide, cioè c'è una percezione di importanza di tematiche, ad esempio pensiamo all'ansia, no? Di questa generazione, o a un malessere, un disagio generalizzato, e a volte quello che dichiarano è: io vorrei, ma non sento di avere pienamente gli strumenti per poter, questo soprattutto le donne, nella storia viene fuori che c'è una sensibilità al femminile, di disponibilità a questo, e al contempo un dichiararsi però poco competenti, un bisogno di supporto formativo, e credo che questo sia una richiesta più che legittima da parte degli insegnanti, che spesso si ritrovano delle classi comunque complesse, tantissimi compiti educativi che vengono assegnati sempre più anche alla scuola, e forse un accompagnamento che può essere anche un po' più sostenuto, più solidale, ecco, direi più empatico anche nei confronti degli insegnanti.
9: E una delle sfide che gli insegnanti si trovano ad affrontare è sicuramente quella della multiculturalità. 930.000 gli alunni e le alunne con cittadinanza non italiana, l'11% degli iscritti. Ma, e anche questa è una sorpresa per gli insegnanti, questi ragazzi e queste ragazze che arrivano da ogni parte del mondo arricchiscono il loro lavoro. Maria Grazia Sant'Agati, professoressa associata del Dipartimento di Sociologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
12: Quello che emerge dalla ricerca è un quadro piuttosto positivo, cioè che gli insegnanti italiani di fatto percepiscono positivamente questa presenza a vari livelli, sia per le occasioni di scambio e di confronto con la diversità culturale che crea per gli studenti stessi, ma uno dei dati che più colpisce anche rispetto alla terza indagine insegnanti, rispetto alla quale è passato più di un decennio, è il fatto che la percepiscono come una risorsa per l'innovazione didattica e professionale, cioè una sfida, un segno dell'attualità anche della scuola italiana, una scuola che finalmente forse possiamo dire viene percepita dagli insegnanti come una scuola internazionale, no? Di fatto.
9: Un dato che mi ha colpito nella vostra ricerca è che a parità di voto uno studente proveniente da un contesto sociale abbiente ha 7 punti in più di essere indirizzati verso classico o scientifico, e questo spesso riguarda anche studenti e studentesse con background migratorio. Ecco, questo è un piuttosto importante.
12: Assolutamente molto importante. Quello che emerge è che a parità di merito sono poi più bravi, che rischiano di essere svantaggiati tra gli studenti con origine migratoria. Ci sono delle scelte che sono influenzate fondamentalmente da questa origine, non è una novità. Forse quello che emerge negli studenti con background migratorio è il fatto che non tutti gli studenti che hanno questo background sono necessariamente svantaggiati socio-economicamente, culturalmente. però l'essere, no, non italiani è un tratto di alta visibilità sicuramente nel mondo della scuola, pensiamo
9: e quindi su nomi. Questo anche gli insegnanti devono fare
12: ci
9: un
12: può
9: passo
12: essere una, sì, una discriminazione quasi sistemica, strutturale, c'è cioè un modo di funzionamento automatico del, no, dell'orientamento a scuola che orienta, no, solo alcuni verso gli licei, quindi su questo sicuramente c'è da lavorare, c'è tanta progettazione in atto e interventi che vanno in quella direzione.
13: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
14: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
15: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
16: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
17: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
18: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
19: Tempo in diretta.
20: Bentrovati, vediamo le previsioni per sabato 4 luglio. Torna l'anticiclone e l'atmosfera ritorna stabile su gran parte delle regioni. Avremo bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Solo sulle coste tirreniche tra Calabria e Sicilia ci potranno essere delle veloci precipitazioni pomeridiane. Temperature massime in ulteriore aumento con punte di 34-35 gradi. Scarica l'app de ilmeteo.it.
21: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
22: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
23: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
24: Yuhu! C'è nessuno?
25: Yeah! Uno c'è!
24: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
25: Piacere! Calzolone!
24: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
25: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
26: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
27: Un libro ti porta ovunque. L'estate 2026 comincia in edicola con Il Sole 24 Ore e tanti bei libri illustrati per non annoiarsi mai. Arte, natura, creatività e molto altro per accendere la curiosità di bambini e ragazzi. Dal 2 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore, ogni volume a soli 6,90 euro.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo con tutte le R del caso. Buongiorno amici e nemici, buongiorno socio Bellasio.
1: Buongiorno, mi fanno notare dalla regia il colore delle nostre camicie.
0: Ti stai posizionando?
1: Lo spirito dei tempi.
0: Purtroppo sì, ma no, nel mio caso no, è un caso, appunto.
1: Anche nel mio, spero.
0: Ah,
1: anche.
0: Okay.
1: A parte che è antracite, il mio è antracite, dico.
0: La mia
1: è proprio
0: nero.
1: Il tuo
0: proprio nero e anche smanicato, così le braccia si alzano. No, vabbè,
1: dai,
0: comunque,
1: dai,
0: andiamo avanti, perché la puntata è ricca, ricchissima. Vado a leggere l'elenco degli ospiti che ci faranno compagnia oggi. Massimo Fagioli, teologo e storico della Chiesa. Oggi è la giornata giusta per parlarne tra scismi e sfide papali al presidente degli Stati Uniti, nel giorno proprio dei 250 anni della nascita degli Stati Uniti. Poi avremo Valentina Pigliautile, giornalista del Messaggero, con cui cercheremo di capire, insomma, questo surplus verso la campagna elettorale che ci aspetta. E poi Carlo Freccero, perché ieri hanno presentato i palinsesti della RAI, c'è l'impazzimento per Temptation Island, c'è la commissione di vigilanza RAI che è saltata in aria, insomma ne parliamo con lui. E poi arriveranno Lorenzo Pegliasco per U3 e il colpo di grazia di Grazia Maria Dragani sul finale. Però io comincerei dal tuo editoriale, socio.
1: Dunque, io in realtà questa settimana pensavo...
0: Scusa, ho scordato una cosa fondamentale.
1: Di 349-238-6666, 349-238-6666, no.
0: Quello per dare ragionamento a te, ma abbiamo un contributo anche di Stefano Bartezzari.
1: Yes.
0: Sulla parola della settimana, ma adesso, insomma, poi ci arriviamo comunque, vai.
1: Intanto cercate di indovinarla. Dunque, questa settimana pensavo che in un periodo complicato qualcuno prima o poi dovrebbe scrivere oggi un testo, un saggio, uno di quelli che magari, come la promessa di Marianna Aprile, vince poi il premio Viareggio. Un testo semplice. Un testo che sostiene che tutti gli esseri umani sono creati uguali, che esistono diritti che nessun governo concede, perché nessun governo può togliere, perché esistono già da prima. Tra questi diritti, per esempio, questo testo potrebbe citare la vita, la libertà, la ricerca della felicità. Un testo che dice che i governi esistono per garantire quei diritti e che il loro potere non nasce dalla forza, dal sangue, dalla paura, nasce, oibò, dal consenso dei cittadini. Un testo, cerco questo testo, con qualche passaggio che può persino suonare rivoluzionario, un po' estremo. Un testo che dice che quando un governo distrugge questi obiettivi e dunque cancella le speranze, quando invece di proteggere i diritti li minaccia o li danneggia, i cittadini, secoli fa si sarebbe detto i popoli, hanno il diritto di cambiarlo e di costruirne uno nuovo, capace di garantire meglio la sicurezza e la felicità dei cittadini stessi. Parole un po' impegnative, parole che ricordano che la libertà non è un regalo ma una responsabilità e una conquista, che la democrazia non è solo il voto di un giorno ma un rapporto continuo e di fiducia tra chi governa e chi è governato. Un testo, cerco, che dice che il potere in una società libera non appartiene mai definitivamente a qualcuno, appartiene ai cittadini, secoli fa si sarebbe detto al popolo. Mentre oggi discutiamo di crisi delle democrazie, di populismi, di libertà di espressione, di limiti del potere, cerco un testo di questo tipo. E oggi, 4 luglio, una festa ci ricorda che quel testo lo abbiamo trovato 250 anni fa, è la Dichiarazione degli Stati Uniti d'America, la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America. Certo, gli Stati Uniti d'America sanno farsi odiare come farsi amare, a fasi alterne e anche allo stesso tempo, ma da 250 anni quella dichiarazione, che pure certamente non è perfetta, anzi era un punto di arrivo, non un punto di partenza, alcune di quelle cose devono ancora essere attuate al meglio e per tutti, quella dichiarazione, certamente non perfetta, ci ricorda cose belle.
0: Posso applaudire?
1: Grazie. Prego.
0: Nonostante sia forse il periodo della vita in cui meno mi appassionano gli Stati Uniti, ma applaudo e ti cito pure. Guarda, questa cosa che non ci parliamo degli editoriali, ma in qualche modo i nostri editoriali si parlano sempre, mi piace, perché tu parli di consenso dei cittadini alla base dei governi, e io aggiungo un pezzetto in questa descrizione delle democrazie sane, no? E cioè il dissenso dei cittadini. Il dissenso che, proprio in virtù di quello che hai appena detto, va ascoltato, va considerato, va indagato, ne vanno indagate le ragioni, non va represso, non va ristretto. Tra l'altro siamo al 25esimo anno dal G8 di Genova, credo, diciamo, l'episodio più grave della nostra democrazia, e un episodio che ha in qualche modo inaugurato una gestione del dissenso che lì ha avuto il suo apice negativo, ma che diciamo abbiamo potuto riscontrare in molte altre occasioni. Ma magari ci abbiamo il modo di tornarci prima della fine di questa stagione sul G8 di Genova, ma in questo sabato mattina è su un altro territorio in cui voglio andare, ed è la Sardegna. Tavolara. A Tavolara c'era un progetto per fare 26 abitazioni private, campi da golf, un resort, 200 milioni di investimento a Cala Finanza davanti a un'area marina protetta, un posto, se lo conoscete, insomma, paradisiaco, che invece su cui c'era questo progetto autorizzato appunto dal governo per fare questo insediamento turistico. E i sardi, i cittadini sardi, si sono mobilitati, hanno protestato, hanno fatto presidi, sono riusciti al momento, perché la cosa non è definitiva, a bloccare quella speculazione edilizia. Ora io non voglio dire che tutto vada bloccato, perché già ti sento arrivare l'Italia dei no, tutto fermo, tutto bloccato, no, però mi piaceva ricordare questa mobilitazione, non solo perché, diciamo, la Sardegna è un po' rimasta una delle poche patrie di questo genere di mobilitazione a difesa di un'identità del territorio, un'identità che non è quella, no, della nazione, no, della purezza, anzi, come direbbe l'onorevole Pannacci, dell'omogeneità culturale, che è già stata compromessa, quale che fosse, perché in questo paese non c'è mai stata un'omogeneità culturale, ma vabbè. La difesa del paese è quella cosa per cui chi quei territori li abita vuole preservarli da chi, non abitandoci, ci vede solo delle possibilità di profitto e di speculazione. È quello che sta succedendo nel silenzio generale in Albania, dove il fiero popolo albanese, che ai soprusi, essendo stato per decenni prima sotto gli ottomani, poi sotto regimi comunisti, eccetera, quindi ne sa qualcosa di ribellioni, il popolo albanese si sta ribellando a suon di manifestazioni di milioni di persone a un altro progetto di speculazione barbaro, fatto proprio dalla famiglia Trump, da Ivanka e Kushner, suo marito, in un'isola paradisiaca anche quella di fronte alle coste albanesi. Cosa ci dicono queste due mobilitazioni? Che il vero nazionalismo, quello sano, il vero populismo è quello dei popoli che scendono in piazza e si ribellano a tutto quello che agli stati, anzi, se volete, alle nazioni, fa male, perché trasforma le nazioni in luoghi solo turistici in cui trovare al massimo dei camerieri e poco altro, e invece ci trovano ancora dei cittadini molto incazzati.
1: L'unica cosa, perché dici silenzio generale? Cioè la rivolta
0: non sta parlando nessuno.
1: C'è una
0: nessuno.
1: Pagina oggi, mi pare, anche adesso potrei sbagliare, Repubblica, New York Times, prima pagina, la rivoluzione dei fenicotteri, però no, dico sì, la stampa un
0: rispetto
1: po'
0: rispetto al fenomeno che è quello, cioè se ne sta parlando pochissimo, rispetto anche a quello diciamo che racconta quel progetto sui veri progetti che ci sono sul Mediterraneo da parte della famiglia reale della Casa Bianca, no? Cioè, diciamo, diciamo che gli albanesi ci
1: sicuramente sembra... c'è la famiglia, questo diciamo.
0: Beh, lui si crede un imperatore, quindi vale a dire a lui che so che non sono famiglia reale, io ci sto, è lui che ne è convinto.
1: Tra l'altro l'ultima polemica è pure sul compenso di Melania per il documentario compenso faraonico. Cosa stai guardando con così grande attenzione?
0: No, perché c'è Michele che mi dice non è sull'isola di Tavolara, è in Sardegna di fronte a Tavolara.
1: Sì, sì, è di fronte a Tavolara, sì. Cala Finanza.
0: Oppure hai detto Cala Finanza, Michele.
1: Ciao Michele. Michele, allora state Michele. In diretta.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
3: Ben ritrovati. In Lombardia, sulla tangenziale ovest di Milano, code tra corsi con l'innesto con la 7 in direzione Bologna per un incidente all'altezza di Assago. In Liguria, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, incolonnamenti tra Masone e l'innesto con la 10 in direzione Genova a causa di un incidente risolto. Su questi eventi incide il traffico intenso per gli spostamenti verso le località turistiche. Sulla A7 Milano-Genova, code per lavori tra Roncoscrivi e Busalla in direzione Genova. Sul tratto marchigiano della A14 Adriatica, un incidente da poco avvenuto provoca 2 km di coda tra Pesaro e Fano in direzione Pescara. Infine in Campania, sulla 1 Roma-Napoli, code in uscita allo svincolo di Capua provenendo da Napoli per operazioni di ripristino incidente con autobus coinvolto. È tutto, fate buon viaggio.

0: Ecco, ma breve amore si riferisce sempre ancora
1: a Prevost e Trump, credo.
0: No, Meloni Trump vi riferite sempre. Comunque sì, Prevost
1: in questo caso.
0: Prevost e Trump, ma amore mi sa che proprio amore, diciamo, mai. Comunque i due protagonisti di questo 4 luglio sono sicuramente loro, Donald Trump, che terrà questo discorso lunghissimo, pare, insomma, in occasione dei 250 anni, trasformando un po' una festa che era degli Stati Uniti e per un anniversario legato all'indipendenza degli Stati Uniti a un proseguimento un po' del suo compleanno, del suo 80° compleanno. Ma l'altro protagonista è sicuramente Papa Leone XIV, Robert Prevost, nato a Chicago, studiato a Villanova, nella stessa università del nostro prossimo ospite, che invece ha deciso di andare a Lampedusa e ieri, in occasione appunto dell'avvio delle celebrazioni per il 250° anniversario, ha dato un messaggio al mondo particolarmente forte. Noi, per parlare di questo e anche del suo ultimo libro, che si intitola Leone XIV e la Chiesa Globale, Unità e Pace, edito da Morcelliana Edizione, ci colleghiamo con un professore, teologo e storico della Chiesa, ha insegnato negli ultimi tempi al Trinity College di Dublino, ma torna adesso ad agosto a insegnare alla Villanova University di Filadelfia, appunto la stessa in cui Papa Leone XIV si è laureato in matematica. Con noi professor Massimo Fagioli, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Professor Fagioli, parto da un titolo di un giornale di oggi perché mi aiuta a farle la domanda più sentita, forse anche per certi versi più banali, che gli ascoltatori si possono fare. Oggi la stampa titola un editoriale di Marcello Sorgi, Padre Bob, il capo dell'Occidente. Che riflessione le suggerisce?
2: Beh, è un titolo azzeccato, nel senso che Leone XIV è sicuramente più un figlio dell'Occidente di quanto non fosse Papa Francesco. Si identifica di più con quella cultura transatlantica post 1945, però è anche il Papa di una Chiesa che è sempre meno occidentale, è sempre più globale, come dice il mio libro, ed è più globale anche all'interno degli Stati Uniti in cui lui è nato, nel senso che c'è una percentuale sempre maggiore di cattolici e di americani che non sono occidentali per cultura e per famiglia, insomma. Quindi è un'ambivalenza quella del Papa, della Chiesa che oggi parla all'Occidente, dall'Occidente. È più complicato, ecco.
1: Papa Leone sarà anche diciamo il capo dell'Occidente, ma all'interno della Chiesa questa settimana si è consumata una scissione, anzi uno scisma per la precisione, quello che, diciamo, in qualche modo messo in moto da Alfonso de Galarreta e Bernard Fellé, che hanno ordinato dei vescovi e sono parte della fraternità sacerdotale San Pio X, con cui, diciamo, qualche dissapore sarà già manifestato, ma insomma siamo arrivati alla rottura. E siccome siamo nel 2026, sentir parlare di scisma è qualcosa quasi di distopico. Ci spiega bene come siamo arrivati a questo punto e se, diciamo, se è qualcosa che rafforza o indebolisce, Prevost, questa scomunica seguita alla decisione della fraternità San Pio X?
2: Ma dunque, intanto la scomunica è automatica per chi ordina dei vescovi nella Chiesa Cattolica senza il permesso del Papa. La reazione di Papa Leone mostra la sua forza. Non dimentichiamo che lui è un Papa che ha un dottorato in diritto canonico, è un pensatore della legge nella Chiesa, e per lui l'unità della Chiesa è molto importante. E quindi questo scisma non è la prima volta nell'ultimo secolo, nel senso che si era già verificato la prima volta con lo stesso gruppo nell'88. Allora però c'erano delle figure più di mediazione con questo gruppo ultraconservatore, perché in Vaticano c'erano solo Giovanni Paolo II, ma anche il cardinale Ratzinger, che erano più, anche biograficamente, insomma, vicini per conoscenza personale di questo gruppo. Invece Leone, che nasce nel 55, ha molta meno pazienza con questo gruppo che, per esempio, dice che le altre religioni sono opera del diavolo, o che dice che non ci dovrebbe essere libertà religiosa negli stati perché solo i cattolici dovrebbero avere libertà religiosa, tutta questa serie di cose. Insomma, quindi è uno scisma, è un termine tecnico per dire che c'è all'interno della famiglia cattolica una minimissima parte, all'interno del miliardo e 400 milioni di cattolici, che pensano che il cattolicesimo si debba fermare a metà 800 sostanzialmente. E Papa Leone, che è un figlio dell'America, dice: questa cosa è pericolosa, non ha senso, quindi voi siete fuori dalla comunione cattolica.
1: Oggi tutta la giornata la passeremo noi commentatori, diciamo tipo partita di ping pong tra Lampedusa, dove peraltro ci segnala Giovanni Esperti, sta volando, è decollato da Ciampino il volo che porterà Papa Leone a Lampedusa per la sua visita pastorale alla Porta d'Europa, e tra la visita pastorale di Leone e le celebrazioni per i 250 anni della nascita degli Stati Uniti. E in realtà questi due campi si intersecano anche in questo, nella notizia della settimana su questo scisma, perché l'estrema destra e i leferiani, tra l'estrema destra e i leferiani c'è una saldatura. Come si racconta, come si spiega questa saldatura, cosa hanno in comune e se, diciamo, se è una saldatura di visione soltanto o anche un progetto?
2: È una saldatura che ha radici antiche, nel senso che il fondatore di questo gruppo estremista, Marcel Lefebvre, un vescovo francese, disse nei primi anni 70 che il Concilio Vaticano II era come la rivoluzione francese nella Chiesa, e quindi lui si era allineato a quella cultura pro-fascista, o non antifascista, e reazionaria, che già negli anni 70 manifestava un certo disagio, diciamo così, nei confronti della democrazia, il liberalismo, l'immigrazione. Il momento attuale è più pericoloso per questa saldatura, perché nell'88, quando avvenne il primo scisma, le democrazie occidentali erano più sane, la democrazia americana era sicuramente più sana, invece oggi c'è più rischio di una pericolosa commistione fra un'ideologia religiosa e queste forze che vogliono abbattere i sistemi democratici costituzionali. Quindi anche per questo credo che la reazione immediata, dopo meno di 24 ore, del Vaticano, che ha dichiarato la scomunica, sia importante per capire che in Vaticano si comprende il rischio di lasciare delle zone, diciamo, grigie su dove sta il cattolicesimo rispetto a alcuni valori fondamentali della modernità politica.
3: Ecco, professor Fagioli, lei nel suo libro Leone XIV e la Chiesa globale dice che questo Papa non può essere ben interpretato se non si tengono in considerazione le tre grandi tendenze, trasformazioni che stiamo vivendo. Appunto, è il primo Papa degli Stati Uniti, che è un grande cambiamento per la Chiesa, c'è una crisi dell'ordine liberale internazionale e c'è una difficoltà della Chiesa globale. C'è un tema che questi tre fenomeni un po' li lega, che è proprio quello dei migranti. Non a caso Leone XIV oggi, come ha ricordato Marianna Aprile, va a Lampedusa. Non è un tema facile per la Chiesa, perché negli Stati Uniti chi è più vicino alla Chiesa cattolica, per esempio J.D. Vance, che ha appena pubblicato un libro dove riracconta la sua conversione al cattolicesimo, proprio sui migranti, insomma, c'è una destra che ha dei dubbi sulla dottrina della Chiesa, o perlomeno si sente rappresentata da politici che la osteggiano. Che riflessione si può fare?
2: Beh, è uno scontro che era cominciato già durante Papa Francesco, specialmente con J.D. Vance, ma con l'amministrazione Trump, e l'elezione di Papa Leone da parte del conclave nel maggio dell'anno scorso è anche una risposta a questo, nel senso che il cattolicesimo americano è per definizione una chiesa di immigrati, e quindi fino a 10-15 anni fa era impensabile per un cattolico in politica prendere delle posizioni come quelle di J.D. Vance, e quindi oggi si vede nella politica americana J.D. Vance, ma anche Marco Rubio e molti altri giudici, per esempio la Corte Suprema, esprimono un cattolicesimo americano 2.0, che dice no, c'è una nuova questione nazionale per cui l'immigrazione va fermata, e Papa Leone invece è un papa che è il più giovane rispetto a quelli eletti negli ultimi 50 anni, ma è dal punto di vista della sua cultura politica americana un cattolico 1.0, cioè uno che crede che l'immigrazione ha fatto bene non solo alla Chiesa americana, ma anche al popolo americano, al progetto americano. E questo è un vero scontro, cioè non è una questione di insomma, interpretazioni di questo o quel passaggio, quel discorso, ma proprio sono due visioni del mondo molto diverse, e lo scontro è proprio molto aperto, ecco.
1: Ma quindi noi, siccome in Italia, commentando la politica, ci chiediamo da settimane se il riavvicinamento tra Giorgia Meloni e Donald Trump sarà o no possibile, come dire, le declino la domanda su Papa Leone: è verosimile che la temperatura tra Trump e Papa Prevost si raffreddi, o diciamo durante il mandato dei due sarà inevitabile che continuino a scontrarsi su temi così identitari per entrambi, cioè per la destra americana di oggi da una parte e per la chiesa di Prevost dall'altra?
2: Ma dunque, la temperatura si è già raffreddata fra gli apparati, cioè tra la Santa Sede, il Vaticano da una parte e le ambasciate degli Stati Uniti a Roma, sia in Italia sia quella presso la Santa Sede, quindi gli uomini di seconda fila che reggono il sistema, diciamo così, sanno benissimo che queste due entità devono parlarsi. La questione è che il personaggio Donald Trump non è un politico tradizionale, con il suo uso spregiudicato dei media, social media, di giorno in giorno lui cambia l'agenda, quindi questa è la variabile, è la vera incognita, ecco. Ma sia in Vaticano sia negli apparati degli Stati Uniti è chiaro il fatto che queste due entità si devono parlare, non solo per il bene del mondo, ma anche per gli interessi specifici, certo, che sia gli Stati Uniti sia il Vaticano hanno. Quindi finché c'è Trump alla Casa Bianca c'è un'incognita, ecco, però queste
0: però devono farlo.
2: Due, esatto.
0: Grazie professor Massimo Faggioli, ricordiamo il suo libro Leone XIV e la Chiesa Globale. Intanto un ascoltatore mi ricorda che l'articolo che citavo prima sull'Albania di oggi è sul Foglio, ma un attimo di orgoglio sole, perché già 10 giorni fa, una decina di giorni fa, Micaela Cappellini sul Sole 24 ore ha raccontato la rivolta che è in corso in Albania. E adesso GR24, poi parliamo di politica e di televisione con Carlo Freccero e tanti altri ospiti.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus

0: affronta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, celofanato, con il Sole 24 Ore.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
4: Sono le 9.
5: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Teheran, 20 milioni di persone per rendere omaggio alla salma di Khamenei. La procura di Torino chiede l'arresto di un agente per il ferimento del tifoso Basoccu. Mondiali di calcio, nella notte vincono Egitto, Argentina e Colombia. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Migliaia di persone si sono recate a Teheran da diverse città iraniane, dalle zone rurali, per dare l'ultimo saluto al defunto leader Ali Khamenei. Il governo prevede l'arrivo di 20 milioni di persone.
1: L'Iran ha dato ufficialmente il via a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per l'ex leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso lo scorso 28 febbraio durante gli attacchi di Israele e USA. Fin dalle prime ore della mattina, migliaia di persone in lutto si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran con innumerevoli striscioni rossi, simbolo di richiesta di giustizia per il martirio e promessa di ritorsioni, scanditi ripetutamente slogan ostili come morte all'America e invocazioni al grido di vendetta, vendetta. L'allerta è massima per possibili attentati, mentre sono stati sospesi i negoziati indiretti tra Teheran e Washington per porre fine al conflitto. Francia e Regno Unito, intanto, hanno siglato un accordo strategico con l'Oman per garantire la sicurezza della navigazione all'interno delle acque territoriali del Sultanato che attraversano lo stretto di Hormuz. In una nota congiunta, il presidente francese Macron e il primo ministro britannico Starmer hanno confermato la disponibilità a schierare una missione multinazionale a sostegno della libera navigazione nell'area. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24.
0: Gli Stati Uniti d'America sono la nazione di maggior successo, più realizzata e più eccezionale mai esistita nella storia dell'umanità. Dichiararlo alla vigilia del 250° anniversario dell'indipendenza è stato il presidente americano Trump nel discorso tenuto al Monte Rushmore. In tutte le cronache dei secoli, mai prima d'ora una nazione ha celebrato un trionfo così magnifico come questo. A 250 anni l'America è la repubblica più antica del mondo. Siamo il popolo più libero, abbiamo la Costituzione più giusta e duratura del mondo. Siamo il paese più forte e potente e per grazia di Dio gli Stati Uniti d'America sono la nazione di maggior successo, più realizzata e più eccezionale mai esistita nella storia dell'umanità, ha sottolineato Trump. Ci sono foto riprese da telecamere di sicurezza nel Principato di Monaco che mostrano quella che viene descritta come Anastasia Berezovska, 39 anni, l'attentatrice ucraina che ha ferito gravemente un magnate suo connazionale, Vadim Yermolaev, travestita da uomo. La donna, dopo essere fuggita prima in Francia, poi in Italia, sarebbe stata avvistata a Francoforte. La cronaca italiana, sparatoria nella notte a Napoli, morto un 33enne. All'una circa la polizia è intervenuta in zona Porta Capuana per un uomo ferito da un colpo d'arma da fuoco in piazza Sant'Anna a Capuana. L'uomo è deceduto durante il trasporto in ospedale. Dalle immediate ricostruzioni dei fatti è emerso che la vittima sarebbe stata ferita in circostanze ancora da accertare, mentre

0: viaggiava a bordo di uno scooter. La procura di Torino è convinta che a colpire Marco Leonardo Basoccu, tifoso bianconero rimasto ferito prima del derby Torino-Juventus disputato lo scorso 24 maggio, sarebbe stato un lacrimogeno in dotazione alla Polizia di Stato. Secondo quanto scrive La Stampa, i pubblici ministeri hanno chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile. Il procuratore capo e il sostituto ritengono che il poliziotto abbia sparato il lacrimogeno ad altezza uomo, colpendo il 36enne ultra juventino. Il calcio giocato adesso con i mondiali.
1: Quanta fatica per l'Argentina per evitare una clamorosa eliminazione. Capoverde rende la vita complicatissima ai campioni del mondo in carica, che alla fine la spuntano 3-2 ai supplementari. Messi apre le danze con il suo 7° gol in questo mondiale. Duarte pareggia i conti nella ripresa e si va così all'extra time. Argentina di nuovo avanti con Lisandro Martinez e di nuovo raggiunta con uno spettacolare gol di Lopez Cabral. A 10 minuti dalla fine il colpo di testa di Romero, deviato da Borges, salva gli argentini che ora negli ottavi se la vedranno con l'Egitto. Salah e compagni hanno avuto la meglio sull'Australia, i calci di rigore dopo l'1-1 al 120esimo. Non ha pagato la mossa del CT degli oceanici di sostituire il portiere Beach con la riserva Ryan poco prima della tornata di tiri dal dischetto. L'ultima qualificata in ordine di tempo agli ottavi è la Colombia, che continua la propria marcia battendo 1-0 il Ghana con il gol di Arias. Prossima avversaria dei Cafeteros, la Svizzera. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Termina qui questa edizione di GR24, la linea torna ad Amici e Nemici, noi ci risentiamo alle 10.

0: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
1: Senti, è il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Zanzara Tour!
3: Avanti tutta!
4: Io mi rassegno!
3: Al peggio!
5: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

0: Ma la dedichiamo a Taylor Swift. Ti ho bruciato, Daniele Bellazio.
1: No, sei sicura di voler parlare di matrimoni tu, Marianna Aprile?
0: Perché sì, sì, sì, sì.
1: Sono i due matrimoni dell'anno, sono. No, uno è quello di Taylor Swift e l'altro, vabbè. Sappiamo.
0: Ieri ha monopolizzato New York, altro che 250 anni, celebrazioni trampiane, la acerrima nemica, ho detto acerrima, Taylor Swift ha fatto le cose in pompa magna, Madison Square Garden.
1: Acerrima nemica, ma poi alla fine allora non si espose così, in modo così, diciamo, preciso, Sì, però hai ragione, ci fu polemica proprio.
0: Si è esposta abbastanza da prendersi le reprimende e gli insulti di Trump.
1: Vabbè, diciamo. Quello se li prende più o meno anche chi le sostiene, anche chi sostiene Trump prende insulti e reprimende, figuriamoci chi lo
0: giustamente critica. Giovanni Esperti ci racconta Dua Lipa, che ha monopolizzato invece Palermo e mezza Italia col viaggio di nozze, con il suo matrimonio.
1: Con
0: ha
1: la
0: ragione.
1: Maglia del Napoli Calcio, sì.
0: Sì, vabbè, questo è Alex Baroni, cambiare.
1: Sì. E la colonna sonora è di Grazia Maria Dragani, giusto? Tutto
0: sì.
1: Attaccato? Sì, grazie.
0: Tutto
1: Maria.
0: Attaccato. Okay. Ma noi dobbiamo lanciare una sigletta, forse.
1: Sigla.
2: U3, sondaggi senza numeri in 3 minuti.
0: E abbiamo con noi per U-Trend Lorenzo Pregliasco, direttore responsabile di U-Trend, nonché padre fondatore di U-Trend. Buongiorno Lorenzo.
3: Buongiorno a voi.
0: Uno dei temi invece di questa settimana è questo punticino che futuro nazionale dell'onorevole Vannacci ha preso sulla Lega di Matteo Salvini, che pure lo accolse all'interno della Lega, appunto. E la domanda è, credo che da qui alla fine della stagione sarà sempre solo una, e cioè: è un trend? Cioè, lo vedremo crescere di un punto a settimana questo movimento, o a un certo punto il bacino di quello che può drenare dalla Lega e da Fratelli d'Italia, che questa settimana cala di quasi un punto, è destinato a rallentare?
3: Sai, non è detto che continui questo trend. Adesso Vannacci sta avendo una grandissima visibilità nella fase, diciamo, iniziale della nascita del suo partito. Si potrebbe anzi dire che forse il difficile viene adesso, cioè la cosa complicata è tenere mediaticamente, politicamente, essere sul pezzo nei mesi futuri, nei mesi successivi, che sono quelli che ci portano verso le elezioni politiche. Non sarebbe il primo caso di un partito che nasce con buone premesse, con un buon bacino potenziale, ma che poi non riesce a reggere sul lungo. Devo dire, il tema qua secondo me inizia a diventare più che la sola erosione di consenso verso la Lega, anche l'erosione di consenso verso Fratelli d'Italia. Perché la Lega comunque non ha tantissimo da cui erodere. A un certo punto è già al 6% circa, quindi se togliamo uno zoccolo duro di leghisti non c'è moltissimo da pescare per Vannacci a questo punto. Dove c'è sulla carta molto da pescare invece è in Fratelli d'Italia, che è un partito molto più grande.
1: Lorenzo Pregliasco, volevo chiederti una cosa legata alla politica estera, perché i giornali di oggi segnalano un cambiamento almeno di tono della politica estera del governo nei confronti dell'Ucraina in vista del prossimo vertice della NATO, cioè un raffreddamento, diciamo così, del sostegno finora molto caloroso all'Ucraina dato dal governo italiano. Ma la domanda che ti pongo è più una questione di guerra Russia-Ucraina, insomma partiti più vicini alla Russia che insidiano il consenso della maggioranza, o più un tema di armi, non armi, e quindi più il dibattito su spendere o no nell'ultimo anno di legislatura per il riarmo europeo?
3: Beh, sai, le cose sono legate. Forse la seconda aiuta a giustificare la prima, no? Aiuta a spiegare, diciamo così, un raffreddamento su un filone che dobbiamo dire non è facile da proporre all'opinione pubblica, nel senso che quando si parla di sostegno militare, quando si parla di investimenti in difesa, noi vediamo sempre una diciamo difficoltà dell'opinione pubblica a seguire la politica. L'Italia, tra l'altro, questo emerge in tanti studi che sono stati fatti a livello internazionale, l'Italia è molto più diffidente rispetto anche ad altri paesi europei Ogni volta che si parla di spese militari, di rafforzamento della difesa, noi abbiamo davvero una impostazione, diciamo così, molto, chiamiamola pacifista, chiamiamola iperdiplomatica, qualcuno potrebbe chiamarla anche, no, un po' di evitamento, ecco, di tutto ciò che ha a che fare con difesa e spese militari, forse viene anche dalla nostra storia, per carità, ma è qualcosa che si vede anche rispetto ad altri paesi europei che invece tendono a essere più propensi a rafforzare la difesa in questa fase.
1: Mari, volevi chiedere qualcosa?
0: Ci sarà una questione pure di soldi alla base, ma questo poi lo vedremo. Abbiamo poco tempo, però appunto, siccome l'ultimo vostro sondaggio, secondo l'ultimo vostro sondaggio, il 16% degli italiani vorrebbe votare entro la fine del 2026, il 25% nella prossima primavera, ti chiedo se sono percentuali simili a quelle che iniziano a serpeggiare nel governo.
3: Ma io penso che comunque lo scenario più probabile sia il voto il prossimo anno. Resta da capire se si vorrà andare a fine legislatura, quindi settembre-ottobre, e lì c'è un tema che è la legge di bilancio, cioè si voterebbe molto vicini alla stagione della legge di bilancio, o se anticipare in primavera, e lì si apre un altro problema, cioè votare insieme alle comunali oppure no. Ecco, diciamo che è un bel ginepraio quello del calendario per il governo Meloni.
0: Su questo Mattarella mi sembra che abbia già espresso dubbi per la doppia spesa elettorale, insomma, poi vedremo che cosa succederà.
1: Lorenzo, noi dobbiamo lanciare un corsivo di Stefano Bartenzaghi sulla parola establishment. Volevo chiederti, aiuta o non aiuta a un leader politico quando dice ho contro l'establishment?
3: Beh, in questa fase aiuta ancora abbastanza, perché l'establishment non piace a nessuno, anche perché, Daniele, nessuno pensa di esserne parte, no? Pensano tutti di essere dalla parte opposta.
1: Grazie Lorenzo Pregliasco, Utrend, e quindi sentiamo perché si parla tanto di establishment. Stefano Bartenzaghi.
4: Cos'è questo establishment di cui si ricomincia a parlare dopo un po' di tempo? In realtà è la classe dirigente, non vuol dire altro, ma il termine è entrato in italiano nel 1960, dopo rock and roll, ma prima di rock, insomma, quando gli anglismi non erano così diffusi, ed era un modo per parlare di appunto di dei modi di governare, che le strutture di governo che si stavano modernizzando in un mondo che aveva cominciato ad andare a grande velocità. Ora, perché torni fuori adesso è difficile dirlo. È vero che viviamo in un'epoca in cui chi è al governo si lamenta di non poter fare tutto quello che vorrebbe, perché ci sono, si diceva, dei poteri forti. Adesso si parla di establishment, forse perché ci si ricorda del periodo in cui appunto c'erano in Parlamento delle forze parlamentari anche consistenti che non erano mai state al governo. Adesso al governo sono stati proprio tutti, compresi quelli che ci sono adesso, e allora forse è un po' un ricordo di un periodo, una nostalgia di quando si poteva protestare con chi ci teneva fuori, effettivamente. E è bello anche che l'origine di establishment in realtà sia militare. È l'organizzazione militare stabilita per legge, cioè la legge dice: voi avete le armi, siete anche un po' pericolosi, cercate di fare qualcosa che abbiamo già stabilito. Quindi l'establishment è qualcosa da cui guardarsi.
0: Questo era Stefano Bartenzaghi, a cui abbiamo chiesto appunto un editoriale su questa parola che è tornata questa settimana sia nelle dichiarazioni di Elly Schlein sia in quelle di Giorgia Meloni, e quindi dovevamo in qualche modo sottolineare questo ritorno di fiamma. Nel frattempo leggo che Papa Leone è a Lampedusa in preghiera al cimitero di Lampedusa, dove ricordiamo ci sono lapidi spesso senza nome dei migranti morti nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Europa. Però adesso andiamo in un ginepraio, e ci andiamo però guidati da una collega bravissima del Messaggero, Valentina Pigliautile, si occupa di cronaca politica appunto per il Messaggero, ma ha fatto anche parte della redazione di 24 Mattina qui su Radio 24. Buongiorno Valentina.
5: Buongiorno a voi e agli ascoltatori, e grazie per l'invito.
1: Premio Agnes, peraltro.
0: Premio
1: Mariana.
0: Agnes, categoria under 30.
1: Questa settimana abbiamo visto in TV su Rai 1.
5: Grazie mille, in effetti è stato un bel traguardo, una bella soddisfazione che ovviamente, insomma, condivido con tutta la squadra del Messaggero e anche con quella di Radio 24, che, da cui sono partita, quindi la soddisfazione è doppia.
1: Ha vinto anche il nostro grande Paolo Bricco, inviato infatti, speciale del Sole 24 Ore. E poi Tamburini, il nostro direttore, ha premiato. Prego Marianna, di che parliamo?
0: Io lo so che parlate di cose belle, io invece voglio parlare dei problemi. Problema numero uno, legge elettorale, questa settimana vertici serali, notturni, in videoconferenza, in presenza, insomma si cerca la quadra sulla legge elettorale, in particolare sul nodo delle preferenze che divide i partiti che compongono la maggioranza di governo. La domanda da palla di vetro sostanzialmente che facciamo a Valentina Pigliautile è se alla fine si troverà una quadra e chi la spunterà, se Forza Italia e Fratelli d'Italia, che quelle preferenze dicono di volerle introdurre, o la Lega, che invece è contro.
5: Io devo dire che quella delle preferenze è stata una partita che è un po' sfuggita di mano al partito di Giorgia Meloni, che all'inizio diceva di voler portare avanti questa battaglia garantendo agli alleati che l'emendamento sulle preferenze, che era una battaglia identitaria di Fratelli d'Italia, poi alla fine sarebbe stato bocciato in aula, quindi contenti tutti. Poi però andando avanti ci si è resi conto che questo esercizio non era proprio facilissimo, le opposizioni hanno detto che sarebbero usciti dall'aula, e questo purtroppo, diciamo, pone la maggioranza di fronte alle proprie divisioni, a una spaccatura evidente. Quindi in questa fase si sta cercando, come dire, di negoziare. Io credo che, ecco, in un primo momento sembrava quasi che Fratelli d'Italia volesse fare un passo indietro, tant'è che Bignami in una dichiarazione ha detto lavoriamo un emendamento unitario, come a dire se non riusciamo sull'emendamento unitario facciamo un passo indietro. Però il messaggio recapitato dalla Premier agli alleati è ben diverso, cioè noi andiamo avanti sulle preferenze e vediamo se non ce le votate. Quindi io credo che si andrà avanti, ma se Meloni deciderà per l'appunto di proseguire così, le costerà comunque qualcosa, nel senso che gli alleati comunque vorranno avere delle compensazioni, e se non dentro la legge elettorale sicuramente in altri ambiti, penso alla Consob, penso quindi a Salvini al Viminale, cosa che non potrebbe avvenire, diciamo, prima del 4 settembre, che sappiamo che è la data affinché, diciamo, il governo Meloni diventi quello più longevo. Quindi è chiaro che adesso Giorgia Meloni si trova di fronte a un grande bivio: da una parte fare la retromarcia sulle preferenze e quindi, come dire, vedersi additata da Vannacci, o dall'altra parte pagare a caro costo la coerenza cedendo qualcosa agli alleati.
1: Ma io ho una sensazione, ma la dico velocemente così, io ho la sensazione che più si va avanti più il centrodestra è freddo su fare la riforma in generale, c'è qualche ripensamento del tipo ma forse vero, la legge attuale è meglio, oppure il doppio turno che torna un po' lontano. Valentina Pigliautile, prego, prego, poi ti chiedo un'altra cosa.
5: No, hai perfettamente ragione, infatti sia Forza Italia che Lega, a loro converrebbe il Rosatellum, ma per il semplice fatto che avrebbero una quota di uninominali garantiti, mentre invece nell'attuale legge lo stabilicum, così anche ribattezzato Melonellum, i posti scattano solo se scatta il premio di maggioranza e non è assicurato. Quindi questa è una legge elettorale che conviene primariamente a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia.
1: Volevo chiederti questo, ti faccio la stessa domanda che ho fatto in unione di redazione a Marianna Aprile, ma perché il centrodestra ha tirato fuori il tema del Quirinale?
5: Allora, il tema del Quirinale è un tema che stando, diciamo, nei conciliabuli di Montecitorio c'è sempre stato, tant'è che è una delle domande poste a Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di inizio anno, e però qui Giorgia Meloni lo tira fuori in un'ottica strategica, quasi una chiamata alle armi, al voto utile, no, dei suoi, quindi per rinsaldare le fila e anche un po' per responsabilizzare Vannacci nel caso in cui volesse tirare un tiro mancino, scusate il gioco di parole. Quindi se la destra manca l'occasione storica di arrivare al Quirinale, questo sarà anche colpa di Roberto Vannacci. Quindi questo è un lato, come dire, può essere positivo nell'ottica interna del centrodestra. Capiamo invece che dall'altra parte è un bell'assist al centrosinistra che si preparava a impostare una campagna già sui pieni poteri relativo allo stabilito come la legge elettorale parata. Capirete bene che con questo riferimento, a maggior ragione, l'idea di un attacco alla Costituzione o comunque di voler andare verso una deriva autoritaria viene fomentato, no?
1: Avevi ragione, Mari.
0: Siamo, abbiamo, come dire, dato la stessa lettura, insomma, dell'uscita di Meloni, però appunto aggiungiamo un pezzetto di ragionamento, perché appunto hai parlato, Valentina Pigliautile, della reazione del centro-sinistra a questa uscita, che è stato un po', no, un serrate le fila, la Costituzione è sotto attacco, con l'evidente, palese, direi, tentativo di replicare la mobilitazione popolare di opinione pubblica che si è vista con il referendum dello scorso marzo. Sono casi paragonabili? Cioè è un giochino che può riuscire, o siamo di fronte a un'altra situazione, a un altro, diciamo, contesto, che quindi richiede altri argomenti?
5: Io temo che non sia facilmente replicabile, e lo dico, diciamo, da persona che segue il centrosinistra proprio per il Messaggero. Là c'era effettivamente un tentativo di cambiare la Costituzione. Questa è una legge elettorale che, tra l'altro, diciamo, loro dicono che ha un premio abnorme, ma in realtà non è nemmeno così. Quindi poi questa la volontà anche adesso di fare tutta una campagna contro, non so poi quanto attecchirà nell'elettorato. Anche la questione della RAI, no? Che è l'ultimo esempio forse, no? della volontà di innalzare il livello dello scontro per porsi come una sorta di argine al pericolo autoritario. Non so se questo verrà percepito dall'elettorato effettivamente mobilitante, come quella che era una riforma che nei fatti, no? Cambiava la Costituzione. Qui, diciamo, questo pericolo non c'è, non c'è il premierato, ecco, per dircela tutta. Quindi poi ci sarà, secondo me, se questa dal punto di comunicativo può anche inizialmente funzionare, è ovvio che alla parte, diciamo, antitetica e di contrasto andrà affiancata una parte propositiva più solida, no? Altrimenti l'alternativa come si costruisce?
1: Però magari è anche un modo, anche, diciamo, Conte, quando propone un'alleanza per la Costituzione, è anche un modo per aprire una porta ai centristi, a Renzi in particolare, no? Se c'è l'allarme contro diciamo un'emergenza democratica, a quel punto puoi accettare pure Renzi, anche se sei il Movimento 5 Stelle o no?
5: Sì, questo è vero, ma quando loro parlano di Costituzione loro intendono anche le persone che non voterebbero centrosinistra, e che sono quindi i giovani o i tantissimi magari che si sono mobilitati per la Costituzione al momento del referendum, e sicuramente l'elemento della Costituzione è il collante maggiore, e va benissimo, ripeto, in una prima fase dove siamo in un'evidente dimensione di polarizzazione, no? È evidente, diciamo, ogni giorno che ne scriviamo e ne parliamo. Chiaro, bisognerà mettersi a un tavolo, che però non ci sarà prima di settembre, il vero tavolo, quando Conte avrà presentato i risultati dell'assemblea del Movimento 5 Stelle, il famigerato percorso Nova di ascolto, ma soprattutto quando si capirà quando verrà i tempi della legge elettorale, quindi quando verrà approvata, e lì il centrosinistra dovrà di necessità porsi a un tavolo, definire un programma, ma anche capire, mi pare inevitabile, che si vada alle primarie.
1: Sì. Grazie Valentina Pigliautile, continuiamo a seguirti sul Messaggero, ancora congratulazioni per il premio Agnes Under 30. Adesso piccola pausa e poi Carlo Freccero sulla TV.
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
9: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Wow, international questa settimana, grazie a Maria Dragani, Cesaria Evora e Celentano, che il casigna. Ah, per parlare di TV forse ci sta. Allora, beh, è stato ed è autore, dirigente televisivo, docente universitario, diretto Rai 2, è considerato uno dei massimi esperti di TV in Europa. Con noi Carlo Freccero, mentre Marianna Aprile sta facendo dei gesti inconsulti. Carlo Freccero, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Marianna, buongiorno, che succede?
1: No, io so che Freccero può capire, perché sto davanti a una delle immagini che saranno le immagini iconiche di quest'anno, perché Papa Prevost si è appena arrampicato sugli scogli di Lampedusa per andare alla Porta d'Europa, sconvolto dal vento, l'abito portato dal vento e la stola pure, lui che sale sugli scogli come un ragazzino in vacanza. Cioè, è una roba, veramente un gesto atletico che non potevo non cercare di descrivervi. Ma parliamo di TV. Vai Daniele, vai.
0: No, io volevo chiedere a Carlo Freccero questo: il caos della Rai, il fenomeno di Temptation Island e il raddoppio di Fazio sul 9. Da che cosa vuole partire per dirci dove sta andando la televisione,
2: chiaro,
0: oggi?
2: Parto dal programma che fa più ascolto, Temptation, chiaro? Allora, io l'ho seguito l'anno scorso molto bene, per un motivo molto semplice, perché parto sempre da una constatazione: tutto ciò che fa ascolto, grandi numeri, non lo giudico in modo moralistico, ma cerco sempre di capirlo, di analizzarlo. Bene, fatta questa premessa, devo dire che il programma, come sempre, è un grande racconto, sviluppa racconti, diciamo così, sul privato, eccetera. E faccio una premessa per spiegare un attimo una cosa: che il racconto oggi si identifica con lo schema illustrato nel libro Il viaggio dell'eroe. Cosa vuol dire questo? Che in ogni racconto il protagonista deve affrontare innumerevoli prove di forza e di coraggio per rivelare quelle potenzialità che sono nascoste nella sua stessa natura. E Temptation non è un viaggio dell'eroe, ma è un viaggio nell'amore, e il conduttore parla appunto proprio di viaggio nei sentimenti. E una coppia deve affrontare delle prove sentimentali, che voi sapete, come d'altra parte posso dire una cosa per far ridere un po', va? Certo. Come i santi che volevano provare la propria fede erano tentati dal diavolo, così le coppie sono sottoposte a una serie di tentazioni per dimostrare la solidità del loro rapporto. E la cosa interessante è che alla fine molte volte le coppie si sciolgono, ma esce fuori che i personaggi sono soddisfatti perché hanno acquistato una consapevolezza, un'autostima, hanno acquistato una propria identità, e in qualche modo come fosse una psicanalisi selvaggia. La cosa interessante è che il programma funziona molto bene, perché è fatto bene. Bisogna dare atto a chi la crea, a De Filippi, ma soprattutto a Raffaella Mennoia, che è in qualche modo quella che cura il programma. E io sono molto sportivo, quando vedo un programma che funziona cerco di capire perché funziona.
1: Beh, però possiamo chiederti perché funziona così tanto tra i giovani, perché riesce in una cosa difficilissima per la TV di oggi, cioè intercettare.
2: Innanzitutto funziona molto bene perché è costruita sul montaggio, cioè non ha in qualche modo non ha tempi morti, tutti i tempi morti sono tagliati via. Voi sapete che i giovani sono abituati a TikTok, per cui bisogna dare subito un senso allo sviluppo degli eventi, boom. E ogni tentazione è, per usare appunto sempre il viaggio dell'eroe, è una rottura dell'equilibrio, si rompe qualcosa e quindi fa sì che le prove emotive si susseguano continuamente. Ecco qui la prova, cioè vedere come va. E questa cosa è tipica anche dei, diciamo così, dei social: va a finire come va a finire questa storia. E la cosa interessante è che i tentatori hanno proprio questa funzione psicologica. In Italia non vanno sino in fondo, rimangono in qualche modo, devono in qualche modo creare nei protagonisti se amano oppure no, cioè sono le prove d'amore. Quindi ha una cosa molto importante, qualcosa che riguarda la vita privata, la vita vissuta, non ha nulla a che vedere con la politica, eccetera. E la cosa interessante è che è un reality che in qualche modo dà un valore a noi, come a ognuno alla fine di ogni storia. C'è sempre, mi ricorda molto lo spot, lo dico a Marianna, quello spot dove mi sembra sì, tu, dove si dice tu vali, cioè alla fine c'è sempre in qualche modo una morale, che alla fine è tu vali, qualunque esito ha la storia. E c'è un'altra cosa molto importante, che ha molte analogie con C'è posta per te, ma C'è posta per te è un racconto orale, qui invece in qualche modo sviluppato dall'azione, perché voi sapete che la busta è in qualche modo analogo al falò, di fronte a poi alla fine devo decidere cosa fare. Quindi questo qua è il modo con cui funziona. Naturalmente questo spiega una cosa molto importante, che in qualche modo oggi il senso della vita non si identifica più col il successo sul lavoro, in qualche modo con altre cose, ma il senso della vita si conquista con la storia d'amore. E questa è una cosa, insomma, un po' tragica, perché vuol dire che nessuno crede più nel futuro, la storia sulla la propria vita viene vissuta attraverso solo l'emozione, il sentimento. Insomma, è una cosa. A me interessa, per me tutto è televisione, io leggo Desiree, tutto è fiction, per cui mi interessa molto questa cosa. Naturalmente poi ci sono altre conseguenze che lascio a voi naturalmente sviluppare.
3: Carlo Freccero, volevo chiederle una cosa, giustamente.
2: Sono stato chiaro, scusa.
3: Chiarissimo. Volevo chiederle una cosa collegandomi a quello che diceva prima Marianna Aprile, cioè il fatto che Temptation Island funziona molto con i giovani, cioè i giovani riescono dai social e tornano in TV per quell'appuntamento specifico. Lei che giudizio dà di questo mischione tra social network e televisione, che è il nuovo media dentro al quale stiamo, con diversità che magari dipendono dalla nostra età, ma più o meno tutti viviamo questo mischione, mix incredibile social TV?
2: Tant'è vero che nell'università si studia il stream casting, cioè in qualche modo la televisione è mescolata ai social, ormai è una sola cosa, e soprattutto dimostra una cosa molto importante, quanto i social sono diventati importanti, e la riprova è che Auditel ormai misura la total audience, cioè misura anche in qualche modo l'ascolto su tutti i device con cui si consuma la televisione. Questa qua è fondamentale. La cosa però è curiosa, che bisogna stare attenti, che c'è il rischio, secondo me, siccome i social sviluppano sempre queste temptation in tante forme, ecco, è l'unico pericolo che oggi la DFDPA, che i social possono in qualche modo consumare quello che era sino a 3-4 anni fa una novità assoluta. Questa qua è una cosa che vorrei discutere con lei, perché cioè, nella rete questo tipo di storie sono consumate ogni istante, ogni secondo, questo può, però c'è una cosa molto importante, che la TV le sa in qualche modo amplificare, le sa far diventare in qualche modo degli eventi, anche con delle polemiche naturalmente. Quindi e poi i social è il coro greco che naturalmente commenta questi eventi. Quindi è il programma, scusa, fa più ascolto che il mondiale, quindi attenzione, è una cosa molto importante. Cioè io parto la TV è sempre, mi rivela sempre qualcosa, mi rivela delle cose che io devo capire, e attenzione, l'altra cosa molto importante ormai però è che internet è in qualche modo alla pari della TV, ecco l'altra cosa. È vero che la TV è centrale, ma internet mai come quest'anno, poi spiegando attraverso Garlasco abbiamo capito quanto sia importante. E vorrei, allora, siccome voi non volete parlare di questa cosa, le faccio io una provocazione molto interessante, perché mi interessa molto, perché è la cosa su cui lavoro molto in questo momento, e che oggi in qualche modo internet è esploso per due motivi, per due fatti. Una, che l'ho detto, è la cosa su YouTube, che è il crimine di Garlasco, in qualche modo sembra che in qualche modo tutti si sono interessati a questa cosa, e la seconda cosa è la creazione da parte di un personaggio mediatico controverso come Fabrizio Corona, del format falsissimo, che denuncia la falsità del gossip. Dico queste cose perché la vostra radio ha una curiosità molto importante, ha un programma che spiega molto bene questa commistione tra internet e TV, ed è la zanzara, quindi altra cosa che io lo metto sempre nelle cose da seguire, eccetera. E attenzione, questo gossip impostato come alternativa all'informazione, è su questo che io scrivo, cioè mi interessa capire, eccetera, è stato talmente introiettato dal pubblico che lo stesso pubblico vuole sottrarlo all'intrattenimento e trasformarlo in qualcosa di essenziale, cioè vuole la verità. Ecco, io credo che internet ha creato la voglia di verità. È una cosa, ecco, voi mi direte: ma no, è tutto quanto una cosa cretina, eccetera.
3: No, ha ragione.
2: Io vedo sempre la parte più interessante, il bicchiere mezzo pieno, non mai mezzo vuoto. Se voi fate i moralisti, fate veramente un po' quello che a me è dato molto.
3: Io sono tutta, per quanto posso, allora, professor Freccero, per quanto possa contare, io sono totalmente nel mio piccolo d'accordo con lei, perché internet ha proprio creato la voglia del resto il debunking è quello, cioè vado a scoprire
2: finalmente. E poi è in questa voglia di verità che nasce il complottismo, mi capite? Cioè bisogna capire le cose
1: appunto,
2: prima,
1: ma questo
2: di giudicare,
1: fosse, professore,
2: non fare i tromboni, ma prima
1: per
2: bisogna
1: carità
2: capire le cose.
1: Guardi, siamo così poco tromboni che la prenotiamo già per una delle prossime puntate, per parlare proprio di verità e web, perché come sottolineava lei ora, diciamo, a proposito del complottismo, diciamo, sul web si trova tutto, la sete di verità, il contrario di tutto, cioè tutta la falsificazione, la mistificazione che si può produrre. Però prima di insomma, quindi è già rinvitato quando vuole, noi siamo qui, però io non posso non chiederle qualcosa sui palinsesti Rai presentati ieri ad Ancona. Che effetto le ha fatto la Rai che emerge da quella presentazione? Cioè, che Rai è?
2: Allora, io non ho mai parlato in questi anni della Rai, ne parlo indirettamente, in modo indiretto, perché ho lavorato in Rai, sono molto affezionato a questa esperienza, e poi devo dire che la Rai di adesso è frutto anche di due eventi molto importanti, l'editto bulgaro e secondo la riforma Renzi, che hanno creato in qualche modo una crisi della televisione, dello servizio pubblico, quindi questa qua. Io mi aspetto, l'unica vera cosa che manca è che non manca il conduttore di Chi l'ha visto. Questo qua vuol dire la prova della, in qualche modo, della, come posso dire,
3: lei chi sceglierebbe? Lei chi sceglierebbe? Freccero, lei chi sceglierebbe?
2: Ah, io lo so, però io non lo posso dire perché lo brucerei. Però a voi ve lo dico, se fate un'agenzia, perché io so chi lo farei.
3: No, ce lo dica in diretta. Cioè,
1: lei sa chi lo farà o chi secondo lei dovrebbe farlo? Perché
3: chi dovrebbe farlo? No, ci interessa
2: io
3: di più.
2: Non so chi lo farà, come non ho contatti io con questa Rai, assolutamente.
3: Ce lo dica,
1: però lei, se fosse il direttore di
2: Rai, un'idea di chi vorrei far, io, fossi io saprei a chi farlo fare.
3: E dai, ce lo dica.
2: Allora, lo dico, è una provocazione, ma è proprio il contrario di quello che è stata la Sciarelli. È Iannacone. Iannacone, no, ha un'empatia con le persone, sì, straordinaria. Ma e sì, quindi io questo qua, vedi, faccio questa, do una notizia. Ecco, secondo me Iannacone potrebbe, io vedo il suo programma, vedo come lo fa, potrebbe creare veramente, è vero che chi l'ha visto l'ha sempre fatto una donna, la prima è stata la Raffai, che io ricordo molto forte, un genio, veramente una ferocia aveva, eccetera, una durezza, ma bravissima, soprattutto nei casi di chi scompare nella famiglia borghese, io quindi, e poi è tagliata con la Sciarelli, quindi sono le donne, che però questa volta Iannacone mi ha colpito l'empatia che ha con le persone che stanno male, che soffrono, che la gente che scompare è gente che ha perso, ha scommesso, che non ne può più, cioè, per cui penso potrebbe essere e non solo, ma potrebbe anche cambiare un po' aggiornare il format, cioè è chiaro, perde un po' in qualche modo la dimensione investigativa, però aumenta di più la parte emotiva, narrativa. La parte quindi io l'ho detto. Non vorrei che aver fatto male Iannacone, perché non è che io sono molto amato, eccetera, quindi però sono sempre divisivo, però ecco, io per dimostrare che sono ancora in qualche modo vivo, non sono morto,
3: non penso che nessuno lo pensi,
2: io te l'ho detto, ecco, questo è quello che dico. Poi c'è un'altra cosa, le altre due domande mi avete fatto, la domanda quindi sui palinsesti era la cosa più importante. È vero che questi palinsesti sono stati anche in qualche modo preparati dalla dimissione del CD e
3: della commissione di vigilanza.
2: Esattamente, questo quindi significa che siamo in campagna elettorale, anche se qui lo dico, voi lo sapete meglio di me perché parlo con Radio 24, che ormai la vigilanza dovrebbe sparire se viene in qualche modo attuato l'Europa Media Freedom Act, cioè il regolamento europeo sulla libertà dei media, che in qualche modo deve garantire il funzionamento indipendente del servizio pubblico, per cui dovrebbe in qualche modo sparire. Però siccome non la RAI non si è aggiornata a questo regolamento europeo, ecco che tutto diventa sempre così, tutto quanto sempre local, per cui ecco qui che poi aprile può fare un programma alla sera con Telese per dare, eccetera. Quindi lo dico, è l'altra cosa di
1: velocissimo, che abbiamo finito il tempo. Prego.
3: L'altra cosa,
2: allora basta, ma c'è sempre lo spot.
3: L'altra cosa, no, la curiosità ce l'abbiamo, l'altra cosa era
2: su Fazio, mi sembra normale, che è inutile fare un programma che dura 6 ore, è meglio scomporlo, è un problema di economia, e quindi in qualche modo è normale questa cosa. Vabbè, comunque scusatele se vi ho tediato.
1: No, è già invitato, ci dia lei una data, così parliamo di web e verità, perché la cosa ci interessa assai.
3: Grazie a Carlo Freccero, adesso facciamo una piccola pausa e poi gran finale.
4: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
5: Monge, la famiglia italiana del pet food. vi presenta Strade in diretta.
6: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. Nel nord-est, sulla A4 Milano-Venezia, code per un incidente tra Peschiera del Garda e Bivio A22 in direzione Venezia. E per un altro incidente si formano code tra Brescia Est ed Desenzano, sempre verso Venezia. Traffico intenso per gli spostamenti verso le località turistiche, in particolare in prossimità dei cantieri. In Piemonte, code sulla 5 Torino-Courmayeur tra Pont San Martin e Verres in direzione del Monte Bianco. E sulla Bretella Ivrea-Santià, code per un incidente in zona di cantiere tra Innesto A4 e Albiano in direzione Aosta. Ci spostiamo sul tratto marchigiano della 14 Adriatica, dove permangono code per un incidente tra Pesaro e Fano in direzione Pescara. Infine, in Campania, sulla 1 Roma-Napoli, incolonnamenti per ripristino incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso la capitale. È tutto, Strade in diretta torna tra circa un'ora.

0: La cattiveria di mettere una canzone che dice: ma ti ricordi che bella la vita sociale con Marianna Aprile, che non ha più una vita sociale negli ultimi quattro anni, sempre in onda. Vedi, sentiamo?
1: Però che bello.

0: Pisa, Nino D'Angelo, Rovazzi, Costiera Amalfitana.
1: Beh, vabbè.
0: Gira sui social, l'hai visto un video di Arisa che parla napoletano benissimo? Credo fosse vero, non so se. Dimmi.
1: Non lo so, perché sei così scoraggiato? Perché mi hai detto Costiera Amalfitana? Io adesso penso ai limoni,
0: invece,
1: ai tramonti, a un invito che ho un amico che ha un albergo bellissimo in Costiera, mi invita da 3 anni e non ci va.
0: Invece Luca Terese.
1: Invece in onda va in bene, onda. No, però non facciamo pubblicità, facciamo cazzeggio, come dice la nostra scaletta.
0: Ma io volevo chiederti dell'intervista di Ellie Schlein, dell'intervista di Arianna Meloni, di politica volevo farti parlare.
1: Vai. Che, che ti sarà detto?
0: Allora, l'intervista di Ellie Schlein cioè, secondo me è buona, però certo partire con la vigilanza Rai, poi parlare della legge elettorale e poi solo nella parte finale la ZES che giustamente sta aiutando l'imprenditoria nel sud e che forse dobbiamo iniziare a riflettere come attuarla anche in altri campi, in coda proprio l'ultima domanda, insomma, meglio invertire.
1: Ma le ha fatte lei le domande, le
0: no,
1: ha fatto
0: ho
1: le
0: capito
1: risposte.
0: Ma la legge elettorale, la Rai, la patrimoniale, come perdere le elezioni, parlare di legge elettorale, Rai, patrimoniale. Invece magari
1: legge elettorale, come perdere le elezioni, la stanno discutendo alla Camera, che fai, non ne parli perché sennò perdi le elezioni, scusa. No, cioè, l'agenda l'ha dettata il governo decidendo di dare un'accelerazione. Tra l'altro, io così vorrei sottolineare, ma perché diciamo viste le mie frequentazioni così assidue, che una delle ragioni ufficiali, perché in realtà ne abbiamo parlato prima con Valentina Pigliautile su quali sono quelle reali, però una delle ragioni ufficiali per cui la discussione della legge elettorale è stata rimandata dopo questa volontà di accelerare, no, di portarla subito in aula, è il caos treni previsto per la prossima settimana.
0: Vabbè, ma ti piace
1: loro.
0: Vincere facile.
1: Ma l'hanno detto loro, non l'ho detto io, quindi è la
0: ma
1: cosa,
0: ci sono
1: è una nemesi bellissima
0: del PNRR. Abbiamo voluto il PNRR, adesso ci sono i cantieri.
1: Sì, mo sono i cantieri.
0: Comunque la ZES proposta da Ellie Schlein, sottolineata, si riferiva anche agli investimenti sul turismo, e invece no, e noi abbiamo la snob di questa trasmissione che deve dire che pure il turismo non va bene. Sentiamo il colpo di grazia.
2: Il turista è come Attila, ti come terremoto e tragedia. Siamo passati dal Grand Tour di Goethe alla barbarie del turismo di massa. Oggi il turista non viaggia per farsi contaminare dalla bellezza, ma per contaminarla, magari con un bel bagno Fontana di Trevi. Si aggirano nei centri storici vestiti da rafting, accompagnando il passo in ciabatta con il clac clac dei trolley in plastica che frantumano il pavé e la nostra pace. Ma il problema siamo noi, che ci siamo snaturati in nome del fatturato. Il centro città è un ristorantificio diffuso in cui si pranza alle 5 con pizza peperoni e panuozzo bullet pork annaffiati da cappuccini carissimi. Quando arrivano davanti alle nostre chiese, capolavori dell'ingegno, in canotte e mutande, li impacchettiamo con teli di plastica monouso per permettere loro il selfie col santo. In centro, sfrattati le botteghe storiche, fioccano i negozi di souvenir, bazar del cattivo gusto, rigurgitano paccottiglia inutile prodotta in serie. Questo non è turismo, ma fabbrica del consumismo senza tradizione. Un tempo il viaggio formava il viaggiatore che ne rientrava migliore. Oggi contribuiamo a diseducare chi arriva da lontano per compiacerlo. Marco Gé ha detto: uno dei nostri compiti più urgenti consiste nel reimparare a viaggiare, magari nelle nostre vicinanze, per imparare di nuovo a vedere.
0: E invece noi snob, non snob, ricordiamo Victor Willis.

0: Village People, mancato questa settimana.
1: Per dispiacere, credo, visto l'uso che è stato fatto di questa canzone.
0: Smettila. Sì, perché Trump, le cose, ok. Allora, io devo ringraziare in regia Filippo Aureggi, Claudia Schiattone in assistenza, poi Grazia Maria Dragani, tutto attaccato a Grazia Maria, Giovanni Esperti, invece Jacopo.
1: Pausa.
0: De Franchi. E ultima parola, Mariana Frida.
1: L'ultima parola, ma vabbè, facciamo gli auguri agli Stati Uniti sperando che si riprendano da questa, pagina oscura della loro storia e della nostra. Ci sentiamo sabato prossimo 8:30, Radio 24, amici e nemici, Daniele Blasio, ciao!

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per...

0: opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
4: La felicità è un'arte che si impara. Da Seneca alla scienza contemporanea, 100 idee semplici e potenti per vivere meglio. Un viaggio tra filosofia e ricerca scientifica per scoprire il potenziale che è nascosto dentro di noi. Genius di Mauro Nardocci. Dal 4 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
5: Sono le 10.
6: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: Droni ucraini su San Pietroburgo, colpito un terminal petrolifero. Papa Prevost a Lampedusa, 13 anni dopo Papa Francesco. Mondiali di calcio alle 19 Canada-Marocco, a seguire Paraguay-Francia. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Una serie di esplosioni ha scosso San Pietroburgo, dove sono scoppiati incendi in un terminal petrolifero dopo che era stato registrato un attacco di droni nella zona portuale. Questo è quanto scrivono i media ucraini. L'attacco è stato confermato anche dal governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov, che ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case e a non uscire fino a quando la minaccia dei droni non sarà stata eliminata. Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un messaggio di congratulazioni al suo omologo americano Donald Trump nel 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Oggi la Russia e gli Stati Uniti, le due maggiori potenze nucleari del mondo, hanno una responsabilità speciale nel mantenere la sicurezza e la stabilità internazionale, sottolinea Putin nel suo messaggio, secondo quanto riferito dall'agenzia TASS. In Italia adesso il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, ha accolto a Lampedusa Papa Leone XIV in occasione della sua visita pastorale sull'isola. Mantovano ha dato il benvenuto al pontefice all'aeroporto di Lampedusa a nome del governo italiano. La visita di Prevost segue quella di Papa Francesco nell'isola l'8 luglio 2013, il primo viaggio apostolico del suo pontificato fuori Roma. Diversi punti di contatto tra i due papi, come sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento, al microfono di Katia Caramelli.
1: Ci sono due passaggi che legano Francesco e Leone, no? Dalla globalizzazione dell'indifferenza alla globalizzazione dell'impotenza, ma all'impotenza veramente. Una società che si definisce civile non può rassegnarsi, perché sono anche questo essere civili naufraga nelle acque del Mediterraneo. Dobbiamo riaffermarlo sempre con forza per i credenti e perché viene dal Vangelo, senza sconti, ma per i non credenti, ma perché viene dalla sapienza umana questo riconoscersi dello stesso sangue, al di là dei colori e delle condizioni sociali.
0: E sono 136 migranti presenti nell'hotspot di Lampedusa, nella struttura d'accoglienza anche 51 minori non accompagnati. L'ultimo approdo di migranti sulla maggiore delle isole Pelagie è avvenuto ieri sera. La motovedetta della Guardia Costiera ha soccorso un barchino con a bordo 17 persone, fra loro anche 5 donne e 3 minori. Il gruppo, composto da eritrei, somali e sudanesi, ha riferito di essere partito da Tripoli in Libia. In chiusura ai mondiali di calcio, terminati i sedicesimi di finale, cominciano oggi gli ottavi alle 19 ora italiana, in programma Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia, domani si gioca Brasile-Norvegia, a seguire Messico-Inghilterra, Portogallo-Spagna, Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Termina qui questa edizione di GR24, la linea va, si può fare, noi ci risentiamo alle 11.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: si può fare di Laura Bettini.
1: È un buon sabato, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare, che prende spunto dalla assemblea annuale del cluster Spring per la bioeconomia circolare. Di bioeconomia circolare ci siamo occupati più di una volta, poi tra poco facciamo anche un piccolo ripasso di che cos'è, però ecco, dicevo, prendiamo spunto dall'assemblea annuale perché là la presidente del cluster Spring ha presentato la sua relazione, ovviamente, con una serie di osservazioni costruttive sia per la bioeconomia ma anche per l'economia nazionale ed europea, che come sappiamo sono strette tra diverse, purtroppo, crisi. La bioeconomia circolare, beh, la green economy, diciamo, è il palazzo, no? La grande costruzione, quella che diciamo punta e sostiene uno sviluppo sì ma sostenibile, con un corretto sfruttamento delle risorse naturali. Ecco, la bioeconomia, tanto più se circolare, è una sorta di braccio operativo, cioè nel senso che proprio lì si fanno le cose, sono coloro che ad esempio immaginano come si può passare dallo scarto del caffè, il fondo di caffè, e trasformarlo in tazzine fatte di bioplastica, per darvi un'idea proprio dei processi che si fanno e dei ragionamenti e delle possibilità. Ovviamente molto è basato sulla conoscenza della natura, ma anche, e forse ancora di più, sull'innovazione tecnologica e tutto ciò che noi possiamo fare attraverso la chimica e la biochimica e le industrie ad esse collegate. Però ci spiegherà un po' di più e un po' meglio sicuramente di quello che ho fatto io la presidente del Cluster Spring, Katia Bastioli. Buongiorno e bentornata.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, lei appunto ha proposto questa sua riflessione, è una relazione ovviamente annuale a tutti i soci del cluster, ma è anche una riflessione sul presente, sul periodo che stiamo vivendo e quello che si può fare anche per cambiare le cose, ma anche per rivitalizzare, ecco, la nostra economia. Le crisi che lei ha evidenziato, adesso ce le illustra, però alcune sono intuitive, tensioni geopolitiche ad esempio, questo è, e poco possiamo fare, nel senso che l'Italia può, nei consessi internazionali che sono sempre più depotenziati, portare avanti delle sue iniziative, però dobbiamo anche far fronte a una situazione che non è che possiamo modificare in 24 ore, no?
2: Certo. Ecco, quindi la domanda è come la vedo su questo, su questo
1: fondamentalmente
2: tema.
1: Sì, quali sono le crisi che lei vede per tutte le imprese, ecco, non solo quelle della bioeconomia?
2: Certo, il problema è la bioeconomia è all'interno di un sistema e quindi chiaramente dobbiamo prima analizzare il sistema per trovare le soluzioni in cui la bioeconomia può trovare una collocazione. Le crisi sono, come sappiamo, certamente si alimentano l'una con l'altra, c'è cioè quella geopolitica, la climatica che conosciamo bene e viviamo in questo momento anche sulle nostre pelle, le catene di approvvigionamento, la competitività industriale e le tecnologie, quindi non sono fenomeni separati, sono tutti quanti molto connessi. L'Europa è diventata vulnerabile perché dipende dall'esterno per energia, materie prime, componenti strategici e chiaramente anche una guerra al suo interno che crea quindi delle disparità. Nel frattempo però la concorrenza internazionale proprio negli ultimi anni opera con condizioni sempre più diverse delle nostre, per esempio nella competizione asimmetrica dal punto di vista commerciale.
1: Sì, in mente l'Asia fondamentalmente, poi all'interno dell'Asia alcuni singoli specifici paesi, immagino.
2: Sì, diciamo che sicuramente la Cina con un raddoppio del debito pubblico in poco tempo che ha iniettato grandi risorse all'interno della sua economia, tutta orientata con una chiarissima strategia sui settori strategici e con un aumento di capacità in tutti i vari settori importanti, creando un overcapacity che poi ovviamente si scarica in giro per il mondo, ma soprattutto in Europa, dove a causa invece dei costi più alti di materie prime e energia la simmetria è ancora più forte. Quindi questo sicuramente è un tema importante perché da un lato la Cina si rafforza con una serie di tecnologie che sono integrate tra di loro, e man mano che si velocizza la crescita delle varie tecnologie senza integrando le une con le altre, e noi invece abbiamo un effetto di desertificazione come effetto industriale. Pensiamo alla chimica, appunto, riportavo 37 milioni di capacità di produzione tagliata negli ultimi anni, e non solo, ma in crescita. 2025-26, in questi mesi il volume di tagli è pari a quello dello scorso anno, quindi c'è un effetto anche di crescita. Quindi questo è un aspetto importante. Quindi la vera fragilità dell'Europa non è la mancanza di innovazione, almeno nei nostri settori, è la dipendenza, è la mancanza di una strategia industriale nei settori strategici, che dal mio punto di vista ha anche a che fare con le regole, con gli strumenti della competitività, e la lentezza della trasformazione dell'innovazione in valore. Questo dal mio punto di vista è un po' l'approccio, no? La situazione della crisi internazionale rispetto alla situazione europea.
1: Ecco, la situazione europea è appunto questa, adesso è quella che è. Tante volte si pensa che sia sufficiente mettere delle barriere o mettere delle tasse in ingresso per rivitalizzare, ma io non so, non sono convintissima che sia solo lì il punto, cioè di tarpare le ali all'altro, ma è di ripartire noi.
2: Sì, questo è assolutamente un tema importante. Cioè d'altra parte, come dicevo, la simmetria è molto grossa, molto pesante in questo momento, quindi qualcosa va fatto per riequilibrare. C'è un rapporto, io lo cito nella mia relazione, un rapporto dell'Alto Commissariato francese che parla di uno squilibrio europeo che vale il 30-40% rispetto al resto del sistema. Quindi è chiaro che diventa difficile giocare la partita senza strumenti di competitività adeguati. L'antidumping, lei cita appunto il discorso dell'antidumping, oggi è lo strumento principale con cui l'Europa sta cercando di affrontare il tema, però lo strumento è uno strumento sicuramente utile nel breve, ma va tenuto presente che c'è un problema di fondo. L'antidumping interviene quando si è manifestato un problema importante. Noi abbiamo bisogno di una strategia complessiva che agisca, che ci permetta di non rincorrere, ma di giocare la nostra partita con la nostra visione industriale, giocando sulle filiere integrate. Quindi se si agisce sui singoli prodotti con azioni antidumping, in realtà si squilibriano i sistemi, quindi il tema è molto delicato e molto complesso, e credo che per risolvere il problema della simmetria industriale bisognerebbe ragionare sulla qualità dei prodotti, sugli accordi bilaterali, su tutta una serie di elementi che ci permettano di giocare la partita avendo anche questi strumenti, che sono strumenti commerciali, non strumenti strategici. Quindi in questo momento ci manca, dal mio punto di vista, una strategia complessiva che ci permetta di giocare la partita con la velocità che è necessaria in questo momento.
1: Quindi lei dice, stiamo un po' come mettendo, no, il bimbo che metteva il dito nella falla della diga, cioè copriamo un buco, ma se ne può aprire un altro.
2: Però abbiamo molte tessere del puzzle, quindi dobbiamo ancora completare il disegno, nel senso che non è che non ci sono misure interessanti in sviluppo, il problema è che sono in sviluppo e spesso non sono connesse. Quindi abbiamo bisogno di questa connessione. Ci sono oggi alcuni interventi come il regolamento sul packaging, la strategia sulla bioeconomy, il Circular Economy Act, sono tutti elementi importanti per ridisegnare un po' la strategia. Chiaramente la parte energetica è fondamentale. Ecco, dobbiamo correre e soprattutto trovare però una visione comune di sviluppo. Questo, e quindi il problema.
1: Ma quando lei dice visione comune, parla di paesi europei, parla di filiere che devono trovare una visione, chi è che deve trovare?
2: Io credo che la visione comune vada trovata in tutti gli elementi, quindi dal basso, da parte delle industrie che devono trovare le piattaforme. Non possiamo semplicemente dire ai legislatori è tutta colpa vostra. No, dobbiamo quindi creare anche noi delle capacità, dobbiamo interagire tra di noi e trovare connessioni laddove invece in questo momento stiamo trovando divisioni. Quindi il mondo industriale, il mondo agricolo, il parlarsi tra di noi, il creare progetti integrati, su cui giocare la partita dell'innovazione con la logica della bioeconomia circolare è proprio quello di fare di più con meno, no? Quindi di utilizzare quello che abbiamo nei nostri territori e di guardarlo in modo sistemico. Però se noi guardiamo invece il problema dal punto di vista puntuale sul singolo prodotto o sulla singola sfida, chiaramente perdiamo la visione d'insieme. Quindi il tema fondamentale è il passaggio da una cultura lineare a una circolare, a una che connette rispetto a una che crea muri. E questo è il compito anche della Circular Economy Act. Secondo me quello è un momento veramente importante per noi. Poi quello che verrà fuori con la Bioeconomy Strategy e con il Biotech Act sono tutti elementi importanti. Qual è il tema? Il tema è il tempo che ci vuole a sviluppare questo, e mi sembra che si stia andando anche nella giusta direzione rispetto ai problemi che dobbiamo affrontare oggi. Quindi per questo i progetti territoriali, dal mio punto di vista, sono elementi importanti, perché si possono fare intanto dimostratori rapidi nei territori, partendo da specificità e criticità dei territori, risolvendoli con progetti territoriali, intanto che si sviluppa poi una normativa adeguata ad affrontare il tema della competitività, insomma, sì. Perché altrimenti è molto in salita il lavoro, insomma, specialmente in questo momento, in questa asimmetria che si è creata.
1: Sì, oltre all'asimmetria che si è creata, io credo che ci sia anche una difficoltà comprensibile, per carità, a far cambiare, diciamo, modello di sviluppo delle imprese che già esistono, ecco, che sono magari decenni che lavorano in un certo modo e vogliono continuare a produrre, anche lasciare certe posizioni è difficile, convincere che, non so, adesso questo non lo devi fare più ma devi fare diversamente. Lei, immagino che, insomma, oltre a essere presidente del cluster Spring, ha molta esperienza d'impresa, quindi non è facile.
2: Non è facile, però io credo che proprio, visto che siamo una trasmissione, si può fare. Io credo che oggi si possa fare per davvero, perché in realtà in una crisi come quella che stiamo vivendo, invece il fatto di incominciare a vedere i prodotti innovativi che comunque ci sono in Europa, ricordiamo anche tutto il lavoro di innovazione che l'Europa ha fatto, ha finanziato e con attività pubblico-private come il CBAJU, che è appunto una partnership pubblico-privata che ha investito più di 5 miliardi di euro almeno nel settore di nostro interesse, con una generazione di numero di dimostratori di impianti innovativi primi al mondo e così via, quindi dispersi un po' in tutta Europa. Si tratta di vedere questi nuovi bioprodotti non come il nemico del prodotto tradizionale, ma come invece la possibilità di connettere e cooperare, perché i prodotti tradizionali giocano la partita, per esempio, della circular economy, del riciclo quanto più possibile, ma non è che il circular economy è semplicemente fare il riciclo meglio. Significa un nuovo modello, e quindi prendere questi prodotti come il catalizzatore per utilizzare tutti gli scarti prodotti delle proprie filiere territoriali al massimo. Quindi questa è una opportunità notevole che si può fare, e quindi bisogna parlarsi, bisogna avere tavoli di collaborazione e i progetti subito. Perché se riusciamo a fare progetti e parlarsi, io ho visto anche ultimamente, recentemente, anche con Confindustria, il lavoro che stiamo facendo con i tavoli, con il tavolo delle bioplastiche, o con Spring, connettendo un po' settori completamente diversi tra di loro, in realtà tutto il lavoro che è stato fatto con Confindustria e il Ministero dell'Ambiente sulla presa di posizione sul packaging, sul regolamento packaging, in cui a livello italiano si è presa la decisione e è stata notificata all'Unione Europea il fatto che i prodotti che dovrebbero scomparire al 2030, in realtà dell'Annex 5, possono diventare in realtà prodotti per esempio biodegradabili e compostabili, cioè si creano delle opportunità di mercato, cioè il concetto è quello di andare a identificare quei settori molto critici, per esempio nell'inquinamento di acqua e suolo, dove la biodegradabilità è importante e dove permette anche al riciclo più tradizionale di funzionare meglio, perché si tolgono via prodotti che hanno molto impatto, oppure tutto il rifiuto organico. L'Italia ha fatto un lavoro incredibile, certo. Abbiamo una infrastruttura importante, quello è un settore in cui se si lavora pesantemente si può recuperare azoto, fosforo, potassio, metano, biometano, si può rigenerare i suoli che hanno un problema nella
1: ormai
2: economia,
1: certo, conclamato
2: nella esatto, ma nella bioeconomia italiana, che è importantissimo il valore dell'Italia in questo settore, ma si regge sui suoli. Se i suoli sono desertificati diminuiremo il valore, dobbiamo aumentarlo, quindi fare di più con meno con la bioeconomia è fattibile, e quindi questo si può fare con i progetti, dal mio punto di vista i progetti lighthouse integrati, certo, nelle regioni possono diventare un elemento importantissimo di sviluppo dal mio punto di vista.
1: E noi poi tra poco parleremo tra l'altro di alcuni progetti che voi stessi ci avete indicato per far capire anche esattamente di che cosa si tratta. Io nel frattempo la devo salutare e ringraziare però Katia Bastioli per essere stata con noi, mi auguro di risentirla presto, la presidente del Cluster Spring, e buon lavoro.
2: Grazie a lei.
1: Grazie. A questo proposito posso anche ricordare, lo faccio con piacere, a proposito dei rifiuti e di catene che possono essere avviate e di cambiamenti che ci sono, perché arrivano nuovi regolamenti europei, ecco che a Roma il 7 di luglio il 24 ore 20 ha organizzato l'Italian Waste Economy Forum, diciamo così, un momento di incontro e di riflessione proprio su questi temi, quindi si parla di gestione dei rifiuti ma anche di nuove catene, si parla di imballaggi, ma anche di quanto viene richiesto adesso in termini proprio di regolamentazione europea e di avvio di nuove filiere. Quindi l'Italian Waste Economy è in programma martedì 7, come dicevo, a Roma. Sicuramente maggiori informazioni li trovate sul sito di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, se vi interessa saperne di più. Io tra l'altro sarò lì, un'occasione per imparare sempre cose nuove in questo ambito, perché la tecnologia è sempre in evoluzione. Questo ce lo dimostreranno sicuramente anche i nostri ospiti tra un istante, perché ci presenteranno delle attività per l'appunto di trasformazione, di bioeconomia circolare. In collegamento con noi c'è Laura Gallo, che è la CEO di Coffee From. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, come dice il nome, voi partite dal caffè, siete partiti dal caffè, la trasformazione di fondi di caffè, dico bene?
3: Esatto.
1: Tutto quanto nasce in realtà già nel 96, come diciamo eravate previdenti, preveggenti, perché nasce da una cooperativa sociale, il Giardinone, che comincia a occuparsi di servizi ambientali in una logica inclusiva, e poi via via intraprende questo viaggio nell'economia circolare, che vi ha portato quindi adesso a fare cosa?
3: Noi trasformiamo il caffè esausto, quello dobbiamo immaginare, quello della posa della nostra moca, per chi fa ancora la moca, e quindi il caffè esausto che occorre tenere conto che se io prendo il caffè per prepararmi la mia tazzina, più del 90% è uno scarto, e questo caffè contiene all'interno tantissimi componenti che sono ancora utili, come olio, lignina e anche la cellulosa. Quindi noi prendiamo il caffè e lo trasformiamo in un input di produzione per la filiera della bioplastica, e sviluppiamo insieme all'industria della plastica, della bioplastica, dei nuovi materiali che poi hanno come obiettivo quello di andare a sostituire i materiali 100% fossili nell'ambito del packaging. Quindi questo rientra all'interno di una logica di simbiosi industriale, quindi all'interno di una logica di creazione di valore da uno scarto.
1: Esattamente, anche bisogna creare anche tutto però il sistema che vi consente di arrivare a questo, quindi immagino che nel corso degli anni parte del lavoro sia stato proprio il reperimento anche degli scarti stessi, oltre che lo sviluppo delle tecnologie che vi consentono di trasformarli.
3: Esatto, perché quando si pensa di quando c'è un cambiamento in un materiale, partendo da uno scarto, è necessario costruire tutta la filiera, la supply chain, no? Perché normalmente l'input è vergine e viene dall'altra parte del mondo. In questo caso, noi abbiamo, come dire, convinto gli interlocutori industriali a sporcare i loro impianti con un materiale di scarto. Quindi, innanzitutto, come dicevi, la fonte del caffè, quindi come dico io ho speso 5 anni della mia vita a chiudere il contratto con una grande industria che ha il caffè, una grossa quantità di caffè in Italia, come scarto dopo che appunto a livello industriale ha preparato il caffè per inserirlo all'interno di cioccolato eccetera e alimenti.
1: Forse non ho mai
3: Quindi,
1: pensato che ci fosse anche quello scarto lì, sì, è vero.
3: e quindi, come dicevi, la filiera, cioè costruire la filiera, quindi studiare in laboratorio, studiare con i nostri tecnici la soluzione tecnica, ma poi per avere un impatto vero, come dire, è necessario, convincere i grossi interlocutori a partire dalla fonte, creare le facility da parte nostra per lavorare questa materia e renderla, un input che per l'azienda del bioplastica, studiare le certificazioni poi del materiale di packaging che creiamo, perché la parte regolatoria, come diceva benissimo anche Katia Bastioli, è fondamentale. E questo si fa con il tempo, si fa con la rete, si fa appunto anche all'interno del cluster Spring e poi dei vari cluster europei in cui il cluster Spring è inserito.
1: Sicuramente va fatto però anche con una redditività, perdonami, cioè non si può pensare di lavorare in perdita, quindi immagino che anche quello sia stato un aspetto su cui avete lavorato nel corso degli anni.
3: Assolutamente, perché appunto come raccontavi, il Coffee From è una startup innovativa a vocazione sociale che nasce all'interno di un'impresa sociale che ha 30 anni di storia oggi, quindi siamo tutti imprenditori, sicuramente piccoli imprenditori, quindi siamo abituati a ragionare ovviamente con la sostenibilità economica. Anche questa ricerca della sostenibilità economica per un progetto così innovativo, perché abbiamo creato qualcosa che non esisteva prima, quindi questo ha, come dire, ci ha costretti a creare della redditività su dei servizi e dei prodotti che prima non esistevano, il servizio di valorizzazione di uno scarto, il prodotto nuovo di un nuovo materiale che prima non esisteva e questo tra l'altro noi lo facciamo anche continuando a mantenere il nostro impatto sociale, quindi per noi impatto sociale vuol dire fondamentalmente l'inserimento lavorativo di persone con svantaggio, quindi di persone fragili, che cerchiamo di inserire in tutte le parti della filiera di Coffee From.
1: E quindi c'è anche questa possibilità, ovviamente. I prodotti Coffee From li troviamo, no? Sì, ormai li troviamo in giro, volendo andare a
3: Sì,
1: guardare come sono fatti.
3: Sì. I prodotti sono al momento quelli che si può vedere sul nostro sito, sono prodotti che noi chiamiamo civetta, nel senso che a noi quello che interessa è andare a sviluppare i materiali, quindi convincere più filiere, non solo quella per esempio del packaging o del tableware, quindi la tazza. La nostra tazza simbolica, la tazzina Coffee From, no? Che l'abbiamo disegnata noi e lanciata per raccontare al mercato e agli interlocutori che si può fare, che si può inserire il caffè esausto all'interno di un biomateriale e farne dei prodotti food contact belli, interessanti. E, però noi quello che interessa appunto sono poi i materiali. La nostra nuova frontiera sarà, ed è oggi già in realtà, la nanocellulosa da caffè, ok? Quindi questo materiale estremamente interessante e funzionalizzante per il packaging.
1: Ecco, packaging, anche quello è un altro ambito su cui c'è molto da lavorare, molto si può fare e quindi noi ci ritroveremo, mi auguro, Laura Gallo, prossimamente con queste novità.
3: Sì, assolutamente.
1: Grazie davvero per questo collegamento, la CEO di Coffee From. Noi ci dobbiamo fermare, dare la linea alla regia adesso e torniamo subito dopo.
0: si può fare.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
13: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
13: Oh, Contacta, adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: questo punto vi vogliamo presentare un macro esempio di bioeconomia circolare, perché qui insomma veramente si arriva anche alla rivitalizzazione di un intero centro. Ringraziamo per essere in collegamento con noi Gaetano Giunta, che è il presidente di Fondazione Messina. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi e grazie a voi.
0: Grazie a lei per essere qui per raccontare un po' anche quello che è un lavoro partito ormai da molto tempo. Ne parlammo tra l'altro anche in trasmissione quando si iniziò a ragionare. Non so se qualcuno ha notato, Fondazione Messina, sulle possibilità di riutilizzare qualcosa che tutti noi conosciamo come la birra Messina, tra l'altro. Quindi dalla birra e dagli scarti agroalimentari si va ora verso la plastica bio, con ovviamente una riduzione dell'impatto ambientale ma anche con un forte impatto produttivo e sociale, passando attraverso la fondazione. Ci spieghi un po' qual è stato il progetto e a che punto siamo? Siamo veramente, cioè, all'inaugurazione ormai, quindi.
1: Sì, siamo operativi, ormai siamo operativi. Dunque la fondazione, come spesso fa nei suoi programmi, nelle sue strategie di sviluppo locale, mette insieme ricerca, sviluppo umano dei territori complessivi ed economia. Dopo aver accompagnato il birrificio Messina, uno dei workers buyout di maggiore successo del nostro paese, ci siamo posti il problema insieme con loro: cosa fare degli scarti delle produzioni delle birre, cioè le trebbie. Abbiamo avviato un lavoro di ricerca sostenuto dalla Commissione Europea insieme all'Università di Venezia, in particolare allo Spin-off Crossing e all'Università di Messina, e in laboratorio abbiamo scoperto che questi scarti potevano essere utilizzati come componenti di compound per creare bioplastiche biodegradabile. Cosa di grande rilevanza, perché le cosiddette bioplastiche vergini, quelli che noi utilizziamo a posto delle plastiche inquinanti, in realtà hanno esse stesse un impatto ambientale notevole, perché vengono in grandissima parte dalla produzione del mais. E in questo momento, dato l'uso massiccio che si fa nel mondo di plastiche, ci sono in atto processi di deforestazione per coltivare mais, non come cibo per sfamare la popolazione, ma per creare plastiche. Quindi la possibilità anche di ridurre le bioplastiche vergini che sono in uso e in consumo diffuso attraverso a partire da scarti è una delle piste più importanti per fare una transizione ecologica giusta.
0: Devo dire una cosa, mi perdoni Presidente, perché vedo qualche curiosità: workers buyout è il riferimento, vuol dire che l'azienda è stata salvata, diciamo così,
1: dagli stessi lavoratori riorganizzati in forma cooperativa.
0: Esatto.
1: Se posso fare,
0: è molto interessante, perché anche quella è una bioeconomia alla fine. Ecco.
1: Assolutamente sì. E se posso fare una considerazione, dove l'economia cosiddetta politica, l'economia di mercato che conosciamo, fallisce, altre forme di economia cooperative invece possono diventare più efficienti. E i workers buyout sono di per sé una cosa che può diventare strategica del nostro paese, perché moltissime delle microimprese italiane, non solo del Mezzogiorno ma soprattutto del nord e del nord-est in particolare, non hanno eredi, perché ormai non si fanno più figli nel nostro paese, e quindi ci sono molte imprese, anche fiorenti, che rischiano di chiudere se non si costruisce una strategia per cui i lavoratori diventano imprenditori di se stessi in forme cooperative. Siamo davanti alla necessità di reinventare forme organizzative di economia diverse. Comunque,
0: no,
1: allora la fondazione,
0: tornando
1: torniamo
0: dall'altra
1: al polo
0: parte,
1: linettiano.
0: Siamo passati dal birrificio che è stato salvato, poi si è domandato ma cosa facciamo di questi scarti,
1: a un processo
0: e poi
1: di ricerca che ha portato a questa idea. Allora la fondazione rileva un polo artigianale abbandonato in un'area collinare interna della città metropolitana di Messina che si chiama Rocca Valdina. Ha costruito un importante processo partecipativo con la popolazione, e da questo processo partecipativo nasce quello che noi oggi chiamiamo Polo Livettiano, che è un polo di ricerca, formazione e produzione. All'interno del Polo Livettiano nasce la prima fabbrica al mondo di produzione di bioplastiche biodegradabile da scarti agroalimentari. Ma il Polo Livettiano sta esso stesso
0: quindi
1: diventando...
0: Quindi se parliamo di scarti agroalimentari, mi perdoni, non è solo quello.
1: Partiamo delle trebbie, parliamo della stanza che viene dall'olio, parliamo dei gusci del caffè, della produzione del caffè, esattamente, parliamo di scarti delle produzioni che vengono dal territorio, che hanno una seconda vita, diciamo, diventano materie prime seconde, come si dice tecnicamente. Quindi parliamo di economia circolare ad alto valore aggiunto, anche scientifico, naturalmente, in questo caso, come è ovvio. Ma questo polo, che noi chiamiamo olivettiano perché c'ha molto del pensiero, no, di Adriano Olivetti, diciamo, è diventato una sorta di shock che sta determinando gradualmente una metamorfosi positiva di tutto il territorio. Le faccio alcuni esempi. Abbiamo aiutato il comune a redigere e poi finanziare un nuovo piano strategico. Il polo olivettiano ha sopra i capannoni tutto un sistema di produzione energetica che alimenta il polo, ma tramite comunità energetiche molto particolari, con dei prototipi di gestione che abbiamo realizzato con il CNR, alimentano anche il borgo. Il polo olivettiano ha determinato un processo di rimboschimento nell'area attorno a questa vecchia area artigianale industriale abbandonata, di rimboschimento per fare di tutto il territorio un territorio a bilancio di CO2 negativo, cioè che è capace di assorbire più CO2 di quanto tutto il sistema produzione borgo non ne emetta, e quindi contribuendo così a rallentare il processo di desertificazione della Sicilia, che già interessa il 30% del territorio dell'isola, che rischia da essere, da quel paradiso di biodiversità che è oggi, a un territorio e a scenari più simili alla Libia di oggi, se non facciamo una significativa inversione di tendenza. Il polo olivettiano è diventato incubatore di altre imprese e ha determinato, certo, attraverso servizi di formazione e di accompagnamento, un indotto nel paese, per cui sono nati sistemi di ristorazione, sono stati B&B, cioè sono nati tutto un sistema di accoglienza, perché la rinascita del borgo, diciamo, ha determinato naturalmente come indotto la crescita e lo sviluppo di nuove economie.
0: Certo. Senta, due cose volevo ancora proporle, abbiamo 4 minuti al massimo. La prima è l'abilità e la necessità di ricorrere anche, voi l'avete fatto insomma con competenza, a quelli che sono i sostegni possibili dall'Unione Europea, cioè partecipare di progetti su varie iniziative europee. Questa è una cosa fondamentale, bisogna saperci stare dietro però.
1: Ci vuole competenza anche in questo, diciamo, ci vuole competenza anche in questo, e bisogna a volte uscire dai punti, diciamo, cioè bisogna capire che qualunque forma di sviluppo umano, perché si capisce che qui stiamo parlando di uno sviluppo complessivo che non è solo economico, che è di rigenerazione urbana, che è di land art, che è, perché ci sono anche interventi di arte, di macro arte, diciamo, è complessivo, tutto il polo olivettiano è curvato da un punto di vista educativo e quindi diventa un parco educativo esso stesso, pur essendo
0: quindi
1: produttivo.
0: Quindi bisogna aguzzare l'ingegno per raggiungerli a volte i fondi, per sostenere.
1: Ci vuole capacità vera di innovazione, e ci vuole una capacità vera di innovazione che si radica in visioni nuove del mondo, dell'economia, perché siamo davanti, in questa fase storica così caratterizzata da mutamento climatico e da diseguaglianze crescenti sempre più disumane, alla necessità di trasformare il pensiero e le forme organizzative economiche, i sistemi della conoscenza, passando ad approcci di complessità, i sistemi energetici e tecnologici, ed anche i sistemi di governance, che devono diventare più partecipati. E allora, dentro visioni nuove, è più possibile costruire percorsi che suscitino interesse dall'Unione Europea, naturalmente.
0: Certo. L'ultima questione sulla quale ci auguriamo che l'Unione Europea sostenga, non tanto solo voi, ma tutti coloro che si occupano della produzione di bioplastica, che è proprio la concorrenza che arriva dalle plastiche, diciamo, di proprio quelle tradizionali e neanche riciclate, quindi fatte proprio con materia prima vergine. Lì voi vi siete ovviamente fatti delle domande, ma avete deciso comunque di andare avanti, anche se il mercato in questo momento è un po' difficile.
1: Il mercato naturalmente in questo momento è difficile perché la regolamentazione europea ha rallentato. L'Unione Europea era molto avanti nel sistema planetario, nelle normative rispetto alla transizione green, ha rallentato moltissimo negli ultimi anni per le ragioni politiche che sono sotto gli occhi di tutti, diciamo, ma ha rallentato, non ha sospeso questo percorso, ma noi crediamo che ci sia una parte significativa di popolazione che ha già scelto e ha scelto per il futuro, non ha scelto soltanto per predare il presente, e quindi noi siamo certi che ci sono già mercati maturi perché consapevoli verso questi approcci che sono social green, perché la prima fabbrica al mondo è una cooperativa sociale che inserisce al lavoro soggetti fragili, tra l'altro.
0: Bene, molto bene, la ringraziamo davvero per aver fatto questa panoramica completa di chi siete e dove mirate. Gaetano Giunta è il presidente di Fondazione Messina, in bocca al lupo per tutto, risentiamoci, via via che vanno
1: Io
0: avanti.
1: Vi ringrazio e siamo sempre disponibilissimi.
0: Grazie, grazie. Allora noi abbiamo lo spazio per le informazioni sul traffico, a tra poco.

0: può fare.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vi presenta Strade in diretta.
3: Bentornati in nostra compagnia. In Liguria, sulla A10 Genova Ventimiglia, il traffico al momento è bloccato tra Celle Ligure e Albisola in direzione Ventimiglia per un incidente tra numerose auto e un camion all'interno della galleria pecorile. Si sono formate lunghe code a partire da Varazze. In Lombardia, sulla A4 Milano-Venezia, anche qui lunghe code per un incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Ci spostiamo sul tratto romagnolo della A14 Adriatica, dove un altro incidente provoca code tra Cesena Nord e Faenza verso Bologna. Sul tratto emiliano dell'autostrada del Sole, incolonnamenti per incidente tra Casalecchio e Sasso Marconi in direzione Napoli. E sul tratto campano della 1, code in uscita a Capua provenendo da Napoli per ripristino, incidente con bus coinvolto. Vi segnaliamo infine gravi disagi nelle Marche sul raccordo Civitanova-Foligno per un incidente tra numerosi veicoli che sta bloccando il traffico tra Corridonia e Morrovalle in direzione mare. E tutto, Strade in diretta torna tra circa un'ora.
4: Fare.

0: Ultimo passaggio, ma restiamo sempre in tema di bioeconomia circolare. Ci ha raggiunto in collegamento Marcello Somma. Buongiorno intanto.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Si è fondatore di Iforia. Qui c'erano le scommesse, era Iforia, Iforia. Non ci ricordavamo più. Avete scelto un nome un po' particolare. Da dove arriva intanto, scusi, eh?
1: Certo, il nome deriva dal greco antico, un'antica passione, e eiforia significa sostenibile nel greco classico, cioè portabile per sempre. Poi l'abbiamo un po', diciamo, americanizzato, modernizzato, e poi ci piace perché dà quel senso di euforia, di energia positiva, che è quella che serve per cambiare, per fare veramente le cose.
0: Eh sì, allora voi vi occupate di effettivamente cambiamento, trasformazione di rifiuti in nuove materie, diciamo materie prime e seconde a quel punto diventano, sì. In particolare in un ambito, il riciclo dei prodotti assorbenti per la persona, quindi parliamo di famosi pannolini, pannoloni, che sono sempre stati irriciclabili, cioè io sono passata attraverso tutte le mode del no, rifiutiamo quelli di plastica, ritorniamo, manca un po' al ciripà di una volta, poi ci sono stati quelli con varie, no, fatti con vari materiali. È da tanto che si lavora sulla possibilità di riciclare quelli ormai più diffusi, non è per niente facile perché sono composti di varie materie al loro interno, oltre ad avere un carico, diciamo, batterico particolare.
1: È esattamente così, guardi, per probabilmente per 50 anni abbiamo pensato che i prodotti assorbenti per la persona fossero un rifiuto inevitabile, che non ci fosse nulla da fare, eppure dei prodotti estremamente importanti per la modernità, per la vita di tutti i giorni. Oggi sappiamo che invece sono una materia prima, cioè appunto che si può fare. Sono un rifiuto particolarmente complesso, come diceva lei, perché in sostanza sono tre rifiuti in uno, cioè la plastica, c'è la cellulosa e quindi il rifiuto di carta, e c'è quello che chiamiamo, diciamo, il contributo umano e quindi il rifiuto organico, tutto legato, e quindi la sfida è riuscire a eliminare i potenziali patogeni, sterilizzare, eliminare i farmaci e poi separare la plastica dalla cellulosa, che sono plastica e cellulosa di altissima qualità.
0: Al di là di questo, che è già difficile, c'è la raccolta da trovare in modo, no, di differenziare rispetto al resto, e c'è la necessità di impianti specifici, perché magari uno in laboratorio come fare lo riesce a immaginare, lo riesce anche a realizzare in un piccolo prototipo, ma poi farlo su una scala, insomma, come può essere quella di una città o addirittura di una provincia, non è da poco. Lì come vi siete mossi?
1: È esattamente così. Noi abbiamo non solo inventato una tecnologia, ma diciamo contribuito a creare un ecosistema fatto di raccoglitori di rifiuti, e oggi l'Italia ha un primato mondiale. Poi su questo vorrei tornare se possibile. Noi siamo il paese con la più alta raccolta differenziata al mondo di prodotti assorbenti per la persona, ormai un terzo della popolazione italiana è coinvolta. Dopodiché vanno ancora purtroppo a smaltimento e a termovalorizzazione, perché la tecnologia di riciclo, come diceva, non è ancora industrialmente diffusa. Eppure la buona notizia che vorrei portare è che grazie all'impegno tra gli altri del Ministero dell'Ambiente, del PNRR, si faranno fino a una dozzina di impianti, sono stati finanziati su scala industriale per il riciclo dei pannolini e pannoloni. I primi tre andranno in funzione entro la fine dell'anno prossimo a Verona, a Messina, a Capannori, ecco, per fare alcuni esempi concreti.
0: Tra l'altro Messina abbiamo parlato poco fa, peccato non gliel'abbiamo chiesto. Verona è una di quelle che hanno, ricordo, avviato la raccolta differenziata di questo tipo di prodotto, sì, da tempo, separatamente rispetto agli altri, e Capannori immagino che sia perché è Capannori che è un luogo, diciamo, simbolo della raccolta differenziata in Italia.
1: Esatto, e dopo questi tre ce ne sono altri nove. Noi abbiamo sviluppato, brevettato, con brevetti concessi, validato proprio come diceva lei su scala industriale, quindi non in laboratorio, una tecnologia che consiste, che consente di recuperare queste materie prime e seconde con clienti che sono pronti a riutilizzarle in nuovi cicli produttivi.
0: Tra l'altro questo non è un dettaglio, perché vuol dire che anche quello che fuoriesce da questi impianti dopo la lavorazione, diciamo, è certificato per essere riutilizzato, perché anche lì c'è sempre stato uno scoglio, no? Quello che io ottengo della plastica, ma questa plastica che ottengo che autorizzazioni ha, ecco, dove può essere utilizzata?
1: La plastica dei pannolini ha un altissimo valore aggiunto, molto più alta della plastica dei, diciamo, dei rifiuti solidi urbani medi, per una serie di motivi. Il primo è che proprio una plastica che per il disegno deve essere a contatto con le pelli intime, quindi è di altissima qualità, deve sopportare spessori sottilissimi, e quindi ancora un motivo, non è la plastica dei tappi delle bottiglie, giusto per farle un esempio. E poi ha dei colori pastello, per cui è facilmente colorabile, cosa che per la filiera che viene dopo il nostro riciclo è molto, molto importante. Stesse con analoghe considerazioni valgono anche per la cellulosa, per cui a parte il danno ambientale, il tema sociale, cioè proprio dire un peccato incenerire o buttare in discarica, seppellire queste risorse.
0: Eh sì. Oh, poi la parte organica verrà, boh, non lo so cosa si fa, perché cosa si ricava da questo processo? Le plastiche ce l'ha detto, la parte cellulosa.
1: La cellulosa e il resto sono acque di scarico, come l'acqua del, diciamo, del WC, che vengono poi inviate in depuratore o in fogna a seconda delle regolamentazioni locali. Noi stiamo lavorando in Italia ma anche all'estero, poi le regolamentazioni ovviamente sono diverse, quindi non ci sono altri rifiuti solidi, ecco, mettiamola così.
0: Sì. All'estero dove siete impegnati?
1: Beh, ci sono molti interventi in corso in Olanda, che è un paese che ci segue a ruota, in Danimarca, a Copenaghen ci sarà un impianto entro l'inizio del 2027, e la Spagna e la Gran Bretagna sono anche molto, molto attive. Però mi piace dire una cosa, cioè che questo è per una volta noi non importiamo tecnologia, la tecnologia è italiana, i brevetti sono italiani, i fornitori sono italiani, l'end of waste italiano, quindi la regolamentazione è stata copiata da vari paesi tra cui Belgio e Olanda a partire da quella italiana, quindi stiamo esportando tecnologia ambientale, l'abbiamo sviluppata noi.
0: E questa è una cosa molto importante. Voi avete fatto, diciamo così, tutto con le vostre forze, avevate degli sponsor che vi hanno accompagnato, per così dire. Perché lo chiedo? Perché tante volte ci è capitato di parlare con chi magari lavora, no, fa la ricerca e dice: sì, questa cosa non è tanto per l'Italia, però magari, che so io, in Gran Bretagna andrebbe fortissimo, ma non abbiamo le forze di arrivarci. Volevo capire voi invece come vi siete mossi.
1: Noi all'inizio ci siamo mossi io e il mio socio Giuseppe Landolfo, ci siamo mossi con le nostre forze e con i nostri colleghi, dopodiché hanno creduto in noi, ci tengo a sottolinearlo, Cassa Depositi e Prestiti, quindi diciamo il più grande fondo di questo paese, attraverso il fondo Tech for Planet e il fondo di Deep Tech Mito, nei quali abbiamo trovato non solo dei soci investitori che ci hanno consentito di lavorare dopo che la tecnologia era stata già sviluppata per aumentare il valore delle materie prime e seconde, perché il trucco, diciamo, della sostenibilità economica del modello, che questa cosa deve funzionare a livello industriale, è il valore delle materie prime e seconde, cioè che cosa faccio con la cellulosa e la plastica. Quindi CDP e Mito hanno creduto in noi, tuttora ci credono, e noi stiamo lavorando molto bene insieme. Ecco, quindi diciamo, in Italia queste possibilità stanno diventando sempre più ricorrenti per far incontrare la ricerca applicata con l'innovazione industriale.
0: Sì, qualcuno dice magari anche per i tappetini dei cani, ma sì, probabilmente la logica è sempre quella. Adesso non vorrei approfondire, però Marcello, insomma, forse anche quelli lì, no, sono sempre,
1: sì,
0: assorbenti,
1: sì,
0: ecco,
1: diciamo,
0: vale.
1: Non possono essere raccolti insieme ai pannolini, ecco. Ma ecco, una delle applicazioni per cui si può utilizzare la cellulosa sterilizzata che viene fuori già al riciclo e fare i tappetini per gli
0: animali,
1: i cani,
0: domestici.
1: Le do solo un veloce flash: la cellulosa che si recupera dal processo di riciclo a Eforia è più pura del latte in polvere dei bambini, perché le leggi che sono state create in Italia, prime al mondo, sono molto stringenti, giustamente, perché è la prima volta che questo veniva applicato.
0: Per un principio di precauzione è meglio. Allora, la ringraziamo moltissimo. Adesso io la devo salutare perché devo dare la linea a GR24, augurandoci reciprocamente di risentirci con nuove frontiere, nuovi obiettivi raggiunti e centrati, va bene?
1: La ringrazio tantissimo.
0: Grazie davvero, Marcello Somma, CEO e fondatore di Eforia, per appunto il momento di dare la linea a GR24. Torniamo subito dopo con il cosiddetto evento della settimana. Tra poco.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
4: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
5: Un libro ti porta ovunque. L'estate 2026 comincia in edicola con Il Sole 24 Ore e tanti bei libri illustrati per non annoiarsi mai. Arte, natura, creatività e molto altro per accendere la curiosità di bambini e ragazzi. Dal 2 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore, ogni volume a soli 6,90 euro.
6: Elettrico, diesel o benzina?

0: Papa Prevost a Lampedusa, il mondo sia più umano per tutti. La procura di Torino chiede l'arresto di un agente per il ferimento del tifoso Basoccu. Tennis a Wimbledon, oggi in campo Cobolli, Paolini, Sonego e Berrettini. Un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. Non sono venuto a fare discorsi, ma a celebrare l'Eucarestia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi. Lo ha detto il Papa allo stadio Arena di Lampedusa prima di celebrare la messa. Ascoltiamolo.
1: Il fatto che abbiate voluto intitolare il Molo Favoloro a Papa Francesco è il segno del legame che il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità e con i fratelli e le sorelle migranti. Il Papa vi è stato vicino in questo tempo per voi molto impegnativo e oggi sono qui per dirvi che il Papa continua ad accompagnarvi, vi sostiene e vi incoraggia.
0: In Iran, cori anti-Stati Uniti ai funerali dell'Ayatollah Khamenei, attesi milioni di persone.
2: L'Iran ha dato ufficialmente il via a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per l'ex leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso lo scorso 28 febbraio durante gli attacchi di Israele e USA. Fin dalle prime ore della mattina, migliaia di persone in lutto si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran con innumerevoli striscioni rossi, simbolo di richiesta di giustizia per il martirio e promessa di ritorsioni, scanditi ripetutamente slogan ostili come morte all'America e invocazioni al grido di vendetta, vendetta. L'allerta è massima per possibili attentati, mentre sono stati sospesi i negoziati indiretti tra Teheran e Washington per porre fine al conflitto. Francia e Regno Unito, intanto, hanno siglato un accordo strategico con l'Oman per garantire la sicurezza della navigazione all'interno delle acque territoriali del Sultanato che attraversano lo stretto di Hormuz. In una nota congiunta, il presidente francese Macron e il primo ministro britannico Starmer hanno confermato la disponibilità a schierare una missione multinazionale a sostegno della libera navigazione nell'area. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24.
0: La procura di Torino è convinta che a colpire Marco Leonardo Basoccu, tifoso bianconero rimasto ferito prima del derby Torino-Juventus disputato lo scorso 24 maggio, sarebbe stato un lacrimogeno in dotazione alla Polizia di Stato. Secondo quanto scrive La Stampa, i pubblici ministeri hanno chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile. Sono convinti che il poliziotto abbia sparato il lacrimogeno ad altezza d'uomo, colpendo il 36enne ultra juventino. Agguato mortale nella notte nel centro di Napoli, un uomo di 32 anni, Alessandro Grivano, è stato ucciso con un colpo di pistola mentre era a bordo di uno scooter. L'episodio si è verificato intorno all'1 in piazza Sant'Anna a Capuana, non lontano dalla stazione ferroviaria centrale di piazza Garibaldi. L'uomo era noto alle forze dell'ordine per piccoli precedenti, ma non risulta legato a cartelli criminali della zona. In chiusura allo sport, il tennis a Wimbledon alle 13.30, Cobolli incontra Khachanov, alle 15.30 in campo Sonego contro Fritz, mentre alle 17.30 Berrettini sfida Dimitrov. Per le donne alle 14 Jasmine Paolini contro la greca Saccari. Termina qui questa edizione di GR24, la linea torna, si può fare, noi ci risentiamo alle 12.00.

Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Si può fare.

0: Eccoci di nuovo insieme, come dicevo, è il momento dell'evento. Che cosa succederà la settimana prossima? Beh, la settimana prossima succederà che torna dall'8 al 10 di luglio Engage, l'evento nazionale di riferimento per la divulgazione della scienza e della conoscenza, non della virtute e della canoscenza di Dante, ma di scienza e canoscenza, promosso da VIS, Virtual Immersion in Science, ed è con noi Marcos Valdés, che è l'amministratore delegato di VIS. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: E ben ritrovato, Marcos. Allora, ci siamo sentiti qualche edizione fa. Questa è la settima, e quindi insomma
1: questa
0: di strada ne avete fatta.
1: Sì, sì, sì. Siamo partiti nel 2020, tutti gli anni c'è stata un'edizione di Engage da allora.
0: Esattamente. Ogni anno vi siete dovuti spremere le meningi per proporre qualcosa di nuovo, perché insomma è vero che no, la scienza ci sta a mille campi, però magari i visitatori, coloro che sono interessati alla vostra attività, in particolare questa di Engage, beh, vogliono vedere sempre qualcosa di nuovo. Quest'anno cosa proporrete?
1: E allora, è vero che ogni anno dobbiamo un po', cioè questa è una caratteristica che abbiamo, diciamo, su cui abbiamo puntato molto sin dall'inizio di Engage, cioè di evolvere ogni anno e trovare miglioramenti e nuovi spunti. Questo anche poi dipende ovviamente dai partner, no? Perché Engage è nato da VIS, da INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, nel 2020, e poi si sono uniti sempre più partner. Il primo anno c'era la Scuola Normale Superiore di Pisa, di cui VIS è uno spin-off, e poi diciamo oggi diciamo la partner si è allargata, quindi c'è Menove Museo del Novecento, che ospita l'evento ormai da anni nei bellissimi spazi di Mestre, Roma 3, l'Università Roma 3, il Dipartimento di Studi Umanistici, Ca' Foscari Venezia DAIS, il Dipartimento DAIS, abbiamo il patrocinio di Apenet e poi il supporto ovviamente di ITT SPA di Deda Group, che è partner industriale di VIS.
0: Certo.
1: Quindi insomma abbiamo una bella coalizione, diciamo.
0: Ma anche una serie di richieste, perché immagino che la richiesta da Ca' Foscari magari dice ma no, facciamo questa cosa, no, sarebbe meglio, immagino,
1: certo,
0: sia anche da mediare le richieste.
1: Sì, sì, sì. Ogni partner dà un contributo fondamentale, perché quello di cui ci occupiamo noi, che è appunto divulgare scienza e conoscenza e vedere i metodi, diciamo, tecnologici e innovativi, e richiede appunto diversi punti di vista, no? Quindi la comunicazione della scienza per sua natura è estremamente multidisciplinare, quindi anche difficile da questo punto di vista, perché bisogna capire appunto di scienza, di comunicazione, avere capacità creative e produttive, psicologia, sociologia, è molto ampio, no? come campo di studi, quindi avere una partnership multidisciplinare è un plus. Infatti nel comitato scientifico, io sono un astrofisico, ma abbiamo un artista, un filosofo, diversi professionisti della comunicazione, della terza missione, una professoressa di storia dell'arte medievale, quindi cerchiamo proprio di approcciare
0: il che dovrebbe
1: questo
0: garantire
1: campo
0: a noi di capire, perché poi il tema è anche quello, no? Quando io vado a vedere qualcosa, assistere a una presentazione, diciamo, scientifica, ma specialmente del livello che avete voi, faccio un esempio: vedo che quest'anno portate innovative esperienze di realtà virtuale da voi sviluppate. Insomma, bisognerà anche che la proposta sia adeguata al visitatore non particolarmente competente, curioso sì, ma non particolarmente competente. Un panel di questo tipo di collaborazione consente appunto di preparare una proposta per tutti, ecco, abbordabile.
1: Sì, tra l'altro il rigore scientifico è anche una difficoltà aggiuntiva, se vogliamo, perché bisogna affascinare, certo, coinvolgere, ingaggiare, però restando nel rigore scientifico, mentre invece se uno appunto dice che all'interno della Luna c'è un buco nero, magari diventa virale, però non ha nessuna diciamo correlazione. Quindi sì, quest'anno portiamo delle esperienze di realtà virtuale che abbiamo realizzato in collaborazione con diversi enti di ricerca. In particolare, allora, Engage è rivolto a chi si iscrive, ai partecipanti che proprio vogliono crescere, no? nel campo della comunicazione della scienza. Però quest'anno ci sarà il Museo M9, nel foyer, ci saranno delle esperienze che abbiamo realizzato e sarà aperto al pubblico, mercoledì 8, giovedì 9 dalle 10 alle 18 e venerdì 10 dalle 10 alle 13. E portiamo quattro esperienze in realtà virtuale, che uno degli strumenti tecnologici che danno più possibilità, no? Più nuove possibilità per comunicare la scienza, e portiamo Due esperienze si chiamano Daphne e Tex, che abbiamo realizzato con i laboratori nazionali di Frascati dell'INFN, che permettono al visitatore di immergersi all'interno di un acceleratore di particelle e
0: che già
1: seguire,
0: mi sono spaventata,
1: no?
0: Sì, dunque,
1: seguire il percorso di materia antimateria, appunto un percorso che è guidato da potenti magneti fino al punto di collisione. Lì dove avvengono le collisioni tra materia e antimateria si genera un'energia estremamente elevata che permette di studiare proprio la natura delle particelle elementari, quindi dell'universo. Quindi ci sarà questa esperienza, e poi c'è Galileo VR, un'altra esperienza molto, molto bella e coinvolgente, in cui Galileo stesso si racconta, quindi la sua vita, le sue scoperte, il processo. E diciamo, questo l'abbiamo realizzato in collaborazione con il Museo Galileo di Firenze, è stato appena diciamo selezionato al Festival Cine Globe del CERN, è stato presentato l'anno scorso al Padiglione Italia di Expo Osaka. Insomma, è un prodotto.
0: Allora, io
1: diciamo,
0: mi prenoto per Galileo, perché lo schianto delle particelle mi preoccupa un po', soprattutto in una realtà virtuale.
1: Ma non è così. Sì, no, è abbastanza così, è abbastanza d'impatto come esperienza. Però, diciamo, sì, non dà troppo fastidio.
0: No.
1: Diciamo, l'abbiamo fatto perché sia. Sì.
0: Ah, meno male. No, la descrizione mi aveva spaventato. Prego, scusami.
1: No, poi volevo dire che Engage ogni anno, appunto, con quello che dicevi tu di spremersi le meningi, troviamo un tema, no? Un tema, diciamo, un filo conduttore per ogni edizione, e quest'anno è quello del tempo, cioè del costruire valore nel tempo, nell'attività di divulgazione scientifica, proprio per creare un rapporto sempre più stretto, no? Tra scienza e società. E quindi ci sarà un focus per la prima volta sull'aspetto della valutazione, quindi un'attività di terza missione, di outreach, come si dice, no? Che impatto ha veramente, diciamo, sulla popolazione, sui visitatori, come si può rendere questo impatto più duraturo, più stabile. Quindi questo sarà un tema che approfondiremo in questa edizione di Engage.
0: Molto bello davvero. Allora, la collaborazione con il Museo M9, dicevi, è nata ormai da tempo, siamo a Mestre, lo ricordo. E com'è nata? Perché il Museo del Novecento è... si coniuga con voi, che guardate a ben oltre il 2026 in cui siamo, quindi mi piace, ecco, l'insieme del tempo anche qui, ecco.
1: Sì, esatto. Beh, il Museo del Novecento appunto comunica, divulga la società italiana principalmente del Novecento, no? E quello è un tema affascinante. Se uno, appunto, il Museo del Novecento è una realtà molto moderna, molto digitale, molto, diciamo, che ha cambiato una parte di Mestre, ma chiaramente qualsiasi comunicazione di conoscenza è un tema che ci interessa. Quindi, appunto, noi lavoriamo non solo sulle scienze, appunto, esatte. Ora ho parlato di acceleratori, di Galileo, no? Che sono temi più tradizionali, però, appunto, qualsiasi tema, dalla storia dell'arte alla filosofia, ha la stessa valenza, diciamo, divulgativa. E infatti la nostra tagline è Making Science Beautiful, perché ogni tema scientifico può essere reso avvincente e coinvolgente. Quindi questa è una cosa in cui crediamo molto.
0: Allora, si dice spesso che gli italiani hanno poca competenza, o comunque calata, o forse c'è poco interesse, o credono che sia cosa per, no, adepti. Hai questa impressione anche tu, oppure è solo così una vulgata, ecco, che non ci sia passione?
1: Allora, le statistiche dicono che effettivamente in Italia soprattutto la conoscenza scientifica magari non è a livello di altri paesi, soprattutto asiatici, che sono più... Ed è vero che, appunto, il mondo di oggi, c'è una tale mole di informazioni che viene, diciamo, gettata addosso alle persone, che selezionare quelle buone non è facile. Quindi questa è proprio un po' la nostra missione, no? Cioè dare, diciamo, in un mare di informazioni, quelle, diciamo, di valore, che permettono anche una crescita culturale. Magari non sono assolutamente la maggioranza, però quello che cerchiamo di fare è dare alle persone con cui interagiamo gli strumenti per scegliere, cioè per navigare in questo mare di informazioni e cogliere quelle e perlomeno che sono di valore
0: scartare,
1: che
0: perlomeno scartare quelle che valgono zero. Grazie davvero Marcos Valdés per essere stato con noi. Voglio ricordare, dall'8 al 10 di luglio Engage, stiamo parlando di Mestre M9, quindi Museo del Novecento. Abbiamo parlato con l'amministratore delegato di VIS, che sta per Virtual Immersions in Science, che l'organizza, è tra gli organizzatori o comunque il promotore iniziale. Grazie ancora e buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie, io devo dare a questo punto la linea a Cristina Carpinelli, c'è una nuova puntata di Si può fare nel sociale.
2: Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
3: In Italia sono oltre 3 milioni le persone che soffrono di disturbi di nutrizione e dell'alimentazione, con un aumento del 60% delle nuove diagnosi dal 2019 e un esordio sempre più precoce che coinvolge anche bambini sotto i 14 anni. Anoressia e bulimia sono le forme più note, ma ci sono svariate espressioni di questa fatica che spesso restano sotto traccia. Semplificare questo argomento è un danno molto grave.
4: Io sono Ettore Corradi, sono il direttore della struttura complessa di dietetica e nutrizione clinica della SST Niguarda di Milano. I disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono dei disturbi complessi che, diciamo così, insorgono in maniera epidemiologicamente significativa più o meno a fine degli anni 80, inizi anni 90, con un progressivo aumento dei casi che ha una spinta maggiore a partire dagli anni 2000, con ulteriori aumenti che ci sono stati durante il Covid di insorgenza di questi tipi di disturbi, però in generale stiamo parlando di una malattia che sta aumentando come incidenza negli anni, sulla quale non siamo riusciti come società a intervenire per prevenirla in maniera corretta, nonostante sia una malattia di cui si parla tanto. E quindi forse ci siamo posti la domanda, forse se ne parla in maniera non corretta, che cosa possiamo fare per cercare di contrastare questo aumento dell'incidenza della malattia, per cercare di rendere così più efficace un messaggio o di prevenzione o di intervento precoce, che è fondamentale nel disturbo della nutrizione e dell'alimentazione. Le percentuali di risoluzione benigna della malattia sono molto molto maggiori laddove l'intervento corretto, un intervento clinico multidisciplinare che preveda la presa in carico da più figure professionali, perché è una malattia specifica, è una malattia che parte dalla mente ma che colpisce il corpo, e quando colpisce il corpo poi fa funzionare male la mente. Quindi se non c'è un reale approccio di tipo multidisciplinare, le cure non sono efficaci, quindi è importante cogliere segnali precoci.
3: Quali sono i possibili segnali precoci?
4: La prestazionalità e al perfezionismo. Negli ultimi anni si sono cambiati un po' i paradigmi educativi sui nostri ragazzi, si sono tolte le regole, cosa drammatica, nel senso che la regola metteva un limite. Togliere le regole implicitamente che cosa ci dà comunicazione? Ci dà comunicazione che devi essere il migliore, fare sempre meglio. Non c'è una regola, c'è un sempre meglio. Questo sempre meglio può essere un macigno, può diventare molto molto impegnativo. Nei ragazzi molte volte il messaggio che noi inconsciamente diamo è quello proprio di dare sempre di più, non c'è un limite, l'asticella che si alza sempre di più. E quindi alcuni aspetti, ad esempio legati alla prestazionalità, al perfezionismo, che inseriti in una vita tra virgolette sana, nulla hanno di preoccupante, ma quando diventano l'unico tratto che caratterizza la giornata del ragazzo, a volte magari a noi adulti sembra che bello, come studioso, sta sempre a casa, non dà problemi, come bravo nello sport, ecco, sono segnali che vengono colti in maniera positiva, e invece se vanno a discapito e vanno a impoverire altre aree di tipo affettivo, relazionale, eccetera eccetera, sono segnali che devono essere colti in maniera più attenta.
3: Parlare di questo tema significa dunque affrontare una complessità che spesso sfugge, mi spiega Carlotta.
5: Mi chiamo Carlotta e ho 23 anni. Sono qui innanzitutto, ciò che mi ha spinto appunto a venire è stata proprio la volontà di raccontare in maniera un po' più, mi verrebbe da dire, corretta quello che può essere appunto più che un disturbo alimentare, quelli che poi possono essere i segnali o comunque che poi portano all'insorgere di questo disturbo. Purtroppo spesso si dà tanto accento, si pone tanto l'accento sui problemi appunto legati all'immagine, alla forma del corpo e appunto i social, che per carità sono assolutamente elementi che oggi ci sono, no? Però poi quando leggono che appunto muore una ragazza perché voleva fare la modella, lì ecco, proprio no. Io ho iniziato appunto a soffrire di un disturbo alimentare a 13 anni, poi ho iniziato appunto a curarmi di lì a poco, non chiaramente per mia volontà, io non mi ero resa conto, ma fino all'ultimo non ci davo quel peso che poi appunto gli stessi medici, ma i miei genitori in primis, spaventati, no? Ho iniziato poi a seguire un percorso e quello è stato un po' una punta dell'iceberg di tutto un, diciamo, un malessere precedente che è nato nel silenzio, nel nascondere, no? Quello che poteva essere il mio disagio, nasconderlo in primis ai miei genitori, che però non si erano resi conto, no? Perché inizi appunto iniziando a dare tanto peso a certe cose, ad esempio la scuola, per cui io in classe mi trovavo molto molto male, ero in terza media, appunto nella mia classe mi trovavo assolutamente molto male, c'erano episodi piuttosto spiacevoli, non solo che avevano coinvolto me ma anche altre mie compagne, mi sentivo completamente persa e appunto non in controllo, no? Un po' di quello che mi non potevo controllare, no? Le persone che avevo attorno, nel senso di non potevo far sì che quelle persone mi amassero, comunque mi volessero bene, e allora ho iniziato appunto a rifugiarmi nello studio, ma uno studio che è diventato sempre di più di fatto un'ossessione, una ricerca di ottenere, diciamo, un successo, un riconoscimento da parte invece degli insegnanti, e quindi appunto da lì ho iniziato proprio a, insomma, sono arrivata a un certo punto a dire ok, nel momento in cui appunto non mi sento davvero, mi sento che tutto mi sta scivolando, che a casa, tanto io sono appunto, casa mia era da anni che una delle mie due sorelle aveva avuto tante difficoltà dal punto di vista un po' anche alimentari, un po' proprio che lei di sofferenze di altro tipo, e quindi a casa si era molto polarizzata l'attenzione su di lei, ma cioè, voglio dire, giustamente, o comunque non, su quello non ho mai fatto una colpa ai miei genitori, perché non si tratta di colpa, si tratta però di, diciamo, era da tempo ormai che ero quella brava, buona, la Carlottina che faceva sempre tutto bene, quindi anche lì questa cosa sicuramente non ha contribuito a far sì che, insomma, in qualche modo lanciassi dei segnali, o comunque, per cui poi di fatto quando uno, insomma, inizia un po' a sviluppare certo malessere, poi è difficile in qualche modo, è difficile magari che gli altri se ne rendano conto, però poi è difficile in qualche modo anche chiedere aiuto. Appunto io fino a 3 anni fa non ho mai voluto davvero curarmi, perché diventa davvero il fatto di controllare quello che ti entra nel corpo, penso che sia purtroppo il mezzo più potente che sia, più potente ovviamente appunto senza dare connotazioni positive o negative, è così, però non può controllare, non respiro, non può controllare il battito del cuore, può controllare però quello che entra nel corpo, che poi ha un valore al di là, no, del valore, diciamo, più fisico, ecco, ma ha tutto un significato che è potentissimo, no?
3: In questa piega tra normalità e dolore si inserisce la campagna Voto 10 con riserva, una campagna nazionale nata per sensibilizzare soprattutto gli adulti su questo tema, a dare vita al progetto Fondazione Bullone.
6: Io mi chiamo Bill Niada, sono presidente di questa fondazione che si chiama Bullone e che si occupa di ragazzi malati con vari tipi di patologie. 2 o 3 anni fa, con il reparto di disturbi alimentari, avevamo pensato che ci dovesse essere un modo per divulgare alcune informazioni importanti relative ai disturbi alimentari. E quindi noi ci siamo un po' messi a disposizione, abbiamo trovato una fondazione che ci ha regalato un'importante agenzia di comunicazione che si chiama Next Different, e con lei, insieme appunto al reparto di disturbi alimentari di Niguarda, noi, ma poi si è aggregata anche le scuole della regione Lombardia, abbiamo cominciato a pensare a quelli che potevano essere gli argomenti più interessanti, più importanti da comunicare in un breve tempo. Una campagna di comunicazione. Quindi l'intento era sensibilizzare gli adulti, quindi non è una campagna che si rivolgeva direttamente ai ragazzi, sensibilizzare gli adulti laddove ci sono appunto dei gruppi, dei nuclei di adulti importanti, le scuole, le organizzazioni sportive, ma anche alle famiglie, a porgere particolare attenzione a dei segnali un po' controintuitivi che magari apparentemente possono sembrare delle cose straordinariamente belle e positive del proprio figlio, che invece possono nascondere delle situazioni un po' da analizzare, da capire con maggior profondità. Ci sono alcune situazioni, come per esempio, non so, negli studi, dove dei ragazzi magari hanno una condotta mediocre o decente, poi improvvisamente diventa sempre migliore, che non è solamente legata magari a una migliore capacità di studio, eccetera eccetera, ma che può diventare una vera e propria ossessione, cioè un desiderio di performance e di perfezionismo che rischia poi di metterli in una condizione in cui poi stanno sempre a casa, rimangono segregati da quelle che sono le relazioni sociali, hanno solo quel desiderio lì, e quindi diventa poi una vera e propria malattia.
3: Anche questa puntata termina qui. Io vi ringrazio, potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. La puntata è riascoltabile in podcast sul sito di Radio 24 o su tutte le piattaforme per podcast cercando Storie dal Sociale. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.

Ed è tutto anche per questa puntata di Si può fare. In redazione ringrazio Silvia Bandelloni e Michele La Serra, in assistenza oggi c'è Claudia Schiattone, in regia Filippo Aureggi. Da Laura Bettini un buon ascolto ed appuntamento a domani alle 9:00.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Atmosfera stabile grazie all'anticiclone, pertanto il tempo sarà soleggiato, con cielo poco nuvoloso, salvo occasionali piogge solo sul Ragusano. Temperature fino a 33-35 gradi al centro nord. Domani generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso, caldo fino a 35-36 gradi su tante città di pianura. Scarica l'app deilmeteo.it.
9: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
12: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
13: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: In campo con Pardo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti in campo con Pardo in questo 4 luglio, che non è soltanto una giornata storica per gli americani, ma è stata una nottata storica veramente per la storia di questo mondiale. Scusate il gioco di parole. Alla fine hanno passato il turno le tre squadre che erano favorite alla vigilia, ma il modo è stato veramente sorprendente, perché l'Egitto ce l'ha fatta soltanto ai calci di rigore, la Colombia ha vinto 1-0 contro il Ghana, è stata soprattutto Argentina capoverde la partita della notte, con un'altra prodezza da parte di Messi, ma anche con tantissimo capoverde, veramente la squadra che esce a testa altissima, che ha regalato prestazioni che hanno fatto veramente innamorare il mondo. Ha giocato non soltanto con spirito di squadra, con combattività, con voglia, ma anche con tanta qualità tecnica. Ha giocato realmente alla pari contro l'Argentina. Fra un attimo ne parleremo di mercato, perché il Milan sembra vicino a Chila dopo Ramos, insomma sembra in una fase veramente molto positiva della propria campagna acquisti. Qualcosa si muove dopo le titubanze, le difficoltà all'inizio nell'allestire la nuova area tecnica. Wimbledon con Sinner che è già negli ottavi, fra poco ne parliamo con Giorgia Mecca, con tre italiani che sono comunque ancora in corsa nei sedicesimi, con Cobolli, con Sonego e ovviamente con Berrettini. La Formula 1, attenzione, perché Hamilton ha fatto benissimo nelle qualifiche davanti a Kimi Antonelli, insomma continua a essere un mondiale veramente sorprendente, veramente molto affascinante e tutto assolutamente da seguire. Poi parleremo del Tour de France, parleremo del futuro della nazionale, come detto parleremo del mercato, tantissimi temi. Siamo arrivati dunque agli ottavi di finale, che cominciano stasera con delle sfide molto importanti, molto delicate. Vedremo se la Francia continuerà la sua marcia praticamente trionfale. 16 squadre ancora in corsa, 7 europee, 4 squadre del Sud America, le 3 squadre organizzatrici del Nord America e 2 africane, pattuglia che si è molto ridotta, anche se le 2 africane che sono ancora in corsa tutto sembrano meno che outsider. Ma ripartiamo dalla nottata, ripartiamo soprattutto dall'Argentina, che ha vinto con tanta difficoltà contro capoverde veramente enorme. Carlos Passerini, WhatsApp Pardo.
2: WhatsApp Pardo.
3: Un tango lento, troppo lento, quello dell'Argentina, che rischia la pelle, rischia grosso contro Capoverde e vince soltanto con un autogol ai supplementari. Gli africani hanno veramente accarezzato l'impresa, ci sono andati vicinissimo. Vosigna, grande personaggio di questo torneo, il portiere di Capoverde, era riuscito quasi a fermare la squadra campione del mondo. Ha segnato Messi, ha segnato il primo gol, aggiornando le sue statistiche clamorose. Ora è arrivato a quota 7, 20 centri mondiali nelle sue 6 partecipazioni, numeri clamorosi. Viene però da pensare che questa selezione sia un po' dipendente dal suo campione, quasi come se tutti stessero ad aspettare che sia proprio Leo a risolvere i problemi. Non sempre però può succedere, visto che ha 39 anni e quindi non è più un ragazzino. I numeri sono sempre dalla sua parte, ma vedremo se arriverà fino in fondo al mondiale mantenendo questo ritmo. Adesso, martedì, alle 18 italiane contro l'Egitto, servirà di più, molto di più.
4: Cucurella, soltanto spazio, dentro ancora da Oyarzabal, 3-0 e altra doppietta del 21, Mikel Oyarzabal conduce per mano la Spagna agli ottavi di finale.
5: Rafael Leao mette il cross lungo secondo palo, proprio Gonzalo Ramos al 94esimo a fare 2-1.
1: E allora il passo indietro lo facciamo col profeta Hernanes. Ciao, cominciamo ciao, anche se non andiamo in ordine cronologico, con quello che succederà fra un po', perché abbiamo ancora negli occhi quello che è successo una notte e mezzo fa. Ormai qua ci siamo, ho perso il conto nella notte fra giovedì e venerdì, con la vittoria del Portogallo, con la vittoria della Spagna. Io penso sia uno degli ottavi più affascinanti, no? Più classici, un derby iberico. Come lo vedi?
6: Non è la prima volta che capita questo derby, questa partita sia affascinante, come hai detto, e lo vedo che il Portogallo, con tutto, diciamo, il bene, ammirazione e rispetto per Cristiano, però ho visto uscire e poi entra Gonzalo e, diciamo, e la risolve. E anche è vero che Cristiano ha fatto un gol sul rigore, però secondo me lui sta tenendo il Portogallo troppo, diciamo, non troppo mobile. E sì, mi è piaciuto che Gonzalo è entrato e ha risolto la partita, così guadagna un po' di morale per pareggiare un po', perché l'Espagna secondo me sta crescendo la competizione e penso che si trovano nel punto migliore di entrambe le squadre, quindi sarà una bella partita.
2: Ma secondo te c'è un'alternativa in quella parte del tabellone dove stasera, vi ricordo, si comincia gli ottavi di finale? La Francia non avrà la sfida con la Germania che tanti aspettavano, ma affronterà il Paraguay e dovrà affrontarla comunque col massimo rispetto. Ma dico, nell'altra parte del tabellone, al di là di quello che potrà succedere, immaginiamo, fra Francia e Marocco, una di queste, perché la Spagna è vero che ha sbagliato la prima partita con Capoverde, ma è anche vero che non subisce mai gol e che insomma mi sembra come talento stia lievitando. Secondo te c'è un'alternativa nella partita secca alla Francia, una in grado di poterla fermare?
6: Guarda, io per assurdo la sto ragionando così, che la Francia può perdere solo contro se stessa, nel senso, sì, è un giorno sfigato e sfortunato che si svegliano male i giocatori o pensano di aver già vinta prima di iniziare la partita, e quindi secondo me solo il Paraguay la può battere, perché il Paraguay, non è quella che tu dici, è già fatta. Quindi magari se loro entrano con questo piglio qua, il Paraguay ha dimostrato grande cattiveria agonistica,
2: vero,
6: proprio grande qualità difensiva, e quindi se la Francia sottovaluta la partita, può darsi che sia questa la partita. Se no, se va in avanti nei confronti diretti, secondo me non ce n'è, la Francia è veramente troppo superiore.
2: Vedremo, stasera ci divertiamo alle 23 con Francia-Paraguay. Invece domani c'è la partita del Brasile, che insomma non possono chiedere al profeta Hernandez, perché insomma contro il Giappone non è stato brillantissimo, va bene, è anche vero che comunque le occasioni ce le ha avute per vincere la partita, per rimettere le cose a posto, e alla fine è riuscita a portarla a casa. Ti chiedo com'è il clima, tu immagino che senta anche in patria un po' gli umori, e come vedi questa partita, perché la Norvegia mi sembra veramente un avversario molto complicato.
6: Molto complicato, e la gente sente questa, diciamo, pressione, anche Haaland lì è motivo di tante chiacchiere, diciamo, come fermarlo, come diciamo non permettere che lui trovi gli spazi, perché con mezzo spazio lui può far gol, ti può far male, quindi il tema è Haaland. Però io, per me, vedo Berg e Østergaard, quei due, e anche Nusa, sono anche tre giocatori fenomenali che creano il gioco, che vedono quello che gli altri non vedono, e quindi vedo una Norvegia molto preparata. Infatti col Giappone io pensavo sarà dura, però il Brasile riuscirà a vincere, e è stata così, anzi è stata più dura di quanto pensavo, però il Brasile alla fine è passato a casa. Con questa qua io sono veramente aperto, anche se diciamo il Brasile è ancora un pelino favorito per tradizione, però sul campo io ho veramente preoccupazioni.
2: Noi fra l'altro ci siamo incontrati qualche minuto prima di Brasile-Giappone, e tu mi confidavi insomma la tua che un pochino di FIFA ce l'avevi, giustamente, perché, e poi si è confermata nei fatti. Senti, la gestione però, insomma, Carlo mi sembra bene fino a questo momento, no? Il tema Neymar viene gestito in una maniera saggia, da Vinicius sta tirando comunque fuori il meglio, mi sembra che insomma i cambi sono stati decisivi, aver tenuto in campo Casemiro, aver messo Martinelli, cioè, mi sembra che il sentiment nei confronti di Carlo sia molto buono, o no?
6: Sì, molto molto buono, anche perché ho fatto anche un video dopo quella partita, che è andata anche virale in Brasile, parlando con i brasiliani, proprio questo, dicendo che qua si vede la differenza di quello che ha successo, di quello che ottiene l'esito nel calcio, nella vita, proprio qua, perché tu vai all'intervallo con Casemiro che non sta bene, ha già ammonito, e un qualsiasi allenatore normale, perché quasi tutti noi pensavamo adesso togli Casemiro perché ha già fatto la prima partita, no? Contro il Marocco, ha fatto la stessa cosa, però lui ha avuto la calma, la visione, la lettura, che è una partita diversa, è un avversario diverso, quindi lascia Casemiro in campo, e proprio per la sua lettura e capacità di gestione che sta facendo molto bene, quindi viene premiato lui, Casemiro, che anche il giocatore bisogna, cioè, di tanta grinta, certo, per resilienza, per secondo tempo far meglio, e quindi sì, sulla gestione Carlo è il numero uno, e la sua visione calma e tranquillità che trasmette ai giocatori è anche lì fondamentale.
2: Perfetto, ci vediamo stasera. Ovviamente stasera ci sono appunto Canada contro Marocco e Francia contro Paraguay. Domani, grande appuntamento col Brasile. Grazie al profeta Hernanes che continuiamo a seguire su DAZN. Caro Niccolò Ceccarini, il mercato cosa dice? Insomma, il Milan ha battuto un colpo ormai già da qualche giorno. E, insomma, si discute molto sulle cifre spese, però insomma intanto è un segnale fondamentale. Anche la Juve mi sembra che si sta muovendo, la Roma si muove. Facciamo un po' il punto della situazione. Allegri finalmente è diventato ufficiale. Ciao.
7: Sì, devo dire che si sta un po', c'è grande attenzione soprattutto per l'Inter, secondo me, delle squadre che abbiamo citato, quella che oggi forse è quella più attesa per quanto riguarda il colpo sul mercato è sicuramente l'Inter, perché dopo Palestra chiaramente devono andare a prendere un esterno destro di assoluto livello e valore. E io penso che Calaini possa essere il nome giusto dell'Union Saint-Gilloise, anche se ovviamente sì, viene chiesta una cifra abbastanza alta, tra i 25 e i 30 milioni di euro, però io so che l'Inter si sta muovendo forte per cercare di andare a fare questo tipo di operazione, ha superato anche il Napoli e quindi questa potrebbe essere la prima risposta. Poi in tanti forse si aspettavano, no, qualcosa di diverso, anche di più eclatante, però bisogna fidarsi di chi oggi dirige l'Inter. Pier Ausilio è sicuramente un ottimo direttore sportivo, Marotta è il presidente ma ha delle funzioni di uomo mercato aggiuntive importanti, questa squadra non ha mai deluso quando c'è stato bisogno di rialzarsi e quindi ecco, mi aspetto una risposta pronta dell'Inter, che deve fare però anche due difensori centrali perché sono usciti Acerbi, De Vrij, Darmian, e quindi vedremo che su chi andranno, ecco.
2: Assolutamente, insomma, io non credo che si potesse fare un'asta una volta che è intervenuto il Chelsea su Palestra e vabbè, tutti i discorsi che abbiamo fatto già la settimana scorsa. Juve?
7: Ma guarda, la Juve secondo me alla fine è la mia sensazione, ma prenderanno Kolumani per quanto riguarda l'attacco. Carnevali è stato chiaro anche lunedì all'apertura del calciomercato, non hanno più riparlato con Dusan Vlahovic, poi magari nel mercato possono sempre succedere delle sorprese, però per l'attacco io a questo punto mi aspetto veramente Kolumani, un altro ritorno perché comunque c'è già stato. Per me in difesa alla fine tornerà Muaremovic, è una buona soluzione per loro anche perché avevano, no, al momento della cessione al Sassuolo il 50% sulla futura rivendita. Faranno un assalto a Lukumi una volta scaduta la clausola rescissoria di 27-28 milioni di euro e poi vediamo, perché comunque sai, la Juve deve aggiustarsi anche in altri settori del campo, però sarà un mercato fatto in maniera oculata, e però credo che il più grande acquisto della Juve di quest'anno sia Giovanni Carnevali, ecco.
2: Senti, al volo Roma e Napoli, dai.
7: Ma guarda, la Roma, io penso che Greenwood sia un obiettivo molto concreto, hanno già l'accordo con lui, devono convincere Marsiglia, ma io sono convinto che alla fine questo giocatore possa veramente vestire la maglia della Roma. Non si fermeranno certo a questo, perché hanno bisogno anche di rafforzare il settore del campo centrale, perché lì c'è da capire se resta o meno, no, con E, che comunque è un giocatore molto importante. Io mi aspetto dalla Roma qualcosa di significativo, soprattutto però nella seconda parte di questo mese, non tanto adesso, perché hanno sistemato un po' il bilancio, adesso cercheranno di ripartire forte. Napoli, che ti devo dire, dovranno parlare con Lukaku, penso che partirà Lorenzo Lucca, io credo che abbiano in testa Chila, ma su questo giocatore ci sono inserimenti da parte di altre squadre. Il Milan per esempio nelle ultime ore ha cercato di prendere delle informazioni, e poi comunque dovranno un po' smaltire la rosa perché di giocatori ne hanno tanti. Credo poco all'ipotesi Rabiot, ecco, per quanto riguarda il centrocampo, però il Napoli oggi è comunque una squadra molto molto forte in organico,
2: molto,
7: e vedremo
2: vedremo nei prossimi giorni cosa faranno. Con qualche infortunio in meno, magari non avrebbe vinto il campionato perché l'Inter ha avuto veramente un passo superiore, però sicuramente poteva lottare un po' più vicino all'Inter, questo credo non ci siano grandi dubbi. Grazie al professor Ceccarini, noi ci fermiamo per un attimo, partiremo parlando di nazionale, poi andremo anche sugli altri sport, perché insomma c'è la Formula 1, c'è il grande ciclismo e c'è Wimbledon.
8: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
9: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati, maggiori disagi in Liguria. Sulla A7 Milano-Genova è al momento chiusa, per incidente l'uscita di Busalla provenendo da Genova si sono formate code. E permangono lunghe code sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Renzano e Albisola in direzione Ventimiglia per un incidente in galleria Pecorile che aveva a lungo bloccato il traffico. Nel nord-est, sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio, incolonnamenti per un altro incidente tra Udine Sud e Gemona Osopo verso Tarvisio. E sul tratto emiliano dell'autostrada del Sole, 4 km di coda per incidente tra Casalecchio e Sasso Marconi in direzione Napoli. E sul tratto campano della 1 permangono code tra Santa Maria Capovetere e Capua in direzione Roma, sempre per un incidente. Infine, nella capitale, sul grande raccordo anulare, code anche qui per incidente tra via Colombo e autostrada per Fiumicino in carreggiata interna. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, Strada in Diretta, torna tra un'ora circa.
0: In campo con Pardo.
2: Bentornati, seconda parte di In campo con Pardo, con tanti temi anche extra calcio, però io farei un focus sul lavoro di Malagò, che ovviamente è all'inizio. Caro Antonello Valentini, spero tu stia bene,
10: sono convinto.
2: Ciao, primo consiglio federale, Malagò si sta mettendo al lavoro, mi pare che insomma la sua roadmap, come dicono quelli bravi, sia molto chiara. Prima il direttore tecnico con Malini nel suo cuore e nei suoi pensieri, e poi la scelta dell'allenatore, è così?
10: Sì, è così. Malagò ha tutti i requisiti per fare bene il presidente della federazione, ha spirito imprenditoriale, capacità di rapporti, grande passione sportiva, deve dare una svolta e sta provando a farlo in queste ore. La prima scelta significativa e molto molto importante è quella di un direttore tecnico che presieda tutto il Club Italia, cioè tutta la filiera delle nazionali, dalla nazionale maggiore all'under 15. Ma Paolo Maldini, che Malagò sta, come dire, inseguendo, ha il profilo giusto per fare questo. 126 partite in nazionale, uno dei più grandi difensori del mondo. Io però, per dirti quanto sono vecchio, c'ero addirittura il 31 marzo dell'88 quando Azeglio Vicini fece esordire Maldini 19enne a Spalato in uno Jugoslavia Italia. Poi ci sono state altre 125 partite, lui ha lasciato la nazionale dopo quella truffa del campionato del mondo, sì, in Giappone e Corea, dove fummo rapinati dall'arbitro Moreno. Quindi voglio dire, ha proprio tutti i requisiti giusti per questo ruolo. Ovviamente bisogna poi vedere quanta voglia ha Maldini di assumere un incarico, che è un incarico a tempo pieno, non è che si può fare nei ritagli di tempo.
2: Senti, l'altra cosa che ti volevo chiedere è legata al rapporto con le società e con la Serie A, perché si sa che poi insomma ci sarà una discussione Conte Mancini, ma al di là di come finirà, c'è questa ipotesi delle società che spingono per Conte, che addirittura qualcuno dice potrebbero provare a contribuire allo stipendio. Ora, questo aspetto lasciamo un attimo da parte, ma quello che ti chiedo è: l'arrivo di Malagò può segnare, secondo te, un miglioramento nei rapporti fra il calcio professionista, cioè tra Lega Serie A, dai, senza girarci attorno, fra gli interessi dei club e la nazionale, oppure poi alla fine ci sarà sempre un momento in cui gli interessi collidono?
10: Ah, guarda, questa è la grande sfida che Malagò può vincere. I primi segnali sono positivi, perché la federazione e il Consiglio federale l'altro giorno ha nominato il presidente della Lega di Serie A vicepresidente vicario, retrocedendo il presidente dell'Associazione Calciatori Calcagno a vicepresidente, perché il vicario era stato lui per gli ultimi 5 anni con Gravina. È un segnale significativo, perché la Serie A non solo è stato il principale sponsor di Malagò, ma adesso, voglio dire, va ricucito un rapporto che deve tener conto naturalmente degli equilibri interni, certo, perché non c'è soltanto la Serie A, c'è la Serie B, la Serie C, i dilettanti che contano molto. Però questa è la grande sfida che ha Malagò. Il primo passo, secondo me, è largamente positivo.
2: Va in questa direzione. Grazie Antonello Valentini, adesso
10: grazie a te, grazie.
11: Arriva sull'ultima curva, George Russell annichilito fin qui, torna a vincere, vince il Gran Premio d'Austria, davanti in volata Max Verstappen e poi Kimi Antonelli in terza posizione.
2: Tutta la verità. Soltanto Leo Turrini può dirci tutta la verità su quello che succede, cosa ci aspetta nel weekend. Insomma, il momento magico di Kimi sembra si sia un pochino frenato, ma insomma rimane in testa stabilmente. In pochi si aspettavano una Ferrari così competitiva, più Hamilton che Leclerc. Dai, dacci tutta la verità. Ciao Leo.
12: Allora, caro autore di bestseller, amico Pardo, partiamo però dal prima. Nel senso che, al di là del risultato della Sprint Race e poi del Gran Premio d'Inghilterra, la vera notizia è che Hamilton ha rinnovato il contratto con la Ferrari. lui aveva la clausola a suo favore che poteva far scattare, e quindi il vecchio zio baronetto sarà ancora vestito di rosso almeno anche nel 2027.
2: Mentre il limite della stella d'argento può essere solo il rapporto complesso fra i due piloti, o no? Perché la macchina va
12: sì, lì una scheggia. Tra Lord, lì tra Lord Voldemort Russell e Harry Potter Kimi Antonelli siamo ormai al punto di non ritorno, no? Volano già gli stracci e anche le stoviglie. In Austria è andata bene a Russell, il quale ha anche un po' infierito nelle dichiarazioni, no? Quel famoso messaggio via radio in italiano, stai calmo, che sembrava indirizzato proprio al monello di Bologna. Antonelli però ha già detto che se le cose a Silverstone dovessero andare come lui si augura, non esclude di rispondere, hai capito, anche acusticamente, e quindi io, in nome del nostro comune amico Marco Nosotti, gli suggerisco un bel Sochmel, hai capito? Da mandare a Russell, no?
2: Oppure Bibiff, come scherzavamo noi romani fra ragazzi, per dire stai manzo, cioè stai tranquillo, dicevamo Bibiff.
12: Una roba del genere, hai capito?
2: Comunque sì, mi sembra perfetta la sintesi. Grazie professor Turrini, ovviamente
12: appuntamenti il weekend
2: prima con la sprint. Stai buono, e poi ovviamente con la corsa, e adesso andiamo a parlare di due ruote senza motore, perché insomma sta per cominciare il Tour de France. Professor Stagi, allora 12 italiani al via, e poi insomma quel solito dualismo fino a un certo punto, perché è un dualismo dove c'è un grande favorito. Ciao, è così? O sono stato troppo semplicistico?
13: No, hai sintetizzato mirabilmente, Piera, è proprio così. Diciamo che è tutti contro uno in questo caso, e ce n'è uno che però può rendere cara la pelle a Tadej Pogacar, che chiaramente col numero uno sulla schiena, numero uno nel ranking mondiale da 6 anni e numero uno in assoluto, che però può essere aggredito in maniera decisa dal danese volante Jonas Vingegaard, che spera di riportare i conti un pochino sul ragionevole, no? 4-3 al momento, la bilancia pesa in favore di Tadej Pogacar, 4 tour per lui, 2 per il danese, e 6 anni che sono i dominatori assoluti, e probabilmente anche questo 7° anno sarà una questione tra loro due, con qualche
2: personale 4-3 o io credo più probabilmente 5-2, ma questo ovviamente non sono un esperto. Senti, gli italiani possono fare qualcosa di interessante?
13: Guarda, c'è un punto di domanda per la classifica generale, che abbiamo Antonio Tiberi, che potrebbe fare qualcosa di buono, una top 10 magari, ma non è così facile, perché veramente questo Tour de France c'è il meglio del meglio, e anche arrivare tra i 10 sarebbe già una grande vittoria per il ciclismo italiano, però possiamo andare a caccia di qualche tappa, quello sì. Abbiamo intanto Filippo Ganna, e poi abbiamo corridori esperti come Damiano Caruso e anche Matteo Trentin, anche loro hanno, diciamo, le potenzialità per poter andare a rubare un pochino di scena ai grandi protagonisti di questo tour.
2: Grazie per Augusto Stagi, e adesso io innanzitutto ringrazio ovviamente Aldo Gironda Veraldi, Claudia Schiattone, il professor Ferronato e Filippo Aureggi, che hanno lavorato per questa puntata. Vi lascio ovviamente con le ultimissime da Wimbledon, Giorgia Mecca, Sky Sport.
14: Le ultimissime.
15: Buongiorno Piero, un saluto a tutti gli ascoltatori. A Wimbledon sta per cominciare un sabato che sarà davvero molto italiano. 4 azzurri scenderanno in campo oggi pomeriggio per i match di terzo turno. Sonego contro Fritz, Cobolli contro Khachanov, Jasmine Paolini contro Maria Saccari e poi Matteo Berrettini, che chiude il programma sul centrale e affronta Grigor Dimitrov. Tutti e quattro giocano per un posto agli ottavi di finale, tutti e quattro hanno già raggiunto questo traguardo in passato e ci sono buone possibilità perché riescano a raggiungere la seconda settimana anche anche in questa edizione. Chi è già agli ottavi di finale? Jannik Sinner, che ieri ha conquistato la sua decima vittoria consecutiva su questi campi, ha battuto l'americano Brooksby giocando un match molto convincente. Lui aveva cominciato il torneo un po' in salita, aveva detto che doveva trovare ancora il suo gioco su queste superfici, sull'erba. La sensazione è quella che partita dopo partita stia ritrovando il suo miglior tennis, ottime le percentuali al servizio, che è un colpo fondamentale soprattutto su questi campi. Novak Djokovic ieri ha conquistato per la 18ª volta in carriera gli ottavi di finale qui a Wimbledon, soprattutto ha conquistato la sua vittoria numero 105. Soltanto lui e Roger Federer hanno vinto così tanto in campo maschile su questi campi, quindi il consiglio è quello di continuare a guardare Novak Djokovic, ma soprattutto di godersi questo sabato italiano a Wimbledon.
16: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: Yuhu! C'è nessuno?
20: Yeah! Uno c'è! Piacere, Calzolone!
19: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
20: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
21: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
22: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con il Sole 24 Ore, Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato con il Sole 24 Ore.
23: Sono le 12.
24: GR24, il Sole 24 Ore.

0: che per il suo assetto istituzionale l'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo per accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti, ha detto il Papa, e nello stesso tempo lavorare per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare. Ma ascoltiamo un passaggio del suo discorso.
1: Non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi. Questo è un luogo in cui, più che le parole, parlano i gesti. Ma i gesti, per essere umani, hanno bisogno di un cuore. Per questo ci siamo radunati qui, per attingere da Cristo l'amore che solo Lui può darci, perché il mondo di oggi e di domani sia più umano per tutti.
0: È di 4 morti e 27 feriti il bilancio dell'attacco russo contro un quartiere residenziale della città di Sumy, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Nella notte appena trascorsa, invece, le forze ucraine hanno condotto un attacco contro San Pietroburgo, colpendo un terminal petrolifero della città. E da Kiev arriva la smentita sulle dichiarazioni di Putin, secondo cui la città di Kostantinivka, nella regione di Donetsk, sarebbe ormai sotto il controllo russo. La cronaca italiana: la Procura di Torino chiede gli arresti domiciliari per un agente coinvolto negli scontri avvenuti prima del derby lo scorso 24 maggio.
2: La Procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile che avrebbe colpito con un lacrimogeno in testa Marco Bassoccu, il tifoso bianconero ferito prima del derby Torino-Juventus disputato lo scorso 24 maggio allo Stadio Olimpico Grande Torino. Non una bottiglia né un sasso, quindi, come ipotizzato nelle prime ricostruzioni, a colpire la testa di Bassoccu sarebbe stato un lacrimogeno definito negli atti come corpo contundente ad alta velocità. Secondo il procuratore capo Giovanni Bombardieri e il sostituto Paolo Scafi, il poliziotto avrebbe sparato d'altezza d'uomo colpendo il 36enne ultrabianconero. Decisive ai fini della svolta dell'inchiesta sarebbero state la visione dei filmati in possesso della magistratura e le testimonianze dei colleghi dell'agente che avrebbe sparato in direzione di Bassoccu, tifoso che un mese fa è stato dimesso dall'ospedale Molinette di Torino, dove era ricoverato dal giorno dell'episodio. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
0: Ancora cronaca che ci porta in Puglia: omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, nella tarda serata di ieri. Ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter nei pressi della sua abitazione. Il delitto sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Il 35enne era tornato libero da qualche mese, era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, ritenuto dagli investigatori braccio destro del boss garganico Marco Raduano, entrambi attualmente collaboratori di giustizia. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 13:00.

0: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
1: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.com.

0: Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
1: Ma buon sabato e benvenuti ad una nuova puntata di Obiettivo Salute Weekend. L'appuntamento, come dice il titolo, lo so, però intanto mi piace ricordarlo, del fine settimana, perché noi siamo in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con l'appuntamento delle 6:15, con quello delle 12, con l'appuntamento sul nostro canale video del numero 63. Ritorniamo anche nel weekend, domani abbiamo Obiettivo Salute in tavola. Intanto così vi do degli appuntamenti a caso, ma nella puntata del sabato ci prendiamo il tempo oggi per guardare da vicino la ricerca, le idee, le storie che aiutano a capire meglio il nostro presente. E questa è una condizione essenziale per guardare al futuro. E visto che il caldo si fa sentire, anche se un po' meno dell'altro weekend, diciamola tutta, oggi partiamo da un'immagine che fa quasi venire voglia di una boccata d'aria fresca: il ghiaccio. Però non pensate a quello nel bicchiere, ma allarghiamo lo sguardo, ecco, pensiamo a quello di una pista di curling. Perché? Perché nel curling tutto ruota intorno a un punto, al centro del bersaglio sul ghiaccio. Bene, tenete questa immagine e pensate che da 30 anni la scienza, la ricerca, prova a raggiungere il suo punto centrale. Nello specifico, capire come nasce il sangue. Come oggi c'è uno dei ricercatori che più si sono avvicinati a quel traguardo, il dottor Andrea Di Tadi. Buongiorno, grazie.
2: Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori.
1: Ma che emozione! Biologo del San Raffaele Telethon di Milano, della terapia genica, che da anni lavora su una domanda tanto semplice da formulare ma molto difficile da risolvere. Ma da dove nasce il sangue? Dottor Di Tadi, noi lo diamo per... intanto grazie. Ma noi lo diamo per scontato, ad esempio tutti noi, io per prima ho fatto diversi esami, no? Analisi del sangue, quindi ti prelevano il sangue, però uno quando lo vede nella boccetta non si chiede ma da dove arriva, com'è, cioè, lo diamo un po' per scontato, sappiamo che circola, ecco, che non sta fermo. Per il resto
2: cioè,
1: arriva lei.
2: Per il resto cerchiamo di capire nel nostro laboratorio come appunto vengono formate queste cellule del sangue e in particolare come si forma la cellula che poi dà origine, quando noi siamo adulti, a tutte le cellule del sangue. E questo è l'obiettivo che noi abbiamo quotidianamente nel nostro laboratorio.
1: Abbiamo parlato di analisi del sangue perché dal sangue passano tantissime, no, informazioni sulla nostra salute. Ma quando lei guarda una provetta in laboratorio, che cosa vede un ricercatore che noi non solo non vediamo, ma non vedremo mai, credo?
2: Beh, allora, anche noi vediamo la stessa liquido rosso che vedono tutti quanti, non è che abbiamo dei raggi X particolari che ci permettano di vederlo così, però a seconda delle varie discipline il sangue ci racconta un mondo, il mondo che c'è dentro di noi, e dentro lì ci sono un sacco di informazioni. Possiamo capire quali sono i livelli di infiammazione e di stress, ecco perché facciamo le analisi del sangue, non solo per vedere come è composto, ma anche per vedere qualche metabolico, qualche molecola particolare che ci dà un'idea del perché possiamo star male o non stiamo benissimo. E noi quello che ci vediamo è un universo variegato fatto da un sacco di cellule, no? Cellule che ci trasportano l'ossigeno, che sono quelle pigmentate di rosso, che quindi, ecco, danno il colore alla provetta, al liquido che c'è dentro la provetta che vediamo, ma anche alle famose cellule bianche, che magari qualcuno di noi si ricorda da, siamo fatti così, no? Con queste particolari, che sono quelle che ci difendono un po' poi da tutti quelli che sono i patogeni, i virus, i batteri che incontriamo quotidianamente nella nostra strada. E quindi noi ci vediamo appunto un universo fatto di un sacco di cellule, che è straordinario perché tutte queste cellule nascono poi da una sola cellula, alla fine che risiede nel nostro midollo osseo e che è quella che poi dà origine a tutte le cellule del sangue. Si chiama cellula staminale, ma possiamo vederla un po' come una fabbrica. Ecco.
1: Una fabbrica. Dottore, noi quando parliamo dell'importanza della donazione del sangue, ricordiamo tutto quello che, insomma, senza diamo un po' per scontato: il sangue è vita, possiamo dire così. Pensiamo, no, agli interventi chirurgici, pensiamo ai trapianti, pensiamo alle persone che vivono grazie a una donazione, ma la lista potrebbe continuare all'infinito. Ecco, vorrei con il suo aiuto ricordare quanto è davvero prezioso.
2: Assolutamente. La donazione è una delle cose più importanti per quello che riguarda poi l'ematologia, perché pensiamo spesso ai donatori per i trapianti di midollo osseo, però pensiamo alle trasfusioni, ai interventi chirurgici piuttosto che emorragie da incidenti o altri tipi di infortunio. Ci sono delle persone che sono immunodeficienti, quindi non hanno gli anticorpi e quindi hanno bisogno degli anticorpi che noi produciamo. Quindi quando noi doniamo il sangue, una parte va per la parte cellulare, per la parte appunto degli globuli rossi che mantengono in vita perché trasportano l'ossigeno, ma una parte va anche a queste persone che non hanno gli anticorpi e ne produciamo noi per loro, che permette magari di fare una transizione oppure in un momento in cui sono particolarmente immunodepressi hanno bisogno di questo. Quindi è straordinariamente importante continuare a donare il sangue, quindi chi può farlo, invitiamo tutti, no? Le persone che possono farlo, che sono in condizioni di affacciarsi.
1: Questo è importante, quindi un grazie sempre a chi dona, ma tutto questo spiega anche la necessità, no? Di poter avere a disposizione un sangue artificiale. Ma da come lei ce l'ha spiegato, il sangue insomma, sembra che sia prodotto dal nostro corpo senza grande sforzo. Perché è così difficile riprodurlo in laboratorio?
2: Io di lavoro faccio una cosa che si interseca con quello che viene chiamata la biologia dello sviluppo. Cioè a me piace capire come si formano le cose. La cosa interessante è che se volessi capire come si forma il cuore, il cuore è in un posto molto particolare. Quindi a me basta andare a vedere nel tempo, no? Sempre la stessa zona e capire come le cellule evolvono per formare quel tessuto che è quello del cuore. Il sangue, abbiamo detto prima, si muove.
1: Si muove.
2: Quindi come faccio a capire come si è formato? Quindi è stato straordinariamente difficile capire esattamente l'origine. E questa origine avviene mentre noi siamo degli embrioni, mentre noi siamo appunto nella pancia delle nostre madri, ed è lì il momento chiave. Quindi è ancora più difficile da accedervi per poter capire come si forma. E quindi ecco che abbiamo dovuto fare tutta una serie di studi per capire da dove origina.
1: Perché il sangue di un embrione è diverso poi da quello di un adulto.
2: Ed è assolutamente la seconda parte complicata. Magari ci fosse una cascata unica che parto da una cellula A, finisco da una cellula B e finisce la storia. No. Noi mentre siamo degli embrioni, evolviamo con i nostri bisogni. Per esempio, una delle cose più semplici da capire è che non abbiamo bisogno di respirare e non abbiamo bisogno di difenderci dagli agenti patogeni, perché abbiamo un sistema immunitario che è quello della madre che ci protegge, certo. E dall'altra parte non abbiamo i polmoni esposti all'aperto, quindi noi prendiamo l'ossigeno dalle cellule della madre. Quindi l'embrione produce delle cellule un po' diverse rispetto a quelle che serviranno nell'adulto, e capire questa differenza è macro, che sembra minima perché parliamo sempre di cellule del sangue, ma che in realtà per noi è macroscopica, è fondamentale, perché se devo mettere a punto delle terapie chiaramente devo riuscire a fare le cellule del sangue dell'adulto,
1: sì,
2: ma non quelle dell'embrione.
1: Certo, la storia si complica, è un po' come imparare una lingua guardando solo il risultato finale, senza sapere come un bambino la impara, in fondo, no? E voi state cercando di capire come si impara, non solo cosa si ottiene.
2: Assolutamente.
1: È così?
2: Assolutamente, è il processo che ci interessa.
1: Dottor Ditadi, arriviamo alla parte più bella, più interessante. Ecco, ci racconti cosa avete scoperto insieme al Mount Sinai di New York, che tra l'altro è finito su una rivista prestigiosa come Nature Cell Biology.
2: Rimaniamo nell'analogia del curling. Non siamo chiaramente arrivati al centro, ma per vicini, la prima volta siamo entrati nel cerchio, nel primo cerchio, quello più grande che vediamo.
1: Sì.
2: Cosa abbiamo scoperto? Noi sapevamo già da degli studi che avevamo fatto in precedenza che c'era una molecola fondamentale, senza la quale la cellula fabbrica del sangue non si forma. Si forma il sangue embrionale, ma non si forma il sangue che rimane poi nell'adulto. Quindi c'era questa molecola che si chiama vitamina A, che tutti noi conosciamo, retinoica, acido retinoico, è quello che mettiamo nelle creme,
1: sì.
2: Oppure che assorbiamo attraverso appunto le carote. Noi abbiamo bisogno di prenderlo dalla nostra dieta, non riusciamo a produrlo noi umani. E quindi era questo ingrediente fondamentale che sapevamo che andava aggiunto, ma non sapevamo quando andasse aggiunto, perché è molto specifico. Questa è una molecola chiave, perché apre, è come se aprisse dei rubinetti e dicesse alla cellula: adesso tu sei capace di fare il sangue. Ma se io lo aggiungo nel momento sbagliato, non ottengo niente o ottengo qualcosa di diverso. Quindi partendo da questa conoscenza che noi avevamo, che era una molecola fondamentale, la nostra scoperta è stata quella di capire il momento esatto in cui aggiungerla e darla a mangiare, come se fosse un cibo, dare come nutriente alle nostre cellule, perché loro diventassero delle fabbriche del sangue. E questa è stata la scoperta che noi abbiamo fatto insieme al mio amico Chris Sturgeon di New York.
1: Ecco, avete avuto un riconoscimento molto importante, e già quando avevamo dato il premio Aspen, la notizia nell'appuntamento dopo il GR delle 12, ecco così, ripetita Juvet, lei aveva sottolineato il valore di questo premio, che è un premio alla collaborazione.
2: Assolutamente.
1: Perché?
2: Perché la collaborazione è fondamentale nella ricerca, e diciamo che in questo momento storico non sempre l'idea della collaborazione è portata in palmo di mano, no? Pensiamo a quello che sta succedendo dall'altra parte dell'oceano, come si stanno chiudendo gli orizzonti anche della ricerca, cercando di mettere delle barriere a collaborazioni che escono da uno stato. Ma noi sappiamo benissimo che le idee non hanno, no, dei confini, e la cosa bella della collaborazione è che ci permette, soprattutto quando abbiamo un problema da risolvere, di vedere il problema da molti angoli, perché ognuno di noi ha una personalità, un'educazione, ha un modo di ragionare diverso, e mettersi attorno al tavolo e riuscire a discutere di quel problema ci fa venire fuori con una soluzione o con un ventaglio di potenziali soluzioni che noi possiamo trovare. Quindi questo è stato un premio proprio che riconosce una collaborazione, ma anche un'amicizia nei confronti che abbiamo con questo mio collega che lavora a New York, e che è proprio emblematica di questo. Io e questo mio collega Chris siamo due persone completamente diverse, che lavoriamo sullo stesso identico problema, ma che mettendo insieme le nostre risorse intellettuali più che le cose monetarie, perché sappiamo fare entrambi le stesse cose, ma è proprio il provare cose diverse perché vediamo la cosa un problema diverso.
1: È una modalità di lavoro che viene utilizzata in tutti i laboratori, o l'avete trovata voi due, nel senso che avete deciso di lavorare entrambi sulla stessa cosa e poi condividere?
2: Allora, ci sono esempi di entrambi i tipi. Sì. Ci sono chiaramente persone che vogliono diversificarsi e persone invece che cercano di mettere insieme le nostre risorse. Per noi è venuto fuori una cosa naturale. Noi condividevamo lo stesso ufficio e ci eravamo trovati bene per 7 anni a parlare delle stesse cose, a volte anche di ridere delle stesse cose, perché chiaramente non è la vita, è solo dentro a una, no?
1: Cioè,
2: seria.
1: Siete poi persone comuni, normali.
2: Mi sa di sì.
1: Anche se con delle idee che potrebbero risolvere dei problemi enormi.
2: E cerchiamo di mettere appunto di metterci la passione nel nostro lavoro, e ci permetti di affrontare queste sfide al meglio. E quindi appunto il nostro modus operandi è questo. Diciamo che in generale nel nostro ambiente sì, ci sono sempre le prime donne, perché esistono dappertutto, però soprattutto tra i giovani si vede molto questo spirito collaborativo. Per esempio, dopo di noi un gruppo australiano ha portato più avanti addirittura le nostre scoperte, mostrando che è possibile.
1: Vede, io non saprei, sarei un ricercatore, perché dire questi australiani.
2: Beh, sì, in effetti un po' rode, non si può dire, no, che quando facendo una cosa molto semplicissima, che è stata semplicemente aspettare un po' più di tempo, hanno un risultato addirittura migliore, uno dice ma avrei potuto benissimo pensarci anch'io. Però detto questo, è anche una bella cosa vedere che una scoperta che abbiamo fatto in realtà diventa fondante per delle scoperte delle altre persone. Quindi non toglie niente il fatto che qualcun altro le abbia usato, certo, per portare avanti la ricerca. È il nostro modo di lavorare.
1: Ecco, sai che lei ci sta dicendo delle cose che credo servano a ciascuno di noi, anche a chi non così il laboratorio non ha nulla a che fare, perché la nostra vita è poi un laboratorio. Ma quanto siete, lei ci ha detto che siete al primo anello, ma quanto manca?
2: Allora.
1: Lo so che non si può parlare di tempo, e mi viene anche da chiederle quanto è difficile aspettare e lavorare senza sapere quando arriverà il momento, perché voi il tempo, parola tempo, non potete neanche pensarla, no?
2: Allora,
1: dovete fare in fretta, ma
2: facciamo questa analogia. Io sono un rocchettaro, Stairway to Heaven delle Zeppelin. È come se noi avessimo fatto un bellissimo gradino molto molto importante, però ancora non sappiamo quanti altri ce ne sono. E questo è il bello della ricerca, e anche il brutto per chi non riesce a gestire questo tipo di pressione e dire ok, ho fatto questo, adesso cosa devo, cioè quanto mancherà. Il tempo è una cosa che cerchiamo di non tenere veramente in considerazione, nel senso che adesso noi siamo arrivati ad un punto tale che possiamo fare le fabbriche del sangue, ma quello che ci manca è riuscire a farle in maniera efficiente e farne in grandi quantità, poi perché possono essere utili ai pazienti. Quindi dare una scala di temporale è difficile, perché dobbiamo capire come si riesce a fare questa cosa in maniera più efficiente, e ci saranno vari metodi. La cosa bella è che diventa ancora più grande questa sfida, perché diventa multidisciplinare. Ci saranno probabilmente degli ingegneri che dovranno aiutarci a passare da una scala piccola, no, del nostro laboratorio, a fare degli incubatori giganti, in modo che le condizioni vengano mantenute nello stesso modo. Ma lì io non posso farlo io, ci dovrà essere qualcuno che ha qualche competenza di tipo ingegneristico per poter fare portare questa scala. Ci saranno differenti modi in cui queste cellule reagiscono, quindi magari uno studia come si stressano, oppure uno come reagiscono al fatto che abbiano più o meno ossigeno. Quindi ci sono delle variabili che dobbiamo tenere in considerazione, e si apre tutto un mondo. E quindi, ancora una volta, collaborando, mettendo insieme i risultati di uno piuttosto dell'altro, riusciremo ad arrivare a questa cosa. Diciamo che prima era una cosa che sembrava fantascientifica e adesso è una reale e concreta possibilità.
1: Questo è bellissimo. Ma andiamo avanti, nel momento, perché arriverà il momento in cui riuscirete, riuscirete a ricreare il sangue, a produrre il sangue artificiale in larga scala, possiamo dire così. Ecco, tutto questo a che cosa servirà? Abbiamo sottolineato quanto sia fondamentale il sangue per la vita di tutti noi, ma come lo utilizzerete? Come utilizzerete questa scoperta, questo traguardo?
2: Ci sono molteplici modi di sfruttare questa scoperta. Beh, la prima, che è quella che viene in mente, è che se io so fare la fabbrica del sangue in laboratorio, la posso usare per tutti quei casi in cui le persone che hanno bisogno di un trapianto di midollo osseo non hanno un donatore compatibile. Oppure io lavoro in un istituto della terapia genica, dove vengono curate le malattie genetiche, in tutte quelle malattie in cui le cellule che sono all'interno del midollo osseo sono troppo fragili per poter essere trattate e in qualche modo corrette e poter essere rimesse dentro un paziente. Quindi a quel punto noi possiamo farle noi direttamente in laboratorio, in modo da non stressare troppo le cellule che sono nel midollo di questi pazienti. Questa è la prima parte, no? Quella che si basa sul trapianto di midollo osseo. Però noi le cellule del sangue le stiamo usando in molteplici modi. E una delle scoperte più rivoluzionarie degli ultimi anni è quella che riguarda i linfociti lingegnerizzati per targettarli contro i tumori. Ecco, la cosa di poterle fare, queste cellule del fabbriche del sangue, proprio queste fabbriche del sangue in laboratorio, ci permette anche di poterle modificare come vogliamo noi. E quindi inserire all'interno di queste cellule proprio questi recettori che sono specifici per determinati tipi cellulari, ma anche la cosa bella è che noi potremmo renderli invisibili, in modo che ogni volta che una persona ha un tumore non ha bisogno di farsi togliere i propri linfociti per modificarli e aspettare quel tempo per poter poi averne di questi ingegnerizzati che vengono rimessi nel suo proprio corpo per combattere il tumore. Potrei pensare ad un futuro, ancora una volta, una possibilità concreta di aprire un mio freezer dove sono conservate delle cellule che possono funzionare in tutti i pazienti.
1: È incredibile, e ci arriverete. È straordinario, quando le è venuto in mente di occuparsi di, con tutte le cose di cui poteva fare, su cui poteva fare ricerca, il sangue?
2: Allora, già il fatto della ricerca è una cosa un po' particolare, perché se uno vuole proprio pensare, io alle medie non amavo fare scienze.
1: Era la mia
2: materia. L'unica volta che ho preso un'insufficienza alle medie è stata in scienze. Però poi l'ho trovato, come al solito, no? Folgorando sulla via di Damasco, una professoressa che mi ha fatto amare la biologia, a cui devo il fatto che io sono qui. E poi in realtà non sono nato amando il sangue. Io mi piace molto lo sport, volevo lavorare con il muscolo e quindi ho cominciato la mia carriera lavorando sul muscolo. Poi però si è aperta un'opportunità di andare a fare un dottorato a Parigi e ho dovuto cambiare. Mi hanno detto: sì, tu vieni da noi, però devi cambiare.
1: Che diciamo,
2: esatto,
1: noi
2: devi venire a lavorare nel sangue. Ed era stato il primo momento in cui erano i primi anni di questa terapia genica, quindi in cui si prendevano le cellule staminali del sangue, no, per curare le malattie genetiche. E mi interessava questa idea di poter lavorare e metterci dei mattoncini nuovi. A me piacciono un sacco i Lego, quindi vedevo un po' la cellula come dei pezzettini da poter mettere insieme per modificarla e fare qualcosa di nuovo. Quindi, e lì ho scoperto quanto bello è il sangue, quanto è appunto funzione vitale, quando senza questo non si riusciamo a vivere, come ha un sacco di funzioni. E una volta che sono entrato lì,
1: è finita. È iniziato tutto.
2: È iniziato tutto più che è finito,
1: perché,
2: esatto.
1: Ecco, siamo in chiusura. Magari tra i nostri ascoltatori c'è anche un giovane che sta decidendo quale strada intraprendere. Che cosa gli direbbe?
2: Che è il momento più bello per entrare dentro questo mondo, perché ci sono una serie di tecnologie, una serie di cose che sono possibili fare, in cui adesso semplicemente mi piace molto l'idea di un modo di dire in americano: the sky's the limit. Adesso il cielo è veramente l'unico limite che abbiamo, perché effettivamente sappiamo, no, con queste forbici molecolari, come modificare le cellule, e a quel punto diventa bello per chi ha voglia, chi si sente un po' ingegnere, chi si sente un po' giocherellone, di mettere insieme tanti pezzi per veramente fare in modo che le cellule facciano quello che vogliamo noi, o che rispondano in maniera particolare e non come rispondono quando le cose non vanno bene.
1: Grazie, grazie al dottor Di Tadi per essere stato con noi, grazie a voi che ci avete seguito, scriveteci. Se avete bisogno, obiettivo salute @radio24.it. Ci ritroviamo domani dopo il GR delle 12 per una nuova puntata di Obiettivo Salute in Tavola. Un giorno la inviteremo e parleremo di cucina, magari. Lei come se la cava?
2: Faccio dei buoni risotti, credo.
1: Ah, bene, perfetto. E allora va bene, viene giusto il tempo. A settembre ci rivediamo. Intanto Paolo Corleoni è in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Ci sentiamo domani. Intanto buona giornata a voi e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: avanti tutta, ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
1: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
2: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
1: Tutto inutile, tutto inutile.
3: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
8: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
15: Se fate fatica a orientarvi nel grande caos, nel mare magnum della politica internazionale, se il disordine alberga nelle vostre menti leggendo i giornali, ascoltando i telegiornali, ebbene c'è bisogno di una bussola per orientarsi in questo mare in tempesta. Qui a Nessun Luogo Lontano abbiamo questa ambizione, essere la vostra bussola. Anche oggi, sabato, in versione short, vi regaliamo i pezzi più interessanti di Nessun Luogo è Lontano. Si parte!
16: We've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago.
17: A volte dialogano, a volte combattono. Dal cessate il fuoco del mese scorso, Stati Uniti e Iran sono indissolubilmente legati in un paradigma dove qualche volta le distanze si accorciano, ma molto spesso si dilatano. E in questi giorni la distanza non solo politica, ma anche economica, sociale e culturale tra i due paesi è quanto mai evidente. Da una parte, in varie città iraniane, si svolgono i funerali di Ali Khamenei. 6 giorni di cordoglio a partire da oggi, per cui è prevista la partecipazione di oltre 20 milioni di persone.
18: This is a great day, great week to be an American, to celebrate the greatest nation in the history of the world. Go!
17: Oltre oceano, gli americani si apprestano a festeggiare il 4 luglio, che quest'anno segna 250 anni di indipendenza americana. due eventi grandiosi, sentiti, partecipati, che però mettono in evidenza ed espongono al mondo le contraddizioni e le difficoltà che attraversano entrambi i paesi. Per Teheran, i funerali di Khamenei sono una prova di forza, di coesione nazionale e di esibizione dei legami internazionali che ancora persistono. Sono attesi alla cerimonia Medvedev per la Russia, i rappresentanti di Cina e India, per il Pakistan è atteso il premier Shehbaz Sharif. Eppure, la Repubblica Islamica, guidata da un leader che non si mostra mai pubblicamente, è sull'orlo del collasso, con l'inflazione dilagante, i problemi di corruzione e l'amara eredità di morti e prigionieri della repressione di Capodanno. A casa Trump, invece, i fuochi d'artificio e le coccarde tricolore non basteranno a spazzar via le preoccupazioni degli americani. In un clima politico sempre più polarizzato, due cittadini su tre dicono di temere per la tenuta della democrazia. E le tasche? Sempre più vuote. Svuotate ulteriormente da questo 4 luglio, con il costo di una grigliata salito del 4% rispetto all'anno scorso.
19: The prices are crazy. I still want a barbecue though.
20: Just like gas, comes a holiday week and everything goes up.
21: Vegetables in general is like surprisingly expensive.
17: Insomma, come una vecchia signora, l'America si prepara per il party. L'abito e il belletto sono curati, ma nello sguardo c'è il disagio di chi dubita della propria grandezza.
18: There is no reason not to celebrate. There is no reason to be depressed in any way. America is back right now. The most free, most successful, most powerful, most benevolent nation that has ever been on planet Earth.

0: Da Washington a Teheran, Valentina Ternullo in questa copertina ci racconta due eventi apparentemente lontanissimi, uniti da che cosa? Beh, dal tasto pausa con la sonorizzazione di Valeria Bernardi. Abbiamo provato, non così inopinatamente come si potrebbe pensare, ad accostare due eventi davvero lontani, lontani. Ma partiamo da quelli che sono i punti di contatto, che sono proprio, da un lato, il fatto che sono due eventi che comunque richiamano le telecamere, i media, l'attenzione dei media internazionali di mezzo mondo. Dall'altra parte richiamano anche dei leader internazionali. Ed è molto interessante vedere chi c'è e chi non c'è, per esempio, al funerale di Ali Khamenei. E tra poco cercherò di fare un po' l'elenco. Vi dico subito che il grande assente, se volete, tra i grandi assenti, c'è Riyadh, c'è l'Arabia Saudita, mentre il Qatar ha mandato una delegazione, gli Emirati Arabi, anche la Russia. Medvedev ha appena reso omaggio alle spoglie di Ali Khamenei. Buongiorno, benvenuta e ben ritrovata nel suo Grontana Shervin Arabi, avvocato, attivista italo-iraniana. Buongiorno Arabi, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, ieri abbiamo raccontato col professor Mazer Ghabi dell'Università di Exeter nel Regno Unito il significato anche molto molto profondo per i musulmani sciiti della morte e delle esequie della guida spirituale. Però qua c'è una connotazione molto politica e molto civile, se vogliamo, perché è evidente che il regime vuole dare una prova di forza. Si è rivisto il capo dei Pasdaran, che non si vedeva da mesi. Si cercherà, almeno Teheran cercherà, di radunare i leader di più alto rango possibile a livello internazionale. In tutto questo c'è un ma gigantesco: la società civile, tutti quelli che sono scesi in piazza per mesi, contando magari anche solo l'aiuto di Donald Trump, e che poi, complice questo conflitto, hanno dovuto in qualche modo imbavagliarsi la bocca. Che tipo di Iran stiamo osservando in queste ore, Arabi?
1: A proposito anche di quello che è stato detto ieri, il confronto che è stato fatto tra il funerale di Khomeini e quello di Khamenei, mi sento di dissentire, perché non è possibile fare un paragone. Stiamo parlando di due eventi storici completamente differenti, e sono passati oltre 40 anni da quella data, e anni in cui c'è stata una perdita progressiva di consenso nei confronti della Repubblica Islamica. Detto questo, tornando ad un'analisi di questi funerali, è vero che questi funerali sono stati preparati, sono giorni che si procede a questa preparazione, addirittura oltre alla città di Teheran si parla di Mashhad, di Qom, ci sono anche città irachene, Najaf, Karbalò, e anche questo è un altro dato molto importante, perché dimostra ancora una volta i finanziamenti che la Repubblica Islamica continua ad elargire con il denaro pubblico del popolo iraniano all'Iraq. E ancora vediamo anche quali sono le delegazioni che in realtà hanno partecipato. Non abbiamo visto capi di Stato della Cina e della Russia, ma soltanto delle delegazioni che parteciperanno poi anche in questi giorni. Si parla di poche figure, quindi rispetto al passato c'è una perdita di consenso anche sul piano internazionale. Per quanto concerne invece i menzionati Baidi e poi anche c'è la figura di Jalili, l'ultraconservatore, loro sono tornati durante questi funerali e sono usciti dai loro bunker, anche perché si parla di questo accordo tra la Repubblica Islamica e gli Stati Uniti, negli stessi giorni in cui invece si è parlato anche della programmazione, della pianificazione dell'uccisione di Qalibaf e di Araghchi da parte di Israele. Quindi tutto questo ci dà anche un'idea più ampia e più chiara di cosa rappresentano questi funerali e qual è la narrazione di un regime che continua in tutti i modi a mostrarsi forte. Eppure vediamo che dall'uccisione di Khamenei sono decorsi oltre 4 mesi per questa preparazione. Quindi tutto questo ci mostra la realtà dei fatti, ovvero fratture interne sempre più evidenti. In particolare mi riferisco a queste fratture tra l'ala estremista, ovvero quella di Jalili, e d'altro canto quella di Qalibaf e di Araghchi. Continuano ad esserci queste manifestazioni, in realtà, che stanno vietando gli stessi Qalibaf e Araghchi, manifestazioni degli ultraconservatori del regime contro Qalibaf e Araghchi, dicendo questo è un colpo di Stato perché voi state facendo gli accordi con gli Stati Uniti. E poi internamente, tornando all'ultima parte della sua domanda, il popolo è quello che soffre, è quello che è sotto gli effetti di una crisi economica profonda. Continuano ad esserci gli scioperi dei vari settori dei vari ceti sociali iraniani, e anche la maggior parte degli esperti parlano di future manifestazioni. Quindi quel popolo che noi non abbiamo visto in questi mesi, perché isolato dal blackout digitale, perché sotto i bombardamenti, lo rivedremo così come lo abbiamo visto a fine dicembre e a gennaio, sperando che ci siano delle tutele. E in questo senso mi riallaccio anche alle ultime dichiarazioni del rappresentante delle Nazioni Unite, che ha condannato anche il fatto che in questo accordo, memorandum d'intesa, non si fanno riferimenti al popolo iraniano, ai diritti del popolo. Quindi è importante, affinché il popolo iraniano scenda di nuovo in piazza, che ci siano maggiori garanzie sul piano dei diritti umani.
0: Shervin Aravi, avvocata, attivista italo-iraniana, cerca di mostrarci quello che è l'aspetto più nascosto rispetto a questa espressione di forza, di liturgia. Sembra un po' un gigante d'argilla quello che si sta tratteggiando Shervin Aravi. Tra poco, a riprova di quello che diceva l'avvocato, vi dirò che, anzi ve lo dico subito, l'unico leader, ma nemmeno un leader, perché parliamo di Dmitry Medvedev, che è un ex presidente e vicepresidente del Consiglio di Sicurezza, che è stato nominato inviato speciale del presidente Vladimir Putin, ma sostanzialmente si sta misurando, quantomeno, se non un isolamento dal punto di vista internazionale, un poco omaggio, mettiamolo così, un omaggio sicuramente ridotto rispetto alla Repubblica Islamica. 20 milioni di persone, chi è che sta, che sarà a questo funerale, Shervin Aravi? Chi è che deciderà di sfilare, di omaggiare il corpo di Khamenei?
1: 20 milioni di persone, ricordiamo anche l'ultima strategia adottata dalla Repubblica Islamica, addirittura di richiamare gli afghani. Consideriamo che gli afghani in Iran sono oltre 4 milioni, ed è stata data anche la possibilità a molti afghani che non vivono in Iran di rientrare in Iran. Quindi tutti questi sono dei dati indicativi. Continuano comunque a permanere i gruppi proxy iracheni, pakistani e afghani sul territorio iraniano. Questo già dal periodo degli attacchi che ci sono stati, perché con la perdita dei migliaia di basigi, sì, c'è stato il bisogno di richiamare quindi dai paesi alleati altre forze per aumentare anche la repressione interna. A ciò aggiungiamo che oltre questo continuano ad esserci anche le esecuzioni, e che i numeri sono sempre più alti. Da gennaio ormai si parla di oltre 800 persone che sono state impiccate. Molte di queste sono anche manifestanti e giovani che hanno partecipato pacificamente alle manifestazioni di fine dicembre e gennaio. E a ciò aggiungiamo anche che continuano anche le proteste degli studenti. Già nelle ultime settimane abbiamo assistito altre proteste dei liceali, e quindi le problematiche persistono. Non abbiamo visto riforme oppure sostegno alla popolazione con degli aiuti concreti. Quindi tutto questo ci fa capire che sul piano concreto la Repubblica Islamica continua a pensare alla sua sopravvivenza, nient'altro.
0: Grazie mille, come sempre, a Shervin Aravi, avvocata, attivista italo-iraniana. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
1: Buona giornata.
2: Nessun luogo è lontano. Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
0: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole, e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
3: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
0: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
3: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La geopolitica dello spazio, disponibile sulla app e sul sito di Radio 24
0: e sulle principali piattaforme audio.
4: Monge, la famiglia italiana del pet food,
5: vi presenta Strade in diretta.
6: Ancora ben ritrovati all'ascolto. In Lombardia, sulla A4 Milano-Venezia, a causa di un nuovo incidente si sono formate code tra Brescia Est ed Desenzano in direzione Venezia. Sul tratto emiliano dell'autostrada del Sole permangono ancora incolonnamenti per un incidente tra Casalecchio e Sasso Marconi in direzione Napoli. In Liguria, sulla 12 Genova-Rosignano, code tra Ricco e Chiavari in direzione Rosignano per un precedente veicolo fermo subito dopo Rapallo. Sulla 10 Genova-Ventimiglia sono in smaltimento le lunghe code provocate da un incidente, code tra Arenzano e Celle Ligure in direzione Ventimiglia. E sulla 7 Milano-Genova resta chiusa per ripristino incidente l'uscita di Busalla provenendo da Genova. Infine in Piemonte, sulla 5 Torino-Aosta-Montebianco, code per lavori tra Pont San Martin e Verrese in direzione Aosta. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone, Strada in diretta torna puntuale tra un'ora circa.
7: Nessun luogo è lontano

0: Da Teheran a Washington, sempre provando a snocciolare elementi di straordinarietà che legano questi due eventi molto molto lontani, in mezzo cosa c'è? Beh, innanzitutto il tasto pausa su un conflitto, pur con qualche raid incrociato, che avrebbe potuto mettere in ginocchio mezzo mondo, per il momento, complice una faticosissima opera diplomatica, appunto si è messo il tasto pausa. Poi ci sono degli elementi, se volete, che li accomunano, perché in entrambi i casi si cerca di dare una patina di rappresentanza diplomatica, politica, in qualche modo cercare di dare lustro a questi che sono due eventi, lo ripeto, diversissimi, e anche cercare di fare un po' di soft power, cercare di attirare occhi mediatici, occhi politici e di varia natura. Tanto che, e do il primo esempio di straordinarietà, non so se il mio ospite è d'accordo, c'è un problema gigantesco per Donald Trump, perché ha voluto ritagliare il 250esimo un po' sulla sua misura, un po' tailor made dopo i suoi 80 anni, ma Taylor Swift ha deciso di sposarsi proprio in questi giorni, e alcuni analisti dicono: attenzione, caro presidente, che tutto questo potrebbe mettere in ombra il 250esimo. 250esimo, altri elementi di straordinarietà, caldissimo, perché alcuni stati americani stanno soffrendo una canicola notevole, e con prezzi altissimi, tanto che, me lo raccontava prima Giulia Cannizzaro sfogliando un po' di stampa americana, alcuni gestori di chioschi e ristoranti, Coney Island su tutti, confermano che l'hot dog inizia a costare veramente tantissimo, e ci saranno problemi anche di grigliate. Scherzi a parte, daremo anche i numeri, perché Donald Trump, è uscita la notizia nelle ore scorse, è sostanzialmente il presidente che è diventato più ricco nel minor lasso di tempo, ricchezza privata, con una serie di accuse anche di insider trading e di sospetti, per meglio dire, di insider trading non ancora risolti. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, professor Giovanni Borgognone, storia delle dottrine politiche, Università di Torino. Professore, buongiorno.
1: Buongiorno e un saluto a tutte e tutti coloro che ci ascoltano.
0: Allora, è Donald Trump con i 250 anni di indipendenza che offusca Taylor Swift, o viceversa, secondo lei?
1: Secondo me, più che altro, il modo in cui Donald Trump intende i 250 anni non ha quel valore, come dire, globale, che invece oggi può avere una pop star, sicuramente, insomma. Credo che la festa più adatta al modo in cui Trump intende questa festa, sì, non sarebbe tanto il 1776, ma il 1783, che è l'anno in cui gli Stati Uniti vinsero effettivamente la guerra di indipendenza contro la Gran Bretagna. Perché il suo modo di intendere questa festa è, come dire, nel paradigma nazionalista, no? L'abbiamo visto sempre da parte di Trump, il quale non ammette nessuna critica nei confronti dell'America. Quel documento, quello della la dichiarazione di indipendenza, che oggi si dovrebbe, cioè scusi, domani si dovrebbe festeggiare, e che dice, esatto, e che dice che appunto tutti gli uomini sono stati creati uguali. Pensi un po', proprio il giorno in cui invece stiamo parlando delle ricchezze enormi, appunto, imparagonabili con quelle della gente comune da parte di Trump, e che tutti hanno uguale diritto alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità. Erano parole straordinarie. Adesso io non voglio tediare i nostri ascoltatori con questioni teoriche e filosofiche, però dietro c'era la tradizione aristotelica, gli uomini devono avere come fine la felicità, l'illuminismo, le tradizioni, insomma, europee, occidentali, sì, più alte intellettualmente, c'erano dei valori universali, cioè quei valori sono valsi poi per popoli che hanno fatto lotte per la loro indipendenza in Asia, in Africa, in America Latina, che non l'hanno fatta per dei privilegi, appunto, di questi singoli popoli, ma in nome di questi valori universali. Quindi c'è un universalismo, possiamo dire, in quella dichiarazione, nella dichiarazione di indipendenza americana, che ha avuto un valore, è stato poi un modello, sicuramente pieno di contraddizioni, perché nel 1776 gli americani avevano la schiavitù, stavano in qualche modo uccidendo i nativi, c'era un maschilismo, un patriarcalismo fortissimo, le donne erano escluse dalla politica, però quello era, come dire, quel documento era una promessa, non una fotografia del 1776, sì, non una constatazione della realtà, ma una promessa, una sorta di documento quasi autocritico, che poi non a caso hanno adoperato Martin Luther King, gli abolizionisti, le femministe e, come dicevo, tanti popoli in giro per il mondo. Allora, lei vede qualche connessione tra tutto questo e il modo in cui Trump intende l'America? Ecco, questo secondo me è il grande problema.
0: È particolarmente tonico quest'oggi il professor Giovanni Borgognone, lo ringrazio anche per la seducente provocazione di natura storica che ci propone. Altissimi ideali, tutto quello che era il prodotto dell'illuminismo, di una cultura centenaria che dall'Europa arrivava appunto oltreoceano, sembra essere evaporata, più che evaporata in realtà, professore, concretizzata, perché non parliamo di alti ideali, parliamo di di soldi. Parliamo di 2,2 miliardi di dollari, di cui 1,4 miliardi dell'attività cripto della famiglia di Donald Trump, cifre record per un presidente americano, ma anche per lo stesso Trump. Ne scrive il New York Times, ne scrive il Financial Times. Secondo il New York Times, i profitti di Trump erano inimmaginabili per qualsiasi leader di una democrazia liberale e per un presidente americano. In più, sempre il New York Times sottolinea la poca opportunità così stridente del conflitto di interessi. Donald Trump sovrintende direttamente alle regole delle criptovalute sulle quali, per esempio, lui ha uno stesso interesse, senza andare a toccare quelli che erano i vari rumors su oscillazioni di borsa, eccetera, eccetera. Questa forse è la prova provata che c'è, come dire, un presidente che, lo sappiamo, è business oriented, punto e basta.
1: Sì, allora è proprio questa la dimostrazione di un cambio di paradigma che naturalmente poi può essere temporaneo, ma c'è qualche cosa che non è temporaneo, qualche germe ormai che effettivamente è germogliato. E siamo di fronte a un'epoca in cui c'è una privatizzazione della politica. Io in passato ho definito la presidenza di Trump come presidenza privata, molti l'hanno chiamata transazionale, perché c'è proprio una mescolanza tra gli affari privati, la visione tutta incentrata sugli interessi economici e la politica, e lo vediamo appunto anche nelle notizie di questi giorni. Cioè, i ricavi di Trump erano di 622 milioni nel 2024 e sono 2,2 miliardi nel 2025. Ora, tutti i politici che vanno in carica hanno, per qualche motivo, una ragione o per l'altra, dei guadagni. Anche Vance ha avuto guadagni dal suo libro Elegia Americana. Pensi che prima di diventare vicepresidente aveva guadagnato come royalties da questo libro $100,000 e poi ne ha presi 5 milioni. Quindi sicuramente, però le cifre invece di Trump sono veramente astronomiche, ecco. Allora qui c'è effettivamente di mezzo un conflitto di interesse, ci fa pensare naturalmente in Italia all'era Berlusconi. Il New York Times cita proprio Berlusconi come esempio, come dire, una sorta di prototipo, no? Che ha precorso però lì si parlava di decine di milioni di euro, qua parliamo di 2,2 miliardi, insomma tutto è in proporzione. E questi conflitti di interesse, però, ci possiamo anche domandare: gli americani, soprattutto gli americani di destra, interessano? E allora la risposta è che interessano poco, in realtà, perché in società fortemente polarizzate in qualche modo è più facile per i leader politici sottrarsi a questa responsabilità. Quando ci sono accuse come quelle che arrivano dalla New York Times e hooligan, così possiamo definire un po' l'elettorato oggi nelle società polarizzate, e sono sempre portati a pensare che quelle accuse sono motivate politicamente, e tra l'altro nel caso di Trump diventano quasi un motivo di orgoglio, cioè è l'imprenditore che ha successo. Però è la questione molto più complessa, perché quando parliamo poi di Bitcoin non c'è solo l'interesse personale di Trump, si mescola l'interesse, l'ideologia, l'idea di una moneta che non è dello Stato, che non è controllata dal governo, quindi c'è l'ideologia libertaria alle spalle, in qualche modo quella della Silicon Valley, della tecnodestra, che si intreccia in qualche modo appunto con gli interessi trumpiani. Vede che proprio continuiamo a parlare di intreccio tra politica e interessi privati.
0: E questo, seguendo il suo ragionamento, è particolarmente preoccupante, perché sto pensando, per riassumere l'ultima parte del suo ragionamento, l'intensa attività sulle criptovalute potrebbe portare in massima istanza alla de-dollarizzazione dell'economia statunitense e globale, questo come ultimo scenario. Chi è che sta lavorando sulla de-dollarizzazione? Beh, la Cina, e sarebbe qualcosa di incredibile, no professore? Perché a quel punto è un cerchio che si chiude, tutta l'ideologia della Silicon Valley che non vuole lacci e lacciuoli, lo stesso Donald Trump che vuole poter fare tutto quello che vuole fare, e paradossalmente si va a legare dall'altra parte del mondo dove è il contrario, perché lo Stato cinese in una forma o nell'altra controlla tutto.
1: Sì, ha ragione, è proprio questo, c'è una sorta di cortocircuito poi del nazionalismo americano. Vede, si parla tanto di America First, interessi americani, ma poi i fautori delle Bitcoin, i libertari, lo stesso Peter Thiel, coloro che in qualche modo difendono anche le idee della destra nazionalista, però contemporaneamente, per esempio, teorizzano la necessità di costruire delle città galleggianti. Il Seasteading Institute, che viene finanziato da Thiel, è questo: città galleggianti con dei contratti sociali in qualche modo che sono come delle compagnie private che offrono, no, a consumatori, che sarebbero poi i cittadini, la possibilità di scegliere tra contratti sociali diversi, e adoperano le bitcoin, perché su queste città galleggianti si adopererebbero le bitcoin. Quindi parliamo di progetti che sono in realtà extranazionali, che vanno oltre la dimensione degli stati nazionali, e nei quali tutto quello che conta è semplicemente, appunto, questa idea nuova di mix, diciamo, tra pubblico e privato, con grandi profitti per coloro che gestiscono queste sorta di corporation, che sono però anche degli stati, delle sorte di stati privati, potremmo dire.
0: Certo. Ultimo telegramma che le chiederei, professor Borgognone. Domani, 4 luglio, questi 250 anni avranno l'effetto che Trump desidera, l'effetto di, diciamo, ridondanza mediatica, di appeal, di seduzione verso tutto il resto del mondo?
1: Guardi, naturalmente dipende da come poi le persone tendono a interpretare il 4 luglio. L'immagine di Trump, a mio giudizio, offusca, come ho mostrato, insomma, un po' da quello che vi ho detto, il significato del 4 luglio. Il significato dovrebbe essere, come dicevo, una promessa, dovrebbe essere in qualche modo una visione critica e una visione in qualche modo universalistica che ci coinvolge tutti. Ma il modo in cui Trump lo intende lo polarizza ulteriormente, e vediamo in qualche modo, infatti, molte resistenze a celebrare in questo momento, che non dovrebbe essere solo americano, che ha un significato invece globale.
0: Grazie mille, come sempre, professor Giovanni Borgognone, Università di Torino. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie.
0: È tutto per questa puntata del Meglio di Nessun Luogo Lontano. Lo ricordo, andiamo a recuperare i momenti salienti, le notizie più importanti, le analisi più intriganti della settimana appena trascorsa. La redazione è già al lavoro, noi ci risentiamo lunedì alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.

0: abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
1: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
7: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono...
8: dolorosi.
9: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Sono le 13.
12: GR24. Il sole 24 ore.
11: I migranti vittime delle decisioni mancate, così Papa Prevost da Lampedusa. Guerra in Ucraina, Kiev colpisce un terminale petrolifero a San Pietroburgo, Mosca attacca Zaporizhia. La procura di Torino chiede l'arresto di un agente per il ferimento del tifoso Basoccu. Calcio, cominciano gli ottavi dei mondiali alle 19 Canada-Marocco, poi Paraguay-Francia. Un buon pomeriggio dalla redazione, da Valeria De Rosa.

0: morte. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, dice Papa Leone. Da questo estremo lembo d'Europa nel Mediterraneo, sottolinea, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
1: Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ma i gesti per essere umani hanno bisogno di un cuore. Per questo ci siamo radunati qui, per attingere da Cristo l'amore che solo Lui può darci, perché il mondo di oggi e di domani sia più umano per tutti.
0: I migranti sono un tema centrale per Papa Leone, che ne ha ricordato l'importanza anche per la festa dell'indipendenza degli Stati Uniti. Da 250 anni, sottolinea Prevost, l'America è sempre stata sinonimo di libertà, mentre il paese apriva le porte a ondate successive di immigrati, consentendo a loro e ai loro figli di contribuire a plasmare il futuro della nazione. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il riferimento di Leone XIV è stato di chiaro e diretto verso le affermazioni di Donald Trump, molto duro nei confronti dei migranti fin dal suo insediamento, e che nella notte, aprendo i festeggiamenti per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, ha parlato degli Stati Uniti come della più grande e potente democrazia al mondo. Il presidente ha poi parlato di una identità, quella americana, attaccata dall'interno da un radicalismo pericoloso. Non saremo mai un paese comunista, ha aggiunto Trump. E al presidente americano è arrivato il messaggio di congratulazioni di Putin, mentre sul campo si registra un attacco ucraino su San Pietroburgo e un attacco russo su Zaporizhia.
3: Il presidente russo Putin si è congratulato con Trump in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. La Russia e gli Stati Uniti, scrive Putin in un messaggio, in quanto due maggiori potenze nucleari al mondo, hanno una responsabilità speciale nel mantenere la sicurezza e la stabilità internazionali. E due giorni dopo il più grande attacco su Kiev dall'inizio della guerra, che ha provocato 30 morti, Putin dichiara che Mosca deve continuare la sua campagna su larga scala contro le città ucraine. In un briefing con i vertici militari, Putin annuncia la conquista di Konstantinovka, poi smentita da Kiev. Solo l'inizio, sottolinea Putin, della completa conquista del Donbass, con la possibilità di espandere la zona di sicurezza russa, avverte, se gli attacchi ucraini dovessero continuare. È solo l'ennesima menzogna russa, denuncia Zelensky. Se Konstantinovka fosse sotto il controllo russo, forse Putin non avrebbe alcun problema a incontrarmi lì per trovare una via diplomatica e porre fine a questa guerra. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: In Iran sono iniziate le celebrazioni funebri per l'Ayatollah Ali Khamenei. Milioni di persone in piazza, molti cori anti-americani. Una manifestazione di forza per il regime. Farhan Sabahi, docente di storia contemporanea all'Università dell'Insubria e Visiting Research Fellow della London School of Economics, al microfono di Roberta Giordano.
4: Sicuramente c'è la dimensione religiosa legata ai funerali, ma c'è anche una dimensione coercitiva, nel senso che la Repubblica Islamica sta obbligando i funzionari della pubblica amministrazione, ma anche la gente comune, ad andare a partecipare a questi funerali. Ci sono anche proteste perché questi funerali di Stato avranno un costo molto alto, bloccheranno di fatto il trasporto ferroviario, impediranno ai negozianti di tenere aperte le botteghe. Da sabato e domenica di fatto tutto chiuso, oggi viene ed è il giorno comunque festivo. Anche questa dimensione simbolica di portare la salma in Iraq vuol dire proprio la vicinanza con gli sciiti iracheni.
2: La cronaca italiana: grave aggressione a Milano questa mattina in zona San Siro, apparentemente senza motivo. Un 22enne ha ferito a coltellate un uomo di 55 anni che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Il giovane, che è stato bloccato immediatamente dagli agenti, non risulta conoscesse la vittima. Vittime e aggressore sono stranieri nati in Italia. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici. Due agguati mortali nella notte, il primo in Puglia, omicidio a Vieste, in provincia di Foggia. Nella tarda serata di ieri, ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter nei pressi della sua abitazione. Il delitto sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Il 35enne ucciso era tornato libero da qualche mese, era stato condannato per aver favorito la latitanza

0: di Gianluigi Troiano, ritenuto dagli investigatori braccio destro del boss garganico Marco Raduano, entrambi attualmente collaboratori di giustizia. Il secondo agguato a Napoli, un uomo di 32 anni, Alessandro Grivano, è stato ucciso con un colpo di pistola mentre era a bordo di uno scooter. L'episodio si è verificato intorno all'1 in piazza Sant'Anna Capuana, non lontano dalla stazione centrale. L'uomo era noto alle forze dell'ordine per piccoli precedenti, ma non risulta legato a cartelli criminali della zona. Ancora cronaca adesso che ci porta a Torino.
1: La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile che avrebbe colpito con un lacrimogeno in testa Marco Bassoccu, il tifoso bianconero ferito prima del derby Torino-Juventus disputato lo scorso 24 maggio allo Stadio Olimpico Grande Torino. Non una bottiglia né un sasso, quindi, come ipotizzato nelle prime ricostruzioni, a colpire la testa di Bassoccu sarebbe stato un lacrimogeno definito negli atti come corpo contundente ad alta velocità. Secondo il procuratore capo Giovanni Bombardieri e il sostituto Paolo Scafi, il poliziotto avrebbe sparato ad altezza d'uomo colpendo il 36enne ultrabianconero. Decisive ai fini della svolta dell'inchiesta sarebbero state la visione dei filmati in possesso della magistratura e le testimonianze dei colleghi dell'agente che avrebbe sparato in direzione di Bassoccu, tifoso che un mese fa è stato dimesso dall'ospedale Molinette di Torino, dove era ricoverato dal giorno dell'episodio. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
0: Caro benzina, è scaduto a mezzanotte, alla vigilia del primo weekend di esodo estivo, l'ultimo sconto accise deciso dal governo sui carburanti.
2: Il prezzo dei carburanti in calo negli ultimi 20 giorni ha convinto il governo a non prorogare l'ultimo sconto accise rimasto 6 centesimi scaduto alla scorsa mezzanotte. Lo ha spiegato ieri il ministro delle imprese Adolfo Urso, ribadendo che le compagnie petrolifere hanno margini per abbassare ancora i prezzi alla pompa. Tolti i 6 centesimi, infatti, i prezzi della benzina Self dovrebbero salire a 1,86 centesimi al litro sulla rete stradale e 1,95 in autostrada, per il gasolio 1,94 sulle strade e 2,03 in autostrada. Prezzi ancora alti rispetto a febbraio, quando erano circa 1,63 la benzina e 1,83 il gasolio, mentre il petrolio è invece risceso ai livelli pre-guerra. Il governo, ha spiegato Urso, è sempre pronto a nuove misure se il negoziato USA-Iran non porterà allo sblocco definitivo di Hormuz. Lo sconto accise è costato in questi mesi allo Stato circa 2 miliardi di euro, coperti per circa un terzo dai maggiori incassi IVA e per circa 1,4 miliardi con tagli di spesa. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Veniamo allo sport, il tennis a Wimbledon alle 13.30, quindi tra poco meno di mezz'ora. Kobol incontra Khachanov alle 15.30 in campo Sonego contro Fritz, mentre alle 17.30 Berrettini sfida Dimitrov. Per le donne alle 14 Jasmine Paolini incontra la greca Maria Sakkari. Il calcio con i mondiali che entrano negli ottavi di finale.
3: Dopo le qualificazioni nottetempo di Egitto, ai rigori sull'Australia, Argentina solo ai supplementari con Capoverde e con tanta sofferenza e Colombia al 90° sul Ghana, sono rimaste in corsa in 16. 7 europee, 4 sudamericane, 2 africane e le 3 organizzatrici. Una di queste diventerà campione, ma servono ancora 2 settimane prima della finale in questo mondiale extra large che entra oggi negli ottavi. Aprono le danze alle 19 a Houston, Canada e Marocco. I nordafricani fin qui hanno lasciato sensazioni molto positive, dando l'impressione di essere una squadra superiore a quella che arrivò quarta in Qatar. Sono largamente favoriti, ma occhio al Canada, squadra poco spettacolare ma molto compatta. Alle 23 a Philadelphia di scena Francia e Paraguay, transalpini che fin qui sono stati un rullo compressore, con un Olise irresistibile e un Mbappé implacabile sotto porta. Di fronte avranno una squadra, l'Albiroja, che non ha nulla da perdere e che promette di rendere la vita durissima, esattamente come fatto con la Germania nei 16esimi. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E come ogni settimana è arrivato il momento del libro di questa settimana.
4: La storia di una ragazzina controcorrente e coraggiosa che sfida i pregiudizi. La ragazzina si chiama Giovanna, passata alla storia come Giovanna d'Arco. Ispirata dalle voci delle sante, sa di dover comandare un esercito di uomini per riconquistare i territori che gli inglesi avevano sottratto alla Francia durante la Guerra dei Cento Anni. Raggiungerà l'obiettivo, ma sarà processata dall'Inquisizione e condannata al rogo nel 1431. La sua storia viene raccontata da Valeria Parrella nel romanzo La ragazzina, pubblicato da Feltrinelli, con un linguaggio attuale, anche perché tutta la vicenda trova echi nella contemporaneità.
5: Non è solo il fatto di riuscire a rispondere in maniera dritta all'autorità più pericolosa che c'era, perché l'Inquisizione appunto poi la condannerà a rogo, ma è anche, ci sono dei passaggi della sua vita che mi ricordano tantissimo tutti i passaggi della nostra vita, di tutte le ragazzine interne che vivono dentro le persone che non rispondono ai requisiti che la famiglia o la società desidererebbero da loro.
4: Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'intervista integrale a Valeria Parrella andrà in onda nel Cacciatore di Libri alle 15.30, già disponibile in podcast. Termina qui questa edizione di GR24, prossimo appuntamento con l'informazione alle 16.00.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
2: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
3: Così?
2: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
3: Stai zitto!
4: Perché mi ha fatto riflettere.
3: Ah.
4: Ed è per questo che sono tornato.
3: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
4: Credo di averti violentato.
3: No, non mi hai violentata.
5: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
6: Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato.
7: Una logistica efficiente genera un PIL più elevato e consente di far crescere anche l'interscambio commerciale di un paese. Ma perché questo accada è necessario che tutti gli elementi della filiera interagiscano al meglio. Sono Massimo De Donato, questo è Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai trasporti e alla logistica, e oggi parleremo proprio di questo. Parleremo di un tassello essenziale della logistica che è rappresentato dal autotrasporto, ma anche di autisti che garantiscono la continuità della catena di distribuzione. Intanto cominciamo come al solito con una scheda.
8: In un'economia fortemente orientata all'export come quella italiana, trasporti e logistica non sono semplici costi, ma leve di competitività fondamentali. Per questo è cruciale garantire massima integrazione e collaborazione strategica tra il mondo della produzione e quello della movimentazione delle merci. Proprio per rispondere a questa necessità è nato il manifesto Welfare on the Road di Confindustria. Il progetto punta a superare le criticità strutturali del settore, a partire dalla grave carenza di conducenti, investendo sulla qualità della vita di chi ne garantisce il funzionamento. Attraverso un'adesione volontaria, le aziende manifatturiere infatti sono chiamate a introdurre misure concrete a favore del benessere degli autisti. Il piano d'azione prevede ad esempio l'accesso ai servizi aziendali anche per i vettori esterni. Si punta anche ad abbattere i tempi morti nei piazzali e ottimizzare i flussi di carico attraverso il supporto digitale. Il manifesto promuove inoltre la formazione del personale interno per favorire relazioni positive, inclusive e basate sul rispetto reciproco. Un sistema di governance interna e un monitoraggio costante dovranno garantire la corretta attuazione del progetto.
7: E rientriamo in studio. Di queste tematiche parliamo oggi in compagnia di Leopoldo Destro, vicepresidente di Confindustria con delega ai trasporti e alla logistica. Buongiorno, grazie per essere qui con noi.
9: Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
7: Allora, alcune settimane fa Confindustria ha presentato Welfare on the Road, cioè un manifesto promosso proprio per favorire una più stretta integrazione tra industria, logistica e autotrasporto, un'integrazione che vede al centro proprio la figura degli autisti. Ecco, quali sono i punti centrali di questo manifesto?
9: Allora, Welfare on the Road nasce per cercare di mettere appunto insieme e unire il mondo dell'industria, della manifattura e il mondo dell'autotrasporto. Gli attori quindi sono tutta la filiera, quindi i committenti, i manifatturieri, gli operatori logistici, le imprese di trasporto, gli autisti e il sistema delle associazioni di Confindustria. Il manifesto ha 10 punti che possono essere sintetizzati in tre, diciamo, impegni fondamentali. Il primo è dare dignità al lavoro dell'autotrasportatore e quindi cercare di favorire accesso a servizi essenziali, alla sicurezza nelle operazioni di carico e scarico, a orari più flessibili. E il secondo punto è l'efficienza operativa, quindi slot digitali per il carico e lo scarico, riduzione dei tempi di attesa e informazioni condivise tra le parti. Il terzo punto riguarda la governance, quindi un referente aziendale dedicato al tema, formazione del personale e monitoraggio continuo. Il messaggio quindi che abbiamo voluto dare tutti insieme è quello di creare appunto una mappatura di quelli che possono essere i punti salienti, certo, per rendere più facile il lavoro degli autotrasportatori.
7: Entriamo più nel dettaglio di queste tre macro tematiche che sono così centrali in una catena logistica. Innanzitutto valorizzare il ruolo degli autotrasportatori e degli autisti. In che modo?
9: Ma intanto io partirei da un dato importante. In Europa mancano circa 444.000 autisti oggi e saliranno a circa 750.000 entro il 2028. In Italia purtroppo siamo ad una carenza che supera già oggi 25.000 autotrasportatori, quindi questo non è un problema solo del settore del trasporto, ma è una minaccia chiaramente diretta alla continuità delle forniture e alla competitività industriale del paese. Quindi noi dobbiamo pensare a trovare gli autotrasportatori per il prossimo futuro e cercare di valorizzare, ribadisco, questo ruolo, perché l'autotrasportatore è un professionista che tiene insieme la continuità delle filiere, la puntualità delle forniture, la qualità del servizio e quindi l'ultimo tassello, l'ultimo anello che unisce la manifattura al suo cliente e che unisce il fornitore al proprio cliente. Quindi quando diciamo valorizzazioni pensiamo a un cambio di atteggiamento dentro le aziende, quindi un'efficienza, un accesso ai servizi essenziali, informazioni chiare, la sicurezza, interlocutori riconoscibili, quindi sono tutti elementi molto concreti che incidono però sulla qualità del lavoro degli autisti e sulla qualità del mondo della logistica.
7: Un messaggio sicuramente importante e forte perché viene dal mondo della committenza, quindi è particolarmente importante anche per questo. Veniamo a un altro tema che lei ha citato tra gli assi portanti di questo manifesto, che è quello della digitalizzazione. Ecco, gli strumenti digitali sono fondamentali per la gestione dei flussi logistici. Oggi a che punto è l'Italia della logistica in questa transizione digitale e cosa possono fare le imprese per favorirla?
9: Allora, noi pensiamo che il problema non sia la mancanza di tecnologia, ma sia la mancanza di interoperabilità. Oggi ogni nostra impresa manifatturiera ha certamente un suo sistema. Il suo spedizioniere ne ha sicuramente uno, ma è un altro e diverso. Il porto ne usa un terzo, la dogana ne usa un quarto, ancora diverso. Quindi tutti questi sistemi sostanzialmente non parlano tra loro. Il risultato è che le informazioni viaggiano quindi ancora via mail, per telefono e in alcuni casi addirittura cartacea, con tutti quindi i ritardi e soprattutto gli errori che ne conseguono. Quindi il manifesto chiede alle imprese e chiede al sistema in generale, guardandolo nel suo insieme, di partire un po' dall'essenziale, quindi da scambio tempestivo dei dati con vettore e procedure condivise, e questo deve essere alla base. Dopodiché dovremo cercare possibilmente di creare un sistema unico che mette tutto insieme. Per fare questo c'è bisogno anche di un'infrastruttura che deve essere all'altezza e sostenere i diversi nodi logistici di cui abbiamo parlato prima.
7: Un'infrastruttura all'altezza, e non a caso questo è stato uno dei temi centrali degli stati generali della logistica e dei trasporti che Confindustria ha organizzato qualche giorno fa a Roma. In quell'occasione lei ha parlato della logistica non come un costo ma come un valore. Ecco, in che modo si può cambiare questo paradigma?
9: Sì, esattamente questo vuole essere il concetto, non solo per i numeri che la logistica esprime, e quindi 205 miliardi di euro, 9% del PIL e 1,4 milioni di occupati, ma mi piace ricordare quello che la Banca Mondiale dice, cioè che a parità di reddito pro capite i paesi con migliori performance logistiche crescono dell'1% del PIL in più e e 2% in più dell'interscambio. E considerando che l'Italia è un paese che ha un export spinto e un import tra l'altro importante di tutte le materie prime, io penso che sia un dato importante. Quindi il messaggio è che possiamo crescere l'1% di PIL in Italia se facciamo un upgrade della nostra logistica, e quindi, per tradurlo in maniera chiara, se investiamo 10 miliardi nel sistema logistico ne portiamo a beneficio del sistema 22-23 miliardi di PIL, quindi di valore aggiunto. Questo mi sembra un dato importante e fondamentale, e quindi questo per dire che la logistica non è un settore a parte, non è un settore laterale, ma è la piattaforma che abilita tutta l'economia reale del nostro paese. Certo. E se vogliamo guardarlo più ad ampio respiro, è colei che abilita l'interscambio tra i paesi europei e anche tra i paesi extraeuropei. Quindi il problema è proprio questo.
7: E ce ne stiamo accorgendo proprio in questi mesi con le crisi geopolitiche che hanno di fatto bloccato la movimentazione delle merci, soprattutto fra continenti. Adesso siamo in chiusura, parliamo ancora degli stati generali dei trasporti e della logistica, che hanno visto il confronto fra tutte le modalità di trasporto: il mare, la gomma, il treno, l'aereo, anche il trasporto dei passeggeri, con il mondo tra l'altro delle infrastrutture. Quali elementi chiave avete portato a casa da questo incontro e che costituiranno in qualche modo la base delle vostre azioni future?
9: Ma noi abbiamo individuato 6 priorità e quindi 6 istanze. La prima certamente è colmare il divario infrastrutturale attraverso una programmazione stabile e investimenti adeguati, sia parlando di reti primarie, quindi corridoi TEN-T. La Commissione Europea stima in 845 miliardi il fabbisogno per terminare le reti primarie, i corridoi TEN-T. Ricordo, in Italia passano 5 dei 9 corridoi TEN-T, e sicuramente poi anche tutti i corridoi secondari. Questo è fondamentale. La seconda è sviluppare l'intermodalità. Siamo troppo indietro. L'Italia ha un 84% di volumi che viaggia ancora su gomma rispetto al 75% dell'Europa, e quindi questo ci trova in ritardo e dobbiamo cercare di fare in maniera decisa uno shift modale. La terza priorità è accelerare sulla digitalizzazione, di cui abbiamo detto anche prima. La quarta priorità è una sostenibilità fondata sulla neutralità tecnologica. La quinta priorità è investire nelle competenze, rafforzando la collaborazione tra l'altro tra le imprese, il TS, l'università e le varie associazioni. La sesta priorità è il tema della legalità, la legalità che è condizione essenziale per la competitività delle nostre imprese, e già abbiamo messo a terra con il sistema associativo alcuni strumenti che possono aiutare questo. Ricordo il reverse charge e il cruscotto informativo.
7: Insomma, tutti i temi chiave che noi continueremo a seguire con grandissima attenzione nel corso delle nostre puntate. Termina qui questa puntata di Container, quindi salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Leopoldo Destro, vicepresidente di Confindustria con delega ai trasporti, alla logistica, anche al turismo. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:10 circa, ma prima di lasciarci vi ricordo il nostro indirizzo email, che è container@radio24.it. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
6: In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
10: Zanzara Tour, avanti tutta.
11: Io mi rassegno al peggio.
6: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
14: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
15: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
16: vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
15: Oh, Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
21: Tempo in diretta.
22: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Atmosfera stabile grazie all'anticiclone, pertanto il tempo sarà soleggiato, con cielo poco nuvoloso, salvo occasionali piogge solo sul Ragusano. Temperature fino a 33-35 gradi al centro nord. Domani generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso. Caldo fino a 35-36 gradi su tante città di pianura. Scarica l'app di ilmeteo.it.
23: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
24: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
23: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
25: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
26: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnata a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
27: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
28: In collaborazione con
29: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
30: Radio 24 Reportage.
31: Ritratto degli insegnanti, motivati e aperti alle nuove sfide della scuola, di Maria Piera Ceci.
32: Un altro anno scolastico si è concluso. Stanchi i nostri insegnanti? Sicuramente, ma non demotivati come troppo spesso vengono dipinti. A dircelo è la quarta indagine sui docenti italiani realizzata dall'Università di Milano Bicocca, Istituto IARD e B4 Education Foundation. Un'indagine che ha coinvolto 10.000 insegnanti di oltre 100 plessi scolastici e i cui risultati sono raccolti nel volume In costante divenire, insegnare fra molteplici impegni in contesti plurali, edito dal Mulino. Un lavoro che smonta molti dei luoghi comuni della nostra scuola, a cominciare da quello che gli insegnanti appunto sono sfiduciati e insoddisfatti, come ci spiega Gianluca Argentin, professore associato presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale della Bicocca e curatore dello studio.
33: I nostri insegnanti dichiarano 9 volte su 10 che rifarebbero lo stesso lavoro, perché trovano gratificazione dentro questo lavoro e lo trovano in modi molto diversi, molto eterogenei tra loro. Ci sono insegnanti che sono gratificati dal rapporto con i giovani, ci sono insegnanti che sono gratificati invece ad esempio dal contenuto della loro disciplina. Si tratta di un lavoro che sicuramente dall'altro lato ha alti livelli di stress, perché ogni giorno l'insegnante si trova a gestire una complessità relazionale, una complessità organizzativa. Quindi paradossalmente un insegnante si ritrova nella stessa ora a gestire un'emergenza relazionale nella sua classe che non aveva previsto, dove pensava avrebbe spiegato a riosto, e nel frattempo quello stesso giorno deve anche ricordarsi di compilare il registro e di mandare la comunicazione ai genitori, perché sennò si inceppa la macchina burocratica. Quindi è un lavoro effettivamente che richiede molto, richiede molto anche perché gli insegnanti per tutto il tempo in cui svolgono il lavoro nelle classi sono pienamente, direbbe Goffman, che è un sociologo, sul palcoscenico, quindi esposti allo sguardo di tutti e tenuti a performare davanti a tutti un certo ruolo. Allo stesso tempo è un lavoro che però dà grande gratificazione intrinseca in termini di significato di quello che si fa. Quello su cui sicuramente gli insegnanti uniformemente lamentano fatica è da un lato lo stipendio, dall'altro però anche il riconoscimento sociale del lavoro. Non stupisce che sia molto cresciuto nel tempo la quota di insegnanti che non si sentono riconosciuti, perché l'insegnamento, similmente ad altre professioni, incontra quella crisi che è tipica dell'avere un'utenza che diventa competente e qualificata. Oggi, tendenzialmente, un insegnante si ritrova ad avere a che fare con una madre, perché tipicamente sono le madri che si occupano ancora di scuola, più istruita che in passato, che spesso fa un lavoro più retribuito di quello dell'insegnante stesso. Dall'altro lato si trova anche con delle madri che hanno meno figli che in passato ed investono molto di più, con maggiore consapevolezza dell'importanza dell'istruzione, quindi con un'utenza che è più esigente che in passato. E quindi avvertono, tendono a confondere la critica verso il loro lavoro con un non riconoscimento, quando in realtà i genitori sono piuttosto consapevoli del ruolo che giocano gli insegnanti.
32: Viene molto sopravvalutata, soprattutto da noi giornalisti, devo dire, facendo mea culpa, la componente di criticità appunto fra le famiglie e gli insegnanti, ma anche fra gli insegnanti e gli studenti. In realtà la vostra ricerca dimostra che non sono aumentate le aggressioni nei confronti degli insegnanti, quindi è solo la percezione che è aumentata.
33: Non lo dicono solo i nostri dati che la violenza non è cresciuta, paradossalmente c'è anche un report del Ministero di qualche mese fa che mostrava che la violenza non è cresciuta, gli episodi di violenza non sono cresciuti. Sono episodi che fanno parte strutturalmente del mondo scolastico, che è all'interno del mondo sociale, e all'interno del mondo sociale purtroppo la violenza esiste.
32: Altra cosa, altro luogo comune, una classe insegnante radicata un po' al passato, quindi poco ricettiva nei confronti delle nuove tecnologie, anche un po' spaventata. Adesso si parla tantissimo dell'intelligenza artificiale a scuola. In realtà dal vostro sondaggio emerge che la lezione frontale sta facendo spazio a una nuova didattica.
33: Sì, in maniera importante. Diciamo che la lezione frontale, ma anche la lezione con discussione, la lezione dialogica, sono molto calate come pratiche dichiarate dagli insegnanti, e invece sono cresciute forme di interazione più vivace e diretta con gli studenti. Dobbiamo tenere presente che gli insegnanti in questi anni sono stati bombardati da stimoli in questa direzione, da formazione in questa direzione, da inviti a sperimentarsi in questa direzione, e dall'altro c'è stato un ricambio generazionale piuttosto importante in alcuni gradi scolastici, penso alla scuola secondaria di primo grado, in cui sono entrati molto più che in passato insegnanti che hanno avuto una formazione iniziale pedagogica che prima mancava, quindi insegnanti che si sentono più forti, più preparati, con una preparazione non solo disciplinare ma anche di metodi più adeguata, e quindi che hanno meno timore a mettersi in gioco. Dall'altro lato, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, cioè la scuola alla fine si configura sempre come un mondo a cavallo tra la necessità di preservare dal passato elementi rilevanti, educativi, di sapere e portarli nel futuro, e aggiornarsi a un mondo che invece innova.
32: Insegnare latino e greco con l'intelligenza artificiale.
33: Esattamente, questa è un'ottima sintesi, come insegno latino e greco con l'intelligenza artificiale, e nel frattempo, mentre insegno i miei studenti con l'intelligenza artificiale latino e greco, devo rinforzarli in modo tale che facciano dell'intelligenza artificiale uno strumento utile e non uno strumento sostitutivo del loro apprendimento. È un triplo salto mortale carpiato che stiamo chiedendo agli insegnanti di fare, dando poca formazione in corsa, e loro però sono in classe tutti i giorni, sono su quel palcoscenico tutti i giorni, e tutti i giorni devono affrontare concretamente con gli studenti queste questioni.
32: Un paio palcoscenico che li mette alla prova tutti i giorni di fronte a degli studenti e studentesse in continuo cambiamento che, ricordiamocelo sempre, hanno vissuto anche il periodo difficilissimo del Covid. E i nostri insegnanti hanno compreso l'importanza di avere competenze di tipo relazionale e quanto sia importante anche il benessere dei ragazzi e delle ragazze. Non era così scontato, sottolinea Rita Bertozzi, professoressa associata presso il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
0: No, non è, direi che non è affatto scontato, nel senso che se noi guardiamo anche a studi precedenti, una profilazione potremmo dire che distingue insegnanti che comprendono questa dimensione educativa e relazionale, insegnanti che invece dichiarano che è la disciplina soltanto l'oggetto del loro lavoro, era più marcata. Invece è stato integrato molto di più nella propria idea di insegnante, quella proprio di essere adulti in relazione a, insomma, diciamo così, a dei giovani in crescita, delle persone in crescita, e dove la componente relazionale viene vista come fondamentale anche allo scopo di andare a lavorare sul piano didattico. L'altro elemento che noi vediamo di cambiamento, direi positivo, riguarda le pratiche didattiche. E l'aspetto interessante è vedere come effettivamente dal 2008 a oggi c'è stata una grande crescita di attività che non siano soltanto, diciamo così, la lezione frontale, intesa come mera trasmissione di contenuti, no? Con uno che parla, gli altri che ascoltano, ma una varietà di attività didattica laboratoriale, di cooperative learning, che vivacizza, diciamo così, l'aula. Quello che è un po' provocatoriamente vorrei che avvenisse capire quanto anche questo cambiamento è percepito da parte degli studenti.
32: Ma secondo lei gli insegnanti sono in grado di nutrire maggiore empatia nei confronti degli studenti e delle studentesse? Cioè, hanno compreso quindi che la componente relazionale è importante? Ragazzi che spesso vengono definiti, descritti, in tutte le indagini ce lo dicono, anche un po' più fragili rispetto ad un tempo. Ecco, questa maggiore empatia l'avete riscontrata in classe?
0: Quello che noi possiamo dire è che gli insegnanti hanno molta più attenzione e sensibilità anche a questi elementi di emotività, di fragilità versus benessere psicologico degli studenti, e vanno a, come dire, a vederlo come una parte integrante della loro attività professionale. Dall'altra parte possiamo anche dirci che a volte si sentono inadeguati rispetto a queste sfide, cioè c'è una percezione di importanza di tematiche, ad esempio pensiamo all'ansia, no? Di questa generazione, o a un malessere, un disagio generalizzato, e a volte quello che dichiarano è: io vorrei, ma non sento di avere pienamente gli strumenti per poter, questo soprattutto le donne, nella storia viene fuori che c'è una sensibilità al femminile, di disponibilità a questo, e al contempo un dichiararsi però poco competenti, un bisogno di supporto formativo, e credo che questo sia una richiesta più che legittima da parte degli insegnanti, che spesso si ritrovano delle classi comunque complesse, tantissimi compiti educativi che vengono assegnati sempre più anche alla scuola, e forse un accompagnamento che può essere anche un po' più sostenuto, più solidale, ecco, direi più empatico anche nei confronti degli insegnanti.
32: E una delle sfide che gli insegnanti si trovano ad affrontare è sicuramente quella della multiculturalità. 930.000 gli alunni e le alunne con cittadinanza non italiana, l'11% degli iscritti. Ma, e anche questa è una sorpresa per gli insegnanti, questi ragazzi e queste ragazze che arrivano da ogni parte del mondo arricchiscono il loro lavoro. Maria Grazia Sant'Agati, professoressa associata del Dipartimento di Sociologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
1: Quello che emerge dalla ricerca è un quadro piuttosto positivo, cioè che gli insegnanti italiani di fatto percepiscono positivamente questa presenza a vari livelli, sia per le occasioni di scambio e di confronto con la diversità culturale che crea per gli studenti stessi, ma uno dei dati che più colpisce anche rispetto alla terza indagine insegnanti, rispetto alla quale è passato più di un decennio, è il fatto che la percepiscono come una risorsa per l'innovazione didattica e professionale, cioè una sfida, un segno della dell'attualità anche della scuola italiana, una scuola che finalmente forse possiamo dire viene percepita dagli insegnanti come una scuola internazionale, no? Di fatto.
32: Un dato che mi ha colpito nella vostra ricerca è che a parità di voto uno studente proveniente da un contesto sociale abbiente ha 7 punti in più di essere indirizzati verso classico o scientifico, e questo spesso riguarda anche studenti e studentesse con background migratorio. Ecco, questo è un bug piuttosto importante.
1: Assolutamente molto importante. Quello che emerge è che a parità di merito sono poi più bravi, che rischiano di essere svantaggiati tra gli studenti con origine migratoria. Ci sono delle scelte che sono influenzate fondamentalmente da questa origine, non è una novità. Forse quello che emerge negli studenti con background migratorio è il fatto che non tutti gli studenti che hanno questo background sono necessariamente svantaggiati socio-economicamente, culturalmente. Però l'essere, no, non italiani è un tratto di alta visibilità sicuramente nel mondo della scuola, pensiamo ai
32: quindi
1: cognomi.
32: Su questo anche gli insegnanti devono fare
1: ci
32: un
1: può
32: passo
1: essere una, sì, una discriminazione quasi sistemica, strutturale, c'è cioè un modo di funzionamento automatico del, no, dell'orientamento a scuola che orienta, no, solo alcuni verso gli licei, quindi su questo sicuramente c'è da lavorare, c'è tanta progettazione in atto e interventi che vanno in quella direzione.
2: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
3: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: Monge, la famiglia italiana del pet food.
29: Vi presenta Strade in diretta.
5: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Situazione di traffico intenso su molte tratte autostradali in questi minuti. Sulla A5 Torino Aosta Montebianco si registrano code a tratti per traffico intenso e per la presenza di un cantiere tra Pont Saint-Martin e Verres in direzione Courmayeur. Sulla A7 Milano-Genova vi informiamo che dopo un incidente è stata momentaneamente chiusa l'uscita di Busalla per chi proviene da Genova. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio segnaliamo incolonnamenti per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. Passiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove un veicolo in avaria provoca code tra Fermo e Pedaso per chi viaggia verso Pescara. Prestare attenzione tra Foggia Industriale e Cerignola Est, è segnalato fumo a causa di un incendio. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
29: Radio 24 Reportage. La casa impossibile della nuova classe media, di Cristina Carpinelli.
6: Nel dicembre 2014 le persone senza fissa dimora in Italia erano più di 50.000. 8 anni dopo, nel 2022, i senza tetto sono diventati quasi il doppio, si parla di 100.000 persone. I dati sono frutto di rilevazioni fatte dall'Istat su Città Campione. Per sapere cosa succede ora nelle nostre città rispetto al tema, dobbiamo aspettare la pubblicazione del nuovo censimento Istat sui senza fissa dimora. Censimento che si è svolto a fine gennaio e al quale anche noi di Radio 24 abbiamo partecipato andando per strada con i volontari. Le testimonianze raccolte ci consegnano un quadro davvero impressionante.
7: Stefano.
6: Quanti anni ha?
7: 60.
6: Da quanto vive in strada?
7: 3 anni, non è una scelta, è semplicemente un disagio legato al lavoro. Senza un reddito in qualche anno si perde tutto.
6: Cioè lei aveva un lavoro, aveva una casa?
7: Sì, avevo una vita normale. È che non ho trovato più lavoro, la casa era di proprietà. Vuol dire che per diversi anni si rimane disoccupati e poi le spese vanno a finire in un debito che per estinguerlo bisogna comunque liquidare la proprietà.
8: E adesso Stefano dov'è che vive in questo momento?
7: Qui in una tenda.
8: Vicino a una chiesa?
7: Sì.
8: Ma lei che lavoro faceva?
7: Io facevo il certificatore.
9: Mia madre si è ammalata, io ho fatto la scelta di accompagnarlo fino alla morte, facevo il libero professionista, poi sono uscito dal mio mercato e tornarci dentro è stato impossibile. Io sto cercando attivamente lavoro, ma siamo qui in un paese dove se hai 60 anni, nonostante l'esperienza, le competenze, tutto quello che vuole, un lavoro non te lo dà nessuno, per cui adesso vedo...
8: Lei abitava a Milano?
9: Sì, a Milano.
8: Come hanno risposto, non so, gli amici, le persone?
9: Gli amici sono spariti tutti, naturalmente. Il vero problema del senza tetto è l'invisibilità, signora.
6: Storie come queste sono molto più frequenti di quanto crediamo. Il tema riguarda circa 1,5 milioni di famiglie, che in Italia, secondo uno studio di Oxfam, è a rischio. Si tratta di famiglie in emergenza abitativa, cioè incapaci di far fronte alle richieste del mercato, affitti troppo alti per salari molto bassi e precari. Una situazione molto sentita a Milano, come racconta Costantina Regazzo di Progetto Arca.
10: Di sicuro il numero delle persone italiane l'abbiamo visto in aumento, abbiamo visto anche in aumento il tema dei nuclei familiari, quindi il comune si è anche organizzato e anche gli enti del terzo settore per dare più ospitalità alle persone con la presenza dei bambini, quindi anche i servizi di prima accoglienza per le famiglie si sono potenziati. E questo anche grazie all'attività della rete, che ormai è diventata una rete di veramente un numero importante e significativo di partner. Di sicuro Milano è una città che accoglie e questo fa sì che le persone che non trovano delle risposte nei loro territori arrivino in città e i giovani sono sicuramente più presenti rispetto a qualche anno fa.
8: I giovani intesi come italiani o giovani anche diciamo stranieri che arrivano in Italia?
10: Allora, tutte e due. Il tema però del flusso migratorio che vede le persone che poi non riescono ad accedere a tutti i servizi di accoglienza presenti nella città, drammaticamente diventano anche persone senza dimora. Purtroppo il tema della casa è un tema importante. Quindi moltissime persone che hanno trovato anche delle risposte lavorative, anche se di lavori temporanei in città, poi non riescono ad avere un alloggio sicuro e questo li porta spesso ad utilizzare i servizi messi a disposizione, che ormai sono tantissimi, le mense, le docce, ma ahimè la strada rimane un luogo per qualcuno è ancora l'unica opportunità.
6: La situazione è molto simile anche a Roma, ce lo conferma Andrea Vulterini della Croce Rossa Italiana.
11: Il quadro per certi aspetti drammatico dei senza dimora nel territorio romano è in crescita, non solo da un punto di vista di carattere numerico, ma anche di tipologia, nel senso che noi ci immaginiamo una persona senza dimora con un atteggiamento e con delle caratteristiche anche fisiche di classico barbonismo. In realtà i dati che noi rileviamo è un nuovo tipo di povertà, cioè nel senso un impiegato di un'azienda o una persona diciamo che viveva la vita normalmente, ma che per una serie di motivi, che ne so, per esempio una sentenza di un giudice in stato di separazione che ti ha dovuto mettere in condizioni, non avendo parenti, amici, familiari e non avendo più magari la propria auto, di trovarti a vivere per strada. Cioè quello che vi devo dire è che noi stiamo rilevando una nuova diciamo figura di povertà diversa da come ce la immaginiamo e questo tipo di persone a volte nella loro frustrazione e straordinaria difficoltà non sanno come chiedere aiuto. Quindi la Croce Rossa oggi è presente sul territorio non solo garantendo un pasto caldo e degli indumenti a chi ne ha bisogno e necessità, per cui noi conosciamo ormai i nostri utenti per nome e cognome evidentemente, ma anche andare ad intercettare quel nuovo tipo di povertà che a volte è silente e si nasconde nelle zone ombre della città, proprio per creare quello che poi diventa la inclusione sociale, cioè mettere in condizione queste persone che recentemente hanno impattato con l'aspetto livido del vivere per strada, nel provare a rimetterli in un contesto sociale. Perché dico questo? Perché la Croce Rossa tende ad andare oltre l'aspetto, diciamo, tra virgolette, assistenzialistico, cioè miriamo ad provare a reintegrare le persone in un contesto sociale, da tantissimi punti di vista. Quello di ricostruire tutta la parte delle documentazioni, delle carte che in qualche modo mettano in condizione le persone a poter entrare per esempio nel sistema sanitario, quindi ricostruire quel processo che metta le persone nel riottenere la carta sanitaria, piuttosto che un domicilio fittizio che mette in condizioni poi l'utente che vive per strada di poter accedere a una serie di servizi.
8: Quella di Roma dunque è un'immagine molto simile a quella milanese e non lontana da quella che si respira a Napoli, come ci racconta Suor Marisa Pitrella, direttrice di Caritas Napoli.
12: Ultimamente sono aumentati i fratelli senza dimora per strada, non solo sono aumentati, ma è diminuita l'età.
8: E il numero lei lo vede in crescita, questo numero?
12: In crescita non soltanto come persone che sono per strada, ma con un'età giovanissimi. 19, 21, 23 anni, anche italiani, o perché hanno avuto situazioni relazionali nella famiglia, oppure perché hanno avuto esperienze di dipendenza e quindi la famiglia non li vuole accogliere più e quindi le relazioni si sono frantumate. Attualmente abbiamo tra i dormitori pubblici e quelli gestiti da cooperative o da enti o da Caritas, abbiamo più o meno 500 posti. La richiesta è per almeno quasi 1.000-1.200, quindi molti vivono per strada. Alcuni non riescono a vivere in una struttura, quindi con delle regole, con delle normative. Altri invece purtroppo non ci sono, ci sta una lista di attesa lunga per l'accoglienza. Questo è un problema che ci poniamo insieme da tanto tempo con altri enti del terzo settore, con il comune e con la prefettura, ma non si riescono a trovare strutture adeguate per l'accoglienza. E poi perché la logica che stiamo iniziando ad attuare non è quello delle grandi strutture, quindi di avere 100 persone, 120, ma piccole realtà in cui si può fare un percorso di accompagnamento.
8: Voi come Caritas avete anche dei progetti che in qualche modo puntino al reinserimento di queste persone?
12: Allora abbiamo intanto un centro diurno che si chiama Binario della Solidarietà, in cui l'accogliamo. Qual è l'obiettivo? È quello di far sì che le persone accoglienza e attivazione, cioè che rispondiamo prima ai bisogni primari, l'igiene, la cura, il vitto, il riparo, ma poi per aiutarli a riattivarsi, per partecipare in maniera attiva nella società. Quindi proponiamo dei corsi in base alle loro, ai loro sogni, ai loro, a quello che hanno dentro, per far sì che escono dal circuito della strada. E quindi noi li accogliamo, facciamo dei piccoli progetti all'inizio per 3 mesi e poi si possono anche rinnovare in base a come loro trasformano questa esperienza.
13: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
14: Brava!
15: Sì, domani dovete darci la rivincita.
14: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
15: Un appuntamento galante?
14: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
16: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
17: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri. La felicità è un'arte che si impara. Da Seneca alla scienza contemporanea, 100 idee semplici e potenti per vivere meglio. Un viaggio tra filosofia e ricerca scientifica per scoprire il potenziale che è nascosto dentro di noi. Genius di Mauro Nardocci. Dal 4 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
18: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
19: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
20: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono a prescindere solo 15 posti. In più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo due posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere...
21: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
22: Molto brave.
20: Quanto... Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui. Però
21: sono arrivata. Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
23: In onda ogni domenica alle 6.30.
21: E in podcast con qualche contenuto in più.
23: Tante voci diverse, quindi.
21: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
23: E due che non cambiano mai.
21: Le nostre.
24: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
25: Generazioni mobili, professionisti globali, di Sergio Nava.
26: Buongiorno da Sergio Nava. Prendervi oggi la serie di 4 repliche estive di Generazioni mobili che vi terrà compagnia nel corso di questo mese, come sempre ogni sabato alle 14. Riascolteremo insieme alcune delle migliori puntate andate in onda nel corso della stagione 2025-2026, offrendovi una narrazione di storie professionali e di studio oltre confine che ci accompagnerà durante tutto il mese di luglio. Storie che potrete comodamente ascoltare nel corso delle vostre vacanze in diretta sulle frequenze di Radio 24 oppure in differita grazie al nostro podcast. Per interagire con noi ci trovate online sul sito di Radio 24, su Facebook, nel gruppo Generazioni Mobili Radio 24 o nella pagina Generazioni Mobili. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazioni Mobili. Ricordate soprattutto di abbonarvi al nostro podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24 o sulle principali piattaforme come Spotify, Amazon Music ed Apple. Ascoltarci è gratis, non costa nulla e potrebbe rivelarsi la scelta vincente per la vostra futura carriera di studio, professionale o imprenditoriale. Abbiamo anche una email di riferimento, generazioni

0: www.radio24.it. E allora iniziamo oggi con la prima puntata che riascoltiamo in replica. È andata in onda lo scorso ottobre e l'abbiamo registrata all'Europarlamento di Strasburgo.
1: Il testimone.
0: I testimoni della settimana sono, come anticipavamo poc'anzi, professionisti italiani al lavoro nel cuore dell'Unione Europea. Va da sé che aspettiamo con molto interesse i loro preziosissimi consigli. Allora, passo subito a salutarli. Buon pomeriggio, Carmen Chiré.
2: Grazie per l'invito.
0: Benedetta De Marte.
3: Buongiorno.
0: Che ci raggiunge da Bruxelles, non è potuta essere con noi qui a Strasburgo, ma comunque contribuirà da Bruxelles alla discussione, e Lorenzo Mannelli.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, Carmen è Policy Advisor presso il gruppo politico ECR, Benedetta è segretaria generale dei Verdi Europei, Lorenzo è direttore generale presso l'Information Technologies and Cyber Security del Parlamento Europeo. Questo per presentarli, ma si presenteranno tra poco anche loro, perché iniziamo come sempre dalle vostre storie e dai vostri percorsi di studio e professionali. Ci fate per cominciare un breve riassunto dei vostri percorsi di carriera, anche per presentarvi. Partiamo con Carmen Chiré.
2: Sì, grazie. Allora, come dicevi, sono Policy Advisor, quindi consigliere politico presso un gruppo qui al Parlamento Europeo. Sono giurista di formazione, quindi sono avvocato, e ho cominciato qui l'avventura al Parlamento Europeo 16 anni fa come assistente parlamentare accreditato. Un acronimo, una parola che noi diciamo APA, e quindi ho lavorato per 15 anni con due eurodeputati e ho potuto unire un po' il mix della mia passione per la politica per la preparazione tecnica, perché ho lavorato a molti dossier legislativi, preparare file, risoluzioni. Ho avuto anche l'onore di essere la presidente del comitato degli assistenti parlamentari, circa 2000 giovani professionisti che lavorano
0: qui. E
2: quindi
0: hai tanto da dirci, diciamo. Lorenzo Mannelli.
4: Ma io sono un po' più avanti degli altri, nel senso che dopo un primo periodo di lavoro in Italia, dove ero ricercatore di diritto pubblico all'Università di Pisa, passai il concorso e decisi di fare il grande salto verso l'Europa. Il mio non è proprio il migliore degli esempi, perché non sapevo quasi nulla, non avevo fatto tirocini o altro, però voglio dire, questo dimostra che è possibile anche in questa maniera. E sono qui ormai da 23 anni, quindi a lungo, ho una grande conoscenza e esperienza interna del Parlamento. La mia formazione è di giurista, anche se oggi mi occupo di intelligenza artificiale, di gestione delle risorse IT e di cybersicurezza.
0: E Benedetta De Marte.
3: Sono segretaria generale del Partito Verde Europeo dal 2022 e prima, diciamo, sono arrivata qui a Bruxelles per i miei studi. Ho finito il mio master, anzi ho fatto tutto il mio la mia specialistica qui a Bruxelles, e poi da lì ho iniziato una bella trafila di stage, prima in Kosovo, al Consiglio dell'Unione Europea, poi al Parlamento e poi appunto nel gruppo Verde al Parlamento Europeo, ed è da lì che poi sono entrata in contatto con i Verdi. Ho lavorato per il partito vari anni, poi per il gruppo e poi sono diventata segretaria generale, per cui ho un percorso abbastanza lungo a Bruxelles, prima abbastanza variegato e poi che si è confluito insomma nella famiglia verde europea.
0: E allora, tutti i percorsi europei vostri che ci portano a questo punto ai vostri consigli, quelli che avete inviato a generazionimobili@radio24.it, consigli che partono con i tirocini, e qui chiamo subito in causa Carmen, che giustamente ha differenziato le opportunità di tirocinio tra Parlamento Europeo e Commissione Europea. Come funzionano nel concreto i due canali?
2: Sì, esatto, esiste il Blue Book, il cosiddetto quindi libro blu, che consente di fare un'esperienza di tirocinio presso la Commissione Europea, quindi il ramo esecutivo dell'Unione Europea. Sono 5 mesi di formazione retribuiti, in questo momento non ci sono bandi aperti, ma lo saranno aperti a febbraio per i tirocini che avranno luogo da ottobre del prossimo anno. Mentre in Parlamento abbiamo la borsa Schuman, anche in onore di uno dei nostri padri fondatori, e si differenziano diverse esperienze, quindi politica interna, politica estera, si può fare anche un tirocino in amministrazione o anche in comunicazione, perché c'è anche un bando dedicato ai giornalisti ad esempio. Quindi anche lì sono 5 anni però presso il Parlamento Europeo, e adesso però le candidature sono aperte, quindi invito chi ci sta ascoltando e volesse fare l'esperienza: entro il 31 ottobre si può inviare la candidatura per il tirocinio al Parlamento Europeo.
0: Allora, gli stage sono importanti come trampolini, ma anche esperienze pregresse possono attirare l'attenzione dei selezionatori, così almeno ci ha anticipato Benedetta. Che tipo di esperienze possono risultare utili per lavorare in Europa?
3: Beh, allora, sicuramente il volontariato presso associazioni, organizzazioni di vario genere, anche volontariato magari di natura, io sono nell'ambito politico per cui ovviamente

0: nel nostro settore anche la partecipazione, diciamo, alla vita politica, che sia attraverso i partiti stessi oppure attraverso l'associazionismo, e questo sicuramente può già essere un aiuto. Poi più dalla mia prospettiva, che adesso è di selezionatrice di curriculum, quello che per me è sempre interessante anche sono esperienze magari in paesi particolari, oppure il fatto di sapere delle lingue particolari, qualsiasi cosa che si smarchi dalle più regolari esperienze professionali può essere un trampolino per farsi notare. Ecco.
1: Questo è molto utile a sapere, ma andiamo adesso alle opportunità di lavoro nelle istituzioni europee. Iniziamo con Lorenzo Mannelli. Qui chiedo di tracciare un quadro per chi ci ascolta partendo dal portale principe del lavoro in Europa, EPSO. Perché è così importante?
2: Beh, EPSO è il portale dell'ufficio di reclutamento, di selezione del personale europeo, e qui si trovano raccolte per tutte le istituzioni, gli uffici, le agenzie dell'Unione Europea, le proposte di lavoro permanente o anche di natura temporanea, e si offrono anche già alcune indicazioni sui profili ricercati, sul tipo di preparazione. C'è la possibilità di fare certo training, dei test online, e anche capire quali sono i percorsi più adatti.
1: Sempre a Lorenzo Mannelli chiedo quali posizioni professionali vengono solitamente offerte su EPSO.
2: Ma se pensiamo, le istituzioni europee sono pubbliche amministrazioni, il modo, la porta d'accesso principale è il concorso pubblico, come succede in tutti gli Stati membri. Ci sono posizioni, di livello più concettuale, che richiedono quantomeno il completamento di un ciclo di studi universitari. Queste posizioni si chiamano amministratori, e poi ci sono posizioni più di supporto, ma sempre comunque relativamente importanti, sono gli assistenti. Poi esistono anche delle posizioni di segreteria o altri incarichi di tipo ausiliario.
1: Carmen ci ricorda che per chi vuole lavorare più in generale in Europa esiste un canale pubblico con diramazioni nazionali che si chiama Eures. Ogni due settimane, tra l'altro, a Generazioni Mobili ospitiamo proprio le offerte di lavoro di Eures Italia. Perché non sottovalutare questo canale?
3: Perché ritengo Eures sia più che un semplice portale di annunci. È una vera e propria rete europea di servizi per l'impiego, coordinata dalla Commissione Europea e dall'Autorità Europea per il Lavoro, e ha l'obiettivo di facilitare la mobilità professionale all'interno dell'Unione. Quindi credo non vada sottovalutato, proprio perché ci sono migliaia di offerte di lavoro aggiornate, la possibilità di fare ricerche con filtri per paese, per settore, per tipo di contratto, ed è comunque, a mio avviso, uno strumento diretto e utile anche per i giovani, perché ci sono molte offerte di tirocinio e di esperienza in altri paesi che possono dare un grande valore aggiunto. Penso, per fare un parallelismo, anche all'Erasmus per giovani imprenditori, no? Per scambiare best practice. Questa è un'idea per fare un'esperienza lavorativa in un altro paese dell'Unione.
1: Benedetta ci avvisa: non esitare mai a manifestare interesse per un'organizzazione inviando anche candidature spontanee. Questo punto mi piace molto, però ti chiedo quanto può funzionare questo ancora a Bruxelles, soprattutto nelle organizzazioni magari di stampo politico, nelle lobby che gravitano intorno alle istituzioni. Insomma, come trovare opportunità in un mondo così vasto adesso?
0: Sì, io effettivamente penso che manifestare interesse, quando soprattutto si ha magari una specializzazione o un centro di interesse per un settore specifico, un settore di politiche specifiche, possa essere davvero utile. E se si è già a Bruxelles, io penso che sia anche molto utile, per esempio, partecipare a degli eventi, iscriversi alle newsletter delle organizzazioni a cui siamo interessati, per sapere se appunto hanno non solo delle posizioni aperte, ma anche degli eventi in cui possano magari andare a incontrare di persona le persone che lavorano per queste organizzazioni. Io vedo che appunto nel mondo associativo, ma anche politico e delle consultancies, per esempio qui a Bruxelles, il passaparola, il fatto di comunque non esitare a farsi, notare, e anche a presentare di persona le proprie capacità e le proprie specializzazioni possa ancora funzionare. È un mondo abbastanza comunque compatto ancora, quello di Bruxelles, pur essendo attirando tantissimi talenti, in cui secondo me se ci si presenta e si partecipa anche agli eventi giusti, si possono trovare delle occasioni abbastanza interessanti, almeno questo nel mio settore.
1: Generazioni Mobili On Air si ferma qui, aspettiamo le vostre candidature per raccontare la vostra storia di espatrio On Air sempre e solo alla email generazionimobili@radio24.it. Scriveteci per portare su Radio 24 la vostra esperienza e offrire consigli per studiare, lavorare e fare impresa all'estero. Vi ricordiamo anche che potete ascoltare l'integrale della trasmissione e tutte le nostre rubriche di lavoro e consigli pratici scaricando il podcast della versione extra large di Generazioni Mobili dal sito di Radio 24 o dalle principali piattaforme dedicate. E non dimenticate di seguirci sul gruppo Generazioni Mobili all'interno della piattaforma professionale LinkedIn. Iscrivetevi subito per restare sempre aggiornati. Noi ci risentiamo sabato prossimo alle 14. Un saluto e un augurio di buon fine settimana e buon viaggio da Sergio Nava.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
6: Yo!
7: Yeah, uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con il Sole 24 Ore, Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato, con il Sole 24 Ore.
10: Cartellone. Di Elisabetta Fiorito.
11: Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Partiamo da Ostia, dove prosegue il Festival dei Classici Greci al Teatro Romano dopo le Baccanti. In scena questo weekend l'Isistrata di Aristofane, come ci racconta il direttore del Teatro di Roma, Luca De Fusco.
12: I suoi occhi sono spenti e le mani inerti. Ascoltami madre, ti supplico. Sono io, mamma, sono io. Vedi, lo sente!
13: Il racconto è presto fatto, ci siamo affidati come inaugurazione a uno dei più grandi esperti di tragedia greca che ci siano nel mondo, ovvero il grande maestro Terzopoulos, e poi ancora greci con l'Isistrata in greco con i sottotitoli che ha già registrato praticamente il tutto esaurito, infine lo spettacolo di Filippo Dini al Cesti che proviene da Siracusa in un collegamento con Siracusa che rimarrà nel tempo, e poi gemma del nostro cartellone il Requiem di Angelin Prejokaj, un grande spettacolo per il quale abbiamo dovuto modificare la struttura stessa del palco di Ostia per permetterne lo svolgimento. Veramente un grande spettacolo, sono orgoglioso di presentarlo e spero che il pubblico sarà altrettanto orgoglioso di averlo visto.
14: Mai gli accadrà di seppellire qui ancora un migliore di lei.
13: Naturalmente Ostia non sarà mai Siracusa, anche perché Siracusa già c'è e va benissimo, quindi noi ci proponiamo in una versione di rilettura dei classici, come fa Terzopoulos, come ha fatto Terzopoulos questa stagione, ma come avverrà anche per la Lisistrata. Poi mescoliamo drammaturgia antica e capiterà shakespeariana con la danza contemporanea, con il grande spettacolo di Plejo Cage, che è una vera e propria gemma del nostro cartellone.
11: Passiamo in Sicilia, ad Enna, dove all'interno del Mitos Troina Festival, nell'anfiteatro della Radura, debutta in prima nazionale il 24 luglio il canto di Penelope, interpretato da Lunetta Savino, diretto da Marcello Cotugno.
14: Chi è quell'uomo con quel grosso torace? Oh, quello non conta, è Odisseo. Non era ritenuto un candidato importante. Il palazzo di suo padre si trovava a Itaca, uno scoglio brulicante di capre. Portava abiti semplici, ma era intelligente.
15: Il canto di Penelope di Margaret Atwood, The Penelopiad, nel suo titolo originale, racconta di quando, ormai morta, Penelope, appunto, quindi dal regno dei morti, decide finalmente di prendere la parola per raccontare la sua verità. Quindi libera ormai dai vincoli della carne, anche della reputazione, che l'ha un po', come dire, cristallizzata come stereotipo della moglie fedele, no, che aspetta Ulisse per 20 anni, decide appunto di smontare il mito edificato da Omero, quindi uno scrittore uomo, e fondamentalmente appunto quindi anche della figura di Ulisse, che poi lei finirà per descrivere come un bugiardo patologico e un abile manipolatore.
14: Mi piacerebbe sapere se è veloce nella corsa. Non può essere molto veloce con quelle gambe corte. In effetti le gambe di Odisseo erano proprio corte rispetto al corpo.
15: In scena Lunetta Savino ripercorre le vicende di Penelope, che però in questa nuova veste appare come una figura, come dire, molto più femminista, cioè non è più la mogliettina che aspetta Ulisse, ma è la donna che riesce a prendere in mano la situazione, a gestire anche, no, a Itaca le richieste dei propri, e lei riesce appunto a tenerli a bada, non solo, ma anche questa tela, che però è un sudario in realtà, che lei fa per il suocero. Questo sudario in realtà è anche un po' la sua affermazione di indipendenza dal marito Ulisse.
14: In quel momento fece il suo ingresso mia cugina Elena. Sembrava che non toccasse terra, ma scivolasse sull'acqua. Il matrimonio in questione era il mio, ma lei voleva tutta l'attenzione per sé.
15: Margaret Atwood ha sviscerato questa figura dell'ancella, perché sebbene appunto il racconto dell'ancella è precedente al canto di Penelope, questa figura di donna assolutamente, come dire, relegata a soddisfare i piaceri o del signore o dei nobili, oppure nel caso della serie televisiva e del romanzo di questi padroni, ed è una figura assolutamente tragica, che la stessa Penelope in qualche modo subisce, perché lei stessa si danna del fatto che non è riuscita a impedire l'impiccagione delle 12 ancelle.
14: Era bella, come al solito, anche di più. Bella in un modo intollerabile.
11: Andiamo al Sant'Arcangelo Festival in provincia di Rimini, dove il 10-11 luglio è scena Abracadabra di e con Francesca Pennini.
16: Abracadabra parla di una sparizione, della mia sparizione, o meglio di un esercizio di sparizione, in cui sono sparita per 130 giorni senza dire a nessuno, nemmeno alle persone a me più vicine, dove sarei stata. E di conseguenza moltiplicando nell'immaginario di tutte le persone le possibilità su dove ero. E a partire da questo esperimento ho costruito una narrazione su queste verità, sulla mia sparizione, e diventa a tutti gli effetti uno spettacolo che gioca con i paradigmi della magia e con la magia stessa, ma per parlare del nostro rapporto con la verità, con le verità, e soprattutto del rapporto con l'immaginazione.
17: Quando ero alle scuole medie avevo un pen friend del Quebec. La professoressa Battellini aveva attivato uno di quei progetti per imparare inglese e francese. Lui si chiamava Patrick. Io lo chiamavo P e lo immaginavo come Patrick Swayze. Che poi quando hai 12 anni, uno dall'altro lato dell'oceano che parla un'altra lingua è già abbastanza un marziano.
16: Inizialmente accade poco, o meglio si vede poco. Il palco è chiuso come una grande scatola segreta e tutto è affidato al pensiero e all'immaginazione del pubblico. E poi il tutto accelera da queste dimensioni inanimate dove sostanzialmente c'è lo spazio stesso, il suono, la parola, il vuoto. Piano piano si animano e anche i ritmi dello spettacolo prendono in prestito quelli di un concerto, ma essendo partiti da uno spazio immaginativo è un po' come se tutto alla fine stesse continuando ad avvenire nella tua testa.
17: Alla sesta replica dello spettacolo Pater, frattura da stress del metatarso destro. 2 settimane dopo, atterrando da una verticale, mi frattura un anuncio sinistro.
18: Passiamo in Veneto, dove nell'ambito di Opera Estate va in scena Povero Diavolo, Maldetto, Arlecchino il 23 luglio a Castelfranco Veneto di Luca Altavilla e Il Politico dell'Infamia il 24 luglio a Bassano del Grappa con Marco Menegoni.
19: Anonimo vuoi restare, come i morti privi di beni fondiari, braccianti e poveri diavoli.
20: Povero Diavolo è un viaggio dentro la maschera di Arlecchino. Non solo il servo buffo che conosciamo, ma nello spettacolo c'è anche la sua origine più antica e oscura. Il diavolo, lo sciamano, il servo ribelle. Scaviamo in questi strati per chiederci cosa ci dice ancora Arlecchino in un secolo tragico come il nostro. In scena ci siamo io e Marco Menegoni, ma il vero protagonista appunto è Arlecchino, interrogato, smontato, costretto a dire chi è e che però non ce la fa mai.
19: In questo caso il tuo compenso sarà quello di essere semplicemente cucito dentro un sacco e gettato in un pozzo.
21: Il Politico dell'Infamia è un dipinto teatrale a più ante, un lavoro multimediale, multilingue, che indaga il rapporto tra arte, violenza e testimonianza. È ispirato a un romanzo, il Trittico dell'Infamia, dello scrittore colombiano Pablo Montoya, e lo spettacolo tende il proprio arco tra due opere d'arte del Cinquecento. Da una parte ci sono le incisioni di Théodore Debris che illustrano il genocidio degli indigeni nelle Americhe, dall'altra il massacro di San Bartolomeo di François Dubois che testimonia lo sterminio degli Ugonotti da parte dei cattolici francesi. Attraverso una narrazione teatrale a più livelli lo spettacolo pone proprio l'arte sul banco degli imputati. Soltanto una spettatrice, ma forse una potenziale complice della violenza? Può l'arte contribuire alla sospensione della violenza? Si può rappresentare il male senza diffonderlo, come per un contagio? O ancora, si può testimoniare il dolore delle vittime senza averlo condiviso in prima persona?
19: Quando saresti nato?
22: Non so, ma saria sta meglio non essere mai nato.
18: Concludiamo con uno spettacolo che ha debuttato in prima nazionale al SUC Genova Festival il 23 giugno, La ballata della donna e del soldato, ideazione di Carla Peirolero.
23: A queste celebrità, figlie del freddo e della fame, fecero la loro comparsa in mezzo alla gente.
24: La ballata della donna e del soldato parla di guerra, parla anche di sete di potere, di dominio, della follia che abita le menti umane e che appartiene anche ai nostri giorni. Lo fa con brani e canzoni di Bertolt Brecht e lo fa con una modalità che ricorda un po' i cabaret berlinesi, in maniera anche molto, molto da un punto di vista molto femminile, e quindi alterna momenti anche divertenti a momenti invece più commoventi, più intensi. Questa alternanza e questi ritmi diversi riescono veramente a coinvolgere moltissimo il pubblico.
23: Si potrebbe dire che l'uomo sia solo il meccanico latore di un passaporto. Glielo si infila in tasca così come si mette un pacchetto di azioni in una cassaforte, il cui unico valore è appunto quello di contenere oggetti di valore.
24: Lo spettacolo si apre con una danza e poi si alternano ballate, canzoni quindi, a brani recitati. Lo spirito è in alcuni casi appunto cabarettistico, molto epico. Poi ci sono momenti invece più intimi, proprio di dialogo, di contatto con il pubblico. La scenografia entra a far parte di questo gioco teatrale, perché a seconda di come viene mossa dalle attrici può diventare tante cose, può creare dei nascondimenti e può anche, come accade alla fine, far immaginare un veliero.
0: A Norimberga si puniscono le donne che vanno a letto con un uomo che non sia di razza ariana.
24: In scena ci sono quattro attrici, tre hanno la parte, sostengono soprattutto la parte, quella del cabaret, alternanza delle canzoni, anche degli sguardi più irriverenti, della dimensione di gioco grottesco e sfacciato, e la quarta, che è Bintou Ouattara, ha il compito di portarci ogni tanto in una dimensione più spirituale.
23: Come se facesse differenza chi lasciano crepare di fame.
18: Concludiamo con una segnalazione. Domenica 12 luglio Luca Scardini è in scena a Cabras in Sardegna con Unicum Opus al Festival Archeologico della Letteratura, tratto dal romanzo Monaldi Sorti. E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che potete scriverci a cartellone@radio24.it e che potete riascoltare la puntata su podcast sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia. Appuntamento a sabato prossimo alle 14:15 con la versione estiva di Cartellone. Vi racconto uno spettacolo. Un saluto da Elisabetta Fiorito.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: English Bit di Giulia Crivelli.
5: Away. Astronomers discover a potentially habitable planet just 25 light years away. Alcuni astronomi hanno scoperto un pianeta potenzialmente abitabile che si trova a soli 25 anni luce da noi. Si intitolava così un approfondimento apparso qualche giorno fa sul sito di notizie di astronomia space.com. La prima parola che ci interessa è l'avverbio away. The beach is a mile away. La spiaggia dista un miglio da qui. Spring is almost 3 months away. Mancano ancora 3 mesi alla primavera, diremmo in italiano. The station is a few minutes walk away from here. Per arrivare alla stazione bisogna camminare per pochi minuti, potremmo tradurre. Go away, vattene. Put your toys away, otherwise I will throw them away. Metti via i tuoi giocattoli, altrimenti te li butto via. The bright light made her look away. La forte luce la costrinse a distogliere lo sguardo. Sorry, today the doctor is away. Mi spiace, oggi il medico non c'è. There were 10 children away yesterday. C'erano 10 assenti tra i bambini ieri. She was away from work for a week. È rimasta a casa dal lavoro per una settimana. Un altro uso dell'avverbio è per indicare un'azione che continua quasi indefinitamente. The water boiled away. L'acqua bollì fino a consumarsi del tutto. They danced the night away. Ballarono per tutta la notte, diremmo in italiano. Un away match è una partita fuori casa. Un away day è un giorno di lavoro trascorso in luoghi diversi da quello abituale. The management are having an away day to discuss strategy. I manager si sono presi un giorno per discutere delle strategie future. Notiamo come management, che in questo caso indica tutti i manager, può essere declinato al singolare o al plurale. Away with significa basta con. Away with all these rules and regulations. Facciamola finita con tutte queste regole e regolamenti. To get away with, invece, è un phrasal verb irregolare che significa farla franca. Do you really think you can get away with this? Pensi veramente che la passerai liscia questa volta? To walk away significa lasciare, andarsene, in senso figurato e letterale. I told you to walk away from that part of the beach. Ti ho detto di allontanarti da quel tratto di spiaggia. He walked slowly away from here. Si allontanò lentamente da qui. She walked away with a gold medal. Se ne andò con una medaglia d'oro. Il verbo to walk, camminare, è regolare. To walk, walked, walked, e dà vita a diversi altri phrasal verbs. I realized I had walked into a trap. Mi resi conto di essere caduto in una trappola. How could she walk out on her kids? Come poté abbandonare i suoi bambini? I never walk out on a job half done. Non lascio mai un lavoro a metà. She walked me through the recipe. Mi guidò in tutti i passaggi della ricetta.
6: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi, cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
7: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie, next.
8: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
9: Radio 24, la passione si sente.
10: Non mi capisci.

0: cresce.
1: Devi crescere, canta HS, e con questo devi crescere, appunto, apriamo questa puntata di Non mi capisci. Io sono Federico Taddia, come sempre con voi ogni sabato. Come sempre con me c'è anche Matteo Bussola, ma oggi no, perché è rimasto incastrato su un treno in ritardo. Abbiamo tentato anche di collegarci via telefono, ma la linea era impossibile da prendere, quindi insomma oggi ci sarò solo io, ma come sempre non sarò solo, perché con me le tante storie delle ragazze e dei ragazzi che racconteremo. E poi c'è la musica, come sempre, la musica di Non mi capisci. Si parte con Vita di Simone Quartuccio, in arte Simo.
2: No, aspetta.

0: Vita, questa è l'ultima pezzo di Simone Quartuccio in arte Sime. Vi ricordo anche che su Spotify potete trovare la playlist di Non Mi Capisci, in cui carichiamo tutti i pezzi appunto di giovani artisti che scopriamo e a cui vogliamo dare spazio. Sì, ripartiamo dalla maturità a proposito di vita e lo facciamo con Leonardo Flore. Leonardo Flore è uno studente del liceo scientifico Plinio di Roma, ha sostenuto da pochissimo l'esame di maturità scegliendo una forma di protesta diversa dalla scena muta. Ricordate, no? Lo scorso anno molti studenti, molte studentesse hanno fatto scena muta, quest'anno invece c'era la bocciatura in automatico, quindi Leonardo, e non solo, ha escogitato un'altra forma di protesta che ora ci racconterà. Ciao Leonardo, benvenuto.
1: Ciao.
0: Ciao, come stai?
1: Bene, te?
0: Io molto bene, però tu stai meglio perché l'esame l'hai concluso, hai già preso il tuo voto, vero? Sei leggero adesso.
1: Sì, per fortuna.
0: che peso era?
1: Beh, devo dire che a livello di ansia e stress la maturità ha gravato molto su noi studenti, soprattutto quest'anno con questo cambiamento repentino, con questa nuova riforma spuntata, diciamo, dal nulla.
0: Allora, Leonardo, tu hai appunto portato avanti questa forma di protesta, hai di fatto consegnato una lettera alla commissione, giusto? Chiedendo loro di leggerla e soprattutto di mettere questo gesto a verbale. E come mai questa scelta e cosa c'era scritto in questa lettera?
1: Allora, questo documento è stato elaborato insieme a diversi studenti su scala nazionale tramite la rete degli studenti medi, sì. E abbiamo quindi elaborato, in risposta a questa riforma che presenta evidenti carenze logiche e logistiche, questo documento che va ad evidenziare tutte quelle che sono le lacune che a noi studenti gravano di più sul percorso, fornendo anche delle proposte alternative. In concomitanza di questo documento noi abbiamo dunque deciso di presentarlo in sede d'esame direttamente alle commissioni e poi lasciare a loro la possibilità di consultarlo, prenderne atto. E infatti io per esempio ho preso questo plico di fogli, l'ho introdotto alla commissione e poi l'ho lasciato sul banco e a porte chiuse sarà stato consultato. Non so cosa ne sia rimasto di quel documento, se sia gli atti oppure no, perché non era una richiesta esplicita, certo. Però comunque è stato decisamente accolto a mio parere con costruttività.
0: Un atto di proposta più che un atto di protesta, no? Mi verrebbe da dire. Intanto come ha reagito la commissione? Che faccia hanno fatto i docenti?
1: È stata di sicuro una risposta curiosa. I pareri ovviamente dei commissari interni in qualche modo li avrei previsti, perché facendo un intero percorso con loro, bene o male tramite il dialogo si capiscono le attitudini, però anche dai commissari esterni ho ricevuto una curiosa volontà di dialogo che spesso non rintracciamo però in quelli che sono i vertici della scuola. È abbastanza naturale che il dialogo si ottenga non dai vertici ma dai docenti, ma allo stesso tempo è paradossale perché è proprio da determinate parti del sistema scolastico che dovremmo indirizzare le nostre speranze, ecco.
0: Generazione che costruisce, era un po' il claim anche, no? che avete portato avanti anche con questa lettera. Infatti Leonardo, cosa porta uno studente come te, che è all'ultimo atto di fatto della sua vita nelle scuole superiori, a fare un gesto che di fatto non porterà nulla a te, no? Porterà qualcosa, speriamo, alle ragazze e ragazzi di quarta, di terza, no? Con le future generazioni che andranno a fare questo esame di maturità. Cosa ti porta però a metterci competenze, energia, ma soprattutto a metterci la faccia per portare un cambiamento?
1: Beh, certamente alla base di questo documento e di tutti noi studenti che nelle varie regioni abbiamo condiviso il documento, penso ci sia una grande volontà di rinnovo di un sistema di cui noi abbiamo fatto esperienza in primo luogo. È infatti abbastanza naturale che la volontà di rinnovo venga proprio da chi il sistema l'ha provato nell'ultimo periodo e non di chi magari ci lavori ma lo abbia esperienziato ormai 40 anni fa magari. E ovviamente noi abbiamo cercato di lasciare questa come eredità, abbiamo deciso in qualche modo di cercare una forma di dialogo con questa provocazione, visto che comunque il dialogo durante l'anno da parte nostra tentativi ce ne sono stati, ma da parte invece delle sezioni deputate al dialogo da parte delle istituzioni ce n'è stato in maniera carente, diciamo.
0: Faccio l'avvocato del diavolo, parlando con altre ragazze o altri ragazzi che hanno fatto la maturità mi hanno detto finalmente a questo giro abbiamo potuto parlare di noi, un po' perché c'era il curriculum, un po' per l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro, un po' perché si parlava non solo di merito ma anche di maturità. Voi invece contestate un po' questa visione, ma tu ce l'hai nella tua testa un esame ideale di maturità?
1: Beh sì, certamente è appurato ormai che questo colloquio, sebbene rimanga accettabile rispetto alle aberranti prove scritte, perché comunque consente il confronto, sebbene sia parziale, con le figure che sono consapevoli delle nostre capacità per quanto concerne i commissari interni, comunque rimane una forma di mostrare quelle che sono le nostre competenze, ma a livello prettamente mnemonico. Noi effettivamente abbiamo avuto questi 5 minuti di introduzione per presentarci, ma poi si è proceduto con quella che è una classica interrogazione mirata su 4 discipline rispetto a tutte le discipline di un nostro percorso. È chiaro che questa riduzione delle discipline sia anche legata, a mio avviso, a un fattore economico, perché evidentemente un taglio degli stipendi è anche correlato alla riduzione, ma più in generale sarebbe maggiormente consono, magari, per rendere più omogeneo il colloquio a livello nazionale, renderlo totalmente incentrato su quello che è il percorso e non solo il saper racchiudere quelle che sono le conoscenze dell'ultimo anno. Molte persone sviluppano il proprio pensiero critico, che adesso è camuffato, diciamo, come merito, quando in realtà di merito ci sta ben poco, perché se i presupposti di partenza sono diversi, più che di merito si può parlare di competizione. Per un colloquio ideale ovviamente si dovrebbe incentrare tutto su quello che è il percorso quinquennale, non solo sul colloquio che espliciti quelle che sono le competenze apprese. Questo perché è evidente che non ci si possa giocare un intero quinquennio in un colloquio da 60 minuti, perché è proprio impossibile racchiudere le proprie competenze in così poco tempo. Certo, c'è chi riesce in maniera ottimale, chi non riesce, ovviamente questa discrezione della persona, però a mio avviso ideare un colloquio che individui quello che attualmente nella riforma è formalmente valorizzato come pensiero critico e giudizio, magari nel colloquio andrebbe effettivamente esplicitato, magari levando invece del tempo a quelle pratiche che sono maggiormente formali. Ad esempio, la presentazione sulla formazione scuola-lavoro è una pratica che effettivamente non consente l'individuazione di competenze effettivamente appurate, perché la formazione scuola-lavoro è un percorso che punta all'aziendalizzazione della scuola e a mio avviso risiede proprio nel saper premiare quello che è il pensiero critico, la chiave del colloquio. Ad esempio, noi abbiamo presentato questo documento e paradossalmente non abbiamo ricevuto, non siamo stati biasimati, non siamo stati liquidati né niente. Abbiamo ricevuto, bene o male, anche dalle testimonianze che ho avuto da parte degli altri studenti, ad esempio una ragazza nelle Marche, abbiamo comunque avuto delle risposte volenterose di dialogo. A mio avviso, se si incentivasse nel colloquio questo dialogo, sarebbe ottimale.
0: Certo. Hai preso 93, possiamo dirlo? Ti senti definito da questo numero?
1: Ma senz'altro questo numero è molto condizionato da quelle che sono le prove scritte. A mio avviso, sebbene il colloquio comunque sia andato bene, sono contento di questo, purtroppo devo riconoscere che questo voto è basato su un 40% da delle prove scritte che potevano tranquillamente avere degli esiti differenti e molto vari. È tutto legato alla somministrazione di prove comuni che sarebbero potute essere maggiormente consone col mio percorso oppure di meno. Penso che la chiave maggiore per riassumere il percorso sia magari dare più importanza a quelli che sono i crediti formativi, magari.
0: Certo. Leonardo, grazie davvero. Grazie, insomma, a te e a tutte le ragazze e ragazzi anche che appunto usano la scuola per portare un cambiamento, no? Ragazzi della rete degli studenti medi, ma non solo, perché lo sappiamo, insomma, la scuola sono quei 5, 6, 7 anni fantastici di studio, di fatica, però poi c'è anche l'impegno di chi le cose le vuole cambiare, non vuole solo subirle passivamente. Quindi grazie davvero e in bocca al lupo per tutto. Ciao Leonardo.
1: Grazie mille.
0: Noi ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con Non mi capisci.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
3: Ben trovati dalla nostra redazione. Partiamo dal tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo, dove a causa di un incidente il traffico procede a rilento tra Tor Cervara ed il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Per traffico intenso segnaliamo code sulla A12 Genova-Rosignano tra il bivio per l'A15 e Viareggio in direzione Livorno. Per lo stesso motivo si registrano code a tratti sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Varazze e Savona verso Ventimiglia. Vi ricordiamo che sulla A7 Milano-Genova l'uscita di Busalla è temporaneamente chiusa al traffico dopo un incidente per chi proviene da Genova. Sulla 9 Lainate Como Chiasso sono presenti code per l'attraversamento della dogana tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Non mi capisci.

0: Fiato sprecato, canta Frenchy X. Con questo fiato sprecato andiamo ad accogliere la prossima ospite. Parlavamo poco fa con Leonardo dell'esame di maturità, dell'alternanza scuola-lavoro, delle skill, delle abilità richieste, delle abilità che la scuola ti dà e che poi ti possono tornare utile anche nel mondo del lavoro. E di skill e di abilità si parla con la prossima ospite, che ha avuto un'idea che racchiude un'intuizione, un'idea che racchiude l'esperienza del proprio passato d'atleta e un'idea che racchiude la capacità poi di usare l'intelligenza artificiale. Diamo il benvenuto a Laura Sposato, imprenditrice, ex ginnasta della nazionale e fondatrice di Joule Startup, che ha sviluppato e brevettato un modello multimodale di intelligenza artificiale capace di analizzare in pochissimi secondi le soft skill delle persone. Ciao Laura, benvenuta.
1: Ciao a tutti, ciao, buongiorno. Ciao.
0: Ma imprenditrice da sempre, nel senso che leggevo che già a 18 anni hai fondato una tua prima startup, vero?
1: Sì, esatto. Era un'idea che era nata per gioco quando ero appunto diciottenne e che ho portato avanti insieme ad altri ragazzi. E poi insomma sono uscita nel 2022 per dedicarmi full time a Joule, ecco.
0: Ma cosa porta una diciottenne a fondare una startup? Nel senso, da cosa si riconosce lo spirito imprenditoriale? Prima parlavamo molto di cambiamento con Leonardo, no? Del portare cambiamento. Chi invece vuole fare un'impresa cosa vuole portare? Un valore aggiunto, un'idea, uno sviluppo economico?
1: Ma allora, secondo me è una cosa abbastanza innata, nel senso che quando ero partita con la mia prima esperienza di startup non sapevo che stavo facendo una startup, nel senso è nato tutto quasi per gioco e poi le cose stavano funzionando e quindi quando le cose funzionano tendi a portarle avanti, tendi a farle, insomma, cercare di farle sempre meglio e in qualche modo poi dopo abbiamo costituito la società. Quindi in realtà mi sento di dire che non c'è una vera e propria cosa, cioè non sapevo che stavo facendo la startup, ma credo che sia una dote innata che magari porta, come ha portato me sicuramente molte altre persone, a mettersi in gioco, magari vedere un'opportunità, riuscire a cogliere un'opportunità e poi creare da quell'opportunità effettivamente un'azienda.
0: E non è un gioco Joule invece? Che cos'è oggi?
1: Allora, Joule oggi è un'azienda che si occupa di valutare le competenze delle persone, lo facciamo con appunto dei nostri modelli brevettati tecnologici che utilizzano l'intelligenza artificiale per analizzare quelle che sono le competenze soft e hard delle persone e viene utilizzata oggi per, diciamo, aiutare i recruiter o comunque gli HR nelle fasi di ricerca e selezione, oppure per aiutare le aziende a comprendere quali sono i talenti delle persone che hanno in casa e in che modo valorizzarli, quindi creare i piani formativi, creare insomma i piani di sviluppo delle persone, quindi dei dipendenti, sono dei collaboratori delle aziende.
0: Leggevo in un articolo scritto da Eleonora Chioda per Startup Italia, appunto, che tu dicevi, no, che spesso vedevi valutavi dei curriculum che sulla carta appunto erano perfetti, poi invece durante il colloquio ti accorgevi che le abilità erano ben diverse da quelle descritte e questo faceva perdere tempo sia a te, sia a te come azienda, ma sia a te anche come candidato, no? Perché poi non c'era il punto di incontro. Ma bastano 40 secondi all'intelligenza artificiale per capire chi sono io e cosa so fare e cosa non so fare?
1: Allora, diciamo che l'intelligenza artificiale ovviamente non ha la sfera magica, come nessuno di noi ce l'ha, però può in qualche maniera, in modo molto oggettivo, riconoscere alcuni comportamenti e alcune cose che succedono, come nel nostro caso all'interno del video, per identificare appunto alcune competenze, no? Basti pensare che noi quando registriamo il video di Joule, che è questo famoso video di 40 secondi, raccontiamo chi siamo, quindi non ci sono delle domande, ma è solo un raccontaci chi sei, e all'interno del video vengono analizzati migliaia di parametri, tutta la parte ad esempio del testo, la parte del suono della voce, la parte non verbale, quindi sono migliaia di piccole cose che in realtà sono quelle che gli psicologi e i recruiter esperti in qualche modo guardano quando tu fai un colloquio, no? Quindi quello che abbiamo cercato di fare noi è ingegnerizzare appunto questo processo, quindi è come avere tanti super psicologi e super recruiter che in qualche modo guardano quel video di 40 secondi e danno, no? Tirano fuori delle competenze, delle caratteristiche rispetto a quella persona.
0: Tu sei un ex ginnasta,
1: sì.
0: Ci sono mille metafore, no? Tra quello che hai fatto e quello che stai facendo. Scusa, però insomma, se ti avessero detto a 16, 17, 18 anni Guarda, basta un video di 40 secondi di te che fai la ginnasta e ti diremo se sarai una campionessa o no. Come ci saresti rimasta?
1: Ma allora non so, credo che forse avrei detto interessante, sicuramente è un'ipotesi questa, poi dopo diciamo deve essere anche, come dico sempre io rispetto a quello che facciamo, comprovata in qualche modo dalla crescita della persona, no? Perché poi è chiaro che un conto sono le informazioni che noi estrapoliamo in quel momento, o come potrebbe essere questo caso molto simpatico che mi fai, però allo stesso modo poi l'ambiente in cui tu sei, le esperienze che tu fai portano anche a cambiare, no? E a modificare la tua persona. E quindi ti avrei detto sicuramente interessante, però per essere una vera campionessa vediamo insomma se vincerò la medaglia, ecco, se sarò brava abbastanza ad impegnarmi.
0: Quanto ti ha aiutato, quanto ti sta aiutando il tuo passato da ginnasta in questa avventura da start-upper?
1: Tantissimo, sì. Tantissimo, anche perché insomma la ginnastica è uno sport che richiede estrema disciplina, è uno sport che richiede moltissimo sacrificio, moltissimo allenamento, poi è uno sport di squadra e quindi l'obiettivo è fare, no, tutte quante le ginnaste impedendo contemporaneamente lo stesso movimento, quindi anche uno sport molto meticoloso di precisione, e quindi questa diciamo proattività, resistenza, sia resistenza fisica che resistenza mentale comunque allo stress, all'impegno, al lavoro faticoso che c'era dietro, sicuramente oggi mi aiuta diciamo a spingere, no, e a dare il massimo in quello che sto portando avanti con Joule, e ci vuole veramente tanta costanza, tanta proattività e tanta pazienza per fare questo lavoro.
0: Ma poi la ginnastica insomma mette in conto anche la caduta ogni tanto, che credo sia fondamentale anche quando ci si butta, certo, appunto in un'avventura come la tua, no? Che la caduta non è l'errore della vita, non è un fallimento, però può essere un passaggio anche importante, può essere anche una risorsa a volte, no, per migliorarsi.
1: Certo. Nel sì, tuo ti cammino. Insegna, sicuramente ti insegna anche a come reagire ai no. Perché quando hai una startup, o comunque quando hai un'azienda in generale, sono anche tanti no che ricevi e sicuramente anche quelli che devi dare. E secondo me il cadere, insomma, in senso proprio di metafora, ma anche in senso fisico, mentre fai ginnastica durante la mia esperienza appunto da sportiva, mi ha insegnato poi oggi a riuscire sempre a rialzarmi di fronte magari alle porte in faccia che mi sono presa e che continuerò sicuramente a prendermi in questi anni.
0: Laura _ sposato il tuo account social, oppure Joule.video per chi volesse maggiori informazioni sulla tua e vostra attività. Grazie davvero Laura, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie davvero, grazie
0: ciao,
1: a voi.
0: Ciao ciao. Noi ci fermiamo pochissimo, poi ancora qua con Non mi capisci.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Non mi capisci.

0: acqua.
1: Sei meglio di così, canta 50-70. Queste non ne mi capisce, sono Federico Taddia. Oggi Matteo Bussola non è con me per problemi ferroviari, ma continuiamo con le nostre storie che oggi hanno un piccolo filo conduttore, no? Poco fa parlavamo di questa startup innovativa, di questa startup rivoluzionaria, e adesso parliamo di un gruppo di ragazze e ragazzi delle scuole superiori che un'azienda l'hanno fondata, con la loro idea hanno vinto un concorso importante, il più grande concorso imprenditoriale italiano, no? Si chiama Junior Achievement Italia, un progetto che coinvolge decine di ragazzi. Pensate che nell'edizione 2026 sono stati coinvolti oltre 6.000 studenti e studentesse, la faccia delle decine, in 14 tappe territoriali, con 330 team e quasi 900 docenti, volontari e giudici coinvolti in un processo di selezione. C'è stata una grande manifestazione finale che tra l'altro ho avuto anche il privilegio di condurre, e lì è stata scelta la squadra italiana che sfiderà altre squadre europee in questa grande finale che si terrà a Riga dal 7 al 10 luglio, la GENI, la più grande manifestazione europea dedicata all'imprenditorialità. E con noi c'è una studentessa dell'Istituto Maiorana di Milazzo che con la sua classe ha creato Natural Shield GIA, una mini impresa che ha ideato un polistirolo innovativo ed ecologico, e un'idea geniale. In questo caso la parola geniale si può utilizzare, e diamo il benvenuto a Giorgia Gullifa. Ciao Giorgia.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao, grazie per essere con noi. Siete emozionati? Avete fatto le valigie? No. Quando partite?
2: Ancora, ora partiamo lunedì notte, okay. Siamo emozionatissimi ovviamente.
1: Quante volte avete già provato la presentazione?
2: Diciamo già abbiamo provato un bel po' di volte, abbiamo fatto diversi incontri sia online che a scuola, nella nostra scuola.
1: Tra l'altro Giorgia, quando avete fatto appunto la selezione italiana, c'era anche una parte obbligatoriamente in inglese, perché ovviamente

0: grazie a lui, diciamo, anzi purtroppo ha riversato, le mareggiate hanno riversato migliaia di microparticelle di polistirolo sia sulle nostre spiagge sia sulle nostre strade. Per questo motivo io insieme al mio team abbiamo colto uno studio molto approfondito e abbiamo notato sul polistirolo, abbiamo notato che il polistirolo è uno degli inquinanti maggiori che riguardano sia il mare ma anche il suolo.
1: E quindi insomma avete pensato di appunto cercare un'alternativa, no? Quindi un materiale, esatto, che fosse simile al polistirolo ma che fosse ecologico. Ho una domanda banalissima da farti, ma secondo te perché nessuno ci aveva mai pensato e soprattutto perché nessuno c'era mai riuscito?
0: Allora, diciamo che alcune persone magari ci avranno pensato, però diciamo che noi abbiamo analizzato diverse aziende, diversi competitors, così si usa dire, diciamo che non si è mai riusciti a renderlo biodegradabile al 100%. La formula, noi prima di stabilire la formula definitiva è stato veramente un processo molto lungo, molto arduo, ma dopo diversi studi, dopo mille prove ci siamo riusciti finalmente. Diciamo che non è stato un percorso molto facile, ecco.
1: Tu hai 16 anni, i tuoi compagni di team. Cosa vuol dire a fianco della propria attività scolastica normale buttarsi in un'impresa del genere? Perché immagino ore di extra scuola, no? Dedicate alla ricerca, allo studio, agli esperimenti. Sì.
0: Esattamente, in particolare nella mia scuola, ovvero l'ITT Ettore Majorana di Milazzo, che sarà una base fondamentale per noi, si usa fare una volta entrati appunto nel terzo anno, si prende il nome di impresa simulata. Ogni classe inizia proprio a creare la sua mini impresa, la sua mini startup, e poi appunto si gareggia appunto tra di noi, e poi quella vincente appunto arriva, quest'anno è capitato a noi, arriva appunto lì in Lettonia. Diciamo che a 16 anni è un'impresa, diciamo, ti senti un pochettino realizzato da un'età molto molto piccola, ecco. Quindi sono grandi soddisfazioni che sicuramente ci porteranno avanti nel nostro futuro e anche con la nostra idea, ecco.
1: Anche perché c'è qualcuno che immagino abbia già, no, buttato l'occhio su questo vostro prodotto.
0: Sì, noi già a Roma in particolare, diciamo che i giudici erano meravigliati della nostra presentazione, ma soprattutto del nostro prodotto. Alcuni giudici in particolare ci hanno anche lasciato dei bigliettini così che li potessimo ricontattare, proprio per parlare, proprio per approfondire meglio appunto questo argomento.
1: E vai, adesso vi aspetta questa finale, insomma, la GNI dal 7 al 10 luglio. Al di là del risultato, credo che sarà una grande, grandissima esperienza, però insomma,
0: assolutamente,
1: il nostro in bocca al lupo perché questo polistirolo ecologico possa invadere nel senso buono del termine tutta l'Europa. Ciao Giorgia, certo. Grazie.
0: Ciao.
1: E a proposito di grandi, grandissime imprese, noi adesso andiamo a volare.
2: Che giocata, il Monio, complimenti.
3: Incredibile.
4: È assurdo, cioè.
5: Stanchissimo, sono veramente morto e sono tanto contento. 2 anni che ci lavoriamo, ho fatto un bel botto, un bel volo.
6: Follia pura.
1: Pazzesco. Follia pura, continuiamo a parlare di imprese. Oggi lo facciamo con questa impresa portata avanti da un gruppo di studenti che hanno partecipato a un progetto, si chiama Progetto Icarus, e che ha riportato in Italia il Guinness World Record per l'aeroplano di carta più grande e capace di volare. Quando ho visto questa clip sui social ho detto no, io voglio capire perché uno studente di ingegneria meccanica con specializzazione in robotica all'Università di Pisa debba per esempio dedicare 2 anni del proprio tempo per costruire un aeroplano di carta. E quindi questa cosa la chiedo a Manuel Santoro, che è qua con noi. Ciao Manuel.
7: Ciao.
1: Allora, cosa porta uno studente di ingegneria meccanica a realizzare un aeroplanino di carta?
7: Beh, allora, diciamo che non ci sono delle vere motivazioni sensate. Semplicemente ci sembrava una cosa molto interessante e volevamo provare. All'inizio è un po' partito per gioco, è stato un po' uno scherzo. E poi siamo cimentati effettivamente nel farlo.
1: E appunto ho visto le riprese dai social ed è stato un momento molto emozionante, anche perché era un aeroplanino che dimensioni aveva alla fine?
7: Diciamo, non so se si può chiamare davvero aeroplanino. Infatti, alla fine aveva un'apertura alare di 20 metri, per esattezza 20,04, e

0: Era lungo 7 metri, per un peso totale di 28 kg e 400 grammi.
1: Ma questa è una competizione che si tiene ogni anno?
0: No, no, in verità è un record che sta nel Guinness dei primati e l'abbiamo trovato guardando sul sito online, abbiamo visto che c'era il record precedente, era salvo diciamo dal 2013, creato da un gruppo di studenti tedeschi e abbiamo detto perché no, dai, proviamo a batterlo.
1: E quindi insomma, insieme ad alcuni compagni avete trasformato questa idea in studio, in mesi e mesi, no? Di simulazione, di lavoro di squadra. Cosa vi ha spinto anche appunto a andare al di là delle vostre competenze, metterle in gioco per fare un gioco, perché alla fine l'aeroplano di carta è un gioco.
0: Sì, appunto, diciamo che è partito per gioco e poi ovviamente il nostro spirito, diciamo, un po' più critico, più ingegneristico, è entrato anche lui in gioco e ha detto ok, va bene che è un gioco, però c'è un sacco di leggi fisiche, cioè alla fine i principi dell'aerodinamica che fanno volare gli aerei sono gli stessi che abbiamo usato noi per l'aereo di carta. Quindi siamo un po' interessati proprio alla vicenda, anche dal punto di vista scientifico, di come poteva succedere e sono state fatte qualche simulazione un po' all'inizio, prima di iniziare proprio a costruire qualcosa, e abbiamo visto che effettivamente si poteva fare e quindi anche un po' sia un po' per sfida che un po' per nostra curiosità per vedere come e quanto saremmo riusciti a portare, diciamo, all'estremo questo concetto, cioè perché alla fine un foglio di carta è una cosa così quasi banale che noi diamo per scontato ogni giorno e nonostante ciò siamo riusciti a battere un record del mondo con un aereo di 20 metri fatto soltanto di carta.
1: Ma quanti fogli di carta erano?
0: Tantissimi. All'inizio avevamo soltanto dei singoli fogli di carta e poi per fortuna siamo riusciti a trovare degli sponsor che ci hanno fornito la carta giusta e ci hanno fornita sotto forma di bobine, quindi avevamo lunghezze infinite, diciamo, di carta che abbiamo impilato poi uno sopra l'altro e incollato.
1: Ma tutto a mano sempre?
0: Sì, tutto a mano, tutto okay. A mano.
1: Quindi simulazioni virtuali, immagino anche utilizzo dell'intelligenza artificiale, però poi avete fatto un lavoro cioè le pieghe le avete fatte voi con le vostre forze.
0: Esatto, esatto. Infatti è stata anche una sfida sotto quel punto di vista, perché cioè nessuno di noi aveva mai fatto un'impresa del genere, di mettersi a lavorare con la carta così minuziosamente, poi anche a rispettare il profilo alare dell'ala che l'ala avrebbe dovuto avere. E quindi sì, simulazioni virtuali, poi un po' di uso di intelligenza artificiale, calcoli e poi siamo dovuti tirare sulle maniche e iniziare effettivamente a costruirlo, quindi a lavorare con la colla e con la carta.
1: Ok, e per quanto ha volato?
0: Ha volato per ben 59 metri, a noi bastava che superasse i 15 metri per essere validato, okay, ai fini del record, però appunto è riuscito a volare addirittura 59 metri.
1: Ok, e quanti eravate, Manuel, in questa squadra, in questo team?
0: Allora, diciamo che nel nostro team siamo 16 alla fine, all'inizio era partito da un gruppo di 3 ragazzi, adesso siamo arrivati a 16, più 2 ragazzi che ci aiutano per l'aspetto social di montaggio dei video.
1: Ok, avete già in mente un qualche altro record da battere?
0: Diciamo che adesso con l'inizio dell'estate e della sessione d'esami, diciamo, dopo il record abbiamo un po' pensato a rilassarci, a un attimo riprendere le redini della carriera universitaria, però vediamo, c'è un po' di cose che bollono in pentola. Vediamo come si svilupperanno in futuro.
1: Ci sono le barchette di carta nel caso?
0: Vedremo, vedremo. Siamo qualcosa di più fuori dal pianeta Terra. Però vediamo.
1: Ok, beh, mi sembra un ottimo indizio. Grazie Manuel, complimenti. Ricordiamo progetto _ Icarus VR per vedere, credo, anche le immagini appunto del volo e per appunto conoscere meglio questo progetto. Ciao e buona estate.
0: Grazie mille, ciao anche a te.
1: Noi ci fermiamo, una breve pausa, poi ancora qua con Non mi capisci.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Lo senti? È il richiamo del divertimento.
5: In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
6: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Non mi capisci.

0: D'estate a Milano, canta Para. Beh, se non sai cosa fare d'estate a Milano, ti possiamo consigliare noi cosa fare d'estate ad Acqui Terme e dintorni, e magari giocare con la chimica. E tutto ciò lo potete fare con Giorgia Incaminato, che è una divulgatrice scientifica, oltre a essere una studentessa plurilaureata in chimica, ha fatto la triennale in chimica, chimica e spettroscopia in magistrale, ha fatto una tesi magistrale in astrochimica, insomma una che la materia la conosce bene, ma sui social appunto questa chimica la racconta nella sua quotidianità, ha un sacco di follower e ha una missione che è quella di contrastare la disinformazione e la chemofobia. Ciao Giorgia, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie mille.
0: Bellissima, la chemofobia esiste per davvero?
1: Sì, esiste veramente ed è molto più diffusa di quanto uno possa magari pensare, che da una parte in realtà la capisco, nel senso la chimica è una materia tanto complessa e vasta, neanche un professore, un ricercatore che lavora sullo stesso argomento da tutta la vita sa tutto riguardo allo stesso argomento e riguardo a tutto, quindi è proprio comprensibilissimo, solo che ogni tanto credo che ci siano delle paure che siano un po' infondate nei confronti della chimica, dato dal fatto che magari a volte si sente parlare anche di questi paroloni, di molecole, nomi molto complicati, che in realtà poi è solo il termine scientifico, e poi quindi sono delle paure infondate che se una volta che le comprendi svaniscono. E quindi bisogna anche capire che quando si dice chimico non è che qualcosa è necessariamente che fa male, ma noi siamo chimica, tutto ciò che ci circonda è chimica, quindi è per questo che io la trovo molto affascinante, ecco.
0: Inchimicata è il nome che hai scelto, sì, per questa pagina, insomma, che dice tutto. Hai utilizzato affascinante come appunto per definire la chimica. Io aggiungerei anche divertente e sorprendente, no? Perché forse è questo un po' l'aspetto. Nel senso che la fisica, che è un po' il grande libretto delle istruzioni del creato, sì, non ha questa parte ludica. Invece con la chimica, che è un po' forse non è il libretto delle istruzioni del creato, ma è quasi il colora, ecco, porta colore, sì, porta senso pratico.
1: Assolutamente,
0: diciamo, vero?
1: Assolutamente, d'accordo.
0: E ovviamente c'è questa parte quasi magica, che poi non è magia ma è scienza ed è poi il vostro lavoro, che però c'è questa cosa della sorpresa, che è una chiave sempre molto utile per spiegare la chimica. Tu fai questo, sì, no? Cerchi di raccontare proprio nel giorno per giorno cosa c'è di chimico nelle nostre azioni appunto quotidiane.
1: Assolutamente.
0: Quali sono le domande che più spesso ti vengono poste dai tuoi follower?
1: Mi vengono poste perché dovrei scegliere chimica, molto spesso, perché magari ci sono tante persone che stanno passando dalle superiori all'università, ricevo tantissimi messaggi di gente che mi fa mi piace un sacco, però non lo so perché sai, comunque è complicata, magari non credo di avere una preparazione molto approfondita, non so se riuscirei ad affrontare un percorso del genere. E la mia risposta in realtà è sempre assolutamente sì. Tu quando cominci comunque anche l'università si parte tutti quanti dalla base e poi si va a crescere. E poi secondo me non è tanto una questione di ti mancano o meno le competenze, le conoscenze iniziali, ma è il fatto di avere la curiosità di scoprire. E se hai quello puoi fare veramente tutto.
0: E certo, puoi trovare risposte per esempio alle 5 cose che non si danno più per scontate dopo aver studiato chimica.
2: Non tocchiamo mai veramente nulla. Quello che percepiamo come tatto è la repulsione tra elettroni dei nostri atomi e quelli dell'oggetto. Non sappiamo distinguere il bagnato dal freddo, ecco perché quando tocchi i panni stesi a volte ti sembrano ancora umidi anche se sono già asciutti. L'odore metallico che sentiamo dopo aver toccato delle monete è in realtà l'odore della nostra pelle che viene mangiata dal metallo.
3: Quello che chiami odore di pioggia è in realtà il petricore, quando la goccia colpisce il terreno in trappola piccole bolle d'aria che risalendo esplodono e rilasciano molecole della terra e dei batteri di cui noi sentiamo l'odore.
2: Tagliare la cipolla ci fa piangere perché quando questa viene tagliata per difendersi produce l'irritante fattore lacrimogeno che il nostro corpo cerca di allontanare producendo lacrime.
0: E Giorgia, non c'è solo l'aspetto delle curiosità, no? C'è la disinformazione, che invece questo è un campo ben più importante, perché avere una grammatica scientifica, e in questo caso della chimica, ci permette probabilmente di essere più consapevoli, di essere più attenti, di capire meglio anche, no? Fattori scientifici che coinvolgono la nostra vita.
1: Assolutamente, sono d'accordissimo, soprattutto in un'era in cui le notizie corrono veloci e chiunque ormai ha accesso bene o male a un telefono e social media e può scrivere la qualunque, e quindi io credo che sia anche molto importante contrastare questa disinformazione che crea a volte delle, appunto, paure di nuovo sempre infondate o delle preoccupazioni, o semplicemente appunto manda in giro delle informazioni che non sono vere e non è giusto, perché magari ci sono anche delle persone che poi si fanno condizionare da queste fake news che gli arrivano.
0: E Giorgia, il tuo lavoro è anche un po' una promozione, no, delle discipline STEM.
1: Sì.
0: e forse in particolare anche nei confronti delle ragazze, che insomma, c'è ancora un po' la cultura, no, che certe materie non hanno a che fare.
1: Purtroppo sì.
0: Che poi è una cultura, credo, no, che forse le nuove generazioni subiscono dalle generazioni precedenti, perché quando poi entro nelle scuole per parlare non c'è questo pregiudizio, è quasi un pregiudizio indotto o dai professori, dalle professoresse, o dai genitori, dai parenti. Non so se anche tu vivi questa esperienza.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Io ricevo anche tanti, per fortuna non tantissimi, però anche qualche commento sotto i miei video che mi dice: ma tu cosa ne vuoi sapere di chimica che sei femmina? Cioè, proprio commenti del genere, fondati sul nulla, perché quante scoperte hanno fatto le donne, proprio una cosa così intrinseca che purtroppo c'è ancora e per fortuna sta venendo un po' a scemare nelle nuove generazioni, anche perché a un bambino, se tu non insegni che una femmina è meno adatta a una cosa piuttosto che all'altra, non lo andrà a pensare, quindi è proprio una cosa che veniva tramandata e ora per fortuna si spera e si vedono anche i risultati, non lo è più.
0: In Chimicata, vi ricordo la pagina social di Giorgia Incamminato, so che hai anche mille progetti, stai lavorando a qualche nuovo video adesso o a qualche nuovo esperimento?
1: Sì, assolutamente, io sono sempre in cerca di nuove idee, tutta la sera a cercare informazioni, perché poi bisogna sempre rimanere aggiornati e informati, perché la scienza anche si muove molto velocemente e anche nuovi esperimenti, alcuni anche che si possono replicare assolutamente a casa, anche con i bambini, molto interessanti, curiosi, quindi sì, assolutamente, c'è sempre qualcosa che bolle in pentola.
0: Non ci resta che seguirti. Ciao Giorgia, grazie.
1: Grazie mille,
0: ciao, ciao.
1: Grazie a voi, ciao, ciao, buon sabato.
0: Tempo scaduto, il momento dei saluti. Un grazie a tutta la squadra di Non Mi Capisci, Alessandro Chiappini oggi alla parte tecnica, Marco Santorri in assistenza, Giulia Morini che come sempre con noi ha scritto la puntata, un saluto a Matteo Bussola sperando che sia uscito da quel treno e da quella galleria. Il grazie più grande però come sempre va a tutte le ragazze e ragazzi che hanno voluto condividere con noi i loro vissuti, l'altro grazie va a voi per essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento con Non Mi Capisci è in podcast, ci trovate sul sito radio24.it oppure a sabato prossimo, come sempre, alle 14.30. Ciao!

0: la zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
1: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
2: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
1: Tutto inutile, tutto inutile.
3: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
8: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. creditsafe.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
4: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
3: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
4: Io sono Paolo Benanti.
3: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
4: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
5: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
6: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: La storia di una ragazzina controcorrente, determinata e coraggiosa. Una ragazzina che vuole portare a termine una missione, combattendo anche contro i pregiudizi che la circondano. La ragazzina si chiama Giovanna. Passata la storia come Giovanna d'Arco, la pulsella d'Orléans, che, ispirata dalle voci dei santi che dialogano con lei, sa di avere una missione precisa: mettersi a capo di un esercito per riconquistare i territori che gli inglesi hanno sottratto alla Francia durante la Guerra dei Cento Anni e rimettere sul trono Re Carlo. La sua storia viene raccontata da Valeria Parrella nel romanzo La ragazzina, pubblicato da Feltrinelli, con un linguaggio attuale, anche perché tutta la storia dell'eroina di Francia trova echi nella contemporaneità. Certo, oggi non si viene scomunicate per aver indossato degli abiti maschili come nel 400, ma ora come allora le ragazze subiscono soprusi e pregiudizi. Un piccolo romanzo, sono circa 140 pagine, che diventa un romanzo civile che narra il passato per parlare all'oggi. Valeria Parrella, la tua Giovanna appunto è una ragazzina, la vediamo un po' stramba, controcorrente, parla, anzi proprio vede San Michele, poi Santa Caterina, Santa Margherita che le indicano la sua missione precisa. Ma qual è il tuo punto di vista su un personaggio storico già così narrato? Che cosa hai voluto mettere in evidenza di Giovanna?
1: Proprio l'attualità. Io ho cominciato a scrivere di Giovanna perché ho incontrato gli atti del processo che erano stati ritradotti per Marsilio da Teresa Cremisi e vedevo che questa ragazzina giovanissima rispondeva al tribunale dell'Inquisizione con delle risposte dritte, impavide direi, e mi sono chiesta com'è possibile, ma quanti anni aveva? Io poi in effetti non sapevo veramente tutto di Giovanna d'Arco, sapevo quello che ne desumiamo tutti dai film, da un po' una vulgata, no? E me la sono andata a studiare e ho scoperto che non è solo il fatto di riuscire a rispondere in maniera dritta all'autorità più pericolosa che c'era, perché l'Inquisizione appunto poi la condannerà a rogo, ma è anche, ci sono dei passaggi della sua vita che mi ricordano tantissimo tutti i passaggi della nostra vita, non solo mia che ho 52 anni e sono stata ragazzina, ma anche proprio di tutte le ragazzine interne che vivono dentro le persone che non rispondono ai requisiti che la famiglia o la società desidererebbero da loro.
0: Giovanna d'Arco fu condannata a rogo nel 1431 e aveva 19 anni. La vicenda che tu narri racconta di Giovanna a partire dai 16 anni, quando inizia da sentire queste voci. Con che stato d'animo parte per questa missione? Lei deve vestirsi da maschio, per esempio, e indossare gli abiti maschili, come dicevo prima, portava alla scomunica. Pensa di avere questa missione di mettersi a capo di un esercito in un mondo in cui gli uomini non darebbero mai il comando di un esercito ad una donna, per di più sedicenne. Ecco, qual è il suo stato d'animo e che reazione provoca negli altri?
1: Ovviamente gli stati d'animo io me li sono potuti inventare, cioè questa è la parte del romanzo. Io ho dovuto studiare le fonti e poi in realtà ho dovuto procurarmi la seconda ignoranza, cioè mi sono dovuta liberare delle fonti per poter scrivere un romanzo tout court. Ho immaginato il suo stato d'animo modellandolo su quello delle donne, delle giovani donne che vedo che partono, per esempio Greta Thunberg. Ho guardato le sue fotografie mentre viene arrestata e sta già nella camionetta con due bob inglesi che le danno le spalle, il reporter intelligente la fotografa di faccia e lei sorride, ha un sorriso strano, guarda oltre. Quindi qual era il suo stato d'animo? Il suo stato d'animo è dire: ok, voi mi avete arrestata, ma io ho ragione. Secondo me Giovanna è partita con quello spirito lì, è partito con lo spirito con cui partono gli attivisti della flottiglia. Che cosa potranno mai portare a Gaza? Due casse di medicinali? Ma è una lotta simbolica, è una lotta per l'umanità che a volte le persone intentano, e a volte sono, in genere sono molto giovani, e le intentano per tutti noi, no? Per tenerci stretti, radicati a quello che noi siamo in maniera più forte, cioè alla nostra intenzione più profonda. E secondo me Giovanna deve aver pensato una cosa così.
0: Fra l'altro, a proposito degli echi sull'oggi, c'è un personaggio, la duchessa Margherita di Lorena, che a un certo punto dice, o comunque tu le fai dire: gli uomini temono solo una cosa, le donne forti. E infatti poi c'è un certo punto Giovanna e altre donne di questo romanzo che vengono etichettate come prostitute, per dirla diciamo in italiano, proprio da quegli uomini che in realtà non riescono a imporre il proprio volere. Di fronte a questa incapacità di imporre il potere, l'uomo cosa fa? Denigra la donna.
1: Sì, ci sono vari passaggi. Margherita di Lorena in realtà veramente appariva, almeno le fonti dicono, no, che appariva sul campo di battaglia, pur non standoci. Siccome si sono davvero incontrate le due, ho pensato che dialogo spettacolare ci sarà stato tra questa giovane condottiera con i capelli tagliati alla maschietto e questa signora che poi si è dedicata tutta la vita alla carità, no? Che si saranno dette? Si saranno dette, Dio mio, lì fuori non capiscono niente, guarda che paura che hanno. Poi ci sono altre forme di denigrazione, per esempio negli atti del processo a Giovanna viene chiesto spesso se la sua madrina di battesimo è una strega, perché lei era vergine, gliel'avevano guardato con quella che oggi chiameremo violenza ginecologica, quindi lo sapevano di certo, e questo non le dava la possibilità di essere strega. Ma in questa storia, capisci, la strega ci deve stare, e allora la madrina. Perché la madrina? Perché era una donna âgée, perché era vedova, quindi non aveva un uomo che la proteggeva. Infine, tu hai detto prostituta, però secondo me viene dalle fonti, quindi io lo posso dire, la chiamano proprio la puttana degli Armagnacchi, che era la sua parte politica. Glielo urlano dalle avanguardie attorno a Orléans, glielo urlano i soldati durante la notte per sfinirla. A lei non interessa, questa è la forza, a lei non interessa, la missione è più forte.
0: A lei, tu lo scrivi nel romanzo, non interessa il giudizio degli altri, perché lei è mossa da qualcosa di più forte, da una missione che appunto lei pensa sia una missione che arrivi direttamente da Dio attraverso i santi che le hanno parlato. Indipendentemente da quale sia, diciamo, la formula, quando si ha un convincimento forte, ed è lì che si riesce veramente ad andare avanti. Ci sono molti riferimenti, come dicevo prima, anche all'oggi. A un certo punto tu scrivi: ci sono luoghi così, ci sono luoghi dove se cammini con una gallina in testa nessuno ti guarda, e altri dove se scopri una ciocca di capelli ti gettano in una cella, si fa presto. Il riferimento mi è venuto ovviamente subito alle ragazze e alle donne dell'Iran.
1: Sì, è così. Sono altri degli esempi che ho preso, perché sai, poi quando scrivi un romanzo, tu con che speranza hai di innervare un personaggio di cose vere, no? Cioè, la mia pratica è quella di prendere, di immaginarmi nei panni di quella persona, di quella personaggia, oppure mutuare dall'esterno, dalle cose che mi muovo nella contemporaneità, nella realtà, quella forza, quello stordimento, quella paura. Quindi io ho preso tantissime donne attorno a me, ma attorno a me intendo, vedi, io lo dico, sembrerebbero mie amiche, lo sono, perché io credo moltissimo in questa sorellanza spirituale con tutte queste ragazze di Donna Vita Libertà, con Narges Mohammadi, che in queste ore sta soffrendo in ospedale dopo una carcerazione devastante nonostante sia un premio Nobel. A un certo punto alla madre di Giovanna d'Arco do una battuta che è stata presa da uno dei discorsi più drammatici di Paola Defendi, che è la madre di Giulio Reggiani. Cioè, ho preso tutti questi pezzi e li ho montati perché, sai, mi sono accorta che queste cose sono eterne, cioè vivono in noi. Noi siamo ancora una società che brucia le ragazzine.
0: Sai che ho pensato esattamente alla madre di Giulio Reggiani, non sapevo che tu ti fossi ispirata, quando fai vedere che la madre di Giovanna d'Arco si batte come una leonessa per 24 anni, per esempio, per ottenere il processo di revisione perché la figura della figlia venga riabilitata. E poi c'è un'altra scena bellissima, molto commovente, in cui si dice che questa madre si prende su di sé la paura della figlia, come faceva da piccola, perché la figlia non aveva paura, andava avanti, era coraggiosa, però nel momento in cui c'è il rogo, creano il rogo per bruciarla viva, la madre intuisce che la figlia non ha paura di morire, ma ha paura del fuoco, e allora le fai dire: mi prendo su di me la paura di mia figlia. Questo è anche un romanzo in cui ci sono ragazzine, ma ci sono anche madri.
1: Sì, quella sono io, cioè nel senso che quella è un'educazione, è una che mi sono dovuta dare io, di non attribuire a mio figlio gli stessi sgomenti che ho io guardandolo crescere. E quindi mi piaceva portarla anche alla madre di Giovanna. Tutto sommato, secondo me, riguarda tantissime madri, anche non madri, riguarda tantissime insegnanti, tantissime zie, tantissimi adulti che dicono ai ragazzi: andate tranquilli, vi guardiamo noi le spalle. Per guardare le spalle ai ragazzi, però, bisogna assumersi anche un poco di coraggio e di paura, in modo che loro possano andare in maniera più indomita e sconsiderata e non scendere ai compromessi a cui siamo abituati quando diventiamo adulti.
0: E a proposito di scene molto struggenti di questo romanzo, tu a un certo punto racconti che le ragazzine fanno la guerra cambiando le regole, no? E allora Giovanna d'Arco dice ai suoi, che poi insomma avrà un suo esercito: beh, non si bestemmia, non si portano dietro le prostitute, non si fanno razzie. E a un certo momento c'è una scena proprio di grande pietà. Lei vede nel campo di battaglia un soldato inglese ferito a morte che sta morendo, sta tremando dal freddo, probabilmente ha paura di morire. Lei si ferma, scende da cavallo e appoggia la testa del moribondo sul suo grembo per farlo morire in pace. Per lei la guerra non è vendetta, ma è anche compassione.
1: Sì, hai usato la parola giusta, pietà, perché io diciamo ho ricreato in quella scena, appunto potendomi divertire a fare la romanziera, perché ci devono essere dei punti di libertà totali anche rispetto alle fonti, appunto ho ricreato una pietà. Però il dato storico è vero, cioè lei veramente si dice che abbia fatto questa cosa con un soldato inglese, quindi il soldato era stato colpito, teoricamente sarebbe un nemico, però diventa un essere umano immediatamente. Lei gli dice: guarda, ti puoi confessare, anche se io non sono una sacerdotessa, ma in punto di morte si parla con Dio, quindi stai tranquillo, lo consola. Lei aveva un soft power, oggi si chiamerebbe così, cioè impone una morigeratezza a un esercito che altrimenti non l'avrebbe avuto, e questa cosa in realtà crea fiducia nei popoli, cioè i vari villaggi che l'esercito incontra non hanno più paura dell'esercito che prima gli rubava le galline o gli stuprava le figlie, e quindi questa cosa fa sì che questa fiducia di civili e militari cambia le sorti della guerra.
0: Il potere però è qualcosa che si nutre di se stesso, perché il paradosso di tutta questa vicenda è che effettivamente Giovanna d'Arco riuscirà nella sua missione di riportare Re Carlo sul trono, ma incredibilmente sarà lei ad essere messa al rogo, verrà venduta insomma come prigioniera, subirà le torture che potete immaginare. A un certo punto, a proposito del potere, tu scrivi: il potere ha bisogno di spazio per esercitarsi e di occhi discreti e compiacenti, non vuol sentirsi dire cosa fare. Questo vale sempre, anche oggi.
1: Sì, assolutamente, credo che ciascuno di noi nel suo piccolo, nel suo ufficio, nel suo condominio, nel suo brigare nel mondo lo ha potuto esperire. Bisogna essere compiacenti, se sei compiacente hai uno spazio già assicurato, se invece te lo devi conquistare, i no sono difficili da sentirsi dire, e mentre in ambienti dialoganti e democratici questi no sono una linfa, no, per le discussioni, negli ambienti gerarchizzati, e il potere è sempre gerarchico, diventano un'estromissione totale dalla vita, cioè tu mi hai detto no, quindi per te non c'è più spazio.
0: E allora chiuderei leggendo due righe del tuo romanzo. In ogni luogo del mondo una ragazzina si mette di traverso. Dice no alla guerra, al matrimonio, no alla madre, al guardiano, no al tiranno, no al velo e al padre, no al silenzio, no alla violenza, no al maestro, no a Dio, no al sopruso. Arrischia la sua vita per questo. Ogni giorno, proprio ora, in ogni posto di questa terra, una ragazzina decide dove andare e ci va. Grazie Valeria Parrella, ora in libreria con La ragazzina, pubblicato da Feltrinelli.
1: Grazie.
0: Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
3: Di nuovo bentrovati. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code per incidente tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli. Sempre sull'autosole diramazione Roma Sud vi informiamo che l'uscita di Torrenova per chi proviene dalla 1 e viaggia verso il grande raccordo anulare rimarrà chiusa al traffico per un evento musicale fino alle ore 6 di domani mattina. Sulla 10 Genova-Ventimiglia un veicolo in avaria provoca code tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso Ventimiglia. Sulla 4 Torino-Trieste si verificano per traffico intenso incolonnamenti presso l'uscita di Peschiera in entrambi i sensi di marcia e presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Trieste. Infine in Sicilia, sulla tangenziale di Catania, si viaggia a rilento a causa di un incendio all'altezza dell'uscita Mister Bianco in direzione Catania Centro. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Il cacciatore di libri.
0: Rapporto intenso fra una nonna e una nipote. Nonna Tita muore a 93 anni avendo predisposto fin nei minimi dettagli come dovrà essere il suo funerale e anche come dovrà ricordarla il prete durante la messa. Mora, la nipote trentenne legatissima alla nonna, resta spaesata da questa scomparsa, ma soprattutto un po' infastidita da una frase pronunciata dal prete durante il funerale. Prete che si è riferito ad un errore compiuto da Tita per il quale lei aveva sofferto. Ma perché al funerale c'erano solo 11 persone? E a quale errore si riferiva il parroco? Queste domande rimangono un po' sullo sfondo, mentre Mora, rimasta senza lavoro, lascia Roma e torna e va a Rocca, paese appunto della nonna, a lavorare in una casa di riposo per anziani, dove cercherà di applicare il metodo autobiografico che aveva portato avanti in una comunità per tossicodipendenti. Mora parte dall'idea che attraverso la scrittura del proprio passato gli anziani possano recuperare non solo la propria identità, ma soprattutto la propria dignità. E così inizia a raccogliere le loro testimonianze. Tutto questo è narrato nel romanzo La Guardiana, scritto da Caterina Battilocchio, pubblicato da Garzanti. Caterina, partiamo innanzitutto da questo rapporto bellissimo, meraviglioso che c'è fra questa nonna e questa nipote, che sembra superare una generazione, oltrepassare la generazione della madre, ma c'è veramente un legame fortissimo fra nonna e nipote. In che modo l'hai voluto sviluppare?
4: È un legame che ho voluto sviluppare nel senso dell'amore, un amore che si configura come protezione, un amore che si configura come cura, un amore che si configura come spazio emotivo all'interno del quale è possibile la trasmissione del sé, la trasmissione della storia dalla nonna alla nipote. Infatti questa nonna racconterà tutta la sua esistenza alla nipote, tralasciando però dei particolari che poi verranno alla luce in un secondo momento.
0: Questo romanzo infatti è costruito dal punto di vista narrativo su tre piani, perché c'è la voce narrante di Mora nel presente, la stessa Mora che ricorda alcuni episodi del passato, ma poi c'è in presa diretta anche la voce della nonna Tita, che ricorda però periodi dal 36 al dopoguerra, quindi episodi cruciali della sua vita. Nel presente di Mora c'è il fatto che lei sostanzialmente ha perso il lavoro, lei era educatrice in una comunità per ex tossicodipendenti, per il recupero dei tossicodipendenti, dove applicava questo metodo autobiografico, faceva scrivere le proprie storie, parallelamente faceva in modo quasi carbonaro un altro lavoro, cioè scriveva elogi funebri, perché aveva questa grande capacità di saper raccontare le persone, anche quelle scomparse che non conosceva, si faceva raccontare dalle famiglie qualcosa di loro. Quindi c'è stata sempre in Mora questa capacità di ascolto e di voler usare le parole per recuperare qualcosa delle persone, ed è la stessa cosa che cerca di fare con gli anziani. Che valore hanno le parole per lei?
4: Assolutamente sì. Lei arriva in questa casa di riposo con questo quaderno ad anelli sotto braccio e pone una domanda che sembrerebbe semplicissima: raccontami chi sei stato. Quel tipo di domanda all'interno di una struttura comunitaria come la casa di riposo, che è una struttura all'interno della quale tutto si svolge in maniera collettiva, questa domanda diventa rivoluzionaria perché sabota una realtà di fatto collettiva per restituire alle persone la propria identità. individualità, la testimonianza di se stesse. E quindi gli anziani, raccontando le loro storie, danno significato non solo al passato, tracciando dei fili conduttori della propria esistenza, ma risignificano il presente e in qualche modo anche il futuro.
0: All'inizio questo metodo di mora non viene preso benissimo dalla direttrice della Casa delle Rose, questa casa di riposo. Poi lentamente invece tutti gli anziani si affezionano a questa anche metodologia di ascolto, perché naturalmente si tratta di persone molto diverse. C'è chi respinge l'idea di partecipare a qualunque attività collettiva come Maria, oppure c'è Etienne che fa finta di essere un po' francese, che disegna sempre fiori e ama particolarmente le rose, ama prendersi cura del roseto. Ecco, anche qui c'è una variegata umanità e Mora riesce in questa variegata umanità a ritrovare l'individualità di tutti. Di tutti loro. Come reagiscono gli anziani a questo metodo?
4: Gli anziani all'inizio sono molto restii a questo metodo, perché dicono: chi è questa ragazza che arriva qui e vuole che le raccontiamo i nostri fatti? Invece poi nel tempo, siccome gli anziani in realtà hanno un vero e proprio gusto per il racconto, anche in maniera informale iniziano ad avvicinarsi a lei durante le attività, iniziano a raccontarsi e scoprono che questo racconto li aiuta e dà loro sollievo anche nel presente, anche nella vita all'interno della casa di riposo. Ci sono vari episodi che vengono raccontati. Uno dei personaggi principali è appunto Etienne, uno di questi personaggi nella casa di riposo che ama più raccontarsi, e racconta anche di questo suo passato da ibridatore di rose, che ha creato addirittura un'enciclopedia delle rose. Quindi il racconto del passato per lui diventa una proiezione anche nel futuro, perché nella casa di riposo si occupa del roseto di struttura.
0: E non dimentichiamo che Etienne soffre di una sorta di demenza senile, di Alzheimer, quindi per lui la memoria è qualcosa con cui giocare nel senso nobile del termine, recuperare qualcosa per lui è molto importante, ovviamente. Venendo invece ai ricordi di Tita, che tu nel romanzo riporti in prima persona, lei ripercorre un po' la sua gioventù, per esempio la morte del padre giovanissimo, poi lei che si prende cura della madre insieme alla sorella. Tu scrivi che è malata di tristezza questa donna, forse oggi diremmo che ha una depressione gravissima perché non parla più, non si nutre più, e Tita si prende cura di lei veramente fino all'ultimo momento. E poi c'è questo matrimonio costruito un po' a tavolino, come si faceva un tempo, perché nel dopoguerra arrivano queste lettere dalla cosiddetta Bassa Italia con la fotografia e ci si mette un po' d'accordo sul matrimonio. Però in realtà per lei sarà un matrimonio fortunato con Eugenio, perché si troveranno non solo alleati contro il mondo, lei è claudicante, lui è balbuziente, ma si trovano anche in tante tante cose. Eugenio è un uomo molto più moderno di quanto si potrebbe pensare, perché è vero che il matrimonio è stato stabilito, ma le chiede: tu vuoi veramente diventare mia moglie?
4: Eugenio è il mio personaggio preferito in assoluto. Lui sembrerebbe una persona molto ordinaria, molto nei binari, e invece in realtà è il più visionario dei personaggi della Guardiana, perché lui è rivoluzionario nelle visioni, ha delle visioni di rottura, è in grado di prendere delle decisioni che sono di rottura, che sono molto più avanzate dal punto di vista della morale, da un punto di vista anche sociale. Ma soprattutto Eugenio ha l'amore come motivo ispiratore di tutte le sue azioni, l'amore per questa donna che lo porterà a fare delle scelte anche avanzatissime, che lo metteranno al centro anche di alcune polemiche un po' paesane, ma lui resisterà, ma soprattutto sarà visionario, è molto moderno, è il più moderno degli uomini della Guardiana.
0: All'inizio dicevamo che durante la cerimonia funebre, durante il funerale della nonna, Mora rimane un po' stupita dalle parole del prete che fa riferimento ad un errore che avrebbe commesso la nonna. Siccome la nonna ha dato indicazioni precise su cosa anche dire al funerale, insomma, lei qualche domanda se la fa su questo errore. C'è una domanda sottintesa su tutto il tuo romanzo, in tutto il tuo romanzo, che è quanto realmente conosciamo le persone che ci stanno accanto. Un tema molto esplorato dalla letteratura, per esempio nei rapporti di coppia, anche familiari, un po' meno per esempio nel rapporto nonna-nipote. Invece tu sei andata a prendere proprio questo aspetto, perché?
4: Perché Mora, anche se è in bilico dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista relazionale, dal punto di vista dell'abitazione, non sa dove vuole abitare, ha una sola certezza, sente di avere una certezza, che è chi sia stata sua nonna e quale sia stato il rapporto che l'ha legata a lei. Invece in quel momento crolla questa certezza, perché ho voluto dare proprio il senso dell'impossibilità di conoscere davvero le persone che amiamo e che ci sono vicine, non dal punto di vista della coppia, ma dal punto di vista di questo legame intergenerazionale che diventa quasi un ponte tra passato e presente e che riposiziona Mora alla fine nel mondo. Soprattutto ho voluto raccontare quanto, anche se i nostri cari ci raccontano delle storie, in realtà le versioni che abbiamo di loro sono quelle che noi ci raccontiamo, che appartengono al nostro spazio semantico, che sono quelle che poi rassicurano noi stesse.
0: Questo è un romanzo che parla anche molto di perdita, quindi di morte, ma la morte in modo anche armonica rispetto alla vita, e che parla di ascolto, dicevamo, parla anche soprattutto di cura, del prendersi cura. Come viene visto il rapporto fra vita e morte nel tuo romanzo?
4: Ho cercato di attraversare un terreno nel quale si racconta di quanto le persone che abbiamo perduto in qualche modo continuano a rimanere con noi. Possono rimanere con noi attraverso degli oggetti, possono rimanere con noi attraverso dei profumi, possono rimanere con noi soprattutto attraverso le storie, che continuano comunque a darci sollievo, anche se quelle persone non ci sono più. Nell'esergo di questo libro cito un romanzo al quale io sono molto affezionata, che è L'anno del pensiero magico di John Didion, proprio perché io credo che la perdita raccontata in quel romanzo sia in qualche modo anche questo, cioè il fatto che chi ha perso qualcuno continua in qualche modo ad aspettare quel qualcuno, continua in qualche modo a vivere la presenza di chi abbiamo perduto in una maniera diversa, quindi un'assenza che diventa un esserci in un modo diverso.
0: Grazie a Caterina Battilocchi, ora in libreria con La Guardiana, pubblicato da Garzanti. Grazie.
4: Grazie.
0: Ed è tutto anche per questa puntata del Cacciatore di Libri, grazie in regia a Gianmarco Ferronato, e vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma lo sapete, senza l'articolo il. Da Alessandra Tedesco, buona lettura.

0: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi, qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Frizzurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Frizzurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: No, sì! Brava!
10: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
16: Hey! Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Le 16.
18: GR24. Il sole 24 ore.
17: L'Italia non ci sarà ai funerali della guida suprema Khamenei in Iran, non è stata invitata. Lavori a un ponte, il governatore Gianni avverte giorni difficili per Firenze e la Toscana. Formula 1, Antonelli vince la gara sprint a Silverstone davanti alla Ferrari di Hamilton. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini in Iran, i funerali della guida suprema Ali Khamenei, l'Italia non partecipa, il nostro paese non è stato invitato alla cerimonia in corso, come riferito da Teheran alle esequie sono stati esclusi i paesi che hanno assunto una posizione inappropriata riguardo all'attacco militare di Stati Uniti e Israele all'Iran, tra questi la maggior parte dei paesi europei, tra cui l'Italia. Allerta fentanyl dopo il furto di 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale israeliano Litico di Roma, su cui sta indagando la procura capitolina, innalzato il livello di guardia su questo oppioide sintetico 100 volte più potente della morfina e 50 volte più dell'eroina, e quanto prevede la circolare del Ministero della Salute firmata ieri sera. Un centinaio di detenuti del carcere di Enna si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione rompendo le telecamere di sorveglianza e mettendo a ferro e fuoco l'istituto. La rivolta dei detenuti al carcere di Enna è scoppiata dopo che nei giorni scorsi un fulmine aveva fatto saltare le centraline telefoniche e dunque i carcerati non avevano potuto effettuare le chiamate alle famiglie. Da stamane il disservizio era stato risolto, ma i detenuti hanno cominciato la rivolta. Si tratta di un'emergenza nazionale messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte Alpino ha 140 anni e va sostituito, così il governatore toscano Eugenio Giani, che raccomanda attenzione per lo stop ai treni tra la stazione fiorentina di Campo di Marte e quella centrale di Santa Maria Novella, in vigore dalle 23 di domani fino alle 4 del 10 luglio per lavori di sostituzione di Ponte Alpino. Giani ha invitato chi può allo smart working e chi si sposterà di controllare gli orari dei treni, aggiungendo che saranno giorni di grande difficoltà per Firenze e la Toscana. Pierpaolo Bombardi.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Radio Tube Social Village di Marta Cagnola.
1: E ci siamo, sono le 16:06 in questo secondo a Radio 24. Sono le ultime puntate in diretta della stagione di RadioTube, perché iniziamo il mese di luglio ed è l'ultimo mese delle dirette, ma per agosto vi terremo compagnia quotidianamente, intanto con i nostri TikToker che abbiamo incontrato quest'anno ogni settimana, ma li riascolteremo durante tutto il mese di agosto, e con un format nuovo che stiamo preparando per voi proprio in questi giorni e proprio per i fine settimana delle lunghe vacanze estive, lunghe più o meno, perché comunque io in radio ci sono lo stesso, insomma sappiamo che le trasmissioni di Radio 24 vanno in vacanza, ma siamo ancora in diretta fino alle 18 ogni sabato per tutto il mese di luglio. 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, oppure andate su @MartaCagnola in quasi tutti i social e mi trovate per tenervi in contatto con noi. Le nostre due ore, la seconda sarà quella di RadioTube Social Village, social network con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io andrò in pensione sbagliando i titoli delle mie trasmissioni, se mai ci andrò non riuscirò mai a fare un percorso netto in una puntata, non importa, la prima ora è quella di RadioTube Social Village con tantissimi spettacoli. Parleremo molto di musica questa settimana, ma anche di televisione, perché è cominciata la stagione dei palinsesti, la chiamiamo così, in realtà sono una manciata di conferenze stampa con gli addetti ai lavori per illustrare tutto quello che succederà nella prossima stagione televisiva. Abbiamo iniziato in questi giorni, ma poi proseguiremo con la prossima settimana, la prossima puntata di RadioTube. Con cosa iniziamo? Con un pezzo che mi mette subito nell'umore giusto, non lo so, per una serata estiva, per un aperitivo, per... fate voi, sentite qua.

0: Sono impazzita per questo pezzo che si intitola Dancing Without You. La definizione da comunicato stampa è questa: una celebrazione euforica della libertà, dell'espressione di sé e della connessione, firmata da tre generazioni di innovatori della disco music. Beh, c'è il leggendario Nile Rodgers, io dico solo Chic, e così ci capiamo subito, c'è la voce pazzesca di Sophia Ellis Bextor e c'è l'idea di un amico di RadioTube, nostro amico, noi lo seguiamo sempre con grandissima passione, Giuseppe Savoni, cioè Disco Bambino. Ciao Giuseppe, benvenuto.
1: Ciao, ciao Marta, come stai?
0: Benone, contentissima di sentirti. Sappi che sul mio telefono sei salvato come Giuseppe Disco Bambino Savoni. Tutto insieme.
1: Diciamo, direi che è perfetto, vabbè, perché io sono tutte e due le persone.
0: Esatto. Allora, Giuseppe, questo pezzo è pazzesco, già mio inno estivo totale, ma mi piacerebbe intanto fare un passo indietro, perché chi non ti conoscesse e sentisse il mio entusiasmo da fan pazza e scriteriata potrebbe chiedersi: ma per chi è Disco Bambino? Perché questo nickname così assurdo? Ritorniamo un po' a raccontare, non è la prima volta, ma ci tengo, il progetto di Disco Bambino.
1: Certo, certo, ma allora il progetto di Disco Bambino nasce qualche anno fa su Instagram, principalmente, come ma una voglia personale di riportare sotto i riflettori o comunque a conoscenza di un pubblico magari non solo italiano ma anche internazionale quelli che sono i personaggi, la musica con cui io sono cresciuto da piccolo. E siccome ho avuto un'infanzia un po' particolare, perché io non ho mai amato i giocattoli, ho sempre cercato i dischi, sono sempre stato a contatto con la disco music grazie anche ai miei fratelli che all'epoca, insomma fine anni 70, loro erano teenagers, e anche le mie cugine che mi portavano a ballare con loro, sono stato sempre in contatto con quel mondo. Quindi Disco Bambino è da un lato come dire un tributo alla famosissima Disco Bambina di Heather Parisi, che è stato forse uno dei primi pezzi che io ho amato sin da bambino. E poi nel tempo ho pensato che comunque questo nome Disco Bambino rappresenta tutto il progetto, cioè questo ritorno alla mia infanzia, alla disco music della mia infanzia, di quando ero bambino, e quindi la celebrazione di tutto quel mondo, ovviamente non solo musicale ma anche, diciamo, artistico, quindi i personaggi, le trasmissioni TV in cui poi questi personaggi si esibivano. Quindi diciamo è una cosa che è nata per gioco, e oggi mi fa piacere che insomma c'è tanta gente molto appassionata a questa pagina,
0: che ha quasi 400.000 follower, quindi è diventata una pagina importantissima. Tra l'altro sorridevo perché abbiamo un'infanzia molto simile, anche per questo sono grande fan. Sì. Probabilmente tu Disco Bambino, a me a casa mi chiamavano Pupa Rock, e quindi la citazione è vicina, la citazione,
1: certo,
0: è vicina.
1: Certo, due singoli molto vicini, sì sì, esatto. Due singoli della Parisi molto molto vicini.
0: Giuseppe, la tua infanzia l'hai celebrata in tanti modi e la celebri nel tuo Instagram, perché il progetto di Disco Bambino è un progetto anche legato alla tua voglia di fare musica, non solo sì. Al tuo bisogno di ascoltarla e di viverla, perché fin da bambino tu poi la musica la facevi.
1: Certo, sì sì sì, ma infatti già da piccolo io amavo cantare, amavo ballare, e ho avuto la fortuna di avere dei genitori abbastanza aperti di mente, perché comunque considera, io sono nato in un paesino nella provincia di Bari, che alla fine degli anni 70, diciamo, che era insomma un posto in cui bambini come me erano visti un po', come dire, particolari, no? Fuori dal comune. E quindi con il sostegno dei miei genitori ho iniziato a studiare musica, canto, ballo già da piccolissimo, e poi insomma nel corso della mia vita ho iniziato a comporre, ho iniziato a produrre, e quindi diciamo la parte creativa della musica, di questa passione per la musica, è stata sempre lì sin dall'inizio. Quindi diciamo poi non lo so, l'universo fa le sue cose, no? Organizza le cose in modo così, che poi magari avvengano, insomma, nel corso di tanti anni. E ho prodotto tanti tipi di musica, dall'elettronica alla musica dance, alla musica house. Poi, quando mi sono trasferito a New York, insomma, sono stato a contatto con tanti produttori musicali. Quindi, come dire, Disco Bambino è diventato anche un progetto di produzione musicale, perché questa passione è anche la voglia di riproporre magari delle sonorità tipiche della musica disco italiana o della Italo disco di quegli anni, e quindi un po' portarla anche in una situazione più contemporanea, musicale, e farla conoscere anche ai ragazzi.
0: I primi progetti, al di là del tuo lavoro poi negli Stati Uniti come Giuseppe, che è un lavoro che noi se cerchiamo in rete troviamo molte cose, ma i primi lavori come Disco Bambino sono stati molto legati al progetto della pagina Instagram, eccetera, ma poi è scoppiato oltre alla pagina il tuo progetto, perché è diventata una cosa importante, ascoltata, vera?
1: Sì, ma guarda Marta, è stata una sorpresa vedere l'interesse a livello internazionale per quel tipo di musica, per quel tipo di cultura, perché poi la cosa che mi affascina di più di tutto questo progetto è che quando parlo di musica, no? Di musica di Italian disco, Italo disco, la gente, come dire, si interessa non solo dalla parte sonora, ma è proprio un immaginario che si apre, e quindi con la produzione della musica, ovviamente non miro solo a creare dei bei pezzi che magari comunichino qualcosa a qualcuno, però c'è anche, come dire, la voglia di aprire un immaginario. Quindi questo modo di produrre musica per me è veramente fantastico, mi entusiasma molto, e vedo anche che la gente, insomma, apprezza.
0: Quest'estate, Dancing Without You, pezzo inno pazzesco. Prima raccontami com'è nato il pezzo, perché poi voglio sapere qualcosa di questi featuring
1: Un
0: pazzeschi.
1: po' di gossip.
0: Eh sì.
1: Ma guarda, il pezzo nasce circa un anno e mezzo fa. Ero a Londra e avevo questa melodia che tornava, ed ero con questo produttore Tim Powell, che, insomma, ha prodotto parecchie cose, insomma, anche per i Pet Shop Boys, Cher, e abbiamo tirato giù quella che è lo scheletro del pezzo, la melodia. Siccome sono un amico di Nile Rodgers da tantissimi anni, abbiamo lavorato insieme su vari progetti. Nile, che è una persona fantastica, oltre ad essere insomma, un mostro sacro della musica, mi ha sempre detto: Beppe, un giorno, se tu vorrai fare qualcosa insieme, me lo fai sapere, mandami delle idee e vediamo. Quindi io ho preso coraggio e gli ho mandato un paio di demo. E lui ha scelto quella che all'inizio era Dancing Without You, diciamo, quella melodia. Ha registrato le sue chitarre iconiche mentre era in vacanza su un'isola non so dove, e niente, abbiamo iniziato a lavorare sull'arrangiamento, che ovviamente nel corso di tanti mesi prendeva sempre più identità, sempre più forma. Poi, tramite un'amica in comune, sono andato a vedere un concerto di Sophie Ellis Baxter a New York, e mi ha molto colpito vederla on stage, a parte, insomma, la sua presenza, proprio quella della disco diva, per eccellenza. Ho amato la sua interpretazione, la sua voce, insomma, che poi tutti conoscono. E ho detto: vabbè, perché no? Insomma, tramite questa amica l'ho contattata, gli ho mandato il pezzo e lei si è innamorata follemente subito, e ha scritto il testo, ha scritto questo testo, Dancing Without You, e poi, senza saperlo, senza darle troppe dritte, ha scritto questo testo in cui lei parla di una diva che è sul palcoscenico, una star sotto i riflettori, amata da tutti, ma con il cuore infranto. Quindi, che mi ha fatto pensare molto un po' alle nostre dive, no? Degli anni, fine anni 70, primi anni 80, personaggi come Stefania Rotolo, come Raffaella Carrà, insomma, donne fortissime, adorate, stupende sul palcoscenico, ma con una vita privata abbastanza, come dire, difficile. E quindi è stato un, come dire, un cerchio che si è chiuso in modo così naturale. E niente, oggi è lì fuori, così tutti la possono ascoltare e la possono ballare.
0: Sì, guarda, è emozionante il tuo racconto perché sono storie che scaldano e riempiono il mio cuore di nostalgia allo stesso tempo. Grande inno di libertà, però pronto per il mese del Pride, per le serate in discoteca, l'estate da ballare, insomma, ci dobbiamo scatenare con le scarpette argentate come da artwork della copertina, anche quella sempre, sembra proprio uscita dagli anni Ottanta, dai disegni di Dan Seteria, dell'aerografo degli anni Ottanta, perfetto.
1: Esatto, sì, perché abbiamo voluto mantenere quell'identità anche con la copertina, che poi è stato un lavoro di questo artista tedesco Sandro Rybak, con la direzione artistica del mio compagno Giuseppe Giammetta. Sono stati proprio, è stata una combo fantastica, perché amo anche la copertina.
0: Anch'io tantissimo. Giuseppe, noi ti vogliamo un po' di più in Italia, però come si può fare che sei sempre negli Stati Uniti?
1: Non lo so, dobbiamo trovare un modo.
0: Dobbiamo trovare un modo, devi venire a fare più cose in Italia, non c'è niente da fare, perché i tuoi disco bambini di Disco Bambino ti reclamano.
1: È vero, lo farò speriamo di farlo, insomma, presto.
0: Ecco, noi intanto ci balliamo questa Dancing Without You, Disco Bambino, e poi due miti viventi come Sophie Ellis-Bextor e Nile Rodgers, e non dobbiamo neanche, cioè proprio non dobbiamo aggiungere nulla a questi nomi, ce la balliamo, ci sentiamo liberi, felici, leggeri, prepariamo i sandaletti col tacco argentato e andiamo, sì. Cosa dobbiamo fare, Giuseppe, così?
1: Perfetto, io direi che abbiamo tutto.
0: Abbiamo tutto, grazie a Giuseppe Savoni, Disco Bambino. Andate
1: grazie
0: a seguire
1: Marta.
0: Anche la pagina, perché vi fate un pieno di disco ball, giacche coi lustrini, colori caramella della televisione anni Ottanta, fanno bene all'anima. Grazie Giuseppe, a presto.
1: Grazie Marta.

0: È uscito ieri, venerdì 3 luglio, su tutte le piattaforme digitali Ragazzi di Campagna. È il primo EP di Principe. Si è fatto notare con Mon Amour, brano con cui è arrivato tra i semifinalisti di Sanremo Giovani 2026, e poi ha proseguito il suo percorso con Domenica Tristissima. Principe, che è un ragazzo bolognese, si chiama Eugenio Bovina, di nome vero, è completamente matto, è veramente di una simpatia unica. Ha girato in questo periodo a bordo di un van per incontrare i suoi fan, che sono già molti, per presentare questo EP nelle varie città. Noi siamo saliti sul van e lo abbiamo incontrato pochi giorni fa. Ecco, Principe. Allora, intanto, vabbè, devo partire con 40.019. Piacere, io sono 20.871, perché anch'io sono una ragazza di campagna.
1: Bellissimo, bellissimo, piacere, 20.171.
0: Piacere. 20.170, siamo ragazzi di campagna.
1: Piacere mio, sia il cap del mio paesino, ovviamente, quindi ho detto l'intro del mio primo disco, si chiama Ragazzi di Campagna, come non mettere il cap del mio paesino, Sant'Agata Bolognese si chiama.
0: Vabbè, però, un paesino un po' importante, poi ti chiedo, perché Sant'Agata Bolognese ne ha di specialità locali, è vero. Piuttosto importanti. Allora, devo partire però ancora prima che dal titolo dell'album, dal tuo nome. Sai che io negli anni chiedo sempre, no, a chi ha un nome d'arte, ma ti sei pentito? In tanti si sono pentiti. Invece tu hai scelto un nome d'arte elegante, sì, che va su tutto. Sì. Com'è andata?
1: La scelta in realtà è molto, forse è noiosa, non è una storia così incredibile. Ero quarto superiore, dovevo scegliere il mio nome d'arte, e Principe, ho detto, boh, suona bene, fin quando arriva la prof di italiano, di letteratura, per le vacanze estive, dice: ragazzi, per quest'estate studiatevi il Principe di Machiavelli. Ho detto, chiamiamoci Machiavelli, chiamiamoci Principe ovviamente. Quindi ho detto, segno del destino, va bene.
0: Così, è così, sì. Era quello giusto. Ragazzo di campagna, senti, la musica italiana ha nella provincia una grandissima ricchezza. Il cantautorato italiano si è tanto nutrito di città, ma anche di provincia. Ne vai fiero?
1: Tanto, sono tanto legato a casa mia. Amo la provincia, amo il paesino, amo la, come si chiama? La velocità della vita nel paesino. Non sono fan della fretta, non sono fan di fare cose di corsa, perché secondo me non, chi sto rincorrendo. Quindi preferisco andare con calma e fare le cose fatte bene, un passo alla volta. Quindi sì, mi piace tanto il mio paesino, assolutamente.
0: Allora, un paesino che intanto ha la caratteristica dei motori, vabbè, è in Emilia, si va veloce, sì, e si sgasa, sì, ma anche della musica, perché sì, è il paese di Nilla Pizzi, ragazzi.
1: Assolutamente, tra l'altro abitava nella mia via, nella mia,
0: beh,
1: stessa via,
0: quindi
1: incredibile, quindi c'è, abbiamo la Lamborghini, tra l'altro fa veramente ridere, su Google Maps è più grande la Lamborghini del paesino, e poi Nilla Pizzi, che è stata la prima a vincere il primo Sanremo della storia, per poi in realtà partecipare tantissime volte, sia come concorrente che come conduttrice.
0: Sì. Tu a Sanremo ci sei andato vicino stavolta?
1: Abbiamo fatto Sanremo Giovani, meno.
0: Sì, no, no. È un pazzo.
1: Un pazzo, no, hai ragione. Sì. Sanremo Giovani.
0: Com'è stato?
1: Stupendo. Secondo me, se ti metti nell'ottica di goderti le cose, te le vivi bene. Potevo vivermela anche male, ovvero magari con ansia, con un mio Dio, ho detto, ascolta, ma io sono qua, sono contentissimo, porta la mia musica. Mi comporto come se fossi in cameretta mia, c'ho tutti i miei amici che mi guardano, spero che la canzone piaccia, godiamocela.
0: Io ti conosco da 5 minuti, non mi sembri uno che vive d'ansia.
1: In realtà io sì.
0: Sì?
1: Sì.
0: Ah, la nascondi bene.
1: Grazie, sono bravo a nascondere. No, sì, però vorrei anche riconoscere quando ci sono dei bei momenti, sennò non mi godo per cosa sto facendo tutto questo. Capito? Me l'hanno insegnato persone più grandi di me fino a poco fa, non riuscivo a godermi le cose.
0: Anche perché se non vivi non puoi scrivere, e tu scrivi tanto di te, delle persone che ti circondano, intanto che accarezzi la chitarra che hai tra le mani, delle tue storie sentimentali, delle storie della tua vita, delle storie di un ragazzo di 22
1: anni da poco. Sì. È il mio modo per essere sincero, e non abbiamo sempre la fortuna di parlare con qualcuno, no? E non siamo neanche sempre troppo sinceri con noi stessi a volte, e qualche volta secondo me è giusto esserlo. Il mio modo è scrivere, e così dico, ok, dai, le cose stanno così, accettiamolo, va bene anche così. E non ho tante pretese, io cerco di raccontare la mia verità, no? Cioè, cerco di essere sincero e sperare che la gente si riveda in queste cose, sia belle che brutte.
0: Io nella tua malinconia un po' mi ci rivedo, tra l'altro, perché si dice, no, ho letto tante cose, tu canti della tua generazione, ma invece quel sentimento lì travalica un po' l'età. Grazie. C'è sempre nelle tue canzoni?
1: Sempre, sono estremamente malinconico, faccio tanto fatica, come ti dicevo prima, a godermi il momento. Penso sempre al prima, al dopo, e penso sempre che quello che è venuto prima è più bello. Adesso, da poco, in realtà da Sanremo Giovani, perché una delle cose più grosse che mi sia mai capitato, mi sono detto, oh, ma concentriamoci un attimo, cioè questa cosa è una cosa stupenda, godiamocela. Ed è stato forse uno dei primi momenti, dopo tanti anni, in cui ero presente e ho detto, cavolo, stupendo, godiamocelo. E da lì sto cercando di dire, quando ho cose belle, almeno rendiamocene conto.
0: Giusto, anche se il bello è anche vedere quella vena malinconica nella domenica e nell'estate. Quando tu mi parli con una vena di dolcezza di estate e di domenica, dico, ah, azzeccato tutto.
1: La domenica è delicata come giorno, può essere più bello come il più brutto di tutti. Quando ero con la ragazzina, con la fidanzatina, tutto molto bello, il giorno in cui si sta insieme, non c'è scuola, stiamo insieme finalmente. Poi dopo, quando sei... ti lasci oppure sei da solo, è il giorno più triste, perché il giorno dopo è lunedì, quindi rinizia la settimana, sei da solo come un cane, quindi non può essere che una domenica tristissima e basta.
0: Lasciarsi è brutto, ma se tu non ti fossi lasciato, come avresti fatto a scrivere ste canzoni? Ci sta.
1: Ma infatti, secondo me, finché tramutiamo la sofferenza in qualcosa, è giusto, o no, soffrire, perché se la lasciamo rimarcire ci fa solo male, quindi ci sta, ognuno di noi secondo me deve avere una valvola di sfogo dove non lasciargli la sofferenza, che sennò è inutile.
0: Hai parlato della cameretta, c'è questa dimensione tua privata della soffitta al liceo, della cameretta, dei tuoi, sì, ricordi, cioè ci porti per mano in un tuo mondo nel quale poi noi entriamo così un po' in punta di piedi.
1: Sì, avevo una mansarda, una soffitta, e ci facevo tante cose, facevo finta di studiare, suonavo, ci portavo le signorine per volerci bene.
0: Beh, se non si fa 22 anni, capito, se capito, non ci si vuole bene,
1: se non
0: a 22
1: ci si vuole
0: anni.
1: Bene a 22 anni è importantissimo volersi bene. E quindi no, assolutamente, soffitta di cielo è un bellissimo spaccato nella mia memoria delle mie superiori, sì.
0: Che sono passate da 3 giorni ai 22 anni. Vabbè.
1: Ci sono passate da poco, però comunque un bel ricordo.
0: Allora, devo dirlo alla radio perché non si vede, noi in questo momento siamo in un van.
1: Sì.
0: E van che ha già fatto un po' di chilometri, che cosa hai combinato?
1: Per l'uscita del disco mi sono detto, ma dato che è tutto digitale, perché io non vado da tutte le persone che mi ascoltano, almeno tutte quelle che riesco a livello di tempo e umanamente, ad andare a cantare le canzoni dell'EP in anteprima. Quindi con questo furgoncino siamo partiti una settimana fa precisamente e ci siamo fatti tutta l'Italia, dal nord al sud, e siamo andati da tutti i ragazzi che mi ascoltano a cantargli in anteprima. Abbiamo anche davanti, non si vede, una chitarra tutta firmata da coloro che hanno hanno fatto parte di questo viaggio e hanno sentito le mie canzoni.
0: Ragazzi e ragazze, perché vedo lì che c'è scritto sei so cute con un cuoricino, questa è una ragazza.
1: Questa è una ragazza.
0: Ecco, adesso sì. Che cosa vedi davanti a te? L'anno scorso provare con Sanremo, secondo me ci si può provare di nuovo, perché visto che ti ha fatto bene, perché no? Cosa vedi davanti?
1: Adesso sto pensando poco, per la prima volta nella mia vita, al dopo. Ho un'estate pienissima, adesso esce il disco, ho tantissime date del tour, quindi quest'estate si spinge come matti. Vediamo che succede. Dopo noi comunque in realtà siamo ancora, cioè, già pieni di musica per il dopo. Un passo alla volta. Adesso per la prima volta dico, pensiamo al presente, spingiamo quest'estate, suoniamo in tante città, quindi godiamocela e spingiamo.
0: Tanto il van ha imparato a guidarlo, chi ti ferma più?
1: No, so guidare anche un camper, 7 metri enorme, quindi adesso lo guido come una smart.
0: Grazie.
1: Grazie a te, gentilissima.
2: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Casa-Esa. Rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
9: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Radio Tube Social Village.
0: Sono le 16:34 minuti. Nella pausa Alessandro Schirano mi stava raccontando del matrimonio di Taylor Swift. Qualcosa magari diremo nella seconda ora di Radio Tube Social Network, con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ma in questa ora in cui ci stiamo occupando di spettacoli, beh, abbiamo parlato per ora molto di musica, con intanto il progetto di Disco Bambino. È un progetto che noi abbiamo seguito veramente da tanto tempo, passando soprattutto nella seconda ora quella di Radio Tube Social Network, perché è un progetto molto legato alla rete, molto legato a una pagina Instagram che è una pagina un po' nostalgica della disco music, soprattutto italiana, anni 70, primi anni 80, no? Quelle giacche di lustrini, quelle disco ball che giravano negli studi televisivi. Ma è un progetto di Giuseppe Savoni, lui è Disco Bambino, che diventa anche un progetto che fa musica, e abbiamo parlato del nuovo singolo di Disco Bambino con Sophie Ellis Baxter e niente meno che Nile Rodgers, quindi due nomi pazzeschi. E quindi un singolo che ci fa ballare, ci farà ballare tutta l'estate. E poi ancora abbiamo conosciuto Principe. Avete sentito? Matto, completamente matto, un ragazzino a 22 anni, ragazzo bolognese, che ha provato con Sanremo Giovani l'anno scorso, è arrivato quasi fino in fondo, secondo me è un nome da appuntarsi perché ne sentiremo ancora parlare. È uscito ieri con il suo primo EP, Ragazzi di Campagna. Lui è un ragazzo di campagna molto particolare, molto simpatico. L'abbiamo conosciuto insieme, l'abbiamo incontrato qualche giorno fa in una bocciofila milanese. Con questo detto tutto, adesso poi però parliamo di un gruppo sempre giovanissimo, ma questa volta norvegese, che è il gruppo che firma uno dei pezzi che caratterizzano l'estate 2026, eccolo.

0: freschezza, originalità e talento forgiato nella fredda Scandinavia. Loro sono i The Bausa, trio norvegese composto da Edvard, Philip, Fredrik. Hanno anche dei cognomi che io non vi pronuncio perché sicuramente li sbaglio. Il nuovo volto della scena house internazionale. Stanno mettendo a soqquadro le classifiche con il brano Magnetic, divenuto un simbolo dell'estate 2026, arrivato al quinto posto della classifica Viral 50 Global di Spotify. Sono il nuovo volto della scena Scandi House, come amano definire il loro genere. Hanno già dimostrato di poter sapientemente mescolare suoni orecchiabili e quell'irrefrenabile voglia di spensieratezza tipica dell'estate e non solo. Sono passati per Roma e per Milano per i festival estivi, ma torneranno a Milano per la loro prima data già annunciata al Circolo Magnolia il 1 novembre 2026. Altro che estate, qua dobbiamo cominciare a comprare i biglietti anche per l'inverno, se non addirittura per l'estate prossima. Allora, i Bausa li abbiamo incontrati e non potevamo che iniziare col chiedere loro cosa significa Bausa, da dove viene questo nome. Certo, una domanda un po' stupida, però cosa significa Bausa?
1: That's not a stupid question, you know?
2: Invece non è una domanda stupida, sai? È una buona domanda. Abbiamo capito che non significava ciò che pensavamo significasse. Un nostro amico ci ha detto: dovreste chiamarvi i Bausa Brothers, i fratelli Bausa, perché Bausa significa boss in tedesco. Poi abbiamo scoperto che in realtà non significava quello. Con Google Translate abbiamo imparato che Bausa significa qualcosa di grande e ambizioso in qualche lingua. Questo ci è piaciuto. Ci piace immaginarci dei boss ambiziosi.

0: come si sono incontrati Edward, Philip e Frederick, eccoli qua.
1: We met like 6 years ago.
2: Yeah, or you guys? Me and Philip met in middle school.
3: Yeah. Ci siamo incontrati circa 6 anni fa ad una festa. Avevamo circa 16 anni. Avevamo fatto musica per circa 2 settimane. Edward studiava musica già da 4 anni. Gli abbiamo fatto sentire una canzone di compleanno a cui avevamo lavorato. Era terribile. Lui ha finto che gli piacesse, allora gli abbiamo detto: andiamo in studio insieme. C'è stata da subito grande chimica tra noi. In 3 ore abbiamo scritto un pezzo e ci abbiamo ballato sopra tutta la notte.

0: Allora, c'è una cosa un po' particolare che caratterizza la musica norvegese, i ragazzi norvegesi. Ce l'hanno spiegata loro come hanno iniziato a fare musica i The Bauza, eccoli.
1: That's basically where we come from. It's called Russmusik.
2: Noi veniamo dalla cosiddetta Russmusik, cioè creando musica da suonare sui partibus per i diplomati. Vieni pagato per realizzare musica appositamente per queste feste. Abbiamo iniziato a fare musica in questo modo. È una grande esperienza perché mixi e masterizzi i pezzi tu stesso, quindi è un ottimo allenamento. E l'abbiamo fatto ogni giorno per 3 anni. Sei forzato a scrivere e produrre canzoni, che è una buona pratica, e devi coprire diversi generi, perché a volte ti viene chiesto un pezzo hip hop, a volte un pezzo house, altre un pezzo drum and bass. Abbiamo fatto circa 150 canzoni. Per noi, come artisti, quegli anni sono stati una palestra unica. È per questo che siamo così versatili ora. È uno dei motivi per cui siamo qui oggi.

0: Ok, abbiamo scoperto cos'è questa Russe Music, cioè su questi bus su cui succede di tutto, per i diplomati norvegesi lanciano dei successi e poi cos'è successo per i The Bausa? Eccoli.
1: È stato un lungo percorso fatto di piccoli passi. Finita la scuola siamo passati dalla Russe Music alla musica pop norvegese. Quando abbiamo iniziato a fare musiche russe, questa è diventata di tendenza in Norvegia. Le canzoni entravano addirittura in classifica. Anche alcuni dei nostri pezzi sono entrati in top 50. È così che ci siamo fatti un nome. Poi abbiamo iniziato a cimentarci con il pop e l'hip hop. Lo abbiamo fatto per 2 o 3 anni. E poi è arrivato il successo internazionale. Stavamo lavorando al nostro secondo album in norvegese, ma non riuscivamo a trovare un testo in norvegese per una canzone. Allora l'abbiamo scritto in inglese. L'abbiamo postato su TikTok e abbiamo detto... Ma sì, apriamoci alla scena internazionale.
2: Let's do it, let's go international.

0: lo abbiamo detto, i Dbausa saranno il 1° novembre 2026 al Circolo Magnolia di Milano, ma come sarà la loro estate? Sempre i Dbausa.
1: A lot of good things.
2: Tante cose belle, abbiamo alcuni festival in Norvegia e suoneremo negli Stati Uniti. E poi, dopo l'estate, saremo impegnati nel nostro primo tour europeo. Suoneremo a Milano per la prima volta. Ci attendono una grande estate, un grande autunno, un grande inverno e poi di nuovo una grande estate. Sarà un anno divertente.
3: It's really exciting times.
4: Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vi presenta Strade in diretta.
6: Nuovo aggiornamento, al momento i maggiori disagi si verificano su un tratto di viabilità ordinaria. La statale 309 Romea è chiusa a causa di un incidente all'altezza di Rosara di Codevico, in entrambe le direzioni con deviazioni in loco. Ed è tutto per questo breve appuntamento, grazie per l'attenzione.
4: RadioTube Social Village.
0: E torniamo insieme in questo RadioTube Social Village in cui abbiamo parlato tantissimo di musica, dei Dbausa, ragazzi norvegesi che stanno scalando le classifiche, di Principe, nuovo talento del cantautorato italiano che abbiamo incontrato qualche giorno fa in una bocciofila milanese, ma vedrete che sentirete parlare di lui molto molto molto presto. E poi ci siamo collegati con l'amico Disco Bambino, grandissimo progetto di recupero di memoria musicali e televisive, ma anche di produzione di musica nuova, sempre ispirata agli anni della disco music. Adesso facciamo un passo in avanti a Sanremo 2027, sentiamo chi ne ha parlato.
7: 5 serate, martedì e mercoledì si esibiscono tutti i cantanti in gara, il giovedì al centro delle 5 serate ci sarà la serata delle cover, il venerdì ci sarà una nuova serata che noi chiamiamo serata performance, gli artisti tornano con il brano in gara ma avranno la possibilità, secondo la loro idea creativa, di mettere in scena uno spettacolo come quando fanno nel proprio live, avranno a disposizione tutta la squadra, diciamo sanremese, che supporterà le loro idee e proverà a fargliele mettere in pratica, insomma con i mezzi tecnici dell'Ariston per tutti. E quella serata determinerà un vincitore che andrà a rappresentare l'Italia all'Eurovision. Sabato sera, gran finale con il vincitore del Festival di Sanremo 2027.
0: E siamo pronti dunque per il 2027, ovviamente era Stefano De Martino che ha esternato, che ha raccontato tutti i dettagli che più o meno già sapevamo del prossimo Festival di Sanremo, quando, ma alla presentazione dei palinsesti Rai, una giornata ieri ad Ancona, o come si dice delle Marche, in Ancona, baci e saluti alle mie amate Marche, in Ancona, si chiamava Rai C'è, questa giornata dedicata ai palinsesti 2026-2027, noi avevamo già azionato la nostra palla di cristallo, avevamo già fatto le previsioni e devo dire che abbiamo azzeccato quasi tutto con Sebastiano Pucciarelli. Ciao Sebastiano.
8: Ciao Marta.
0: Dai, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta a prevedere, insomma, in maniera abbastanza fedele. Intanto diciamo subito, prima di Sanremo, TV Talk confermato, nella presentazione dei palinsesti anche il formato di Massimo Bernardini al quale stai collaborando, quindi tutto confermato per quanto riguarda il fronte Pucciarelli, e qui stiamo sereni.
8: Sì, so che la nazione si interrogava su questo.
0: Noi qui stiamo sereni che prossimo palinsesto Sebastiano Pucciarelli c'è, Rai c'è, Sebastiano Pucciarelli c'è. Però io li ho definiti nei servizi per il giornale radio un po' conservativi come palinsesti, sì. Valzer sì. Di qualche conduttore, però dai, nessuna novità sostanziale.
8: No, effettivamente avevamo previsto che l'effetto domino, per esempio sull'informazione, sull'approfondimento, come si chiama quella direzione in Rai, quell'effetto domino scatenato dal trasferimento a Mediaset di Danilo Infante, dicevamo un paio di settimane fa, come avevamo previsto, quindi Salvo Sottile va a prendere il suo posto sia nel quotidiano di cronaca nera ore 14 che ore 14 la sera il giovedì, e questo però a catena fa sì che Monteleone si prenda il martedì, che era quello di Salvo Sottile. Inciocchi molla Agorà, che lo lascia a Annalisa Brunchi, e tenta una nuova prima serata informativa il mercoledì su Rai 2, si chiamerà Patù. Certo, il mercoledì inizia a essere affollatino, perché hanno anche trasferito Carlo Conti lì contro i quali. Il tavolo di Fazio sul 9 lo spostano al mercoledì, quindi il mercoledì, considerato che c'è anche chi l'ha visto, considerato che c'è Cazzullo sulla 7 che va sempre bene, sarà, non so, il nuovo lunedì, il nuovo sabato sera, saranno tutti lì. Però ecco, sull'informazione, per esempio, Rai, appunto, più o meno queste sono le cose, hanno cambiato nome al sabato sera, Maxi Sprint Time di Gomez, si chiamerà l'Elefante, però vabbè, torna Petrolio di Gian Maria, mentre questo è riposato un paio di stagioni, ma sappiamo che cos'è. Come dire, poi per fortuna ci sono le solite certezze, presa diretta, report, giorni pretura, ecco, però dicevi bene tu, è tutto abbastanza conservativo anche nell'intrattenimento, no?
0: Certo, allora facciamo una cosa, hai detto chi l'ha visto, quindi sentiamo cos'è successo a chi l'ha visto, perché è proprio uno dei fronti caldi di questi palinsesti, sentiamo.
9: Quando finisce una stagione si ringrazia sempre, i ringraziamenti sono doverosi, e pensate a una stagione così lunga, ma per me questi 22 anni sono stati una passeggiata, una bellissima passeggiata. Io ringrazio il TG3 che mi ha formato, ringrazio Rai 3 che mi ha accolto, e devo ringraziare la mia bellissima squadra che stanno lì tutti quanti uno accanto all'altro, e non lo vedete ma c'è anche il nostro direttore Paolo Corsini. Però io vorrei ringraziare i voi familiari.
0: E chi l'avrebbe mai detto qualche anno fa che una delle caselle più calde dei palinsesti sarebbe stata la conduzione di chi l'ha visto?
10: Eh sì, per cui si è ventilato a un certo punto anche il nome di Coletta, il direttore del coordinamento, che era uno storico autore di chi l'ha visto, vi ha detto desideravo farlo, ma credo che ognuno debba fare il suo, chissà appunto se è stata una scelta sua alla fine o se è stato un nome un po' bruciato. Addirittura lui ha detto chissà se Federica non possa ripensarci, perché è l'unica che sa fare quel lavoro stando un passo indietro. Di sicuro un marchio così importante merita una conduzione all'altezza, ecco, perché è anche una cassaforte degli ascolti, oltre che per molti versi comunque un presidio di servizio pubblico, ecco.
0: Sì. Beh, nomi ne sono stati fatti, Francesca Fialdini, che a quanto mi consta sarebbe un no, qualcuno aveva detto il nome di Eleonora Daniele, ma che invece avrà un'altra prima serata, quindi quella è una delle poche novità, prima serata di Eleonora Daniele, nomi nuovi, Vittorio Brumotti, poco altro.
10: Sì, assolutamente, io piuttosto appunto torno su quello che già si era detto nelle settimane scorse, cioè io sono contento del ritorno di Carlo Lucarelli, che rifà di nuovo un Blu Notte di misteri italiani eccetera, sono contento che si sia risolta in qualche modo anche la crisi diplomatica intorno a Bollani.
0: Sì, non ho capito se davvero era davvero sparito dai palinsesti, oppure c'erano davvero delle trattative per delle prime serate, e quindi no, era ancora in fieri.
10: La seconda che hai detto, Marta, ecco. Pagnolo, mi sento di confermare così da voce di corridoio che di fatto, più che una, devo dire, improbabile censura, anche perché non è un programma scomodo a un qualche livello politico quello.
0: Però diciamo, quanto ci piace urlare alla censura.
10: Esatto, sono programmi con una loro complessità anche produttiva e di budget, soprattutto quando le puntate sono tante, e quindi si contrattava tra la casa di produzione e Rai per capire dove, come, eccetera.
0: A questo proposito, tanta musica.
10: Sì, tanta musica, che ormai ti ricordi quando 10-15 anni fa si diceva che la musica in TV
0: non funziona, no? Anzi, si mettevano i comici a Sanremo.
10: Certo, da diversi anni questa cosa è completamente ribaltata, però anche lì più che un disegno organico mi sembra che ci siano tante cose singole, spot, due serate Salda Vinci, una Cremonini, avevano detto, ti ricordi, Achille Lauro, ma se l'è scippato la concorrenza Mediaset, quindi hanno recuperato Cremonini al Circo Massimo, poi questa Notte dei Fiori di Savino e Casalegno,
0: che doveva essere il Sanremo Estate, ma non sarà.
10: Esatto, e poi io devo dire la cosa più curiosa come novità mi sembra questi Latin Grammy,
0: ecco,
10: celebra,
0: diciamolo, diciamo. Che io ho capito e non capito, nel senso che nella prima diretta che ho fatto,
10: abbiano capito loro,
0: nella prima diretta che ho fatto ieri durante Effetto Giorno, ho detto una scemenza, perché ho detto che la Rai trasmetterà Latin Grammys, no. Poi hanno chiarito, perché non si capiva assolutamente, che sarà in collaborazione con la Latin Grammys Academy, una serata dedicata alla musica italiana. Ora, che cosa serve avere il marchio dei Latin Grammys non l'ho capito, però di fatto succederà così.
10: Sì, io credo che sarà, come dire, siccome di queste serate Latin Grammy ne ha organizzate altre, di celebrazioni di grandi maestri, maestre, grandi star di quell'ambito della musica pop latina, e ho pensato che se devono farla dedicata a star italiane che abbiano un appeal in quella parte di mondo spagnolo, iberico, soprattutto centro e sudamericano, ma chi possono essere più che Pausini, Ramazzotti,
0: certo,
10: quindi,
0: quindi ombrello, Latin Grammys, star famose anche di là, e magari una serata che possa avere anche una ricaduta latina, ecco.
10: Esatto, che magari fanno arrivare qualche star internazionale, che ne so, Luis Fonsi, figure, come dire, che hanno collaborato magari con qualcuno di questi nomi, e quindi si fa una serata che va in Italia e che possa essere trasmessa anche poi dal Messico all'Argentina e via dicendo, ecco. Immagino che sia una cosa così, però è vero che ne hanno detto ancora pochissimo, sappiamo che sarà dopo Sanremo tendenzialmente, però ancora non è chiaro che cosa sarà. L'altra cosa sbandieratissima, ovviamente, è Benigni.
0: Infatti diciamo stavo dicendo Benigni, posso dirti la verità, sbandieratissima. Ogni volta che lo annunciano con un enorme evento, io però penso è l'ennesimo enorme evento di Benigni. Potremmo avere anche un filo più di normalità nell'annunciare Benigni, che per carità poi fa sempre degli ascolti, certo, pazzeschi, però...
10: Sì, poi in questa nuova chiave, come dire, cristiana, sempre partendo da opera, da figure fondamentali, quest'anno l'occasione sono gli 800 anni di San Francesco, e quindi sarà, credo, il 4 ottobre. Io non sono fortissimo
0: confermo
10: in religione.
0: Confermo, perché il 4 ottobre è San Francesco e anche il compleanno di Radio 24, quindi due date che non mi posso dimenticare.
10: E prima o poi avrete Benigni che farà una grande serata su Radio 24.
0: Lo chiederemo, sì.
10: Chi lo sa.
0: Tanto sappiamo che diventata... vien via con niente Benigni.
10: Sì, è facile. Tanto, diciamo, è diventato anche un po' un vessillo di questa direzione, per dire, ecco, chi ci accusa di fare telemeloni, noi siamo quelli che hanno riportato Benigni. In realtà è diventata un po', una bandiera, qualcuno dice una foglia di fico, però vabbè, sicuramente è sempre un evento.
0: Abbiamo solo un minuto, ma qualcosa ti devo chiedere delle fiction. Sì. Che cosa ti aspetti? Che cosa ti incuriosisce?
10: Ma devo dire, anche qua non vedo grandissime novità, mi sembra che si continui nel solco del racconto familiare, quello che la Di Rossi ha chiamato popolare e nazionale, tant'è che ci sarà la serie sulla famiglia Panini, sono curioso, vediamo.
0: Quella è quella che incuriosisce me, perché firmata da Letizia La Martire, che mi piace molto, che aveva firmato Saremo Giovani e Bellissimi, un film che ho amato tanto, sì. Oltre a Lidia Poët,
10: nuovo cinema italiano, sicuramente Serena Rossi tra i protagonisti, un cast sulla carta interessante, poi però appunto fiction civile sul giudice di Vatino, un film TV su Guareschi, che guarda caso è una figura, una delle poche figure forse spendibili anche, come dire, per il centrodestra. Me incuriosisce anche un altro titolo, poi magari non so, magari sarà invece debole, però questa Estranee, che è una specie di Romeo e Giulietta nella comunità sikh di Correggio.
0: Me l'ha solo segnata anch'io, sì.
10: Vediamo di che si tratta, però ecco, poi ci saranno nuove stagioni di Doc, di Teresa Battaglia, però anche lì non vedo grandi rivoluzioni.
0: No. Sebastiano, devo farti una domanda innovazione. In chiusura, cosa fai sabato prossimo? Una telefonata con me?
10: Se mi vuoi sono qua, adesso sono in mezzo alla campagna del Monferrato, che chissà dove mi trovi.
0: Esatto,
10: però
0: perché ci sono i palinsesti, La 7, Sky e Mediaset, quindi io ti do appuntamento al prossimo sabato, se ci sei ci facciamo un'altra telefonata. Incastrato direttamente in diretta Sebastiano Pucciarelli, ciao Sebastiano.
10: A questo punto
0: al prossimo sabato, Giornale Radio, poi saremo ancora insieme.
11: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
12: Agenti.it,
13: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su siscom.eu.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
18: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
19: Le 17.
20: GR24, il sole 24 ore.
21: Iran USA, la ripresa dei negoziati prevista tra una settimana. In Pakistan, narcotraffico. In Messico, illegale di El Chapo, annuncia un dossier su 32 funzionari. Tennis Wimbledon, Paolini vola agli ottavi, Cobol in campo contro Khachanov. Ben ritrovati dalla redazione da Marco Mancini. Il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran nell'ambito degli sforzi per rilanciare il dialogo tra i due paesi. Lo riferiscono fonti ad Al-Arabiya, secondo cui i colloqui si concentreranno su tre dossier principali ancora da risolvere: le sanzioni statunitensi contro Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. Intanto Mojtab Khamenei avrebbe espresso alle autorità il desiderio di presenziare alla cerimonia funebre del padre al santuario sciita dell'imam Reza nella città di Mashhad il 9 luglio per recitare la preghiera per i defunti, ma le forze di sicurezza avrebbero finora respinto l'idea temendo che Israele possa tentare di assassinarlo. In Messico l'avvocato del boss della droga, il Chapo, Gerardo Rincon Flores, ha annunciato che invierà alle autorità USA un elenco di 32 funzionari messicani che avrebbero legami con il narcotraffico. Il legale ha sostenuto che il dossier amplierebbe una precedente lista di 10 nomi e potrebbe avere conseguenze rilevanti. Rincon Flores ha inoltre affermato che alcuni dei funzionari indicati sarebbero tuttora in carica. Tragedia stamattina a Otranto, dove un 54enne è morto dopo aver riportato a riva i figli gemelli di 8 anni in difficoltà per il mare molto mosso. Nonostante le condizioni meteo, l'uomo era andato al mare con i bambini che però a causa delle forti raffiche di vento stavano rischiando di essere trascinati via dalla corrente. Il 54enne si è tuffato e dopo aver riportato i figli a riva si è sentito male, si è accasciato per terra. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. 20 coltellate sferrate sulla schiena e l'addome senza un motivo. È grave, un 55enne aggredito a Milano in strada da un 22enne di origine gambiana, prima bloccato dagli avventori di un bar e poi fermato dagli agenti di polizia. L'accoltellamento è avvenuto attorno alle 7.30 di oggi. Vittime e aggressore non si conoscono. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici. In chiusura il tennis, è tutto facile per Jasmine Paolin. Nel terzo turno di Wimbledon l'azzurra ha superato in due set 6-1, 6-2 la greca Maria Sakkari, approdando così agli ottavi di finale del torneo inglese. In campo ora Flavio Cobolli contro il russo Khachanov. È tutto, tra poco torna Marta Cagnola, noi ci ritroviamo tra meno di un'ora con il GR24 alle 18:00.

0: Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: RadioTube Social Network.
1: Rieccoci insieme per la seconda ora del nostro RadioTube Social Network, quella con tutta l'attualità della rete e dalla rete. La prima ora, quella del RadioTube Social Village, abbiamo parlato moltissimo di musica con i The Bausa, con Principe, con il progetto di Disco Bambino Giuseppe Savoni, ma abbiamo parlato anche di TV per i palinsesti Rai. Ieri la giornata dei palinsesti Rai, la prossima settimana parleremo di Sky che presenta i palinsesti martedì, e poi di Mediaset e della 7 che li presentano giovedì, quindi parleremo anche delle novità della prossima edizione, della prossima stagione televisiva di tutte le altre reti. 349-238-6666 il numero per i vostri SMS e WhatsApp. Poi potete trovarmi su tutti i social, chioccio a Marta Cagnola, insomma potete tenervi molto facilmente in contatto con noi. È ora il momento di dare il via alla seconda ora, quella con tutta l'attualità della rete e dalla rete, e come sempre con un conduttore d'eccezione. Sono contenta che sia tornato con noi il professore di sociologia della comunicazione all'Università di Modena e Reggio Emilia, la LUISS e la Bocconi, Massimiliano Panarari. Ciao professore, bentornato.
2: Buon pomeriggio Marta, buon pomeriggio agli ascoltatori e agli ascoltatori, ed è un piacere essere con te. Molte grazie per l'invito come sempre.
1: Anche per me è un grandissimo piacere, e so anche per gli ascoltatori, perché ci arrivano sempre molti messaggi quando ci fai compagnia il sabato pomeriggio. Tantissimi spunti. Allora, non ci sono video che abbiano veramente fatto il giro questa settimana, ci sono tante notizie magari non dirompenti per un unico video, ma tante notizie purtroppo anche drammatiche che hanno caratterizzato le news. Quindi andiamo a sentire un po' alcuni audio. La politica offre qualcosa, non tantissimo. Sentiamo cosa ha detto ad esempio Giorgia Meloni. È interessante questo suo ennesimo riferimento pop.
3: Io sono sempre stata un'appassionata delle lingue straniere, io ho studiato lingue, volevo fare l'interprete nella vita, ok? Le ho studiate al liceo. Buona parte di quello che so delle lingue in realtà è anche figlio delle mie passioni, no? Io approfondivo l'inglese perché ero fan di Michael Jackson, volevo capire che dicevano i testi, sono andata oltre nel francese perché ero un'appassionata di poeti decadenti, parlavo lo spagnolo perché mio padre quando ero piccola viveva alle Canarie e quindi me la dovevo cavare. E se non imparavo a parlare lo spagnolo non avrei potuto quelle poche settimane.
1: Allora, Giorgia Meloni al Ministero dell'Istruzione e del Merito, all'evento Gli studenti italiani in Europa, riferimenti super pop. Anch'io mi sono laureata in lingue perché cantavo le canzoni in inglese, ma mi sono laureata in francese. Io non arrivavo fino ai poeti maledetti, ma non lo so. Comunque, grande classico della generazione X, aver imparato le lingue sulle canzoni. Ma mi interessa notare, professore, la scorsa settimana Giorgia Meloni citava Temptation Island, questa settimana ancora il riferimento super pop di Michael Jackson, che potrebbe sembrare un riferimento antico da generazione X, ma invece attualissimo, perché Michael Jackson è ritornato a far parlare di sé, nonostante sia mancato purtroppo da molti anni, grazie al biopic interpretato dal nipote. Sempre più riferimenti super pop per i politici italiani, in particolare per Giorgia Meloni.
2: Assolutamente sì, perché in un'epoca di disgregazione delle ideologie l'unico modo per riconoscersi e per far capire immediatamente al pubblico e dunque ai cittadini e alle cittadine elettrici

0: di cosa si sta parlando è per l'appunto il riferimento alla cultura pop, che è una cultura di massa, è una cultura mainstream, è una cultura trasversale soprattutto rispetto agli stessi orientamenti politici e alle predilezioni rispetto alle visioni del mondo, e dunque questo è il modo migliore per fotografare una situazione e farsi capire perfettamente. Del resto hanno cominciato gli Stati Uniti molto tempo fa, che della cultura di massa sono gli inventori, quantomeno per l'Occidente, e dunque ormai una lunga storia, con tutta una serie di ulteriori elementi, potremmo dire quasi cross-mediali, che si incrociano, nel senso che in realtà i poeti, le poetmodi sono nel pantheon della cultura di destra, dove non c'era solo il Signore degli Anelli, ma era un modo di proclamarsi antisistema già nei tardi anni 60 e negli anni 70. Meloni ama presentarsi come, la Presidente del Consiglio ama presentarsi come, un tempo diceva, underdog. Naturalmente questa cosa non è più possibile da spendere, perché è appunto il primo ministro di questo paese e, come dire, sta per diventare il più longevo della storia repubblicana se continuerà a rimanere in carica. Dunque non c'è più nessun elemento di emarginazione di minorità, al contrario, ma adora presentarsi come donna del popolo. Anche su questo naturalmente potremmo discutere, ma ovviamente anche il fare riferimento a certi elementi, motivi, Temptation Island nello scontro con Trump, serve a farsi identificare come una di noi, una come tutte e tutti, e questo naturalmente da politica navigata e sperimentata riporta in campo un elemento centrale, soprattutto, diciamo così, degli ultimi anni, che è quello di farsi riconoscere in termini mimetici, di innescare il rispecchiamento nel cittadino elettore.
1: Vero, verissimo. Tra l'altro, siccome arriveranno i messaggi di protesta su Temptation Island, perché Temptation Island, come dicono i giovani, triggera, crea veramente sentimenti contrapposti, parleremo ancora di Temptation Island, perché ovviamente domina il discorso pop, ma non solo, perché appunto abbiamo sentito che è stato anche la scorsa settimana un riferimento in un discorso del Presidente del Consiglio, quindi particolarmente significativo nell'immaginario contemporaneo. A proposito di personaggi significativi nell'immaginario contemporaneo, questa settimana è successo questo.
2: Io vado avanti a chiudere tutti i lavori e i cantieri che abbiamo aperto.
3: Però se vincete?
2: Se vinciamo, sì.
3: Lo vuoi fare?
2: Sì,
3: sì, è vero. Sì.
1: Ma è successo anche questo.
4: Se il 15 luglio dovesse andare in galera, dovesse essere dunque confermata la condanna a Roggero, io propongo, magari farà sua questa proposta, e spero che qualche partito lo faccia, spero lo faccia Futuro Nazionale, di candidare Roggero alle elezioni politiche.
1: Allora, perché questi due audio? Non tanto per Matteo Salvini e per il generale Vannacci, ormai lo chiamiamo solo così, ma perché il trade union è Giuseppe Cruciani? Io l'ho sempre dichiarato senza problemi, sono una grande fan di Giuseppe, oltre al fatto che lavoriamo nella stessa redazione da 26 anni, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Interessante, interessantissimo che per un giorno intero le cronache politiche si siano mosse attorno a un giornalista dal profilo un po' particolare, come quello di Giuseppe. Credo che sia il giornalista che in questi anni sia riuscito maggiormente a cavalcare e anzi a dirigere, a governare questa narrazione. Stupisce che tutto questo arrivi dalla radio, di solito questo tipo di dirompenza arriva dalla televisione. Viva Giuseppe! E qui arriveranno ovviamente i messaggi di insulti, ma vabbè, centrale, centralissimo comunque. Abbiamo perso
0: centrale,
1: il... Eccolo, ecco, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
0: Centrale lo è assolutamente, centrale anche la radio, nel senso che dal momento che tu, Marta, stai parlando di quella che un tempo avremmo chiamato un'operazione di egemonia culturale quasi, nel senso che questa narrazione, semplifichiamo un po', diciamo contro il politicamente corretto, di cui Giuseppe Cruciani è stato l'alfiere e il portabandiera antelittera, ma molto tempo fa, prima degli altri, è un'operazione di ricostruzione, riscrittura, rispetto alla quale io ho dei, dei dubbi, ma naturalmente è una visione personale, di riscrittura del discorso pubblico, e la radio da questo punto di vista ha una sua centralità assoluta e indiscutibile. Ecco, il Giuseppe Cruciani di cui si è parlato negli scorsi giorni anche a proposito di un'ipotetica candidatura a sindaco di Milano, da questo punto di vista, pur naturalmente nella grande ridda, nella corrida dei nomi che si stanno spendendo, avrebbe un senso per la destra, perché potremmo dire che il generale Vannacci è un suo figlio. Adesso non sappiamo quanto il generale Vannacci si sente effettivamente tale, ma senza Cruciani difficilmente ci sarebbe il vannaccismo. Peraltro, se non sbaglio, i due personaggi, i due protagonisti hanno eccellenti rapporti, per l'appunto Vannacci si fa intervistare da Cruciani. Altro elemento, anche il salvinismo deve tantissimo a quello che possiamo definire il crucianesimo, che invece è innocente rispetto ai tanti ritardi dei treni che continuano a rappresentare la croce non soltanto dell'estate italiana. E ancora, il crucianesimo ha fornito un po' di software ideologico in un'epoca post ideologica, per l'appunto, al destra centro, in particolare alla sua anima più di destra. E in tutto questo, l'elemento che invece, anche dal mio punto di vista, si può spendere davvero favorevolmente rispetto al fatto, rispetto a Cruciani, e che Cruciani non cerca una carriera politica, ma ha fatto una sua battaglia anarchica anche da questo punto di vista, molto individualista, molto diciamo singolare, di campione di una visione nella quale si riconosce prima del tempo, riuscendo a dare e a definire l'agenda anche di tutta una parte della politica che in questo paese è numericamente assai rilevante.
1: Eh sì, bella analisi mediale su Giuseppe Cruciani, che all'invito alla candidatura sindaco di Milano ha risposto con la consueta pacatezza, insomma, lo sappiamo. Ciao Giuseppe, grande, grande affetto da parte mia. Questa settimana, incredibile dictu, abbiamo parlato di scisma, cioè io non ci potevo credere che fosse sulle prime pagine dei giornali, eppure ha impressionato molto, ha segnato molto la comunicazione questa settimana, quello che è successo sul fronte dei lefevriani. Sentiamo.

0: Allora, a Econ, nel cantone Vallese, i lefebriani ordinano 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. Scisma con la Chiesa Cattolica, sono ultra tradizionalisti, però sono riusciti a trovare proprio una scenografia, coreografia e pure sceneggiatura d'eccezione. La cerimonia interrotta da fulmini e temporale, e non lo so, pazzesco. Comunque a volte la furia degli elementi ci si mette e crea una narrazione involontaria. Fulmini e temporale che interrompono la cerimonia di consacrazione, che dire, professor Panarari?
1: Beh, possiamo dire che oltre che cross mediale è cross fulminante, letteralmente.
0: Cross fulminante.
1: Tony e Fulmini fanno effettivamente un incrocio tra diciamo un gotico, in questo caso alpino, da Alpi Svizzere, e diciamo un telefilm della famiglia Addams, in cui oltre a tutta una serie di simbologie, di elementi che richiamano per l'appunto il mondo preconciliare, perché il lefebvrismo ha come grande scandalo, come grande oggetto di polemica, come sanno le nostre ascoltatrici, i tuoi ascoltatori e le tue ascoltatrici, io in questo caso sono a dover in prestito, l'elemento di polemica è il Concilio Vaticano II, ovvero l'idea che la Chiesa cattolica, che il cattolicesimo non debba avere rapporti con la modernità e che lo sforzo di modernizzazione abbia rappresentato nella visione dei lefebriani una sorta di diciamo tradimento, di fuoriuscita rispetto all'ortodossia. Allora, Econ, che è la loro capitale, per l'appunto quel pezzo di Svizzera, è anche dal punto di vista meteorologico, come ci hai confermato, è stato il teatro di una autentica rottura, una rottura tonitruante, letteralmente, che ci racconta però tante cose rispetto anche a delle trasformazioni. Prima parlavamo di Giuseppe Cruciani, naturalmente è un altro piano.
0: Anche lui tonitruante, ma insomma non scismatico,
1: molto tonitruante da altro punto di vista, ma anche lui in qualche modo un pezzo di una di quello che potremmo dire la rivolta contro l'illuminismo. E in questo caso l'efebrismo è davvero l'idea di un mondo che deve ritornare al passato, un mondo reazionario per l'appunto, in cui la razionalità e quello che è questa destra, di cui i lefebriani sono stati anche loro degli anticipatori dal punto di vista culturale e religioso, l'idea che il mondo moderno sia un luogo di corruzione, un luogo in cui tutti i diritti, quei diritti che sono così importanti dal punto di vista individuale, così centrali perché le minoranze possano sentirsi a casa rispetto ad un mondo dominato da maggioranze differenti, sono un ostacolo, sono un tradimento per l'appunto, e sono, dal punto di vista lefebriano, la negazione di quello che sarebbe lo spirito originario del cristianesimo, che invece aveva nel suo DNA, diciamo così, proprio la fratellanza e l'universalità. Il lefebrismo è stato importantissimo, ha una lunga tradizione, e in qualche modo quel cuneo all'interno di una Chiesa cattolica che evolveva, oggi è arrivato per l'appunto quella che era la naturale conseguenza, lo scisma. Ma per quanto pochi, in realtà sappiamo che le minoranze sono importanti nel fare per l'appunto le rivoluzioni o le controrivoluzioni, in Marcel Lefebvre, nel non Monsignor Marcel Lefebvre, c'è un pezzo fondamentale del codice genetico della nuova destra reazionaria tradizionalista.
0: È tutto vero, è tutto perfetto, però a te non è venuto in mente, vabbè, a me è venuto subito in mente perché io sono pazza di questo film, è uno dei miei film preferiti, lo so, siamo al confine con i B-movie, perché i nuovi mostri non è i mostri, me ne rendo conto, è un film a episodi diretto da Mario Monicelli, Dino Risi, Ettore Scola, 14 anni dai mostri di Risi, non ha la stessa qualità cinematografica, ma io mi riferisco in particolare all'episodio del pronto soccorso, First Aid, il principe Giovan Maria Catalan Belmonte, interpretato da Alberto Sordi in questo film, diceva così.
2: Ciao Giada, scusami con René Chilone, ma questa sera ho promesso a mamma di andare dalla principessa Altoprati. C'è una riunione per lo scisma Le Febbre. Io non so neanche dove sia la casa, perché non c'è fica e non ho mai messo piede. Ha detto mamma in zona Eor, l'unico riferimento monumento.
3: Ma è tardi, Gian Maria?
2: Non lo so, assolutamente, cara. Se li manda a fanculo prima, ti raggiungo al gratito.
0: È stupendo, andatevela a rivedere. Una riunione per lo scisma Le Febvre. Era appunto... Cioè, se era una battuta, era di enorme attualità nel 1977. Io ci ho pensato subito, perché io lo amo sto film.
1: Perché è esattamente così, perché questo processo era in movimento da tanto tempo e la nobiltà nera, di cui il Sordi in questione, naturalmente, diciamo, un campione molto ridanciano e molto divertente, già era sintonizzata su quell'idea. Viene proprio da lì.
0: Ci sono anche dei riferimenti a dei gusti della nobiltà, ma quelli secondo me nera o rossa, so, comunque piace.
1: Compatibili anche con la nobiltà nera romana.
0: Esatto. Si dice che non vada più di moda, ma per fortuna ancora. Vabbè, cambiamo totalmente argomento, perché dicevamo... ci sono state tante notizie questa settimana in prima pagina. Ho seguito e seguo con tanta partecipazione quello che sta succedendo in Venezuela. Abbiamo un audio, ce l'abbiamo.
4: Che sta facendo ora?
5: Passando il rato.
4: Dove sta?
5: Sta jugando ora.
4: ¿Qué le pasaron?
5: Le pasaron la antiparra cuando...
0: Soccorritori cileni al lavoro sotto le macerie del terremoto che ha colpito in particolare La Guaira, Caravalleda, che sono delle zone costiere devastate da questo terremoto. Faccio molta fatica, vi dico la verità, a guardare queste immagini, non solo per quanto io voglia bene a quei luoghi che per ragioni familiari conosco molto bene, ma perché credo che ci raccontino di... facciano emergere paure profondissime, qualcosa di sconvolgente. Professore, queste immagini, sai, fino a qualche decennio fa li avremmo raccontati i terremoti, adesso entriamo fin dentro le macerie nelle operazioni di soccorso, è impressionante.
1: È esattamente proprio così. Il fatto di poter seguire in presa diretta, letteralmente attraverso il web, in live, praticamente quello che sta avvenendo, è una impressionante innovazione tecnologica e comunicativa che si innesta su una delle nostre paure più ataviche, quella del cataclisma naturale che dal nulla, improvvisamente, senza che noi, che siamo giustamente da questo punto di vista alla ricerca del controllo, possiamo farci nulla. E peraltro, prima parlavamo di illuminismo, il terremoto di Lisbona fu considerato una sorta di evento così epocale da mettere in discussione l'idea illuminista del fatto che la ragione potesse controllare il mondo e le sorti magnifiche e progressive rappresentassero il futuro dell'umanità. Ecco che invece, e anche lì ci fu un dibattito teologico impressionante, la punizione di Dio si diceva all'epoca, ecco che tutto questo ci ricorda come le nostre vite, nonostante le nostre straordinarie tecnologie che a volte, diciamo, sfuggono al controllo, abbiano un enorme altro problema, ovvero il fatto di essere gli abitanti microscopici, estremamente piccoli quali siamo noi, di un ecosistema che non possiamo naturalmente ricondurre alla nostra volontà. E quello che è successo in Venezuela è davvero, da questo punto di vista, catastrofico, in un paese peraltro, come sappiamo, già in difficoltà, sì, in cui, diciamo, il trumpismo ha lasciato un segno e in cui, nonostante e a dispetto delle dichiarazioni, ma a questo ai noi ci siamo abituati, non è certo arrivata la democrazia, ma invece un regime insulso e inaccettabile si è prontamente trasformato, anzi ha prontamente indossato i panni del trasformismo e del gattopardismo, e adesso gioca tutte le parti in commedia sostenendo che diciamo tutto questo è da scrivere anche dal punto di vista della debolezza della reazione dei soccorsi al fatto che gli americani hanno piegato il Venezuela, e dall'altro invece cercando accordi di nascosto. E infatti abbiamo visto anche che l'invio di soldati americani, diciamo in una chiave che non possiamo che pensare per l'appunto di aiuto, ha già fatto innalzare una parte del regime che sta facendo propaganda persino su questo.
0: Un regime terrificante. Prima dell'arrivo di Trump, l'arrivo di Trump è stato salutato dei venezuelani come una possibile via di uscita, non si capiva in che modo. Diciamo che poi Trump si è distratto e quindi sono rimasti dove erano e la situazione adesso è drammatica. Torniamo all'Italia, perché professore abbiamo parlato tante volte di polarizzazione, la polarizzazione è drammatica in rete anche nei suoi risvolti più stupidi, più beceri, più ignoranti. Sentiamo una notizia di cronaca così come è stata raccontata dal TG1.
3: Scandagli, sonar, anche un elicottero. Qui sul lago di Vigo procedono le ricerche. La ministra della famiglia, Eugenia Roccella, e suo marito erano su quel barchino. Ieri pomeriggio Luigi Cavallari si è tuffato, probabilmente per rinfrescarsi. Poi
0: questo incidente terrificante che ha coinvolto il marito disperso, Luigi Cavallari, il marito di Eugenia Roccella, che peraltro ha rotto il silenzio qualche ora fa con un ringraziamento sui social. Le ricerche proseguono da una settimana senza sosta, anche con l'utilizzo di droni e sonar. Ovviamente quello che mi ha sconvolto sono state le reazioni in rete, perché di fronte a una notizia del genere si può solo tacere, si può solo casomai esprimere la vicinanza a una persona, e invece è successo esattamente quello che si temeva potesse succedere, la polarizzazione. Ma come ci si fa a polarizzare su un fatto così solo umano, professore?
1: C'è un elemento di antichissima, di lunga durata, potremmo dire, di antica radice, il fatto che in noi, in ciascuno di noi, e purtroppo, come vediamo in maniera sempre più larga, in tante persone che ci circondano, c'è una dimensione di odio fortissima, di desiderio di vedere realizzato il male nei confronti degli altri, quando questo altro da sé è una persona con cui non si è d'accordo politicamente. E l'altro elemento è che tutto questo oggi diventa visibile attraverso la possibilità dell'autocomunicazione di massa, ovvero i tanti account social sulle molteplici piattaforme, per cui nessuno si trattiene, e anzi, quella salutare e indispensabile forma di decalage che magari in pubblico un tempo ci avrebbe indotto a contare fino a 10 prima di esprimere il nostro pensiero, soprattutto quello più riprovevole e inaccettabile, invece adesso viene azzerato dal click e dalla possibilità di schiacciare il tasto invio. È la conferma del fatto che la polarizzazione ideologica, che c'è stata sempre naturalmente anche nell'epoca delle ideologie, è stata rimpiazzata, e in questo caso non possiamo che dire malauguratamente, perché per l'appunto siamo di male in peggio, da una polarizzazione affettiva in cui l'unico elemento che ci muove è l'adesione emozionale o l'odio, per l'appunto, ovvero il rigetto emozionale nei confronti di chi non amiamo, di chi pensiamo differente da noi, di chi vorremmo vedere cancellato. Ecco, al di là, per l'appunto, come evidente, di qualunque idea politica, questo è un dramma, è una vicenda terribile, e dunque, come dicevi perfettamente, si dovrebbe solamente tacere o esprimere solidarietà nei confronti di colui, di colei, in questo caso, che ne è stata vittima attraverso il marito, sperando naturalmente che poi diciamo possa succedere qualcosa di positivo, anche se diciamo l'allungamento dei tempi in questi casi di nuovo dovrebbe condurci a pensare in maniera silenziosa a quello che avviene.
0: È tutto vero, professor Panarari, ci salutiamo per qualche minuto e tra poco parliamo di un argomento che appunto divide moltissimo gli ascoltatori, ma io sono già emozionata perché ci stiamo per collegare con dei miei personali miti, così come il professor Panarari, tra pochissimo.
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfecto, ahora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
9: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
10: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con il Sole 24 Ore, Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato, con il Sole 24 Ore.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Atmosfera stabile grazie all'anticiclone, pertanto il tempo sarà soleggiato, con cielo poco nuvoloso, salvo occasionali piogge solo sul Ragusano. Temperature fino a 33-35 gradi al centro nord. Domani generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso. Caldo fino a 35-36 gradi su tante città di pianura. Scarica l'app deilmeteo.it.
15: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
16: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
17: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
18: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e ONI esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Radio Tube Social Network.
1: Rieccoci insieme con il nostro Radio Tube, la nostra diretta del sabato, l'ora dedicata a tutta l'attualità della rete e dalla rete. Stiamo per affrontare l'argomento che fa più imbestialire i nostri ascoltatori e non vedo l'ora. Sto anche per fare la piccola fan, perché io li vedo già collegati in video, io sono una fan scatenata, io sono proprio pazza di loro, quindi perdonatemi, non mi conterrò, ve lo dico già da ora. Però prima di tutto, professor Panarari, professore di sociologia della comunicazione all'Università di Modena e Reggio Emilia, alla LUISS e alla Bocconi, parliamo di immaginario collettivo. Abbiamo già citato, e adesso qua si scateneranno i messaggi di critiche, Temptation Island, cioè citato anche nella politica, quindi non se ne può più prescindere, professore.
2: Non se ne può assolutamente prescindere, poi naturalmente quello che se ne pensa è molto legato al giudizio anche estetico personale, ma si tratta di un romanzo d'appendice dei nostri tempi che dal punto di vista dei numeri è assolutamente trionfale e gigantesco, e dunque è sacrosanto e giustissimo discuterne, perché è un fenomeno di costume, perché è un pezzo di sceneggiatura estremamente lavorato, come sappiamo, perché ci sono, diciamo, autori molto attenti e autrici che ci lavorano, perché rappresenta ancora effettivamente un pezzo di paese, e su questo non c'è niente da fare, è una pagina della nostra antropologia, naturalmente a volte, diciamo, esagitata, esagerata, inserita all'interno dei canali mediali, talvolta persino strampalata, che non rende giustizia, diciamo così, al meglio dell'italianità, ma esiste, è effettiva, è reale, e se guardiamo Temptation Island anche dal punto di vista, diciamo, delle tipologie estetiche dei suoi protagonisti e delle sue protagoniste, bene, è esattamente quello che incontriamo scendendo dai nostri condomini lungo le strade di tutto il paese, dunque un pezzo di realtà, non a caso viene definito reality. Il reality, come sappiamo benissimo, è anche molto artificiale, ma non si può negare che è un pezzo fondamentale della nostra realtà.
1: Tutto vero, l'abbiamo anche un po' nobilitato accademicamente questo Temptation Island, lo possiamo guardarlo nobilitandolo accademicamente,
2: è un oggetto di studio naturalmente,
1: è oggetto di studio, lo possiamo guardare come lo guardo io da spettatrice anche un po' tamarra e mi diverto come una pazza facendo finta di credere a tutto, oppure lo possiamo guardare attraverso le reaction. Io sono proprio drogata delle reaction di un gruppo. Vabbè, intanto vi faccio sentire una piccola clip.
3: Disagiati!
4: Sì!
3: Dubbi, incertezze, verità, schifezze, schifo. Tutto questo è... Temptation Island!
5: Sei bloccato, c'è un gran pianto. Dai, sta piangendo una persona, Matt, smetti.
6: Sei proprio zero empatico.
7: Ma perché non li buttano dall'elicottero? Come...
8: Perché non li buttano nel mare?
7: No, anzi, come...
8: Ma i desaparecidos.
7: Come l'isola dei famosi. Ma non posso finire una frase.
9: Poi all'improvviso si distrae e tipo si gira.
10: Devo parlare a chi tu con un bolacco.
11: Bra, è volato.
7: Ma cosa sta succedendo?
8: Mi sento dentro una backroom.
9: Tipo, mi vergogno.
3: Come stai tu a parlare con un bolacco?
12: Tu alla fine non hai fatto niente di male.
8: Ma non hai fatto niente di male. Gliene piacciono quattro. L'ha tradito. È entrato là dentro. Ho caricato di merda. Dalla prima puntata. Io adesso, mica, sono stato zitto fino adesso. Ma iniziamo con queste puttanate delle amiche che gli devono dire: no, ma tu non hai fatto niente di male. Un viaggio dentro te stessa.
13: Amiche.
8: Ma amiche di cosa? Amiche di cosa? Si conoscono da 40 minuti. Se va bene, si sono passate una cazzo di piastra per i capelli al massimo. Ma va. Culo, va.
10: Filippo, io ti chiedo immediatamente il foro di confronto. Immediatamente.
8: Bravo!
13: Dai Filippo, non scalzare i c***i!
8: Non si fa mai c***o!
13: Vediamo, minchia!
14: Il viaggio nei sentimenti, continua!
13: Ciao!
1: Beh, si è divertito il nostro Alessandro Schirano a fare un mix delle reaction pazzesche in rete. Io sono la disagiata numero uno, li amo, io metto proprio veramente il timer, la sveglia, perché non posso perdermi neanche un loro video. Allora, sono un gruppo attivo dal 2007 su YouTube, tra qualche istante vi dico il loro nome così potete andare a fare un segui, perché stanno arrivando al milione e qua vogliamo vedere il milione di iscritti. Hanno un sacco di canali, Akkamat, Akkamat Vlog, Mattestè, Amici delle Panche, Amici del Cinema, Amici dello Sport, Amici dello Sboosting, fanno viaggi e anche i viaggi noi li seguiamo, hanno un canale Patreon, tutte le reaction vanno prima in live su Twitch, non so come facciano anche a vivere con tutto quello che fanno gli H-Mat che sono collegati con loro, Matteo Italiano, Luca Accattino e Stefania Colomba, ciao ragazzi, sono una disagiata ciao. Che vi ama tanto.
4: Ciao a tutti.
7: Ciao a tutti.
1: Io non ci posso, ma sono quelli veri. Allora, Alessandro Schirano in redazione ride perché sa quanto io sia una vostra fan. Ma come fate a fare tutto questo? Cioè, lavorate 24 ore al giorno per mantenere tutti questi canali?
6: 24 no, ma forse 20 sì.
1: Quindi partiamo dalle reaction. Come è nata questa storia delle reaction che fate poi in realtà di moltissimi reality, da Temptation Island, Casa Prima Vista, Matrimonio a Prima Vista, Primo Appuntamento, Alta Infedeltà, mi è piaciuto anche moltissimo recentemente The 50, ma come avvengono, come le costruite, come succede tutto questo?
6: In realtà è nato per gioco nel 2019,
7: sì,
6: durante il Covid eravamo chiusi in casa e per forza di cose dovevamo fare qualcosa e quindi è nata questa cosa di guardare i programmi TV e commentarli con il pubblico che già veniva allora, ma perché proprio c'era l'esigenza di condividere l'esperienza della visione, no?
11: Un po' come stare sul divano tutti insieme, no?
1: Un divano lungo lungo insieme a voi, certo. Quindi avvengono in diretta su Twitch e poi vengono compattate e montate su YouTube?
6: Sì, esatto.
4: Montate.
6: Esatto, sì.
1: Questa cosa
6: poi
1: è pazzesca.
6: Non di tutti i programmi facciamo la live, però di tante sì.
1: Professor Panarari, vedere le reaction, guarda che è una perversione che solo noi personaggi scelti della cultura e del pensiero possiamo fare, cioè guardare non solo la trasmissione ma anche guardare le reaction, dobbiamo essere un po' fuori testa, io lo sono, appunto noi siamo i disagiati, però è interessantissimo dal punto di vista appunto del dibattito e della costruzione mediale, com'è bello dirlo accademicamente.
2: Beh, esattamente così, nel senso che queste sono metanarrazioni che vengono condivise e diventano a loro volta oggetto di una interazione. Ora, l'elemento essenziale dei social, come sappiamo e come ci dimostra questo collettivo, se mi consentono di chiamarlo in questo modo, è esattamente quello di generare una sorta di dibattito permanente. Non è un dibattito nel senso del discorso pubblico, diciamo, settecentesco, dei caffè di Jürgen Habermas, ma è un dibattito nel senso di generare una sorta di narrazione infinita, di flusso comunicativo giusto appunto, in cui si mescolano piani diversi, registri diversi e in cui l'elemento essenziale è quello di stare all'interno del flusso, in questo caso definendo attraverso le reaction una parte dell'agenda su un gigantesco programma Temptation Island oppure su qualche altro reality o su diciamo fenomeni mediali, eventi mediali molto importanti che consentono anche al pubblico di sentirsi parte della narrazione, e questa dimensione dell'autocomunicazione e della interazione per l'appunto è l'essenza stessa, possiamo dire, del web e delle piattaforme social.
1: Ragazzi, avete sentito l'analisi accademica, quindi portatevi a casa questa cosa che fate le metanarrazioni. Cioè...
6: A me piacerebbe dirti che l'ho sentito, ma non l'ho sentito.
1: No, ve la mandiamo dopo.
6: Non sentiamo allora, il professore. No,
1: allora poi vi mandiamo tutta l'analisi accademica perché è molto interessante, perché adesso io non ve la posso ripetere perché era troppo colta. Ragazzi, il vostro pubblico com'è? Appunto, state per raggiungere 1 milione su YouTube. Chi vi segue? Chi sono? Chi siamo noi disagiati?
6: Ma in realtà negli anni è cambiato tanto il pubblico. Adesso mediamente l'età va dai 25 fino anche ai 50, anche 60.
11: Sì, tutto.
6: Tante donne.
1: Ah.
6: Anche per la nostra parte podcast con Amici delle Panche sono maggiormente donne.
4: Pensavo di sentire la mia bellezza.
6: Anche
1: beh,
6: per la tua
1: sì,
6: bellezza.
1: Sì, sì, sì. Beh, sempre stato sex symbol, Luca.
4: No, finalmente qualcuno che riconosce. Grazie, grazie.
6: E donne, tante, dicevo, è variegato il pubblico, c'è un po' di tutto. Il fulcro, secondo me, è proprio la voglia di condividere l'esperienza della visione insieme. Quindi è molto generalista come pubblico.
4: tra l'altro anche per questo noi in ufficio ci siamo creati proprio il divano, perché prima stavamo su delle sedie, invece abbiamo deciso di prendere un divano e rende ancora meglio questa idea.
1: Mi piace molto anche il fatto che sia nato una sorta di gioco delle parti, che io penso magari vi assomigli anche nei vostri caratteri, avete proprio delle reazioni molto diverse. Sono pazza di Stefania, la quale un po' li calma e un po' li incita, giustamente, un po' e un po'. Salutatemi il vostro amico Benze, che quando si incazza è super sexy. Io ho proprio dei momenti ho proprio momenti di ormone che mi parte.
4: Lo tiriamo fuori solo durante la puntata.
6: Esatto, scongiuriamo solo il mercoledì.
1: Sì, sì, perché così è bello carico. Ragazzi, ma la scelta invece di aprire tanti canali, di differenziarvi così tanto?
6: Allora, inizialmente YouTube era diverso. Sullo stesso canale potevi fare veramente qualsiasi cosa. Negli anni è cambiato tanto, devi essere tanto verticale in questo, non come formato ma come argomento, e quindi purtroppo a noi piacciono veramente tante cose e abbiamo dovuto per forza di cose fare un canale tematico per ogni tema che ci piace affrontare. Quindi c'è il canale dedicato al podcast, il canale reaction, il canale dei viaggi, il canale dello sport, il canale del cinema. Dura a tenerli tutti, però si fa.
1: E anche perché così noi abbiamo almeno un video nuovo da guardare tutte le sere, noi disagiati, io sono...
6: Quello sì,
1: perché così ho un canale nuovo. Quindi adesso, prossimo obiettivo, il milione, mica male.
6: Sì, in realtà sono anni che aspettiamo questo momento, e siamo un po' fermi lì, sempre intorno ai 270.000, andiamo un po' giù, andiamo un po' su... D'estate, ovviamente con Temptation Island facciamo tanti iscritti e poi
4: si blocca un po',
6: ovviamente, però l'obiettivo 1 milione è lì, a portata di mano.
1: Allora, io chiedo agli ascoltatori di andare su YouTube, cercate Hakamat, un po' perché così vi guardate queste reaction che sono irresistibili, perché ridete con loro, vi incazzate con loro, riflettete con loro, perché sono tutto fuorché stupide queste reaction, e facciamo arrivare gli Hakamat al milione. Poco alla volta, ma ci arriviamo. Grazie. A questo milione. Io devo ringraziare tantissimo Matteo Italiano, Luca Accattino e Stefania Colomba. Ragazzi, siete i numeri uno, non vedo l'ora che arrivi la seconda parte della seconda puntata. Domani alle 19?
6: Domani alle 19, in teoria, sì. Se la montatrice fa in tempo, sì.
1: Ditele che io ho puntato alla sveglia, quindi deve essere puntuale, perché io domani sera voglio cenare con la reaction, la seconda parte della reaction della seconda puntata. Sono bravissimi, come vedete, lavorano come dei matti, perché mantenere tutto questo ecosistema di canali e di piattaforme è davvero un'impresa, ma si meritano tutto gli Hakamat. Grazie ragazzi per essere stati con noi.
6: Grazie, in bocca
1: al lupo, prestissimo.
6: Ciao
1: ragazzi. Sì, grazie a voi. Allora, facciamo una breve pausa. Viabilità, poi abbiamo ancora un po' di spunti da affrontare col professor Panarari, tra pochissimo.
15: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
16: Nuovo aggiornamento, la 14 Bologna-Taranto è chiusa tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est in entrambe le direzioni a causa del fumo causato da un incendio divampato in un campo agricolo esterno all'autostrada. Restiamo sulla 14 per traffico intenso verso Taranto, code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e Cesena. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, code per incidente tra la variante di Valico e Sasso Marconi. Traffico intenso verso Napoli, code tra il ramo Casalecchio e la variante di Valico. Sul tratto milanese della 4 per veicolo in avaria, code tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino. Traffico intenso e code sulla 10 Genova Ventimiglia tra Bordighera e la barriera in direzione Ventimiglia. Grazie per l'attenzione.
15: Radio Tube Social Network.
1: E abbiamo gli ultimi meno di 10 minuti per questa puntata di RadioTube. Ce ne mancano ancora 3 prima della fine della stagione 2025-2026, giusto? Siamo al 2026, sì. Prima di questa stagione radiofonica abbiamo ancora 3 puntate e poi vi terremo compagnia comunque anche d'estate, anche con un format nuovo. Non vi lasciamo soli durante la piccola pausa che si prende il palinsesto regolare di Radio 24. Siamo sempre con il professor Panarari, professore di sociologia della comunicazione all'Università di Modena e Reggio Emilia, alla LUIS e alla Bocconi. Comunque interessante questo concetto delle reaction. Quando gli Accamata hanno detto abbiamo comprato un divano da mettere nel nostro studio perché così noi guardiamo la TV in diretta e la gente reagisce con noi, mi sembra un po' anche un antidoto al solipsismo della TV vista da soli sul divano, come si diceva un tempo, il divano lungo dei social per fare appunto le reazioni a quello che vediamo in televisione. Anche lì ogni tanto si parlava di second screen. È interessante questo fenomeno del tenersi compagnia e commentare insieme comunque la TV.
2: Molto assolutamente, e diciamo è l'estensione con la protesi elettronica, come avrebbe detto Marshall McLuhan, della vecchia fruizione originaria della televisione, quella per cui si andava nei locali, nei ristoranti, quando la televisione era in bianco e nero ed esisteva solamente il tubo catodico e si faceva comunità. I social consentono, le piattaforme permettono di, attraverso le reaction, attraverso l'interazione, attraverso appunto un meccanismo metanarrativo per cui il pubblico entra in alcuni casi direttamente all'interno delle trasmissioni con questo gioco di rimandi attraverso la volontà di commentare, di dire la propria. E in tutto questo c'è una gigantesca, potentissima spinta ulteriore verso l'idea del flusso. La televisione di flusso, ovvero la televisione postmoderna, aveva compiuto il primo salto proprio anche attraverso i reality show nella direzione di una incessante quantità di comunicazione. Ecco che le piattaforme ora lo consentono in maniera totale, però diciamo, come dicevi perfettamente, il nodo è che c'è sempre dell'umano in tutto questo, dell'umano troppo umano anche per molti versi, ed è l'aspetto importante, ovvero l'idea della community che si fa, che si struttura anche attraverso un divano, e di quel bisogno eterno, fondamentale, e che dovremmo davvero difendere con le unghie e coi denti, cercare di allargare in quest'epoca, dello stare insieme dietro uno schermo con il second screen, ma anche magari poi recuperando questa fruizione comune come a sua volta piattaforme, trampolino per fare cose insieme. È interessante il fatto che i ragazzi avessero parlato del Covid, l'epoca del disorientamento e della solitudine forzata e dell'inventare le loro narrazioni per cercare di tenere insieme, di agganciare, di continuare a sviluppare, seppur in maniera mediata, attraverso dei mezzi di comunicazione, un rapporto con altre persone. Ecco, tutto questo è un aspetto molto positivo della infinita quantità di comunicazione che consumiamo attraverso i media. Allora non è più cross media, non è solo transmedia, ma potremmo dire anche una umanizzazione dei media, nel senso che ci rimettono in contatto e ricostruiscono dei ponti tra noi, in attesa magari di incontrare le persone di persona, giusto, sì, appunto, anche lungo le strade, nei locali e negli spazi pubblici, almeno quelli che rimangono e che appunto dobbiamo difendere.
1: Vero, vero, vero, verissimo. Hai parlato di comunità. Tra le comunità che sono particolarmente presenti nella nostra società sono quelle dei fandom. E il fandom, noi di solito lo nominiamo al maschile, c'è chi dice anche la fandom, insomma i gruppi sempre più numerosi di fan di un determinato artista. Ovviamente uno dei primi che viene in mente è quello dei gruppi come coreani, come BTS, ma anche il fandom di Taylor Swift, eccola.
17: I live in a world where my grandkids are going to get to Google what I wore today.
18: And today Taylor Swift wore a wedding gown, making it official. The Grammy winner and Travis Kelce are husband and wife. The bride and groom exchange vows.
1: Entertainment Tonight racconta il fenomeno di Taylor Swift, ma soprattutto parla del matrimonio. Adesso chiedo ad Alessandro Schirano, ma hanno già detto sì? Non lo so io, perché sta filtrando pochissimo. pare di sì, dice, perché poi Alessandro Schirano segue tutta la stampa musicale internazionale, quindi pare che l'anello se lo siano già scambiato. Addirittura io ho letto, e lì ho avuto quel moto di invidia, che potrebbe avere addirittura cantato Paul McCartney per gli sposi. Ragazzi, pare che sia successo il matrimonio dell'anno, ma in Italia sta succedendo qualcos'altro di molto interessante. Ultimo.
19: Non so da dove arrivino le canzoni, da che magico mondo riescano a farsi conoscere, o a volte anche solo farsi intravedere. Ho surfato su quest'onda anomala che chiamano successo. Mi è arrivata incontro mentre credevo semplicemente di star facendo un bagno a riva tranquilla.
1: La favola per sempre sulla spianata dell'Università di Tor Vergata a Roma, piazzale Giovanni Paolo II, si attendono alla fine 250.000 persone per questo grande concerto di Ultimo a Tor Vergata. Grandissimi fandom, anche piuttosto aspri, nel senso che hanno una difesa a oltranza dei loro beniamini. Entrambi, in questi giorni ci sono state delle belle analisi della nostra amica Laura Fontana, spesso ospite di RadioTube, sui punti in comune di questa di queste due fandom, quello di Taylor Swift e quello di Ultimo, gruppi molto racchiusi che esprimono un grandissimo amore nei confronti del loro beniamino contro le critiche degli altri, contro i media che non li celebrano abbastanza, contro la discografia che li capisce ma non li capisce del tutto, grande senso di appartenenza. Allora, diciamo che i fan esistono da decenni, ma questi due fenomeni sono particolarmente interessanti. Li guardo con curiosità, ma certo io non scrivo niente sui social perché una shitstorm dai fan non la voglio di certo. Professor Panarari, fenomeni interessantissimi.
2: Sono fenomeni estremamente nuovi, come dicevi perfettamente, e al tempo stesso, e l'hai notato, sono anche fenomeni che vengono da lontano, nel senso che sono due tipiche comunità carismatiche. Le comunità carismatiche si definiscono sulla base dell'adesione completa, totale, della difesa cieca, intransigente, appunto integralistica, di quello che è il leader, di quello che è il messia, o in questo caso diciamo di quelle che sono quasi figure religiose. Il problema è che gli eccessi di fandomizzazione, una parola in realtà non molto diversa dall'uliganizzazione, e che diventano dei motori, se non si rapportano in una logica di apertura, che in questo caso invece non c'è, di polarizzazione, che è il grande problema della nostra epoca. Se ci pensiamo, in qualche modo è un fandom anche il lefevrismo, nel senso che c'è una figura carismatica, ne abbiamo parlato prima, c'è una comunità chiusa che si definisce come portatrice di una verità, la verità di Taylor Swift, la verità di Ultimo, la verità, spero che a proposito di tuoni non sia una situazione alla Frau Blücher di Frankenstein Jr., quindi non venga giù niente, ma diciamo anche di Lefebvre e della sua interpretazione dell'ortodossia cristiana. Ecco, naturalmente donano identità, che è l'altra grande ricerca permanente del senso dell'umanità, e in un'epoca come la nostra l'identità passa anche attraverso la contrapposizione, ovvero io sono il fan di Ultimo, tutti coloro che criticano Ultimo diventano dei nemici, e il nostro essere schierati come una falange oplita, come un gruppo per l'appunto che si propone in termini durissimi e in termini di contrapposizione e fa scudo rispetto ad Ultimo, diventa il modo di certificare la mia esistenza all'interno di un gruppo. Insomma, in qualche modo noi attraverso i media, soprattutto tu Marta che lo fai in maniera egregia, parliamo anche di alcune cose che caratterizzano da sempre il nostro stare insieme, o il nostro naturalmente è anche vero, essere conflittuali. In qualche modo questo ce lo raccontava Shakespeare, naturalmente RadioTube Social Network ce lo racconta in un altro modo molto aggiornato, ma stiamo parlando sempre di umanità.
1: Noi come Shakespeare, professor Panarari, su falange oplita volevo nitrire come i cavalli di Frau Blücher, ma non l'ho fatto. Ho solo il tempo per ringraziare Alessandro Schirano in redazione, Gianmarco Fernato in regia. Professor Panarari, a prestissimo, grazie per essere stato con noi.
2: È sempre un piacere grandissimo, molte grazie a te Marta, un saluto alle tue ascoltatrici e ai tuoi ascoltatori.
1: Grazie professor Panarari, linea al giornale radio delle 18, noi ci ritroviamo la prossima settimana.

0: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
1: Bevi!
0: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: La felicità è un'arte che si impara. Da Seneca alla scienza contemporanea, 100 idee semplici e potenti per vivere meglio. Un viaggio tra filosofia e ricerca scientifica per scoprire il potenziale che è nascosto dentro di noi. Genius di Mauro Nardocci. Dal 4 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90€ in più e in libreria.
9: Le 18.
10: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: Il Papa a Lampedusa sulle tombe dei migranti. L'ambasciatore americano crede nell'immigrazione, ma chi arriva deve integrarsi. Teheran chiede giustizia contro israeliani e americani. Ripresa dei negoziati prevista tra una settimana in Pakistan. Formula 1, Antonelli vince la gara sprint a Silverstone davanti alla Ferrari di Hamilton. Tennis Wimbledon. Paolini vola agli ottavi. Cobolli in campo contro Khachanov. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. Visita di Papa Leone a Lampedusa. Prima della celebrazione della messa, il giro in papamobile per le strade dell'isola. Prevost si è recato al cimitero per pregare sulle tombe dei migranti dopo la seconda simbolica sosta in cui ha attraversato da solo la Porta d'Europa, monumento in ceramica e ferro, simbolo di ingresso dei migranti nel vecchio continente. Qui si è compiuto il miracolo della compassione, ha detto ai fedeli nell'omelia.
1: Non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi. Questo è un luogo in cui, più che le parole, parlano i gesti. Ma i gesti, per essere umani, hanno bisogno di un cuore. Per questo ci siamo radunati qui, per attingere da Cristo l'amore che solo Lui può darci, perché il mondo di oggi e di domani sia più umano per tutti.
0: Io sono favorevole all'immigrazione, non c'è nulla di male, e ciò che ha reso grandi tutte le aziende, la mia famiglia ne è un esempio, ha detto l'ambasciatore americano in Italia Tilman Fertitta sul messaggio di Papa Leone in occasione appunto della festa dell'indipendenza americana, in cui ha sottolineato che l'America si è plasmata sull'immigrazione. Fertitta ha però anche sottolineato che quando oggi ci si reca nel paese di qualcun altro bisogna giurarvi fedeltà, impararne la lingua e integrarsi nella comunità e nella società locale. In Iran la cerimonia funebre per la guida suprema Ali Khamenei a Teheran è stata prorogata fino a domani sera. Intanto il ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che la Repubblica Islamica continuerà il percorso tracciato dal leader defunto e proseguirà nella richiesta di giustizia contro quelli che ha definito i criminali americani e israeliani. Il Pakistan dovrebbe ospitare l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran nell'ambito degli sforzi per rilanciare il dialogo tra i due paesi. Ispezioni del nucleo investigativo dei Carabinieri di Roma assieme a quelli del NAS nell'ospedale israelitico, dove nei giorni scorsi sono state rubate 80 fiale di fentanyl, opioide sintetico 100 volte più potente della morfina e 50 volte più dell'eroina. I militari hanno effettuato verifiche sui documenti, sui registri dell'acquisizione di medicinale, sulla gestione della chiave dell'armadietto degli stupefacenti che conteneva le fiale, raccogliendo varie informazioni e dati. Sono state inoltre ascoltate alcune persone all'interno dell'ospedale. Le varie operazioni sono durate diverse ore. Le persone che potenzialmente avrebbero avuto accesso alla chiave sarebbero poco più di una ventina. Il furto sarebbe avvenuto in due diversi momenti. In chiusura il ricco sabato di sport, ci racconta tutto in diretta Dario Ronzulli.
2: Buonasera, partiamo dalla Formula 1. Kimi Antonelli ha conquistato la prima vittoria in carriera in una gara sprint, lo ha fatto sul circuito di Silverstone all'ora di pranzo.

0: soffrendo tantissimo contro Khachanov e al quinto set 2-2 il punteggio. Dopo toccherà a Sonego e Berrettini. Infine il Tour de France, che è cominciato a Barcellona con una cronosquadra. Siamo ancora alla fase iniziale della primissima tappa della Grand Boucle 2026. Tra un'ora via agli ottavi di finale del mondiale con Canada-Marocco. Per il momento è tutto, linea allo studio.
1: Grazie a Dario Ronzulli ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR 24 alle 19:00.

0: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen-Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
9: Ben ritrovati amici, ben ritrovati all'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, questa è la rosa purpurea, tutto il cinema che c'è, settimana nella quale di uscite nuove non ce ne sono tantissime, si comincia a percepire l'estate. Parlo dell'estate dei listini, dell'estate quella che vede diradarsi il numero di uscite e magari anche arrivare in sala qualcosa di interessante, di nicchia, che magari era stato tenuto un po' lì e meritava qualcosa di più. E poi i blockbuster. Ora, i blockbuster non sempre hanno un successo sicuro, basti guardare il caso di Supergirl, che in questo momento è un autentico flop al botteghino, ma sono quelli che teoricamente devono riempire le sale durante l'estate. Vedremo se ce la farà questa settimana Minions and Monsters, siamo sicuri che sarà un titolo di grande impatto per le famiglie, poi i Minions sono così simpatici che non c'è assolutamente dubbio sulla loro riuscita, però ecco, oltre a questo titolo è sicuramente una settimana nella quale il titolo più interessante e sicuramente più riuscito arriva dall'Italia, si intitola Separazioni, ha un cast di Stefano Chiantini, ha un cast importante, Barbara Bobulova e Adriano Giannini, tra l'altro fra poco ci collegheremo con Barbara Bobulova per farcelo un po' raccontare. È un film molto molto introspettivo, ma davvero di grande qualità. Poi parleremo anche di alcuni temi importanti che non sono film ma stanno pienamente nel cinema, come l'annuncio della residenza artistica di Cinema del Reale Laguna Film Lab alle giornate degli autori al Festival di Venezia. Parleremo del Festival del Cinema Ritrovato che si è concluso la scorsa domenica e che tra i mille bellissimi restauri di film stupendi che abbiamo visto da Wim Wenders a Scorsese, a Bertolucci eccetera eccetera, ha anche assegnato un premio ai migliori DVD, alle migliori edizioni DVD e Blu-ray di questa stagione, un premio internazionale, quindi davvero andremo a scoprire quali sono i cofanetti da non farsi sfuggire assolutamente durante questa stagione. Parleremo del cinema da vedere in casa, ma voglio cominciare con un film che è la terza uscita di questa settimana, un film che arriva dalla Francia, si intitola Love Letters e siamo già in collegamento per parlarne con Boris Sollazzo. Ciao Boris!
10: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori!
9: Allora Boris, ascoltiamo la clip di questo film e poi ne parliamo.
11: Va avoir un enfant, en fait. Un enfant qui va être là pour le temps. Pour les gens.

0: Vous avez fait comment alors?
1: On a fait l'amour.
2: Allora Boris, un film che arriva dalla Francia con una storia, la storia di Nadia e Céline, coppia omosessuale che ha potuto sposarsi grazie alle nuove leggi. Adesso Nadia è incinta tramite fecondazione eterologa avvenuta in Danimarca. Insomma, un po' un film sul percorso che tante donne devono fare ancora oggi, mi viene da dire, e ancora in paesi occidentali che dovrebbero essere più all'avanguardia su questi temi, per affrontare il tema della maternità, e sotto il profilo biologico, scientifico, fisico, e poi sotto quello invece della società che devono affrontare una volta uscite in due mamme, diciamo, dal fatto di avere avuto un figlio.
3: Beh, film sicuramente interessante, perché cerca in un minimalismo estetico, ma anche di scrittura, di raccontare una storia importante, cercando di renderla particolare, perché sicuramente è comunque particolare, fa parte di una nicchia questo matrimonio omosessuale arrivato grazie a una legge abbastanza recente in Francia, e una prima gravidanza appunto con fecondazione eterologa, e poi anche perché, come è successo un paio di settimane fa con Cos'è l'amore, si racconta la burocrazia dell'amore. Lì era un divorzio che passava per appunto le burocrazie del Vaticano, qui è una maternità che passa per le burocrazie dell'adozione. Le love letters del titolo sono le 15 lettere che la madre adottiva, quella che si è scelta come madre adottiva, Céline, deve scrivere per dimostrare, diciamo, la propria idoneità all'adozione, nonostante appunto poi sia stata una scelta puramente anagrafica, si vede all'inizio del film, quella di appunto scegliere Nadia, che è un po' più anziana tra le due, e quindi si immagina che poi l'altra avrà più occasioni di farlo in futuro. E questa è la parte particolare, ed è interessante come forse in questo momento storico abbiamo bisogno di mettere su carta, abbiamo bisogno di fare un passaggio di riflessione che prescinda dall'emotività e dall'oralità per quanto riguarda i sentimenti. Forse siamo talmente frammentati tra mille mezzi che abbiamo bisogno di tornare all'antico. Comunque è interessante come in poche settimane due cose così importanti vengano e passino attraverso la penna, passino attraverso la burocrazia. È interessante perché è anche profondamente universale. Nadia e Céline sono una coppia di persone innamorate, sono una coppia di persone innamorate che affrontano per la prima volta una gravidanza e per la prima volta che cosa sarà la loro genitorialità. E la grande intuizione di Alice Duar, che ha vissuto in prima persona quello che racconta, è che in fondo siamo tutti uguali di fronte a una gravidanza, qualsiasi siano i nostri gusti sessuali, qualsiasi sia stato il modo in cui abbiamo sancito il nostro amore, e in qualsiasi sia il modo in cui abbiamo deciso di mettere al mondo un figlio. Quindi Nadia, al di là dello suo status sociale, è una primipara piena di dubbi, che si sente inadeguata, e Céline in fondo è un padre, o quello che normalmente è un padre, che non sta portando avanti la gravidanza, e quindi anche lei teme, come molti padri, di non riuscire a sentire la stessa intensità esistenziale ed emotiva che prova la madre, che ha quel corpo al proprio interno e quindi ha qualcosa che fisicamente le ricorda in ogni momento quello che sta per succedere. E in fondo questo aspetto è forse la parte più interessante del film, perché racconta una storia minimale, perché è una storia che viviamo tutti alla stessa maniera e tutti con la stessa forza. E alla fine Love Letters è un film piccolo piccolo che dice tante cose grandi, e spesso e volentieri sono le migliori.
2: Perfetto Boris, allora grazie per questo racconto, ci sentiamo la prossima settimana.
3: Alla prossima settimana e buon cinema.
2: E Boris Solazzo ci ha raccontato Love Letters. Noi fra poco ci collegheremo con Barbara Bobulova per parlare invece di Separazioni di Stefano Chiantini, ma prima è arrivato il momento di giocare insieme, per provare a vincere i più bei Blu-ray 4K DVD dell'anno. Fra poco ne parleremo, come dicevamo anche, ma oggi giochiamo con questo film.
0: Rispondimi, razza di bruto!
1: Katrin! Sono stato sveglio con il cavallo, che c'è di tanto importante?
0: Thrushcross Grange è stata venduta. Abbiamo dei vicini!
2: E allora ci sono due nomi che già fanno il romanzo, che già fanno il film. Se lo avete individuato, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Come vi dicevo, due edizioni 4K ad altissima definizione di questo film che vi aspettano. Tra poco vi facciamo ascoltare un'altra traccia.
4: Qui non è passato nessuno. Non abbiamo rilevato tracce, ci dividiamo.
5: Laura! Carlo!
2: Sono atmosfere che arrivano dal trailer di Separazioni, il film di Stefano Chiantini nei cinema italiani da questo fine settimana, con nel cast Adriano Giannini e Barbara Bobulova, che è in collegamento già con noi per raccontarcelo. Ciao Barbara, ben trovata alla Rosa Purpurea.
6: Ciao, buongiorno, grazie.
2: Allora, è un film, secondo me è uno dei film più belli degli ultimi tempi per quanto riguarda il cinema italiano.
6: Ti ringrazio.
2: E ti spiego anche perché. Perché ha una rara qualità, quella di raccontare con le immagini, con gli sguardi, con le sensazioni, con la musica, con le suggestioni e molto molto meno con le parole. E in questo, secondo me, restituire lo stato d'animo di questi due personaggi, che siete appunto tu e Adriano Giannini, Mara nel tuo caso e Pietro nel suo, dopo un incidente che sconvolge una famiglia, è davvero qualcosa che mi ha fatto ricordare un film che probabilmente tu avrai anche amato, del grande Ruben Östlund, Forza Maggiore. Forse i nostri ascoltatori lo ricorderanno, di qualche anno fa, dove lì era una valanga, ma comunque c'era questo tema di come la natura, quella con la N maiuscola, possa impattare sulla vita quotidiana di ognuno di noi. E allora parto da qua, Barbara. Cosa ti ha convinto e cosa ti ha colpito quando hai accettato questo ruolo?
6: Ma intanto la prima cosa che mi ha assolutamente attratto era l'ambientazione, la montagna, perché tu devi sapere che per me la montagna è casa mia. Io sono cresciuta, ho passato tutta la mia infanzia in montagna e non ho mai girato un film tutto interamente in montagna, quindi per me è stato un po' un ritorno alle mie origini, insomma, al ricollegarmi alle mie emozioni primarie, perché tu, come tu ben sai, noi attori lavoriamo con le emozioni, con che attingiamo dalle nostre cose, e quindi io qui, grazie alla montagna, mi sono ritrovata un po' nel mio habitat naturale. Quindi già questo per me era molto attraente. E poi la storia mi ha colpito moltissimo, questa storia drammatica, tragica. E volevo tanto lavorare con Stefano Chiantini, perché lui come regista mi sembra, come l'hai detto all'inizio, è un po' fuori dal panorama italiano, è molto poco italiano per certi versi, e ogni suo film è una ricerca di qualcosa di diverso, quindi avevo molta voglia di lavorare con lui e finalmente si è ripresentata l'occasione giusta.
2: Ecco, che coppia è la coppia formata da Pietro e Mara? Perché uno dice è la coppia perfetta, va tutto bene, in realtà qualcosa del film ci lascia capire che qualche crepetta, anche di abitudine, anche di come tutte le coppie lungodegenti, diciamo così, è una coppia che qualche piccola crepa ce l'ha, ma va avanti come vanno avanti in tanti. E poi arriva questo fatto che devasta totalmente, no? Ecco, però non devasta con scene di follia, devasta nel silenzio, nel sentirsi sempre più distanti. Ecco, come ci racconti un po' questo menage che viene fuori nel nel film.
6: Ma questa coppia, che apparentemente è una famiglia felice, anche perché il film si apre con una scena in cui li vediamo tutti felici, sereni, anzi stanno scalando anche una montagna, genitori coi figli, no? Questi figli che un po' fanno da collante a questi genitori, perché nel momento in cui uno dei figli viene a mancare, si vede come questo collante improvvisamente si scioglie totalmente e si apre una voragine tra il padre e la madre, tra uomo e donna, che improvvisamente si ritrovano. Quello che mi ha colpito è che subito dopo l'incidente questi due personaggi, improvvisamente c'è una distanza tra di loro, questo cambio repentino che avviene con la scomparsa della figlia. E poi ovviamente va più avanti, quindi questo sgretolamento di questa felicità ovviamente tutta apparente, ecco.
2: Ecco, esatto, infatti questo è veramente forse uno dei temi centrali del film: che cos'è la felicità nel momento in cui noi la chiamiamo felicità, se è qualcosa di strutturato o se è qualcosa invece che è sempre a rischio. Quello che fa riflettere durante il film è come tutto sia clamorosamente sempre a rischio, anche quando non ce l'aspettiamo.
6: Ma sì, no, io penso che ogni relazione, ogni famiglia comunque ha dei suoi momenti fragili, dove ci vuole molto poco che il castello caschi, no? Tutto questo castello che negli anni uno costruisce, non lo so, io penso che non mi fido mai delle persone che sono sempre certe di quello che hanno costruito, perché io penso che in qualsiasi momento tutto si può sgretolare in un secondo, le crepe ci stanno in ogni relazione, in ogni rapporto, poi bisogna vedere se uno riesce a ricostruire, andare avanti, però non lo so, io non conosco le relazioni perfette o ideali.
5: Come fai a mangiare? Adesso come facciamo?
7: Come facciamo, Mara? Non possiamo fare niente.
5: È colpa nostra. Siamo noi che le abbiamo messo in testa la montagna.
7: Mara, non c'è colpa, non abbiamo colpe. Guarda che ho ritrovato. Guarda.
8: No, fammi salire. Dai! Oh, mamma, cosa schifo, sono
7: ferito. Ti ricordi, ho avuto un mal di schiena per due giorni dopo.
5: Spegnilo.
2: Ecco, questa clip che avete sentito ci dice anche la diversa, come dire, no, reazione del personaggio di Adriano Giannini e quello di Barbara Bobulova rispetto al passato, a questo video, che era quello che Barbara ci raccontava prima, dove la famiglia era felice, dove giocava nella neve e con una ragazza che ancora non si trova, alla quale Barbara c'è anche il problema di saper farla andare via, perché dopo l'incidente, mentre il ragazzo viene trovato e si salva, la ragazza semplicemente non si trova. C'è questo tema della dispersione, no? Del non sapere neanche per certo che è morta. E questa cosa del lasciare andare è un altro tema che il tuo personaggio tratta divinamente in un finale che ovviamente non sveliamo.
6: No, hai ragione, è vero. Io penso che non ci sia niente di peggio per una madre che non sa che fine ha fatto sua figlia. Io anch'io ho due figlie adolescenti, per cui penso che sia un dolore per me inimmaginabile il momento in cui una delle figlie, cioè figlia, non torna a casa e non si trova da nessuna parte, dispersa nella montagna. Io veramente non riesco a immaginare questo dolore, quanto è insuperabile secondo me. E nella nostra storia, nel nostro film, sicuramente mio personaggio, ecco, reagisce diversamente da come reagisce il padre, come anche nella clip si vede. Insomma, lui cerca un po' di andare avanti perché c'è anche l'altro figlio, invece il mio personaggio è quello che spera fino all'ultimo che la figlia possa ritornare, ricomparire da qualche parte. E poi ovviamente in finale un po' c'è una, possiamo anche anticipare, una riconciliazione, qualche comunque c'è, però è lei che non abbandona l'idea di ritorno della figlia anche dopo settimane.
2: Certo.
6: Invece lui è molto più pragmatico, ecco, il padre, sì, sì. È molto più razionale. in questo.
2: E infatti l'avete sentito appunto dire: noi non possiamo fare, non abbiamo colpe, e anche se il rimorso chiaramente ti lavora da dentro. Ti confesso una cosa, Barbara, nel preparare questa intervista io cercavo nel film delle clip con te che parli, e ho fatto fatica. Ho fatto fatica perché sì. Il tuo personaggio in questo film si esprime quasi solo con gli sguardi e con i silenzi. Poi ne abbiamo trovate un paio, però ecco, questo mi fa venire a fare una domanda: come hai lavorato a questo, cioè a questo aspetto di dover esprimere tutto con gli sguardi, coi silenzi, coi movimenti del volto anche impercettibili e pochissimo con le parole?
6: Ma sai, l'importante è ritrovare lo stato d'animo. Una volta che tu lo ritrovi, poi non lo so, è venuto tutto abbastanza facile, anzi ci siamo accorti che a volte troppe parole possono anche guastare, non so come dire, sono inutili spesso nel vivere certe emozioni, e quindi è venuto tutto molto naturale, devo dire. Ero in una grande simbiosi col regista, in sintonia eravamo molto, e quindi devo dire la lavorazione non è stata così difficile. Ci voleva un po' più forse di concentrazione, perché per rimanere sempre in quello stato d'animo, per avvicinarsi al dolore di questo personaggio. Però a me, io uso molto la musica in questi casi, per esempio mi sono fatta tutta una playlist che ogni tanto ascoltavo, e ogni tanto mi perdevo, passeggiavo lì, perché in montagna, la montagna ti proprio invita a passeggiare, e poi la montagna mi ha aiutato moltissimo, questo è vero.
5: Che c'è?
7: Ci siamo persi, ma possiamo ancora stare insieme.
5: Insieme? Pensi che io e te contiamo ancora qualcosa? Non c'è più niente che conta.
7: Contiamo io, tu e Agostino.
2: Barbara Bobulova alla Rosa Purpurea per raccontarci Separazioni di Stefano Chiantini insieme ad Adriano Giannini. Grazie davvero, Barbara, per il film e per questa chiacchierata.
6: Grazie mille, grazie a te. Ciao, ciao a tutti, ciao.
2: E allora Barbara Bobulova ci ha raccontato Separazioni, adesso la linea alla regia, fra poco il blockbuster annunciato di questo fine settimana, Minions and Monsters.
9: Penelope, io questa guerra non la volevo fare, io non ci volevo andare, ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
10: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
11: Così?
10: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
11: Zitto!
12: Perché mi ha fatto riflettere.
11: Ah.
12: Ed è per questo che sono tornato.
11: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
12: Credo di averti violentato.
11: No, non mi hai violentata.
13: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
14: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono
2: dolorosi. Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: La rosa purpurea.
5: Seconda parte della Rosa Purpurea, è arrivato il momento di presentare quello che è sicuramente il film di maggiore attrazione commerciale di questo fine settimana e forse di tutta l'estate. È il ritorno dei Minions, i buffi personaggi gialli ovoidali che hanno veramente fatto ridere e divertire ormai più di una generazione di bambini da quando sono stati presentati nel 2010, quindi parliamo di 16 anni fa, nel primo Cattivissimo Me. Beh, questi personaggi così buffi si sono subito imposti all'attenzione, sono diventati oggetto di merchandising sfrenato e a un certo punto hanno cominciato ad avere una loro vita cinematografica, uno spin-off. Ce n'è stato uno qualche anno fa e adesso arriva il nuovo capitolo, è un vero e proprio prequel, più che altro una origin story, come si dice, cioè scopriremo cosa c'è nel passato dei Minions. Una storia tra l'altro piena di cinema, perché si ambienta a Hollywood, dove i nostri due eroi, Harry e James, non vengono riconosciuti nelle loro statue davanti a uno dei padiglioni degli studios di Hollywood, e cominceranno a raccontare invece la storia cinematografica che li ha portati fino lì. Minions and Monsters è nelle sale italiane, ce lo racconta Chiara Pizzimenti.
6: A Hollywood le nuove star del grande schermo hanno cambiato per sempre il volto dell'industria cinematografica. I Minion sono tornati con un tocco di mistero.
7: Baby.
8: Oh, Humphrey.
7: Pignata. Carbonara. Lasagna.
9: I Minions fin dalle origini cercano sempre un cattivo da servire, ma questi Minions in particolare, che non sono quelli di Gru, non sono molto bravi nel farlo. Finiscono nel mondo del cinema, non distinguendo realtà e finzione, e qui trovano dei cattivi, ma diventano anche star. Non lo resteranno per via del loro non comprensibile linguaggio al momento dell'arrivo del sonoro, e lo ridiventeranno dando vita loro stessi a dei presunti cattivi, i mostri del titolo.

0: non c'è nessun bisogno di presentarli. Tutti hanno visto un Minion almeno una volta nella vita, tutti sanno che sono imbranati, simpatici, gialli e cilindrici. Cosa ci porta allora a questo nuovo Minions and Monsters, terzo capitolo della saga, i film con il loro nome nel titolo per intenderci, e settimo complessivo della serie di Cattivissimo Me? Ci porta prima di tutto una serie di gag, come quasi solo loro sanno fare. Sembrano tutti uguali, ma hanno ognuno una vis comica che si unisce a quella dei loro fratelli e crea una serie di situazioni da slapstick comedy che sanno di cinema muto, visto che i Minions parlano un linguaggio tutto loro, fatto di suoni onomatopeici e rimandi alle nostre lingue.
1: Put put put.
0: Ci portano poi un excursus nella storia del cinema. Non è un caso che la presentazione italiana sia stata fatta all'interno della Mole Antonelliana di Torino, sede del Museo del Cinema. Nel film gli ometti gialli sono con i Lumière, viaggiano verso la Luna con Charlot e Buster Keaton. Alla regia c'è il creatore Pierre Coffin, che non tradisce la sua opera. Magari non c'è una grande storia, anzi ce ne sono troppe una sull'altra, tanto da far pensare a una serie di scenette, ma i Minions sono sempre loro e fanno ridere, soprattutto faranno ridere i più piccoli, che magari non coglieranno le infinite citazioni, ma le gag sì. È cinema ed è metacinema, con voci famose, in italiano Maccio Capatonda, nell'originale Christoph Waltz, Jesse Eisenberg, Jeff Bridges. È divertente e questo deve bastare.
2: E Chiara Pizzimenti ci ha raccontato Minions and Monsters, il film che è saltato in vetta alle classifiche degli incassi del box office già dal primo giorno di uscita. È uscito di mercoledì questa settimana, un giorno prima del solito, e quindi sta già macinando incassi al box office, immagino anche molti popcorn. E allora, questo era il film più importante sicuramente per quanto riguarda il potenziale commerciale, come dicevo, di questo weekend. È arrivato il momento, altrettanto importante, per giocare di nuovo insieme e provare a vincere il Blu-ray di questo film.
3: Sarebbe bello essere ricchi. Tu che faresti, Heathcliff?
4: Cosa?
3: Se fossi ricco.
4: Suppongo che farei quello che fanno i ricchi. Avrei una bella casa. Sarei crudele con i servitori. Prenderei moglie.
3: Moglie? Che moglie?
2: Verrebbe da dire, chiedetelo a Checco Zalone cosa fareste se doveste diventare ricchi. In realtà invece voi dovete solo indovinare di che film si tratta, scriverci il titolo, il vostro indirizzo, alla rosa purpurea @radio24.it, perché i primi due ascoltatori che l'avranno individuato si porteranno a casa una splendida edizione Blu-ray 4K di questo film che fra poco sveleremo.
5: Che un mio amico mi aveva invitato a mangiare a casa sua. Io so che adesso è un po' tardi per avvisarti, quindi sai già preparato da mangiare?
6: Fa lo stesso.
5: Se no, ecco, ti avviso che non ci sono. Dimmi tu.
6: Ciao.
5: E dilli, ah, comunque per la nonna del mio amico va bene.
6: Sì, se glielo dico,
5: a lei non cambia nulla. Cioè non è che mi devi dare il permesso, sono io che non voglio lasciarli là il cibo che l'ha già preparato. E gli dici, vabbè. No, poverina, ascolta.
2: È un dialogo straordinario questo fra questi due ragazzini e il cibo preparato dalla nonna. Lo abbiamo estratto da Gli anni blu di Jacopo De Falco, che è il film che lo scorso anno, è uno dei cinque film che lo scorso anno sono stati poi prodotti avendo completato con successo il percorso di Laguna Film Lab, che è una residenza artistica di Cinema del Reale curata da Zalab, che porta il nuovo cinema d'autore alle giornate degli autori durante il Festival di Venezia. Ne parliamo perché questa settimana c'è stata una notizia importante che ci ha fatto riabbracciare anche solo idealmente un amico e un maestro anche scomparso a marzo, Giorgio Gosetti, grande direttore ed ideatore delle giornate degli autori e di mille altre cose. Io me lo ricordo dai tempi del Noir in Festival, di Courmayeur, eccetera. E per parlare di questo siamo in collegamento con Andrea Segre, che insieme a Gaia Furer è il continuatore dell'opera di Giorgio Gosetti alle giornate degli autori. Ciao Andrea, ben ritrovato.
7: Ciao a tutti.
2: Allora, parliamo un po' di questa scelta, di questa dedica, di questo Laguna Film Lab che porterà il nome di Giorgio Gosetti.
7: Beh, sì, avremmo voluto non farlo mai, ovviamente, non certo adesso e così presto, però essendo successo che Giorgio se n'è andato, ci è sembrato fondamentale con Gaia dedicare a lui un pezzo dei tantissimi progetti che lui si è inventato di formazione, di costruzione, di interazioni tra mondi, di costruzione di occasioni di crescita per giovani autori. E questo pezzo è appunto il Laguna Film Lab, che unisce questa voglia di Giorgio di dare occasioni di crescita con una sua grande passione per tutta la laguna, non solo per il Lido, anzi. Condividevo con Giorgio la fatica di dover stare solo al Lido, mentre intorno ai luoghi meravigliosi come Alberoni, Malamocco, Pellestrina, Chioggia, tutto ciò che sta intorno al Lido e che è laguna era una cosa che ci univa nella passione di quei luoghi. E da una decina d'anni ci eravamo inventati appunto un pezzo di giornate che scappava dal palazzo, dal Lido e che arrivava a Chioggia, che si chiama Festival Laguna Sud, dentro la quale abbiamo sempre fatto delle occasioni di formazione di laboratorio che negli ultimi anni è cresciuto ed è diventato appunto il Laguna Film Lab, che è una residenza artistica completamente gratuita dedicata a quattro giovani autori internazionali che hanno l'occasione di lavorare in laguna per raccontare la laguna e poi il loro lavoro viene proiettato alle giornate degli autori e a Chioggia, a Laguna Sud. Tutto questo lo abbiamo inventato con Giorgio e quindi era normale che continuasse con Giorgio, anche se Giorgio non c'è più.
2: Certo, ecco, come funziona il lavoro di una residenza artistica? Spieghiamolo un po' ai nostri ascoltatori, cioè questi quattro ragazzi che vengono scelti attraverso la presentazione di un progetto, di una call, che tra l'altro si è appena conclusa, si è appena chiusa per quanto riguarda quest'anno, i prescelti vengono anche per un certo periodo a stare lì, a vivere lì, a lavorare tutti insieme lì, giusto?
7: Sì, tra l'altro quest'anno, cioè anche ogni anno è sempre un po' cambiato il progetto della residenza negli anni perché ci piace non tenere immobili le cose e quest'anno cambia ancora un po'. Allora, fino all'anno scorso la residenza era durante il mese di agosto, i quattro autori stavano fermi a Chioggia per 3 settimane e dovevano incontrare, trovare la storia e realizzare quattro cortometraggi. Abbiamo detto, beh, proviamo a sviluppare questa idea e portarla anche nei mesi successivi, non tenerla soltanto focalizzata su agosto. Ma dare l'occasione agli autori di stare in diversi mesi in laguna, sia a settembre, sia a novembre che a dicembre, in modo tale da raccontare le diverse stagioni della laguna. E così appunto i quattro autori che selezioneremo da questi più di 100 partecipazioni che sono arrivate da tutta Europa avranno l'occasione di vivere in laguna per una ventina di giorni, 25 giorni, però spalmati in più mesi. E dentro e durante questo periodo trovare, incontrare le storie, trasformarle in storie per il cinema, lì dove il confine tra realtà e finzione è sempre un confine labile, e realizzare quest'anno non quattro cortometraggi come l'anno scorso, ma la proposta che facciamo è di provare ad arrivare a fare un film collettivo, composto da diversi capitoli oppure in cui le storie si uniscono, e questo lo capiremo insieme. Un film collettivo nasce proprio dall'interazione di queste diverse possibilità.
2: E questo prodotto finale, diciamo, potrà essere visto il prossimo anno alle giornate degli autori.
7: Questo prodotto finale, il film collettivo, sarà proiettato l'anno prossimo, esattamente a settembre 2027, sia alle giornate che al Festival Laguna Sud, che è questo piccolo festival che con Giorgio abbiamo creato a Chioggia, che è un figlio delle giornate degli autori.
2: Perfetto, e allora è davvero una bellissima iniziativa, porta il nome di una persona che ha dato tanto, davvero tanto al cinema. Grazie ad Andrea Seger che ce l'ha raccontato e buon viaggio a questo Laguna Film Lab 2026-2027.
7: Aggiungo un grazie doloroso all'Istituto Italiano Buddista Soka Gakkai, che senza il cui aiuto e supporto non esisterebbe questa residenza e che hanno creduto molto in questo progetto. E grazie a loro, e al Comune di Chioggia e ad altri partner riusciamo a farlo.
2: E allora, grazie a tutti quelli che rendono possibile questo progetto e grazie anche ad Andrea Segre. Alla prossima, Andrea.
7: Ciao, grazie a voi.
2: E E allora adesso linea la viabilità, fra poco torniamo insieme, apriamo la pagina del cinema da vedere in casa con anche un grande premio che è stato celebrato e assegnato e annunciato al Festival del Cinema Ritrovato a Bologna alle migliori edizioni Blu-ray dell'anno, in grandi cofanetti, grandi autori, davvero tutto il cinema da riscoprire con questo premio al DVD del Cinema Ritrovato, fra poco.
8: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
9: Ben ritrovati all'ascolto, situazione abbastanza tranquilla in questo pomeriggio lungo i principali percorsi autostradali nazionali. Le uniche segnalazioni riguardano il traffico intenso che provoca code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli tra il ramo Casalecchio e la variante di Valico, e sulla 14 Bologna-Taranto verso Taranto tra Imola e Cesena. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
10: Okay. Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono a prescindere solo 15 posti. In più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo 2 posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere...
11: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
12: Molto brave.
10: Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui. Però
11: brava.
10: Arrivata.
11: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
13: In onda ogni domenica alle 6.30.
11: E in podcast con qualche contenuto in più.
13: Tante voci diverse, quindi.
11: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
13: E 2 che non cambiano mai.
11: Le nostre.
14: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
15: La rosa purpurea.
16: Si fermi. Le indicazioni di Schubert vanno dal grido al mormorio, non dal parlaforte al parlapiano.
17: Perché cerchi di distruggere quello che ci può avvicinare?
18: Non ti posso guardare perché se ti guardo non resisto alla tentazione di baciarti sul collo.
16: Io non ho sentimenti, Walter. Mettitelo bene in testa e anche se ne ho per un giorno non prevarranno mai sulla mia intelligenza.
2: Era il 2001 quando Isabelle Huppert interpretava un ruolo che è diventato davvero iconico nella sua carriera, ovvero quello della pianista nel film omonimo diretto da un grande regista, uno dei più grandi registi, insomma, che ha ballato nella zona, diciamo, a cavallo fra i due millenni, tra la fine degli anni 90 e soprattutto e all'inizio a cavallo degli anni 2000. Stiamo parlando di Michel Haneke. Perché ve l'abbiamo fatto ascoltare? Perché in questo inizio di terza parte della nostra rosa purpurea vogliamo parlare di un premio che è stato attribuito proprio una settimana fa praticamente a Bologna al Festival del Cinema Ritrovato, festival che è diventato subito Festival del Cuore anche per il sottoscritto, al di là del caldo, ma festival che celebra la bellezza del cinema, della storia del cinema, festival, come dicevamo con alcuni colleghi, nei quali è praticamente impossibile sbagliare un film, perché tutto quello che viene fatto vedere è tutto opera di restauro sulla storia del cinema, di nuove edizioni, di final cut, di director's cut, e allora capite che dove ti muovi, non cadi mai male. Un pubblico appassionatissimo, molto giovane, internazionale, forse il festival più internazionale che si svolge in Italia per quanto riguarda la partecipazione del pubblico, anche forse più di Venezia, pensate un po', e in questo ambito è l'ambito giusto per dare un premio al cinema ritrovato che finisce su un supporto fisico, che sia Blu-ray, che sia 4K, che siano cofanetti, che siano singoli DVD. Per parlare di questo siamo in collegamento con Alessandro Criscitiello della Cineteca di Bologna, che saluto. Ciao Alessandro.
19: Ciao a tutti della Rosa Purpurea.
2: Allora Alessandro, raccontaci un po' questo premio a qualcosa che viene considerato desueto, no? Il supporto fisico, il Blu-ray, il DVD, e che invece noi qui alla Rosa Purpurea, come dire, spingiamo da anni, consci e convinti del fatto che in realtà altro che desueto, desueto sarà lei, avrebbe detto qualcuno, nel senso che invece è proprio il supporto fisico che ti garantisce contenuti speciali di qualità, la possibilità di vedere il film quando vuoi e soprattutto contento di poterlo vedere, perché la cosa che intanto, virgolette, sulle piattaforme si trova tutto è una vera bufala. E quindi parliamo di questo premio, che però è un premio super di profondità, super di nicchia cinefila, di forte cinefilia, ed è un premio che quest'anno ha visto premiare, ed ecco che viene fuori Michel Haneke, ha visto premiare come miglior box set dell'anno il box set Curzon Film su Michel Haneke, una collection con 12 film e 6 opere televisive del regista austriaco, praticamente un'opera omnia.
19: Sì, esatto. Diciamo che il nostro premio, che è alla 23esima edizione, apre un bando agli editori di Blu-ray e DVD che si occupano di cinema del patrimonio e di restauro principalmente. Quindi, insomma, tante cose sono rimaste fuori, ma non perché noi vogliamo che rimangano fuori anche cose, diciamo, erroneamente considerate generaliste, rimangono fuori, ma non per nostra volontà, ma perché il bando è aperto a tutti e, diciamo, si è specializzato su restauro e cinema del patrimonio, ed è un modo per riscoprire effettivamente delle cose che non sono disponibili su piattaforma. Tu hai citato tutta l'opera omnia di Haneke, ecco, questa è un'opera effettivamente gigante, incredibile, ci sono delle interviste con Haneke su ogni film, su ogni opera televisiva, è davvero un'opera completa, diciamo. Poi, considerato che Haneke al momento non sembra voler fare altri film, potrebbe anche essere l'opera definitiva.
2: E invece, sotto il profilo della migliore edizione speciale, diciamo, di un film, si va a un film dell'epoca del muto, si va al 1927 e al grande Napoleon di Abel Gance.
19: Esattamente, noi abbiamo l'anno scorso al Cinema Ritrovato proiettato una parte della grande version di Napoleon, che è un film che è conosciuto proprio perché è circolato in tante versioni differenti. Uno dei più grandi storici del cinema, Kevin Brownlow, ha fatto un gran lavoro di ricerca su questo film, e per la prima volta c'è la possibilità, grazie a Potemkin Film, di avere in casa un box set titanico in cui i contenuti extra sono quasi più importanti del film stesso, perché ci sono documentari sul film, si ricostruisce proprio per filo e per segno la genesi e la storia della distribuzione, della produzione di questo film.
2: Senti Alessandro, abbiamo detto due titoli, ma ce ne sono tanti, perché i premi sono tanti, sono penso almeno una decina i premi che avete dato a vario titolo alle edizioni Blu-ray e 4K dei restauri di quest'anno. Però ti chiedo, in tutto questo c'è un titolo del quale sei particolarmente orgoglioso? Cioè dire, sono felice che abbiamo premiato questo film o questo cofanetto per questo motivo?
19: Allora, partendo dal presupposto che, insomma, sono i giurati a premiare il film, e quindi io in qualche modo coordino questa iniziativa, però li lascio liberi di esprimersi, di scegliere con la loro esperienza. Io sono molto contento di due titoli. Il primo, per una questione personale, dei due cofanetti sul Quatermass Experiment della Hammer, perché secondo me la Hammer Film, che è una casa di produzione inglese storica, di culto, di film horror e science fiction, adesso sta facendo un'operazione sul restauro davvero notevole, e quindi l'ha meritato. E poi direi il cofanetto sia Blu-ray che DVD che raccoglie tutti i film disponibili di Elvira Notari, che è stata, diciamo, la nostra prima regista italiana e veramente una pioniera del cinema napoletano, del cinema italiano, e questo cofanetto è veramente una chicca.
2: Elvira Notari, se non sbaglio, tra l'altro rilanciata recentemente da un documentario, no?
19: Sì, esatto, un documentario importante che abbiamo anche proiettato al Modernissimo.
2: Esatto, Elvira Notari, Oltre il silenzio, appunto, un film che ha fatto scoprire forse per la prima volta la figura importantissima di questa regista del protocinema, se vogliamo, e adesso appunto possiamo vedere la sua opera grazie a questa edizione, quanto, vabbè, alla all'astronave atomica del dottor Quatermass e a tutto questo straordinario cofanetto della Hammer. Siamo veramente dalle parti di science fiction double feature, come cantava il Rocky Horror Show, no? Siamo veramente in quel tipo di clima lì. Beh, insomma, dov'è che i nostri ascoltatori possono andare a guardare l'elenco completo dei premi e magari farsi un'idea su qualcosa che può interessarli?
19: Beh, sul nuovo sito del Cinema Ritrovato, nella sezione Sguardi sul Cinema, c'è l'elenco di tutti i vincitori del Blu-ray and DVD Awards 2026, con le motivazioni, quindi che si sia d'accordo o no, ci si può fare un'idea e essere anche in disaccordo con le motivazioni dei giurati, anche se penso che comunque si faccia fatica a essere in disaccordo con delle scelte, anche con i premi speciali della giuria, che sono appunto personali, ma che sono dettati da un lavoro di ricerca durato anni.
2: È davvero difficile, direi impossibile, non essere d'accordo o essere in disaccordo con il Cinema Ritrovato. Grazie ad Alessandro Criscitiello che ci ha raccontato questi straordinari supporti fisici per il cinema più bello di tutti i tempi, e a risentirci. Ciao Alessandro.
19: Ciao, grazie a tutti. Grazie, ciao.
2: E allora è arrivato il momento, a proposito di cinema da vedere in casa, siamo sempre in atmosfera un video, di tornare indietro di una settimana e riascoltare una clip con la quale avevate giocato.
12: Un anno fa, il 25 ottobre, l'imputato James Hyde e la sua ragazza di allora, Kendall Carter, ebbero un litigio. E lui pagherà per quello che ha fatto.
2: E allora si trattava di Giurato numero 2, il bellissimo legal di Clint Eastwood, che arriva appunto in Blu-ray e che si portano a casa Dino Bronzi di Muggia, provincia di Trieste, e Angelo Labrini di Roma, i nostri primi due ascoltatori che hanno individuato il nostro film misterioso. E allora facciamoci raccontare questa edizione on video in distribuzione da Warner da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
20: Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, durante il mandato da giurato, Justin Kemp, in un processo per omicidio di alto livello, si trova alle prese con un grave dilemma morale. Un dilemma che potrebbe influenzare il verdetto della giuria e potenzialmente condannare oppure liberare l'imputato di omicidio. Ecco, non lo sapevamo che sarebbe stato l'ultimo film di Clint Eastwood, ritiratosi con un annuncio mesi fa, ma è stata una meravigliosa uscita di scena, una parabola su legge, giustizia e verità, un film asciutto, secco e fantasmatico, tutto nelle ellissi, nel fuoricampo, una sorta di tribunale paradossale, inverosimile, morale. E a 94 anni Eastwood gira un'opera sulla responsabilità, mettendo alla prova il senso della classica seconda occasione americana, un film la cui resa in Blu-ray è veramente fuori dal comune, meravigliosa, e l'assenza di extra per una volta non è un peccato, perché un film così dice già tutto.
2: Giulio, un'occhiata alle segnalazioni in chiaro per quanto riguarda il cinema in televisione della prossima settimana. Qualche anno fa qualcuno lo ha definito il più bel film di tutti i tempi, era una sorta di giuria di esperti, critici, storici del cinema. Stiamo parlando di Jean Dillman, 23, Quai du Commerce, 1080, Bruxelles. Questo è il titolo del film. È un film fluviale di 201 minuti che passa domenica alle 2 di notte su Rai 3.
20: Sì, è un film fatto di gesti, spazzolarsi i capelli, indossare una camicetta, una gonna, un golfino, le scarpe col tacco, riordinare, fare la spesa, le commissioni, cucinare e, mentre il figlio è a scuola, prostituirsi. Sono gesti essenziali, esatti, cronometrici, perché questo è un film di Chantal Akerman, una delle grandi registe del cinema di ricerca nella storia del cinema, un film sull'occupazione del tempo e sull'angoscia, sul fare le cose nel giusto ordine per non pensare al problema fondamentale, cioè semplicemente l'esistenza.
2: Venerdì 10 luglio alle 21:15, in prima serata, I migliori anni della nostra vita, il recente film di Claude Lelouch.
21: Buongiorno, è vietato venire qui con l'auto.
22: E da quando?
21: Da 50 anni, da quando un cretino è venuto qui con la sua Mustang.
22: Ero io il pilota.
20: Un uomo, una donna, ancora una volta Jean-Louis Trintignant e Anouk Aimée, ma 53 anni dopo. L'ex pilota Jean-Louis ha problemi di memoria e il figlio chiede a Dan, l'amore della sua vita, di provare a riaccendergliela. un finale tutt'altro che crepuscolare per questa storia che ha fatto la storia del cinema e non solo quella di Lelouch, un Lelouch sardonico, manipolatore allo stato puro come il suo protagonista.
2: Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana.
20: Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Fin TV.
2: E siamo giunti alla conclusione della nostra ora di cinema, come sentite dalle note della nostra sigla, è arrivato il momento di svelarvi il film misterioso di oggi, Blu-ray 4K, edizione straordinaria ad altissima definizione di Cime Tempestose, il recente film con Margot Robbie e Jacob Elordi, che arriverà ai primi due ascoltatori che lo avranno individuato. Noi ci risentiamo la prossima settimana, come sempre, il sabato alle 18, a raccontarvi tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti.

0: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
1: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, IDEMA vince in tutte le categorie. Climatizzatori IDEMA, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LVX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e ogni esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: GR24, il sole 24 ore.
11: Il Papa a Lampedusa sulle tombe dei migranti. Le parole del Pontefice: il mondo sia più umano per tutti. I morti nel Mediterraneo sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Teheran chiede giustizia contro israeliani e americani. Riprese dei negoziati prevista tra una settimana in Pakistan. Tifoso della Juventus ferito al derby, la procura chiede arresti domiciliari per un agente di polizia. Tennis, volano agli ottavi di Wimbledon, Paolini e Cobolli, ora tocca Berrettini e Sonego. Formula 1 per Antonelli, sprint e pole a Silverstone, Ferrari insegue. Buona serata dalla redazione, da Marco Mancini. In apertura la visita di Papa Leone a Lampedusa, tappa quanto mai significativa, dopo che ieri, in un messaggio in occasione della festa dell'indipendenza americana che si celebra oggi, ha sottolineato che l'America si è plasmata sull'immigrazione. Qui si è compiuto il miracolo della compassione, ha detto il pontefice ai fedeli nell'omelia.
12: Nel giorno dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, Papa Leone vola a Lampedusa per una visita pastorale e prega sulle tombe dei tanti migranti morti in mare, sepolti nel cimitero dei senza nome di Calapiana. Accolto per il governo dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, Papa Leone attraversa poi da solo la Porta d'Europa, il monumento in ceramica e ferro, simbolo di ingresso dei migranti nel vecchio continente. Da questo estremo lembo d'Europa nel Mediterraneo, dice Papa Leone, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
13: Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ma i gesti per essere umani hanno bisogno di un cuore. Per questo ci siamo radunati qui, per attingere da Cristo l'amore che solo Lui può darci, perché il mondo di oggi e di domani sia più umano per tutti.
12: I morti nel Mediterraneo sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, dice Papa Leone. L'Europa, sottolinea, è in grado di affrontare la crisi migratoria in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo per accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo, dice Papa Leone, lavorare per lo sviluppo così che nessuno sia costretto a emigrare. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: E ora il fronte medio orientale. In Iran i funerali della guida suprema Ali Khamenei. L'Italia non partecipa, il nostro paese non è stato invitato alle cerimonie in corso. Come riferito da Teheran, alle esequie sono stati esclusi paesi che hanno assunto una posizione inappropriata riguardo all'attacco militare di USA e Israele. Tra questi la maggior parte dei paesi europei, tra cui l'Italia. Cori anti-americani all'arrivo della bara, con molte persone in lacrime a invocare vendetta e a battersi ritmicamente il petto. Il Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che la Repubblica Islamica continuerà il percorso tracciato dal leader defunto e proseguirà nella richiesta di giustizia contro quelli che ha definito i criminali americani e israeliani. Intanto la TV Al-Arabiya annuncia che i negoziati con Washington riprenderanno l'11 luglio in Pakistan.
14: Le sanzioni statunitensi contro Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica restano i dossier al centro dei colloqui fra Iran e Stati Uniti che riprenderanno, anticipa la TV saudita Al-Arabiya, l'11 luglio a Islamabad. Negoziati che, secondo il New York Times, sarebbe stato il presidente Pezeshkian a convincere l'Ayatollah ad accettare insieme al cessate il fuoco, pena il collasso prima ancora economico che militare del paese. Intanto il ministro degli esteri Araghchi mostra su Telegram immagini di un incontro con rappresentanti di Hamas e Hezbollah, provocazione subito ripresa dai media israeliani, e sale a 3 il bilancio delle vittime degli ultimi raid dell'IDF a Gaza. A Teheran è cominciato ufficialmente il rito dell'addio di massa ad Ali Khamenei, l'uomo che ha dominato l'Iran per 37 anni. Sermoni, vessilli, cori di prefiche,

0: Prosegue l'inchiesta della Procura di Roma sul furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto nella farmacia dell'ospedale israelitico. Indagini e ispezioni sono in corso per far luce sull'accaduto.
1: Un furto in due fasi, la prima il 22 giugno con la scomparsa massiccia del medicinale, la seconda il 24 con il resto della partita. E quanto sarebbe emerso dalle ispezioni del nucleo investigativo dei carabinieri di Roma condotte assieme a quelli del NAS sui documenti e sulla gestione della chiave dell'armadietto che conteneva le fiale di fentanyl, chiave accessibile ad una decina di persone tra operatori sanitari della farmacia e detti alla sicurezza, facilmente replicabile, riposta in un normale cassetto senza un registro con i nomi e gli orari di chi la prendeva. Nessun controllo quotidiano, dunque nessuna telecamera. Eppure, come ricorda la nuova circolare emessa dal Ministero della Salute, dopo questo episodio esistono da tempo regole ben precise sul corretto utilizzo e sulla custodia di questo oppioide sintetico 50 volte più potente dell'eroina. La Procura di Roma indaga per furto e spaccio contro ignoti, mentre in settimana arriveranno anche gli ispettori del Ministero della Salute e della Regione Lazio. Dalle fiale sottratte si potrebbero ricavare circa 20.000 dosi della cosiddetta droga degli zombie ed è per questo che Palazzo Chigi ha lanciato l'allarme e nei prossimi giorni riconvocherà il tavolo di monitoraggio sul piano antifentanyl. E intanto dalle opposizioni arriva già la prima richiesta. Una vicenda inquietante, dice AVS, il ministro della salute Schillaci, riferisca in aula. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Tragedia stamattina a Otranto, dove un 54enne è morto dopo aver riportato a riva i figli gemelli di 8 anni in difficoltà per il mare molto mosso. Nonostante le condizioni meteo, l'uomo era andato al mare con i bambini che però a causa delle forti raffiche di vento stavano rischiando di essere trascinati via dalla corrente. Il 54enne si è tuffato e dopo aver riportato i figli a riva si è sentito male, si è accasciato per terra. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Tifoso ferito in occasione del derby Torino-Juve dello scorso 24 maggio, la procura chiede l'arresto di un agente. Il poliziotto avrebbe sparato ad altezza uomo un lacrimogeno.
2: Non una bottiglia né un sasso come ipotizzato nelle prime ricostruzioni. A colpire alla testa di Marco Basoccu sarebbe stato un lacrimogeno definito negli atti come corpo contundente ad alta velocità. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile della polizia che avrebbe colpito con un lacrimogeno il tifoso bianconero ferito prima del derby Toro-Juve giocato lo scorso 24 maggio allo Stadio Olimpico Grande Torino. Secondo il procuratore capo Giovanni Bombardieri e il sostituto Paolo Scafi, il poliziotto avrebbe sparato ad altezza uomo colpendo il 37enne ultrabianconero. Decisive ai fini della svolta dell'inchiesta sarebbero state la visione di alcuni filmati e le testimonianze dei colleghi dell'agente. Nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva, alle parole di Eugenio Bravo, segretario generale provinciale del SIULP di Torino, il sindacato italiano unitario dei lavoratori della polizia. Lascia senza parole sapere che a ferirmi sia stato un agente. Tornare allo stadio non me la sento, ha dichiarato il 37enne ultraferito. Marco Spadavecchia, Radio 24, il Sole 24 Ore, Torino.
0: E in condizioni critiche e in prognosi riservata, il 55enne aggredito apparentemente senza un motivo stamattina in un bar di Milano con oltre 20 coltellate da un 22enne nato in Italia da genitori gambiani che è poi stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. Il primo a bloccare l'aggressore è stato proprio il padre della vittima. L'anziano è stato poi rapidamente aiutato da un cittadino egiziano presente e da altri avventori del locale. Gli investigatori stanno cercando di capire se il giovane abbia problemi psichici, anche se i familiari che vivono nel Veneto hanno detto che non è in cura presso nessuna struttura. Si tratta di un'emergenza nazionale messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte Alpino ha 140 anni e va sostituito. Così il governatore toscano Eugenio Giani, che raccomanda attenzione per lo stop ai treni tra la stazione fiorentina di Campo di Marte e quella centrale di Santa Maria Novella, in vigore dalle 23 di domani fino alle 4 del 10 luglio per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino. Giani ha invitato a chi può fare lo smart working a restare a casa e a chi si sposterà di controllare gli orari dei treni, aggiungendo che saranno giorni di grande difficoltà per Firenze e la Toscana. Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del congresso a Padova, eletto la prima volta nel 2020, era già stato riconfermato nel 2022. In chiusura lo sport.

0: Non solo calcio, linea Dario Ronzulli. Buonasera Dario.
1: Buonasera, è un sabato ricchissimo di sport. Allora, partiamo innanzitutto con il live e partiamo dal mondiale. Cominciata da 8 minuti, Canada-Marocco, la prima sfida degli ottavi di finale, punteggio di 0-0 con il Canada che però è partito meglio, un paio di occasioni per l'attaccante della Juventus Jonathan David, ma per ora, come detto, il punteggio non si sblocca. Poi c'è il tennis con Wimbledon, Flavio Cobolli soffre tantissimo contro Khachanov ma vince 6-2 al quinto set e si qualifica agli ottavi. In campo c'è Sonego contro Fritz, avanti 5-3 nel primo set, Sonego che ha conquistato un break, un paio di game fa, stasera toccherà Berrettini contro Dimitrov. Si è qualificata invece agli ottavi anche Jasmine Paolini che ha battuto la greca Sakkari e dunque torna a ottenere un successo importante Jasmine Paolini. Poi sempre live, cronosquadre del Tour de France, prima tappa a Barcellona, occhio perché c'è Filippo Ganna con la sua Ineos che ha fatto un super tempo, ma devono ancora arrivare sia la squadra di Vingegaard, il team Visma, sia la squadra di Pogacar, l'UAE Team Emirates, e quindi vi aggiorneremo ai prossimi appuntamenti su come è andata la cronosquadra. E infine ricordiamo Kimi Antonelli, grande sabato a Silverstone per lui, prima vince la sprint davanti a Lewis Hamilton, poi si prende la pole per la gara lunga di domani davanti a Leclerc, Hamilton e Russell. Per il momento è tutto, linea allo studio.
0: Grazie a Dario Ronzulli e finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia a Carmelo Lauricella. Prossimo GR24 alle 20.
2: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.

0: installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
4: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
5: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 €. 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica di Manuel Agnelli.
7: Benvenuti all'ultima puntata di questa quarta stagione di Leoni per Agnelli. Io sono indeterminatamente Manuel Agnelli e vi anticipo che oggi si parlerà di fisica quantistica e altre storie nel mondo di Manuel.
8: Manuel.
9: Manuel.
8: Manuel.
9: Manuel.
10: Manuel. Il mondo di Manuel.
8: Manuel.
10: Il mondo perfetto.
8: Manuel.
10: Il mondo di Baduel.
9: Manuel.
10: Dove tutti sono Baduel.
7: State tranquilli, non sarò io a raccontarvi la fisica quantistica per vostra fortuna e neanche ad addentrarmi sulle tracce di Heisenberg, ma piuttosto una specialista del racconto scientifico, una scrittrice, una protagonista del teatro, autrice di podcast, insomma, benvenuta a Gabriella Grayson.
11: Grazie, grazie dell'accoglienza.
7: Senti, ma ti chiamano la rockstar della fisica,
11: sì.
7: Ti piace questa definizione?
11: Ecco, davanti a te perde un po' di significato, però comunque sì, no, mi piace perché ti svelo l'aneddoto che c'è dietro. La mia prima serata in un posto grande era a Roma, questo più di 10 anni fa, e la mia vicina di sala era Patti Smith e ho detto no, è impossibile. Quella serata lì c'era anche il derby, manco Lazio-Roma, Roma-Lazio, ho detto vabbè, chi viene a sentire un racconto di fisica quantistica? E invece ho avuto il pienone, il sold out. E dunque il giorno dopo il Corriere della Sera ha scritto la rockstar della fisica e da lì in poi mi hanno chiamato sempre all'insaputa di Patti Smith, naturalmente.
7: Beh, ma in effetti tu, una delle tue specialità è quella di raccontare la fisica quantistica, comunque cose molto complicate, in maniera che possono essere capite anche da un pubblico.
11: Sì.
7: Non per forza specializzato, giusto?
11: Sì, tra l'altro tu non te lo ricordi, ma sono venuta al Germi a fare una serata. C'era come pianista Fabio Cinti.
7: Ma io c'ero.
11: No, tu all'ultimo hai organizzato tutto e poi sei andato a una cosa improvvisa
7: che
11: è partita.
7: C'era un post-it.
11: In Sicilia, c'era un post-it che non hai letto, evidentemente, che è passato. Ed è stato veramente bello. Quindi sì, anche al tuo pubblico sono venuta a raccontare queste storie con la musica di un pianoforte in sottofondo e arrivo a chiunque, perché raccontare storie mi consente di arrivare a tutti.
7: Certo. Senti, ti anticipo ai nostri ascoltatori che questa sarà una puntata un po' anomala, perché la parte musicale sarà dedicata a un esperimento. Non spoilerò niente, lo facciamo dopo proprio in diretta, però
11: sì.
7: Diciamo che vorrei procedere con metodo, quindi prima enunciamo e poi dimostriamo.
11: Galileo, cioè vuoi fare Galileo.
7: Beh, okay. Allora, mi ha colpito una cosa che hai detto, cioè la realtà non esiste come la vediamo, ma sono le relazioni a determinarla. Sembra un principio etico più che scientifico. Poi torneremo anche sul concetto di scienza.
11: Sì, sì. Allora, quello che dici fa parte della teoria relazionale della fisica quantistica, l'ha teorizzata più di 100 anni fa Greta Hermann, che era una grande scienziata, una fisica, che ha detto che noi esistiamo in relazione agli altri. In realtà lei parlava degli elettroni, del mondo dell'infinitamente piccolo, degli oggetti. Gli oggetti esistono se fanno parte di un contesto ed entrano in relazione interazione con gli altri. Di conseguenza, se lo fanno gli elettroni, che sono i più piccoli operai della natura, non vedo perché non lo dobbiamo fare anche noi questo. E dunque la teoria relazionale della fisica quantistica applicata a noi diventa fondante per uno dei racconti che faccio, che mi consente di parlare delle relazioni in quanto foriere di nuovi approcci, di stimoli, di tutto quello che noi possiamo lasciare poi al mondo, in modo che possano attingere dal nostro testimone.
7: Tu, per raccontare la fisica quantistica, utilizzi diversi ambiti, diverse discipline, tra queste il rock.
11: Sì.
7: No? Ma è sul rapporto tra fisica quantistica e rock hai realizzato anche un podcast.
11: Sì.
7: Come mai rock? Cosa c'entra?
11: Allora, rock perché io non conosco altro tipo di musica, no?
7: Giusto, bravissimo. Ci sono due tipi di musica,
11: sì.
7: Il rock e il roll.
11: Esatto.
7: Questi sono i due generi musicali esistenti.
11: Infatti, detto a te, meno male l'ho detto a te questa frase che vado ripetendo inutilmente in giro. Allora, il rock, sì, perché è quello che mi piace di più. E il rock mi consente di raccontare la fisica quantistica perché c'è tutto dentro entrambe: le chitarre distorte, l'amplificatore mandato a 11, tutto quello che rappresenta il rock nella fisica quantistica trova la sua casa perfetta. E sì, il mio podcast Quanto un rock raccontava questo, ma anche una serie che si chiama JDF, risposte scientifiche alle domande delle canzoni. Ho fatto esattamente questo. Sul mio sito si può trovare ancora traccia di tutto questo perché è un lavoro vecchio. Il mio sito si chiama graysonanatomy.com, così è in passant. E dunque, cosa ho fatto? Io ho preso le grandi canzoni del rock e gli ho dato una risposta, perché ci sono tante domande aperte che si fanno, soprattutto gli americani e gli inglesi, gli italiani meno, bisogna usare più fisica classica per spiegare le domande che si fanno gli italiani. E invece in quelle grandi canzoni io ogni volta avevo l'urgenza di rispondergli fin dai tempi di quando ho iniziato a fare fisica. E oggi, ancora oggi, il rock rappresenta l'evoluzione del nostro mondo, quello che stiamo vivendo. Noi oggi siamo dentro la seconda rivoluzione quantistica. La prima ha portato a far nascere i telefonini, i lettori CD, DVD, le tacche, chip al silicio e quindi computer. La seconda oggi ci consente di avere i super computer quantistici, l'intelligenza artificiale generativa e tutto quello che nelle nostre mani vuol dire futuro nasce dall'equazione di Schrödinger, non più da Newton, nasce da un qualcosa che è caos puro, che è distorsione, che sono sistemi complessi dove sembra che ci sia casino, in realtà c'è un ordine, perché il rock in realtà è ordinato nel suo modo di essere. Essere caotico.
7: Sono d'accordo.
11: Volevo infatti sapere qual era il tuo punto di vista.
7: Senti, siamo arrivati al momento che aspettavo, cioè quello dell'esperimento.
11: Sì?
7: Allora, Gabriella ci farà ascoltare tre classiconi che abbinerà ai principi della fisica quantistica. Cominciamo dal primo, che è un pezzo dei Clash, che si chiama Should I Stay or Should I Go? Well, come on and let me know. Should I stay or should I go?

0: Ok.
1: E qui Joe Strummer mi sta chiedendo proprio: devo stare o devo andare via? Cioè, due stati incompatibili contemporaneamente aperti possono coesistere? Ed è esattamente la risposta che dà la fisica quantistica, la sovrapposizione quantistica. Nella fisica classica o stai o vai via, non possono essere entrambi allo stesso tempo. Invece nella fisica quantistica, lo dice il gatto di Schrödinger, ogni particella si può trovare in due stati opposti contemporaneamente, e quindi questa canzone è il dramma della meccanica quantistica in forma punk, perché finché nessuno decide il sistema resta sospeso. E quindi fa bene ad avere questi dubbi Joe Strummer, perché il testo poi dice: non riesce a collassare la decisione, resta intrappolato nell'ambiguità e continua a oscillare tra due possibilità, praticamente una funzione d'onda emotiva. È quello che per anni i fisici hanno cercato di spiegare. Lui l'ha fatto semplicemente con questo ritornello, ecco.
0: Che meraviglia. Tu pensa che pensavo che noi ex punk fossimo delle bestie ignoranti, e invece
1: no, avantissimo.
0: Esattamente, ma io dentro di me l'ho sempre saputo. Comunque, sentiamoci il secondo brano, che invece è un brano dei Doors, Breaking Through.

0: Che dici, Gabriella?
1: E dunque,
0: di questo...
1: questa è clamorosa, perché sembra scritta da un fisico quantistico sotto acido nel laboratorio di Copenaghen.
0: Probabilmente è stato così.
1: Perché Break on Through to the Other Side è praticamente l'effetto tunnel quantistico. Nella fisica classica, se trovi un muro energetico troppo alto, ti fermi, fine, non puoi andare oltre. Una pallina senza energia sufficiente non può attraversare la collina, lo sappiamo fin dalle medie. Nella fisica quantistica invece succede una follia: una particella può comparire dall'altra parte di un muro, di una barriera, e appunto è come se attraversa un muro. E succede nei semiconduttori, succede nel sole, nella radioattività, succede persino nei microscopi elettronici. Quindi la domanda di Jim Morrison è: se uso la fisica classica, la risposta che gli devo dare è impossibile; se uso la fisica quantistica, è possibile. Per esempio, tu, Manuel, quando attacchi la chitarra, a un certo punto tu non senti che c'è un momento che stacchi e passano comunque gli elettroni, che c'è un...
0: Certo, ecco, mi sono preso fiori di scosse,
1: ecco,
0: così.
1: Tu la prossima volta dici: questo è l'effetto tunnel quantistico, perché gli elettroni stanno facendo quel saltino tra lo spinotto e l'aggancio, e quello è l'effetto tunnel quantistico. In fisica classica non si può, gli elettroni sì, fanno cose pazze gli elettroni, capito?
0: Sono pazzi questi elettroni, quindi. Senti, ma adesso ti faccio io una domanda intelligentissima: ma è vero che a ogni forza applicata ad un punto corrisponde a una forza uguale e contraria?
1: E questa è fisica classica. Questa, se vogliamo usare Newton, certo, questo succede.
0: Io la uso per i giornalisti sempre, ogni volta che devono analizzare qualcosa, in realtà, che ha un'energia, che ha una spinta, una nuova idea, una nuova scena, eccetera, eccetera. C'è sempre, in realtà, una forza uguale e contraria che contrasta.
1: Allora no, allora sai cosa stanno facendo? Se contrastano, è interferenza distruttiva.
0: Eccola.
1: Perché tu cosa fai ai tuoi concerti? Usi interferenza costruttiva.
0: Giusto.
1: Tu vai in risonanza quando tu vai a fare un concerto.
0: Disturbiamo per costruire, una cosa del genere.
1: Bella, questa è poesia pura.
0: Meraviglia.
1: Però tu sai cosa fai? Tu emetti un'onda, facciamo che è un'onda così. Non lo vedono in radio, sto facendo così col dito. Vabbè, tra un massimo e un altro massimo c'è una certa distanza. Il pubblico con te vive esattamente quest'onda e si mette in risonanza e l'amplifica. Quindi l'alto diventa più alto di questa curva. Cosa succede nel caso in cui qualcuno ti va incontro e non prende questo flusso che tu stai mandando? Stai incontrando un'onda che nel tuo picco di massimo ha un picco di minimo, e quindi te la abbassa. È un'interferenza distruttiva.
0: E questa gente che interferisce distruttivamente va allontanata.
1: Va allontanata, io lo dico sempre.
0: Molto bene. Allora facciamo un attimo di pausa e poi rientriamo con questi meravigliosi concetti.
2: Io sono Paolo Ruffini.
3: No, io sono Paolo Ruffini.
2: No,
3: e chi sei?
2: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
3: E sei down?
2: Sì.
3: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331-5755-721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te però, se no? Puppa!
2: Paolino.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Yeah, uno c'è!
11: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
10: Piacere! Calzolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Un libro ti porta ovunque. L'estate 2026 comincia in edicola con Il Sole 24 Ore e tanti bei libri illustrati per non annoiarsi mai. Arte, natura, creatività e molto altro per accendere la curiosità di bambini e ragazzi. Dal 2 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore, ogni volume a soli 6,90 €.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: Leoni per Agnelli.
0: Bentornati a Leoni per Agnelli, io sono purtroppo per voi, ma soprattutto per me, Manuel Agnelli, e sono in compagnia di Gabriella Grayson, fisica quantistica e divulgatrice. Stiamo facendo un esperimento molto interessante partendo da canzoni più che altro rock and roll, dal rock, diciamo, per dimostrare alcuni concetti legati alla fisica quantistica. Abbiamo sentito un paio di pezzi, adesso sentiremo il terzo pezzo, Jumping Jack Flash dei Rolling Stones.

0: Vabbè, il riff è meraviglioso, però non ci spiega. Cosa dici?
1: Dunque, questa è meno didattica di Break on Through, ma molto più rock, perché tutta la canzone sembra una particella che emerge dal vuoto quantistico dopo essere stata compressa, schiacciata e deformata. L'inizio è violentissimo perché lui dice I was born in a crossfire hurricane. Sembra la nascita di una particella dentro un acceleratore di particelle al CERN di Ginevra, per esempio. Ma il punto quantistico vero è il ritornello. It's a guess, cioè il mondo quantistico non è stabile, compatto e ordinato, è agitazione continua, lo vediamo Mick Jagger come si muove sul palco, è gas, è una particella all'interno di un contenitore in fluttuazione, turbolenza microscopica, e il vuoto quantistico non è vuoto ma ribolle continuamente di particelle virtuali che appaiono e scompaiono, quindi Jumping Jack Flash sembra quasi la voce di qualcosa che emerge da quel campo. E jumping è proprio quello che fa l'elettrone, loro jumpano, loro saltano da un orbitale all'altro, non stanno mai fermi.
0: Chissà se se ne rendono conto.
1: Bisogna dirlo.
0: Senti, però hai stuzzicato il mio ego naturalmente, sì? Per cui a questo punto vorrei che tu facessi lo stesso tipo di giochetto con qualcuna delle mie canzoni, no?
1: Sì, ho studiato.
0: Hai studiato?
1: Ho studiato, preparata?
0: Sì.
1: I tuoi testi.
0: Allora bene, benissimo. Allora partiamo con la prima che potrebbe essere quello che non c'è.
1: Sì.

0: avrò un ego sproporzionato. Mi piace sempre ascoltare.
1: Guarda, qui hai fatto una cosa incredibile. Hai rotto la fisica classica dicendo esiste la fisica quantistica. Oh. Con quello che non c'è, tu stai dicendo esattamente quello che fanno gli elettroni, le particelle nel mondo quantistico.
0: Finalmente l'ha capito qualcuno.
1: Qualcuno, vedi, tu lo stavi. Era un messaggio in codice che stavi
2: per
1: mandando.
2: Gli alieni, sì.
1: No, perché allora in meccanica quantistica una particella prima della misura non è in un punto preciso, è una nuvola di probabilità, una possibilità aperta, una funzione d'onda, e quindi meraviglioso come a volte ciò che sembra non è, è quasi la teoria di Copenaghen in forma poetica, cioè tu hai portato la poesia nel mondo quantistico e il finale poi è strepitoso, è come se la fisica classica descrive le certezze e la quantistica descrive le possibilità, e lo hai fatto con questa strofa che abbiamo sentito.
0: Hai scoperto da dove ho preso tutto, quindi esatto. La teoria di Copenaghen. Senti, vediamo se hai studiato veramente. Ne sentiamo un altro che si chiama Pelle.

0: gran pezzo, proprio un pezzo incredibile. Cosa dici? Cosa dici di questo?
1: Dunque, questo è quasi il gatto di Schrödinger applicato alle relazioni. È una presenza assente,
0: un gatto.
1: Capito? Certo, certo. È qualcosa che continua a esistere anche quando non è più lì, e quindi uno stato sospeso. Nella fisica quantistica il gatto è contemporaneamente vivo e morto finché non apri la scatola. E qui la persona è contemporaneamente presente e assente. E poi arriva la parte più forte, soltanto per capire chi sei. E qui tu enunci il principio dell'osservatore. In fisica quantistica, quando guardi qualcosa, allora lo rendi vivo. Ma se non lo guardi, può essere qualsiasi cosa. E in fisica quantistica osservare non significa guardare passivamente, significa modificare il sistema, entrarci dentro e partecipi alla costruzione di quella realtà, anche se poi dici se chiudo i miei begli occhietti spenti. E questa frase è potentissima perché richiama il fatto che non osservare mantiene aperte più possibilità contemporaneamente. La fisica classica descrive quindi oggetti separati e la quantistica descrive relazioni che cambiano mentre le guardi.
0: Sono commosso, no, sono commosso, davvero. Allora facciamo una cosa, perché mi hai veramente stimolato da questo punto di vista. Prossimo disco che uscirà,
1: allora,
0: scrivi tutta una recensione analizzandolo così.
1: Torno qui e lo facciamo, sì. Dai, ti do la spiegazione di quello che cambia.
0: Sono le recensioni più bello, chi lo sa, vediamo. Però prima o poi qualcosa faremo o farò. Quindi mi piacerebbe molto, perché veramente sono le recensioni più belle che mi siano mai state fatte.
1: Guarda, andiamo avanti, la prossima mi inviti, adesso inizia l'autunno, mi inviti e torniamo ad analizzare altri pezzi. Per me è un gioco bellissimo.
0: Molto volentieri, molto volentieri. Senti Gabriele, per arrivare dove sei arrivata hai dovuto sfidare un sacco di luoghi comuni. Siamo qui infatti a fare anche delle cose effettivamente poco ortodosse, no?
1: Sì.
0: Però bellissime e divertenti per quello. Per cui luoghi comuni del sessismo di un ambiente super maschile, per
1: sì,
0: esempio, e anche a volte anche quello della musica, dal punto di vista di strada da fare ne hai fatta veramente tantissima.
1: Sì, allora l'idea è che il mondo da cui provengo io è sempre stato un mondo maschile. La fisica, in particolare la fisica nucleare, è sempre stato lo svago degli uomini, quello che invece era lo svago delle donne era stare a casa, curare i malati, curare i figli, fare la famiglia, e quindi si vede nei numeri, anche se oggi le cose stanno cambiando. In fisica no, è incredibile. In ingegneria sì, le ragazze aumentano. In chimica sì, le facoltà della cura scientifica aumentano. Ma la fisica rimane ancora lo zoccolo duro, per cui il 10% è femmina in un gruppo di lavoro. E però c'è bisogno, per questo motivo, di role model, perché devono vedere le ragazze e dire ma io voglio farlo, perché se ce l'è, perché se altrimenti... Si vede i Nobel in fisica, su 223 Nobel in fisica assegnati, 5 donne, capisci che è 0,0,
0: certo,
1: e niente.
0: Ma una volta che una donna ha un ruolo, questo ruolo dai suoi colleghi gli viene riconosciuto, viene trattata con rispetto, credibilità?
1: Questa è una bella domanda, io mi rifaccio sempre a questa frase qui: prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci. Adesso è passato così tanto tempo da quando ho iniziato, 15 anni, prima di arrivare a questo 15 anni fa io ci ho messo 8 anni a pubblicare il mio primo libro, e lì si vede la fatica. Adesso abbiamo, prima c'era l'accesso all'informazione limitato, e lì ho iniziato a lavorare io, in un periodo in cui non era possibile trovare le informazioni per scrivere libri, io volevo fare quello. Da quel mio primo libro adesso ne sono usciti 14 e sono andata avanti nel mio percorso. All'inizio era difficile, perché figuriamoci questa ragazzina laureata in fisica. Dicevo, guardate, bisogna raccontare la fisica quantistica. E mi dicevano che era impossibile farlo allora. Oggi, capito, la prendi facile.
0: Guarda, un altro parallelo con il mondo del rock, con il mondo della musica, perché adesso ci sono molte più donne che suonano anche in ruoli non convenzionali. Non sono mai stati ruoli non convenzionali, però definiti tali. Una volta la donna faceva la bassista o la vocalist o magari le tastiere suonava. Adesso ci sono fior fiori di ragazzine che suonano la chitarra alla grande, o addirittura la batteria, cioè strumenti anche molto più fisici, e devo dire che le cose stanno cambiando, però nella discografia, nel mondo dell'industria musicale invece no, c'è un maschilismo micidiale, tanto che le donne sono comunque sempre viste come oggetti,
1: per cui
0: la rappresentazione della donna nella musica deve essere sempre sensuale, sexy, cioè il contrario di Patti Smith, che aveva una sua sensualità, per carità, però
1: è come da noi, il contrario di Marie Curie, io rappresento,
0: certo, capisco.
1: Che sì. È stato complicato, invece per me, come fisica, a me dicevano, sei così bella, perché vuoi fare fisica? Come per dire,
0: sei così bella, perché vuoi fare fisica?
1: Come, cosa succede a fisica, io chiedevo, cioè, arriva una colata di cemento addosso, è il contrario, capito? Sono
0: che
1: stata
0: meraviglia.
1: Penalizzata in un mondo che ti voleva senza rossetto, slegati i capelli, non mettere i tacchi, non devi fare un servizio fotografico, è il contrario, esattamente il contrario di quello che hai detto tu.
0: Sì. Va bene, senti.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vi presenta Strade in diretta.
5: Dopo aggiornamento sulla 7 Milano-Genova verso Genova per incidente, code tra Busalla e Genova-Bolzaneto. Un veicolo in avaria provoca code sulla 12 Genova-Rosignano verso Rosignano tra Rapallo e Chiavari, mentre per traffico intenso si verificano code in direzione Genova tra Genova Nervi e Genova Est. Incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno, si procede per questo in coda tra Lavoria e Gello in direzione Firenze. Da Radio Traffic per il momento è tutto, Strade in diretta tornerà tra un'ora.
6: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
7: Leoni per Agnelli.
0: Allora, siete di nuovo a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, sono con Gabriella Grayson, stiamo parlando di fisica quantistica in maniera molto poco ortodossa e molto divertente, molto interessante, e vorrei annunciare al pregiato pubblico di Leoni per Agnelli che quest'estate Gabriella Grayson condurrà su Radio 24 un nuovo programma.
1: Sì.
0: Di che si tratta?
1: Guarda, si chiama Senza Saperlo, e con degli ospiti io racconto che nella vita delle persone è già presente la fisica quantistica senza saperlo, e quindi un ospite sarà un musicista, un ospite sarà un letterato, un ospite sarà un comico, eccetera, così, e voi vi potete identificare nei suoi racconti e io vi svelerò la cosa di fisica quantistica che regge quel racconto.
0: Che meraviglia! Senti, prima di parlare del tuo nuovo libro, perché un po' ne parleremo, devo farti un po' di domande da troglodita della fisica. Perché l'infinitamente piccolo è così determinante nella nostra vita?
1: E perché oggi le tecnologie che viviamo hanno tutti questi strani comportamenti degli elettroni e tengono conto di questi, come abbiamo parlato dell'effetto tunnel quantistico, dell'equazione di Schrödinger. Tutto questo ti consente di avere la tecnologia più piccola, di usare i cellulari, di usare i social network, di fare nuovi esperimenti al CERN o di creare i supercomputer quantistici. Quindi gli elettroni, la loro pazzia oggi viene sfruttata.
0: Fantastico. Senti, una piccola premessa. Io sono convinto che nell'arte l'errore sia importante, anzi sia fondamentale, e mi ha colpito molto che tu abbia parlato degli errori nella fisica, addirittura degli sfondoni di Einstein.
1: Sì, guarda, allora io lo tiro fuori questo argomento perché era umano e quindi io rendo umani i fisici che sono sempre stati lì messi in una teca, inarrivabili. Invece i miei fisici quantistici, quelli di 100 anni fa che racconto io nei miei libri, sono pieni di errori e l'errore ci fa migliorare, ci fa crescere nella scienza, nella fisica, è fondamentale sbagliare.
0: E nella musica pure.
1: E nella musica,
0: nell'arte.
1: Certo.
0: Senti, io appunto rispetto a questa cosa qua volevo enunciarti una teoria della relatività della fiducia nella scienza, che
1: sì,
0: è una roba che
1: sì,
0: ho elaborato io.
1: Sì.
0: Cioè la scienza non è nata per negare se stessa. Alla fine rispetto alle teorie di 600 anni fa, adesso ne abbiamo di completamente diverse, parlando di Einstein appunto che adesso si sta mettendo in dubbio, tutta questa... questo rinnovare le teorie, rinnovare le nostre conoscenze, che da una parte è meraviglioso naturalmente, ma non toglie fiducia nella scienza stessa come... perché molti dicono quello che la scienza dimostra esiste, quello che la scienza non dimostra non esiste.
1: Questo è un approccio molto lontano, però bisogna distinguere una cosa, chi mette in discussione la scienza? Gli scienziati che fanno altri esperimenti e cercano di trovare una falla nel grande sistema. Se però arriva Vongola 28 e dice no guarda quello che sta dicendo è sbagliato perché lo dico io, c'è qualcosa che non va.
0: Chiaro.
1: Bisogna fare attenzione. Certo, bisogna trovare le falle nella grande teoria.
0: Vongola 28 te lo rubo, non sarò io come pseudonimo segreto. Sì, bisogna trovare le falle, dicevi.
1: Sì, ma devono essere gli scienziati e dunque
0: certo,
1: bisogna trovare le fonti giuste per informarsi e allora il mettere in discussione è una cosa positiva molte volte. Anche Einstein stesso, per esempio, tu prima fuori onda mi citavi la medicina, ecco, Einstein il medico gli aveva detto che a una certa età gli aveva detto guarda tu devi chiuderla con le donne, il fumo e l'alcol, e lui fa però io non vado più dal medico perché per vivere devo privarmi delle uniche cose per cui vale la pena vivere.
0: Certo. Senti, un'altra domanda, io da poco ho compiuto 60 anni, è vero che il tempo non esiste?
1: No, il tempo non è assoluto, diceva Einstein,
0: okay,
1: e quindi questi 60 anni non vogliono dire assolutamente niente.
0: L'ho sempre pensato, perfetto, va bene. Per i tuoi lavori studi moltissimo le biografie dei fisici, no? Lo hai fatto anche per il tuo nuovo libro, La lunghezza d'onda della felicità, e ci dici... una cosa profondamente poetica, cioè che noi siamo onde.
1: Noi siamo onde, vero, perché io ho studiato in quel caso il fisico Louis de Broglie, sono andata a Parigi a cercare nei suoi archivi e lui che cosa ha detto per contribuire alla teoria quantistica? Ha detto la materia si comporta come onda, così come Einstein aveva detto che la luce si comporta come materia, lui ha ribaltato tutto e quindi se la materia si comporta come onda vuol dire che agli elettroni ha associato un'onda, ma se l'associamo all'elettrone che è il più piccolo operaio della natura, perché non associarla anche a noi? E quindi noi, che siamo fatti di elettroni, abbiamo una nostra lunghezza d'onda, abbiamo una nostra frequenza, che uno sono una all'inversa dell'altra. Come si ricava? C'è una formula, l'unica che diremo in questa puntata, lambda uguale h fratto p, lambda è la lunghezza d'onda, h è un numero, cercatelo, è facilissimo, e p sarebbe massa per velocità, massa vi andate a pesare sulla bilancia, velocità è a quanto sto andando veloce in questa giornata in cui mi trovo, ecco che troverete la vostra lunghezza d'onda, è un numero piccolissimo, ve lo lascio come compito a casa.
0: Che bello.
1: E più aumenta la tua velocità, più hai una lunghezza d'onda corta, quindi sta a te a trovare la tua lunghezza d'onda, perché essendo sotto nella frazione, più la rendi piccola, più grande è la lunghezza d'onda dall'altra parte.
0: Ma quindi, da pitecantropo ti faccio questa domanda, ma quindi può essere vero che noi comunichiamo delle energie in un modo o
1: sì,
0: nell'altro, e quindi che se risuoniamo abbiamo delle energie positive, questa cosa le altre persone la sentono, anche se non sanno definirla, e il contrario.
1: E bravo, esattamente. Adesso abbiamo dato la spiegazione scientifica a quello che dicevamo prima, no? Nei tuoi concerti che tu mandi energie e loro l'amplificano. Tu hai una tua energia, l'elettrone quando cambia frequenza è perché assorbe o emette un fotone. Quindi cosa vuol dire? O assorbi energia e in quel caso fai un salto energetico, cambi orbita, o la rilasci e fai un altro salto. Quando amplifichi l'energia, quando intorno a te ti danno quella forza, quella luce che ti consente di fare un salto. Tu mi parlavi di gente negativa, è quella che ti abbassa l'energia. Quindi io ho trovato la spiegazione scientifica in questo libro, in questo racconto su Louis de Broglie, che l'aveva capito prima di tutti.
0: Devo aumentare il prezzo dei biglietti adesso, devo mantenermi i fotoni per
1: ti apro un concerto se vuoi raccontando queste storie.
0: Ma che meraviglia, no, qualcosa sì faremo. Senti, il tema felicità.
1: Sì?
0: La felicità, cosa mi dici sulla felicità?
1: La felicità è tutto questo che stiamo dicendo, perché alla fine la felicità è il trovare la propria frequenza e come la trovi, per forza con la teoria relazionale della fisica quantistica, guardando intorno e vedendo quello che hai intorno. E poi c'è un'altra formula che secondo me è facilissima, l'ho inventata io, non c'entra niente con niente di fisica quantistica, è U uguale I meno R, Aneppi uguale I meno R, l'immagine meno la realtà.
0: Faccio la maglietta adesso.
1: Eh sì, perché se aumenti l'immagine aumenti l'aneppi, l'infelicità. Se aumenti la realtà diminuisci l'aneppi, l'infelicità, capito?
0: Ma questo si può applicare anche ai social?
1: Madonna, quello poi è un altro mondo, perché i social ti rimandano un'immagine, mentre la realtà è il corpo che respira, capito? I social sono la posa che tieni.
0: Fantastico. Siamo arrivati alla fine di questa puntata e anche di questa stagione di Leoni per Agnelli. Non disperate, però non piangete, perché dalla prossima settimana andranno in onda alcune delle migliori puntate della stagione e non vi libererete di me neanche quest'estate. Voglio ringraziare Gabriella
1: Grazie
0: mille, spero che tornerai da noi. Grazie a Paolo Biamonte per i testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci salutiamo come di consueto ascoltando un brano di un artista di carne fresca, questo è Waylos con Menhir. Ciao a tutti.

0: Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
7: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta, adoro.
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e ONI esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
12: Tipicità ed eccellenza online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: Le 20.
14: GR 24. Il sole 24 ore.
13: Leone a Lampedusa sulle tombe dei migranti, le parole del pontefice, il mondo sia più umano per tutti. A Milano è in gravi condizioni il 55enne ferito con 20 coltellate da uno sconosciuto mentre faceva colazione al bar. Mondiali di calcio in campo Marocco e Canada, stasera tocca alla Francia delle stelle contro la sorpresa Paraguay. Buona serata dalla redazione, da Marco Mancini. Un monito potente all'Europa, chiamata a una responsabilità epocale, quella di accogliere i migranti. Papa Leone da Lampedusa, per molti ancora il confine da superare per una vita migliore, consegna a gesti di umanità il suo messaggio. Si raccoglie in preghiera sulle tombe dei migranti e attraversa da solo la Porta d'Europa, il monumento ingresso simbolico al vecchio continente. Poi l'incontro con alcuni migranti, ospiti dell'hotspot, e la benedizione della targa intitolata a Francesco. Sentiamo alcune parole del pontefice.
15: Non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi. Questo è un luogo in cui, più che le parole, parlano i gesti. Ma i gesti, per essere umani, hanno bisogno di un cuore. Per questo ci siamo radunati qui, per attingere da Cristo l'amore che solo Lui può darci, perché il mondo di oggi e di domani sia più umano per tutti.
13: accuse agli estremisti e l'invito identitario a difendere la specificità di essere americani. È il 4 luglio di Donald Trump che al Mount Rushmore, dove sono scolpiti i volti di quattro presidenti e a cui l'attuale inquilino della Casa Bianca vorrebbe aggiungere il suo, agita il rischio del comunismo. Lo sguardo è sempre alla prova delle elezioni di midterm che dice: possiamo perdere solo se ci comportiamo da stupidi. E nel suo messaggio a Trump, il presidente della Repubblica Mattarella ha sottolineato l'importanza della collaborazione di Italia e Stati Uniti per la pace, ma nell'alveo dell'Alleanza Atlantica e del multilateralismo. Stava facendo colazione con l'anziano padre in zona San Siro a Milano quando improvvisamente è apparso un giovane a volto semicoperto che ha cominciato a colpirlo con un coltello. Un 55enne è stato colpito, ferito con almeno 20 coltellate all'addome e al corpo, mentre il padre e poi alcuni clienti del locale hanno cercato di fermare l'aggressore prima dell'arrivo della polizia e dell'arresto per tentato omicidio. L'aggressore, 22enne, nato da genitori gambiani a Conegliano Veneto, è rimasto in silenzio anche dopo l'arresto, tanto che gli agenti stanno cercando di chiarire se abbia problemi mentali. La vittima è in prognosi riservata al NIGUARD e i medici non si sbilanciano nel dire se sia fuori pericolo di vita, dato che le coltellate gli hanno gravemente lesionato gli organi interni. E ora gli aggiornamenti dallo sport, che oggi non è solo mondiale di calcio. Buonasera, Dario Ronzulli.
16: Buonasera, partiamo allora dal tennis e da Wimbledon, visto che ci sono due italiani in campo. Uno è Lorenzo Sonego, che in un set pari contro l'americano Fritz, che conduce adesso 2-1 nel terzo set dopo aver strappato il servizio a Sonego. L'altro è Matteo Berrettini, che è sotto di un set contro Dimitrov, contro il bulgaro, che ha vinto 6-3 il primo set. Adesso Berrettini è avanti 1-0 nel secondo set. Ce ne sono stati 5 invece di set tra Coboli e Kachanov. Alla fine l'azzurro ha vinto 6-2 al quinto per la punto e ha conquistato il pass per gli ottavi, esattamente come Jasmine Paolini, che ha battuto la greca Sakkari nel pomeriggio. Per quanto riguarda invece il resto dello sport live, mondiali, Canada-Marocco, alla fine del primo tempo punteggio di 0-0, è un Canada che sta imbrigliando i marocchini, per ora per nulla pericolosi. Nel pomeriggio è andato in scena le qualifiche del Gran Premio di Silverstone, precedute dalla sprint, grande giornata per Kimi Antonelli, che prima vince appunto la sprint e poi si prende la pole per la gara di domani davanti a Leclerc e Hamilton. Non ce l'ha fatta invece Filippo Ganna a conquistare la prima maglia gialla del Tour de France al termine della cronosquadre a Barcellona, e Jonas Vingegaard il primo, con Ganna distante 8 secondi, Pogacar terzo a 12 secondi. Per il momento è tutto, linea allo studio.
13: Grazie a Dario Ronzulli ed è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 21.

0: Leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
0: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
0: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
0: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
0: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, buonasera, buonasera,
2: buonasera.
1: Complimenti. Grazie. Federico Parlanti.
2: Paolo Ruffini.
1: Eccoci qua, questa è la trasmissione con un cromosoma in più, Radio Up and Down. Io e il mio collega Federico Parlanti, come ogni sabato, sulle frequenze di Radio 24, siamo qua a sbagliare continuamente, una trasmissione che sbaglia di continuo ma cerca di farlo sempre nel modo giusto. E chiediamo già scusa perché sarà una trasmissione ovviamente catastrofica su un tema molto bello e molto importante. Tanto
2: sì.
1: Ben trovato Federico, ti trovo
2: grazie.
1: Bene?
2: Sì.
1: Bene, bene, bene, ti vedo bene, eh?
2: Sì.
1: Siamo felici di essere sempre qua, sempre in radio.
2: Sì.
1: Qual è la tua radio preferita?
2: Radio Subasio.
1: Sempre quella, no?
2: Sì. Beh. Non cambia mai.
1: No, no, no, no, no. Ogni tanto ascolti anche DJ, no?
2: Sì, anche. Radio DJ.
1: One Nation, One Station. Però sempre su Basio della tua
2: preferita, sì.
1: Del gruppo Mediaset peraltro,
2: sì.
1: Quindi insomma proprio non c'entra niente. Bentornati, oggi di cosa parliamo Federico?
2: O sesso,
1: quindi il tema qual è?
2: O sesso.
1: Sì, e il tema?
2: Sesso.
1: Ecco, cosa ne pensi te del sesso?
2: Di che è bello farlo. Anche sesso spudoratamente.
1: Spudoratamente, ti piace fare spudoratamente sesso?
2: Sì.
1: Molto interessante, ne parlerei subito con la nostra ospite di oggi, educatrice sessuale, giornalista. Benvenuta Stella Grillo. Stella.
3: Grazie, felicissima di essere qui, grazie.
1: Sei
3: mille.
1: Sicura?
3: Molto felice, sicurissima. Per ora felicissima.
1: Già, vedi.
3: Poi dopo. Vediamo.
1: Un'esternazione importante di Federico Parlanti,
2: sì.
1: Cosa ne pensi? Cioè, gli piace fare sesso spudoratamente?
2: Sì, esatto.
3: Che è bellissimo dirlo. Cioè, viviamo in una società ipersessualizzata, ma abbiamo problemi a parlare di sesso e anche a dire che ci piace il sesso. Quindi direi
2: sì.
3: Che è un inizio
2: molto.
3: Incredibile.
1: Allora, io inquadrerei subito una tematica e ti farei commentare subito un piccolo estratto che abbiamo trovato del professor Barbero. Senti.
4: Sia mai stata libera da tabù in nessun tipo di società umana. Nel senso che intorno alle funzioni fisiologiche principali, noi esseri umani abbiamo comunque una pulsione a creare, a mettere dei veli o a creare appunto degli interdetti e dei tabù. Mica solo il sesso. Pensiamo all'enorme tabù che c'è intorno a una funzione fisiologica che pure tutti sanno che condividiamo tutti noi esseri umani, tutti i giorni andiamo in bagno in un modo o nell'altro. Sul sesso non dobbiamo immaginare che siccome i criteri di società passate come i greci antichi per esempio o i romani erano diversi dai nostri, allora questo volesse dire che non c'erano tabù. Un classico per esempio è l'omosessualità. Chiaramente sia i greci sia i romani accettavano l'omosessualità maschile in un modo che a noi dà un'impressione di assoluta libertà, no? Ecco. Poi vai a vedere. Non è proprio così. I greci, per esempio, consideravano assolutamente normale e anzi positivo, una cosa che nella società aveva una funzione positiva,

0: Una cosa che per noi, invece, è il peggio del peggio immaginabile, un uomo adulto che fa sesso con un ragazzino. Questa cosa per loro era bellissima. Per noi è uno dei crimini peggiori che si possano immaginare. Invece è una cosa che noi oggi abbiamo imparato faticosamente ad accettare. Cioè due uomini maturi che formano una coppia e si vogliono bene, i greci si sarebbero messi a ridere. L'idea di un uomo maturo che desiderava avere rapporti con un altro uomo, il ragazzino sì, va bene che lo desideri. L'uomo maturo, i greci, lo avrebbero preso in giro e lo prendevano in giro.
1: Ecco, Stella, siamo partiti proprio dal massimo, no? Cioè dal fatto che il professor Barbero ci ricorda di come l'amore efebico, per esempio nell'antica Grecia, era un amore assolutamente normalizzato, assolutamente accettato, e noi siamo in un'epoca dove fino al 1990, credo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità riteneva l'omosessualità una malattia, una patologia.
2: Esatto.
1: E questo potrebbe dircela lunga, non abbiamo magari nemmeno il tempo, lo spazio, e io non ho la cultura di affrontare una dissertazione su che cosa è stata l'evoluzione sessuale nel mondo civile e nell'umanità. Però ti volevo chiedere, volevo proprio partire da queste considerazioni del professor Barbero per cercare di inquadrare la storicità di questo momento, cioè questo che periodo storico è dal punto di vista dell'educazione sessuale e della sessualità.
2: Allora, comunque il tema è molto ampio, perché poi insomma soprattutto in Italia, ecco, c'è ancora tanto su cui lavorare. L'ho detto poco fa, viviamo in una società ipersessualizzata, cioè abbiamo corpi nudi ovunque, la pornografia è accessibile insomma con enorme facilità. Dicevano, no, che avrebbero messo la possibilità di fare login solo con lo speed per i minori, ma ancora questa cosa non è avvenuta. Quindi
1: te sei a favore?
2: Allora, cioè nel senso, ci sta in qualche modo controllare l'accesso a dei ragazzini di 7 anni, però secondo me il discorso non è tanto sullo speed, perché non possiamo pensare che lo speed faccia, come dire, da muro, ok, per l'accesso alla pornografia. Bisogna creare appunto una cultura legata all'educazione e quindi permettere ai ragazzi di vedere magari anche la pornografia non a 7 anni, anche se oggi il primo accesso è sui 7 anni. Successivamente non possiamo dire no, la pornografia noi la banniamo e la demonizziamo, ma di guardarla con un occhio diverso. Per questo serve l'educazione sesso-affettiva, cioè capire la pornografia è finzione, che sono attori, che quelli sono standard, che non hanno nulla a che fare con la nostra vita quotidiana, e quindi non vedere la pornografia come educativa.
1: Ecco, Federico, tu vedi film porno?
3: Me?
1: Vedi film porno?
3: No, no, no, come mio amico Giacomone.
1: Il tuo amico Giacomo Scarno,
3: sì.
1: Cioè,
3: che lui le guarda, ma io no.
1: Non hai mai visto tipo Eiaculazione da Tiffany?
3: No.
1: Mamma l'ho preso in aereo?
3: Nemmeno.
1: Ben Hur? L'uccello dalle palle di cristallo?
3: Non esiste, Paolino.
1: No, esistono questi film.
3: Ah, sì?
1: Sì, ah. Sì, sì. Io speriamo che me la chiavo, l'hai visto?
3: No.
1: Mai?
3: Se me lo mandi sul telefono, lo guardo.
1: Mai visto un film porno?
3: Cioè? No, zero. No.
1: Te sei omosessuale?
3: Prima lo guardavo, ora non più.
1: Te sei omosessuale?
3: No, so che sei così.
1: Che ti piacciono gli uomini?
3: No, gli uomini no.
1: Sei eterosessuale?
3: Che sei così?
1: Che ti piacciono le donne?
3: Sì.
1: Ah, quanto?
3: A mille. Però non mi piace il sesso, quello fanno attraverso gli uomini con un altro uomo.
1: Cioè il sesso anale.
3: E nemmeno con la donna con un'altra donna.
2: Omosessuale, quindi il sesso omosessuale.
3: Cioè, ci vorrebbe una donna con un uomo.
1: Sei omofobo.
3: Sì.
1: Sì. Bene, quindi questa stella è una consapevolezza, okay, che vedi qua. È omofobo.
2: Sì. Va bene.
1: Sì. Questa è proprio omofobia pura, quindi sei totalmente scorretto. Allora, abbiamo in linea il professor Lamberto Giannini, a cui chiederei subito un commento a caldo sull'omofobia di Federico Parlanti. Lamberto, cosa ne pensi?
4: No, ma a me la cosa che ha colpito di più è la deresponsabilizzazione. Guardi film porno, no, li guarda Giacomo Scarno, cioè bellissimo, c'è proprio il decentramento, cioè io non voglio responsabilizzare. bravissimo, è il solito, parlante.
1: Sì. Allora, siamo qua con Stella Grillo, abbiamo già commentato un po' anche questo accesso che ci ha consentito il professor Barbero, che ha affrontato anche un po' storicamente, anche in maniera provocatoria, insomma, il tema del tabù e della sessualità, no? Di come anche un reato gravissimo da condannare al mille per mille nella nostra società moderna come la pedofilia fosse un elemento che invece nella filosofia, anche in certi ambienti nel V secolo avanti Cristo, era un elemento con tutt'altro valore e significato, no? Questo che cosa significa, Lamberto, filosoficamente, dal tuo punto di vista?
4: Ma filosoficamente significa che non esiste l'uomo, ma l'uomo è un essere storico, quindi quello che oggi è orripilante, no? A livello sessuale, ma a tutti i livelli, in altri periodi storici, guardando l'uomo in un'altra prospettiva, veniva considerato sostenibile. Però questo non vuol dire che c'è per forza un'evoluzione e un miglioramento. Da questo punto di vista un'evoluzione e un miglioramento c'è stato, però se pensiamo che magari 40 anni fa un uomo che parlava di guerra era considerato un pazzo, mentre oggi è presidente di un paese, significa che i cambiamenti quindi sono le possibilità che la cultura ci dà. Su questo sono più hegeliano, no? Anche se tendenzialmente sono marxista, e la volontà anche di esporre la sessualità come elemento di forza, di potenza, di superiorità è un qualcosa che abbiamo visto sempre storicamente. C'è la casata di Braganza in Portogallo che faceva una cosa orribile, cioè un museo con tutte i lenzuoli delle prime notti di nozze insanguinati, no? Che poi molti di questi erano tinti, perché poi la prima notte non era per forza il primo atto sessuale, venivano esposti come per dimostrare la verginità della futura regina. Quindi la sessualità ha sempre avuto elementi di esposizione, di dominio, e vivendo in una logica di dominio che è purtroppo la logica di riferimento della cultura occidentale, la sessualità è finita in questa dimensione di dominio e dominio maschile.
1: Vi faccio ascoltare sull'educazione sesso-affettiva Edoardo Prati.
5: Educazione sesso-affettiva nelle scuole o no? Perché c'è chi dice
6: sì,
5: che no.
6: Sì.
5: Okay, perché c'è anche chi ha detto che non ha senso. Sì, perché?
6: No, è necessaria. È necessaria per creare degli individui consapevoli. Io appartengo a una generazione che ancora l'ha avuta. Io mi ricordo che la mia professoressa di italiano creò questa occasione di incontro meraviglioso in cui ci spiegarono i contraccettivi, che io non avevo idea. Cioè, avevo idea di quello maschile per lo spogliatoio, ma un'educazione sessuale formata nello spogliatoio poi rischia di riproporre sempre uno stesso modello che abbiamo ben capito essere tossico. Quindi l'educazione sesso-affettiva è fondamentale, e ho scoperto i contraccettivi femminili, ho capito che cosa sono, ho capito come funzionano, sono stato messo in guardia dalle malattie, credo che se noi abbiamo come proposta e come desiderio quello di evolverci dal punto di vista anche sentimentale come società, siccome stiamo cambiando ed è ora che si cambi, è giusto che ci sia qualcuno di specializzato che sia in grado di spiegare ai ragazzi come gestire le proprie emozioni e il proprio corpo. Ma perché no?
1: Stella, tu sarai a favore?
2: Beh,
1: ovviamente.
2: Sì, no, sono contro il mio lavoro.
1: No, nelle scuole quali però?
2: Nelle scuole, allora, dalle elementari fino alle superiori, è ovvio che i programmi sono differenziati, cioè non andiamo a parlare di rapporto penetrativo in seconda elementare. Il fatto qual è? È che i bambini, le bambine di oggi in seconda elementare sanno cos'è, lo hanno visto nei porno, hanno visto video, cose dai cellulari, dei fratelli, le sorelle più grandi, quindi la competenza delle persone che fanno educazione sesso-affettiva è saper rispondere nella maniera adeguata, ovviamente in base all'età della bambina, del bambino che abbiamo davanti, quindi sin dalle elementari, perché bisogna partire da quell'età per evitare poi una stratificazione di tutta una serie di appunto tabù, miti, ma per fare prevenzione. prevenzione per la violenza di genere, prevenzione per le infezioni sessualmente trasmissibili che oggi stanno riprendendo piede nel nostro paese in una maniera incredibile, e per parlare di consenso, di confini, di relazioni sane anche con gli amici, con le amiche. Si fa questo lavoro qui all'elementare, è più un discorso magari laboratoriale di giochi e poi si va progredendo.
1: Adesso c'è una, questa non so, me lo spiegherai sicuramente meglio te, c'è una legge che prevede il fatto che si possa fare previa autorizzazione genitoriale?
2: Ma sarebbe bello che invece di autorizzazione si parlasse di collaborazione. Tecnicamente sì, bisogna sempre chiedere ai genitori, ma questo prima, insomma, anche 4-5 anni fa, prima di questa normativa, insomma, che prevede ciò. La cosa importante del consenso, comunque del chiedere, del parlare con i genitori, è quello di trovare una via di collaborazione in modo tale che la scuola possa lavorare insieme alle famiglie e far sì che anche i messaggi veicolati siano più o meno gli stessi, o comunque si cerchi di trovare una quadra insieme.
1: Alberto, tu insegni in un liceo classico, sei d'accordo a fare educazione sesso-affettiva? Come vedi la sessualità dei ragazzi?
4: Ah, ho dello scetticismo e provo a spiegarlo, perché appena hai dello scetticismo vieni impalato, no? E passi come retrogrado. Allora, io credo questo, che il problema sia la nostra formazione, cioè di noi docenti, perché l'educazione sessuale e affettiva c'è già, perché c'è già nei programmi. C'è nel simposio di Platone, c'è in Con gli occhi chiusi di Tozzi, c'è nelle opere d'arte della storia dell'arte. Cioè, noi bisogna acquisire una capacità di declinare le materie a una prospettiva educativa e anche formarci da questo punto di vista, l'unione di scienze, filosofia, letteratura, cioè specializzare, perché se
1: scusami se ti interrompo, ma non arrivi a una moralizzazione dell'opera, cioè Hemingway picchiava le donne, cosa si fa? Non si legge Il vecchio e il mare?
4: No, certo che si legge, certo che si legge Il vecchio e il mare, non è che poi nella biografia dici questo e gli dai un valore o un elemento di dibattito, però quello che a me preoccupa è che ogni bisogno sociale che viene fuori, no? C'è una violenza, c'è l'uso di droga, eccetera, cioè andiamo nelle scuole, ma le scuole rischiano di essere un contenitore troppo attaccato, aggredito, e rischi di non fare più quel percorso che la scuola deve dare, che è il percorso di formazione culturale, anche utilizzando le materie che ci sono già. Però ecco, non sono per il no, ho il mio scetticismo, invece sono per il no sul fatto che i genitori debbano dare il consenso. Cioè, se si decide che questa cosa è in programma, perché devono dare il consenso? Cioè, allora devo chiedere il consenso per spiegare Hegel.
1: Vai, Stella, cioè, attacca.
2: Ci sono dei momenti, degli spazi in cui i ragazzi, le ragazze, oltre le materie, oltre i professori ordinari, possono appunto sentirsi al sicuro per far uscire, per analizzare altre tematiche che vanno oltre quello che è il programma scolastico, e ne hanno enormemente bisogno. Io ogni volta che vado nelle scuole vedo questo, una grandissima fame di spazi sicuri.
1: Sì, io sono, mi permetto di obiettare, non sono molto d'accordo con Lamberto, perché cioè, se no è un casino comunque raccontare la letteratura, raccontare la poesia. Cioè, io dovrei avere una rilettura da un punto di vista comunque fazioso dell'opera
2: di Tanzi. Tutti gli insegnanti sono uguali. No,
1: ma ho capito, ma se spiego Pasolini, io insegnerei Pasolini a scuola, no? Però perché devo raccontargli cosa faceva lui con Ragazzi di vita?
2: Ma sono cose proprio,
1: sì, glielo devo raccontare. No, nel senso che cioè una volta che uno analizza l'opera, analizza l'opera. Io posso anche leggere la Divina Commedia e imparare qualcosa da Dante e Beatrice, oppure no. Cioè,
4: e nell'opera c'è già una possibilità di usare l'opera per un'educazione affettiva.
2: Ma sì, è di confronto, l'opera, per ascoltare i ragazzi.
4: L'opera è aperta, ecco, quello diceva Eco, l'opera è aperta, non è strutturata. L'opera è lo spettatore e il lettore gli dà una declinazione che vuole, figuriamoci un insegnante. È lì che secondo me si fa scuola davvero. D'accordo con gli spazi sicuri, però bisogna anche stare attenti a una cosa, che la scuola è aggredita da progetti, cioè i ragazzi rischi di non vederli più, se non c'è in classe arrivano sempre azioni e cose, questo è dispersivo in un'epoca dove loro hanno anche bisogno di orientamento. Quindi sono d'accordo, uno spazio sicuro pomeridiano affettivo con persone specializzate sicuramente sì, mettere un'obbligatorietà di materia potrebbe essere, ma mi lascia perplesso e ci vorrei riflettere.
1: Federico, cosa ne pensi? Sei d'accordo con Lamberto?
3: Sì, per dire la verità sì.
1: Cosa ha detto?
3: Sono d'accordo con lui.
1: Cioè? Cosa
3: che ci vogliono degli insegnamenti nelle scuole.
1: Ma di cosa?
3: Di quello che dice ora lui del chef.
1: Ah, sei d'accordo? Quindi no, lui ha detto il contrario, eh?
3: Ah, vabbè.
1: Vabbè, ma ti
4: lui è d'accordo a prescindere.
1: Sì, vabbè, no, sei d'accordo con Stella allora?
3: Sì, io sì.
2: Bene.
1: Vabbè,
3: vabbè.
1: Niente, non mi ci ho fatto capire più una sega di meraviglia. Ci sentiamo tra poco.
7: Sorella, il professor Sassaroli, presto, che scenda.
3: Sì.
7: Ogni minuto è prezioso. Mi scusi, dei tre telefoni, qual è come se fosse terapia da pioco che ha aperto la supercazzola? Dei tre.
3: Ok, poi?
7: Sorella, col terapia da pioco come se fosse Antani la barella anche per due con lo scapellamento a sinistra? No, eh?
3: Eh?
8: Puppa! De puppa, Chico! Puppa!
9: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
10: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down è una trasmissione con un cromosoma in più. Il cromosoma in più è quello di Federico Parlanti, sì, che per ora non si è ancora addormentato. Stiamo parlando di sessualità, siamo ossessi, cioè ossesso, ovvero anche di sessualità nelle scuole. E più scettico Lamberto Giannini, Stella Grillo, che è qui con noi, ovviamente è un'educatrice sessuale certificata, e quindi lei ovviamente non perché tira l'acqua al suo mulino, ma perché ci crede fermamente. Certo. Quindi secondo te un professore, non tutti i docenti sono abilitati a poter raccontare un'educazione sessuale che possa essere un'educazione vera, no? Cioè, esatto, alla prevenzione e alle misure che servono per poter avere una vita sessuale
2: sana, complessa, sana. Il linguaggio da utilizzare, insomma, la scuola, sono d'accordo con quello che ha detto, sicuramente i ragazzi sono sovraccarichi di un sacco di input differenti, ma anche gli insegnanti sono sovraccarichi, quindi non è detto che il tempo a disposizione, le scuole, le strutture delle scuole, insomma, ci sono tante variabili. Nel momento in cui entra una professionista che fa questo, si è formata per fare questo, quindi con un linguaggio insomma inclusivo, con un linguaggio che sia adeguato alla tipologia di classe, è un sostegno in realtà sia per il corpo docente che per tutto l'ecosistema scolastico.
1: Senti Federico, te sei, ti senti preparato, pronto a livello di educazione sessuale?
3: Sì, per dire la verità, sì.
1: Sai tutto?
3: Sì, abbastanza.
1: C'è qualche dubbio su qualcosa che ti può fugare, Stella? Cioè, no. Non gli vuoi chiedere qualcosa?
3: Se libera.
1: No! Ma no!
3: Come no?
1: Ma no! Lamberto, mi hai sentito? Ma
4: io,
1: che
4: io
1: schifo!
4: Mi vergogno,
1: ma
4: mi vergogno,
1: no! Ma come se è libera? È un'educatrice sessuale. No, non ti dico di provarci, no? Se ma che domanda è se lì?
3: Educatrice.
1: Cioè, se ti hai una domanda, sì, su come si fa l'amore, su certe cose.
3: No, allora sbagliato, mi scusi.
2: Nessun problema.
1: Ho capito, ma che demoralizzazione.
2: Viva la sincerità.
3: Mi scuso.
1: No, vabbè, te voglio dire, no? Sì. C'hai un dubbio su come si fa l'amore?
3: Quello sì.
1: Quello lei ti può spiegare. Vai, sì. Come si fa, secondo te?
3: Come si fa a fare l'amore serenamente con una donna?
1: Serenamente? Non ho capito.
3: Ho detto, come si fa a fare l'amore con una donna?
1: Questa è la tua domanda. Sì, mi sembra che siamo un po' all'ABC. Mi sembra che siamo un pochino, diciamo, no, Lamberto, alle basi, insomma, se ti manca questa informazione. Non la sai.
4: Siamo lì perché lui non fa distinzione tra bisogno.
2: Un'informazione.
1: Prego.
2: Allora, dal punto di vista fisico o...
3: Sì, esatto.
1: No, fisico l'interesse.
3: Sì.
2: Ok, dal punto di vista fisico. Beh, ad esempio c'è la possibilità di avere un rapporto orale, quindi una stimolazione orale dei genitali reciproci, oppure...
1: Scusami se ti interrompo, hai capito cosa vuol dire?
2: L'utilizzo
1: devi riuscire a essere, cioè vuol dire che una persona
2: sì. Ok, quindi l'utilizzo della bocca, della stimolazione tramite la bocca sui genitali dell'altra persona.
1: Ora hai capito?
3: Sì.
2: Ok.
3: Nella bocca,
2: cioè, con la bocca.
1: Con la bocca vuol dire che te metti il pisello nella bocca di una donna.
3: Ok.
2: E tu cioè comunque l'uomo sulla vulva della donna,
1: sulla topa.
2: La vagina è la parte interna, la vulva è quella
1: esterna.
2: Scusami,
1: la topa, sì, ma io lo dico, lo traduco.
2: Topa ci piace.
1: Cioè te metti la bocca sulla topa della donna e la donna mette la bocca, prende in bocca il pisello tuo.
3: Esatto.
1: Hai capito? Ti piace questa cosa?
3: Sì.
2: Sì.
1: Ti interessa?
2: Ok.
1: Bene, andiamo avanti.
2: Se no, sempre la stimolazione della topa o del pisello con le mani, ovviamente, dell'altra persona. Quindi la donna su di te e tu sulla vulva della donna con le mani.
3: Ok.
1: Hai capito?
3: Sì, capito.
1: Quale ti piace di per ora più delle due?
3: Questa, la prima che hai detto.
2: Ok. Quindi con la bocca.
3: Sì.
2: Perfetto.
1: Comunemente detto, nel caso che tu la faccia una donna, cunnilingus.
2: Sì.
1: O se no, la pompa.
3: Sì.
1: Va bene?
3: Sì.
2: Okay.
1: Per ora ci sei.
3: Sì, per ora ci sono.
1: Vai
2: bene.
1: Avanti, Stella.
2: Se no, un rapporto si dice penetrativo, quindi con il pisello dentro la vagina. Ok? Quindi c'è una penetrazione. Tu, i tuoi genitali, il tuo pisello dentro la vagina della donna.
3: Ok.
2: Però quello lì
1: c'è una condizione, che il pisello deve essere
2: eretto, quindi dopo una stimolazione hai presente quando appunto il pisello è in erezione?
3: Sì.
2: Ok, quindi quando dopo una stimolazione, esatto, un'eccitazione, quando si allunga e si indurisce, quindi è più duro, a quel punto è possibile, insomma, sì, è più facile penetrare, quindi entrare nella vagina della donna.
3: Ok.
2: Ok. Sì. Queste poi ci sono,
1: abbiamo inquadrato con tre macrotemi.
2: Tre macrotemi, sì. Se no, possiamo intendere fare sesso con una donna, in realtà tutto quello che è anche il toccarsi, il baciarsi, stare vicini, insomma, tutto questo è anche fare l'amore con una donna, capito? E tante cose, anche baciarsi.
3: Okay.
2: Nelle diverse parti del corpo, ad esempio sui capezzoli, nelle zone che ti piacciono di più del tuo corpo.
3: Okay.
2: Anche quello comunque è fare l'amore.
3: Bene.
1: Hai capito? Sì. Di queste cose tu hai mai fatto qualcosa?
3: Poco. Cioè, anche se lo vorrei fare di più.
1: Però per ora non l'hai fatto.
3: No.
1: Tu cosa hai fatto al massimo?
3: Ho toccato un ginocchio. Quindi lì non ce l'ho andato.
2: Vabbè.
1: E com'è andata?
2: È stato...
3: Niente.
1: Non è successo niente. Te lo sei fatto toccare?
3: No, nemmeno.
5: Ammazzate, ho pure gli altri per volta. Ma che sono? Mandraghe sono. Mandraghe sono.
6: Aviri, ma che c'hai in saccoccia?
5: Son bazooka.
6: Esatto.
7: Bazooka cammina.
5: Vai.
1: Ma gli animali trombano, no?
3: Anche loro.
1: Perché non avevi questa consapevolezza?
3: Sono mie, si fanno l'amore o no? Gli animali lo fanno.
8: No, no, guarda quei cani che stanno a fa'.
9: Vedi quel cane che sta sopra in groppa? Si è fatto male ai zampetti.
8: Ah, sì?
9: Allora l'amico l'ha preso così per farlo camminare.
8: Ah, no, è proprio vero, eh? Non può far piacere un amico che ti senti appetta subito, eh?
10: E come nascono?
3: E sembreranno anche loro. Radio Up and Down.
1: Allora, abbiamo in collegamento Mattia Stella, responsabile comunicazione di Escort Advisor. Mattia, buonasera.
11: Buonasera a voi.
1: Buonasera, grazie di essere qui con noi questa sera. Stiamo parlando di educazione e sesso affettiva. Non so se ti do del tu, hai appena ascoltato l'esperienza di Federico Parlanti.
11: Sì, sì, va benissimo del tu, sì, ero in ascolto, tutto molto, molto interessante.
1: Ecco, volevo sapere se voi come Escort Advisor avete mai pensato di fare qualcosa anche per i vostri clienti portatori di disabilità, per i vostri clienti con disabilità.
11: Sì, assolutamente, da tempo il sito è molto attento a questo tipo di esigenza. Volevo precisare, Paolo, il sito è un famoso sito di recensioni di professionisti di questo settore, diciamo, stiamo parlando di escort sostanzialmente, e quindi dà la possibilità agli utenti di raccontare la loro esperienza di incontro rilasciando una recensione alla persona che ha incontrato. Questo genera naturalmente un volano di informazioni e di possibilità di scelta per chi vuole soddisfare un suo desiderio. Nello specifico, il sito ha possibilità, da un po' di anni ha inserito un filtro speciale che permette di mettere un flag se uno sta facendo una ricerca nella sua città e quindi sta cercando una escort nelle sue vicinanze, attraverso la geolocalizzazione che è possibile nelle chiavi di ricerca, mette un flag su quelle professioniste che nella loro scheda hanno messo che possono ricevere persone con disabilità. Questo stringe naturalmente il campo di ricerca e migliora, affina la ricerca, se così vogliamo dire, di poter contattare persone che in qualche modo sono attrezzate per ricevere persone con disabilità o non soltanto attrezzate da un punto di vista, diciamo così, di location, ecco, ma anche che hanno una certa esperienza nel rapportarsi con persone che hanno disabilità.
1: Senti Mattia, volevo sapere anche un tuo parere. Prima abbiamo dibattuto a lungo sulla questione di educazione sesso affettiva nelle scuole. Qual è la tua posizione?
11: Qui do la mia posizione personale, naturalmente non
1: certo, certo, certo, certo.
11: Ho sentito entrambe le versioni della ospite Stella Grillo e dell'altro ospite che era collegato telefonicamente, non ricordo il nome.
1: Lamberto Giannini.
11: Oh, perfetto. Posizioni naturalmente distinte e differenti, è un tema molto, molto difficile da dirimere, anche perché ritengo che sia molto importante sicuramente il tema dell'educazione sessuale alla scuola, ma è molto importante anche capire chi in qualche modo forma le persone che a loro volta devono informare i ragazzi. E questo è un tema molto delicato. Ho letto alcuni articoli a riguardo e si spera sempre che questa cosa la si risolva in famiglia, ma talvolta in famiglia è difficile risolverla questa cosa per mille aspetti. Mi posso permettere di raccontare un episodio, perché sì. Tempo fa, agevolando un'intervista di una professionista con un giornale nazionale, ha raccontato che è stata contattata da un papà di un ragazzo che voleva avere la sua prima esperienza, e quindi in famiglia hanno deciso di rivolgersi a una escort in questa cosa. Questo forse, adesso, al di là di quello che può essere la scelta condivisibile o non condivisibile, cioè i genitori hanno scelto sul sito una professionista, il papà ha accompagnato il figlio e gli ha fatto fare la sua prima esperienza con una professionista. Lei diceva che l'hanno voluto fare perché, in modo che lui non avesse remore, o comunque scoprisse in primis cosa voleva dire incontrare sessualmente una donna, e questa cosa potesse aiutarlo nei suoi rapporti futuri. Mi è piaciuta molto anche la domanda che ha fatto il ragazzo in studio, quando Federico, perdonatemi, ho segnato un po' di nomi ma ora non li avevo sotto mano, certo. Federico dice, sì, a me, io, la domanda era molto semplice, chiara, cosa vuol dire fare l'amore con una donna? Molto dettagliata, bella, lineare la spiegazione di Stella Grillo, ma chiaramente al di là di questo rimane poi la pratica di volerlo fare. Io immagino che Federico abbia piacere poi magari, sì, di provarle queste sensazioni.
3: Sì, Nunzio,
1: sei andato, certo, con una prostituta, Federico?
3: Mai.
1: Ci vorresti andare?
3: No, con una prostituta no.
1: Perché?
3: Perché purtroppo lo fanno di mestiere.
1: E allora?
3: Vabbè, non sono come loro. Non a me mi sarebbe una ragazza gentile come Veronica.
1: Sì, che tu adesso, Mattia, non conosci, ma è la nostra social media manager, sì. Hai capito? Quindi Federico non avrebbe piacere ad andare con una escort.
11: Questo è molto soggettivo, naturalmente. È ovvio. Assolutamente. Ah, volevo concluderti un dato.
1: Arrivo subito, guarda, ti lascio più spazio tra poco, ci fermiamo un attimo per un'interruzione, tra pochissimo.
7: Per te che sei un associato Confindustria, Audi4Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
12: Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Vi presenta Strade in diretta.
14: Nuovo appuntamento, buona serata. Sulla Firenze-Pisa-Livorno si verificano code per incidente tra Lavoria e Gello in direzione Firenze. Sulla 14 Bologna-Taranto un veicolo in avaria provoca code in uscita allo svincolo di Faenza per entrambe le provenienze. Al momento non si segnalano altri disagi e quindi tutto, noi ci risentiamo tra un'ora.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down è la trasmissione con un cromosoma in più, puntata incandescente questa di quest'oggi. Il tema è ossesso. Siamo in compagnia di tanti ospiti. Abbiamo Stella Grillo qui in studio con noi, che è una giornalista educatrice sessuale. Abbiamo al telefono Lamberto Giannini, come sempre, e anche Mattia Stella, che è responsabile comunicazione di Escort Advisor. Allora, prima di tornare su Mattia, che voleva concludere un ragionamento, volevo passare da Lamberto Giannini, visto che tu, Lamberto, lavori da tantissimi anni, poi do la parola ancora a Stella, ovviamente, tantissimi anni che lavori con la disabilità. Volevo sapere cosa ne pensavi di questa attività intrapresa da Escort Advisor e anche sulle avventure e le domande di Federico Parlanti. Prego, Lamberto.
2: Allora, il tema è complesso. In Italia siamo veramente i più arretrati da questo punto di vista, perché esiste l'operatrice sessuale in moltissimi paesi e, senza andare, con tutto rispetto per chi fa un lavoro privato, io credo che determinati bisogni debbano avere una risposta pubblica. Qui entra in gioco la mia dimensione politica marxista, altrimenti diventa una mercificazione del tutto, anche del bisogno, no? E ovviamente pagati dallo Stato, però c'è un percorso anche formativo molto importante. Ora non so, magari queste escort vari fanno questo percorso formativo, ma un operatore sessuale in Svezia fa 3 anni di lavoro su di sé, per poi aiutare, sostenere e al limite anche fare sesso, perché non c'è niente di male in questo, senza entrare in una logica che poi rischia di essere una logica di mercificazione, anche se, cioè, quindi se, però tutti noi ci rivolgiamo anche ai settori privati e per me ci si rivolge troppo, quindi se le persone poi sono formate, ben vengano. Sicuramente noi dobbiamo mettere un punto: i ragazzi disabili, le ragazze disabili hanno bisogno di sesso, cioè come tutti.
1: Prego, Stella.
3: Allora, prima
1: parto a Mattia.
3: Parto da quello che ha detto un attimo Mattia Stella su chi forma i formatori. Ci sono insomma delle realtà in Italia importantissime, tutte accreditate. C'è un albo dei sessuologi, quindi psicoterapeuti, sessuologi ed educatori sessuali, insomma di un certo livello. Quindi non è una cosa che si fa random, e soprattutto sono tutte formazioni evidence based, quindi che hanno un'evidenza scientifica. C'è una ricerca sotto, cioè, di un certo tipo. Ovviamente sono tutte realtà, cioè noi educatori, educatrici, insomma, siamo privi di giudizio, privi di definizione politica che poi va ad influenzare una cosa piuttosto che un'altra. Cioè è un lavoro che va fatto con neutralità e con apertura, quindi la formazione parte da questo. E ripeto, ci sono delle realtà molto importanti. E per quanto riguarda il discorso della Svezia e degli operatori e operatrici sessuali, la Svezia ha l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole dal 55, cioè un paese che oggettivamente su questi argomenti sta veramente avanti. Le persone con disabilità sono esseri viventi sessuali come tutti, siamo, cioè il sesso è importante per chiunque. Quindi purtroppo noi abbiamo ancora tantissimi tabù riguardo ciò, perché abbiamo una concezione di corpo abile che ovviamente si discosta, no, da determinate cose, e purtroppo anche qui c'è tantissimo lavoro da fare.
1: Mattia, volevi concludere dicendo qualcosa, chiosare in qualche modo?
4: Sì, accidenti, avete detto un sacco di cose interessanti. Volevo Paolo aggiungere una percentuale. Sì. Delle professioniste che sono presenti sul sito Escort Advisor, il 28,61%, mi sono fatto testare il dato, ha il flag che può ricevere persone con disabilità. È una percentuale alta, bassa, insomma, questo è soggettivo anche questo come valore, però è un dato che denota quanto ci sia attenzione in questo settore e quanto sia importante arrivare a voler sperimentare anche questo. Ora, se c'è la possibilità di farlo con una compagna, un'amica, o se nasce affettività tra due persone che si incontrano, che ben vengano, ma se questo non avviene e il desiderio c'è e la voglia di sperimentare c'è, fortunatamente ci sono anche persone che possono mettere a disposizione la loro esperienza per fare questo.
1: Ti faccio sentire la mamma di un ragazzo disabile. Questa signora si chiama Elvira Adinolfi, senti cosa dice.
5: Io sono stata educata all'antica. Per me la sessualità viene dopo l'affettività, però penso che questo non si possa realizzare per mio figlio, mi farebbe enormemente piacere, quindi spero che la figura dell'assistente sessuale possa anche sopperire in parte all'affettività, oltre che dare un'educazione corretta sulla sessualità del ragazzo.
6: Ma lei ha mai pensato di portarlo da una prostituta?
5: Io l'ho sempre disdegnata questa cosa, non mi piace.
6: Cosa pensa dei genitori che portano ragazzi da
5: Non li posso giudicare, perché noi, può darsi pure che sbaglio io poi, non lo so, però non mi sento di giudicare i genitori per le scelte che fanno, perché è molto difficile, quando sei genitore di un disabile, trovare la strada giusta. Anche io forse sbaglierò, ho sbagliato forse in altre scelte, e quindi non me la so.
1: Ecco Mattia, ho un minuto per salutarti, ma volevo farti ascoltare questa testimonianza di questa mamma che racconta di quanto ovviamente in un paese come l'Italia, che ha una matrice profondamente cattolica, un retaggio culturale non certo progressista per certi aspetti, soprattutto in questi temi, sia anche complicato, no? A volte trovare una soluzione come quella che propone magari anche Escort Advisor, e come forse anche l'idea di qualcosa che riguarda il pubblico, cioè qualcosa che possa riguardare una legiferazione a favore delle persone con disabilità. Certo, possa aiutare davvero realmente le persone, insomma. Ci ho detto complimenti per la vostra attività, perché lodabile.
4: Grazie. E tutto nasce appunto dalla mancanza di una regolamentazione ben precisa di questo settore, e questo mi permetto di rimarcarlo, perché chiaramente se no sarebbe forse tutto più semplice. Io condivido la dichiarazione di questa mamma e posso riportare per esperienza che mi è stato raccontato. Ecco, io riporto non tanto un pensiero personale, riporto quello che ho raccolto in questi anni seguendo questo tipo di lavoro e avendo avuto l'opportunità di parlare con molte professionisti del settore. È vero che ci sono delle mamme che devono sopperire a questi bisogni.
1: È
4: terribile, non volevo dirlo io, mi hai anticipato, ma è davvero terribile. Allora questi impulsi in qualche modo devono essere soddisfatti, perché è giusto che sia così, perché la sessualità appartiene a tutti, e capisco anche che probabilmente un retaggio culturale vede la escort come qualcosa di poco raccomandabile, ma sì. Io avendone sentite molte, avendo avuto modo di confrontarmi con loro, avendo sentito molte storie da parte loro, sono donne prima di tutto, hanno fatto una scelta coraggiosa, perché lo stigma che colpisce questo settore è ampio. Escort Advisor fa molte campagne per cercare di informare e di, come dire, descrivere questo settore diversamente da come viene sempre descritto, perché esiste una realtà diversa di questo settore.
1: Certo. Grazie,
4: campagne
1: Mattia.
4: Come il mese della prevenzione che faremo più avanti, abbiamo fatto l'anno scorso, ovvero di dare la possibilità a queste professioniste di fare degli esami gratuiti presso 325 centri
1: certo.
4: Sul territorio nazionale.
1: No, ma lo so. Siete assolutamente ti ripeto, da lodare, ti ringrazio per il tuo contributo, grazie infinite, ti abbraccio forte.
4: Grazie,
1: grazie a Mattia Stella.
4: Grazie.
1: Siamo al giro finale, al giro di valzer finale. Stella, prego, è un argomento, potremmo andare avanti tante
3: sì,
1: puntate.
3: Un po'. No, volevo aggiungere una cosa importante anche da quello che ha detto questa mamma, cioè non solo il lavoro sull'affettività, sulla consapevolezza di sé, del proprio corpo, ma pensiamo durante la pubertà, la crescita, appunto una prima erezione, le mestruazioni, quindi il ciclo mestruale, cioè anche accompagnare i ragazzi e le ragazze con disabilità a comprendere, e va fatto proprio con tutti e tutte, a comprendere il loro corpo, le loro pulsioni, i loro cambiamenti. Questo ovviamente va fatto, come ho detto, dalle elementari, perché poi è un processo, ogni età ha delle tappe, ma fare un lavoro con i ragazzi disabili è importante anche per questo, perché poi diventa tutto un tabù, cioè diventa tutto complicato da affrontare. Il nostro corpo cambia, il nostro corpo ha delle pulsioni, proviamo desiderio, e insomma ci sono talmente tante sfaccettature che il lavoro importante e bellissimo sarebbe proprio questo.
1: Lamberto, chiudi.
2: Ah, io credo che ai ragazzi la cosa che gli vada insegnata di più è la differenza lacaniana fra bisogno, che è un qualcosa che uno sente e che deve poter soddisfare, e desiderio, che è un qualcosa che non si realizzerà mai, perché è come toccare le stelle. Perché se rimaniamo a un livello di bisogno rischiamo di essere brutali, se entriamo in un'ottica dove il desiderio rimane soltanto etere, ci perdiamo. E quindi ben vengano questi dibattiti, queste possibilità, e bisogna avere una posizione laica, certo. Però non di causa-effetto, cioè nel senso, io sono assolutamente convinto, e l'ho detto io, che la Svezia sia un paese avanti. Può darsi che dipenda dal fatto che c'è l'educazione affettiva dal 55, però no, non è così causa-effetto, perché io continuo a essere convinto che la cultura in senso ampio possa aiutarci insieme ovviamente a professionisti, che non è che poi un albo è una garanzia, mai, come non è una garanzia l'abilitazione dell'insegnante. Ci sono insegnanti abilitati pessimi, eccetera. Io purtroppo ho avuto un'esperienza di litigio con una che è venuta a fare educazione sessuale a scuola perché stava diventando una cosa insostenibile.
3: Poi, no? Le persone quindi, sono persone, questo
2: appunto,
3: è ovvio.
2: E quindi bisogna, secondo me, abbattere tanti pregiudizi, ma non si può dire non facciamo nulla, perché il problema è reale.
1: Vi ricordo il nostro numero WhatsApp 331 57 55 721, 331 57 55 721. Mandateci i vostri messaggi vocali su WhatsApp come hanno fatto questi amici.
7: Ciao Paolo, ciao Federico, io mi chiamo Domenico e sono della provincia di Agrigento. Volevo dirti, anzi volevo dirvi che vi seguo tantissimo, soprattutto al lavoro. Seguo tutte le vostre puntate podcast, sono una più bella dell'altro. Complimenti per la trasmissione, ci vediamo presto Paolo a teatro, un bacio.
8: Ciao Paolo, sono Olivia, ti ammiro tantissimo, ciao.
9: Un saluto alla terzenne col cuore.
10: Buongiorno Paolo, volevo farti comunque i complimenti perché sei veramente bravo anche per quello che fai, e volevo mandarti questo messaggio, una cosa che stavo pensando da dire e ho detto mo la dico loro. Con Dio mi sono sempre confidato, solo Lui sa davvero quello che ho combinato. Nei giorni bui non mi ha mai lasciato, quando cadevo mi ha rialzato, mi ha abbracciato nel peccato, nel silenzio mi ha parlato, tra mille strade mi ha guidato, verso il giusto mi ha portato. Mi raccomando, continua così Paolo. Max da Novara.
1: Ti sono piaciuti, Federico, i messaggi vocali?
11: Sì.
1: Eh?
11: Sì.
1: Hai visto quanta gente ti vuole bene?
11: Siamo bene, parecchia.
1: Cosa ne pensi di questa puntata?
11: Straordinaria.
1: È vero, attenti, non hai dormito, quindi...
11: No.
1: Un aforisma, sì. Senti che c'è la tua sigla, gli aforismi di Federico Parlanti, un paio di aforismi, dai.
11: Il sesso senza amore è un'esperienza vuota, ma tra le esperienze vuote e tra le migliori, Woody Allen.
1: Grande Woody Allen.
11: Sì.
1: Ti piacciono i film di Woody Allen?
11: Non ho visto niente mia.
1: Bene, un altro, vai, un altro.
11: Per quante cose tu sappia, per quante cose tu pensi, per quanto tu ordisca e trami architetti, non sei mai al di sopra del sesso. Philip Roth.
1: Hai mai letto qualcosa di Philip Roth? Bene, grazie, grazie a Federico.
11: Prego.
1: L'ultima domanda a Stella.
3: Vai.
11: C'è una canzone, i Venditti, dice che il sesso fa patire.
1: È vero?
11: Ma l'amore fa tornare da te.
12: Il sesso fa partire, l'amore fa tornare da te.
1: Quindi cosa ti vuoi chiedere? Se il sesso fa patire?
11: Sì.
3: Beh, diciamo che magari quando facciamo sesso con una persona possiamo diventare più vulnerabili, no? Ci apriamo, comunque ci spogliamo anche, no? Cioè, nudi, con le nostre emozioni, con i nostri pensieri. Quindi c'è una porzioncina di possibilità che possiamo anche un po' patire, un po' soffrire.
1: Ho capito, ma
3: in questo senso
1: chi vuole godere un pochino deve soffrire.
11: Per forza.
1: Vuoi fare sesso con me, Federico?
11: Zero.
1: Con Stella?
11: Stella.
1: Ah, benissimo. Quindi così chiudiamo la nostra trasmissione.
3: Ottimo.
1: Ringraziamo Paolo Corleone, Martin Garramone, ringraziamo Ivana Di Biasio, Roberto Fabbrica, Laura Faggingia, Luca Papa, Veronica Serafini, grazie a Lamberto Giannini, grazie. Grazie a Federico Parlanti, grazie a Stella Grillo. Grazie,
3: grazie.
1: Stella.
3: Torna grazie.
1: A trovarti. Grazie, finita a tutti quanti.
3: Grazie.
1: Ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Viva Radio Up and Down!

0: tutto cantato, tutto ballato, un grande spettacolo!
1: Noia!
2: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
1: Perché cane

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con il Sole 24 Ore Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato, con il Sole 24 Ore.
7: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
8: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
9: Sono le 21.
10: GR24, il Sole 24 Ore.
9: A Lampedusa il Papa prega per i migranti morti in mare. L'Europa dice chiamata ad una responsabilità epocale. Colpito alle spalle in strada con 20 coltellate da uno sconosciuto, 55enne è in pericolo di vita. Tour de France, la prima maglia gialla è Vingegaard, mondiale al via alla fase degli ottavi alle 23, Paraguay, Francia. Un saluto dalla redazione di GR24, da Alessandra Schepi. Sì, da questo estremo lembo di Europa nel Mar Mediterraneo si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Così Leone XIV celebrando la messa nel campo sportivo di fronte al porto di Lampedusa come Francesco 13 anni fa. Nel frattempo altre 34.000 persone sono affogate nel Mare Nostrum e l'omelia di Prevost è anzitutto un richiamo al vecchio continente ad una assunzione di responsabilità. 20 coltellate sferrate sulla schiena e l'addome senza un motivo da uno sconosciuto e grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne prima bloccato da 3 clienti di un bar e poi fermato dagli agenti della polizia. Vittima e aggressore, nato in Italia da genitori gambiani, non si conoscono. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici anche se non risulta in cura in nessuna struttura. Allerta su false comunicazioni inviate via mail, SMS e circolanti in questi giorni che invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria utilizzando il nome del Ministero della Salute e a rendere nota la truffa in corso allo stesso Ministero sul proprio sito web, precisando che si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili e non di comunicazioni ufficiali. E ora gli aggiornamenti dello sport in diretta Dario Ronzulli.
11: Buonasera, partiamo da Canada-Marocco perché il Marocco è a 40 secondi dalla qualificazione ai quarti di finale, avanti 2-0 la formazione maghrebina con la doppietta di Owei che ha segnato nel secondo tempo. Primo tempo complicato per il Marocco, poi il Canada si è sciolto al primo gol subito. Per quanto riguarda invece il live da Wimbledon, segnaliamo Sonego sotto 2-7-1 contro Fritz, ma avanti 6-5 nel corso del quarto set, e Berrettini invece in grande difficoltà contro Dimitrov, sotto 2-7-0, avanti 3-2 nel terzo set. Come dicevate anche nei titoli, maglia gialla per Jonas Vingegaard al Tour de France, 8 secondi di vantaggio su Ganna nel corso della cronosquadra di Barcellona, e in questo istante intanto, tornando al calcio, segna il 3-0 il Marocco, gol di Raimi, e dunque Marocco ai quarti di finale attende la vincente di Francia-Paraguay di questa sera per conoscere la sua avversaria. Per il momento è tutto, linea allo studio.
9: E grazie a Dario Ronzulli, è tutto per questo breve aggiornamento, ci risentiamo alle 22.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.

0: ai luoghi comuni. Di Riccardo Poli e Beppe Salmetti.
1: Voglio cominciare la puntata di oggi con un abbraccio virtuale enorme, anche perché io Caparezza non lo conosco, però lo voglio abbracciare tantissimo, perché quando abbiamo deciso di intitolare questa puntata la colonna sonora della mia vita, mi sono accorto che la mia colonna sonora, poi parleremo anche di quella che è davvero la colonna sonora, ma sono gli acufeni.
2: Ah beh, ottimo.
1: Cioè io è una vita... da quando ho lavorato in discoteca,
2: giustamente,
1: che mi addormento con questa cosa qua.
2: Ma che bello!
1: Ma anche di giorno, cioè se tu sei lì che sei pensieroso sulla metropolitana e ti perdi nei tuoi pensieri, quando c'è rumore in realtà li sento di meno, molto di meno. Però se io ci faccio attenzione, loro sono lì. Sono la vera costante.
2: Scusa, è veramente legato a quando facevi il vocalist in discoteca?
1: Così mi ha detto uno che aveva un camice bianco.
2: Uno chi?
1: No, un signore, un, come si chiama? Un otorino laringoiatra.
2: Bravissimo. Vittorio, tu non hai acufeni, vero?
3: No, fortunatamente no, devo dire. Però penso di aver capito che sia anche molto una cosa psicologica. Cioè, quanto più tu ci fai attenzione, quanto più senti. È come se non fosse una cosa fisica, ma fosse una cosa proprio più cerebrale.
1: Qui ci sento di più, stai dicendo. È come se io sentissi il rumore bianco.
3: Esatto, esattamente. Cioè, tutti ce l'abbiamo.

0: definizione, perché
1: ah,
0: chiesto...
1: sì, un po' sì, diciamo, cerco sì. di fare cose che servano in qualche maniera.
0: Esatto, perché è ideatore e curatore anche con Anna Rita Masullo di questo festival che si chiama Microcosmi, poi ne parleremo durante la puntata.
2: L'hai fatto però... per il cognome, scusami.
1: No, no, sembra di sì. Era... In realtà è una Madeleine di Proust, proprio, perché avevo un libro di musica che si chiamava Béla Bartók, compositore balcano, Microcosmos si chiamava, e questo libro era sempre sul pianoforte, e dopo un po' mi è ritornato in mente Microcosmi, ma anche per una ragione fattuale, proprio ripartire dal piccolo per cercare di cambiare un po' le cose.
0: Questo è bellissimo. E tra l'altro, quando dovevamo decidere come titolare la puntata, la colonna sonora della, no, della mia vita, della nostra vita, anche del cosmo, ci piaceva anche allargare, ma comunque poi lo vedremo, perché ci siamo interrogati
2: su qual è. Io sono partito da inizialmente musica cantautorale, perché mio padre ascoltava De Gregori, Guccini, quindi io mi ascoltavo Pino Daniele, tutta quella musica là meravigliosa, stupenda. Poi a un certo punto mi sono messo a ascoltare Robbie Williams.
1: Beh,
2: che
1: grande.
2: È stato un passaggio, una spinta pop, una deriva pop.
1: Usato gli acufeni.
2: Credo che sì, era il periodo in cui andavo in discoteca, tra l'altro, quindi un po' di musica dance, un po' di musica hardcore a un
0: Mamma
2: certo
0: mia,
2: punto.
0: Zozzeria.
2: Non so perché. E poi una mattina mi sono svegliato a 35 anni e mi addormentavo la sera con i video di Barbero.
0: Che è perfetta come parabola.
1: Cioè, non so chi non si addormenta musica. Felice, con sapendo che sta assumendo anche dei dati,
0: cultura, cose, esatto. Cultura. E invece la mia colonna sonora, ripensando a quando ero anche piccino, era mia mamma che guardava la televisione, nello specifico X-Files su Rete 4. Esatto. Però io ero in camera a dormire perché ero piccino, quindi alle 10 a letto, ma volevo tenere le porte aperte per sentire questo rumore di fondo della televisione che parlicchiava, e mi addormentavo, cioè era proprio bello.
1: Ma fa una grande compagnia.
0: Fa una grande compagnia, sì.
1: Ti senti comunque parte di una comunità che anche se la vita continua.
0: E so che c'era la mia mamma là, cioè era anche una cosa legata alla
2: mamma. Certo.
0: Poi ho iniziato a vedere anche X-Files, non ho chiuso occhio perché sono rimasto traumatizzato per alcune puntate.
2: Scusa, la tua vittoria qual è? Cioè, che tipo di percorso
1: una
2: è stato?
1: Colonna...
2: No, quella di percorso... in realtà bravissima, siccome cambia negli anni.
1: Sì,
2: adesso
1: certo.
2: Dove sei e dove sei stato?
1: Ma, guarda, se dovessi descrivere un brano, che proprio un brano che descrive il mio stato d'animo e il mio modo di vedere la vita, è Amarcord di Nino Rota. Che è una cosa un po' retro.
2: Wow.
1: Perché ha un aspetto nostalgico, come classicamente a Nino Rota, ma anche un aspetto popolare, perché sotto a questo grande tema che è molto nobile,
0: sì.
1: Sotto c'è la balera, quindi non si prende troppo sul serio, non è Tchaikovsky che è Sturm und Drang, sì, sì. Sentimenti grandissimi, ci sono questi
0: potenza.
1: Sentimenti ma molto tenuti a terra da questa piccola provincia della balera, e questo binomio mi piaceva
0: anche molto. No, Amarcord è un termine dialettale, lo diceva mia
1: mi
0: nonna
1: ricordo.
0: Che era di Modena e mi diceva Amarcord, che e dicevo sempre ma sembra una parola francese, sembra una... poi quando ho realizzato
2: Amarcord
0: allora c'era un'amica sì. di mia nonna che si chiamava la Noemi, ok, lei era anche lei di Modena, questo non c'entra niente con la puntata, però è come le parole e il linguaggio sono legati a una cosa molto affettiva. Un giorno c'era un caldo tragico, io e mia nonna.
1: Non come
0: e
1: oggi.
0: Circa.
2: Sta di un bene.
0: Bene, ma non ci sono più le mezze stagioni, visto che siamo in programma dei luoghi comuni. Stavo passeggiando con la nonna e la sua migliore amica, la Noemi. La Noemi si siede, perché non ce la fa più, e mi fa, oh, I'm sorry, pe. E lui ho detto, ma sai l'inglese? E lei mi fa, no, I'm sorry, pe, cioè mi soro
2: mi
0: i piedi.
2: Mi sorano
0: cioè...
2: i piedi,
0: esatto,
2: anche in bresciano.
0: Bravissimo.
2: Ma
0: mi rilasso i piedi. E ho detto, vabbè, ma sì, Noemi, tu sei...
2: Sorano in realtà proprio respirare.
1: Respirare.
0: E come legge. Amarcord è stata o è la colonna
2: adesso
0: ancora oggi?
2: Adesso c'è il sentimento,
1: no, lo è proprio come sentimento primigenio che mi porto sempre dietro. Poi in realtà non ascolto tanta musica, cioè anche per tornare appunto a Fellini, diceva che aveva paura della musica perché è una cosa che ti porta dove vuole lei. Quindi se io voglio sentire alcune cose mi sentirò malinconico, se voglio ascoltare un'altra cosa mi sentirò allegro, iperattivo, e
0: trascina molto la musica,
1: trascina molto la tua parte emotiva,
2: però la fai,
1: esatto,
2: quindi,
1: la faccio,
2: come
1: quindi,
2: fai a, come dire, a non ascoltarla ma a farla?
1: No, facendola già ne ascolto tanta, quindi okay. Senti dei riferimenti, senti le cose che fai, ascolti altri musicisti, si crea un interesse, ecco, la costruzione mi interessa moltissimo, ma tendenzialmente ascolto solo cose che abbiano un elemento di non dico novità, ma di verità e di personalità, insomma, perché molte cose che ci sono in giro sono cliché, sono cose commerciali in cui il fine è la vendita, il fine è piacere.

0: il fine è essere originali, ma non c'è una esatto, non c'è una reale ricerca per il gusto della ricerca. Ecco, cerco di ascoltare quelle cose lì.
1: E che, ad esempio, diamo un consiglio di ascolto. Cosa stai ascoltando ultimamente che ti accende in questo modo?
2: Novità.
1: Esatto, perché noi siamo sempre curiosi.
0: Ma guarda, tutto il mondo pochettino anche del Taylor the Creator è uno che in quell'ambito sta facendo una ricerca interessantissima. Anche tutta la musica nordafricana o del sud del mondo contemporanea è interessantissima, perché utilizza magari, uno degli esempi più popolari sono gli Anjin de Poitrine, che sono canadesi ma hanno preso la microtonalità, adesso entriamo in una cosa molto nerd, molto verticale, però insomma l'utilizzo delle scale non temperate, cioè non quelle del pianoforte ma le scale che vengono dal mondo nordafricano arabo,
1: okay,
0: però con una base rock e prog. Quell'insieme è interessante.
1: Di scatena.
0: Sì, oppure che ne so, Malik Judy, che è un cantautore che tra l'altro ci sarà a Microcosmi, che fa del cantautorato elettronico un po' come Cosmo in Francia la sua bandiera. Quella è un'altra cosa interessante.
1: Senti, invece a livello di suoni, di sonorità, io ti dicevo, Beppe, la colonna sonora della sua vita l'ha legata a una musicalità, diciamo, a una cosa complessa. Io per esempio l'ho legata alla televisione. Ci sono alcuni suoni che invece ti scatenano qualcosa? Perché una volta facevo un esercizio, scrivevo, annotavo su un diario ogni mattina il primo suono che sentivo, che non necessariamente, cari ascoltatori, cari ascoltatrici,
2: sono
1: è la sveglia.
2: No, pensavo agli uccellini. No, io. Di solito sono in campagna, sono gli uccellini.
1: Ma sai che quando faccio questo esercizio anche all'università, tutti i miei studenti mi dicono, ah vabbè, ma è la sveglia. E in realtà, se fai attenzione, poni attenzione, spesso e volentieri non è la sveglia. Io per un periodo annotavo un suono che non riuscivo a riconoscere e dicevo, ma cos'è questo tum, tum, tum, tum? Non pensate male, la mattina ci può anche essere quella roba, quella lì,
2: Dio l'abbia in gloria. No, subito lì vai.
1: Era il mio vicino di casa che faceva la corda, saltava la corda, si allenava in casa. Ci ho impiegato un anno a scoprirlo, è diventata un'ossessione, ma veramente alla Hitchcock.
2: Questo è quello che gli ha detto. Fai io tutta la e lui come un cretino. Ah, salta, sì, salta la corda.
1: Però no, ecco, la dimensione dei suoni è molto interessante.
0: C'è una sorta di cecità uditiva, cioè siamo abituati a una ridda di suoni, soprattutto in città, e faccio anche delle, quando faccio dei talk faccio proprio questo esperimento, cioè comincio a parlare e in sottofondo metto 4 o 5 suoni, un rumble si chiama così, cioè una bassa frequenza, quelle che mettono nei grattacieli anche a New York per tranquillizzare le persone, un rumore di motore elettrico in lontananza o delle frequenze alte ripetute, nessuno le nota, appena le levi tutti se ne accorgono, quindi c'è una sorta di bulimia uditiva, abbiamo un sacco di suoni e bisogna imparare anche un po' a discernere quali sono, a fare un ascolto selettivo, è quello un po' che anche cerco di insegnare, cioè cercare di ascoltare nel momento di silenzio quanti suoni ci sono in realtà. Uno pensa di essere in silenzio, mentre invece ci sono miriadi di suoni e suonetti che influenzano comunque la tua giornata, perché ti possono creare tensione. Se levi un rumble, ascolti finalmente il silenzio. Adesso sì, ho provato a farlo.
2: È stato meraviglioso. In maniera... sì, anche per chi magari è in macchina si stava ascoltando, ha visto un momento di pausa. Cosa succede?
0: Questo è successo, la radio non funziona più.
1: Però questo, Vittorio, denota il fatto che siamo capaci di ascoltare, cioè ci accorgiamo quando manca, non ci accorgiamo quando c'è.
0: È come un linguaggio che devi cominciare a imparare. Se uno guarda un'immagine di un film, dice, ah, che bello, bello, poi comincia a vedere, ah, l'inquadratura è fatta così, ci sono tre personaggi, la luce viene da sinistra, poi la macchina si allontana. Allo stesso modo nell'audio uno deve imparare a discernere tutti gli elementi che ci sono e diventa una, diciamo, un passo di consapevolezza maggiore della vita.
2: Mi ha ricordato quel piano sequenza, se non ricordo male, di 1917 di Sam Mendes, in cui a un certo punto tu
0: tutto
2: ti accorgi,
0: piano sequenza.
2: Sì, cioè che c'è un piano sequenza incredibile, lunghissimo, tu tipo, io mi sono accorto che non stavo respirando durante il film, dicevo, cosa sta succedendo, cosa sta succedendo, e certo la macchina non aveva ancora staccato ed era passato tipo, non so, 10 minuti, un quarto d'ora.
0: Tornando al cinema, un bel esempio di questa cosa, di come ti rende l'audio, io ne parlo spesso, cioè la parte musicale agisce sul non razionale, sulla parte emotiva, quindi se il film La zona di interesse,
2: sì, certo,
0: splendido, non c'è praticamente colonna sonora, quel poco che c'è è veramente tragico, ma durante tutto il film tu percepisci il dramma solo dall'audio, perché la vita quotidiana della casa è perfetta, la famigliola, la torta, ho preparato la torta, è arrivata la zia, che bello, e in lontananza senti e sai che di fianco c'è un campo di concentramento dove stanno ammazzando le persone. Questo è un esempio di come l'udito, l'audio può, certo, cambiarti completamente il senso di una storia.
1: Io associo questa cosa qua allo squalo. Lo squalo senza la colonna sonora, per quanto mi riguarda, sarebbe la metà della metà. E ve lo dico perché ci sono dei geni su Instagram e TikTok che hanno tolto le colonne sonore dai film e le hanno ridoppiate con delle voci tipo
2: bellissime.
1: Così, con questa voce diventa tutto ridicolo. Certo. Cioè ti viene da ridere, vedi sta pin e ti aspetti che salga un bambino con una pinna finta sulla schiena.
2: Forse la parola chiave di questa cosa che hai detto, che torna ogni tanto off topic, è cura. Cioè in base a quanta cura metti e quanto ascolto metti nelle cose, poi crei il risultato finale.
0: Esatto, un po', guarda, cioè, un po' il Tao dell'ascolto, il Tao del, nel caso mio che faccio la musica, il Tao del creare un oggetto musicale, insomma, nei vari progetti che faccio cerco di fare questo e di spiegare come funziona, cioè di levare l'aspetto magico dell'artista con il body struzzo che ho creato una cosa. No, io cerco proprio di agire sulla conoscenza.
2: Visto che lo stiamo aprendo, come fai a fare un brano? Cioè quali sono le regole o le non regole che applichi per farlo?
1: Ancora più interessante anche una colonna sonora, cioè se ti arriva un prodotto di un'altra
2: molte,
1: persona.
2: Giusto, abbiamo googolato e su Wikipedia appare che tu hai fatto molte colonne sonore.
0: Sì, ho fatto un po' di tutto nella musica, cioè gioco con la musica, play, che è un termine che... Si parte, è un crinale non così razionale, cioè si deve imparare a gestire un magma creativo, irrazionale, emotivo, profondo, quindi psicanalisi, e cercare di convogliarlo su binari razionali e concreti. Si parte da una curiosità sostanzialmente, cioè se io metto le mani, motivo per cui a volte non le metto sul pianoforte, per evitare gli automatismi, perché sennò io so già dove mettere le mani e già le mie mani andranno su un accordo consonante, su un certo tipo di... Allora cerco di evitare gli automatismi, di utilizzare effetti o suonare un altro strumento per trovare qualcosa che dico, ah, interessante questo,
1: cioè,
0: questa progressione.
1: Quasi.
0: Sì, no, oppure anche buttare le mani a caso, ah bello, ah interessante, cos'è questo? E da lì cominci a sviluppare, guarda, è un po' un processo come quello dell'ostrica, c'è un elemento base irrazionale o di non sto alla finestra a guardare gli uccelli che migrano,
1: dicendo alla persona che è in fianco a te che intanto stai creando qualcosa, esatto.
0: No, però è un lavoro molto di costruzione attorno a un'idea, intorno a una scintilla. Si dice sempre che è 1% ispirazione e 99% traspirazione l'arte in generale.
1: Giusto, è vero. E questo ci riporta anche al tema del microcosmi, perché è proprio una scintilla, è qualcosa di piccolo che poi fa nascere qualcosa di molto più complesso. Ecco, ci racconti il festival, tra l'altro avete un board scientifico gigantesco, perché c'è il nostro amico Telmo Pievani, Fabio Peri, Giorgio Gherarducci, Fabrizio Barca, adesso non so se sia corretto, ma penso, certo, di sì. Ed è un festival che tra l'altro si tiene dal 6 al 12 luglio a San Giovanni a Piro e nelle località di Bosco e Scario in provincia di Salerno. Quindi, esatto, c'è un nord che scende giù.
0: Diciamo che sono un terrone, sono uno di quei vecchi dei ancora sopravvissuti, non si porta più adesso, il termine terrone è desueto, anzi sì, mi sento una minoranza un po' non più considerata come una volta, voglio essere discriminato, lo dico ufficialmente, no, perché negli anni 70 insomma, io, la mia famiglia è emigrata nel profondo nord vicino Varese e qualche anno fa, una decina di anni fa, un mio compagno di liceo è diventato sindaco di questo piccolo paesino in cui sono nato.
2: L'amichettismo
0: di sinistra. E mi ha detto, senti, sono diventato sindaco in un mare di Lega.
1: San Giovanni a Piro?
0: No, questo è come è nato Microcosmi.
2: Un mare di Lega lì nel Cilento, no?
0: Stavo vicino alle Varese. Sto facendo proprio la genesi.
2: Quindi eri ancora.
0: E abbiamo creato questo Microcosmi, che era un festival che non doveva essere una rassegna semplicemente, ma creare una sorta di meccanismo virtuoso attraverso cui si potevano comunicare grandi realtà e realtà locali, cioè ripartire dal piccolo. Allo stesso modo, l'anno scorso, passando per caso a San Giovanni a Piro, a Scario, in un posto meraviglioso nel Cilento, vicino dove ci sono parchi naturali ed è poco conosciuto, il sindaco mi conosceva perché avevo suonato con Eli le Storie Tese, e mi ha aperto le porte del comune e ci siamo inventati di riproporre Microcosmi in una nuova veste, sempre mantenendo questa radice che è deve lasciare qualcosa sul territorio. Infatti è un festival molto partecipato dalla popolazione del luogo. Tutte le associazioni e le realtà creative, culturali, sociali del posto, che sono già molto aiutate dal comune, dal sindaco Ferdinando Palazzo, che è un illuminato, diciamo. Portiamo la nostra esperienza, quello che possiamo fare, in collaborazione con le persone del posto. Quindi il senso sarebbe di continuare questo percorso di costruzione collettiva, perché è una cosa un po' difficile da trovare adesso. Ognuno ha, c'è una grande spinta all'individualismo, anzi proprio c'è un parossismo dell'individualismo. Certo. Tutti devono arrivare, io. Invece lì c'è un noi, cerchiamo di costruire dal piccolo un modello di, per una settimana, di società e modo di vivere diverso.
1: Ma infatti, scusa, hai titolato Cosmi al plurale, non è microcosmo, è no. Microcosmi.
0: Quindi... Esatto, però microcosmo dovrebbe dovuto invitare Cosmo.
2: Altro, Cosmo. Esatto, Cosmo. Mi viene in mente un po', non so se provo a improvvisare con te, mi hai ricordato, leggendo un po' quello che hai fatto nella tua vita, un pochino il tuo, come dire, la tua parte anche emotiva, cioè sei sempre stato con tantissimi gruppi e non hai spinto tanto la tua individualità. Cioè sei sempre stato con tanti, come hai fatto a, perché è molto curioso come meccanismo, come hai fatto a restare puro da questo punto di vista, a non cadere nel tranello del faccio l'album da solo e sono solo
0: l'ho più. Anche fatto, ma ho capito che non era la mia cosa, devo dire che può essere anche un'indole, l'indole però a un certo punto va anche costruito, cioè il carattere secondo me va evoluto, ci si deve mettere in discussione, crescere, cambiare le cose personali che non funzionano, e penso che la felicità e il senso della vita, adesso lo posso dire che ho 60 anni, nel mio piccolo, sia proprio quello di costruire progetti collettivi, cioè le relazioni sono la cosa più importante, cioè ovviamente io da privilegiato lo dico, nel senso che ho avuto una serie di conferme dal mondo che mi hanno detto sei capace, sei bravo, vai avanti. Questo è ovviamente un grande vantaggio nel cercare questa pseudo saggezza.
1: Certo.
0: Però mi viene da consigliare a tutti quanti proprio che le relazioni sono la cosa più importante. E la differenza tra microcosmi e altre rassegne o festival, che la tendenza è di avere una specie di idolo e la massa va ad adorare questo idolo cantando, cioè una sorta di messa di far parte di una setta, è troppo, però
1: sì,
0: c'è
1: cioè,
0: questa
1: chiaro,
0: tensione,
1: sì,
0: mentre
1: c'è il nome
0: invece
1: grosso e tutti
0: c'è
1: vanno
0: nome
1: per
0: grosso,
1: quello.
0: Tutti vanno lì a ripetere le cose che questo nome grosso ha certo. fatto. Noi non vogliamo fare quello, ecco, non vogliamo neanche fare una rassegna, ma tutti quelli che verranno collaboreranno a inventarsi, anche già collaborano e collaboreranno a inventarsi cose nuove, anche gli stessi cantanti. Il fatto di scegliere Capital Jam, che qualcuno forse conosce, è un format che facciamo con Luca De Gennaro. Facciamo proprio questo, mettiamo i cantanti in una posizione di mettersi in discussione, cioè non fanno il loro singolo, ma che pezzo ti piace? In questo caso c'è Margherita Vicario, c'è Eugenio Finardi. Ah, facciamo quello di Peter Gabriel. No, facciamo quell'altro di Fiona Apple. Bellissimo. Poi viene Malik Judy e facciamo i Portishead. Con lo spirito
1: bello.
0: Puro di quando si aveva 16 anni. Non
1: sì, quando ti facevi la tua cassettina con i brani che ti ispiravano e ti piacevano, registrandolo dalla radio, visto che siamo in radio e che si poteva fare ai tempi. Senti, Vittorio, riesci a darci qualche nome di questa edizione di quest'anno? Così, spoiler, anche perché siamo proprio
0: allora,
1: in inizio.
0: Diciamo che spoiler. Non
1: spoiler
0: ce ne sono,
1: no,
0: perché
1: è già stato pubblicato.
0: Però musicalmente ci saranno appunto Eugenio Finardi, Margherita Vicario, Malik Judy, che è un cosmo francese, adesso mi butto in questa definizione, cioè un cantautore che usa l'elettronica in Francia, di seconda generazione, quindi ci sono anche delle influenze nordafricane, insomma molto interessante. Emma Nolde, che è una grandissima artista, è una di quelle che ci crede veramente, quando fa una cosa le puoi credere, ecco, lo fa per un'urgenza, non per diventare famosa o per vendere qualche cosa. Poi ci sarà tutta una parte politica molto importante, c'è Fabrizio Barca, il ex ministro ed il creatore del Forum delle Disuguaglianze, quindi c'è anche proprio una valenza molto forte. Tra l'altro il sindaco di Scario è uno dei pochi che ha adottato un ragazzo di Gaza e lo sta facendo studiare con l'aiuto del comune alla Università Federico II di Napoli.
1: Certo.
0: E quello che dice sempre, se ogni comune, il suo ha 5.000 abitanti, se ogni piccolo comune adottasse. Prendesse una persona, adottasse, è un bel senso, cioè c'è una bella... novella, segnale, penso di, certo, di Lao Tse, che c'è un incendio nel bosco, tutti gli animali scappano, gli elefanti, le cose, e un elefante vede un colibrì che va in direzione opposta, va verso l'incendio. L'elefante dice: ma dove stai andando? Vado a spegnere l'incendio, col becco con un po' di acqua. Ma tu cosa fai? Guarda, io faccio la mia parte.
1: Bellissima.
0: Che è una bellissima
2: molto,
0: idea.
2: Molto, molto
1: sì,
2: bella.
1: Rende l'idea del tuo cosmo e di quello
0: micro,
1: dove vorrei
0: colibri,
1: micro, esatto, però dove vorremmo vivere tutti quanti. Domanda in chiusura di puntata, Vittorio: se potessi improvvisare o immaginare il suono che ha fatto proprio la prima scintilla, il Big Bang, che suono ti immagini nella tua testa? Ci hai mai pensato, visto che stiamo parlando di cosmi, dei suoni della nostra vita?
0: Di scienza.
1: Di scienza con Telmo Piovani.
2: Cioè, telefoniamo a Telmo.
0: Che vedrò venerdì perché viene a vedere il concerto di Rio.
1: Che suono ha fatto il Big Bang?
0: Mi viene da dire che ha inventato il suono, perché non c'era nulla prima, quindi probabilmente dalla frequenza zero ai 100.000 Hz. Fantastico. Che ahimè io adesso non posso più sentire, no, anzi non posso sentire neanche i 20.000, neanche i 10.000.
2: Perché, cioè, scusami, stai perdendo udito? Perché?
0: No, perché con l'età le frequenze alte, ve lo dico,
2: purtroppo, no,
0: vi dico, mi spiace,
1: siamo
0: oltre
1: alla
0: cufene,
1: cazzo, dai.
0: E chiudiamo con questa.
2: Sono altissimi, scusami, io li sento, sono altissimi, cioè una frequenza alta la cufene.
0: Sì, sì, sì,
2: per il mio caso
0: però
2: altissima.
0: Psicologica, diciamo che tendenzialmente poi sopra i 10.000 comincia a perderli un po', cioè si abbassano un po'.
1: Certo, è come quando più vai avanti più metti il sale, perché
2: basta.
1: Il gusto.
2: Basta. Io sento puzza di qualcuno che ci telefona e
1: vecchio,
2: dice, ecco.
1: Vecchi. Allora, ringraziamo Vittorio Cosma per essere
0: grazie
1: stato
0: a
1: con
0: voi,
1: noi.
0: Grazie,
1: ricordiamo,
0: amici,
1: ideatore e curatore con Anna Rita Masullo di Microcosmi, il festival che si tiene dal 6 al 12 luglio a San Giovanni a Piro e nelle località di Bosco e Scario. Se siete nella costa del Cilento, ragazzi, ascoltatori e ascoltatrici, andate a Microcosmi
0: e siete partecipi di una bella festa in un posto meraviglioso.
1: Meraviglioso.
2: Veniamo anche noi, c'è anche il mare, mi hanno detto.
0: Certo.
1: Beh,
0: no, parco naturale.
1: Certo.

0: Non mi capisci, raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
1: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
2: Essere capita, considerata in una maniera diversa, è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
3: Gli adulti ci dicono sempre, voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
4: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
5: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
0: Io sono Federico Taddia.
1: Io sono Matteo Bussola.
0: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
1: Non mi capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
6: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
7: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: La felicità è un'arte che si impara. Da Seneca alla scienza contemporanea, 100 idee semplici e potenti per vivere meglio. Un viaggio tra filosofia e ricerca scientifica per scoprire il potenziale che è nascosto dentro di noi. Genius di Mauro Nardocci. Dal 4 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto!
12: Piacere, Calzolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Tempo in diretta.
15: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 5 luglio, anticiclone prevalente, atmosfera stabile, infatti il sole non incontrerà grossi problemi a splendere, in un cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffieranno debolmente o al massimo moderati dai quadranti settentrionali sui settori del centro-sud, caldo con punte di 35 gradi, scarica l'app di ilmeteo.it.
16: Brava!
17: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
16: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
17: Un appuntamento galante?
16: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
18: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
19: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
21: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Negli anni la pubblicità ha utilizzato per gli spot in radio o in TV tantissimi brani famosi. Ci sono però melodie nate esclusivamente per pubblicizzare un prodotto e che poi sono diventate canzoni di massimo successo. E da qui si parte. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata Carpenter's Wonderwall.

Carpenter's Wonderwall, il mashup di Go Home Productions, nome d'arte dell'inglese Mark Widerer, che fonde Wonderwall degli Oasis e We've Only Just Begun. Abbiamo appena cominciato dei Carpenters, storico duo americano che a Noel Gallagher è sempre piaciuto molto, per cui la fusione ci sta e anche tantissimo, e questi per me sono gli unici mashup con un senso e una visione e non, come in tanti casi, semplici esercizi di stile fini a se stessi, tipo Metallica versus Madonna o roba simile. Occhio, perché il pezzo dei Carpenters, a proposito di quanto si diceva, nasce nel 1970 da uno spot televisivo e poi nello stesso anno verrà rieseguito dal duo e diventerà una delle loro canzoni più note, un brano ascoltato ancora oggi in America in una sfilza di matrimoni, feste di laurea e altro, tutte le volte cioè che qualcosa ha un inizio, come recita il titolo, anche quando ad esempio apri un conto in banca. E proprio per lo spot pubblicitario di una banca, la Crocker Bank di Mendocino in California, Paul Williams e Roger Nichols, famosissimi autori americani, comporranno in origine We've Only Just Begun. Non male, eh? The Yummy

T-shirt, gli Yummy Fur, gruppo scozzese divertentissimo che si è sciolto nel 99 e questa è la prima cosa che incidono da allora. Questo era un edit. All'interno della band sono passati tre Franz Ferdinand, testo imperdibile, tutto giocato sulla passione per le t-shirt, nel video è tutta una maglietta, ce ne sono alcune spettacolari, poi una si strappa e lì disastro. Su quasi tutte le t-shirt in questione c'è uno slogan così come c'era alla fine dello spot di qui sopra, con dentro il pezzo We've Only Just Begun, poi rieseguito appunto dai Carpenters, il duo di Richard e della sorella Karen Carpenter, è diventato un loro classico. Richard Carpenter sente il pezzo in TV, contatta gli autori per i diritti di esecuzione del brano e da lì nascerà la versione dei Carpenters ampliata rispetto all'originale, che aveva solo due strofe e niente bridge, niente ponte tra strofe e ritornello. E We've Only Just Begun è solo un esempio di canzone nata da un jingle o da uno spot televisivo. Prima si diceva dei Franz Ferdinand, eccoli, You're the Reason I'm Living, dal secondo album del gruppo. Dopo il pezzo una piccola pausa e di nuovo dentro Ultra Pop qui su Radio 24.

0: ultra pop.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Vi presenta Strade in diretta.
2: Bentrovati per l'ultimo appuntamento con le informazioni sulla viabilità lungo la diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. A causa di traffico intenso, code tra Torre Nova e l'allacciamento con lo stesso raccordo. Sulla 3 Napoli-Salerno, a causa sempre del traffico sostenuto, code in uscita allo svincolo di Castellammare di Stabia in direzione Napoli. Con questo è tutto, non rimane che augurarvi un buon proseguimento di serata.
3: Io sono Paolo Ruffini.
4: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
3: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
4: E sei down?
3: Sì.
4: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331-5755-721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, ma te però, no?
3: Eh?
4: Puppa!
3: Paolino.

Love is Surrender, i Carpenters dal secondo album Close to You. Questo è un duo che mi ha sempre intrigato, grandi intrecci vocali, e poi Karen, splendida vocalist e batterista, scomparsa nel 1983 in seguito a complicazioni dovute all'anoressia di cui soffriva. La sua morte peraltro porterà in America una maggiore consapevolezza sulla questione dei disturbi alimentari. Dal 69 all'81 i Carpenters sbancheranno le classifiche con questo Easy Listening molto evoluto, iniettato di solarità e melanconia che fondevano magicamente, tutto così leggero e anche molto intenso come in We've Only Just Begun, di cui si è detto prima, canzone che nasceva appunto per accompagnare lo spot pubblicitario televisivo di una banca e di cui poi si approprieranno i Carpenters trasformandola in un classico assoluto del loro repertorio. I due autori americani di cui sopra la scriveranno in un pomeriggio per lo spot e poi la amplieranno quando Richard Carpenter chiederà di poterla rieseguire. Avevano anche mentito dicendo che esisteva una versione estesa, in realtà la rimpolperanno al volo perché l'occasione di un singolo dei Carpenters era troppo ghiotta. Nel brano non ci sono mai riferimenti alla banca in questione e il video è azzeccatissimo, e su YouTube basta cercare Classic Commercial The Crocker Bank, Crocker è scritto col CK. Nelle immagini si vede una giovane coppia che si sposa, parenti commossi, e tutto ruota intorno all'idea di inizio di un percorso, sottintendendo che la banca sarà sempre al tuo fianco, capirai. Da qui lo slogan finale: c'è ancora molta strada da fare, siamo qui per aiutarti a percorrerla. Ma per la Crocker Bank non sarà uno spot fortunato. Eli Paperboy Reed. No però, stai calmo, è caldissimo, ti fa male.

Bad Girl, Ellie Paperboy Reed, artista americano, a settembre esce il nuovo album. Dicevo che per la banca lo spot in questione non sarà troppo fortunato, perché alla fine attrarrà soprattutto giovani adulti che però non offrivano ancora sufficienti garanzie per prestiti e mutui, e quindi non erano proprio il target demografico primario e ideale a cui la banca puntava, per cui nonostante l'enorme popolarità della pubblicità lo spot verrà cancellato. Al contrario, la musica, grazie alla versione dei Carpenters, continuerà a brillare di luce propria, con tanti che ancora oggi continuano a richiedere il pezzo in occasione di matrimoni, lauree e altri eventi, appunto. Non solo, proprio quello spot che non faceva riferimento ai prodotti bancari ma puntava tutto su una storia, su una narrazione, contribuirà ad aprire nuove strade e a fissare nuovi standard in ambito pubblicitario. Billy Ocean, Mr. Businessman, e questa ci sta, e come racconta il testo: signor businessman, pensi che i soldi siano tutto. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: Ci sono guerre che non vediamo.
2: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
1: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
2: Io sono Antonio Talia.
1: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
2: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
1: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign.

0: internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
1: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
2: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
1: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
2: Stiamo parlando anche di guerre stellari e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sulla app e sul sito di Radio 24
1: e sulle principali piattaforme audio.
3: Sono le 22.
4: GR 24, il sole 24 ore.

0: A Lampedusa il Papa prega per i migranti morti in mare. L'Europa dice chiamata ad una responsabilità epocale. Milioni di persone ai funerali di Khamenei a Teheran e l'11 luglio ripresa dei negoziati con gli Stati Uniti. Mondiali, il Marocco vola ai quarti, Canada ha battuto 3-0, adesso affronterà la vincente di Francia a Paraguay in campo dalle 23. Un saluto dalla redazione di GR24, da Alessandra Schepis. In apertura alla visita del Papa a Lampedusa, un monito potente all'Europa chiamata ad una responsabilità epocale, quella di accogliere i migranti. Papa Leone attraversa da solo la porta d'Europa, il monumento ingresso simbolico al vecchio continente, poi l'incontro con alcuni migranti ospiti dell'hotspot e la benedizione della targa intitolata Francesco. Sentiamo alcune parole del Pontefice.
1: Non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi. Questo è un luogo in cui, più che le parole, parlano i gesti. Ma i gesti, per essere umani, hanno bisogno di un cuore. Per questo ci siamo radunati qui, per attingere da Cristo l'amore che solo Lui può darci, perché il mondo di oggi e di domani sia più umano per tutti.
0: Dolore e rabbia contro gli USA nella grande moschea per i funerali della guida suprema Ali Khamenei. Nelle cerimonie funebri che dureranno 6 giorni, attesi circa 20 milioni di persone. L'Italia non partecipa, il nostro paese non è stato invitato alle cerimonie in corso, come riferito da Teheran. Alle esequie sono stati infatti esclusi i paesi che hanno assunto una posizione inappropriata riguardo all'attacco militare di Stati Uniti e Israele all'Iran. La tumulazione è prevista per il 9 luglio, subito dopo, seconda l'Arabia, ovvero l'11 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli USA in Pakistan. In chiusura allo sport, il Marocco vola ai quarti dei mondiali di calcio, la nazionale africana ha battuto il Canada a Houston per 3-0 negli ottavi di finale. Ai quarti ora il Marocco troverà la vincente di Francia a Paraguay in campo dalle 23. Per il tennis, sabato azzurro a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi, Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Khachanov, solo Lorenzo Sonego viene invece battuto da Taylor Fritz in 4-7. Ora tutti gli occhi sono puntati su Matteo Berrettini, l'ultimo a scendere in campo sul centrale contro Dimitrov. Ed è tutto per questo giornale radio, il prossimo alle 23.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
4: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
3: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
5: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
3: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
4: Tutto inutile, tutto inutile.
6: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

Music to Watch Girls by Andy Williams, pezzo micidiale al cuore della generazione cocktail e non solo. Questa la senti una volta e resta lì per sempre. Ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24, anche Music to Watch Girls by, tanto per restare in tema, nasce nel 1965 come un pezzo strumentale pensato per una pubblicità della Diet Pepsi. La sente Bob Crew, cantautore e produttore americano, e la incide con il suo gruppo, i Bob Crew Generation. Anche quella di Crew sarà una versione strumentale, così come la musica di Sid Ramin per lo spot originario. Spot oggi impensabile, assolutamente sessista, che, come recita il titolo, ossia musica con cui guardare le ragazze passare, mette in scena questa ragazza bionda in minigonna che cammina e gli uomini che si voltano ad ammirarla, e la voce fuori campo che informa che il tipo di ragazza che uno guarda è quella che mantiene una figura snella perché beve la Diet. 2 anni dopo, la versione cantata da Andy Williams consegnerà il pezzo alla storia del pop, brano che nel tempo è stato utilizzato per pubblicizzare una grandissima varietà di prodotti, gomme da masticare, macchine, televisori e altro. Night Trains, Red Mist.

Red Mist, il nuovo singolo dei Night Trains, ce lo siamo ascoltato anche la scorsa settimana, mi piace molto. La cosa interessante di canzoni come We've Only Just Begun rieseguita dai Carpenters o di brani come la versione cantata o strumentale di Music to Watch Girls By, entrata negli anni nel repertorio di tanti artisti a partire da Andy Williams fino a Leonard Nimoy, il mitico vulcaniano, il signor Spock di Star Trek. La cosa interessante di questi pezzi è che all'improvviso hanno cominciato a camminare da soli, annullando ogni legame con i loro spot originari di riferimento, partendo quindi dal presupposto più ovvio, cioè che un jingle o più in generale una determinata sonorizzazione pubblicitaria è un brano musicale ideato per vendere un prodotto e che una canzone al contrario è lei stessa il prodotto artistico. Beh, nei casi delle due canzoni di cui sopra tutto si capovolge e a

appunto il passaggio da un ambito all'altro è assolutamente totale, un vero salto di specie. Non solo, pezzi come We've Only Just Begun o Music to Watch Girls By sono diventati nel tempo così interni al repertorio di Carpenters o Andy Williams da essere percepiti come composizioni originali di quegli stessi artisti. E c'è poi il caso di I'd Like to Teach the World to Sing in Perfect Harmony, pezzo associato alla Coca-Cola che ha una storia molto movimentata. Andrew Cushion, Goodbye.

Goodbye, il nuovo singolo di Andrew Cushion, artista di Newcastle, molto Oasis e non a caso ha collaborato ed è stato in tour con Noel Gallagher, molto influenzato anche da Paul Weller, Dylan, Beatles o Donovan, nomi che cita spesso nelle interviste. Giocava a calcio, faceva il portiere, giocando ha conosciuto il primo manager che gli ha presentato Noel Gallagher e da lì è partito tutto. Torno al pezzo I'd Like to Teach the World to Sing in Perfect Harmony, che effettivamente ha una storia molto movimentata. Tanto per ricordare però di cosa parliamo, sentiamoci un frammentino, c'è Alessandro Chiappini in regia, vai Ale.

Ecco, così è tutto più chiaro, pezzo molto famoso, totalmente incardinato dentro la cultura popolare. Questo era il jingle radiofonico del 71 di Buy the World a Coke. Il frammentino era dal 45 giri che ti spedivano, e infatti qui scricchiolava il giusto se mandavi un certo numero di tappi. Le voci sono dei New Seekers, gruppo vocale inglese, brano ricalcato, attenzione, su un'altra canzone, True Love and Apple Pie, un pezzo inciso in Gran Bretagna nel 71 da Susan Shirley, che però nessuno si filerà, al che gli stessi autori inglesi del brano, insieme con i pubblicitari della multinazionale americana, lo rielaboreranno come jingle, intitolandolo appunto Buy the World a Coke, e lo spediranno in America per essere utilizzato in radio. Piacerà così tanto al pubblico che molti ascoltatori cominceranno a chiedere se mai fosse esistita una versione estesa di quella canzoncina. Nel frattempo parte in televisione anche lo spot della bevanda, spot famosissimo girato fuori Roma in collina a Manziana, quello con persone di diverse etnie che cantano in coro la canzoncina e tengono in mano le bottigliette con il classico logo scritto in varie lingue. Tutto in playback, le voci sono degli Hillside Singers, un gruppo di turnisti americani che aveva sostituito all'ultimo momento in studio i New Seekers, non disponibili nei giorni della registrazione. Qui la storia diventa sempre più intricata. Roxy, Primal Scream.

Roxy, Primal Scream, il singolo dall'album Give Out But Don't Give Up, e ora questa Non Te L'Aspetti, e ancora suona tantissimo, usciva nel 2004, senti che Robin

Are You Talking To Me, un edit del singolo più noto dei Torpedo Boys, il duo nippo-tedesco, pezzo presente anche all'interno del primo album Headache Music, uscito 20 anni fa e celebrato nel 2025 con un'uscita in vinile. Torno un istante al jingle della bevanda analcolica gassata più famosa al mondo, nata nel 1886, quindi 140 anni fa. Il pezzo Buy the World Coke utilizzato nel jingle e nello spot TV avrà, come detto, così tanto successo che si deciderà di farlo uscire come una canzone a sé, togliendo ogni riferimento alla bevanda. Non solo, usciranno due versioni, stesso titolo I'd Like to Teach the World to Sing in Perfect Harmony, ma leggermente diverse nel testo e nell'arrangiamento una dall'altra, quella degli Hillside Singers e le voci dello spot TV e quella dei New Seekers che invece avevano cantato nel jingle originario, e tutte e due le versioni andranno in classifica. Io però, quando sento il pezzo, e sarà solo una mia sensazione, penso subito alla bevanda e quindi, almeno per me, il passaggio a brano, diciamo autonomo, come nel caso dei due pezzi ricordati prima, non è che ha funzionato benissimo, anzi secondo me ha contribuito a consolidare il jingle e a ribadire il legame della canzone a un marchio specifico. Ovviamente ci sono anche altri esempi, più illuminanti però sono le tre canzoni menzionate fin qui: Rain Cloud, The Haircut 100.

Rain Cloud degli Haircut 100 e The Box in the Compass, il nuovo album appena uscito, il primo da Pelican West con cui avevano debuttato 44 anni fa nell'82. Vedi che c'è sempre speranza. Due anni dopo, nel 1984, avevano pubblicato un secondo disco, ma stavolta alla voce non c'era più Nick Hayward, leader del gruppo. Pelican West è stato importante, era tra i dischi che hanno segnato il momento nel 1982 in cui il soul pop entrava in classifica in Gran Bretagna. Un'ondata con dentro ognuno con la sua specificità, Funkapolitan, ABC e anche prima i Modern Romance. Poi nell'83 arriveranno i Wham e il genere volerà a livello internazionale. Il disco degli Haircut 100 non è male, ci sono chitarre e intrecci sonori qui e là che sembrano usciti da Pelican West, e questo è divertentissimo. E poi la voce di Hayward, che non so come ha fatto a conservarla così. Per chi si ricorda il primo album, forse Boxing the Compass andrebbe sentito. Summertime remixata da Smooth.

Summertime, la versione dei Society of Seven del classico di George Gershwin, remixata da Smooth, tra i più noti produttori e remixer inglesi, molto sullo stile della versione indimenticabile di Billy Stewart. E comunque è un pezzo che in tantissimi hanno rieseguito tra i vari nomi Billie Holiday e Ella Fitzgerald. Astrid Gilberto, All I've Got, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, ed Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a PioGCI, ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
1: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
6: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
7: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
8: In collaborazione con
9: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24, uno a uno. Oggi con noi un ingegnere creativo, comunicativo, divertente, da un milione di follower. Lo vado a prendere. Eccolo qui, facciamo aprire la porta, ciao. Nicola, piacere. Ingegnere. Sì. Allora, di solito io guardo sul telefonino per ricordarmi il numero dei follower, okay. Ma Nicola Grecu con 2K, e capiremo che non è un vezzo, ha 1 milione di follower, tondo.
2: Tondo, sì, abbastanza, esattamente.
1: Devi spiegarmi tutto, come si fa da ingegnere ad arrivare a 1 milione di follower, perché avrai sicuramente un metodo scientifico.
3: Ce l'ho, sono qua apposta.
1: Ah, vado a imparare tutto allora, andiamo.
4: Voi non sapete niente di quello che ho fatto l'ultimo anno e di quello che faccio ogni giorno.
5: Perché non ve l'ho mai detto?
4: E sono qua apposta.
5: Vi ricorderete il Nicola universitario, in ansia per i suoi esami e per la sua casetta da fuorisede.
4: 3 anni della mia vita, stupendi.
5: Ora, all'orlo del quarto di secolo d'età, non ho smesso di avere ansie.
4: Ma anzi, stamattina, ad esempio, ho aggiornato il modello dati di un CRM. Poi ho fatto formazione di consulenza a un ragazzo. Poi ho fatto una call di discovery con un cliente.
6: Ma come, Nicola? Non facevi i video sui social? Cioè, sembra un lavoro vero questo.
5: Pensate, è da poco più di un anno che sono cofondatore di una startup. Da un mese prima della laurea avevo già programmato l'ansia dopo. Quindi ufficialmente ho 2 lavori.
1: Partiamo da cosa? Dai, partiamo dalle K. Dalle K perché sei di origine albanese, sei nato in Albania, è arrivato subito in Italia.
2: Sì.
1: Ti faccio la domanda che faccio a tutti.
2: Spara, vai.
1: Lo parli albanese?
2: Lo parlo.
1: Ah, oh, ecco, lo sono parlo. Tranquilla. No, sì. Perché se a me dispiace, se poi uno, perfetto. Arrivato in Italia e Veneto.
2: Veneto, sì. Sono arrivato a 3 anni in provincia di Venezia, che è dove sono cresciuto per tutta l'adolescenza, insomma, fino ai 20.
1: E poi a un certo punto hai cominciato a fare un po' il pendolare, un po' il fuorisede.
2: Corretto.
1: E questa cosa è abbastanza significativa poi in quella che è stata la costruzione della tua carriera, di questo milione pazzesco. Ingegnere.
2: Sì.
1: Allora, spiegami, perché tu poi sei estremamente comunicativo, creativo, vuoi che ti dica tutti i luoghi comuni e cliché sugli ingegneri? No, li sai. Allora, raccontami come hai scelto ingegneria.
2: Beh, grazie alle belle parole intanto, non scontate affatto. Ma perché l'ho scelta? Perché ero ossessionato sin da quando ero piccolo, facevo quelle osservazioni che dici, questo è un ragazzo un po' particolare, ha delle passioni un po' così, un po' esotiche. Quindi ho fatto l'ITIS, smontavo i computer a 13-14 anni, a 16 programmavo le prime cosucce, è stata un'evoluzione naturale.
1: Era un'evoluzione naturale, università, tu sei uno di quelli che hanno beccato gli anni difficili della pandemia da studente.
2: Sì, li ho beccati. Quarta e quinta superiore li ho fatti per un buon 60-70% in DAD, sì.
1: Questa cosa ha cambiato molto la tua generazione con l'approccio, con gli studi, con la socialità e con i social?
2: Sì, secondo me sì, in modo netto, assolutamente netto. Tra l'altro è un argomento che non è più così vivo, ma perché diamo per scontato l'effetto che ci ha lasciato.
1: Sì, lo sai che però noi a TikTokers ne parliamo molto perché per molti la pandemia è stata una palestra di social.
2: Bellissimo.
1: Lo è stato anche per te, eri piccolino.
2: Sì, ero piccolino, però ti dirò questa cosa che si sa poco in giro, però si può andare a verificare. Io praticamente da febbraio 2021 fino a giugno 2021 mettevo sempre almeno un contenuto al giorno su TikTok e insomma sfruttavamo il fatto di essere sempre a casa, per lo più a casa, ecco.
1: Tu hai lasciato tutto, quindi non hai nascosto niente della tua minore età.
2: No. Oddio, qualcosina forse l'ho tolto, però il succo c'è.
1: Penso a volte alla fortuna della mia generazione che non ha lasciato prove di quello che ha fatto.
2: È una fortuna, brava, è una fortuna per
1: molti. E invece
2: diversi.
1: Voi potete essere inchiodati in tutto, però ho sempre stato quello che l'hai raccontato in più di un'intervista, faceva divertire gli amici, voleva trascinare la compagnia, quindi questo fa parte del tuo carattere.
2: Sì, questo è intrinseco in me assolutamente. Ho trovato, anche dopo un po' di anni di tentativi falliti in altre piattaforme, ma partendo dai 12 anni probabilmente,
1: mamma mia,
2: ai 19 ho trovato uno sfogo creativo e un pubblico, ed è rimasto.
1: Ecco, sfogo creativo e pubblico, ma anche idea.
2: Certo.
1: Com'è nata l'idea che ti ha fatto svoltare?
2: E l'idea inteso come format, inteso come fondato di contenuti.
1: Sì.
2: Ma guarda, l'idea che mi ha fatto svoltare in senso netto è nata perché io ho detto: ok, io qua sto studiando con la spaesatezza comune di uno studente che sta studiando ingegneria per la prima volta, sto portando questa passione che per me è importante, devo farle coesistere in qualche modo, devo creare un ecosistema che faccia in modo che una alimenti l'altra. E quindi ho cominciato a raccontare la vita universitaria, gli esami, le gioie, le ansie, anche le case degli studenti, insomma. Ho cercato di dargli ovviamente un taglio unico, secondo me una peculiarità che non viene praticamente mai evidenziato il lato immobiliare. Quanti metri quadri hai, quanto paghi, dove vivi, non ci interessa. Io voglio raccontare la tua storia partendo dalla tua abitazione.
7: In parte horror.
2: In parte horror, sì.
3: Da dov'è che sei scesa, scusa?
8: Da qua, abito nella reception.
3: Abiti nella reception? Sì. Cioè, cosa vuol dire che abiti nella reception?
8: È la reception.
3: Partiamo d'accesso a sto punto.
8: Sei sicuro?
9: Non c'è. Guarda, ci vuole un po' di tempo, eh.
3: Quando è stata l'ultima volta che avete tirato fuori quel ferro da stiro?
8: Mai.
3: Il bagno. Doccia lassù. Gabinetto qua giù, lavandino qua. È da aereo.
8: Questa finestra. Continua a cadere la tenda, quindi noi ci abbiamo rinunciato e facciamo la doccia al pubblico. Perché l'abbiamo attaccato con lo scotch.
3: Beh, grazie al cazzo che cada allora. Ma raga, ma cos'è? Ma questa non è una scala. Ma avete un'imbragatura, tipo...
8: Noi abbiamo visto Cassonetti.
1: Racconto della vita da studente, della vita da fuorisede e come hai conciliato tutto, perché appunto un'altra cosa che noi immaginiamo dello studente di ingegneria, ed è vero, è che comunque sia una vita tosta quella dello studente.
2: Sì, penso che sia abbastanza tosta. Secondo me è semplicemente questione di capire quando dare priorità a una cosa e quando all'altra, di rimanere coerenti con i propri obiettivi, di accettare che se in quel periodo stai studiando parecchio, è una sessione, è normale che tu sia un po' asciutto a livello creativo, e viceversa che se hai progetti, opportunità, stimoli, ispirazione dall'altra parte, dovrai magari rimandare qualcosa. Infatti non bisogna essere troppo severi con se stessi, ecco, secondo
1: me. Ottimo, anche se tu ti sei laureato presto, sei stato bravissimo. Come ti hanno visto i tuoi compagni di università? Perché in effetti, cioè, non è proprio normale avere un compagno che diventa super famoso in rete.
2: Ah, dai, super famoso, forse è un po' un'iperbole.
1: Diciamo così, sono un milione di follower. Solo.
2: Come l'hanno vista? Beh, l'hanno vista come un fenomeno. Si sono interessati, ovviamente. Piano piano hanno capito che questa cosa stava prendendo piede anche all'interno della città stessa, con l'università stessa.
1: Padova non è proprio una metropoli, cioè è una città bellissima con tantissimi studenti che ovviamente poi alla fine un po' si conoscono tra di loro.
2: Sì, assolutamente. E quindi no, supportivi sempre comunque, però quello che condividevamo quotidianamente era la parte didattica, quindi non è cambiato in modo troppo significativo quello.
1: Comunque quello era. E a casa?
2: A casa, come dirti, i miei genitori, mio fratello ha sempre seguito da Gen Z, ha sempre seguito il fenomeno da vicino e l'ha compreso da subito. I miei l'hanno seguito e supportato da vicino anche loro da subito, ma comprendendolo un po' di meno. Ma col tempo sono diventati bravissimi.
1: Con gli over 50 ce l'hai, un po' troppo, su questo ti devo un po' cazziare, un po' troppo.
2: Sì, hai ragione,
1: Però dai, alla fine l'hanno capito anche loro.
2: Sì.
1: Sei laureato, non avevo niente da dirti, no. Cioè... il tempo non l'hai perso, quindi hai fatto anche il bravo ragazzo.
2: Ho fatto del mio meglio.
1: Tra l'altro, bravo ragazzo che viene anche preso in qualche modo a esempio, perché ho visto che la tua università, gli alunni ti hanno intervistato, hai fatto dei TED, dei TED Talk per parlare con i ragazzi.
2: Sì.
1: Questa cosa tu l'hai percepita, che comunque... adesso non voglio dire che tu sia stato eletto a modello, però in tanti ti hanno poi coinvolto per dare consigli ai tuoi coetanei e anche quelli più giovani.
2: Allora, sì, sto entrando un po' in una sfera che, se vogliamo, riguarda l'orientamento, il fatto di settare un esempio, un consiglio per un coetaneo. E un po' questa cosa mi fa piacere, un po' non mi sento questo grande riferimento, ti dico la verità.
1: Davvero?
2: Sì, dipende da cosa a cosa. Sicuramente su un qualcosa che io ho terminato e finito posso consigliarti, okay, darti un'opinione, però a volte mi sento quasi addossata a questa grande autorevolezza che in realtà non ho. Ci sto provando anche io. Forse questa è la chiave che funziona. Che ammetto apertamente che ci sto provando anche io sulle cose che sperimento e su cui mi butto, ed è quello che attrae.
7: Ma io direi che è perfetto, funziona benissimo, io ci credo, sì. Non è mai convinto, quindi funziona.
10: Io sono sempre disposto a mettere di mezzo i cazzi miei per intrattenere. No, non importa se ti conosco da 5 anni o 5 minuti. Per fare conversazione, io ti parlerò di come ieri sera ho distrutto il bagno per colpa di uno yogurt scaduto. Cioè, se vedo che sei dell'energia giusta, saprai nell'arco di 22 minuti tutta la mia vita relazionale e sessuale. E voglio essere chiaro, io non esigo che tu faccia lo stesso. Sono io che esagero. A volte le persone si stradiniscono. Oddio, l'ha detto davvero? Sì, sì, l'ho detto davvero. Se no, stiamo qua 2 ore a parlare del meteo, della crisi e di lavoro, e ripensandoci era meglio se stavo a casa.
11: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con il Sole 24 Ore Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato, con il Sole 24 Ore.
0: TikTokers.
7: Dire tutto, dire tante cose. A me ha fatto sorridere in particolare un TikTok in cui tu dicevi: io sono uno che le sue cose le racconta, sì, anche per compagnia, sì. Posso anche raccontarvi di una notte in cui ho distrutto il bagno per colpa di uno yogurt scaduto,
2: sì.
7: Quindi ecco, dove sono i tuoi confini? Cioè, io ti capisco, perché per amore di battuta,
2: sì,
7: non ho confini. Cioè, io tengo più alla battuta che alla mia dignità.
2: Guarda, il mio confine è molto semplice. Io tiro un amo coraggioso per capire se la persona che ho davanti lo ricambia, matcha l'energia. Se la matcha, i confini lasciano un po' il tempo che trovano. Se non la matcha, poi è giusto mettersi.
7: Io capisco, come dice, read the room, knowledge,
2: esatto.
7: La reazione della stanza.
2: Esatto,
7: vai.
2: Correttissimo, correttissimo.
7: Hai ansia da prestazione sui numeri?
2: Ho aspettativa sulle cose che a me soddisfano particolarmente, quindi spero che vengano apprezzate a loro volta, però non ho più l'ansia da prestazione su che avevo i primi 2-3 anni, ecco, impari anche un po' a modellarla, a contenerla, capisci che questo è un settore dove fluttuano i numeri, dipendono da 1000 fattori, non tutti sotto il tuo controllo, quindi no, l'ansia da prestazione ce l'hai, nel mio caso, solo quando porti qualcosa di nuovo che ci tieni parecchio, che è un esperimento per te in primis, che è diverso da quello che hai fatto in passato, quindi
7: certo,
2: vediamo come va.
7: Riesci, sei arrivato a prevedere, oppure a volte ti stupisci, dici pensavo che questo non funzionasse e invece funziona, e al contrario io andavo sul sicuro e invece mi ha stupito.
2: Beh, caspita, riesci a prevedere il fatto che certe cose non si possono prevedere, perdonami un gioco di parole,
7: okay.
2: Quindi certi meccanismi li leggi, impari a padroneggiarli e dopo, secondo me, la competenza sta anche nel fatto di pensare, think out of the box, no? Pensare fuori dal tuo schema di pensieri, perché io dico sempre che le cose più fighe, più innovative, non puoi costruirle leggendo il passato, quindi ogni tanto devi sperimentare, tirare a caso.
7: E questa è la parte bella dell'ingegnere, con tutti i cliché che dicevamo prima. Prima di chiederti della cosa bella che hai costruito, oltre alla tua attività di creator, perché sei anche un imprenditore,
2: sì,
7: voglio chiederti qualcosa di questo milione, perché io lo ripeto perché insomma è altisonante, fa impressione, ma conta qualcosa? Cioè, ti fa impressione anche proprio umanamente, sentimentalmente dentro, vedere che a un certo punto quel numerino scatta?
2: Quando è scattato, sì, assolutamente. Ma
7: perché
2: è simbolico, insomma, è simbolico.
7: Come succede?
2: Ma guarda,
7: non con i palloncini come il milionesimo cliente degli americani. No.
2: Io ero in aula studio, sì, ero in aula studio in buona compagnia, stavo vedendo il counter in live. E c'era questo momento dove, niente, tra amici ci siamo abbracciati e quant'altro. Però ti dico la verità, secondo me, specie adesso, in un account che ha 6 anni di, insomma, di passato, di storico, è un numero un po' fuorviante. Ti dirò fuorviante.
7: Spiegami.
2: Ma perché sostanzialmente il primo 500.000 l'ho costruito nel primo anno di attività. Già qua una crescita non esattamente lineare, se vedi lo storico di 6 anni, dove c'erano dinamiche comunicative diverse, dove c'era un sistema di raccomandazione modulato in un certo modo, dove gli utenti ti seguivano per certi motivi. È molto più difficile da fare adesso, la qualità sia per il pubblico sia a livello commerciale sia di valori che porti sui tuoi contenuti non è correlata al numero di follower che hai. Potresti raggiungere 1 milione di views, 5 milioni di views, averne 30.000, come potrei io avere un video che fa 5.000 views, che quindi ipoteticamente è sproporzionato.
7: Quindi si naviga a vista.
2: Si naviga a vista, ovviamente, è come dire un indicatore che tiene conto del fatto che in questi 6 anni tu comunque certe persone le hai raggiunte in un certo modo ed è una soddisfazione enorme. Però non può essere, come dire, sempre una barriera per dire ho fatto questo, continuerò ad avere questo. No, non puoi poggiarti sulle allori perché hai 1 milione.
12: Signori, buongiorno. Ho appena finito la mia discussione di tesi e qua accanto a me ho il mio relatore.
13: Buongiorno.
12: Buongiorno. Intanto perché si è prestato a fare questa cosa?
13: Ah, perché mi pareva una cosa divertente.
12: Ok. Oggi ci sarà, insomma, la proclamazione, tutto quanto. Per me è un momento molto importante. Immagino che per lei adesso è una connotazione molto lavorativa questa cosa.
13: Beh, sì, certo. Anche se si può dire, poi noi ci vestiremo in maschera okay? E consegneremo con la maschera veneziana. Però dai, è divertente.
12: È divertente. Sì. Io oggi farò parte dei festeggiamenti, ma sabato farò festeggiamento vero e proprio. Cosa devo assolutamente fare sabato per incoronare bene questo percorso?
13: Divertirti.
7: Ecco, a proposito di poggiarsi sugli allori, tu ti sei laureato, sei un creator di successo, però niente allori, bisogna costruire qualcos'altro.
2: Sì, sì,
7: e quindi
2: sì,
7: tu
2: sì,
7: cosa hai costruito?
2: Allora, io con il mio co-founder, nonché mio ex coinquilino a Padova, compagno di università a Padova.
7: Questa cosa è bellissima,
2: sì,
7: perché
2: sì,
7: sono
2: sì,
7: cose che restano per sempre.
2: Assolutamente,
7: quelle.
2: Assolutamente. Ho costruito una boutique di consulenza e sviluppo informatico, specializzata in intelligenza artificiale. Quindi sostanzialmente abbiamo preso anche il percorso imprenditoriale come sfida personale. Stiamo costruendo a tutti gli effetti un'azienda con tutto quello che ne deriva, dalla parte commerciale al recruiting, alla validazione di mercato, all'amministrazione, al provare a capire se si riesce a far sopravvivere, tutto. Adesso stiamo sperimentando fronti ancora nuovi e a me è una cosa che stimola molto, insomma.
7: L'intelligenza artificiale invece nel tuo lavoro da creator entra?
2: Diciamo che dipende da come la usi, ovviamente, dipende da quale parte del processo di creazione entra e occupa. In generale ti posso dare 2 estremi. Il supporto, il fatto di fare brainstorming, magari mettendo dentro materiale passato su di te o magari per darti la battutina in più collegata a quelle che hai già scritto, è una cosa che uso abitualmente. Avere la pretesa che possa creare al posto tuo è qualcosa che funziona, ma che ha un risultato, secondo me, scadente. Perché? Perché a livello di principio sono modelli costruiti per avvicinarsi e simulare il risultato ottimale. Ma non esiste l'ottimale nel campo artistico, nell'intrattenimento. Anzi, le cose più belle nascono da un errore. E l'errore è qualcosa di intrinseco all'umano, all'uomo.
7: Nella costruzione del tuo Nicola con la K, quanto ha contato la fisicità di Nicola, bravo ragazzo, un po' Clark Kent, pronto a trasformarsi in Superman sì, da un momento sì, all'altro,
2: sì,
7: questa voce molto adulta che
2: adulta,
7: ti fa più dei tuoi 24 anni, quanto ha contato il tuo essere Nicola così?
2: Beh, caspita, ha contato, sicuramente, dopo per ogni, come dire, creator nel mio ambito, tu ti scegli un po' di tasselli che usi come leve per interfacciarti col mondo. E io questa è una cosa, dalla voce al Clark Kent, insomma, usa le etichette che vuoi, sono strumenti che tu decidi di usare e io li ho usati cercando di...
7: E mi sa che ti è venuto bene.
2: È venuto bene,
7: secondo me è venuto bene.
2: Sono contento, sono molto contento.
7: Sai che io spesso concludo dicendo agli intervistati, no, allora non è quella cosa del colloquio di lavoro come ti vedi tra 5 anni, però è abbastanza curioso capire, visto proprio che questo mestiere è così nuovo e anche così soggetto a mille fluttuazioni, lo dicevamo prima,
2: sì,
7: come vi immaginate il vostro futuro? Io a te non so come chiederlo, perché hai talmente tanti futuri, hai aperto talmente tanti futuri,
2: sì,
7: che magari tu, cioè, l'anno prossimo fai un'altra cosa ancora, fai l'attore, fai il surfista.
2: Bello,
7: cioè,
2: il surfista,
7: eh?
2: Molto bello, non farmi venire idee.
7: Ecco, non bastano già le tue.
2: Non lo so, io sicuramente un po' il mio caposaldo è che vorrei cadere da qualche parte dove comunicazione e tecnologia si intrecciano.
7: Sarà mica il futuro questo?
2: Magari il mio futuro. Non so se il futuro sarà fatto solo ed esclusivamente di questo, ma io penso che ci sia valore in quella cosa, che in generale dove c'è tecnicismo, dove c'è tecnologia, ci sono persone affascinate da questa cosa che però non hanno eccellenti doti comunicative, mettiamola così. E io vorrei mettere un contributo in questo campo, e del resto, insomma, continuare a raccontare quello che sto facendo e continuare con la content creation, con la comunicazione, cercandomi sempre comunque un'ansia che mi stia là accanto, che mi dia altri sprovi di miglioramento.
7: Quella che ti pungola.
2: Quella che mi pungola.
7: Ah,
2: che
7: sarà mica questo il segreto.
2: Che è la cosa che ho avuto, insomma, per gli ultimi 4 anni e mezzo. Vediamo se continuerà questo pattern.
7: Funziona. Allora, qualche segreto te l'ho rubato. Sicuramente un sacco di cliché sugli ingegneri me li hai sfatati. Mm-hmm. Quindi continua così. Fai un sacco di cose bellissime. Grazie, Nicola.
2: Grazie a te. È stato un piacere.
14: Oh, una cosa figa di quando cresci sono le responsabilità. Le desideri proprio, perché ti senti di contare qualcosa. Poi però succede che vai avanti, fai le tue tappe e le responsabilità cominciano ad accumularsi. Ma all'inizio è bello, eh? Ti senti più grande, più capace, più dentro al mondo. Piano piano poi le responsabilità si sommano e a un certo punto ti accorgi che non stai più giocando a fare l'adulto. Stai davvero gestendo delle cose, scelte, scadenze, persone, relazioni, aspettative, rischi. E non è più solo stimolante, inizia ad essere pesante.
15: Nicola, grazie davvero per averci raccontato tutto.
2: Grazie.
15: E per aver capito un po' come si arriva a 1 milione di follower.
2: Ho fatto del mio meglio, grazie dell'invito.
15: Cercherò di ispirarmi, grazie Nicola, presto e bocca al lupo per tutto.
2: Alla prossima.
15: Ciao, grazie.
2: Ciao.
15: Ciao.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave?
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo?
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Sono le 23.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: A Lampedusa il Papa prega per i migranti morti in mare, l'Europa dice è chiamata ad una responsabilità epocale. Colpito alle spalle in strada con 20 coltellate da uno sconosciuto 55enne in pericolo di vita. Saldi estivi al via, una boccata d'ossigeno per il commercio, ma il budget a famiglia limitato circa 200 euro secondo Confcommercio. Mondiali, il Marocco batte il Canada 3-0 e vola ai quarti, affronterà la vincente di Francia-Paraguay che scende in campo in questi minuti. Un saluto dalla redazione di GR24, da Alessandra Schepisi. Da questo estremo lembo d'Europa nel Mar Mediterraneo si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee, così Leone XIV, celebrando la messa nel campo sportivo di fronte al porto di Lampedusa, come Francesco 13 anni fa. Nel frattempo altre 34.000 persone sono affogate nel Mare Nostrum e l'omelia di Prevost è anzitutto un richiamo al vecchio continente ad una assunzione di responsabilità. La cronaca, 20 coltellate sferrate sulla schiena e l'addome senza un motivo da uno sconosciuto. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne, prima bloccato da 3 clienti di un bar e poi fermato dagli agenti della polizia. Vittima e aggressore è nato in Italia da genitori gambiani, non si conoscono. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici, anche se non risulta in cura in nessuna struttura. Saldi estivi al via, partito ufficialmente in quasi tutta Italia, le vendite di fine stagione con l'unica eccezione di Bolzano il 16 luglio, momento molto atteso dai consumatori quanto cruciale per i consumi dopo mesi caratterizzati da vendite deboli e forte incertezza economica. In ogni caso il budget degli italiani per i saldi si prospetta contenuto, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spende in media 201 euro secondo Confcommercio, muovendo un giro d'affari complessivo di 3,2 miliardi di euro per 16,1 milioni di famiglie. E ora gli aggiornamenti dello sport in diretta, Dario Ronzulli.
10: Buonasera, non cominciamo con una buona notizia perché dopo Sonego sconfitto in 4 set da Fritz saluta Wimbledon anche Matteo Berrettini che chiude in 5 set contro Dimitrov, era sotto 2 set, rimonta Berrettini, poi però il bulgaro ha la meglio punto nel quinto set, chiuso sul 6-3. Dunque la pattuglia azzurra è ridotta a Sinner che domani torna in campo negli ottavi e a Flavio Cobolli che ha eliminato Kachanov in 5-7. Nel tennis torneo femminile invece ricordiamo la qualificazione di Jasmine Paolini agli ottavi e anche quella di Bolelli e Vavassori nel doppio. Per quanto riguarda invece i mondiali di calcio, il Marocco è la prima squadra qualificata ai quarti di finale, 4 anni dopo il torneo di Qatar, dunque i Leoni dell'Atlante si confermano tra le migliori 8 al mondo, battono 3-0 il Canada, non senza soffrire, poi la doppietta di Unai e il gol di Rahimi lanciano il Marocco verso il quarto di finale, dove affronterà la vincente di Francia-Paraguay, che è cominciata in questo preciso istante, naturalmente sul punteggio ancora di 0-0. Per il momento è tutto, linea allo studio.
8: E grazie a Dario Ronzulli, è tutto per questo giornale radio, ci risentiamo a mezzanotte.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Non mi capisci.

Devi crescere, canta HSE, e con questo devi crescere appunto apriamo questa puntata di Non mi capisci. Io sono Federico Taddia, come sempre con voi ogni sabato. Come sempre con me c'è anche Matteo Bussola, ma oggi no, perché è rimasto incastrato su un treno in ritardo. Abbiamo tentato anche di collegarci via telefono, ma la linea era impossibile da prendere, quindi insomma oggi ci sarò solo io, ma come sempre non sarò solo, perché con me le tante storie delle ragazze e dei ragazzi che racconteremo. E poi c'è la musica, come sempre, la musica di Non mi capisci. Si parte con Vita di Simone Quartuccio, in arte Simo.

0: Sta che ora ci racconterà. Ciao Leonardo, benvenuto.
1: Ciao.
0: Ciao, come stai?
1: Bene, te?
0: Io molto bene. Però tu stai meglio perché l'esame l'hai concluso, hai già preso il tuo voto, vero? Sei leggero adesso.
1: Sì, per fortuna.
0: che peso era?
1: Beh, devo dire che a livello di ansia e stress la maturità ha gravato molto su noi studenti, soprattutto quest'anno con questo cambiamento repentino, con questa nuova riforma spuntata, diciamo, dal nulla.
0: Allora, Leonardo, tu hai appunto portato avanti questa forma di protesta, hai di fatto consegnato una lettera alla commissione, giusto? Chiedendo loro di leggerla e soprattutto di mettere questo gesto a verbale. E come mai questa scelta e cosa c'era scritto in questa lettera?
1: Allora, questo documento è stato elaborato insieme a diversi studenti su scala nazionale tramite la rete degli studenti medi,
0: sì.
1: E abbiamo quindi elaborato, in risposta a questa riforma che presenta evidenti carenze logiche e logistiche, questo documento che va ad evidenziare tutte quelle che sono le lacune che a noi studenti gravano di più sul percorso, fornendo anche delle proposte alternative. In concomitanza di questo documento noi abbiamo dunque deciso di presentarlo in sede d'esame direttamente alle commissioni e poi lasciare a loro la possibilità di consultarlo, prenderne atto. E infatti io per esempio ho preso questo plico di fogli, l'ho introdotto alla commissione e poi l'ho lasciato sul banco e a porte chiuse sarà stato consultato. Non so cosa ne sia rimasto di quel documento, se sia gli atti oppure no, perché non era una richiesta esplicita,
0: certo.
1: Però comunque è stato decisamente accolto a mio parere con costruttività.
0: Un atto di proposta più che un atto di protesta, no? Mi verrebbe da dire. Intanto come ha reagito la commissione? Che faccia hanno fatto i docenti?
1: È stata di sicuro una risposta curiosa. I pareri ovviamente dei commissari interni in qualche modo li avrei previsti, perché facendo un intero percorso con loro, bene o male, tramite il dialogo si capiscono le attitudini. Però anche dai commissari esterni ho ricevuto una curiosa volontà di dialogo che spesso non rintracciamo però in quelli che sono i vertici della scuola. È abbastanza naturale che il dialogo si ottenga non dai vertici ma dai docenti, ma allo stesso tempo è paradossale, perché è proprio da determinate parti del sistema scolastico che dovremmo indirizzare le nostre speranze, ecco.
0: Generazione che costruisce, era un po' il clima anche, no? che avete portato avanti anche con questa lettera. Infatti Leonardo, cosa porta uno studente come te, che è all'ultimo atto di fatto della sua vita nelle scuole superiori, a fare un gesto che di fatto non porterà nulla a te, no? Porterà qualcosa, speriamo, alle ragazze e ragazzi di quarta, di terza, no? Con le future generazioni che andranno a fare questo esame di maturità. Cosa ti porta però a metterci competenza, energia, ma soprattutto a metterci la faccia per portare un cambiamento?
1: Beh, certamente alla base di questo documento e di tutti noi studenti che nelle varie regioni abbiamo condiviso il documento, penso ci sia una grande volontà di rinnovo di un sistema di cui noi abbiamo fatto esperienza in primo luogo. È infatti abbastanza naturale che la volontà di rinnovo venga proprio da chi il sistema l'ha provato nell'ultimo periodo e non di chi magari ci lavori ma lo abbia esperienziato ormai 40 anni fa magari. Mm-hmm. E ovviamente noi abbiamo cercato di lasciare questa come eredità, abbiamo deciso in qualche modo di cercare una forma di dialogo con questa provocazione, visto che comunque il dialogo durante l'anno da parte nostra tentativi ce ne sono stati, ma da parte invece delle sezioni deputate al dialogo da parte delle istituzioni ce n'è stato in maniera carente, diciamo.
0: Faccio l'avvocato del diavolo, parlando con altre ragazze o altri ragazzi che hanno fatto la maturità mi hanno detto finalmente a questo giro abbiamo potuto parlare di noi, un po' perché c'era il curriculum, un po' per l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro, un po' perché si parlava non solo di merito ma anche di maturità. Voi invece contestate un po' questa visione, ma tu ce l'hai nella tua testa un esame ideale di maturità?
1: Beh sì, certamente è appurato ormai che questo colloquio, sebbene rimanga accettabile rispetto alle aberranti prove scritte, perché comunque consente il confronto, sebbene sia parziale, con le figure che sono consapevoli delle nostre capacità per quanto concerne i commissari interni, comunque rimane una forma di dimostrare quelle che sono le nostre competenze

0: competenze, ma a livello prettamente mnemonico. Noi effettivamente abbiamo avuto questi 5 minuti di introduzione per presentarci, ma poi si è proceduto con quella che è una classica interrogazione mirata su 4 discipline rispetto a tutte le discipline di un nostro percorso. È chiaro che questa riduzione delle discipline sia anche legata, a mio avviso, a un fattore economico, perché evidentemente un taglio degli stipendi è anche correlato alla riduzione, ma più in generale sarebbe maggiormente consono, magari, per rendere più omogeneo il colloquio a livello nazionale, renderlo totalmente incentrato su quello che è il percorso e non solo il saper racchiudere quelle che sono le conoscenze dell'ultimo anno. Molte persone sviluppano il proprio pensiero critico, che adesso è camuffato, diciamo, come merito, quando in realtà di merito ci sta ben poco, perché se i presupposti di partenza sono diversi, più che di merito si può parlare di competizione. Per un colloquio ideale ovviamente si dovrebbe incentrare tutto su quello che è il percorso quinquennale, non solo sul colloquio che espliciti quelle che sono le competenze apprese. Questo perché è evidente che non ci si possa giocare un intero quinquennio in un colloquio da 60 minuti, perché è proprio impossibile racchiudere le proprie competenze in così poco tempo. Certo, c'è chi riesce in maniera ottimale, chi non riesce, ovviamente questa discrezione della persona, però a mio avviso ideare un colloquio che individui quello che attualmente nella riforma è formalmente valorizzato come pensiero critico e giudizio, magari nel colloquio andrebbe effettivamente esplicitato, magari levando invece del tempo a quelle pratiche che sono maggiormente formali. Ad esempio, la presentazione sulla formazione scuola-lavoro è una pratica che effettivamente non consente l'individuazione di competenze effettivamente appurate, perché la formazione scuola-lavoro è un percorso che punta all'aziendalizzazione della scuola e a mio avviso risiede proprio nel saper premiare quello che è il pensiero critico, la chiave del colloquio. Ad esempio, noi abbiamo presentato questo documento e paradossalmente non abbiamo ricevuto, non siamo stati biasimati, non siamo stati liquidati né niente. Abbiamo ricevuto, bene o male, anche dalle testimonianze che ho avuto da parte degli altri studenti, ad esempio una ragazza nelle Marche, abbiamo comunque avuto delle risposte volenterose di dialogo. A mio avviso, se si incentivasse nel colloquio questo dialogo, sarebbe ottimale.
1: Certo. Hai preso 93, possiamo dirlo? Ti senti definito da questo numero?
0: Ma senz'altro questo numero è molto condizionato da quelle che sono le prove scritte. A mio avviso, sebbene il colloquio comunque sia andato bene, sono contento di questo, purtroppo devo riconoscere che questo voto è basato su un 40% da delle prove scritte che potevano tranquillamente avere degli esiti differenti e molto vari. È tutto legato alla somministrazione di prove comuni che sarebbero potute essere maggiormente consone col mio percorso oppure di meno. Penso che la chiave maggiore per riassumere il percorso sia magari dare più importanza a quelli che sono i crediti formativi, magari.
1: Certo. Leonardo, grazie davvero. Grazie, insomma, a te e a tutte le ragazze e ragazzi anche che, appunto, usano la scuola per portare un cambiamento, no? I ragazzi della rete degli studenti medi, ma non solo, perché lo sappiamo, insomma, la scuola sono quei 5, 6, 7 anni fantastici di studio, di fatica, però poi c'è anche l'impegno di chi le cose le vuole cambiare, non vuole solo subirle passivamente. Quindi grazie davvero e in bocca al lupo per tutto. Ciao Leonardo.
0: Grazie mille.
2: Non mi capisci.

0: Sei meglio di così, canta 50-70, queste non mi capisci, sono Federico Taddia, oggi Matteo Bussola non è con me per problemi ferroviari, ma continuiamo con le nostre storie che oggi hanno un piccolo filo conduttore, no? Poco fa parlavamo di questa startup innovativa, di questa startup rivoluzionaria e adesso parliamo di un gruppo di ragazze e ragazzi delle scuole superiori che un'azienda l'hanno fondata con la loro idea. Hanno vinto un concorso importante, il più grande concorso imprenditoriale italiano, no? Si chiama Junior Achievement Italia, un progetto che coinvolge decine di ragazzi. Pensate che nell'edizione 2026 sono stati coinvolti oltre 6.000 studenti e studentesse, la faccia delle decine, in 14 tappe territoriali con 330 team e quasi 900 docenti, volontari e giudici coinvolti in un processo di selezione. C'è stata una grande manifestazione finale che tra l'altro ho avuto anche il privilegio di condurre e lì è stata scelta la squadra italiana che sfiderà altre squadre europee in questa grande finale che si terrà a Riga dal 7 al 10 luglio, la GENI, la più grande manifestazione europea dedicata all'imprenditorialità. E con noi c'è una studentessa dell'Istituto Maiorana di Milazzo che con la sua classe ha creato Natural Shield GIA, una mini impresa che ha ideato un polistirolo innovativo ed ecologico, e un'idea geniale. In questo caso la parola geniale si può utilizzare e diamo il benvenuto a Giorgia Gullifa. Ciao Giorgia.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie per essere con noi. Siete emozionati? Avete fatto le valigie? No. Quando partite?
1: Ora partiamo lunedì notte, okay. Siamo emozionatissimi ovviamente.
0: Quante volte avete già provato la presentazione?
1: Già abbiamo provato un bel po' di volte, abbiamo fatto diversi incontri sia online che a scuola, nella nostra scuola.
0: Tra l'altro Giorgia, quando avete fatto appunto la selezione italiana c'era anche una parte obbligatoriamente in inglese perché ovviamente la finale di Riga sarà tutta in inglese e dovete... Quanti minuti avete a disposizione?
1: Abbiamo sempre 3 minuti a disposizione e ovviamente abbiamo cambiato totalmente tutto il pitch perché è obbligatorio parlare totalmente in inglese qui a Riga.
0: Giorgia, insomma la vostra idea è davvero rivoluzionaria, no? Perché si parla di un polistirolo ecologico.
1: Sì.
0: Come è nata questa idea?
1: Allora, come nella nostra città, noi abitiamo a Milazzo e purtroppo è stata colpita da un forte ciclone che prende il nome di ciclone Harry, sì. Grazie a lui, purtroppo ha riversato, le mareggiate hanno riversato migliaia di microparticelle di polistirolo sia sulle nostre spiagge sia sulle nostre strade. Per questo motivo io insieme al mio team abbiamo colto uno studio molto approfondito e abbiamo notato che il polistirolo è uno degli inquinanti maggiori che riguardano sia il mare ma anche il suolo.
0: E quindi insomma avete pensato di appunto cercare un'alternativa, no? Quindi un materiale, esatto, che fosse simile al polistirolo ma che fosse ecologico. Ho una domanda banalissima da farti, ma secondo te perché nessuno ci aveva mai pensato e soprattutto perché nessuno c'era mai riuscito?
1: Allora, alcune persone magari ci avranno pensato, però diciamo che noi abbiamo analizzato diverse aziende, diversi competitors, così si usa dire, diciamo che non si è mai riusciti a renderlo biodegradabile al 100%. La formula, noi prima di stabilire la formula definitiva è stato veramente un processo molto lungo, molto arduo, ma dopo diversi studi, dopo mille prove ci siamo riusciti finalmente. Diciamo che non è stato un percorso molto facile, ecco.
0: Tu hai 16 anni, i tuoi compagni di team. Cosa vuol dire a fianco della propria attività scolastica normale buttarsi in un'impresa del genere? Perché immagino ore di extra scuola, no? Dedicate alla ricerca, allo studio, agli esperimenti. Sì.
1: Esattamente, in particolare nella mia scuola, ovvero l'ITT Ettore Maiorana di Milazzo, che sarà una base fondamentale per noi, si usa fare una volta entrati appunto nel terzo anno, si prende il nome di impresa simulata. Ogni classe inizia proprio a creare la sua mini impresa, la sua mini startup, e poi appunto si gareggia appunto tra di noi, e poi quella vincente appunto arriva, quest'anno è capitata a noi, arriva appunto lì in Lettonia. Diciamo che a 16 anni è un'impresa, diciamo, si sente un pochettino realizzato già a un'età molto molto piccola, ecco. Quindi sono grandi soddisfazioni che sicuramente ci porteranno avanti nel nostro futuro e anche con la nostra idea, ecco.
0: Anche perché c'è qualcuno che immagino abbia già, no, buttato l'occhio su questo vostro prodotto.
1: Sì, sì, sì, noi già a Roma in particolare, diciamo che i giudici erano meravigliati della nostra presentazione, ma soprattutto del nostro prodotto. Alcuni giudici in particolare ci hanno anche lasciato dei bigliettini così che li potessimo ricontattare, proprio per parlare, proprio per approfondire meglio appunto questo argomento.
0: E vai, adesso vi aspetta questa finale, insomma, la GNI dal 7 al 10 luglio, al di là del risultato, credo che sarà una grande, grandissima esperienza, però insomma,
1: assolutamente,
0: il nostro in bocca al lupo perché questo polistirolo ecologico possa invadere nel senso buono del termine tutta l'Europa. Ciao Giorgia,
1: certo.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: E a proposito di grandi, grandissime imprese, noi adesso andiamo a volare.
2: Che giocata, il Monio, complimenti!
3: Incredibile, incredibile.
4: È assurdo, cioè.
5: Stanchissimo, sono veramente morto e sono tanto contento. 2 anni che ci lavoriamo, ho fatto un bel botto, un bel volo.
6: Follia pura. Pazzesco.
0: Follia pura, continuiamo a parlare di imprese. Oggi lo facciamo con questa impresa portata avanti da un gruppo di studenti che hanno partecipato a un progetto, si chiama Progetto Icarus, che ha riportato in Italia il Guinness World Record per l'aeroplano di carta più grande e capace di volare. Quando ho visto questa clip sui social ho detto no, io voglio capire perché uno studente di ingegneria meccanica con specializzazione in robotica all'Università di Pisa debba per esempio dedicare 2 anni del proprio tempo per costruire un aeroplano di carta. E quindi questa cosa la chiedo a Manuel Santoro, che è qua con noi. Ciao Manuel.
7: Ciao.
0: Allora, cosa porta uno studente di ingegneria meccanica a realizzare un aeroplanino di carta?
7: Beh, allora, diciamo che non ci sono delle vere motivazioni sensate. E semplicemente ci sembrava una cosa molto interessante e volevamo provare. All'inizio è un po' partito per gioco, è stato un po' uno scherzo. E poi siamo cimentati effettivamente nel farlo.
0: E appunto ho visto le riprese dai social ed è stato un momento molto emozionante, anche perché era un aeroplanino che dimensioni aveva alla fine?
7: Diciamo, non so se si può chiamare davvero aeroplanino. Infatti, alla fine aveva un'apertura alare di 20 metri, per esattezza 20,04, e era lungo 7 metri per un peso totale di 28 kg e 400 grammi.
0: Ma questa è una competizione che si tiene ogni anno?
7: No, in verità è un record che sta nel Guinness dei primati e l'abbiamo trovato guardando sul sito online. Abbiamo visto che c'era il record precedente, era salvo, diciamo, dal 2013, creato da un gruppo di studenti tedeschi, e abbiamo detto perché no, dai, proviamo a batterlo.
0: E quindi insomma, insieme ad alcuni compagni avete trasformato questa idea in studio, in mesi e mesi, no, di simulazione, di lavoro di squadra. Cosa vi ha spinto anche appunto a andare al di là delle vostre competenze, metterle in gioco per fare un gioco, perché alla fine l'aeroplano di carta è un gioco?
7: Sì, appunto, diciamo che è partito per gioco e poi ovviamente il nostro spirito, diciamo, un po' più critico, più ingegneristico, è entrato anche lui in gioco e ha detto ok, va bene che è un gioco, però c'è un sacco di leggi fisiche, cioè alla fine i principi dell'aerodinamica che fanno volare gli aerei sono gli stessi che abbiamo usato noi per l'aereo di carta. Quindi siamo un po' interessati proprio alla vicenda, anche dal punto di vista scientifico, di come poteva succedere, e sono state fatte qualche simulazione un po' all'inizio, prima di iniziare proprio a costruire qualcosa, e abbiamo visto che effettivamente si poteva fare, e quindi anche un po' sia un po' per sfida che un po' per nostra curiosità, per vedere come e quanto saremmo riusciti a portare, diciamo, all'estremo questo concetto, cioè perché alla fine un foglio di carta è una cosa così quasi banale che noi diamo per scontato ogni giorno, e nonostante ciò siamo riusciti a battere un record del mondo con un aereo di 20 metri fatto soltanto di carta.
0: Ma quanti fogli di carta erano?
7: Tantissimi. All'inizio avevamo soltanto dei singoli fogli di carta, e poi per fortuna siamo riusciti a trovare degli sponsor che ci hanno fornito la carta giusta e ci hanno fornita sotto forma di bobine, quindi avevamo lunghezze infinite, diciamo, di carta che abbiamo impilato poi una sopra l'altra e incollato.
0: Ma tutto a mano sempre?
7: Sì, tutto a mano, tutto okay. A mano.
0: Quindi simulazioni virtuali, immagino anche utilizzo dell'intelligenza artificiale, però poi avete fatto un lavoro di... cioè le pieghe le avete fatte voi con le vostre forze.
7: Esatto, esatto. Infatti è stata anche una sfida sotto quel punto di vista, perché cioè, nessuno di noi era mai, aveva mai fatto un'impresa del genere, di mettersi a lavorare con la carta così minuziosamente, poi anche a rispettare il profilo alare dell'ala che l'ala avrebbe dovuto avere. E quindi sì, simulazioni virtuali, poi un po' di uso di intelligenza artificiale, calcoli, e poi siamo dovuti tirare sulle maniche e iniziare effettivamente a costruirlo, quindi a lavorare con la colla e con la carta.
0: Ok, e per quanto ha volato?
7: Ha volato per ben 59 metri, a noi bastava che superasse i 15 metri per essere validato, okay, ai fini del record, e però appunto è riuscito a volare addirittura 59 metri.
0: Ok, e quanti eravate, Manuel, in questa squadra, in questo team?
7: Allora, diciamo che nel nostro team siamo 16 alla fine, all'inizio era partito da un gruppo di 3 ragazzi, adesso siamo arrivati a 16, più 2 ragazzi che ci aiutano per l'aspetto social di montaggio dei video.
0: Ok, avete già in mente un qualche altro record da battere?
7: Diciamo che adesso, con l'inizio dell'estate e della sessione d'esami, diciamo, dopo il record abbiamo un po' pensato a rilassarci, a un attimo riprendere le redini della carriera universitaria, però vediamo, c'è un po' di cose che bollono in pentola, vediamo come si svilupperanno in futuro.
0: Ci sono le barchette di carta nel caso?
7: Vedremo, facciamo qualcosa di più fuori dal pianeta Terra, però vediamo.
0: Ok, beh, mi sembra un ottimo indizio. Grazie Manuel, complimenti, ricordiamo progetto _ Icarus VR per vedere, credo, anche le immagini appunto del volo e per appunto conoscere meglio questo progetto. Ciao e buona estate!
7: Grazie mille, ciao anche a te.
0: Noi ci fermiamo, una breve pausa, poi ancora qua con Non Mi Capisci.
8: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 5 luglio. Anticiclone prevalente, atmosfera stabile, infatti il sole non incontrerà grossi problemi a splendere in un cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffieranno debolmente o al massimo moderati dai quadranti settentrionali sui settori del centro-sud. Caldo con punte di 35 gradi, scarica l'app di ilmeteo.it.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
13: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
14: Non mi capisci.

0: Fiato sprecato, canta Frenchy X. Con questo fiato sprecato andiamo ad accogliere la prossima ospite. Parlavamo poco fa con Leonardo dell'esame di maturità, dell'alternanza scuola-lavoro, delle skill, delle abilità richieste, delle abilità che la scuola ti dà e che poi ti possono tornare utile anche nel mondo del lavoro. E di skill e di abilità si parla con la prossima ospite, che ha avuto un'idea che racchiude un'intuizione, un'idea che racchiude l'esperienza del proprio passato d'atleta e un'idea che racchiude la capacità poi di usare l'intelligenza artificiale. Diamo il benvenuto a Laura Sposato, imprenditrice, ex ginnasta della nazionale e fondatrice di Joule Startup, che ha sviluppato e brevettato un modello multimodale di intelligenza artificiale capace di analizzare in pochissimi secondi le soft skill delle persone. Ciao Laura, benvenuta.
1: Ciao a tutti, ciao, buongiorno.
0: Ma imprenditrice da sempre, nel senso che leggevo che già a 18 anni hai fondato una tua prima startup, vero?
1: Sì, esatto, era un'idea che era nata per gioco quando ero appunto 18enne e che ho portato avanti insieme ad altri ragazzi, e poi insomma sono uscita nel 2022 per dedicarmi full time a Joule, ecco.
0: Ma cosa porta una 18enne a fondare una startup? Nel senso, da cosa si riconosce lo spirito imprenditoriale? Prima parlavamo molto di cambiamento con Leonardo, no? Del portare cambiamento. Chi invece vuole fare un'impresa, cosa vuole portare? Un valore aggiunto, un'idea, uno sviluppo economico?
1: Ma allora, secondo me è una cosa abbastanza innata, nel senso che quando ero partita con la mia prima esperienza di startup non sapevo che stavo facendo una startup, nel senso è nato tutto quasi per gioco, e poi le cose stavano funzionando, e quindi quando le cose funzionano tendi a portarle avanti, tendi a farle, insomma, cercare di farle sempre meglio, e in qualche modo poi dopo abbiamo costituito la società. Quindi in realtà mi sento di dire che non c'è una vera e propria cosa, cioè non sapevo che stavo facendo la startup, ma credo che sia una dote innata che magari porta, come ha portato me sicuramente molte altre persone, a mettersi in gioco, magari vedere un'opportunità, riuscire a cogliere un'opportunità e poi creare da quell'opportunità effettivamente un'azienda.
0: E non è un gioco Joule invece? Che cos'è oggi?
1: Allora, Joule oggi è un'azienda che si occupa di valutare le competenze delle persone, lo facciamo con appunto dei nostri modelli brevettati tecnologici che utilizzano l'intelligenza artificiale per analizzare quelle che sono le competenze soft e hard delle persone, e viene utilizzata oggi per, diciamo, aiutare i recruiter o comunque gli HR nelle fasi di ricerca e selezione, oppure per aiutare le aziende a comprendere quali sono i talenti delle persone che hanno in casa e in che modo valorizzarli, quindi creare i piani formativi, creare insomma i piani di sviluppo delle persone, quindi dei dipendenti, sono dei collaboratori delle aziende.
0: Leggevo in un articolo scritto da Eleonora Chioda per Startup Italia, appunto, che tu dicevi, no, che spesso vedevi dei curriculum, valutavi dei curriculum che sulla carta appunto erano perfetti, poi invece durante il colloquio ti accorgevi che le abilità erano ben diverse da quelle descritte, e questo faceva perdere tempo sia a te, sia a te come azienda, ma sia a te anche come candidato, no? Perché poi non c'era il punto di incontro. Ma bastano 40 secondi all'intelligenza artificiale per capire chi sono io e cosa so fare e cosa non so fare?
1: Allora, diciamo che l'intelligenza artificiale ovviamente non ha la sfera magica, come nessuno di noi ce l'ha, però può in qualche maniera, in modo molto oggettivo, riconoscere alcuni comportamenti e alcune cose che succedono, come nel nostro caso all'interno del video, per identificare appunto alcune competenze, no? Basti pensare che noi quando registriamo il video di Joule, che è questo famoso video di 40 secondi, raccontiamo chi siamo, quindi non ci sono delle domande, ma è solo un raccontaci chi sei. E all'interno del video vengono analizzati migliaia di parametri, tutta la parte ad esempio del testo, la parte del suono della voce, la parte non verbale, quindi sono migliaia di piccole cose che in realtà sono quelle che gli psicologi e i recruiter esperti in qualche modo guardano quando tu fai un colloquio, no? Quindi quello che abbiamo cercato di fare noi è ingegnerizzare appunto questo processo, quindi è come avere tanti super psicologi e super recruiter che in qualche modo guardano quel video di 40 secondi e danno, no? Tirano fuori delle competenze, delle caratteristiche rispetto a quella persona.
0: Tu sei un ex ginnasta,
1: sì.
0: Ci sono mille metafore, no? Tra quello che hai fatto e quello che stai facendo. Scusa, però insomma, se ti avessero detto a 16, 17, 18 anni Guarda, basta un video di 40 secondi di te che fai la ginnasta e ti diremo se sarai una campionessa o no. Come ci saresti rimasta?
1: Ma allora non so, credo che forse avrei detto interessante, sicuramente è un'ipotesi questa, poi dopo diciamo deve essere anche, come dico sempre io rispetto a quello che facciamo, comprovata in qualche modo dalla crescita della persona, no? Perché poi è chiaro che un conto sono le informazioni che noi estrapoliamo in quel momento, o come potrebbe essere questo caso molto simpatico che mi fai, però allo stesso modo poi l'ambiente in cui tu sei, le esperienze che tu fai portano anche a cambiare, no? E a modificare la tua persona. E quindi ti avrei detto sicuramente interessante, però per essere una vera campionessa vediamo insomma se vincerò la medaglia, ecco, se sarò brava abbastanza ad impegnarmi.
0: Quanto ti ha aiutato, quanto ti sta aiutando il tuo passato da ginnasta in questa avventura da start-upper?
1: Tantissimo, sì. Tantissimo, anche perché insomma la ginnastica è uno sport che richiede estrema disciplina, è uno sport che richiede moltissimo sacrificio, moltissimo allenamento, poi è uno sport di squadra e quindi l'obiettivo è fare, no, tutte quante le ginnaste in pedana contemporaneamente lo stesso movimento, quindi anche uno sport molto meticoloso di precisione, e quindi questa diciamo proattività, resistenza, sia resistenza fisica che resistenza mentale comunque allo stress, all'impegno, al lavoro faticoso che c'era dietro, sicuramente oggi mi aiuta diciamo a spingere, no, e a dare il massimo in quello che sto portando avanti con Joule, e ci vuole veramente tanta costanza, tanta proattività e tanta pazienza per fare questo lavoro.
0: Ma poi la ginnastica insomma mette in conto anche la caduta ogni tanto, che credo sia fondamentale anche quando ci si butta, certo, appunto in un'avventura come la tua, no? Che la caduta non sì. È l'errore della vita, non è un fallimento, però può essere un passaggio anche importante, può essere anche una risorsa a volte, no, per migliorarsi.
1: Certo. Nel sì, ti insegna, sicuramente ti insegna anche a come reagire ai no, perché quando hai una startup o comunque quando hai un'azienda in generale sono anche tanti no che ricevi e sicuramente anche quelli che devi dare, e secondo me il cadere insomma in senso proprio di metafora ma anche in senso fisico mentre fai ginnastica durante la mia esperienza appunto da sportiva mi ha insegnato poi oggi a riuscire sempre a rialzarmi di fronte magari alle porte in faccia che mi sono presa e che continuerò sicuramente a prendermi in questi anni.
0: Laura _ sposato è il tuo account social, oppure Joule.video per chi volesse maggiori informazioni sulla tua e vostra attività. Grazie davvero Laura, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie davvero, grazie
0: ciao,
1: a voi.
0: Ciao ciao.

0: Estate a Milano, canta Para. Beh, se non sai cosa fare d'estate a Milano, ti possiamo consigliare noi cosa fare d'estate ad Acqui Terme e dintorni, e magari giocare con la chimica. E tutto ciò lo potete fare con Giorgia Incaminato, che è una divulgatrice scientifica, oltre a essere una studentessa plurilaureata in chimica, ha fatto la triennale in chimica, chimica e spettroscopia in magistrale, ha fatto una tesi magistrale in astrochimica, insomma una che la materia la conosce bene, ma sui social appunto questa chimica la racconta nella sua quotidianità, ha un sacco di follower e ha una missione che è quella di contrastare la disinformazione e la chemofobia. Ciao Giorgia, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie mille.
0: Bellissima, la chemofobia esiste per davvero?
1: Sì, esiste veramente ed è molto più diffusa di quanto uno possa magari pensare, che da una parte in realtà la capisco, nel senso la chimica è una materia tanto complessa e vasta, neanche un professore, un ricercatore che lavora sullo stesso argomento da tutta la vita sa tutto riguardo allo stesso argomento e riguardo a tutto, quindi è proprio comprensibilissimo. Solo che ogni tanto credo che ci siano delle paure che siano un po' infondate nei confronti della chimica, dato dal fatto che magari a volte si sente parlare anche di questi paroloni, di molecole, nomi molto complicati, che in realtà poi è solo il termine scientifico, e poi quindi sono delle paure infondate che, se una volta che le comprendi, svaniscono. E quindi bisogna anche capire che quando si dice chimico non è che qualcosa è necessariamente che fa male, ma noi siamo chimica, tutto ciò che ci circonda è chimica, quindi è per questo che io la trovo molto affascinante, ecco.
0: Inchimicata è il nome che hai scelto, sì, per questa pagina, insomma, che dice tutto. Hai utilizzato affascinante come appunto per definire la chimica. Io aggiungerei anche divertente e sorprendente, no? Perché forse è questo un po' l'aspetto. Nel senso che la fisica, che è un po' il grande libretto delle istruzioni del creato, sì, non ha questa parte ludica. Invece con la chimica, che è un po' forse non è il libretto delle istruzioni del creato, ma è quasi il colora, ecco, porta colore, sì, porta senso pratico.
1: Assolutamente,
0: diciamo,
1: vero? Assolutamente, d'accordo.
0: E ovviamente c'è questa parte quasi magica, che poi non è magia ma è scienza ed è poi il vostro lavoro, che però c'è questa cosa della sorpresa, che è una chiave sempre molto utile per spiegare la chimica. Tu fai questo, sì, no? Cerchi di raccontare proprio nel giorno per giorno cosa c'è di chimico nelle nostre azioni appunto quotidiane.
1: Assolutamente.
0: Quali sono le domande che più spesso ti vengono poste dai tuoi follower?
1: Mi vengono poste perché dovrei scegliere chimica, molto spesso, perché magari ci sono tante persone che stanno passando dalle superiori all'università, ricevo tantissimi messaggi di gente che mi fa ma mi piace un sacco, però non lo so perché, sai, è comunque complicata e magari non credo di avere una preparazione molto approfondita, non so se riuscirei ad affrontare un percorso del genere. E la mia risposta in realtà è sempre assolutamente sì. Tu quando cominci comunque anche l'università si parte tutti quanti dalla base e poi si va a crescere. E poi secondo me non è tanto una questione di ti mancano o meno le competenze, le conoscenze iniziali, ma è il fatto di avere la curiosità di scoprire. E se hai quello puoi fare veramente tutto.
0: Ciao Giorgia, grazie.
1: Grazie mille,
0: ciao, ciao.
1: Grazie a voi. Ciao, ciao, buon sabato.
0: Tempo scaduto, il momento dei saluti. Un grazie a tutta la squadra di Nonne Mi Capisce. Alessandro Chiappini oggi alla parte tecnica, Marco Santorri in assistenza, Giulia Morini che come sempre con noi ha scritto la puntata. L'appuntamento con Non Mi Capisce è in podcast, ci trovate sul sito radio24.it oppure a sabato prossimo come sempre alle 14:30. Ciao!

0: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
1: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.

0: Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia, di Dino Pesole.
1: Sono trascorsi 10 anni da quel 23 giugno del 2016, quando il Regno Unito decise con un referendum di uscire dall'Unione Europea. Il bilancio di quel divorzio è nei dati. Seppur non vi è stata quella sorta di catastrofe paventata da molti osservatori, l'uscita dall'Unione Europea ha ridotto gli investimenti e causato un aumento dell'inflazione. Il PIL pro capite è inferiore del 6-8% rispetto a quello che sarebbe stato restando nell'Unione Europea, e alcune stime arrivano a un meno 10%. Le esportazioni britanniche sono calate del 15% e, come ci ricorda l'Economist, il debito pubblico del Regno Unito è attorno al 94% del PIL, il livello più alto dal 1960, e il deficit è al 4,3%, ma occorre tener conto anche degli effetti della pandemia e delle guerre in Ucraina e Medio Oriente. Il settore finanziario britannico si è ridotto dal 9,4% del PIL del 2016 all'attuale 7,8%, ma non c'è stato il grande esodo dalla City temuto ai tempi del referendum, e dal punto di vista politico le dimissioni di Keir Starmer sono soltanto l'ultimo atto di un processo che ha visto avvicendarsi 6 premier in 10 anni. I sondaggi ci dicono che un'ampia maggioranza dei sudditi di Re Carlo III sarebbe favorevole a un ritorno all'interno dell'Unione Europea, e d'altro canto dal 2021 è in vigore un nuovo accordo di partenariato tra Unione Europea e Regno Unito. Di questi temi discutiamo questa sera, cari ascoltatori, in compagnia di Fabrizio Pagani, economista, ex capo della segreteria tecnica del Ministero dell'Economia, nonché consigliere economico di Palazzo Chigi, ora partner di Vitale e docente a Sciences Po e alla LUIS. Buonasera e benvenuto.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
3: L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, faticosamente raggiunto e in vigore dal 2021, ha mantenuto scambi commerciali senza dazi, ma ha introdotto barriere non tariffarie come ispezioni e controlli alla frontiera, che hanno rallentato l'import-export e aumentato i costi, danneggiando in particolare le piccole e medie imprese. 10 anni dopo, l'Unione Europea resta di gran lunga il maggiore partner commerciale del Regno Unito, ma secondo la Federation of Small Business, l'85% delle PMI si lamenta di costi e intoppi burocratici, e migliaia hanno smesso del tutto di esportare nella UE. Alcuni dei grandi accordi commerciali promessi dai sostenitori di Brexit si sono materializzati, con Australia, Nuova Zelanda, India e Giappone, ma hanno portato benefici limitati, calcolati in frazioni di un punto percentuale del PIL. Non possono quindi compensare la riduzione degli scambi con la UE.
1: Professor Pagani, il bilancio a 10 anni dall'uscita dall'Unione Europea è quello che abbiamo appena descritto. Era prevedibile?
2: Ma diciamo che qualcuno l'aveva previsto, nel senso che il Tesoro britannico aveva fatto delle previsioni su quello che sarebbe costato in termini di perdita di PIL la Brexit, e anche in termini di investimenti, perché poi vi sono tutta una serie anche di altri fattori e dati a cui bisogna guardare: l'occupazione, la produttività. Ora, la cosa forse da sottolineare rispetto al quadro che avete fatto è che questo effetto non lo si è visto subito come magari qualcuno aveva previsto. Quindi da questo punto di vista l'analisi all'epoca non è stata del tutto corretta, ma lo si è visto nel tempo per una serie di ragioni, anche perché la Brexit, è vero che il referendum è stato nel 10 anni fa, nel 2016, però i negoziati poi si sono prolungati per un lungo periodo, quindi gli effetti si sono cominciati a vedere soltanto a partire, diciamo così, dal 2022, dopo il Covid, diciamo. E lì effettivamente questa non fa più parte del mercato del mercato unico ha un effetto, diciamo così, di peso di quello che loro chiamano un drag sull'economia britannica. Lo si vede sul PIL, ma come dicevo si vede in particolare sugli investimenti, insomma, gli investimenti esteri inglesi non sono più quelli che erano. Se vogliamo, diciamo così, dare anche però un altro elemento, è vero che la crescita inglese negli ultimi anni è stata maggiore di quella di alcuni delle principali economie del continente, quella italiana, quella e anche quella francese e tedesca. Però insomma il quadro generale non è sicuramente positivo.
1: Vi sono a suo avviso le condizioni per un eventuale ritorno del Regno Unito nell'Unione Europea? E come valuta l'instabilità politica che sta caratterizzando il paese?
2: Guardi, questa è una domanda molto complessa perché va vista da due punti di vista e da due lati, da un punto di vista più economico, finanziario e da un punto di vista più politico, quello del rientro nell'Unione Europea, e dai due lati, dal lato inglese, dal lato britannico e dal lato continentale. Allora, il quadro attuale, giusto per fare il punto, è un quadro in cui il Regno Unito non fa parte dell'Unione doganale nostra, dell'Unione Europea, ma ha un accordo che sostanzialmente ha posto a zero i dazi, quindi non vi sono dazi tra le due economie, quella del continente e quella britannica. Però vi sono tutta una serie di difficoltà, di passaggi di dogana, di lentezze, di burocrazia che rendono il commercio tra le due economie non del tutto fluido, e di questo si lamentano in particolare i britannici, ma anche certi tipi di nostro export, per esempio, diciamo così, per quanto riguarda l'alimentare, tutti i prodotti freschi sono particolarmente colpiti. Questi accordi settoriali potrebbero essere la base per un avvicinamento più, diciamo così, a tutto tondo, più organico all'Unione Europea, però di questo dipende molto dalla politica a Londra, ma anche dalla politica a Bruxelles e nelle capitali europee, perché naturalmente non saremmo, credo, disposti a fare molte concessioni al Regno Unito in questa situazione. Per esempio, non credo che sia pensabile avere una disparità di trattamento tra Regno Unito e Svizzera e Norvegia, che sono già molto vicine all'Unione, quindi privilegiando il Regno Unito. Non mi sembra che questa sia, diciamo così, l'aria che tira a Bruxelles.
1: Diversi osservatori ritengono che rilanciare gli scambi commerciali sia possibile, ma non frenare il calo degli investimenti o far rimpatriare imprese che si sono trasferite all'estero. Che ne pensa?
2: Sì, questo è vero. Le imprese, diciamo così, l'effetto sulla la City, sulla, diciamo così, la Londra finanziaria, è stato importante, ma forse più limitato di quello che si crea. Però in effetti ci sono state molte trasferimenti di persone, di banche, di centri decisionali da Londra a Francoforte, a Parigi e in una certa misura anche a Milano. Questo lo vorrei molto sottolineare, anche perché su questi temi avevamo lavorato molto, sull'attrazione del capitale umano, l'attrazione dei capitali, proprio in funzione post-Brexit. Che vi sia un ritorno di questi a Londra effettivamente lo trovo molto, molto improbabile, anche perché vi è una grande volatilità nella politica inglese, come avete sottolineato voi. Quindi le aziende prendono delle decisioni sulla base di una visibilità a medio e a lungo termine. Non mi sembra che questa sia presente nello spettro politico inglese al momento.
1: Infine, in che misura si può valutare l'impatto dell'immigrazione nell'esito e negli sviluppi della Brexit?
2: Beh, l'immigrazione forse è il principale, diciamo così, ragione, causa, colpevole, qualcuno potrebbe dire, della Brexit, no? Ed era una immigrazione, diciamo così, un sentimento delle politiche anti-immigrazione che colpivano sia l'immigrazione che veniva dal continente europeo che immigrazione da paesi extraeuropei. Ora, il fenomeno che è avvenuto è che l'immigrazione dal continente europeo naturalmente si è arrestata, anche perché poi molti di questi immigrati sono tornati nei loro paesi e i quali hanno beneficiato anche di questo ritorno. Il caso più importante è la Polonia, che ha appunto dei tassi di crescita molto, molto significativi. E in Inghilterra e nel Regno Unito questa immigrazione è stata sostituita da immigrazione da paesi extraeuropei, naturalmente il continente, diciamo così, subcontinente indiano, ma anche molti paesi africani. In certi settori, in settori diciamo così a basso valore aggiunto, ma anche in settori importanti come quelli del care, insomma della sanità e delle telecomunicazioni, del digitale. Quindi non so se chi voleva la Brexit per fermare gli immigrati sia riuscito veramente in questo intento, tant'è vero che poi si sono formati dei partiti diciamo così alla destra del sistema politico tradizionale che vorrebbero fermare completamente l'immigrazione o addirittura mettere in atto piani di reimmigrazione e di espulsione.
1: Bene, grazie professor Pagani per essere stato con noi questa sera. Io ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia. Cari ascoltatori, a risentirci la settimana prossima. Grazie ancora e buona serata.
2: Grazie a voi, arrivederci.

0: caro Daniele Bellasio, io non so se, insomma, quando uno si diverte il tempo passa in fretta, ma sono due anni che io e te ogni sabato, amici e nemici, riassumiamo la settimana. A volte siamo d'accordo, più spesso siamo in disaccordo. Fortuna che abbiamo tanti ospiti che ci aiutano a capire invece che a litigare.
1: Sì.
0: Quindi non lo so, volevo chiederti se posso chiamarti sempre socio.
1: Sarebbe un onore, ormai mi hai nominato in onda socio tra un libro, una rubrica, un amico e un nemico, sono diventato socio, quindi per sempre saremo io e te per sempre amici, no?
0: Nemici, vabbè, quella roba.
2: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile, ogni sabato alle 8:30 su Radio 24.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: È mezzanotte.
2: GR 24, il sole 24 ore.

0: A Lampedusa il Papa prega per i migranti morti in mare, l'Europa dice è chiamata ad una responsabilità epocale. Milioni di persone ai funerali di Khamenei a Teheran l'11 luglio, ripresa dei negoziati con gli Stati Uniti. Trump, il comizio per il 4 luglio, identità sotto attacco, non saremo mai un paese comunista. Mondiali, Marocco vola ai quarti battendo il Canada, tennis agli ottavi di Wimbledon, Cobolli e Paolini, atletica, Larisa Iapichino nel salto in lungo batte il record di mamma Fiona May. Un saluto dalla redazione di GR24, Carmelo Lauricella in regia, Alessandra Schepisi al microfono. In apertura alla visita di Papa Leone a Lampedusa con il pensiero al dramma dei migranti a 13 anni esatti dal suo predecessore. Un monito potente all'Europa chiamata ad una responsabilità epocale, quella, dice il pontefice, di accogliere i migranti.
1: Nel giorno dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, Papa Leone vola a Lampedusa per una visita pastorale e prega sulle tombe dei tanti migranti morti in mare, sepolti nel cimitero dei senza nome di Calapiana. Accolto per il governo dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, Papa Leone attraversa poi da solo la Porta d'Europa, il monumento in ceramica e ferro, simbolo di ingresso dei migranti nel vecchio continente. Da questo estremo lembo d'Europa nel Mediterraneo, dice Papa Leone, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
2: Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ma i gesti per essere umani hanno bisogno di un cuore. Per questo ci siamo radunati qui, per attingere da Cristo l'amore che solo Lui può darci, perché il mondo di oggi e di domani sia più umano per tutti.
1: I morti nel Mediterraneo sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, dice Papa Leone. L'Europa, sottolinea, è in grado di affrontare la crisi migratoria in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo per accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo, dice Papa Leone, lavorare per lo sviluppo così che nessuno sia costretto a emigrare. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E in serata di ritorno dalla sua visita a Lampedusa, Prevost si è recato all'ambasciata statunitense presso la Santa Sede in occasione della festa nazionale dell'indipendenza americana. Le celebrazioni per il 250esimo anniversario stanno prendendo il via in tutto il paese, ma già prima del via ufficiale Donald Trump al Monte Rushmore ha parlato del comunismo come di una minaccia mortale alla libertà americana, invitando a difendere la specificità di essere americani, celebrazioni che si stanno svolgendo in un clima torrido che ha portato ad annullare la tradizionale parata a Washington. E ora in Medio Oriente, in Iran, i funerali della guida suprema Ali Khamenei, mentre i negoziati con Washington riprenderanno l'11 luglio in Pakistan.
3: Vogliamo giustizia per l'aggressione americana, il messaggio di Teheran all'indomani dell'omaggio a Khamenei di oltre 70 delegazioni da tutto il mondo. Intanto una marea nera invade la capitale e altre città come Qom e Mashhad, dando il via al rito dell'addio all'Ayatollah che ha dominato l'Iran per 37 anni. Sermoni, pianti e preghiere, cori contro l'America inaugurano una settimana di esequie cui sono attese oltre 15 milioni di persone. Sono tutti lì, basterebbe un colpo, ma poi non avremo più con chi negoziare, la battuta con la stampa di Trump che parla di finte lacrime della piazza. L'11 luglio a Islamabad riprenderanno i negoziati, annuncia intanto la TV saudita all'Arabia. Sanzioni, fondi iraniani congelati e programma nucleare i principali dossier in attesa, mentre su Hormuz l'Iran annuncia corsie preferenziali per i paesi amici, a partire dalla Cina. E il ministro degli esteri Araghchi mostra su Telegram le immagini di un incontro con i dirigenti di Hamas e Hezbollah, provocazione subito ripresa dai media israeliani. Infine, nel sud del Libano, un miliziano armato del movimento sciita alla peggio in un contatto con le forze armate israeliane. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump e lo ha reso noto il Cremlino, precisando che i due leader hanno discusso della situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Il Cremlino avrebbe ribadito la sua disponibilità a una soluzione diplomatica su Kiev basata sugli approcci russi. In Italia con la cronaca, tragedia a Otranto dove un 54enne è morto dopo aver riportato a riva i figli gemelli di 8 anni in difficoltà per il mare molto mosso. Nonostante le condizioni meteo, l'uomo era andato al mare con i bambini che però a causa delle forti raffiche di vento stavano rischiando di essere trascinati via dalla corrente. L'uomo si è tuffato e dopo aver riportato i figli a riva si è sentito male, si è accasciato per terra e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. 20 coltellate sferrate sulla schiena e l'addome senza un motivo da uno sconosciuto. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne prima bloccato da 3 clienti di un bar e poi fermato dagli agenti della polizia. Vittima aggressore nato in Italia da genitori gambiani non si conoscono. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici anche se non risulta in cura in nessuna struttura. E per il tifoso ferito in occasione del derby Torino-Juve dello scorso 24 maggio, la procura chiede l'arresto di un agente. Il poliziotto avrebbe sparato ad altezza uomo un lacrimogeno.
4: Non una bottiglia né un sasso come ipotizzato nelle prime ricostruzioni. A colpire alla testa di Marco Basoccu sarebbe stato un lacrimogeno definito negli atti come corpo contundente ad alta velocità. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile della polizia che avrebbe colpito con un lacrimogeno il tifoso bianconero ferito prima del derby Toro-Juve giocato lo scorso 24 maggio allo Stadio Olimpico Grande Torino. Secondo il procuratore capo Giovanni Bombardieri e il sostituto Paolo Scafi, il poliziotto avrebbe sparato ad altezza uomo colpendo il 37enne ultrabianconero. Decisive ai fini della svolta dell'inchiesta sarebbero state la visione di alcuni filmati e le testimonianze dei colleghi dell'agente. Nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva, alle parole di Eugenio Bravo, segretario generale provinciale del SIULP di Torino, il sindacato italiano unitario dei lavoratori della polizia. Lascia senza parole sapere che a ferirmi sia stato un agente. Tornare allo stadio non me la sento, ha dichiarato il 37enne ultraferito. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
0: E in chiusura lo sport tra Gran Premio tennis e mondiali di calcio.
5: Un sabato da dominatore per Kimi Antonelli, come mai un italiano era riuscito a fare a Silverstone. Innanzitutto la vittoria nella gara sprint, la prima in carriera per il bolognese, che ha preceduto Hamilton, Norris, Russell e Leclerc. L'azzurro guadagna così punti in classifica sui rivali, che saranno dietro di lui anche nella griglia di partenza della gara lunga di oggi alle 16. Una super qualifica, con distacchi abissali, che però non era iniziata bene, come racconta lo stesso Kimi.
6: Primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3, vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
5: In prima fila un ottimo Leclerc, poi Hamilton e Russell. Insomma, fin qui un weekend positivo anche per le Ferrari in attesa della gara di oggi. A qualche chilometro più a sud, a

0: Tempo, puoi prendere le misure al Canada e dilaga fino al 3-0 finale, firmato dalla doppietta di Unai e dal gol di Rahimi. Per la seconda volta di fila, i Leoni dell'Atlante sono tra i migliori 8 al mondo. Al Tour de France la prima maglia gialla è di Jonas Vingegaard. Il danese guida il suo team Visma nella cronosquadra di Barcellona che dà il via alla Grand Boucle. A 8 secondi Filippo Ganna, che a lungo accarezza il sogno della leadership prima di arrendersi al vincitore del Giro d'Italia. Un po' indietro Tadej Pogacar, che è staccato 12 secondi dal rivale Vingegaard. Infine il rugby, nel primo appuntamento della Nations Championship, l'Italia cede 27-10 al Giappone. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: E per l'atletica Larissa Iapichino, poco fa nel salto in lungo mette a segno 7-12, record italiano, un centimetro in più di mamma Fiona May. Ed è tutto per questo giornale radio, grazie a Carmelo Larucella in regia, un saluto da Alessandra Schepisi, un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Il parkour è un'attività metropolitana nata in Francia negli anni Ottanta. Consiste nel superare degli ostacoli urbani e naturali nel modo più dinamico e veloce possibile.
1: Il termine parkour deriva dalla parola francese percorso, è stato internazionalizzato sostituendo la C dal K. Il parkour è quello che facevamo effettivamente noi tutti da piccoli quando andavamo a giocare per strada. Adesso i bambini vivono molto meno la strada e quindi noi abbiamo portato la strada nelle palestre.
2: Una disciplina sportiva con una storia profonda e due anime, una urban, lontana dal concetto di gara organizzata e più vicina a quella di spericolata prova di abilità acrobatica, e una invece ben più strutturata, codificata e pure sicura, vien da dire, che sviluppa gare in nazionali e internazionali. In Italia fa capo alla Federginnastica e punta e sogna di essere presto ammessa ai giochi olimpici estivi. Parliamo del parkour oggi a Olimpia e lo facciamo con le voci dei protagonisti della Nazionale Azzurra, a partire dal direttore tecnico Roberto Carminucci. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
3: Grazie dell'invito, è un piacere per me parlare di parkour con voi.
2: Coach Carminucci, parkour che, come dicevamo, è parte della nostra Federginnastica.
3: Sì, diciamo che la Federazione Ginnastica l'ha messo nelle sue attività da circa 10 anni. È un'attività sia competitiva che non competitiva, quindi rimane anche sempre la sua storicità di attività, diciamo, aperta a tutti, anche senza le competizioni. C'è un grandissimo movimento che è cresciuto in questi 10 anni della Federazione, quindi per l'attività competitiva, distribuita, devo dire, in tutta Italia. Quindi abbiamo un buon territorio abbastanza frequentato appunto dei tracer, che sono praticamente i tracciatori, chi fa parkour, tracciatori proprio da tracciare il percorso, no? E quindi è una cosa molto, molto bella e interessante. Diciamo che in questi 10 anni, da quando anche la Federazione Internazionale l'ha presa nel suo paniere delle attività, siamo cresciuti, perché noi ci siamo stati, diciamo, già dai primi anni, siamo una delle nazioni che subito ha contribuito con atleti anche di livello a livello internazionale. Diciamo che all'inizio siamo partiti noi, la Francia, il Belgio, l'Olanda, tutte prevalentemente europee, ma poi siamo arrivati direttamente i cinesi, i giapponesi molto forti, e quindi praticamente

0: Ovviamente adesso abbiamo nazioni di tutti e cinque i continenti.
1: Ecco, le chiedo subito, come si conciliano l'anima urban e quella agonistica del parkour?
0: Ma guarda, io ho grandissimo rispetto per chi pensa che il parkour debba essere un'attività, diciamo, non agonistica, perché la libertà di fare il parkour come uno vuole, penso che sia uno dei lati positivi. Secondo me ognuno deve scegliere la sua strada. Noi abbiamo scelto di seguirle entrambe. Noi abbiamo sia l'attività ludica, quindi non agonistica, sia quella agonistica. L'importante è essere consapevoli del percorso che si vuole fare e che sia fatto bene. Poi ognuno sceglie la sua di strada. Noi siamo contenti uguali, naturalmente.
1: Quindi ecco, non siete solo quelli che saltano da scalinate e grattacieli, per capirci.
0: È molto importante, perché tu hai detto una cosa molto significativa, no? Il parkour viene un po' identificato con quelli che saltano nei grattacieli o nei muri, eccetera. Allora, il parkour non è quello. Il parkour è mettersi in gioco, ma farlo in piena sicurezza, e soprattutto la Federazione Ginnastica sta portando un'esperienza di 150 anni proprio della costruzione dell'atleta, dell'elemento, dell'adeguatezza del carico, anche la progressività dell'allenamento. Questo è un messaggio che noi vogliamo dare, perché è molto importante. Si può fare parkour, ci si può divertire, si possono fare evoluzioni bellissime, spettacolari, in piena sicurezza, ma vanno fatte bene, guidati e soprattutto mai rischiare. Questo è un messaggio che vogliamo dire, perché il parkour è bello, ed è bello anche il terzo tempo del parkour. Dopo si sta tutti insieme, maschi, femmine. Negli ambienti delle gare non esiste la bandiera, esiste chi fa parkour e tutti quanti ci si aiuta in campo gara. Ultima cosa, che può essere un po' qualcosa di carino, tra le due gare che probabilmente, noi speriamo, diciamo probabilmente ma non lo sappiamo, possono andare alle Olimpiadi, forse la speed, cioè la corsa a ostacoli, è quella che ha più chance di entrare in una competizione così, così importante. Noi crediamo in tutte e due, però da quello che riusciamo a capire così nei meandri della Federazione Internazionale, dovrebbe essere questa la soluzione.
1: Ci ha raggiunto intanto una componente della nostra squadra azzurra, 29 anni, da Bassano del Grappa, Sara Albiero. Raccontaci subito, Sara, come ti sei avvicinata a questa disciplina.
2: Certo, diciamo che per me è stato un po' un susseguirsi dei eventi, nel senso che ho fatto ginnastica artistica da quando avevo 7 anni, quindi comunque per me tutta la parte dello sport è sempre stata fondamentale. Ho fatto ginnastica artistica appunto fino ai 20 anni e poi ho iniziato un pochino a caso, tra virgolette, anche avendo degli amici che lo praticavano, e mi faceva questo modo un pochino più libero di vivere lo sport rispetto a quello che magari può essere la ginnastica, dove inizialmente era più strutturato, perché sostanzialmente anche io ho iniziato facendolo più per strada, in giro e non in palestra, e poi è cresciuta sempre di più questa mia passione, quindi ho iniziato a espandere anche questa parte qua.
1: E poi il passaggio all'agonismo.
2: Beh, diciamo che ovviamente ti porta a vivere lo sport in maniera diversa. Io ho sempre fatto tante gare nella mia carriera, anche da ex ginnasta, e completamente diverso. A me piace molto la parte agonistica, mi piace mettermi in gioco in molti modi diversi, e questo penso sia un bel modo di mettersi in gioco. Cioè, non molto contro gli altri, ma contro se stessi, una sfida continua, che la si vive sì anche per strada, però portarla in un contesto del genere comunque fa la differenza.
1: Modelli di riferimento, Sara?
2: Allora, c'è una ragazza giapponese, si chiama Nene, che è una free runner incredibile nel freestyle. Io faccio freestyle come disciplina, quindi per me lei è il punto di riferimento in assoluto. La seguo sono da anni che seguo appunto le competizioni internazionali, e il suo stile mi piace tantissimo. Quindi se dovessi sceglierne una, penso sarebbe lei.
1: Torniamo da coach Carminucci. Ci descriva un po' dimensioni e profondità del movimento azzurro, coach.
0: Allora, guarda, io tengo molto a dire che con chi ho fatto questo percorso, che lo stiamo facendo, che sono i due coach insieme a me del team Italia, che è Francesco Venturelli e Marco Bisciaio, che insieme a loro stiamo creando ormai da 10 anni questo movimento. Ed è un gruppo di lavoro coeso che sta dando molti risultati. Diciamo che nel contesto internazionale abbiamo degli atleti che hanno vinto parecchie medaglie. Siamo tra le prime 4-5 nazioni al mondo nella speed, con i nostri due campioni, che è Luca De Marchi e Andrea Consolini. Entrambi hanno vinto medaglie d'argento di bronzo e d'oro alle competizioni, sia ai campionati del mondo, ai War Game, sia alle coppe, quindi un grandissimo risultato. E a livello di freestyle abbiamo anche lì delle medaglie sia al mondiale che alle coppe del mondo, con Lautaro Chialbo, che è un nostro atleta argentino-italiano, e con Davide Rizzi, che ha fatto un bellissimo bronzo di freestyle al primo campionato del mondo in Giappone, e altri atleti che naturalmente un po' più giovani che stanno facendo l'esperienza. Quindi come nazione, diciamo, siamo una nazione che ad oggi ha almeno, se non ricordo male, 16-17 medaglie, 16 medaglie nel livello internazionale, quindi siamo un punto di riferimento come nazione. Certo che in questi ultimi anni nazioni tipo la Cina, il Giappone, e il livello tecnico è talmente elevato che lo spazio per le medaglie è molto conteso. L'ultima gara che abbiamo fatto a Montpellier abbiamo fatto un quarto e un sesto posto nello speed, considerate che il quarto posto per 6 millesimi di secondo, quindi immaginate che cosa significa. E qui arriviamo un pochettino a far capire la differenza tra le due nostre gare. Una si chiama speed, che è proprio una corsa ad ostacoli, quindi col tempo non si può far nulla, c'è un cronometro, che arriva prima vince e si arriva ai centesimi secondo. E poi un freestyle invece è come un corpo libero della ginnastica artistica, dove devi presentare dei trick, dei movimenti che ti vengono valutati in base anche alla difficoltà e poi all'esecuzione, che naturalmente è molto importante. Il livello sta crescendo e vertiginosamente, e questo a noi ci dà molto stimolo, e quindi vincere le medaglie è sempre più difficile, perché il livello alto e competitivo, basta un piccolo errore per stare fuori. Però questo è lo sport, e noi siamo abituati a gestirci in un ambiente così, ci fa piacere e siamo contenti.
1: Sara Albiero, ci sono le gare, il crono, le valutazioni, ma poi e soprattutto le sensazioni, no? Dovessi descriverle per un bambino o una bambina che volesse seguire le tue orme, cosa gli diresti?
2: Ma il fatto di giocare molto sulla libertà di espressione, è veramente un modo per lasciare fuori quello che hai dentro, lasciare fuori tutte le preoccupazioni, ed è un modo di esprimersi molto libero, e è molto simpatico anche soprattutto per i ragazzini. All'inizio può essere visto come un gioco, come un parco giochi per bambini un po' più grandi, ecco, quindi penso sia una cosa bellissima.
1: E magari a forza di giocare si finisce all'Olimpiade,
2: Assolutamente sì, diciamo che è l'obiettivo, penso, di tutte le persone che fanno parte comunque di questo gruppo, quindi il sogno c'è assolutamente.
1: Coach Carminucci, torniamo appunto al tema olimpico. Prima data buona da segnarsi in agenda per trovarvi nel programma dei giochi estivi, quale potrebbe essere?
0: Ma guarda, io faccio il direttore tecnico di questa sezione ormai da 10 anni, e noi speravamo in Parigi, perché è nato lì, in Francia, eccetera, ma poi non c'è stato. Poi speravamo in America, ma non ci sarà, quindi non lo so. Siamo tutti con le dita incrociate, tifiamo parkour.
1: Quello è poco ma sicuro, coach. Intanto, Sara Albiero, azzurra della nazionale di parkour, grazie per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport, e allora ci vediamo a Brisbane 2032.
2: Esatto, assolutamente. Siamo pronti.
1: E grazie per essere stato oggi a Olimpia il direttore tecnico della nazionale di parkour, Roberto Carminucci.
0: Grazie a voi, è stato veramente un piacere.
3: Sono Andrea Consolini, ho 19 anni e vengo da Brescia, e sono il campione italiano di parkour, speed e freestyle under 19. Secondo me, per fare parkour devi essere abbastanza spericolato, ma devi avere con te quelle tecniche che hai imparato in palestra, sotto controllo e sotto sicurezza, per poi applicarle all'esterno senza nessun rischio.
1: Beh, di anni da questa intervista ne sono passati appena 5, e nel frattempo l'ospite di questa seconda parte della puntata di oggi di Olimpia, a quel titolo italiano ne ha aggiunti molti altri, fino ad arrivare a 2 argenti mondiali nella specialità speed del parkour. E adesso sognarle le Olimpiadi non è certo un peccato. Andrea Consolini, classe 2001, bresciano della Brixia, benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
3: Ciao, ciao a tutti.
1: Andrea, allora, come abbiamo scoperto, non siete solo atleti urban, voi del parkour, ma esiste una nazionale, una federazione di riferimento, che è la Federginnastica, competizioni regolamentate.
3: Esatto, sì, adesso ormai la nazionale c'è da 4-5 anni che si è formata e andiamo a fare gare a livello internazionale, in mondiale, in giro per il mondo appunto. E sì, ecco, non è solo una disciplina in ambito urbano, ma adesso ci sono anche competizioni ufficiali.
1: Bene così per te, direi, perché più gare internazionali, più occasioni per conquistare medaglie.
3: Sì, sono arrivato 2 volte vice campione del mondo, e tutte e 2 volte in Giappone, poi ho fatto 2 medaglie ai World Games, che per ora è la gara più importante, che sarebbero le Olimpiadi degli sport non ancora olimpici, più altre varie medaglie in Coppa del Mondo.
1: Ecco, tu Andrea, come hai iniziato col parkour?
3: Beh, allora, io ho iniziato questo sport vedendo dei ragazzi in giro saltare, dicevo, ma voglio fare anche io quei salti contro il muro e così. Allora conoscevo questa mia amica qui che aveva iniziato a farlo in questa palestra a Brescia e mi ha detto vieni a provare che secondo me ti piace come sport. Niente, sono andato e ho iniziato in questa palestra e poi andavo anche in giro con degli altri miei amici nei parchi e nelle varie città anche in tutta Italia a saltare.
1: Anche con te mi piace sottolineare come ci siano di fatto 2 anime, no, di questa disciplina, di questo sport, quella radicalmente urban e quella diciamo appunto da palestra.
3: Esatto, infatti c'è il parkour un po' separato, diciamo, ci sono 2 mondi, un po' come lo skate, che ci sono le idee un po' più puriste, diciamo, che sono quelli che dicono no, deve essere proprio street e basta, contro le competizioni così, poi c'è l'ambito anche dove ognuno può fare quello che vuole perché è giusto così lo sport, no? E vabbè, comunque parlo per me ma anche per tantissime altre persone. All'inizio si fa in palestra perché i salti, le acrobazie, tutti, cioè il freestyle diciamo soprattutto, se lo impari fuori non puoi provarle in condizioni di sicurezza. Quindi all'inizio in palestra con i materassi sul morbido ti alleni tutti i salti. Poi quando ti senti sicuro li porti nell'ambito urbano. Se invece c'è gente che magari inizia proprio fuori guardando i video su YouTube e così, però è un po' più rischioso, diciamo.
1: Mi fai venire in mente il caso della breakdance ammessa ai giochi di Parigi 2024, tra le polemiche anche di una parte del movimento stesso che non voleva rinunciare proprio alla sua dimensione da strada, diciamo così.
3: Allora, sì, però ancora lì è un altro ambito ancora, secondo me, perché la breakdance è più un ballo, diciamo, quindi è quasi difficile da giudicare sotto il punto di vista di un'Olimpiade. E invece il parkour, soprattutto la speed, che è la mia specialità, quello lì si presta molto bene perché appunto sei uno contro l'altro, la gente in televisione vede 2 persone che corre alla massima velocità, scavalcando ostacoli, così. E gasa molto come cosa.
1: Ecco, ci ricordi le specialità in cui gareggiate?
3: Allora, c'è la speed e la freestyle. La speed consiste in andare di fare il percorso nel minor tempo possibile, seguendo i vari checkpoint che vengono dati all'inizio. E la freestyle invece consiste di crearsi una propria run nella quale si mettono dentro varie difficoltà, vari trick che vengono giudicati a seconda della pulizia, della difficoltà, della sicurezza e altri metodi, diciamo, di giudizio.
1: Ci sono competizioni miste, uomini e donne?
3: Allora, miste no, per ora è sempre maschile e femminile separato, per ora sì. Stavano guardando magari di fare la speed con a coppia, quindi un maschio e una femmina, però ancora devono aggiungerla.
1: Ecco, ma quanti siete come praticanti in Italia, su per giù?
3: Beh, allora, quando andiamo a fare le varie tappe di Coppa del Mondo e mondiali, siamo in 5 o 6 di solito, per ora. Poi alcuni vanno, alcuni vengono, dipende a seconda di chi è in più in forma in quel momento. E questo per quanto riguarda la nazionale. Poi in tutta Italia invece è uno sport che si sta sviluppando molto, soprattutto in questi anni qua. E c'è tantissima gente che si intraprende a questo mondo e anche quando andiamo a fare le competizioni a livello italiano ci sono ogni anno, ci sono sempre più partecipanti. L'ultima che abbiamo fatto eravamo quasi in 100, e contando ancora tutte le associazioni così che non sono iscritte alla federazione, quindi non fanno le gare. Però ce ne sono molti.
1: Andrea Consolini, raccontaci un po' la tua giornata tipo, visto che immagino che di solo parkour non si viva, certo.
3: Allora, la mia giornata tipo è lavoro in macelleria con i miei genitori, e faccio la mattina e il pomeriggio e poi appena finisco vado in palestra. Questo mi permette anche, cioè, lavorando anche con i miei genitori, di gestirmi l'orario. Per esempio finisco di lavorare alle 5, che così poi vado in palestra e vado ad allenarmi. E mi alleno tutti i giorni della settimana, a parte la domenica, tre ore e mezza, dipende. E poi la sera, vabbè, si lascia spazio al divertimento, si esce, si sta con l'amorosa. Dipende. Viene anche tantissime volte a vedermi a fare le gare anche all'estero. Sì.
1: A proposito di estero, quali paesi di riferimento a livello mondiale?
3: Allora, per ora, paesi di riferimento sono, cioè, quelli che vincono di solito di più, siamo l'Italia, appunto, che per ora ogni gara che abbiamo fatto abbiamo portato a casa una medaglia. E poi dipende, nella speed è molto forte, c'è l'Ucraina, la Svizzera e la Repubblica Ceca. Invece nella freestyle più America, Giappone o Svezia. Poi dipende sempre, perché ogni percorso, ecco, in ogni gara il percorso è diverso, quindi certe volte si abitua di più a certi, cioè, come si dice, diciamo che si adatta di più dei tipi di persona. Per esempio quelli più alti sono più favoriti, in altri percorsi invece quelli più piccolini, un po' più agili. Dipende sempre da ogni gara.
1: E gli avversari? Facci qualche nome, dai.
3: Allora, di solito quelli che riescono a battermi, quindi c'è un ragazzo dell'Ucraina e un altro svizzero, che cerco anche quando siamo in gara, provo a guardare anche che tipi di, come li fanno, certi passaggi così, e poi dopo guardo cosa fare io, se fare come fanno loro, fare in un altro modo, dipende. E penso che anche loro guardino me, anche perché siamo tutti lì, alla fine siamo tutti, le ultime gare, la top 8, diciamo, del mondiale era in mezzo secondo di tempo.
1: Suggerimenti per chi volesse iniziare a praticarla questa disciplina?
3: Innanzitutto la preparazione atletica, quello lì è fondamentale, perché in gara poi soprattutto si mette in gioco anche lo stress, l'ansia, che gioca una parte fondamentale sui muscoli, perché magari ti vengono tutti i dolori così, però con una buona preparazione riesci ad affrontare la gara performando, diciamo. Ovviamente anche per resistere agli impatti e tutto quello, perché alla fine si può arrivare ad altezze di 3 metri, 3 metri e mezzo massimo in gara, però sulle gambe sempre è una bella botta, diciamo, da assorbire. E poi bisogna essere anche un po' matti, secondo me. ci vuole un pochettino. Cioè, in questi salti alla fine la paura gioca una parte molto importante. Però piano piano con l'allenamento impari a controllarla, a essere cosciente del fatto che certe cose le puoi fare, certe cose no, e quindi riesci a controllarti.
1: Dovessi fare uno spot per il parkour, quali concetti sottolineeresti?
3: Secondo me potrebbe essere porsi dei limiti e allenarsi per riuscire a superarli. Perché questo qua è quello che ti insegna alla fine, che qualsiasi ostacolo, allenandoci, mettendoci del tuo, riesci a superarlo in qualche modo. Quindi questo, secondo me, poi divertente e libero come sport, perché puoi rappresentarti come vuoi, è bello come sport proprio.
1: Tante differenze ma pure similitudini con la ginnastica, che è appunto la vostra federazione di riferimento.
3: Sì, più o meno, cioè alla fine i salti sono quelli, poi vabbè i nostri hanno un po' più di variazioni e sono un po' più sporchi, perché non abbiamo le regole delle punte tese, delle gambe, quelle cose lì. Il nostro è molto più freestyle come sport, però sì, in pratica sostanzialmente i salti sono quelli.
1: Ma insomma, in un futuro ingresso nelle Olimpiadi ci credi, ci speri?
3: Secondo me sì, ci starebbe benissimo come sport, appunto come ho detto prima. Allora, in teoria dovremmo andare nel 2028, dovrebbe esserci, cioè dovrebbero metterlo come sport di rappresentanza, si dice, come prova, come dimostrativo. E forse nel 2032 magari lo mettono. Però chi lo sa, nel 2031 avrò 31 anni, chi lo sa se riuscirò a partecipare. Però c'è gente che arriva anche a 30, 32 anni, 35 a fare i mondiali, quindi ci si tiene allenati.
1: Quello senza dubbio ci mancherebbe, Andrea Consolini, è quello che auguriamo a te e a tutto il parkour, questo approdo olimpico. Intanto grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
3: Grazie a tutti voi, grazie.
4: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: può fare di Laura Bettini.
1: È un buon sabato, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare, che prende spunto dall'assemblea annuale del cluster Spring per la bioeconomia circolare. Di bioeconomia circolare ci siamo occupati più di una volta, poi tra poco facciamo anche un piccolo ripasso di che cos'è, però ecco, dicevo, prendiamo spunto dall'assemblea annuale perché la presidente del cluster Spring ha presentato la sua relazione, ovviamente, con una serie di osservazioni costruttive sia per la bioeconomia ma anche per l'economia nazionale ed europea, che come sappiamo sono strette tra diverse purtroppo crisi. La bioeconomia circolare, beh, la green economy, diciamo, è il palazzo, no? La grande costruzione, quella che diciamo punta e sostiene uno sviluppo sì ma sostenibile, con un corretto sfruttamento delle risorse naturali. Ecco, la bioeconomia, tanto più se circolare, è una sorta di braccio operativo, cioè nel senso che proprio lì si fanno le cose, sono coloro che ad esempio immaginano come si può passare dallo scarto del caffè, il fondo di caffè, e trasformarlo in tazzine fatte di bioplastica, per darvi un'idea proprio dei processi che si fanno e dei ragionamenti e delle possibilità. Ovviamente molto è basato sulla conoscenza della natura, ma anche e forse ancora di più sull'innovazione tecnologica e tutto ciò che noi possiamo fare attraverso la chimica e la biochimica e le industrie ad esse collegate. Però ci spiegherà un po' di più e un po' meglio sicuramente di quello che ho fatto io la presidente del Cluster Spring, Katia Bastioli. Buongiorno e bentornata.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, lei appunto ha proposto questa sua riflessione, è una relazione ovviamente annuale a tutti i soci del cluster, ma è anche una riflessione sul presente, sul periodo che stiamo vivendo e quello che si può fare anche per cambiare le cose, ma anche per rivitalizzare, ecco, la nostra economia. Le crisi che lei ha evidenziato, adesso ce le illustra, però alcune sono intuitive, tensioni geopolitiche ad esempio. Questo è, e poco possiamo fare, nel senso che l'Italia può, nei consessi internazionali che sono sempre più depotenziati, portare avanti delle sue iniziative, però dobbiamo anche far fronte a una situazione che non è che possiamo modificare in 24 ore, no?
2: Certo. Ecco, quindi la domanda è come la vedo su questo tema?
1: Fondamentalmente sì, quali sono le crisi che lei vede per tutte le imprese, ecco, non solo quelle della bioeconomia?
2: Certo, il problema è la bioeconomia è all'interno di un sistema e quindi chiaramente dobbiamo prima analizzare il sistema per trovare le soluzioni in cui la bioeconomia può trovare una collocazione. Le crisi sono, come sappiamo, certamente si alimentano l'una con l'altra, cioè quella geopolitica, la climatica che conosciamo bene e viviamo in questo momento anche sulle nostre pelle, le catene di approvvigionamento, la competitività industriale e le tecnologie, quindi non sono fenomeni separati, sono tutti quanti molto connessi. L'Europa è diventata vulnerabile perché dipende dall'esterno per energia, materie prime, componenti strategici e chiaramente anche una guerra al suo interno che crea quindi delle disparità. Nel frattempo però la concorrenza internazionale proprio negli ultimi anni opera con condizioni sempre più diverse delle nostre, per esempio nella competizione asimmetrica dal punto di vista commerciale.
1: Quindi in mente l'Asia fondamentalmente, poi all'interno dell'Asia alcuni singoli specifici paesi, immagino.
2: Sì, diciamo che sicuramente la Cina con un raddoppio del debito pubblico in poco tempo che ha iniettato grandi risorse all'interno della sua economia, tutta orientata con una chiarissima strategia sui settori strategici e con un aumento di capacità in tutti i vari settori importanti, creando un overcapacity che poi ovviamente si scarica in giro per il mondo, ma soprattutto in Europa, dove a causa invece dei costi più alti di materie prime e energia la simmetria è ancora più forte. Quindi questo sicuramente è un tema importante perché da un lato la Cina si rafforza con una serie di tecnologie che sono integrate tra di loro, e man mano che si velocizza la crescita delle varie tecnologie senza integrando le une con le altre, e noi invece abbiamo un effetto di desertificazione come effetto industriale. Pensiamo alla chimica, appunto, riportavo 37 milioni di capacità di produzione tagliata negli ultimi anni, e non solo, ma in crescita. 2025-26, in questi mesi il volume di tagli è pari a quello dello scorso anno, quindi c'è un effetto anche di crescita. Quindi questo è un aspetto importante. Quindi la vera fragilità dell'Europa non è la mancanza di innovazione, almeno nei nostri settori, è la dipendenza, è la mancanza di una strategia industriale nei settori strategici, dal mio punto di vista ha anche a che fare con le regole, con gli strumenti della competitività, e la lentezza della trasformazione dell'innovazione in valore. Questo, dal mio punto di vista, è un po' l'approccio, no? La situazione della crisi internazionale rispetto alla situazione europea.
1: Ecco, la situazione europea è appunto questa, adesso è quella che è. Tante volte si pensa che sia sufficiente mettere delle barriere o mettere delle tasse in ingresso per rivitalizzare, ma io non so, non sono convintissima che sia solo lì il punto, cioè di tarpare le ali all'altro, ma è di ripartire noi.
2: Sì, questo è assolutamente un tema importante. Cioè, d'altra parte, come dicevo, la simmetria è molto grossa, molto pesante in questo momento, quindi qualcosa va fatto per riequilibrare. C'è un rapporto, io lo cito nella mia relazione, un rapporto dell'Alto Commissariato francese, che parla di uno squilibrio europeo che vale il 30-40% rispetto al resto del sistema. Quindi è chiaro che diventa difficile giocare la partita senza strumenti di competitività adeguati. L'antidumping, lei cita appunto il discorso dell'antidumping, oggi è lo strumento principale con cui l'Europa sta cercando di affrontare il tema, però lo strumento è uno strumento sicuramente utile nel breve, ma va tenuto presente che c'è un problema di fondo. L'antidumping interviene quando si è manifestato un problema importante. Noi abbiamo bisogno di una strategia complessiva che agisca, che ci permetta di non rincorrere, ma di giocare la nostra partita con la nostra visione industriale, giocando sulle filiere integrate. Quindi se si agisce sui singoli prodotti con azioni antidumping, in realtà si squilibriano i sistemi. Quindi il tema è molto delicato e molto complesso, e credo che per risolvere il problema della simmetria industriale bisognerebbe ragionare sulla qualità dei prodotti, sugli accordi bilaterali, su tutta una serie di elementi che ci permettano di giocare la partita, avendo anche questi strumenti, che sono strumenti commerciali, non strumenti strategici. Quindi in questo momento ci manca, dal mio punto di vista, una strategia complessiva che ci permetta di giocare la partita con la velocità che è necessaria in questo momento.
1: Quindi lei dice, stiamo un po' come mettendo, no, il bimbo che metteva il dito nella falla della diga, cioè copriamo un buco, ma se ne può aprire un altro.
2: Però abbiamo molte tessere del puzzle, quindi dobbiamo ancora completare il disegno, nel senso che non è che non ci sono misure interessanti in sviluppo, il problema è che sono in sviluppo e spesso non sono connesse. Quindi abbiamo bisogno di questa connessione. Ci sono oggi alcuni interventi, come il regolamento sul packaging, la strategia sulla bioeconomy, il Circular Economy Act, sono tutti elementi importanti per ridisegnare un po' la strategia. Chiaramente la parte energetica è fondamentale. Ecco, dobbiamo correre e soprattutto trovare però una visione comune di sviluppo. Questo, e quindi il problema.
1: Ma quando lei dice visione comune, parla di paesi europei, parla di filiere che devono trovare una visione, chi è che deve trovare?
2: Io credo che la visione comune vada trovata in tutti gli elementi, quindi dal basso, da parte dell'industria, che devono trovare le piattaforme. Non possiamo semplicemente dire ai legislatori è tutta colpa vostra. No, dobbiamo quindi creare anche noi delle capacità, dobbiamo interagire tra di noi e trovare connessioni laddove invece in questo momento stiamo trovando divisioni. Quindi il mondo industriale, il mondo agricolo, il parlarsi tra di noi, il creare progetti integrati su cui giocare la partita dell'innovazione con la logica della bioeconomia circolare è proprio quello di fare di più con meno, no? Quindi di utilizzare quello che abbiamo nei nostri territori e di guardarlo in modo sistemico. Però se noi guardiamo invece il problema dal punto di vista puntuale sul singolo prodotto o sulla singola sfida, chiaramente perdiamo la visione d'insieme. Quindi il tema fondamentale è il passaggio da una cultura lineare a una circolare, a una che connette rispetto a una che crea muri, e questo è il compito anche della Circular Economy Act. Secondo me quello è un momento veramente importante per noi. Poi quello che verrà fuori con la Bioeconomy Strategy e con il Biotech Act sono tutti elementi importanti. Qual è il tema? Il tema è il tempo che ci vuole a sviluppare questo, e mi sembra che si stia andando anche nella giusta direzione rispetto ai problemi che dobbiamo affrontare oggi. Quindi per questo i progetti territoriali, dal mio punto di vista, sono elementi importanti, perché si possono fare intanto dimostratori rapidi nei territori, partendo da specificità e criticità dei territori, risolvendoli con progetti territoriali, intanto che si sviluppa poi una normativa adeguata ad affrontare il tema della competitività, insomma, sì. Perché altrimenti è molto in salita il lavoro, insomma, specialmente in questo momento, in questa asimmetria che si è creata.
1: Sì, oltre all'asimmetria che si è creata, io credo che ci sia anche una difficoltà, comprensibile per carità, a far cambiare, diciamo, modello di sviluppo delle imprese che già esistono, ecco, che sono magari decenni che lavorano in un certo modo e vogliono continuare a produrre, anche cioè, lasciare certe posizioni è difficile, convincere che, non so, adesso questo non lo devi fare più ma devi far diversamente. Lei, immagino che, insomma, oltre a essere presidente del cluster Spring, ha molta esperienza d'impresa, quindi non è facile.
2: Non è facile, però io credo che, proprio visto che siamo una trasmissione, si può fare. Io credo che oggi si possa fare per davvero, perché in realtà in una crisi come quella che stiamo vivendo, invece il fatto di incominciare a vedere i prodotti innovativi che comunque ci sono in Europa, ricordiamo anche tutto il lavoro di innovazione che l'Europa ha fatto, ha finanziato, e con attività pubblico-private come il CBAJU, che è appunto una partnership pubblico-privata che ha investito più di 5 miliardi di euro almeno nel settore di nostro interesse, con una generazione di numero di dimostratori, di impianti innovativi primi al mondo e così via, quindi dispersi un po' in tutta Europa. Si tratta di vedere questi nuovi bioprodotti non come il nemico del prodotto tradizionale, ma come invece la possibilità di connettere e cooperare, perché i prodotti tradizionali giocano la partita, per esempio, della circular economy, del riciclo quanto più possibile, ma non è che il circular economy è semplicemente fare il riciclo meglio, significa un nuovo modello, e quindi prendere questi prodotti come il catalizzatore per utilizzare tutti gli scarti prodotti delle proprie filiere territoriali al massimo. Quindi questa è una opportunità notevole che si può fare, e quindi bisogna parlarsi, bisogna avere tavoli di collaborazione e i progetti subito. Perché se riusciamo a fare progetti e parlarsi, io ho visto anche ultimamente, recentemente, anche con Confindustria, il lavoro che stiamo facendo con i tavoli, con il tavolo delle bioplastiche, o con Spring, connettendo un po' settori completamente diversi tra di loro, in realtà ho anche tutto il lavoro che è stato fatto con Confindustria e il Ministero dell'Ambiente sulla presa di posizione sul packaging, sul regolamento packaging, in cui a livello italiano si è presa la decisione e è stata notificata all'Unione Europea il fatto che i prodotti che dovrebbero scomparire al 2030 in realtà dell'Annex 5 possono diventare in realtà prodotti, per esempio, biodegradabili e compostabili. Cioè si creano delle opportunità di mercato, cioè il concetto è quello di andare a identificare quei settori molto critici per esempio nell'inquinamento di acqua e suolo, dove la biodegradabilità è importante e dove permette anche al riciclo tradizionale di funzionare meglio, perché si tolgono via prodotti che hanno molto impatto, oppure tutto il rifiuto organico. L'Italia ha fatto un lavoro incredibile, certo. Abbiamo una infrastruttura importante. Quello è un settore in cui se si lavora pesantemente si può recuperare azoto, fosforo, potassio, biometano, si può rigenerare i suoli che hanno un problema nella
1: ormai
2: economia,
1: certo, conclamato
2: nella esatto, ma nella bioeconomia italiana, che è importantissimo il valore dell'Italia in questo settore, ma si regge sui suoli. Se i suoli sono desertificati diminuiremo il valore, dobbiamo aumentarlo, quindi fare di più con meno con la bioeconomia è fattibile, e quindi questo si può fare con i progetti, dal mio punto di vista, i progetti lighthouse integrati, certo, nelle regioni possono diventare un elemento importantissimo di sviluppo dal mio punto di vista.
1: E noi poi tra poco parleremo tra l'altro di alcuni progetti che voi stessi ci avete indicato per far capire anche esattamente di che cosa si tratta. Io nel frattempo la devo salutare e ringraziare però Katia Bastioli per essere stata con noi, mi auguro di risentirla presto, la presidente del Cluster Spring, e buon lavoro.
2: Grazie a lei.
1: Grazie, grazie. A questo proposito posso anche ricordare, lo faccio con piacere, a proposito dei rifiuti e di catene che possono essere avviate e di cambiamenti che ci sono, perché arrivano nuovi regolamenti europei, ecco che a Roma il 7 di luglio il 24 ore 20 ha organizzato l'Italian Waste Economy Forum, diciamo così, un momento di incontro, di riflessione proprio su questi temi, quindi si parla di gestione dei rifiuti ma anche di nuove catene, si parla di imballaggi, ma anche di quanto viene richiesto adesso in termini proprio di regolamentazione europea e di avvio di nuove filiere. Quindi l'Italian Waste Economy è in programma martedì 7, come dicevo, a Roma. Sicuramente maggiori informazioni li trovate sul sito di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, se vi interessa saperne di più. Io tra l'altro sarò lì. Un'occasione per imparare sempre cose nuove in questo ambito, perché la tecnologia è sempre in evoluzione. Questo ce lo dimostreranno sicuramente anche i nostri ospiti tra un istante, perché ci presenteranno delle attività per l'appunto di trasformazione, di bioeconomia circolare. In collegamento con noi c'è Laura Gallo, che è la CEO di Coffee From. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, come dice il nome, voi partite dal caffè, siete partiti dal caffè, la trasformazione di fondi di caffè, dico bene?
3: Esatto, esatto, esatto.
1: Tutto quanto nasce in realtà già nel 96, come diciamo eravate previdenti, preveggenti, perché nasce da una cooperativa sociale, il Giardinone, che comincia a occuparsi di servizi ambientali in una logica inclusiva, e poi via via intraprende questo viaggio nell'economia circolare che vi ha portato quindi adesso a fare cosa?
3: Noi trasformiamo il caffè esausto, quello dobbiamo immaginare, quello della posa della nostra moca, per chi fa ancora la moca, e quindi il caffè esausto che occorre tenere conto che se io prendo il caffè per prepararmi la mia tazzina, più del 90% è uno scarto, e questo caffè contiene all'interno tantissimi componenti che sono ancora utili, come olio, lignina e anche la cellulosa. Quindi noi prendiamo il caffè e lo trasformiamo in un input di produzione per la filiera della bioplastica, e sviluppiamo insieme all'industria della plastica, della bioplastica, dei nuovi materiali che poi hanno come obiettivo quello di andare a sostituire i materiali 100% fossili nell'ambito del packaging. Quindi questo rientra all'interno di una logica di simbiosi industriale, quindi all'interno di una logica di creazione di valore da uno scarto.
1: Esattamente, anche bisogna creare anche tutto però il sistema che vi consente di arrivare a questo, quindi immagino che nel corso degli anni parte del lavoro sia stato proprio il reperimento anche degli scarti stessi, oltre che lo sviluppo delle tecnologie che vi consentono di trasformarli.
3: Esatto, perché quando si pensa di quando c'è un cambiamento in un materiale, partendo da uno scarto, è necessario costruire tutta la filiera, la supply chain, no? Perché normalmente l'input è vergine e viene dall'altra parte del mondo. In questo caso noi abbiamo, come dire, convinto gli interlocutori industriali a sporcare i loro impianti con un materiale di scarto. Quindi innanzitutto, come dicevi, la fonte del caffè, quindi come dico io ho speso 5 anni della mia vita a chiudere il contratto con una grande industria che ha il caffè, una grossa quantità di caffè in Italia, come scarto dopo che appunto a livello industriale ha preparato il caffè per inserirlo all'interno di cioccolato eccetera e alimenti.
4: Forse non ho mai pensato che ci fosse anche quello scarto lì, sì, è vero.
3: E quindi come dicevi, la filiera, cioè costruire la filiera, quindi studiare in laboratorio, studiare con i nostri tecnici la soluzione tecnica, ma poi per avere un impatto vero, come dire, è necessario convincere i grossi interlocutori a partire dalla fonte, creare le facility da parte nostra per lavorare questa materia e renderla un input che per l'azienda del bioplastica, studiare le certificazioni poi del materiale di packaging che creiamo, perché la parte regolatoria, come diceva benissimo anche Katia Bastioli, è fondamentale e questo si fa con il tempo, si fa con la rete, si fa appunto anche all'interno del cluster Spring e poi dei vari cluster europei in cui il cluster Spring è inserito.
4: Sicuramente va fatto però anche con una redditività, perdonami, cioè non si può pensare di lavorare in perdita, quindi immagino che anche quello sia stato un aspetto su cui avete lavorato nel corso degli anni.
3: Assolutamente, perché appunto come raccontavi, il Coffee From è una startup innovativa a vocazione sociale che nasce all'interno di un'impresa sociale che ha 30 anni di storia oggi, quindi siamo tutti imprenditori, sicuramente piccoli imprenditori, quindi siamo abituati a ragionare ovviamente con la sostenibilità economica. Anche questa ricerca della sostenibilità economica per un progetto così innovativo, perché abbiamo creato qualcosa che non esisteva prima, quindi questo ha, come dire, ci ha costretti a creare della redditività su dei servizi e dei prodotti che prima non esistevano: il servizio di valorizzazione di uno scarto, il prodotto nuovo di un nuovo materiale che prima non esisteva, e questo tra l'altro noi lo facciamo anche continuando a mantenere il nostro impatto sociale. Quindi per noi impatto sociale vuol dire fondamentalmente l'inserimento lavorativo di persone con svantaggio, quindi di persone fragili, che cerchiamo di inserire in tutte le parti della filiera di Coffee From.
4: E quindi c'è anche questa possibilità, ovviamente. I prodotti Coffee From li troviamo, no? Sì, ormai li troviamo in giro, volendo andare a guardare come sono fatti.
3: Sì. I prodotti sono al momento quelli che si può vedere sul nostro sito, sono prodotti che noi chiamiamo civetta, nel senso che a noi quello che interessa è andare a sviluppare i materiali, quindi convincere più filiere, non solo quella per esempio del packaging o del tableware, quindi la tazza. La nostra tazza simbolica, la tazzina Coffee From, no? Che l'abbiamo disegnata noi e lanciata per raccontare al mercato e agli interlocutori che si può fare, che si può inserire il caffè esausto all'interno di un biomateriale e farne dei prodotti food contact belli, interessanti. E però noi quello che interessa appunto sono poi i materiali. La nostra nuova frontiera sarà, ed è oggi già in realtà, la nanocellulosa da caffè, ok? Quindi questo materiale estremamente interessante e funzionalizzante per il packaging.
4: Ecco, packaging, anche quello è un altro ambito su cui c'è molto da lavorare, molto si può fare, e quindi noi ci ritroveremo, mi auguro, Laura Gallo, prossimamente con queste novità.
3: Sì, assolutamente.
4: Grazie davvero per questo collegamento, la CEO di Coffee From. Ed è tutto anche per questa puntata di Si Può Fare. In redazione ringrazio Silvia Bandelloni e Michele Laserra. In assistenza oggi c'è Claudia Schiattone, in regia Filippo Aureggi. Da Laura Bettini un buon ascolto ed appuntamento a domani alle 9.

0: Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: GR 24 di mezzanotte.
4: Lampedusa, il Papa prega per i migranti morti in mare, l'Europa dice è chiamata ad una responsabilità epocale. Milioni di persone ai funerali di Khamenei a Teheran l'11 luglio, ripresa dei negoziati con gli Stati Uniti. Trump, il comizio per il 4 luglio, identità sotto attacco, non saremo mai un paese comunista. Mondiali, Marocco vola ai quarti battendo il Canada, tennis agli ottavi di Wimbledon, Cobolli e Paolini, atletica, Larisa Iapichino nel salto in lungo batte il record di mamma Fiona May. Un saluto dalla redazione di GR24, Carmelo Lauricella in regia, Alessandra Schepisi al microfono. In apertura alla visita di Papa Leone a Lampedusa con il pensiero al dramma dei migranti a 13 anni esatti dal suo predecessore. Un monito potente all'Europa chiamata ad una responsabilità epocale, quella, dice il pontefice, di accogliere i migranti.
5: Nel giorno dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, Papa Leone vola a Lampedusa per una visita pastorale e prega sulle tombe dei tanti migranti morti in mare, sepolti nel cimitero dei senza nome di Calapiana. Accolto per il governo dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, Papa Leone attraversa poi da solo la Porta d'Europa, il monumento in ceramica e ferro, simbolo di ingresso dei migranti nel vecchio continente. Da questo estremo lembo d'Europa nel Mediterraneo, dice Papa Leone, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
6: Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ma i gesti per essere umani hanno bisogno di un cuore. Per questo ci siamo radunati qui, per attingere da Cristo l'amore che solo Lui può darci, perché il mondo di oggi e di domani sia più umano per tutti.
5: I morti nel Mediterraneo sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, dice Papa Leone. L'Europa, sottolinea, è in grado di affrontare la crisi migratoria in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo per accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo, dice Papa Leone, lavorare per lo sviluppo così che nessuno sia costretto a emigrare. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: E in serata di ritorno dalla sua visita a Lampedusa, Prevost si è recato all'ambasciata statunitense presso la Santa Sede in occasione della festa nazionale dell'indipendenza americana. Le celebrazioni per il 250esimo anniversario stanno prendendo il via in tutto il paese, ma già prima del via ufficiale Donald Trump al Monte Rushmore ha parlato del comunismo come di una minaccia mortale alla libertà americana, invitando a difendere la specificità di essere americani. Celebrazioni che si stanno svolgendo in un clima torrido che ha portato ad annullare la tradizionale parata a Washington. E ora in Medio Oriente, in Iran, i funerali della guida suprema Ali Khamenei, mentre i negoziati con Washington riprenderanno l'11 luglio in Pakistan.
7: Vogliamo giustizia per l'aggressione americana, il messaggio di Teheran all'indomani dell'omaggio a Khamenei di oltre 70 delegazioni da tutto il mondo. Intanto una marea nera invade la capitale e altre città come Qom e Mashhad, dando il via al rito dell'addio all'Ayatollah che ha dominato l'Iran per 37 anni. Sermoni, pianti e preghiere, cori contro l'America inaugurano una settimana di esequie cui sono attese oltre 15 milioni di persone. Sono tutti lì, basterebbe un colpo, ma poi non avremo più con chi negoziare, la battuta con la stampa di Trump che parla di finte lacrime della piazza. L'11 luglio a Islamabad riprenderanno i negoziati, annuncia intanto la TV saudita all'Arabia. Sanzioni, fondi iraniani congelati e programma nucleare i principali dossier in attesa, mentre su Hormuz l'Iran annuncia corsie preferenziali per i paesi amici, a partire dalla Cina. E il ministro degli esteri Araghchi mostra su Telegram le immagini di un incontro con i dirigenti di Hamas e Hezbollah, provocazione subito ripresa dai media israeliani. Infine, nel sud del Libano, un miliziano armato del movimento sciita alla peggio in un contatto con le forze armate israeliane. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump e lo ha reso noto il Cremlino, precisando che i due leader hanno discusso della situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Il Cremlino avrebbe ribadito la sua disponibilità a una soluzione diplomatica su Kiev basata sugli approcci russi. E in Italia con la cronaca, tragedia a Otranto, dove un 54enne è morto dopo aver riportato a riva i figli gemelli di 8 anni in difficoltà per il mare molto mosso. Nonostante le condizioni meteo, l'uomo era andato al mare con i bambini che però a causa delle forti raffiche di vento stavano rischiando di essere trascinati via dalla corrente. L'uomo si è tuffato e dopo aver riportato i figli a riva si è sentito male, si è accasciato per terra e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. 20 coltellate sferrate sulla schiena e l'addome senza un motivo da uno sconosciuto. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne, prima bloccato da 3 clienti di un bar e poi fermato dagli agenti della polizia. Vittima aggressore, nato in Italia da genitori gambiani, non si conoscono. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici, anche se non risulta in cura in nessuna struttura. E per il tifoso ferito in occasione del derby Torino-Juve dello scorso 24 maggio, la procura chiede l'arresto di un agente. Il poliziotto avrebbe sparato ad altezza uomo un lacrimogeno.
8: Non una bottiglia né un sasso come ipotizzato nelle prime ricostruzioni. A colpire alla testa di Marco Basoccu sarebbe stato un lacrimogeno definito negli atti come corpo contundente ad alta velocità. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile della polizia che avrebbe colpito con un lacrimogeno il tifoso bianconero ferito prima del derby Toro-Juve giocato lo scorso 24 maggio allo Stadio Olimpico Grande Torino. Secondo il procuratore capo Giovanni Bombardieri e il sostituto Paolo Scafi, il poliziotto avrebbe sparato ad altezza uomo colpendo il 37enne ultrabianconero. Decisive ai fini della svolta dell'inchiesta sarebbero state la visione di alcuni filmati e le testimonianze dei colleghi dell'agente. Nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva, alle parole di Eugenio Bravo, segretario generale provinciale del SIULP di Torino, il sindacato italiano unitario dei lavoratori della polizia. Lascia senza parole sapere che a ferirmi sia stato un agente. Tornare allo stadio non me la sento, ha dichiarato il 37enne ultraferito. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
4: E in chiusura lo sport tra Gran Premio tennis e mondiali di calcio.
9: Un sabato da dominatore per Kimi Antonelli, come mai un italiano era riuscito a fare a Silverstone. Innanzitutto la vittoria nella gara sprint, la prima in carriera per il bolognese, che ha preceduto Hamilton, Norris, Russell e Leclerc. L'azzurro guadagna così punti in classifica sui rivali, che saranno dietro di lui anche nella griglia di partenza della gara lunga di oggi alle 16. Una super qualifica, con distacchi abissali, che però non era iniziata bene, come racconta lo stesso Kimi.
10: Primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3, vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
9: In prima fila un ottimo Leclerc, poi Hamilton e Russell. Insomma, fin qui un weekend positivo anche per le Ferrari in attesa della gara di oggi. A qualche chilometro più a sud, a Wimbledon, è stato invece un sabato dolce amaro per i colori azzurri. Cobolli lotta 5-7 prima di avere ragione di Khachanov e accedere agli ottavi, esattamente come fa la coppia Bolelli-Vavassori nel doppio. Chi invece saluta sono Sonego, che lotta 4-7 contro Fritz prima di arrendersi all'americano, e Berrettini. Il romano recupera uno svantaggio di 2-7 ma poi cede al quinto a Dimitrov. Oggi iniziano gli ottavi e torna in campo Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Nel torneo femminile Paolini torna autoritaria e in 2-7 si sbarazza di Sakkari, mentre fanno rumore le eliminazioni di due favorite come Rybakina e Swiatek. E gli ottavi sono

0: 24, il Sole 24 Ore.
1: E per l'atletica la rissa Iapichino, poco fa nel salto in lungo mette a segno 7.12, record italiano, un centimetro in più di mamma Fiona May. Ed è tutto per questo giornale radio, grazie a Carmelo Larucella in regia, un saluto da Alessandra Schepis, un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
3: Una fabbrica mobile per assemblare grandi impianti fotovoltaici altamente automatizzata. Buonasera, benvenuti a Smart City, di questo parleremo stasera. È un esempio di robotica applicata al mondo dell'energia, ma soprattutto un caso abbastanza raro di robotica applicata a un ambiente o in un ambiente non strutturato, quindi un ambiente non pensato, non creato artificialmente per ospitare la presenza di robot, ma un ambiente naturale, per quanto, ecco, sicuramente già addolcito. Questa tecnologia, che si chiama Hyperflex, è stata messa a punto da Comau, che è una delle aziende più note al mondo nella robotica industriale, e da poco Comau ha concluso di sperimentarla in un test su piena scala in cui è stata utilizzata per realizzare circa 5 megawatt di un impianto fotovoltaico da oltre 100 megawatt realizzato dalla portoghese EDP in Spagna. Allora, ne parliamo con Giovanni Di Stefano, che è responsabile del Dipartimento di Robotica Avanzata di Comau. Benvenuto a Smart City.
4: Ciao, grazie dell'invito.
3: Allora Giovanni, intanto ricordaci un po', vabbè, l'essenziale, no, di un odierno parco fotovoltaico, come è fatto e come viene assemblato.
4: Allora, ad oggi un grande impianto fotovoltaico prevede l'utilizzo di una macchina a battipali, che è una macchina che inserisce nel terreno le strutture di sostegno degli impianti fotovoltaici. Su questi pali poi gli operatori vanno a inserire delle grandi barre di trazione, parliamo di barre lunghe 12, anche 15 metri, e su queste barre poi andiamo a fissare delle travi su cui poi andremo a appoggiare gli impianti fotovoltaici.
3: I moduli veri e propri,
4: esatto,
3: diciamo.
4: Esatto. Gli operatori sostanzialmente si occupano di assemblare il tutto con viti e bulloni, e ti do qualche numero giusto per avere un po' di contesto. Un impianto di dimensioni medie, quindi non molto grande, è un impianto da 50 megawatt che monta circa 100.000 pannelli. Ecco. Un impianto da 50 megawatt è grande 500.000 metri quadri, che equivalgono alla grandezza di circa 70 campi da calcio.
3: Ecco, e ognuno di questi pannelli oggi, insomma, viene movimentato fondamentalmente a mano. Magari sono oggetti che pesano, cosa sono, 30 kg? Un pannello da mezzo kilowatt?
4: Da 35 kg in su, ecco. Quindi molto gravosi da un punto di vista dell'ergonomia.
3: Ecco, veniamo allora alla vostra fabbrica mobile. Come funziona?
4: Allora, Hyperflex è una piccola fabbrica mobile robotizzata, mobile perché è interamente montata sul rimorchio di un camion, quindi si presenta all'interno di un campo e invece di portare materiali e persone in giro per tutto il campo fotovoltaico, noi centralizziamo tutto in questa piccola fabbrica in cui carichiamo le barre, le travi, i pannelli fotovoltaici, e sarà poi il robot in piena autonomia a posizionarle all'interno di questa fabbrica temporale. Gli operatori collaborano con la macchina occupandosi sempre degli assemblaggi con viti e bulloni, e quando l'assemblaggio è terminato entriamo nella stazione con un veicolo che siamo riusciti a brevettare, che estrae
3: rover,
4: la vela fotovoltaica,
3: no?
4: E la porta sui posti.
3: Quindi c'è, esatto, questa rover. Specie di, diciamo, voi mettete dentro i componenti, la fabbrica assembla quella che viene chiamata vela fotovoltaica, cioè i moduli con la sua struttura di sostegno, e poi arriva questo rover, acchiappa questa vela e la porta dove deve essere installata, dove sono già stati piazzati i pali. Più o meno è così.
4: Esatto. Esatto, corretto.
3: Ecco, la robotica è ancora abbastanza in difficoltà oggi quando si tratta di operare in ambienti non strutturati. Questa è, diciamo, è una delle prime soluzioni che si vedono, no, su scala industriale. Quali sono poi le principali difficoltà che si incontrano nel tentare di introdurre queste tecnologie, che sono appunto abbastanza nuove per quei contesti?
4: Ad oggi abbiamo sostanzialmente due grandi

0: grandi sfide davanti a noi. La prima è che le persone votate al settore della costruzione fotovoltaica non hanno competenze sui temi di automazione. Quindi, da una parte c'è proprio un tema di portargli la tecnologia, insegnargliela, fargli capire come utilizzarla senza averne paura. Dall'altra c'è un tema vero e proprio di frammentarietà del mercato, dove sostanzialmente l'impianto fotovoltaico è di proprietà di queste grandi aziende come EDP, Enel o altre realtà che commissionano a degli uffici di ingegneria che si chiamano EPC la progettazione e la costruzione degli impianti, che poi a loro volta subappaltano a
1: In
0: delle altre piccole aziende la
1: questa filiera è
0: costruzione.
1: facile che si perda, insomma.
0: È difficile capire chi sia il cliente reale di questa tecnologia, no? Quindi si andrà sempre di più verso sistemi di servitizzazione e noleggio operativo.
1: Grazie, allora grazie Giovanni Di Stefano.
0: Grazie a voi.
1: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Auguro a tutti voi buona serata.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La rosa purpurea di Franco d'Assisi.
3: Ben ritrovati amici, ben ritrovati all'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco d'Assisi, questa è la rosa purpurea, tutto il cinema che c'è, settimana nella quale di uscite nuove non ce ne sono tantissime, si comincia a percepire l'estate. Parlo dell'estate dei listini, dell'estate quella che vede diradarsi il numero di uscite e magari anche arrivare in sala qualcosa di interessante, di nicchia, che magari era stato tenuto un po' lì e meritava qualcosa di più. E poi i blockbuster. Ora, i blockbuster non sempre hanno un successo sicuro. Basti guardare il caso di Supergirl, che in questo momento è un autentico flop al botteghino, ma sono quelli che teoricamente devono riempire le sale durante l'estate. Vedremo se ce la farà questa settimana Minions and Monsters. Siamo sicuri che sarà un titolo di grande impatto per le famiglie. Poi i Minions sono così simpatici che non c'è assolutamente dubbio sulla loro riuscita, però ecco, oltre a questo titolo, è sicuramente una settimana nella quale il titolo più interessante e sicuramente più riuscito arriva dall'Italia. Si intitola Separazioni. Ha un cast di Stefano Chiantini, ha un cast importante, Barbara Bobulova e Adriano Giannini. Tra l'altro, fra poco ci collegheremo con Barbara Bobulova per farcelo un po' raccontare. È un film molto, molto introspettivo, ma davvero di grande qualità. Poi parleremo anche di alcuni temi importanti che non sono film ma stanno pienamente nel cinema, come l'annuncio della residenza artistica di Cinema del Reale Laguna Film Lab alle giornate degli autori al Festival di Venezia. Parleremo del Festival del Cinema Ritrovato che si è concluso la scorsa domenica e che tra i mille bellissimi restauri di film stupendi che abbiamo visto da Wim Wenders a Scorsese, a Bertolucci, eccetera, eccetera, ha anche assegnato un premio ai migliori DVD, alle migliori edizioni DVD e Blu-ray di questa stagione, un premio internazionale. Quindi davvero andremo a scoprire quali sono i cofanetti da non farsi sfuggire assolutamente durante questa stagione. Parleremo del cinema da vedere in casa, ma voglio cominciare con un film che è la terza uscita di questa settimana, un film che arriva dalla Francia, si intitola Love Letters e siamo già in collegamento per parlarne con Boris Sollazzo. Ciao Boris!
4: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
3: Allora Boris, ascoltiamo la clip di questo film e poi ne parliamo.
5: Va avoir un enfant, en fait. Un enfant qui va être là tout le temps. Tous les jours.
6: Vous avez fait comment alors?
5: On a fait l'amour?
3: Allora, Boris, un film che arriva dalla Francia con una storia, la storia di Nadia e Céline, coppia omosessuale che ha potuto sposarsi grazie alle nuove leggi. Adesso Nadia è incinta tramite fecondazione eterologa avvenuta in Danimarca. Insomma, un po' un film sul percorso che tante donne devono fare per, e ancora devono fare ancora oggi, mi viene da dire, e ancora in paesi occidentali che dovrebbero essere più all'avanguardia su questi temi, per affrontare il tema della, della maternità, e sotto il profilo biologico, scientifico, fisico, e poi sotto quello invece della società che devono affrontare una volta uscite in due mamme, diciamo, dalla, da, dal fatto di avere avuto un figlio.
4: Beh, sì, sicuramente interessante, perché cerca in un minimalismo estetico, ma anche di scrittura, di raccontare una storia importante, cercando di renderla particolare, perché sicuramente è comunque particolare, è, fa parte di una nicchia questo matrimonio omosessuale arrivato grazie a una legge abbastanza recente in Francia, e una prima gravidanza appunto con fecondazione eterologa, e poi anche perché, come è successo un paio di settimane fa con Cos'è l'amore, si racconta la burocrazia dell'amore. Lì era un divorzio che passava per appunto le burocrazie del Vaticano, qui è una maternità che passa per le burocrazie dell'adozione. Le love letters del titolo sono le 15 lettere che la madre adottiva, quella che si è scelta come madre adottiva, Céline, deve scrivere per dimostrare, diciamo, la propria idoneità all'adozione, nonostante appunto poi sia stata una scelta puramente anagrafica, si vede all'inizio del film, quella di appunto scegliere Nadia, che è un po' più anziana tra le due, e quindi si immagina che poi l'altra avrà più occasioni di farlo in futuro. E questa è la parte particolare, ed è interessante come forse in questo momento storico abbiamo bisogno di mettere su carta, abbiamo bisogno di fare un passaggio di riflessione che prescinda dall'emotività e dall'oralità per quanto riguarda i sentimenti. Forse siamo talmente frammentati tra mille mezzi che abbiamo bisogno di tornare all'antico. Comunque è interessante come in poche settimane due cose così importanti vengano e passino attraverso la penna, passino attraverso la burocrazia. È interessante perché è anche profondamente universale. Nadia e Céline sono una coppia di persone innamorate, sono una coppia di persone innamorate che affrontano per la prima volta una gravidanza e per la prima volta che cosa sarà la loro genitorialità. E la grande intuizione di Alice Duar, che ha vissuto in prima persona quello che racconta, è che in fondo siamo tutti uguali di fronte a una gravidanza, qualsiasi siano i nostri gusti sessuali, qualsiasi sia stato il modo in cui abbiamo sancito il nostro amore, e in qualsiasi sia il modo in cui abbiamo deciso di mettere al mondo un figlio. Quindi Nadia, al di là dello suo status sociale, è una primipara piena di dubbi, che si sente inadeguata, e Céline in fondo è un padre, o quello che normalmente è un padre, che non sta portando avanti la gravidanza, e quindi anche lei teme, come molti padri, di non riuscire a sentire la stessa intensità esistenziale ed emotiva che prova la madre, che ha quel corpo al proprio interno e quindi ha qualcosa che fisicamente le ricorda in ogni momento quello che sta per succedere. E in fondo questo aspetto è forse la parte più interessante del film, perché racconta una storia minimale, perché è una storia che viviamo tutti alla stessa maniera e tutti con la stessa forza. E alla fine Love Letters è un film piccolo piccolo che dice tante cose grandi e spesso e volentieri sono le migliori.
3: Perfetto Boris, allora grazie per questo racconto, ci sentiamo la prossima settimana.
4: Alla prossima settimana e buon cinema.
3: E Boris Solazzo ci ha raccontato Love Letters. Noi fra poco ci collegheremo con Barbara Bobulova per parlare invece di Separazioni di Stefano Chiantini, ma prima è arrivato il momento di giocare insieme, per provare a vincere i più bei Blu-ray 4K DVD dell'anno. Fra poco ne parleremo, come dicevamo anche, ma oggi giochiamo con questo film.
6: Rispondimi, razza di bruto!
7: Catherine! Sono stato sveglio con il cavallo, che c'è di tanto importante?
6: Thrushcross Grange è stata venduta! Abbiamo dei vicini!
3: E allora ci sono due nomi che già fanno il romanzo, che già fanno il film. Se lo avete individuato, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Come vi dicevo, due edizioni 4K ad altissima definizione di questo film che vi aspettano tra poco. Vi facciamo ascoltare un'altra traccia.
8: Qui non è passato nessuno, non abbiamo rilevato tracce, ci dividiamo.
9: Laura! Carlo!
3: Sono atmosfere che arrivano dal trailer di Separazioni, il film di Stefano Chiantini nei cinema italiani da questo fine settimana, con nel cast Adriano Giannini e Barbora Bobulova, che è in collegamento già con noi per raccontarcelo. Ciao Barbora, ben trovata alla Rosa Purpurea.
10: Ciao, buongiorno, grazie.
3: Allora, è un film, secondo me è uno dei film più belli degli ultimi tempi per quanto riguarda il cinema italiano.
10: Wow, ringrazio.
3: E ti spiego anche perché ha una rara qualità, quella di raccontare con le immagini, con gli sguardi, con le sensazioni, con la musica, con le suggestioni e molto molto meno con le parole. E in questo, secondo me, restituire lo stato d'animo di questi due personaggi, che siete appunto tu e Adriano Giannini, Mara nel tuo caso e Pietro nel suo, dopo un incidente che sconvolge una famiglia, è davvero qualcosa che mi ha fatto ricordare un film che probabilmente tu avrai anche amato, del grande Ruben Östlund, Force Majeure, Forza Maggiore. Forse i nostri ascoltatori lo ricorderanno, di qualche anno fa, dove lì era una valanga, ma comunque c'era questo tema di come la natura, quella con la N maiuscola, possa impattare sulla vita quotidiana di ognuno di noi. E allora parto da qua, Barbora. Cosa ti ha convinto e cosa ti ha colpito quando hai accettato questo ruolo?
10: Ma intanto la prima cosa che mi ha assolutamente attratto era l'ambientazione, la montagna, perché tu devi sapere che per me la montagna è casa mia. Io sono cresciuta, ho passato tutta la mia infanzia in montagna e non ho mai girato un film tutto interamente in montagna, quindi per me è stato un po' un ritorno alle mie origini, insomma, al ricollegarmi alle mie emozioni primarie, perché tu, come tu ben sai, noi attori lavoriamo con le emozioni, con che attingiamo dalle nostre cose, e quindi io qui, grazie alla montagna, mi sono ritrovata un po' nel mio habitat naturale. Quindi già questo per me era molto attraente. E poi la storia mi ha colpito moltissimo, questa storia drammatica, tragica. E volevo tanto lavorare con Stefano Chiantini, perché lui come regista mi sembra, come l'hai detto all'inizio, è un po' fuori dal panorama italiano, è molto poco italiano per certi versi, e ogni suo film è una ricerca di qualcosa di diverso, quindi avevo molta voglia di lavorare con lui e finalmente si è ripresentata l'occasione giusta.
3: Ecco, che coppia è la coppia formata da Pietro e Mara? Perché uno dice è la coppia perfetta, va tutto bene, in realtà qualcosa del film ci lascia capire che qualche crepetta, anche di abitudine, anche di come tutte le coppie lungodegenti, diciamo così, è una coppia che qualche piccola crepa ce l'ha, ma va avanti come vanno avanti in tanti. E poi arriva questo fatto che devasta totalmente, no? Ecco, però non devasta con scene di follia, devasta nel silenzio, nel sentirsi sempre più distanti. Ecco, come ci racconti un po' questo ménage che viene fuori nel film?
10: Ma questa coppia, che apparentemente è una famiglia felice, anche perché il film si apre con una scena in cui li vediamo tutti felici, sereni, anzi stanno scalando anche una montagna, genitori coi figli, no? Questi figli che un po' fanno da collante a questi genitori, perché nel momento in cui uno dei figli viene a mancare, si vede come questo collante improvvisamente si scioglie totalmente e si apre una voragine tra il padre e la madre, tra uomo e donna, che improvvisamente si ritrovano. Quello che mi ha colpito è che subito dopo l'incidente questi due personaggi, improvvisamente c'è una distanza tra di loro, questo cambio repentino che avviene con la scomparsa della figlia. e poi ovviamente va più avanti. Quindi questo sgretolamento di questa felicità, ovviamente tutta apparente, ecco.
3: Ecco, esatto, infatti questo è veramente forse uno dei temi centrali del film. Che cos'è la felicità nel momento in cui noi la chiamiamo felicità? Se è qualcosa di strutturato o se è qualcosa invece che è sempre a rischio. Quello che fa riflettere durante il film è come tutto sia clamorosamente sempre a rischio anche quando non ce l'aspettiamo.
10: Ma sì, no, io penso che ogni relazione, ogni famiglia comunque ha dei suoi momenti fragili, dove ci vuole molto poco che il castello caschi, no? Tutto questo castello che negli anni uno costruisce, non lo so, io penso che non mi fido mai delle persone che sono sempre certe di quello che hanno costruito, perché io penso che in qualsiasi momento tutto si può sgretolare in un secondo, le crepe ci stanno in ogni relazione, in ogni rapporto, poi bisogna vedere se uno riesce a ricostruire, andare avanti, però non lo so, io non conosco le relazioni perfette o ideali.
5: Come fai a mangiare? Adesso come facciamo?
9: Come facciamo, Mara? Non possiamo far niente.
5: È colpa nostra. Siamo noi che le abbiamo messo in testa la montagna.
9: Mara, non c'è colpa, non abbiamo colpe. Guarda che ho ritrovato. Guarda. Ti ricordi che ho avuto il mal di schiena per due giorni dopo?
5: Spegnilo.
3: Ecco, questa clip che avete sentito ci dice anche la diversa, come dire, no, reazione del personaggio di Adriano Giannini e quello di Barbara Bobulova rispetto al passato, a questo video, che era quello che Barbara ci raccontava prima, dove la famiglia era felice, dove giocava nella neve e con una ragazza che ancora non si trova, alla quale Barbara c'è anche il problema di saper farla andare via, perché dopo l'incidente, mentre il ragazzo viene trovato e si salva, la ragazza semplicemente non si trova. C'è questo tema della dispersione, no? Del non sapere neanche per certo che è morta. E questa cosa del lasciare andare è un altro tema che il tuo personaggio tratta divinamente in un finale che ovviamente non sveliamo.
10: No, hai ragione, è vero. Io penso che non ci sia niente di peggio per una madre che non sa che fine ha fatto sua figlia. Anch'io ho due figlie adolescenti, per cui penso che sia un dolore per me inimmaginabile il momento in cui una delle figlie, cioè figlia, non torna a casa e non si trova da nessuna parte, dispersa nella montagna. Io veramente non riesco a immaginare questo dolore, quanto è insuperabile secondo me. E nella nostra storia, nel nostro film, sicuramente mio personaggio, ecco, reagisce diversamente da come reagisce il padre, come anche nella clip si vede. Insomma, lui cerca un po' di andare avanti perché c'è anche l'altro figlio. Invece il mio personaggio è quello che spera fino all'ultimo che la figlia possa ritornare, ricomparire da qualche parte. E poi ovviamente in finale un po' c'è una, possiamo anche anticipare, una riconciliazione, qualche comunque c'è, però è lei che non abbandona l'idea di ritorno della figlia anche dopo settimane.
3: Certo.
10: Invece lui è molto più pragmatico, ecco, il padre, sì, sì. È molto più razionale in questo.
3: E infatti l'avete sentito appunto dire: noi non possiamo fare, non abbiamo colpe, e anche se il rimorso chiaramente ti lavora da dentro. Ti confesso una cosa, Barbara, nel preparare questa intervista io cercavo nel film delle clip con te che parli e ho fatto fatica perché sì. Il tuo personaggio in questo film si esprime quasi solo con gli sguardi e con i silenzi. Poi ne abbiamo trovate un paio, però ecco, questo mi fa venire a fare una domanda: come hai lavorato a questo, cioè a questo aspetto di dover esprimere tutto con gli sguardi, con i silenzi, con i movimenti del volto anche impercettibili e pochissimo con le parole?
10: Ma sai, l'importante è ritrovare lo stato d'animo. Una volta che tu lo ritrovi, poi non lo so, è venuto tutto abbastanza facile, anzi ci siamo accorti che a volte troppe parole possono anche guastare, non so come dire, sono inutili spesso nel vivere certe emozioni e quindi è venuto tutto molto naturale, devo dire, ero in una grande simbiosi col regista, in sintonia eravamo molto e quindi devo dire la lavorazione non è stata così difficile, ci voleva un po' più forse di concentrazione perché per rimanere sempre in quello stato d'animo, per avvicinarsi al dolore di questo personaggio. Però a me, io uso molto la musica in questi casi, per esempio mi sono fatta tutta una playlist che ogni tanto ascoltavo e ogni tanto mi perdevo, passeggiavo lì perché in montagna, la montagna ti proprio invita a passeggiare e poi la montagna mi ha aiutato moltissimo, questo è vero.
11: Che c'è?
9: Ci siamo persi, ma possiamo ancora stare insieme.
11: Insieme? Pensi che io e te contiamo ancora qualcosa? Non c'è più niente che conta.
9: Contiamo io, tu e Agostino.
3: Barbara Bobulova alla Rosa Purpurea per raccontarci Separazioni di Stefano Chiantini insieme ad Adriano Giannini. Grazie davvero Barbara per il film e per questa chiacchierata.
10: Grazie mille, grazie a te. Ciao, ciao a tutti, ciao.
3: Seconda parte della Rosa Purpurea, è arrivato il momento di presentare quello che è sicuramente il film di maggiore attrazione commerciale di questo fine settimana e forse di tutta l'estate. È il ritorno dei Minions, i buffi personaggi gialli ovoidali che hanno veramente fatto ridere e divertire ormai più di una generazione di bambini da quando sono stati presentati nel 2010, quindi parliamo di 16 anni fa, nel primo Cattivissimo Me. Beh, questi personaggi così buffi si sono subito imposti all'attenzione, sono diventati oggetto di merchandising sfrenato e a un certo punto hanno cominciato ad avere una loro vita cinematografica, uno spin-off, ce n'è stato uno qualche anno fa e adesso arriva il nuovo capitolo, è un vero e proprio prequel, più che altro una origin story come si dice, cioè scopriremo cosa c'è nel passato dei Minions, una storia tra l'altro piena di cinema perché si ambienta a Hollywood dove i nostri due eroi, Harry e James, non vengono riconosciuti nelle loro statue davanti a uno dei padiglioni degli studios di Hollywood e cominceranno a raccontare invece la storia cinematografica che li ha portati fino lì. Minions and Monsters è nelle sale italiane, ce lo racconta Chiara Pizzimenti.
12: Le nuove star del grande schermo hanno cambiato per sempre il volto dell'industria cinematografica. I Minion sono tornati con un tocco di mistero.
13: Baby.
14: Oh, Humphrey.
13: Pignata. Carbonara. Lasagna.
15: I Minions fin dalle origini cercano sempre un cattivo da servire, ma questi Minions in particolare, che non sono quelli di Gru, non sono molto bravi nel farlo. Finiscono nel mondo del cinema, non distinguendo realtà e finzione, e qui trovano dei cattivi, ma diventano anche star. Non lo resteranno per via del loro non comprensibile linguaggio al momento dell'arrivo del sonoro e lo ridiventeranno dando vita loro stessi a dei presunti cattivi, i mostri del titolo.

0: non c'è nessun bisogno di presentarli. Tutti hanno visto un Minion almeno una volta nella vita, tutti sanno che sono imbranati, simpatici, gialli e cilindrici. Cosa ci porta allora a questo nuovo Minions and Monsters, terzo capitolo della saga, i film con il loro nome nel titolo per intenderci, e settimo complessivo della serie di Cattivissimo Me? Ci porta prima di tutto una serie di gag, come quasi solo loro sanno fare. Sembrano tutti uguali, ma hanno ognuno una vis comica che si unisce a quella dei loro fratelli e crea una serie di situazioni da slapstick comedy che sanno di cinema muto, visto che i Minions parlano un linguaggio tutto loro, fatto di suoni onomatopeici e rimandi alle nostre lingue.
1: Put put put.
0: Ci portano poi un excursus nella storia del cinema. Non è un caso che la presentazione italiana sia stata fatta all'interno della Mole Antonelliana di Torino, sede del Museo del Cinema. Nel film gli ometti gialli sono con i Lumière, viaggiano verso la Luna con Charlot e Buster Keaton. Alla regia c'è il creatore Pierre Coffin, che non tradisce la sua opera. Magari non c'è una grande storia, anzi ce ne sono troppe una sull'altra, tanto da far pensare a una serie di scenette. Ma i Minions sono sempre loro e fanno ridere, soprattutto faranno ridere i più piccoli, che magari non coglieranno le infinite citazioni, ma le gag sì. È cinema ed è metacinema, con voci famose, in italiano Maccio Capatonda, nell'originale Christoph Waltz, Jesse Eisenberg, Jeff Bridges. È divertente e questo deve bastare.
2: E Chiara Pizzimenti ci ha raccontato Minions e Monsters, il film che è saltato in vetta alle classifiche degli incassi del box office già dal primo giorno di uscita. È uscito di mercoledì questa settimana, un giorno prima del solito, e quindi sta già macinando incassi al box office e immagino anche molti popcorn. E allora, questo era il film più importante sicuramente per quanto riguarda il potenziale commerciale, come dicevo, di questo weekend. È arrivato il momento, altrettanto importante, per giocare di nuovo insieme e provare a vincere il Blu-ray di questo film.
3: Sarebbe bello essere ricchi. Tu che faresti, Heathcliff?
4: Cosa?
3: Se fossi ricco.
4: Suppongo che farei quello che fanno i ricchi. Avrei una bella casa. Sarei crudele con i servitori. Prenderei moglie.
3: Moglie? Che moglie?
2: Verrebbe da dire, chiedetelo a Checco Zalone cosa fareste se doveste diventare ricchi. In realtà invece voi dovete solo indovinare di che film si tratta, scriverci il titolo, il vostro indirizzo, alla rosa purpura a @radio24.it, perché i primi due ascoltatori che l'avranno individuato si porteranno a casa una splendida edizione Blu-ray 4K di questo film che fra poco sveleremo.
5: Che un mio amico mi aveva invitato a mangiare a casa sua. Io so che adesso è un po' tardi per avvisarti, quindi sai già preparato da mangiare, ma lo stesso. Se no, ecco, ti avviso che non ci sono. Dimmi tu. Ciao. E dili, comunque per la nonna del mio amico va bene.
6: Sì, se glielo dico,
5: ma lei non cambia nulla. Cioè non è che mi devi dare il permesso, sono io che non voglio lasciargli là il cibo che l'ha già preparato. E dici, vabbè. No, poverina, ascolta.
2: È un dialogo straordinario. Questo fra questi due ragazzini e il cibo preparato dalla nonna lo abbiamo estratto da Gli anni blu di Jacopo De Falco, che è il film che lo scorso anno, è uno dei cinque film che lo scorso anno sono stati poi prodotti avendo completato con successo il percorso di Laguna Film Lab, che è una residenza artistica di Cinema del Reale curata da Zalab, che porta il nuovo cinema d'autore alle giornate degli autori durante il Festival di Venezia. Ne parliamo perché questa settimana c'è stata una notizia importante che ci ha fatto riabbracciare anche solo idealmente un amico e un maestro, anche scomparso a marzo, Giorgio Gosetti, grande direttore ed ideatore delle giornate degli autori e di mille altre cose. Io me lo ricordo dai tempi del Noir in Festival, di Courmayeur, eccetera. E per parlare di questo siamo in collegamento con Andrea Segre, che insieme a Gaia Furrer è il continuatore dell'opera di Giorgio Gosetti alle giornate degli autori. Ciao Andrea, ben ritrovato.
7: Ciao a tutti.
2: Allora, parliamo un po' di questa scelta, di questa dedica, di questo Laguna Film Lab che porterà il nome di Giorgio Gosetti.
6: Beh, sì, avremmo voluto non farlo mai, ovviamente, non certo adesso e così presto, però essendo successo che Giorgio, cioè, se n'è andato, ci è sembrato fondamentale con Gaia, dedicare a lui un pezzo dei tantissimi progetti che lui si è inventato di formazione, di costruzione di interazioni tra mondi, di costruzione di occasioni di crescita per giovani autori. E questo pezzo è appunto il Laguna Film Lab, che unisce questa voglia di Giorgio di dare occasioni di crescita con una sua grande passione per tutta la laguna, non solo per il Lido. Anzi, condividevo con Giorgio la fatica di dover stare solo al Lido, mentre intorno ai luoghi meravigliosi come Alberoni, Malamocco, Pellestrina, Chioggia, tutto ciò che sta intorno al Lido e che è laguna era una cosa che ci univa nella passione di quei luoghi. E da una decina d'anni ci eravamo inventati appunto un pezzo di giornate che scappava dal palazzo, dal Lido, e che arrivava a Chioggia, che si chiama Festival Laguna Sud, dentro la quale abbiamo sempre fatto delle occasioni di formazione, di laboratorio, che negli ultimi anni è cresciuto ed è diventato appunto il Laguna Film Lab, che è una residenza artistica completamente gratuita dedicata a quattro giovani autori internazionali che hanno l'occasione di lavorare in laguna per raccontare la laguna, e poi il loro lavoro viene proiettato alle giornate degli autori e a Chioggia, a Laguna Sud. Tutto questo lo abbiamo inventato con Giorgio e quindi era normale che continuasse con Giorgio, anche se Giorgio non c'è più.
2: Certo, ecco, come funziona il lavoro di una residenza artistica? Spieghiamolo un po' ai nostri ascoltatori. Cioè, questi quattro ragazzi che vengono scelti attraverso la presentazione di un progetto, di una call, che tra l'altro si è appena conclusa, si è appena chiusa per quanto riguarda quest'anno, i prescelti vengono anche per un certo periodo a stare lì, a vivere lì, a lavorare tutti insieme lì, giusto?
6: Sì, tra l'altro quest'anno, cioè anche ogni anno è sempre un po' cambiato il progetto della residenza negli anni, perché ci piace non tenere immobili le cose, e quest'anno cambia ancora un po'. Allora, fino all'anno scorso la residenza era durante il mese di agosto, i quattro autori stavano fermi a Chioggia per 3 settimane e dovevano incontrare, trovare la storia e realizzare quattro cortometraggi. Abbiamo detto, beh, proviamo a sviluppare questa idea e portarla anche nei mesi successivi, non tenerla soltanto focalizzata su agosto, ma dare l'occasione agli autori di stare in diversi mesi in laguna, sia a settembre, sia a novembre che a dicembre, in modo tale da raccontare le diverse stagioni della laguna. E così appunto i quattro autori che selezioneremo da questi più di 100 partecipazioni che sono arrivate da tutta Europa, avranno l'occasione di vivere in laguna per una ventina di giorni, 25 giorni, però spalmati in più mesi, e dentro e durante questo periodo trovare, incontrare le storie, trasformarle in storie per il cinema. Lì dove il confine tra realtà e finzione è sempre un confine labile, e realizzare quest'anno non quattro cortometraggi come l'anno scorso, ma la proposta che facciamo è di provare ad arrivare a fare un film collettivo, composto da diversi capitoli, oppure in cui le storie si uniscono, e questo lo capiremo insieme. Un film collettivo nasce proprio dall'interazione di queste diverse possibilità.
2: E questo prodotto finale, diciamo, potrà essere visto il prossimo anno alle giornate degli autori.
6: Questo prodotto finale, il film collettivo, sarà proiettato l'anno prossimo, esattamente a settembre 2027, sia alle giornate che al Festival Laguna Sud, che è questo piccolo festival che con Giorgio abbiamo creato a Chioggia, che è un figlio delle giornate degli autori.
2: Perfetto, e allora è davvero una bellissima iniziativa, porta il nome di una persona che ha dato tanto, davvero tanto al cinema. Grazie ad Andrea Seger che ce l'ha raccontato e buon viaggio a questo Laguna Film Lab 2026-2027.
6: Aggiungo un grazie doporoso all'Istituto Italiano Buddista Soka Gakkai, che senza il cui aiuto e supporto non esisterebbe questa residenza, e che hanno creduto molto in questo progetto, e grazie a loro e al Comune di Chioggia e ad altri partner riusciamo a farlo.
2: E allora, grazie a tutti quelli che rendono possibile questo progetto e grazie anche ad Andrea Segre. Alla prossima, Andrea.
6: Ciao, grazie a voi.
7: Si fermi. Le indicazioni di Schubert vanno dal grido al mormorio, non dal parlaforte al parlapiano.
8: Perché cerchi di distruggere quello che ci può avvicinare?
9: Non ti posso guardare perché se ti guardo non resisto alla tentazione di baciarti sul collo.
7: Io non ho sentimenti, Walter. Mettitelo bene in testa, e anche se ne ho per un giorno, non prevarranno mai sulla mia intelligenza.
2: Era il 2001 quando Isabelle Huppert interpretava un ruolo che è diventato davvero iconico nella sua carriera, ovvero quello della pianista nel film omonimo diretto da un grande regista, uno dei più grandi registi, insomma, che ha ballato nella zona, diciamo, a cavallo fra i due millenni, tra la fine degli anni 90 e soprattutto e all'inizio a cavallo degli anni 2000. Stiamo parlando di Michel Haneke. Perché ve l'abbiamo fatto ascoltare? Perché in questo inizio di terza parte della nostra rosa purpurea vogliamo parlare di un premio che è stato attribuito proprio una settimana fa praticamente a Bologna al Festival del Cinema Ritrovato, festival che è diventato subito Festival del Cuore anche per il sottoscritto, al di là del caldo, ma festival che celebra la bellezza del cinema, della storia del cinema, festival, come dicevamo con alcuni colleghi, nei quali è praticamente impossibile sbagliare un film, perché tutto quello che viene fatto vedere è tutto opera di restauro sulla storia del cinema, di nuove edizioni, di final cut, di director's cut, e allora capite che dove ti muovi, non cadi mai male. Un pubblico appassionatissimo, molto giovane, internazionale, forse il festival più internazionale che si svolge in Italia per quanto riguarda la partecipazione del pubblico, anche forse più di Venezia, pensate un po', e in questo ambito è l'ambito giusto per dare un premio al cinema ritrovato che finisce su un supporto fisico, che sia Blu-ray, che sia 4K, che siano cofanetti, che siano singoli DVD. Per parlare di questo siamo in collegamento con Alessandro Criscitiello della Cineteca di Bologna, che saluto. Ciao Alessandro.
10: Ciao a tutti della Rosa Purpurea.
2: Allora Alessandro, raccontaci un po' questo premio a qualcosa che viene considerato desueto, no? Il supporto fisico, il Blu-ray, il DVD, e che invece noi qui alla Rosa Purpurea, come dire, spingiamo da anni, consci e convinti del fatto che in realtà altro che desueto sarà lei, avrebbe detto qualcuno, nel senso che invece è proprio il supporto fisico che ti garantisce contenuti speciali di qualità, la possibilità di vedere il film quando vuoi e soprattutto di poterlo vedere, perché la cosa che intanto, virgolette, sulle piattaforme si trova tutto è una vera bufala. E quindi parliamo di questo premio, che però è un premio super di profondità, super di nicchia cinefila, di forte cinefilia, ed è un premio che quest'anno ha visto premiare, ed ecco che viene fuori Michel Haneke, ha visto premiare come miglior box set dell'anno proprio il box set Curzon Film su Michel Haneke, una collection con 12 film e 6 opere televisive del regista austriaco, praticamente un'opera omnia.
10: Sì, esatto, diciamo che il nostro premio, che è alla 23esima edizione, apre un bando agli editori di Blu-ray e DVD che si occupano di cinema del patrimonio e di restauro principalmente, quindi insomma tante cose sono rimaste fuori, ma non perché noi vogliamo che rimangano fuori anche cose, diciamo, erroneamente considerate generaliste, rimangono fuori, ma non per nostra volontà, ma perché il bando è aperto a tutti e, diciamo, si è specializzato su restauro e cinema del patrimonio, ed è un modo per riscoprire effettivamente delle cose che non sono disponibili su piattaforma. Tu hai citato tutta l'opera omnia di Haneke, ecco, questa è un'opera effettivamente gigante, incredibile, ci sono delle interviste con Haneke su ogni film, su ogni opera televisiva, è davvero un'opera completa, diciamo. Poi, considerato che Haneke al momento non sembra voler fare altri film, potrebbe anche essere l'opera definitiva.
2: E invece, sotto il profilo della migliore edizione speciale, diciamo, di un film, si va a un film dell'epoca del muto, si va al 1927 e al grande Napoleon di Abel Gance.
10: Esattamente, questo noi abbiamo l'anno scorso al Cinema Ritrovato proiettato una parte della grande version di Napoleon, che è un film che è conosciuto proprio perché è circolato in tante versioni differenti. Uno dei più grandi storici del cinema, Kevin Brownlow, ha fatto un gran lavoro di ricerca su questo film, e per la prima volta c'è la possibilità, grazie a Potemkin Film, di avere in casa un box set titanico in cui i contenuti extra sono quasi più importanti del film stesso, perché ci sono documentari sul film, si ricostruisce proprio per filo e per segno la genesi e la storia della distribuzione e della produzione di questo film.
2: Senti Alessandro, abbiamo detto due titoli, ma ce ne sono tanti, perché i premi sono tanti, sono penso almeno una decina i premi che avete dato a vario titolo alle edizioni Blu-ray e 4K dei restauri di quest'anno, però ti chiedo, in tutto questo c'è un titolo del quale sei particolarmente orgoglioso? Cioè dire, sono felice che abbiamo premiato questo film o questo cofanetto per questo motivo?
10: Allora, partendo dal presupposto che insomma sono i giurati a premiare il film e quindi io in qualche modo coordino questa iniziativa, però li lascio liberi di esprimersi, di scegliere con la loro esperienza. Io sono molto contento di due titoli, il primo per una questione personale dei due cofanetti sul Quatermass Experiment della Hammer, perché secondo me la Hammer Film, che è una casa di produzione inglese storica, di culto, di film horror e science fiction, adesso sta facendo un'operazione sul restauro davvero notevole e quindi l'ha meritato. E poi direi il cofanetto sia Blu-ray che DVD che raccoglie tutti i film disponibili di Elvira Notari, che è stata diciamo la nostra prima regista italiana e veramente una pioniera del cinema napoletano, del cinema italiano, e questo cofanetto è veramente una chicca.
2: Elvira Notari, se non sbaglio, tra l'altro rilanciata recentemente da un documentario, no?
10: Sì, esatto, un documentario importante che abbiamo anche proiettato al Modernissimo.
2: Esatto, Elvira Notari, Oltre il silenzio, appunto, un film che ha fatto scoprire forse per la prima volta la figura importantissima di questa regista del protocinema, se vogliamo, e adesso appunto possiamo vedere la sua opera grazie a questa edizione, quanto vabbè all'astronave atomica del dottor Quatermass e a tutto questo straordinario cofanetto della Hammer. Siamo veramente dalle parti di science fiction double feature, come cantava il Rocky Horror Show, no? Siamo veramente in quel tipo di clima lì. Beh, insomma, dov'è che i nostri ascoltatori possono andare a guardare l'elenco completo dei premi e magari farsi un'idea su qualcosa che può interessarli?
10: Beh, sul nuovo sito del Cinema Ritrovato, nella sezione Sguardi sul Cinema, c'è l'elenco di tutti i vincitori del Blu-ray and DVD Awards 2026 con le motivazioni, quindi che si sia d'accordo o no, ci si può fare un'idea e essere anche in disaccordo con le motivazioni dei giurati, anche se penso che comunque si faccia fatica a essere in disaccordo con delle scelte, anche con i premi speciali della giuria, che sono appunto personali ma che sono dettati da un lavoro di ricerca durato anni.
2: È davvero difficile, direi impossibile, non essere d'accordo o essere in disaccordo con il Cinema Ritrovato. Grazie ad Alessandro Criscitiello che ci ha raccontato questi straordinari supporti fisici per il cinema più bello di tutti i tempi, e a risentirci. Ciao Alessandro.
10: Ciao, grazie a tutti. Grazie, ciao.
2: E allora è arrivato il momento, a proposito di cinema da vedere in casa, siamo sempre in atmosfera un video, di tornare indietro di una settimana e riascoltare una clip con la quale avevate giocato.
11: Un anno fa, il 25 ottobre, l'imputato James Hyde e la sua ragazza di allora, Kendall Carter, ebbero un litigio. E lui pagherà per quello che ha fatto.
2: E allora si trattava di Giurato numero 2, il bellissimo legal di Clint Eastwood, che arriva appunto in Blu-ray e che si portano a casa Dino Bronzi di Muggia, provincia di Trieste, e Angelo Labrini di Roma, i nostri primi due ascoltatori che hanno individuato il nostro film misterioso. E allora facciamoci raccontare questa edizione on video in distribuzione da Warner da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
12: Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, durante il mandato da giurato, Justin Kemp, in un processo per omicidio di alto livello, si trova alle prese con un grave dilemma morale. Un dilemma che potrebbe influenzare il verdetto della giuria e potenzialmente condannare oppure liberare l'imputato di omicidio. Ecco, non lo sapevamo che sarebbe stato l'ultimo film di Clint Eastwood, ritiratosi con un annuncio mesi fa, ma è stata una meravigliosa uscita di scena, una parabola su legge, giustizia e verità, un film asciutto, secco e fantasmatico, tutto nelle ellissi, nel fuoricampo, una sorta di tribunale paradossale, inverosimile, morale. E a 94 anni Eastwood gira un'opera sulla responsabilità, mettendo alla prova il senso della classica seconda occasione americana, un film la cui resa in Blu-ray è veramente fuori dal comune, meravigliosa, e l'assenza di extra per una volta non è un peccato, perché un film così dice già tutto.
2: Giulio, un'occhiata alle segnalazioni in chiaro per quanto riguarda il cinema in televisione della prossima settimana. Qualche anno fa qualcuno lo ha definito il più bel film di tutti i tempi, era una sorta di giuria di esperti, critici, storici del cinema. Stiamo parlando di Jean Dillman, 23, Quai du Commerce, 1080, Bruxelles. Questo è il titolo del film. È un film fluviale di 201 minuti che passa domenica alle 2 di notte su Rai 3.
12: Sì, è un film fatto di gesti, spazzolarsi i capelli, indossare una camicetta, una gonna, un golfino, le scarpe col tacco, riordinare, fare la spesa, le commissioni, cucinare e, mentre il figlio è a scuola, prostituirsi. Sono gesti essenziali, esatti, cronometrici, perché questo è un film di Chantal Akerman, una delle grandi registe del cinema di ricerca nella storia del cinema, un film sull'occupazione del tempo e sull'angoscia, sul fare le cose nel giusto ordine per non pensare al problema fondamentale, cioè semplicemente l'esistenza.
2: Venerdì 10 luglio alle 21:15 in prima serata, I migliori anni della nostra vita, il recente film di Claude Lelouch.
13: Buongiorno, è vietato venire qui con l'auto.
14: E da quando?
13: Da 50 anni, da quando un cretino è venuto qui con la sua Mustang.
14: Ero io il pilota.
12: Un uomo, una donna, ancora una volta Jean-Louis Trintignant e Anouk Aimée, ma 53 anni dopo. L'ex pilota Jean-Louis ha problemi di memoria e il figlio chiede a Dan, l'amore della sua vita, di provare a riaccendergliela. Un finale tutt'altro che crepuscolare per questa storia che ha fatto la storia del cinema, e non solo quella di Lelouch, un Lelouch sardonico, manipolatore allo stato puro come il suo protagonista.
2: Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana.
12: Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Fin TV.
2: E siamo giunti alla conclusione della nostra ora di cinema. Come sentite dalle note della nostra sigla, è arrivato il momento di svelarvi il film misterioso di oggi, Blu-ray 4K, edizione straordinaria ad altissima definizione di Cime Tempestose, il recente film con Margot Robbie e Jacob Elordi, che arriverà ai primi due ascoltatori che lo avranno individuato. Noi ci risentiamo la prossima settimana, come sempre, il sabato alle 18, a raccontarvi tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: A Lampedusa il Papa prega per i migranti morti in mare, l'Europa dice è chiamata ad una responsabilità epocale. Milioni di persone ai funerali di Khamenei a Teheran l'11 luglio, ripresa dei negoziati con gli Stati Uniti. Trump, il comizio per il 4 luglio, identità sotto attacco, non saremo mai un paese comunista. Mondiali, Marocco vola ai quarti battendo il Canada, tennis agli ottavi di Wimbledon, Cobolli e Paolini, atletica, Larissa Iapichino nel salto in lungo batte il record di mamma Fiona May. Un saluto dalla redazione di GR24, Carmelo Lauricella in regia, Alessandra Schepisi al microfono, in apertura alla visita di Papa Leone a Lampedusa con il pensiero al dramma dei migranti e a 13 anni esatti dal suo predecessore. Un monito potente all'Europa chiamata ad una responsabilità epocale, quella, dice il Pontefice, di accogliere i migranti.
2: Nel giorno dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, Papa Leone vola a Lampedusa per una visita pastorale e prega sulle tombe dei tanti migranti morti in mare, sepolti nel cimitero dei senza nome di Calapiana. Accolto per il governo dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, Papa Leone attraversa poi da solo la Porta d'Europa, il monumento in ceramica e ferro, simbolo di ingresso dei migranti nel vecchio continente. Da questo estremo lembo d'Europa nel Mediterraneo, dice Papa Leone, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
3: Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ma i gesti per essere umani hanno bisogno di un cuore. Per questo ci siamo radunati qui, per attingere da Cristo l'amore che solo Lui può darci, perché il mondo di oggi e di domani sia più umano per tutti.
2: I morti nel Mediterraneo sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, dice Papa Leone. L'Europa, sottolinea, è in grado di affrontare la crisi migratoria in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo per accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo, dice Papa Leone, lavorare per lo sviluppo così che nessuno sia costretto a emigrare. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E in serata di ritorno dalla sua visita a Lampedusa, Prevost si è recato all'ambasciata statunitense presso la Santa Sede in occasione della festa nazionale dell'indipendenza americana. Le celebrazioni per il 250esimo anniversario stanno prendendo il via in tutto il paese, ma già prima del via ufficiale Donald Trump al Monte Rushmore ha parlato del comunismo come di una minaccia mortale alla libertà americana, invitando a difendere la specificità di essere americani, celebrazioni che si stanno svolgendo in un clima torrido che ha portato ad annullare la tradizionale parata a Washington. E ora in Medio Oriente, in Iran, i funerali della guida suprema Ali Khamenei, mentre i negoziati con Washington riprenderanno l'11 luglio in Pakistan.
4: Vogliamo giustizia per l'aggressione americana, il messaggio di Teheran all'indomani dell'omaggio a Khamenei di oltre 70 delegazioni da tutto il mondo. Intanto una marea nera invade la capitale e altre città come Qom e Mashhad, dando il via al rito dell'addio all'ayatollah che ha dominato l'Iran per 37 anni. Sermoni, pianti e preghiere, cori contro l'America inaugurano una settimana di esequie cui sono attese oltre 15 milioni di persone. Sono tutti lì, basterebbe un colpo, ma poi non avremo più con chi negoziare, la battuta con la stampa di Trump che parla di finte lacrime della piazza.